0: bravo.
1: Ma tu dici sempre sì, dici? Così va
0: sì,
1: bene.
0: Sì,
1: va
0: no,
1: bene.
0: Vabbè.
1: Dai, facciamo questo gioco. Come dovremmo essere dalla voce? Cioè, secondo voi questa voce, la senti questa voce?
2: La senti questa voce?
1: Esatto. Cioè, dai, facciamo. È bello questo gioco, ci risolvo un'ora.
2: Ma è incredibile, io ho i brividi.
3: Ma che è bellissimo.
1: Per radio è bellissimo. No, secondo me invece è bello perché leggiamo queste
0: descrizioni. Questa descrizione è molto bello. Poi passiamo alle 11, facciamo il mimo radiofonico.
2: Esatto.
3: Abbiamo gli FMF a capocchio.
0: No, è bellissimo. Noi mimiamo delle
2: cose. Esatto, un nome.
0: E voi dovete indovinare.
1: Quando non ci sarò più, mi rimpiangerete.
0: Oh, lo sai che io lo dico spesso a mia moglie.
1: Io comincio a dirlo a mia moglie e a mia figlia. Già, pure a mia figlia che ha 4 anni.
0: Mia moglie è terrorista. Mia moglie no, frega niente, eredita, ma mia figlia è terrorizzata. Mia figlia è terrorizzata perché pensa all'affitto dell'appartamento a Losanna dove studia, secondo me, perché sa che la mamma non glielo pagherà.
1: Grazie per la domanda. Ieri mia figlia ha fatto quella domanda.
2: Quale? Come nascono
1: papà,
2: i bambini?
1: Ma noi siamo ricchi. Papà, siccome sei più... No, quella l'ha già fatta.
0: Ma tu
1: papà, siccome sei più vecchio di me, morirai prima di me e poi morirai anche prima della mamma, perché la mamma è più giovane.
3: E tu, sì.
1: E io
2: però come darle torto,
1: e io ho
2: alla
1: detto,
2: fine
1: è bastata una puntata con Asia perché anche la bimba sia stata coinvolta.
0: No. Quando mi faceva queste domande io rispondevo e molto prima.
1: No.
0: La terrorizzavo.
1: Io ho detto non ti devi preoccupare perché papà sarà con te per
2: perché
1: sempre.
2: Perché papà li seppellirà tutti.
3: Io ti minaccio.
1: Li seppellirà tutti.
2: Io ti aiuto. Li seppellirà tutti.
1: Anche a te. Cattiveria.
0: Io dico, io ti aiuterò dall'alto.
1: Dall'alto.
2: Mamma mia, che.
0: Perché sono un'anima giusta.
2: Certo,
0: giusto.
2: Certo.
1: Beh, questa è un'altra.
2: E ti pagherò l'affitto dall'alto.
1: Questa
2: dall'alto.
1: È una puntata
2: mia.
1: Intera che dovremmo fare. Le domande scomode dei bambini, ragazzi. È un file meraviglioso. Ma torniamo alla descrizione. Come dovremmo essere? Dalle voci. Dai,
0: papà,
1: facciamo. È
0: perché
1: bellissimo.
0: Quel signore si è vestito da bambino.
1: E questa fu quella famosa.
0: Ed era un nano.
1: Era un
0: diversamente
1: nano.
0: Era talmente basso che c'era scritto welcome sulla schiena.
1: Esatto. Asia, senza procurare una caduta della linea telefonica in tutta in mezza Europa meridionale, mediterranea, come si chiama l'Europa meridionale? E puoi dare il numero?
4: Ci proviamo.
1: Con cautela.
4: 342 41 15 105.
0: Ecco. Che bello, sai che la
2: cioè, quella è aperta di Asia che accoglie tutto il mondo.
4: Scusate, sono Brianzola.
1: Non c'è la linea già in Slovenia, ecco in Austria.
4: Poi vi racconto una cosa, ragazzi.
1: Sì, va bene.
0: Ok.

0: Tante, tante.
1: Sì, sì,
0: Max
1: sì.
0: Da Roma, vi ascolto da 30 anni e voi due pupazzetti vi ho sempre visti così. Così come?
2: Così come?
0: Così, cioè, non c'è un disegno.
1: Forse ci ha mandato una foto, no?
2: Ma già dicendo pupazzetti, secondo me ci ha descritto.
1: Può darsi. Vabbè. No, non ci sono foto, quindi magari arriverà dopo il messaggio correlato alla foto correlata al messaggio.
2: Guarda cosa scrivono: forse condizionato dalla televisione, mi immaginavo tutti un po' come Cecchetto, capelli lunghi, fisico da surfer. Poi la delusione di aver scoperto che solo Mazzoli è così. Allora ti spiego, Cecchetto è come Mazzoli, rimasto con questo taglio anni 90.
0: Beh, perché diciamo Mazzoli ha un taglio del 93,
2: del 93,
0: un look del 1993.
2: Claudio è esattamente allo stesso
0: Tony
2: modo.
0: Lo immagino stile professore di geologia con barba cavuriana.
1: Ma no.
0: È vero, però c'è che ci sta. Ross stile porno attore tedesco anni 80,
2: sì.
0: Biondo, baffoni.
2: Allora sei tu.
0: Manola come l'arpia cattiva delle fiabe. Ma perché?
1: Perché?
0: Ma è così dolce adesso. Dolce,
2: sì,
0: no,
2: ma
0: però...
2: dolce.
1: Vabbè, dolce. Comunque sono piacevole. Magari dolce no.
0: Piacevole.
3: Da sola.
2: Sì, un bacetto. Diciamo che un bacetto
0: te
2: se lo darebbe.
0: No,
2: se
1: vabbè,
2: lo darebbe.
1: Un bacetto sì. Se fossi dal di fuori, se mi vedessi dal di fuori,
0: un bacetto
1: me lo darebbe.
2: Ogni tanto se lo dà anche.
1: Tra l'altro. Come fai a saperlo, scusa?
2: Allora Rosario è tipo Gino da Campo. Gino da Campo è quel cuoco italiano che popola in Gran Bretagna o negli Stati Uniti?
0: Ah, ho capito chi è, ho capito chi è.
2: Ma è Stati Uniti o Gran Bretagna? Stati Uniti?
0: No,
2: Gran Bretagna,
0: UK,
2: Gran Bretagna.
0: Sì,
2: sì, perché UK che parla dei piatti italiani e loro dicono e ridono delle sue battute.
0: È un bell'uomo.
2: Sì, un bel ragazzo. Si è fatto anche qualche anno di galera, è lì che ha imparato l'inglese.
1: Ah,
2: lo dice sempre.
0: Sembra
2: però
0: tedesco,
2: è bravissimo,
0: lui,
2: è simpatico.
0: Con una faccia tedesca.
2: E di Napoli.
0: Sì, sì, credo sia di Napoli.
1: No, io non ho idea di chi sia, adesso vado a vedere però.
0: Torre del Greco.
1: Perché mi sono immaginato Rossi in abiti succinti che balla alla TV e risponde alle telefonate di Tony e Comollo che gli chiedono di mostrare il pellame? Forse fa troppo caldo, allora, Valerio da Casorate primo.
2: Ti spiego, io e Comollo non chiamiamo mai Ross su pellame, è rischiosissimo. Tu chiami Ross per qualsiasi motivo, lui in quel momento risponde dicendo: sai che la mia casa sta andando a fuoco.
0: Ultimamente sì.
2: Lui tu dici: perché? Perché?
0: Ma ieri un'altra tragedia.
3: Ancora?
1: No, non è possibile.
3: Cosa è successo?
0: Ma che ho avuto un giugno e luglio particolari.
2: Ma è tornata tua moglie, quindi non dovrebbe essere successo più
0: no,
2: nulla.
0: Ma questa non è una tragedia per un ossessivo come me, per un boomer incapace di governare le apparecchiature tecnologiche. Ma non ve la racconto perché poi mi prendete in
2: dici
0: giro.
2: Dici soltanto l'apparecchio.
0: Telefono cellulare.
2: Ah vabbè, ma hai cambiato il telefono cellulare, devi fare il passato.
0: Dopo sei anni ho cambiato il cellulare, allora alla fine lo sto raccontando. Cambiato lo smartphone, parola italiana, smartphone, dopo sei anni. Che succede? Siccome braccino ho permutato il telefono vecchio, ho detto che me ne faccio questo telefono, non mi serve, lo permuto.
1: Non me lo dire. No.
0: Per permutarlo dovevo lasciarlo al negoziante.
1: Certo.
0: Per lasciarlo al negoziante non potevamo fare lo scambio quello... Perché ci sarebbero volute 2 o 3 ore, ok? Lui erano le 16, io poi devo chiudere. Quindi abbiamo fatto lo scambio, cioè il passaggio con il cloud.
1: Sì.
0: Avete mai fatto un passaggio
1: col
0: cloud?
1: Cioè, ogni volta.
0: È la fine della vita. È la fine della vita.
2: Io lo facevo al cinema. Mi piacevano tanto i cloud. Ma anche i cavalli.
0: Disco tampone. Disco tampone.
2: Cioè, perché poi tra l'altro il cloud è abbastanza triste dentro.
3: Il clown.
0: Ah, adesso l'ho capito, il clown.
1: Azzo. Ma è capito adesso.
0: Stavo pensando ancora alla tragedia di ieri.
1: Intuitivo il ragazzo.
0: Cioè succede che tu qualsiasi app apri, esce una faccia da esce proprio un folletto dal telefono che fa: è la password, figlio di puttana, è il coso, non ti loghi da 7 anni.
2: Poi, la maggior parte dei telefoni vanno poggiati uno sull'altro e lo fanno automaticamente.
1: Bravo, esatto.
2: Ma tu dovevi, perché sei un braccino di merda, hai dovuto consegnare l'altro,
0: sì, dovendo
2: e
0: consegnare
2: dicevi
0: la...
2: te lo consegno domani, ti do 100 euro in più, domani me li ridai, no?
0: In cauzione tipo.
2: In cauzione, quanto te l'ha valutato?
0: 170 euro, 180 euro.
2: E allora, dicevo, ti do 170 euro in più, poi
0: no,
2: te lo riporto, me lo dai.
0: Vabbè, comunque, chiusa parentesi. Ciao ragazzi, Rosso l'ho immaginato con la barba e la pipa. Tony un po' filosofo, Manola tipo una dea mitologica, Jessica. Ciao Jessica.
1: Grazie Jessica, ti ringrazio, è proprio così.
2: È così, lei è metà microfono, metà essenza.
1: È certo, un po' come il Minotauro, capito?
2: Esatto,
1: però.
0: Manola ti ho immaginata, questa per bilanciare
2: è bellina,
0: quello di prima,
2: ti ho immaginato super bella. Poi ho acceso la TV.
0: E sei ancora più bella, leggi tutto.
1: Alve Dalissone, sei veramente un buon gustaio. Non posso che risponderti in questo modo.
2: No, cambia la TV, è troppo.
0: Guarda che un ascoltatore Dalissone che ti fa un complimento.

0: svolta. Un divano.
1: Anche perché la donna è mobile.
0: No, esatto, un divano, uno scaffale, una roba, se ti serve qualcosa.
2: Ma perché sono ferrati nella
0: mobilia? Perché sono ferrati, sono la città, il comune europeo, cioè italiano, più famoso in... Oggi non parlo. Il comune più famoso in Europa.
1: Si interrompe da solo.
0: Per i mobili. Per i mobili. Sono famosissimi per i mobili.
1: Abbiamo fatto una battuta bellissima.
0: Sì, sì, l'ho sentita che non mi piaceva.
3: Perché non avevo una pronta.
1: No, no, no. Te lo concedo. La prima volta che te lo concedo in vita tua. Comunque, chiedimi qualcosa.
0: Pedro.
1: Chiedimi qualcosa. No.
2: Perché? Ross, visto che ti descrivi come una persona pelata e con un pellame lucente,
1: sì,
2: ti immagino come Mastro Lindo.
0: Senza i muscoli.
1: Più o meno.
0: Un po' Mastro Lindo.
2: Più o meno ci sta. senza barba, allora, magari. Con la barba.
1: Ross basso e tarchiato, Tony stile Drusilla, Manola stile Barbie. È uguale, siamo così.
0: Perfetti, siamo proprio, guarda.
2: Mi manca
0: tutto.
2: Qualcosa.
0: No, i colori, tutto perfetto.
2: Vabbè, dai, ci sta però.
1: Ma
2: vabbè,
1: veramente qualcuno non ci ha mai visto?
0: No, ma secondo me
2: sì.
0: Ma no, stanno giocando con noi.
1: No,
0: dai, ormai
1: sì.
0: Purtroppo direi che non è possibile. Quasi non è possibile. Sinceramente non saprei descrivervi dalla voce, so solo che mi fa impazzire la risata di Manola. Lorenzo falegname. Oh, c'ha il karma del legno e dei mobili stamattina.
2: Anche dei trattoristi, anche i trattori. Vado forte in quella zona lì, dei trattori, della campagna, eccetera. Tony e Ross, come siete? Io vi ascolto da 15 anni e non potrei vedervi in altro modo. Manola me la immaginavo più in carne, con un seno importante, tipo più mamma. Ed eccoci qua, la delusione, la prima che è arrivata.
1: No, ma così, lei l'aveva. E
2: basta,
1: proprio con quei falegnami si è fatta dare una piallata. Ma Tony e Ross, cioè vi immagino come siete.
2: Sì.
1: È così.
0: Sei il primo che lo dice. Perché...
1: Ma sai, quella voce, ripeto, la voce è potentissima, perché per esempio in pubblicità una bella voce e poi ognuno si immagina la donna interpretata da quella voce come vuoi, tu bionda, lui mora, l'altra rossa, cioè ognuno tende a immaginare al meglio, non al peggio. A meno che non è una voce sgradevole, la strega, allora ti immagini quello che da ragazzino era per te una strega, la vicina di casa, la zia.
2: Ma hai fatto quasi paura, sai, con questa
0: ma hai fatto paura.
2: Ma
1: hai fatto paura.
0: Comunque volevo tornare su quel messaggio, me la immaginavo Manola con un seno importante, cioè la frase poteva finire anche prima di importante, cioè me la immaginavo
1: con un seno. Abbastanza.
2: Ma poi ma parli proprio tu, capito?
0: No,
2: che non hai seno. Questo body shaming gratuito.
1: Ma no,
2: ma
1: noi l'abbiamo.
2: Ma tu che ne sai, scusa?
1: A parte che noi
2: ma l'hai visto?
1: Ma noi l'abbiamo. L'abbiamo il seno.
0: Beh,
1: è un
0: a
1: po
0: me
1: più
0: tutto
1: di te.
0: Si può dire, tranne che non ho il seno.
2: Ross. Guardate che io lo nascondo.
1: Allora, guarda, ho trovato. Ross assomiglia a Stefano Donghia. Secondo me Ross assomiglia
0: me
1: più
0: già detto, sta
1: a
0: roba
1: Paolo, a Paolo Bellomi.
2: Paolo Bellomi, vado a vederlo.
1: È un mio vicino di casa.
2: Stavo anche cercando.
1: Sai che
2: io.
1: Mia moglie fa gli esempi così. Mia moglie è incredibile, fa: oh, ti faccio un'imitazione. Oh, a che ora arrivate? E io? E chi è? È la mia collega d'ufficio. Ma come cazzo faccio a saperlo? Ma che imitazione è?
2: Vabbè.
1: E lei continua: sì, sono bravissima. Senti questa. No, ho fatto tardi. E chi è? Il capo ufficio.
2: Ma non lo conosco.
0: Io vorrei tanto immaginarvi. Purtroppo sono anni che conosco le vostre orribili fattezze. Sì. Chiuderei qui l'argomento. Cioè, lui vorrebbe non averci visto. Capisci? È questo il.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Perché?
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. 105, 105. Radio 105. Proud to be different.
2: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo, voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne frega?

0: Devo dire che ha un tiro mica da ridere.
1: Ragazzi, è pazzesco sto disco. Fallo un disco così, fallo. Fallo.
0: Ultra paté. Ultra paté che ultra famoso, tu lo chiedi, senta, potrei avere un ultra paté?
2: Ultra paté.
1: Non paté, ultra paté.
0: Ultra paté, visto che oltretutto c'è qualcuno ci pensa come tre cuochi, Non vi ho mai visto, immagino, Tony come Barbieri.
1: Vabbè, ma l'altro ha visto, sei uguale a Barbieri.
0: Ross come Bastianich.
3: Vero.
0: Bastianic è quello americano?
3: Sì.
0: Quello che gli ho detto di dove sei, mi ha detto USA.
1: USA.
0: Cazzo.
2: Come mio papà che mi ha detto, ma tu trasmetti con lo chef,
0: sì, fai
2: un programma
0: detto
2: con
0: così?
2: Lo chef. Sì, riferendosi a Tony, no, papà non è lui.
0: Non è lui, Ross come Bastianic con molto pellame e Manola come Iginio Massari.
2: Ma posso dirti però che io mi sento molto Iginio Massari. Io dentro di me forse con Iginio Massari non espresso.
1: Comunque l'umorismo è proprio quella cosa lì, è lo scarto tra la realtà e quello che non immagini, perché vedi questa battuta qua è fulminante, perché poi ti immagini ma no Iginio Massari, ma con i capelli e il look di Manola.
4: Guarda,
1: non
4: parla così.
0: Quello a cui va peggio sei tu, Bastianic, perché sicuramente non è il più simpatico,
1: non è proprio il più simpatico del mondo,
2: ma
1: diciamo,
2: forse solo per il pellame, dai, non
1: beh, fisicamente no,
2: sì.
1: Vabbè, non punta, credo che non punti proprio sulla simpatia.
2: Attenzione.
1: Perché per quei personaggi succede anche che tu all'inizio fai un talent dove ti danno un ruolo, tipo, che ne so, Cannavaccio,
0: dagli rimani dentro.
1: Certo, dagli scoppoloni a tutti, ma magari lui nella vita è un pacioccone, solo che la prima volta in TV lo vedevano che dava lo scoppolone, quello mo fa le pubblicità con lo scoppolone,
2: il gag
1: con lo scoppolone.
0: Di solito sai veramente il contrario, quando dicono quella sua caratteristica l'ha vista un regista, quindi la porta
1: nel cinema. Sì, ma secondo me nella TV vedono uno grosso, fai Bud Spencer.
0: Non me ne voglio, ma non è proprio il più simpatico. Io gli ho chiesto di dove sei, intendevo di che città, degli Stati Uniti, e lui mi fa USA.
1: Voleva stare sul generico.
0: No, aspetta, perché io gli ho detto questo lo so, di dove? E lui, New York, conosci?
1: Vabbè, ma allora proprio non vi siete mai.
0: Io l'ho guardato,
2: non
0: e ho
2: c'era
0: detto,
2: della simpatia.
0: Ho detto, New York, sì, non conoscevo te.
1: Gli hai detto tu? Orca
0: sì,
1: miseria.
0: Minimo, dai.
2: Come siete finiti? Piano!
1: Siete allora, finiti ammazzato?
0: No,
1: qua.
0: No, puh.
1: Ha spurazzato.
0: Ha fatto la gara di sputi.
2: La voce di Ross mi ha sempre fatto sesso.
1: Beh, come darti torto del resto.
2: Tony mi regalava tanti sorrisi. Sì. Ora che sono secoli che vi seguo, per me siete come amici del cuore.
0: Vedi? Vedi.
2: Le relazioni quando vanno avanti diventano lunghe, purtroppo si tramutano in questo.
0: E
1: bello questo, eh. Parte bene poi.
0: Parole Ross, la tua voce è sartoriale.
1: Sartoriale. Ce n'è uno che parte benissimo. Vi ascolto da circa 20 anni. Ho visto i vostri volti per la prima volta l'anno scorso.
0: Ho cambiato radio.
1: Incredibilmente la cosa non mi fece alcun effetto. Come se vi conoscessi ormai da molto tempo. Quindi la vostra fisicità non ebbe alcuna importanza. Vi voglio molto bene. Bruttini così come siete. Grazie mille.
0: Siete.
1: Grazie.
2: Ma scusa.
0: Carino.
2: Io vi immaginavo tutti bellissimi. E invece però vi voglio
1: stesso
2: molto bene lo stesso. E tutti
0: siete tutti
2: pelati, alti, bassi, capelloni, tutti Livio.
0: Siete tutti carinissimi, mi piacete mi piace guardarvi in TV tutte le mattine, mi fate compagnia mentre lavoro al call center, mi rallegrate la giornata. Ciao da Lucrezia.
1: Come fai a sentirci al call center che stai al telefono?
0: Vabbè, no, infatti.
2: Vabbè, ci guarda
0: e basta.
2: Poi magari tra una telefonata e l'altra nella pausa mette anche l'audio.
1: Che poi vedete, questa cosa mi fa impazzire, cioè alcuni hanno lì la TV, per esempio i bar, a volume azzerato, e questo, se ci pensi, è un cortocircuito rispetto a quello che avevamo cominciato a fare nella vita, perché noi abbiamo cominciato solo come voci e suoni e siamo arrivati in fondo solo come immagine, cioè c'è della gente che ci guarda e non ci ascolta. Ma perché farlo?
0: Perché
1: farsi del male? Guardarci è l'unica roba bella, è la voce.
0: Oltretutto, ho capito cosa che facciamo? Niente, siamo fermi. Siamo fermi dietro al microfono.
1: È meglio il consorzio Nettuno, quello con le equazioni di notte.
0: Scusate se lo dico, ma noi quando eravamo quei programmi col professore che spiegava, c'era una noia mortale. Perché guardare una radio?
1: Ma perché magari la mettono lì
0: sì,
1: e
0: perché ci sono i video?
1: Sì, perché poi partono i video.
2: Se no, vedi che potremmo fare il gioco del mimo? Bravo,
0: appunto,
2: Tony,
0: perché
2: bravo.
0: Vedere soltanto il conduttore che parla, tipo videocitofono, mi fai salire? Mi fai salire? Cioè, è uguale.
2: Ciao Gigi.
1: Qualcuno dice che questo giochino l'abbiamo già fatto anni fa, ragazzi, ma non ci possiamo ricordare, siamo qua da 26 anni a fare questo programma.
0: Io non mi ricordo cosa ho mangiato ieri.
1: Però ha più senso farlo adesso, perché appunto la premessa era che oggi mediamente ci avete visti, quindi insomma il gioco era leggermente diverso oggi, se proprio posso precisare.
0: Tony,
1: diciamo,
0: e Rosa, avete fatto questa cosa già anni fa,
1: vedi?
0: E non sono rimasto sconvolto, sono quelli di Tutti Esaurito che mi lasciano di sasso. Perché?
1: Ma perché?
0: Pizza,
1: ma
0: non
1: perché?
0: Ve l'immaginate?
1: Pizza
0: così?
1: Io me lo immaginerei, sì, anche se non lo conoscessi esattamente.
0: Ma
1: così,
0: abbiamo detto mille volte che somiglia a Dalì con questi baffi. Mitch magari, però Mitch è abbastanza
1: regolare, sì,
0: no?
1: A parte i capelli che sono bizzarri, non dico.
0: Sì, Liuzzi.
2: Vabbè, sono caratteristici, insomma.
3: Liuzzi ha un po' la voce come Liuzzi, come Picozzi,
1: simpaticissimo, un gattone, io lo chiamo gattone. Va bene, chiuderei con Gianluca da Sesto che dice: Manola, Cleopatra, Tony e Ross, Asterix e Obelix.
0: Allora, un po' Cleopatra lo è,
1: È vero,
0: con il capello così, se fosse un pochino più scura, perché Cleopatra era nera,
1: con quel fascino era magnetico,
2: sì. Con gli occhi neri e quel sapore medio orientale, no?
0: Esatto. Sì. Cleopatra non era proprio medio orientale, era
2: sì,
1: nubiana,
0: però. Africana, nubiana. Buongiorno, per fortuna non riesco a vedervi vivendo in Francia, non so se è un bene o male, scherzo, Yassine. Yassine è il ragazzo o la ragazza? Io ancora
1: Il ragazzo. Un ragazzo maschio.
0: Però mi ha scritto al femminile in privato.
1: No, no, è un ragazzo.
0: Forse avrà sbagliato.
1: Sì, perché gliel'avevo scritto.
0: Ok. Da Nizza.
1: Manola,
0: da Nizza.
1: Ma quanto sei donna? Non so che ruolo hai nella coppia, ma mamma mia che donna. Allora, Raf da Trieste, non è che nelle... dovresti precisarlo tu, ma vediamo se sono abbastanza...
2: Ti prego, vai con quella voce sessuale che non hai.
0: Perché?
1: Allora,
0: perché?
1: Nelle coppie omosessuali non esiste uno che fa l'uomo e uno che fa la donna. Questo è un meccanismo, un presupposto che gli eterosessuali pensano sulle... In realtà... è tutto molto più sfumato e articolato,
0: sì,
1: e complesso.
0: Non vi dico poi
1: diverso.
0: Nel trisam.
1: È, non so, è giusto, Manola?
2: Ma sì, ma io non so nemmeno chi l'abbia messa in giro questa cosa, credenza in primis.
0: Perché
2: forse dall'aspetto fisico, no?
0: Sì, un pochino sì.
2: Che,
0: perché un
2: però
0: pochino
2: non
0: sì.
2: Ci sono ruoli.
0: Perché quando vedi una coppia omosessuale femminile, intendo dire di donne... Di donne, magari una delle due è un po' meno femminile dell'altro, allora si pensa sempre che.
1: Però, come direbbe Bini, questo è un occhio eterosessuale,
0: no,
1: che cerca di eterosessualizzare tutta la realtà.
0: Questo è un occhio sbagliato.
1: Sì, in realtà.
2: Ti ringrazio comunque per i complimenti, ma no, confermo quello che ha detto Ross con la sua voce così.
1: Sì, grazie, grazie, ragazzi.
2: Non ci sono ruoli.
0: E come quando io giro, per esempio, con il gommo, il canotto sotto braccio, dicono sempre: chi fa l'uomo, chi fa il canotto?
2: Non ho
1: capito. Hai sentito la mano
2: era una mano, un suono di resa quasi, cioè mi arrendo a quello che ho detto.
4: Vada fuoco.
0: E molto spesso devo dire,
1: molto
0: spesso lo dico io sono il canotto.
1: A me succede con l'anguria la stessa
0: roba. Cioè, chi è l'anguria e chi è l'uomo?
1: Anche quando vado a giocare a
0: bowling,
1: sono delle varianti.
0: Ho capito, se l'ho già fatta io.
5: No, ci sarebbe Blanco.
1: Ah, scusami, Blanco, è che i dischi
0: di ieri sera è andato in Blanco.
2: No!
1: A questo punto arriviamo all'inciso, che dovrebbe essere più o meno.
0: No, arriviamo alla fine.
1: Qui! Ah, è rimasto qua.

0: E a volte ci provo a descrivere, no, quello che noi viviamo.
1: Il tuo dolore?
0: No, in radio, tutti questi anni, l'affetto delle persone.
2: Perché deve essere
0: complicato,
2: così?
0: È complicato. Perché
3: no.
0: I media sono così, Ma Bruno, il nostro medium. Sto facendo un programma da solo, ragazzi, su R101, sì. E ci sono delle persone che mi interrompono.
2: No, ma perché stai dicendo delle robe che non hanno né testa né croce?
0: Ce l'avrebbero se non mi interrompeste. Però se voi mi interrompete, però va bene così, perché ormai non ho più voglia
2: per parlare di Bruno
0: illuminare
2: Mars.
0: Questo programma
1: pur di non parlare di Bruno Mars
0: non ve lo dirò mai, neanche sotto tortura.
2: Tanto lo sapevamo dove andare a finire, che non hai visto il concerto di Bruno Mars.
0: Pensa, per una volta non lo volevo dire.
2: Che i Pecciolini Rossi l'altro giorno a Luna Park hanno visto il
0: concerto. No, per me siete la mia famiglia, questo volevo arrivare a dire. Che in radio arrivano dei messaggi che, secondo me, negli altri media, così affettuoso. Tony e Ross, miei fratelli. Comollo, mio figlio. E Manola e la bellissima Lidia. Peraltro, Lidia è in ferie. Qualcuno dice: dov'è Lidia? È in ferie.
1: Dov'è?
0: Le mie bambine, vedi? Perché ci percepite come degli amici, dei familiari, della gente di famiglia.
1: Adoro essere la bambina di qualcuno.
0: Esatto.
2: La voce di Tony? Tonetto ha scritto, ma io non riesco a
0: capire il tuo nome.
2: Perché io voglio capire una cosa. Adesso apro una parente, una zia.
1: Vai.
2: Apro una zia.
3: Aprila.
0: Col bisturi
2: la apro. Io passo per il corridoio. Ciao Ross. Ciao Tonetto. Poi incontriamo un altro. Ciao Ross. Ciao Antonello.
1: Poi incontriamo sono mignoli carini, affettuosi, capito?
2: È vero o non è vero? Poi arriva il terzo. Ciao Ross, ciao Tonino. E io dico sempre: ma Tony è breve, perché dovete allungare Antonello, Tonello, Tonino?
1: Tony, lo sai perché?
2: No, allora se è un vezzeggiativo perché mi volete bene, ok.
1: Certo.
2: Per sminuirmi, io vi faccio caso.
0: No, è per sminuirmi.
1: È un vezzeggiativo cattivo. No, è un vezzeggiativo carino, tu fidelizzi mentre Ross crea distanza. È tutto lì il punto,
2: vero,
1: capito?
2: Non è vero, che io me li sono ciulati.
0: Comunque, posso dire, ti rassicuro, non è vero che passi per il corridoio. Nessuno mai mi ha detto: Tony, secondo me è il corridoio. Tu non passi per il corridoio.
1: Dove passa?
3: Ti scambiano
0: mai mi ha detto.
2: Non so se è più brutta la tua battuta o il fatto che lei non l'abbia capito.
1: Guarda,
2: ragazzi, tre giorni andiamo in vacanza, tranquilli. Tre giorni.
0: È come quando uno dice: sai di cipolla? E interrogami.
1: Mamma mia.
0: La cipolla è un.
1: Ma cosa? Siamo proprio registrati oggi. Perché tu ridi da solo?
2: Si sente che siamo registrati.
0: Sai di cipolla? Per esempio anche le sirene, no? Sul fatto che l'ambulanza, uno lo sa cos'è la sirena. Ogni volta a sirene spiegate, ma tanto anche se le sirene servono. No.
2: Ma
0: è
2: poi
0: inutile,
2: quando le senti che passano, che senti proprio l'odore di pesce.
0: Perché è la sirena. Ecco, la mia era bella.
2: Stesso
0: canovaccio.
1: Senti, Ross, scusami, ma se i media sono così, le elementari e le superiori?
0: Bravo Gianluca,
2: ecco,
0: fornaio,
1: Gianluca.
0: Bravo Gianluca.
1: Vedi?
0: Dov'è Mazzano, che magari ci mandi del prodotto?
2: Mazzano fanno dei mattoni, il prodotto tipico di Mazzano.
0: No, fornaio dice.
2: Fornaio. Per me i migliori nomignoli resteranno sempre Pony e Boss.
0: Pony e Boss.
1: Come Pony e Boss, ma quando è venuto fuori?
3: Per dimensioni.
0: Sirene spiegate, ma fatto
1: Tonellino tonnellato. Tranquillo. Il
0: però
1: nome
0: è
1: tutto proporzionato alla.
0: Secondo
1: insomma,
0: me, ma non la ragione. È che il tuo nome è corto e quindi si presta agli allungamenti, capito?
2: Sì. Mm.
0: Tonetto,
2: non è corto.
0: Tonino. Tonino latino. Va bene, era un'ora dedicata a noi stessi con un'esibizione di ego, un'aria fritta totale, però è luglio e sappiamo che voi ogni tanto piacciono anche delle puntate così.
2: Giustamente.
0: Prossima ora faremo argomenti.
3: FM fa capocchi.
0: Cose pregne, no, argomenti.
1: Ma senti Francesco che carino però. Ecco. All'inizio del programma pensavate mai di riuscire a fare tutto così bene insieme? Che programma stava ascoltando Francesco?
0: Non lo so, probabilmente una radio che si è accavallata qualcosa.
2: Non
0: del
2: si capisce.
0: Scusate, ho acceso adesso, è arrivato l'aperitivo, adesso arriva l'aperitivo.
2: Adesso lo chiediamo perché mandiamo tutto in vacca.
0: Più di così. Fino a venerdì faremo sempre l'aperitivo. Abbiamo deciso, tanto i capi sono tutti in vacanza. Quella capezzola cosa fa? La vedi cosa fa Asia? I segni di... Asia, tu non puoi fare gesti troppo giovani. Cos'è quella roba che stai facendo?
1: Questa non è nemmeno sembrano... generazione no, Z.
0: Sembrano le chele.
4: Era l'applausino, ragazzi. Come per dire, applausino. Vai, vai, sono d'accordo.
2: Io pensavo avesse il pollice l'indice appiccicoso.
0: Sì, esatto.
2: E ci fa segno appiccicoso.
0: Fa così, pretendendo ragazzi, che noi anziani capiamo. Cosa
1: dobbiamo
0: vuoi che capiamo?
1: Imparare, perché vabbè, sennò rischiamo di rimanere indietro.
0: Quindi
1: eh?
0: Scusa, no, pollice preferisco. E indice che si toccano come se fossero appiccicosi, cosa vuol dire?
4: E è tipo l'applauso. Come
0: approvazione,
4: per...
0: apprezzamento.
4: Yes, yes, yes, yes.
0: Fatelo anche voi, amici di novantenni.
2: Sì.
0: Lì nelle case di cura. Fate questo.
4: Con faccia appagata.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Hey! 105.
1: Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: is more vivid and wise, what I feel I deserve. Cause I'm so fucking fabulous.
1: Yeah. Sei fondamentale.
2: Radio 105. Proud to be different.
3: Senti il silenzio che c'è là fuori. Io l'ho sentito, non fa paura.

0: canterai.
1: Brava,
2: brava.
3: Che brava.
1: Angelina, mi piace.
4: Però fate sentire.
2: C'è un verso di questa canzone dolce, che mi ha colpito. Dolce. Dice: io la vita l'ho sempre presa a morsi anche quando sapeva di lime. Perché è un po' aspro il lime.
3: Certo. Sì.
1: Però è un limone selvatico.
2: Però è una metafora che con me non funziona, perché a me piace un sacco il lime. Quindi per me no.
1: Sì, però non credo si possa.
2: Io lo prenderei a morsi. Io l'ho preso a morsi.
1: Allora, sono
2: anche il limone.
1: I limoni si possono mangiare. Ci sono dei limoni che si possono mangiare. Mia moglie ultimamente porta dei limoni. Fa dei limoni? No, porta dei limoni che.
3: Ti dà dei limoni?
1: Mi dà dei limoni.
2: Ti limona?
1: Mentre il lime è molto più. La buccia è molto più sottile.
4: È più piccolino.
1: È piccolino.
2: Ma non è addirittura meno asprognolo del limone?
1: Ma si usa più in cucina, nei cocktail, credo, il lime, no?
2: A me, sì,
1: a me piace come deodorante.
2: A me piace moltissimo un goppo pesce.
1: Un goppo pesce.
2: Un pesce crudo.
3: Un goppo pesce. Il limone, no, il lime. Il lime è
1: così. Tu piazza un goppo pesce.
2: Allora, adesso dirò veramente una cosa milanese radical chic, proprio terribile. Il gambero crudo di Mazzara del Vallo con il lime. L'ho
1: di
2: mangiato.
1: Mazzara del Vallo, il gambero rosso.
2: Gambero rosso. Crudo, mangiato crudo con una goccina di lime. Ci sono alcune preparazioni sushi che propongono questa cosa.
3: Sì.
2: È una delle cose più buone del mondo.
1: Sì.
3: E perché milanese se poi è di Mazzara del Vallo alla
1: perché
3: fine?
1: Perché il sushi non si mangia soltanto.
2: Perché sono quelle supercazzole che fanno qui a Milano. Però questa è una supercazzola buona, davvero. Però ecco, Angelina, avrei usato un altro frutto per quella metafora. Avrei detto, che ne so, una cosa proprio che quando la mordi è sgradevole. Quale può essere?
1: Che storia.
3: La
1: quella.
3: Nespola.
1: La nespola?
2: No, la nespola è buona.
3: E becca la buona, però, perché ha un po'.
1: No.
3: Quelle poco mature non sono buonissime.
1: Come tutta la frutta.
3: Comunque è metrica, è una questione di metrica. Dai, lime è molto breve.
2: È vero, perché sennò doveva essere una parola corta come lime.
3: Ma sì.
2: Una cosa aspra, corta come il lime. Probabilmente gli autori sono lì in studio che dicono: cosa ci mettiamo qui? Lime.
3: Lime.
2: Trovamene un'altra. Lime. Rai. No, rai non va bene. Dai, no, dai.
3: Dai.
2: Perdono delle ore.
3: Lime.
2: Va bene, va bene. Allora, qui c'è un'emergenza, ragazzi, te lo voglio dire.
1: Sì.
2: Qui la gag di Asia sta diventando veramente impattante.
3: Cioè?
2: No, niente. C'è un
3: cosa è successo?
2: C'è un terremoto con tsunami in Giappone.
4: Tsunami?
3: Tsunami?
5: Mi dissocio, tsunami. Mi dissocio. Tsunami.
2: Io vado in Giappone tra 5 giorni. Però
1: tra 5 giorni vai in Giappone. Tra l'altro quest'onda anomala. Perché mi riprendete dall'alto invece che di fronte? Io sono preso dall'alto, boh.
4: Perché c'è Francesco, da un tocco
1: da
4: innovativo.
1: Da un tocco innovativo. E perché mi sono fatto dare la diretta? Adesso non riesco più a parlare.
4: Ah,
1: e no, perché mi vedo inquadrato. Tra un po' mi quadrano di culo.
3: Che comunque è un bel vedere, posso dire.
4: Ma io no.
3: Ma no, non è vero, perché c'è un bel culetto, Tony.
1: Ci impiega,
3: anche perché
2: cosa,
3: va in bici.
2: Cosa sta diventando?
1: Ci impiega 6 giorni arrivare l'onda anomala.
2: Perfetto. Per
1: molto bene, Francesco, molto bene.
3: Ma scusate, non ho capito cosa c'entra Asia. Lei aveva detto cosa rispetto
1: soltanto
3: al Giappone?
1: Cosa hai detto?
2: No, non ha detto niente, ma è arrivata in trasmissione il posto in cui vado in vacanza.
1: Asia, difenditi.
5: Io non intendevo assolutamente far arrivare quest'onda anomala, ragazzi, non so cosa dirvi.
1: Sì.
5: Però questa cosa sta diventando più grande di me.
1: Non ti l'onda?
5: Tutto.
1: Scusami, ci vuole poco che un'onda sia più.
5: Effettivamente.
2: Allora, 7.1, scherzi a parte, al di là della mia vacanza, c'è stato veramente un terremoto nella prefettura di Kumamoto, isola meridionale di Kyushu.
1: Ne ho comprato lì la mia onda.
2: La tua Kumamoto?
4: No, la onda, la moto.
2: Però ci stava anche con. Vabbè, vedremo. Credo che come si dice, l'allarme e il tsunami lo diramino sempre quando c'è una. No, oltre un certo, credo, potenza di terremoto. Però vabbè, per dire, Asia, e ne abbiamo parlato proprio ieri con te del Giappone. Bisogna astenersi, ragazzi. Bisogna astenersi dal.
1: Comunque ci sono delle boe in mezzo al mare che servono apposta per vedere se arrivano delle onde anomale.
2: Certo. E funzionano un po' tipo galleggianti, diciamo.
1: Sì, sono galleggianti.
2: No, come quelli del.
1: Sono praticamente.
2: Hanno la stessa funzione.
1: Sì.
2: Va bene, tutto qua. E speriamo ovviamente per il meglio per gli amici giapponesi, a prescindere dalla mia vacanza. È un terremoto. Anche se poi abbiamo imparato che da quelle parti il terremoto è. Ah, c'è un terremoto.
3: Sì,
2: cioè non è.
3: Sì, è quasi prassi, lo affrontano in maniera molto semplice rispetto a noi.
1: Non
3: sono
1: un
3: più
1: problema.
3: Strutturati, ecco.
2: Ma c'era un argomento che Antonellina Interlenghi qui.
3: oggi cioè, si fa le battute da solo e ride.
2: Da oggi li chiamo Antonellina Internet.
3: Asia. Devi lasciare stare il mio cucciolo, lascialo stare.
1: La sai di che la colpa è tua? Che
3: so.
1: Tu gli hai detto ieri, come sei simpatico, Ross. Oggi
2: Antonellina Internet.
5: Ma posso aggiungere? Posso aggiungere, ragazzi, che ho cercato e
2: dimmi.
5: L'allarme tsunami ha classificato l'intensità della scossa a 7 sulla scala nipponica, che è il massimo livello.
3: Eccoci qua.
1: Dove vai, Ross? Che Asia ride.
0: Non lo dire.
2: A Pinarella di Cervia.
1: Sì.
2: Peraltro ieri... No, è successa una roba brutta ieri.
3: Non a Coccia di Morto?
2: È successo un omicidio brutto, proprio dove praticamente dove stavo io. Ma non ne avevo parlato con Asia, quindi è tutto a posto. Ma questo argomento lo vogliamo fare o no?
1: Allora, sembra che... Ma è bello, è abbastanza duro come argomento.
2: Duro,
1: una donna su tre si pente... Cos'era questo che si è sentito la donna? E su tre si pente della scelta del partner. Ma io non ci credo. Una su tre, per il 30% delle coppie. Sapete quanti divorzi ci sono in Italia?
3: Quanti?
2: Numericamente?
1: 46%
2: sulle unioni?
3: Ma è tantissimo.
1: Sì, è tantissimo.
3: È tantissimo, davvero.
1: Ci sono degli stati tipo... non mi ricordo, che ne hanno pochissime, tipo il Messico. Ci sono degli stati che arrivano al 70-80% di divorzi.
2: Beh, in America immagino.
1: Ma
2: scusa, 46% sul totale, fatto 100 di tutti quelli che sono sposati in vita, ancora vivi? O di quelli degli ultimi 10 anni? O non
1: no, sui vedovi, divorziano i vedovi.
2: No, intendo dire su tutte le unioni, cioè il 100 è le persone sposate.
1: Esattamente, 46% dei matrimoni.
2: Nei matrimoni.
1: Cioè, quanti matrimoni falliscono? Classifica... i divorzi.
2: Avrei quotato un pelino di meno, dai, non tanto di
3: mi
2: meno.
3: Mi sta venendo l'ansia, per favore, possiamo chiudere
2: per
3: il discorso matrimoni, perché mi viene un po' d'ansia.
1: Io ho letto una classifica stupida, proprio assurda, ma...
5: Io ho trovato qualche dato, se volete, ragazzi.
1: Dai, vai!
5: Allora, abbiamo la Lettonia, Lituania e Lussemburgo, sì, che sono i paesi con i tassi più alti, e abbiamo circa 3 divorzi all'anno ogni 1000 persone.
1: Allora è bassissimo.
5: Lussemburgo allo stesso posto, per esempio Italia si mantiene su un livello basso rispetto al resto del continente.
1: Allora cosa ho letto io? Meno male. Meno male.
2: Ma vedi, la mia precisazione secondo me aveva senso, cioè, perché se tu mi dici di quelli sposati negli ultimi 20 anni, secondo me è il 70%. Se mi dici quelli sposati 40 anni fa,
1: 70%,
2: cioè, nel senso, secondo me era una media tra quelli sposati più di recente, che secondo me sono più avvezzi a lasciarsi,
3: sì,
2: rispetto alle coppie. Per quello prima ti dicevo qual era il 100, era tutti i matrimoni o quelli magari tra persone under 40 o under 50, no? Cioè, poteva essere, perché secondo me in certe fasce il 46 può essere verosimile, sul totale mi sembra tanto.
1: Tantissimo, perché infatti sto guardando, ogni 1000 abitanti un divorzio e mezzo, che poi i mezzi divorziati cosa vuol dire?
2: Che un po' si mettono,
3: oggi divorzio,
2: domani mi rimetto, sì.
1: Sì, se divorziate in casa. Vabbè.
3: Ma perché le donne si pentono?
1: Perché si pentono?
3: Perché, ed è vero, noi donne siamo troppo... Siamo rompiscatole, siamo troppo riflessive, ci facciamo carico di un sacco di cose, responsabilità, comunicazione all'interno della coppia, mentre gli uomini sono più easy in questo. Quindi dai, questo peso che ci portiamo sulle spalle, anche soltanto di gestire la psicologia della coppia, ci porta ad un certo punto a dire: ma chi me l'ha fatto fare? Mi pento quasi di averti scelto.
1: Ritorniamo sempre sulla vecchia regola: l'uomo si finge morto e questo
3: esatto,
1: lo salva, perché è bellissimo.
2: Posso dire una cosa senza essere tacciato di maschilismo?
1: Vai.
2: Io credo che le donne siano più idealizzanti, cioè credo che nel rapporto sentimentale le donne tendano a, una volta conquistato, diciamo, l'uomo, una volta che sono arrivate a un dunque, si sono messe insieme a un uomo, siccome dopo un po' tendono a volerlo cambiare più di quanto non faccio. Non è una cosa bella o brutta, è solo una differenza.
1: È nella natura della donna, perché da un certo punto
3: di
1: inizia a diventare un po' mamma e quindi inizia a doverti insegnare a vivere. E quindi
2: come se all'inizio non vedesse delle cose,
1: sì,
2: mentre forse l'uomo è più... Io credo che l'uomo sia un pochino più... schietto, cioè capisce un po' prima.
3: No, è accomodante, dice bene Tony, si finge morto, cioè io sopravvivo a questa tua tendenza a cambiarmi e quindi mi fingo morto quasi passivo.
2: Non è una cosa maschilista,
1: la donna,
2: eh.
1: No, la donna è più tenace, quindi
3: sono
1: l'uomo
3: d'accordo.
1: Si arrende subito, quindi dice non riuscirò mai a cambiare questo tipo di cose, fa finta di niente, si finge morto. Cioè, è così.
3: Per quieto vivere, capito?
1: Poi la donna ci tiene in modo particolare al matrimonio, credo.
2: Però sono discorsi,
1: all'uomo.
2: Sono discorsi da
1: sono
2: bar.
1: Un po' generalisti. La donna ci tiene tanto al matrimonio, quindi tende a cambiarti, perché quando il matrimonio non funziona più bene, quando tu non vai più bene a lei, vuole cambiarti, non vuole cambiare uomo. Mentre noi, fingiamo morti,
2: sì,
1: sopportiamo oppure scappiamo.
2: Cioè fa di tutto per salvare il matrimonio.
1: Sì, esattamente.
2: Cercando
3: sì,
2: di cambiare.
3: Più per il quieto vivere che per la reazione immediata.
2: Discorsi da bar, però la notizia è importante, clamorosa. Una donna su tre non è contenta del proprio partner. Io pensavo pure peggio, se posso dire.

0: però non è bello che mi chiamiate in tutti i modi, mi citate per leggere il segnale orario. Fate il lavoro pesante a me e ripara questo e metti a posto quello. Mi usate come factotum.
1: Come, ma cioè, però scritto F-U-C-K.
0: Factotum, non è male. Cioè, perché io dovrei anche condividere con voi anche le cose che faccio male. Cioè, delle volte, io ero tentato di cambiare il pneumatico.
2: Ma perché ci sono? Io non
0: ma
2: credo,
0: certo,
2: sai.
0: Ma certo. Ho tentato di cambiare il pneumatico con la bicicletta, ho fatto su un danno.
1: Ma se sono la tua skill principale, ma allora millanti.
0: Millanto, te devo dire. E quindi mi toccherà portarlo da Giovanni.
1: Anche chi è Giovanni? Quella.
0: Giovanni è il mio
1: biciclettaro.
0: Giovanni Zaccuri.
1: Allora, abbiamo lanciato una bomba qui, Abbiamo lanciato una bomba.
0: Non si capisce però le percentuali, Io non le capisco. Perché ci sono delle volte che vedo delle tabelle 60%, 20%, 30%, poi Asia ci dice 1,5 su 1000.
1: Boh. 1,5 su 1000 mi sembra pochissimo.
0: E 60%.
1: Parliamo del tasso di divorzio, 1,5 su 1000. Cioè, mi sembra troppo alta la tua. E chiediamo a qualcuno, a Claude, a Gemini, diciamole tutte, a ChatGPT, a Zozzeria, non lo so, come si
0: chiama? Dobbiamo chiederlo a tutti.
1: Quella italiana, come si chiamava? Quella che ti dava le risposte di destra.
0: No,
1: l'intelligenza artificiale italiana, di cui poi di colpo non se ne è più parlato. Ricordi che cioè, una mattina che diceva delle cose a cazzo di cazzo. Cioè, diceva, dava delle risposte assurde, un po' anche un po' sovraniste. Ne abbiamo parlato forse.
0: Io voglio l'intelligenza artificiale di Città del Vaticano. Secondo me deve essere fortissima.
1: Tutta cattolica.
0: Secondo me è ultracattolica, una cosa bellissima, no? Ultracattolica.
2: Ma certo, chiaro.
0: Ci sarà, no? Una intelligenza artificiale che tu chiedi quali sono i tassi di divorzio. Nessuno. È bene sposarsi,
1: assolutamente
0: sì. Bisogna fare sesso mai prima
2: solo
0: del matrimonio.
2: Per procreare.
0: Certo,
1: allora,
0: cosa così.
1: Ragazzi, vi porto un esempio, messaggi di ascoltatori. 5 anni fa ho partecipato a 3 matrimoni di 3 coppie di amici. La prima sono in crisi, la seconda si sono separati, la terza aspetta il secondo figlio. Quindi in questo caso proprio 1 su 3 ha funzionato.
0: Vedi?
1: E 2 no.
0: Cioè, avevo un amico che faceva, cioè, una telecamera, forse uno dei primi che aveva una telecamera professionale.
1: Il regista di matrimoni.
0: Il regista di matrimonio.
1: C'era un film, no?
0: Ma pensavo fosse un libro che vuoi per scrivere.
1: No, era un film con Castellitto.
0: E lui ha smesso perché ha detto: ragazzi, voi mi chiamate sempre per fare il filmino del matrimonio. 100% dei matrimoni che ho fatto il filmino io sono naufragati.
1: Peraltro,
0: quindi non li voglio più fare. Asio si chiamava. No, Andrea, si chiama Andrea.
1: No, ma peraltro, ma
0: non li ha voluti più fare.
1: I tempi di consegna biblici dei fotografi che ti danno ormai le foto, preparati Manola,
0: sì,
1: te le danno tipo un anno e mezzo dopo.
2: Mica li paghi tutti subito. No, l'ultima parte la dai a consegna effettuata.
0: Ma loro sperano di venderne 2 perché dicono: se li diamo 6 mesi dopo, magari divorziano, quindi ne vogliono 2 di copie.
1: Ah, ne vogliono 2 copie, è vero. Quindi,
2: eccomi, dopo 9 anni, di cui 5 di matrimonio ad un figlio, mi ha chiesto il divorzio perché quando ci siamo conosciuti lei era troppo piccola per sapere cosa volesse Ivan da Milano.
1: Vabbè, su questa cosa possiamo fare svariate puntate. Andiamo avanti fino a venerdì, secondo me.
0: Minimo.

0: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
1: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
2: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
1: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono all'ordo dell'imposta sulle plusvalenze ove dovute. Keep you from running away.
3: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
4: Radio 105. Proud to be different.

0: in oratorio.
1: Sì.
0: Ero con il sacerdote Don Patrizio. Don Patrizio, ex novizio,
2: sì.
0: E a un certo punto arriva la telefonata di Baby K, uh-huh, perché logicamente Carol G va dal Santo Padre, Baby K invece
2: va
0: da sacerdote.
1: Da
0: sacerdote in oratorio. Tutto...
2: Ah, perché è una, è come se fosse una Carol G italiana.
1: È perché è un po' più local.
0: È in proporzione, è tutto in proporzione.
2: Salutiamo Baby K.
0: Una manolina piccolina.
2: Abbiamo condiviso il palco in quella memorabile, sì, serata di Ferrara. Ma Schatzman, ve la ricordate?
0: E qualcuno
2: serata
0: se lo ricorda
1: se
0: meglio.
1: Non può dimenticare quella serata lì.
0: Ma sì, qualcuno se lo ricorda meglio perché finì in ospedale. Ma...
1: Vabbè. Vabbè,
0: allora
1: vabbè,
0: parliamo
1: dettagli,
0: di altre cose,
1: dai,
0: piccoli.
2: Perfino Rovazzi, mi fate prendere il culo da Rovazzi.
0: Io dettagli non l'avrei detto perché per esempio non è carino. Va bene.
2: Allora,
0: abbiamo trovato finalmente, grazie ad Asia, il numero esatto,
2: no,
0: di
2: svelato
0: divorzi.
2: L'arcano del schererà, perché era così basso il dato di Asia, perché okay, era divorzi su abitanti, non su sposati.
0: Quindi quello che dicevo prima io, il 30%, il 40% è vero. Ma è così tanto? Ah, mamma mia, io non me l'aspettavo. Cioè l'1,5 italiano è su 1000 abitanti.
2: Quindi compresi i neonati, gli anziani, i non sposati, i divorziati.
0: Comunque la coppia, non il divorzio su matrimonio, hai capito? Cioè divorzio rispetto al numero di abitanti.
2: Ma invece sul matrimonio ce l'abbiamo, sì o no? Il dato unico, incontrovertibile,
0: sì, è quello che avevo
2: univoco
0: trovato prima. Divorzi nel mondo l'avevo trovato. E quello italiano è altissimo. Non è uno dei più alti, perché il più alto è le Maldive. Perché si sa, è pieno di mal di vento.
1: Ma scusa, le Maldive ci vai per fare il viaggio di nozze e poi
0: da lì divorzi.
2: Magari si lasciano, esatto, si lasciano. Io per esempio ho fatto il viaggio di cozze proprio lì. Dal mio punto di vista, commenti vari, scrive Asia.
0: Sì.
2: Oh mio Dio, non so se leggere questo. Ma quante Asia ci sono?
1: È Asia con la I, però non
2: si
1: con la
2: sta
1: I,
2: velocizzando no, tutto troppo. Cioè, credo che la coppia non si dia il giusto tempo per capire se la relazione potrebbe funzionare per la vita. Perché all'inizio, ovvio che sembra tutto bello. Il mio, ovviamente, è un discorso che prende in considerazione solo una parte di coppie. Quindi non ci si dà il tempo di, boh, perché una volta ci si dava il tempo di, una volta ci si sposava dopo 5 minuti che ci si era conosciuti. Boh.
0: Ma ragazzi,
1: beh, insomma, dai.
0: Ma sapete che abbiamo fatto anche un referendum per l'abrogazione o meno della legge sul divorzio, perché c'è stata fatta una legge in Italia per il divorzio e poi noi siamo stati chiamati per l'abrogazione o meno della legge sul divorzio, perché qualcuno ha detto no.
2: Ah, era abrogativo, hai ragione, era abrogativo.
0: No, cioè, noi...
2: Quello sull'aborto invece era, come si chiama, l'altro, l'opposto di abrogativo o comunque l'altra famiglia di,
0: oddio,
2: referendum.
0: Fai una domanda, perché,
2: cioè, l'aborto era per introdurre,
0: per avere,
2: sì,
0: per fare una
2: ci
0: legge.
2: Ci sono anche referendum così, sì, ah, credo, okay, che quello sull'aborto fosse per introdurre la possibilità di aborto, magari sto sbagliando, però è vero, quello sul divorzio, era stata promulgata la legge,
0: sì,
2: qualcuno aveva detto secondo me non è giusto,
0: no,
2: e vinse, fu una cosa clamorosa nell'Italia di quegli anni,
0: certo,
2: che vincesse il no all'abrogazione del divorzio,
0: sì,
2: fu tanta
0: non,
2: roba
0: non ricordo, i nostri genitori votarono quello sul divorzio, io votai quello sull'aborto, ero piccolo, su quello del divorzio non avevo il voto. Portogallo 69% dei matrimoni finiscono in divorzio. Non stiamo più parlando di 100 abitanti, è di 100 matrimoni.
2: Non è bello per
0: Spagna 56.
2: Non è bello per Manola che sta per sposarsi, cioè le stiamo facendo passare la
1: No, voglia. No, tra l'altro ricordavo io, stavate parlando di leggi, norme eccetera, ricordavo che alla fine fosse, credo a metà degli anni 60, che fu abrogato il matrimonio riparatore o comunque il matrimonio per
0: Quello degli anni 60.
1: Franca Viola, la vicenda di Franca Viola fu famosissima.
0: Il delitto d'onore, stai parlando
1: delitto
0: di quello?
1: Delitto d'onore, sì, esatto, sì, una roba del genere. Mi
0: matrimonio
1: ricordo che
0: riparatore,
1: comunque
0: non c'era una legge, per fortuna di Dio.
1: No, però loro lo intuivano,
0: sì,
1: chi si rendeva artefice di questa cosa qui lo, diciamo, definiva come matrimonio riparatore, quindi potevi abusare della donna che in quel momento desideravi e poi magari metterla incinta, la sposavi a prescindere dalla volontà della donna stessa.
2: Credo che esistesse questa pratica, sì, sì,
0: sì, sì, no, come pratica, non come legge. C'era la fuitina, la famosa fuitina. Sì.
2: Ma probabilmente non è che c'era una legge che autorizzava, non c'era una legge che lo impediva.
1: Non c'era una legge, poi
2: impediva,
1: con Franca,
2: sì,
1: Viola fu eliminata questa cosa, per cui non ci fu più il matrimonio riparatore,
2: allora,
1: inteso come...
2: Hai
1: come
2: trovato notizie
1: senso
2: su aborto e come dicevo io, l'aborto era per introdurre la possibilità di abortire, mentre quello sul divorzio...
0: O erano tutti e due abrogativi.
2: Si chiama confermativo, l'altro tipo di referendum, cioè quello che chiama la popolazione a schierarsi in favore di una legge che sta per essere, credo, mi pare che si chiami così. Confermati.
0: Sì, però c'era già una legge.
2: In quel caso c'era già una legge.
0: Tutte e due c'erano già delle
2: leggi. No, l'aborto non sono certo.
0: Com'era in Asia?
3: Allora, per quanto riguarda l'aborto, il matrimonio riparatore è stato abolito nell'81.
1: Okay. Ah, 81 addirittura.
3: Appunto,
2: invece, aborto versus divorzio, adesso lo cerco. Scusate, ma ci siamo finiti così. Okay.
0: Comunque,
2: al discorso iniziale.
0: Riguardo le percentuali per arrivare all'Italia, in Spagna il 56% dei matrimoni finiscono a... In Francia il 55%, in quello che noi chiamiamo Olanda, i Paesi Bassi 51%.
2: Hai fatto bene a specificare perché sbagliamo sempre.
0: Sbagliamo sempre. L'Italia 48%, la metà dei matrimoni. La metà dei matrimoni.
2: Come la metà? Ma io mi rifiuto.
0: 48%.
2: Ma come la metà?
0: Germania il 40%, Croazia, ne sto leggendo a caso. L'ultima è con il 12% a Malta. Perché Malta è piccola, se divorzi non ne trovi un'altra.
1: No,
0: quindi
1: infatti,
0: non divorzi, non
1: devi accontentare. Ma oltretutto stavo pensando anche a un'altra cosa. Mi sono dimenticata, scusate.
2: Comunque
1: stavo per dire una cosa, poi me la sono dimenticata.
0: Questi giovani.
1: No, stavo dicendo in realtà che il matrimonio negli ultimi tempi soprattutto è diventato più che un sacramento da rispettare o qualcosa che si sente di dover fare per crescere insieme in quanto coppia, un business. C'è il matrimonio fatto in un certo modo, da postare
0: sui
1: social.
0: Questa è una deviazione.
1: Però è così, capito? Poi poco conta se alla fine dura poco, perché chi se ne frega. L'importante è che abbia fatto un bel ricevimento,
0: io
1: una
0: voglio
1: bella festa.
0: Certo, ma io voglio solo capire una cosa. Cioè, si divorzia. Perché ci si sposa troppo facilmente?
2: Secondo
0: e non si è scelto bene?
2: Secondo me sì.
0: O perché è troppo facile divorziare, allora al primo problema, chiamiamolo il primo, ma quando i problemi diventano grandi, si divorzia? Quale dei due?
2: Secondo me ci si sposa, questa è la
0: troppo
2: mia sensazione,
0: facilmente.
2: Ma più che facilmente ci si sposa in maniera quasi per assecondare una convenzione, perché ti devi sposare, tanto che fai, non ti sposi.
1: No, non c'è più la cosa della convenzione,
2: invece
1: sai,
2: sottilmente c'è ancora, secondo me c'è ancora.
1: No, non credo che sia quello.
2: Comunque, scusate,
1: è più facile.
2: Dubbio
1: credo che sia più facile.
2: Che io ho creato, e quindi io da solo me lo voglio risolvere. Referendum abrogativi dell'81, erano 5 i quesiti.
0: Ecco, erano...
2: Ordine pubblico, ergastolo, porto d'armi, interruzione volontaria di gravidanza, proposta Movimento per la Vita. Quindi fu anche quello un abrogativo. Cioè qualcuno disse non si può più abortire. E il referendum stabilì che invece si poteva ancora abortire.
0: È quello che ho votato io.
2: Abrogativo, sì. Era anche quello, anch'esso abrogativo.
0: Di che anno era quello lì?
2: 81, 1981.
0: 81, fammi pensare, sì, la prima volta che ho votato.
2: Ecco, ma scusa, perché non...
1: Nell'81 fu anche eliminato il concetto di matrimonio riparatore, fu eliminato proprio, ritenuto illegale. Quindi, voglio dire,
2: meno
1: sono
2: male.
1: Tempi piuttosto recenti.
2: Sì.
0: Cavolo.
2: Scusate, ragazzi, perché se abbiamo qui tra di noi una persona che... ha avuto un vissuto omollo, perché non interrogarlo?
0: Ma
2: perché
0: infatti io volevo fare una percentuale.
1: Infatti
2: è l'unico
1: zitto,
2: che
1: vedi?
2: Ne sa di noi. Oh, c'è il disco.
1: Spero di non intendermene mai di questa cosa.
4: Sounds good. Real good.

0: Io credo che non avrò mai una risposta, caro il mio Harry Styles, su Radio 105. Per dire tutto.
1: Bravo Tony, bravo.
0: Ma quella
1: Tony.
0: Mia cosa.
2: Vai, sì.
3: Tony. È venuto un brivido lungo
0: un
3: la
0: brivido,
3: schiena.
0: Caro, e non è l'unico, e non è il posto peggiore dove sentire un brivido. Perché
3: come ci siamo bene.
1: Scusa, ma hai sentito cosa ha detto?
0: No, non lo so. No, no.
2: Vai, Tony. Un caro saluto da Magnum PI.
1: Non trova un brivido.
0: Cosa ha detto?
2: Perché c'era quel file che ci aveva lasciato il doppiatore di Magnum PI.
0: Cioè, l'ultima settimana diceva... in onda, lui diventa veramente
3: cagliostro. Nella sua testa fa dei voli pindarici.
2: Ma ve lo ricordate quel file di Natale Ciravolo che diceva vai Tony?
0: Non è mai esistito.
2: Un caro saluto da Ma certo che c'era.
0: Non è mai esistito.
2: Un caro saluto da Magnum PI. Vabbè, comunque, stavo dicendo, vai.
0: Che quella cosa che dicevo, se ci si sposa in un modo o nell'altro, Lidia diceva se si ci sposa troppo facilmente oppure si divorzia troppo facilmente. Quale due delle due cose? Lei ci ha trovato, Asia, un elenco di motivi per cui, ecco qua, per cui si divorzia. La mancanza di impegno, 75%.
3: Certo.
0: Infedeltà, 60%. Conflitti e litigi, 57%. Dove questo? In tutto il mondo? In Italia? Non ve lo so dire. Che cacchio di domande faccio anch'io?
3: Subito.
0: Poi, matrimonio venuto in età troppo giovani, 45%. Problemi economici, 36%. Perché per problemi economici si divorzia?
3: Ma perché il matrimonio è un salasso. Ma non
2: ma la cerimonia, dici?
3: No, non l'organizzazione.
0: Perché allora ci si divorzia? No, i divorziati costa di più.
2: Ma scusa, è il contrario. La gente si sposa per risparmiare dei soldi, spesso.
0: Nel momento del divorzio.
2: Perché mettendosi insieme fai un affitto, un mutuo, una cosa, credo io.
3: E poi in realtà... cioè, almeno nel mio caso, non è così. Cioè, io avevo una casa in affitto, poi ad un certo punto decido di andare a convivere con la mia compagna, ma le spese non si sono triplicate, ma insomma sono importanti in ogni caso, perché si ragiona per due, anche se poi si dividono le somme, ma si ragiona sempre per
2: però
3: due.
2: In generale già solo, capisci, il costo dell'abitazione è un risparmio del 50%, cioè se tu sei fidanzato, cioè, per cento, perché l'ho detto tipo livornese?
0: No,
2: tipo
0: perché
2: livornese.
0: Normalmente quando cento. Sei a casa con i genitori molto stanno pagando loro. Farsi una famiglia,
2: sì, però invece se invece i due
0: esatto.
2: vivono da soli,
0: sì,
2: vivono
0: da soli,
2: dimezzano i costi.
0: Infatti aumentano i costi, soprattutto dopo il divorzio,
2: certo.
0: Quando si torna da soli, mica si può tornare da mamma e papà.
2: Comunque io trovo una cosa, che di tutte le cose che hai detto, io insisto, sarà che mi sono sposato molto tardi e credo di avere un matrimonio abbastanza felice. Cioè, secondo me, provate a pensare come la pensa, se avete 50 anni o 45 anni, provate a pensare... che cosa pensavate della vita, dell'amore, del mondo quando ne avevate 24? Cioè, io ero completamente un'altra persona. Un'altra persona. Cioè, quindi se mi fossi sposato allora.
0: E sposarsi molto giovane, cioè, non è la.
2: Diventi un altro.
0: Cioè, una mattina. Puoi crescere.
2: Ma certo, ci e si quindi... sveglia la mattina e ci si trova completamente diversi e non si vede più.
3: Beh.
2: Si fa fatica a vedere la persona che abbiamo sposato e viceversa.
0: Certo.
2: E quello, secondo me, è il primo problema.
3: Non solo,
2: me.
3: Quando sei giovane, l'incoscienza la vivi, ce l'hai anche nelle relazioni. Per cui, se finisce quella relazione che hai a 20 anni, sembra. A me è sembrato ad un certo punto che non fossi destinata a restare da sola,
2: certo.
3: Che quell'amore lì non sarebbe mai più tornato.
0: E invece
2: ce ne sono degli
0: bisogna
2: altri.
0: Fare sì, bisogna fare dei
2: età,
0: bisogna fare dei figli da giovani, ma sposarsi più avanti.
2: Sono d'accordo.
0: Giovani, secondo me, si tira su bene i figli tranquillamente, con un po' anche di distacco. Mi sei da grandi, se c'hai un patè, cioè proprio da grandi. Ma scusate, ma quelli che divorziano da anziani?
2: È una tendenza, leggevo. Come li chiamano? I grey divorce.
0: Stanno divorziando. Lei ha 65 anni, lui 75. Ma come? Non si sopportano più.
2: Eppur essendo, diciamo, in una fase della vita in cui uno pensa, tanto più o meno... sono arrivato, no?
0: E invece
2: è una cosa bella, perché vuol dire che tu vedi ancora davanti a te la prospettiva di un cambiamento.
0: E davanti a te chi vedi? Una di 25 anni, 30 anni. Davanti a me.
2: Certo, il Viagra ha fatto tanto in questo senso.
3: Se ne frega qua.
0: Del Viagra.
3: Bene.
0: Trovi chi ti gonfia la ruota della bici, almeno.
4: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale

105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
1: Che storia.

0: Dal 2014 Ed Sheeran Sing. Qua abbiamo parlato di divorzio e matrimonio, senza parlare del divorzio più veloce del mondo, quello di Pirlo dalla nazionale. Prima ancora di sposarsi sono già divorziati.
1: Il grande Pirlo.
0: Il grande Pirlo che era stato scelto, Pirlo. Ma poi niente. Vabbè. E quindi si è dimesso pure Maldini. Insomma, adesso senza entrare nelle dinamiche, siamo comunque senza allenatore.
1: Ma scusami un attimo, ma io sono qui, ragazzi.
0: Bravo, ma prendete
2: Tony Lorenzo Canà.
0: Saresti come
2: Lorenzo Canà. Fortuna della nostra nazionale. Non
1: ma
2: hanno
1: come?
2: Niente.
1: Ma come farei il CT io?
2: Ah.
1: Ma...
0: come Benfi quando facevo Lorenzo Canà che faceva. Facciamo il 5-5-5. Sono 15, i giocatori sono 11.
1: Ma infatti se giocassimo in 15 vinceremmo tutto.
2: Ma certo.
0: Basta trovare l'arbitro distratto. Hai risolto.
2: Guarda, l'arbitro lo faccio io.
1: Scusa,
2: a
1: ma già
2: punto.
1: Se li fai entrare in 12,
0: chi
1: secondo
0: se ne
1: te
0: accorge?
1: Chi se ne accorge?
2: No, nessuno.
0: Comunque l'altro giorno
1: ne usi due piccoli. Dici sono 11, cioè sono 10 più due piccoli nanetti.
0: Comunque,
1: però hanno il loro.
0: Stamattina mi è uscito un post a proposito di calcio e numeri e cose da contare.
1: Sì.
0: Non so in quale categoria calciatore la squadra vince 6-0 e lui che ha 6 dita per mano è nato con questa caratteristica può fare, capito, con una sola mano può dire abbiamo fatto 6 gol.
1: Hai voglia?
0: Sembra poco.
2: È un sogno.
1: Quanto
2: è un
1: giocate
2: sogno.
1: In 12?
0: Ciao Manola, ciao Tony,
2: ciao,
0: ciao Asia, ciao Comolla, domani.

0: Showtime. Music and
1: Cars. Buongiorno, fancarsisti all'ascolto, ultima settimana di 105 Music and Cars prima delle vacanze estive, evidentemente. Buongiorno Edoardo Mecca.
2: Ma non ultima.
1: Aspetta un attimo, poverino, fallo parlare.
2: No, però me lo chiedono spesso.
1: Sì.
2: Ma non ultima per importanza, dicevo, volevo salutare ovviamente Dario Spada.
1: Grazie, grazie.
2: E in regia,
1: ultima, tra l'altro, sì.
3: In penultima.
2: Esatto. Che mi ha accolto come suo solito il Pivaz.
1: Assolutamente. Ciao, buongiorno. Buongiorno Pivaz. Allora, siamo a martedì, stai facendo un po' il countdown?
3: Ma in realtà io sono qua fino a...
1: Ah, perché tu continui a lavorare, sì, hai ragione, no? Siamo noi che ci fermiamo come programma, però in realtà non ci si ferma mai, la radio non si ferma mai, e anche il sottoscritto, ma anche qui Edoardo Mecca, praticamente saremo tutti i giorni in onda.
3: Esatto. È un gigante, Edo, eh?
1: Gigante, gigante.
2: Io ho appena iniziato, possiamo dire.
1: Esatto,
2: diciamoci
1: esatto.
2: La verità.
1: Il tuo impegno quotidiano è appena cominciato e si fermerà soltanto a fine agosto.
2: Esatto, esatto.
1: Molto bene. Senti, feedback? Feedback?
2: Allora, feedback molto positivi.
1: Positivi? Veramente... Feedback?
2: Positivi.
1: Okay.
2: C'è un bel mood.
1: C'è un bel mood.
2: Sai come dicono i giovani?
1: Sì.
2: C'è un bel mood.
1: Ma insomma, noi lo dicevamo negli anni 90, c'è un bel mood. Adesso credo che...
2: Ma le mode tornano.
3: No, aspetta, allora siamo passati al climax.
1: Sì, certo.
3: Che adesso non...
1: Tu. Non lo dice più nessuno.
3: Non climax. Lo dice più nessuno.
1: Sì, sì.
2: È vero, non lo dice più nessuno.
1: No. Che poi si diceva anche climax, che era sbagliato, perché è una parola latina.
3: Esatto.
1: E quindi, ecco, sì. Poi il mood...
2: Guarda, poi oggi arrivare, e magari ti faccio anche un gancio, arrivare qua in radio è stato un'odissea.
1: Un'odissea, vedi, assolutamente. Feedback?
2: Positivi.
1: Positivi, no, sono contento però. Io ieri, pensa, mentre andavo al cinema, lo racconteremo dopo, mi sono voluto riascoltare un pezzettino della puntata, perché io sono matto.
2: Sei autolesionista.
1: Sono un po' autolesionista, però devo dire che da ascoltatore... Benissimo, quindi no, l'ascoltatore è molto piacevole, quindi sono molto contento che tu oggi sia tornato al lavoro, vedremo poi nel corso delle due ore se la tua testa ci sarà, però sono, insomma, io confido in te, caro Edo.
2: Adesso non esageriamo, lavoro.
1: Sì, infatti, non è proprio un lavoro. Anzi, permettimi di dire subito una cosa, visto che questo è un lavoro bello, ma per molti non lo è. In effetti è una cosa che ci piace molto, lavorare in radio, intendo. Volevo subito, in apertura di programma, dirvi un po' una cosa anche molto bella, perché sono usciti i dati Audiradio da poco, del secondo trimestre, e il nostro gruppo, quindi il gruppo di Mediaset, Radio Mediaset, è... al primo posto, resta saldamente al primo posto in Italia, quindi con tutte le radio del gruppo.
2: E quindi complimentoni a noi, ringraziamo anche Pier Silvio Berlusconi, presidente amministratore delegato di Mediaset, per aver valorizzato l'impegno di tutti noi al raggiungimento di questo traguardo, quindi siamo orgogliosi.
1: Siamo molto orgogliosi di far parte di questa squadra incredibile, e tra l'altro c'è anche un piccolo servizio televisivo che andrà in onda anche sul TG5 di stasera.
2: Esatto, quindi imperdibile,
1: volete,
2: da non perdere.
1: Esattamente. Bene, allora abbiamo aperto così, e visto che abbiamo ringraziato il nostro amministratore delegato di Mediaset,
2: certo,
1: Pier Silvio Berlusconi, mi sembra giusto andare sui santi immediatamente, perché così ci leghiamo sempre al mondo degli altissimi.
3: Allora, c'è una vibe già pazzesca comunque.
1: Sì, è una vibe.
3: C'è vibe.
1: Lo dicono i ragazzi oggi.
2: Sì, assolutamente.
1: Ma stai chillando, Edo? Stai chillando?
2: Ma io sono sempre nel chill.
1: Bravo.
2: Nel mio intimo c'è il chill.
3: E la vibe?
1: Com'è la vibe?
2: La vibe è positiva, anche perché ho visto nei corridoi Moco, quindi da
3: che
2: sempre
3: cringe.
2: Good vibes, sì.
1: Tutti, tiriamoli fuori tutti, così se avevamo anche degli ottimi risultati di ascolto, crollano improvvisamente.
3: Dai, veloce, che voglio flexare i santi.
1: Mamma,
2: bravo,
1: ce n'è
2: bravo.
1: Uno solo da flexare.
2: Ce n'è solo uno?
1: Sì, sì.
2: Allora, come lo aiutiamo, Pivaz?
1: È molto facile, personaggio famoso con cognome Sauro. Quindi
3: Dino?
2: Dinosauro? Eh sì. Però ha ragione.
1: Ma sta roba qua me l'aspetto da lui, non da te, Pivati.
2: Ti sto contagiando. No, però è vero, ha ragione.
1: No, allora, dai, Sauro,
3: Nazareno.
1: No.
2: No.
1: No,
2: no.
1: Sauro è Nazario, bravo.
2: Bravo! Però è forte.
1: È forte. È forte, forte.
2: Vabbè. Sui santi, forse per...
3: Sono diventato un po' la tua crush.
2: Sì, assolutamente.
1: Mamma mia, ragazzi, cominciamo
2: malissimo.
1: Ma
2: io devo dire un inizio scoppiettante.
1: Sì, nel senso che siamo esplosi proprio.
2: Sì.
1: Bravo, andiamo.
4: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita. Grazie.
1: Edo,
2: sì.
1: Ma feedback?
2: Feedback molto positivi. Tra l'altro la nostra voce, sì, si sta sentendo ovunque, sta viaggiando per il mondo.
1: Era meglio non chiedertelo.

0: pazzo di otro mondo.
1: Mi permetti, mi permettete un saluto? Manu, ciao. No, perché...
2: Hai fatto bene, perché non si sa mai se ci sta ascoltando. Esatto. Era il momento giusto per cambiare stazione radio.
1: Giustamente, però magari fa piacere.
2: Però assolutamente. La stazione radio che state ascoltando, tra l'altro, è Radio 105 e il programma è 105 Music and Cars. Sì, amici, lo so, è una formula un po' rimaneggiata. Queste ultime settimane sono state un po' diverse rispetto al solito. Sì. E quindi questa settimana, l'ultima tra l'altro, quindi dulcis in fundo, come dicevano quelli bravi, c'è Edoardo Mecca che stiamo scoprendo in una veste totalmente nuova. Potresti metterti gli occhiali quando dico queste cose?
1: Assolutamente,
2: così.
1: Diciamo che più che sì. Dulcis in fondo è la mazza caffè.
2: È la mazza caffè, sì, sì, è la mazza caffè. Guarda, perché comunque arriva anche un po' la frutta. Sì. Perché siamo un po' alla frutta, esatto, devo dire.
1: Guarda, ho messo anche gli occhiali, vedi?
2: Ma tu con questi occhiali, tra l'altro, io invito tutti quelli che possono, evidentemente, in questo momento, che magari sono a casa o sono in prossimità di un bar che ha la televisione sul 66, accendetela questa televisione, perché dovete guardare, accendetela, soprattutto dovete guardare Edoardo Mecca, che
1: sembro quelle maschere, sai quando hanno gli occhiali, il naso, i baffi?
2: Sì, quelli finti.
1: Esatto.
2: Dei Muppet.
1: Esatto. Sì, sono sì, quella roba lì.
2: Ma come mai hai scelto questi occhiali?
3: Cioè, sono terrificanti, possiamo dirlo?
1: No, allora, in realtà a me piacciono molto, però me li ha consegnati l'ottico che me li ha venduti, evidentemente perché non li vendeva.
3: Sì, esatto.
2: Quindi... O forse aveva problemi di vista a sua volta, l'ottico.
1: Esatto. Però e quindi... ha trovato ovviamente il fesso del giorno,
2: sì, sì,
1: che ha accettato di buon grado, perché tutto ciò che non è normale a me piace.
2: Guarda, ti dirò una cosa e ti farò un gancio per quello di cui stiamo per parlare in onda.
1: Un gancio in mezzo al cielo?
2: Esattamente. Quando, quando ti ho visto con gli occhiali sono rimasto ammutolito, senza parole proprio.
1: Ah, beh.
2: Capito? Bravo, Pivaz!
1: Sì.
2: Esattamente. Quando, quando ti ho visto con gli occhiali sono rimasto ammutolito, senza parole proprio.
1: Ah, beh.
2: Capito? Bravo, Pivaz!

0: che è l'Arcadia a Melzo, che insomma questa sala premiata anche a livello europeo come una delle migliori in assoluto,
1: che ricordiamo in 70 mm.
0: Sì,
1: perché poi
0: io
1: c'è
0: speravo
1: anche
0: un po' di più, devo dire la verità, e invece misurandola era solo 70 mm,
1: le dimensioni però contano, ma fino a un certo punto
0: sì, però nel caso di questa pellicola sì che conta.
1: Sì,
0: tu
1: sì,
0: l'hai visto?
1: Io l'ho visto purtroppo né in 70 mm né in IMAX.
0: Quindi l'hai visto in formato
1: no, ma più che altro perché
2: col pensiero al parcheggio. Come
1: esatto, l'ho visto.
2: Sai che c'era una proiezione al parcheggio?
1: No, ma ragazzi, veramente
0: l'hai visto sul cellulare?
1: No, è tutto pieno a tutti gli orari.
2: Sì, è vero.
0: Sì,
2: ragione.
0: Sì, questo è vero. No, ma sicuramente l'avrete sperimentato anche voi se avete provato a cercare i biglietti. Cioè, è difficilissimo vederlo, soprattutto nel formato in cui sarebbe ideale vederlo, quindi l'IMAX.
1: Però devo dirti la verità, io l'ho visto 2 giorni dopo l'uscita in un cinema normale, però è uno di quei film che hai voglia di rivedere.
0: Sì, anche io lo voglio andare a rivedere. Lo voglio andare a rivedere in formato IMAX, perché all'Arcadia era 70 mm in pellicola. Però quello che mi ha lasciato, al di là della bellezza delle immagini, che sono veramente impetuose,
1: incredibili.
0: In quel caso lì la sala era una sala attrezzata con un impianto audio, tra l'altro appena sostituito, incredibile. Quindi io sono rimasto veramente così. Cioè, anzi, Privati ce l'ha il suono di me. Esatto, questo sono io al primo tuono.
1: Sì, perché è come se ti rimbombasse dentro,
0: sì.
1: Quindi fai parte. No, a me la cosa che ha dato mi ha reso veramente allibito.
0: Tue, non è un problema,
1: allibito. Cioè allibito, ma in senso positivo, è che quando entrava in scena Odisseo, a me sembrava di essere dietro di lui.
0: No, è pazzesco.
1: Cioè, mi sembrava
0: pazzesco,
1: di camminare, e anche quando era sulla nave, ed era un cinema normale, immagino ovviamente in IMAX e in
0: sì,
1: 70 mm cosa potesse succedere. Mi sembrava di essere sulla nave.
0: Sì, sì, pazzesco, pazzesco. Allora, partiamo da questa cosa che ha colpito entrambi evidentemente, sia te che
1: sì,
0: me.
1: Sì, a me assolutamente.
0: E presto anche Pivati sicuramente. Ci sarà una cosa recente che avete visto, a cui avete assistito anche dal vivo magari, che vi ha veramente lasciato senza fiato? Cioè,
1: sì,
0: che vi ha proprio fatto rimanere, come dire, io una cosa così non me la ricordavo, comunque non l'ho mai provata in questo modo.
1: Allora, sai cosa mi lascia, cosa mi ha lasciato senza fiato?
0: Dica, dica.
1: Quando io sono andato a Malta, ma anche ultimamente sono andato a Napoli, Caravaggio.
0: Ah beh, certo, tu hai visto il Caravaggio che c'era a Malta.
1: Ragazzi,
0: sì, sì. Incredibile.
1: Mi ha lasciato senza fiato o pianto.
0: Bellissimo.
1: Odissea o pianto.
0: Anche io tantissimo, vabbè, ma io piango anche per...
2: Veramente. Io di recente al film di Michael.
0: Beh, vedi, me l'avevi raccontato, che anche tu ti sei rimasto un po'...
2: Sì, ci sono rimasto molto male per come è stato trattato, cioè lo sapevo di come fosse stato trattato dal padre, ma vederlo, ed è una minima parte, mi ha lasciato tanto male.
0: Vedi? Assolutamente.
1: Io quando l'ho visto, sai cosa ho detto? Au!
0: Hai rovinato tutto. Era
1: sì,
0: tutto bellissimo. Hai rovinato tutto.
1: No,
0: mi lasci senza
1: fiato. Era una reaction a proposito di...
0: Va bene. Allora, a proposito di reaction, la reaction che avete avuto voi così, che vi ha lasciato senza parole, senza fiato, nell'assistere, nel provare qualcosa che non avete mai provato allo stesso modo. 342 41 15
1: 105.

0: Bunker, sì, sì, a me è una cosa che ha lasciato senza fiato la prima volta che ho visto la nave da crociera su cui sono salito. Ero salito su una nave da crociera. Quando arrivi sotto la nave da crociera non ti rendi conto, perché l'hai sempre vista solo in TV, dal vero quanto è grossa.
1: È vero, eh. Comunque le navi a me fanno quell'impressione lì, le grandi navi.
2: Sono enormi.
1: Imponenti.
3: Sai dove sono rimasto senza fiato?
1: Mm?
3: Allora ero in Cambogia.
1: Sì.
3: Palafitta, e qui io non gli davo 2 lire. Mm. Palafitta alle 6 del pomeriggio, il tramonto sul Tonle Sap,
1: che è il fiume.
3: Sono rimasto senza parole.
1: Io stessa cosa, beh, diciamo che chi ha la fortuna di aver viaggiato un po' per il mondo, ci sono dei posti che ti lasciano senza fiato. Stessa cosa, uguale, Palafitta, quindi dormivamo lì in Thailandia, su un fiume. Poi l'abbiamo anche navigato un pochino su queste zatterone. Incredibile, perché è la forza della natura, secondo me.
3: Sì, è vero.
1: Ce ne sono tante di queste testimonianze che stanno arrivando al 342 41 15 105. Quindi vi abbiamo chiesto, parlando della mia così sensazione guardando il film Odissea, che veramente vi consiglio, ma al di là di tutto perché è una bellissima storia già conosciuta, ma per l'imponenza dell'opera proprio del regista. Però vi abbiamo chiesto quella volta in cui siete rimasti senza fiato davanti a qualcosa o qualcuno.
3: Beh, senza parole. Io per esempio ogni volta che sono davanti a Pivaz rimango senza parole.
1: Quello anche io, perché so che cosa sta pensando quando,
3: esatto,
1: mi guarda. Quindi io ammutolisco perché so che se gli dico qualcosa sicuramente non saranno belle parole. Grazie.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.

0: Ultranate, Moving to the Sun.
1: Bisogna muoversi verso il sole.
0: Non troppo, perché poi ci si scotta. Ma
1: e
0: vabbè.
1: Poi si rimane senza parole, senza fiato.
0: Assolutamente. Più che altro per il calore. Il calore anche che dobbiamo aspettarci per i prossimi giorni.
1: Sì, già oggi.
0: Già oggi. Un pochino.
1: Allora, Lisa da Bergamo ci scrive: ciao ragazzi, io purtroppo in negativo sono rimasta senza fiato al mio primo e ultimo incontro di box.
0: Allora, noi avremmo voluto chiamarla lei per capire se ha assistito a un incontro di box e quindi non le è piaciuto, è rimasta senza fiato in negativo, quindi per quello non ha più partecipato, oppure perché ha preso un cazzottone.
1: Esatto.
0: E quindi rimani un po' così e vai giù.
1: Però anche avesse preso un pugno a pugilato, sappia che sono gli unici pugni sinceri che la vita gli dà.
0: Mamma, che filosofia questo, ragazzi. Cioè, hai capito che cosa hai tirato fuori? Perché sono quelli...
1: sono quelli
0: sportivi,
1: leali.
0: Certo, sì, Fausto.
1: Esatto.
0: Va bene. E poi invece volevo leggerti questo: buonasera, sono rimasto a bocca aperta,
1: sì,
0: piangendo come un bambino sulla vetta dell'Antelao, il re delle Dolomiti, a 3268 metri. Quando all'alba mi sono svegliato e ho visto un mare di nuvole sotto di me, indescrivibile, come emozione, proprio sono rimasto a bocca aperta. Samel dalla provincia di Treviso, immagino anche quello.
1: Sì, anche
0: è come
1: lì
0: un viandante su un mare di nuvole, in un mare di nuvole.
1: Sì.
0: Quadro meraviglioso.
1: Cos'è Schopenhauer
0: non
1: oggi?
0: Non te lo ricordi quel quadro lì?
1: Ah sì,
0: il
1: certo,
0: viandante.
1: Certo.
0: Sì, sì.
1: No, infatti stavo andando a recuperare.
0: Vabbè, ma scusami, hai parlato di opere d'arte fino adesso, fuori onda, adesso te ne cito una io.
1: No, ma scusami, io rimango senza parole,
0: sì?
1: Perché soffro di vertigini.
0: E quindi non potresti mai andare.
1: No, ma non
0: scherzare.
1: No, io lì veramente rimango senza fiato.
0: Sì, sì, ma rimani proprio bloccato come un gatto di marmo.
1: Bravo.
0: Secondo me. Invece andiamo a Cumiana, che non è lontano da dove sei nato tu.
1: Esatto, vicino Torino.
0: Stefano.
2: Sì, pronti, eccomi.
0: Eccolo qua.
2: Ciao ragazzi.
0: Ciao,
1: ciao
0: che,
1: Stefano.
0: Che carica Stefano, come ciao. Mai? Cosa stai facendo,
2: Beh, io adesso sono di servizio, sto lavorando.
0: Ok.
2: Guido il pullman in Torino e ho iniziato a guidare nel paese di Italia.
0: Aspetta un attimo, Stefano, perché col viva voce abbiamo capito questo. Torino, Dario.
1: Sì.
0: Ok, prova a togliere il viva voce.
2: Mi
0: se
2: sentite
0: riesci.
2: Meglio?
0: Meglio? Sì, diciamo. Dai.
1: Meglio, dai.
0: Ok, riprova. Sarai più fortunato. Lo sentiamo così bene
1: che non parla più.
0: Che non parla più. È rimasto senza fiato.
1: Vedi, senza parole.
0: Senza parole.
1: Certo.
0: Mannaggia. Adesso vediamo se riusciamo a rintracciarlo. Nel frattempo però posso dirvi che il messaggio di Stefano ha a che fare, quindi questa cosa potrebbe interessare anche Pivaz, con gli orologi.
1: Ah, beh, grande appassionato.
0: Grande appassionato. Ce l'abbiamo, Stefano.
2: Sì, pronti, ecco, mi è andata giù la linea.
0: Abbiamo notato. Eccoci. Bene, allora, ricominciamo da capo. Che cosa stai facendo? Tu stai lavorando?
2: Sì, sto lavorando, io faccio l'autista.
0: Ok.
2: Praticamente.
0: E perché dicevi la città di Dario prima? Mi è sembrato di aver
2: perché
0: capito.
2: Perché ho iniziato a guidare a Venaria.
0: Ah, allora Diedo.
1: Casa mia proprio.
0: Sì, sì. C'è un po' di confusione con i nomi comunque in questi giorni. Lui è Edo.
1: Edoardo.
2: Ah, Edo, sì, scusate.
0: Sì.
2: Edo, hai ragione.
1: Bravo.
2: Ho iniziato a Venaria, Edo.
1: Ah, grande. Proprio casa mia.
0: Esatto, proprio sotto casa tua guidava.
1: Sì, sei venuto a prendermi evidentemente.
2: Che ci siamo incrociati, Io è stato nel 2009, quindi è tutto possibile.
1: È possibilissimo.
0: Assolutamente. Invece andiamo al momento in cui sei rimasto senza fiato.
2: Allora, niente, io sono andato a giugno praticamente con la mia ragazza a vedere il Museo Internazionale della Orologeria in Svizzera. E io che sono appassionato di orologi, è vero che non ho marche costosissime, però sono rimasto esterrefatto perché lì praticamente c'è la storia dell'orologio, dagli orologi che sono nati dai campanili, agli orologi da polso, alle sveglie, ai cucù, e tutta la storia della misurazione del tempo e il laboratorio anche di restauro degli orologi.
0: Beh, interessante però.
2: Che c'è praticamente lì. I Carion anche, che sono anche nati sempre in Svizzera, come sono nate le fabbriche in Svizzera di orologeria, le scuole di orologeria, la storia degli orologi e tutto quanto praticamente. assolutamente.
0: Tra l'altro pensa che
2: non è grandissimo, sì, però è molto concentrato, anche perché non c'è bisogno di molto spazio, perché gli orologi giustamente sono anche
0: sono piccolini,
2: diciamo.
0: Chiaro, sì, certo, sì. Però certo, tutti i meccanismi che ci sono dietro, anche come è nato l'orologio, proprio come,
2: esatto,
0: come oggetto,
2: esatto,
0: c'è una storia anche sociologica molto interessante.
1: Beh,
0: no?
1: Non dirmi però che sei arrivato
2: la gente. Sì. La gente che praticamente aveva come riferimento il campanile come tempo,
0: certo,
2: la cadenza delle onde, mm-hmm, delle ore, tutto quanto.
1: Bello. Non dirmi solo che sei arrivato in ritardo al museo. No, sarebbe il colmo.
2: No.
1: Sei arrivato puntuale.
2: Puntuale, un svizzero.
0: Benissimo, perfetto. Allora Stefano, grazie per questo racconto. E quello che non hai detto, che dobbiamo dire per forza, è che per tutta la parte legata ai cucù c'era pizza che,
1: esatto,
0: faceva la
2: cucù! È vero, mi sono dimenticato, ma avete veramente ragione.
0: Vedi?
2: C'era proprio una parte dedicata all'ultimo,
0: a pizza.
2: Dire.
0: Sì, sì.
1: Grande Stefano!
0: Ciao Stefano!
2: Grazie!
0: Un abbraccio!
2: Grazie a voi, un abbraccio!
0: Ciao! Io sono rimasto senza fiato quando il commercialista mi ha fatto il conteggio delle tasse da pagare. Antonello, come ti capiamo?
1: Tutti gli anni, tutti gli anni il solito discorso.
0: Sempre così.

0: Earrings, Malcolm Todd. Sì, abbiamo capito, basta. Puoi ripeterlo anche solo una volta. Disco incredibile che è venuto fuori grazie ai social, per cui era un disco del 2024, ma ha avuto successo quest'anno.
1: Ah, ma allora i social a qualcosa servono allora?
0: Ogni tanto sì. A far fare i soldi a qualcuno, evidentemente.
1: Tipo Malcolm Todd.
0: Esatto, con questo disco.
1: Che prima viveva molto il malcontento, però invece adesso... Adesso invece ha fatto successo, possiamo dirlo.
0: Benissimo. Allora, io sono rimasto senza fiato nel 2017 quando entrai allo Juventus Stadium.
1: Beh, lo capisco. Lo
0: bello?
1: Possiamo capire. È di una bellezza incredibile, lo stadio più bello del mondo.
0: Non esageriamo.
1: In cui gioca la squadra più bella del mondo.
0: Non esageriamo. Non mi sembra che ultimamente la squadra più bella del mondo, come dici tu, abbia avuto grandi risultati.
1: Ma la bellezza passa.
0: Certo, la bellezza.
1: Poi ritorna.
0: Sì. Poi invece questo messaggio: sono rimasta a bocca aperta quando in Messico, in pieno oceano, è affiorata una tartaruga marina bianca, specie ormai in via di estinzione. Ho pianto come una bambina. Annalisa da Rosignano.
2: Beh, che bello,
0: bellissimo, cavolo. Anche questo.
1: Chissà che bella la tartaruga. Cosa avrà detto?
0: Prego. No, quello
1: no,
0: era.
1: Non lo so.
0: Non fa così a tartaruga.
1: No,
0: così sembra
1: faccia.
0: Che ci sia rimasta una nocciolina,
1: esatto,
0: in gola, cioè no.
1: Tra l'altro a me stupisce sempre molto che le tartarughe in acqua vadano velocissime,
0: sì,
1: fuori dall'acqua
0: fuori.
1: Lentissime.
0: Perché sono animali, infatti, apposta per andare in acqua. Sì. Va bene. E con questo direi che possiamo salutarci, amici. No, abbiamo Mario da Alba.
1: Ah, grande Mario dal Piemonte.
0: Tutti dal Piemonte,
1: sì.
0: Oggi.
1: Poi è chiaro come l'alba.
0: Sei fresca?
3: Ciao.
1: Come l'alba.
0: Esatto.
1: Ah no, come l'acqua.
0: Come l'acqua. Ciao Mario, come stai?
3: Ciao, bene, bene.
0: Tutto a posto. Che stavi facendo? Che ti sento un po' trafelato.
3: Sto lavorando.
0: Stai lavorando? Che lavoro fai?
3: Faccio l'elettricista.
0: Ok.
3: Ero lì che montavo delle prese.
0: Ah vabbè, ok.
1: Mario, con questo caldo l'elettricista, quest'anno c'è tanto lavoro, eh?
0: Beh, non credo, sì, che abbiano mai grossi problemi,
1: no,
0: di lavoro.
1: Infatti,
0: c'è,
1: no,
0: sempre bisogno di un elettricista.
1: Però tanti problemi dati dal caldo.
0: Dimmi una cosa, adesso stai montando delle prese, io sono molto curiosa. Ma prese smart, di quelle che puoi controllare anche telematicamente?
3: No.
0: Vecchie prese
3: classiche, normali.
0: Sì, ho capito. Come quelle,
3: le famose tedesche.
0: Le sciuco.
1: Adesso sono diventate prese, le famose tedesche, adesso sono diventate delle prese, eh? Vabbè,
0: cosa volevi?
1: Niente. Allora, Mario, prego.
0: Raccontaci, Mario, quando sei rimasto senza parole, perché è molto bello quello che ci racconti, secondo me, così a spanne.
3: Sono subacqueo. È il relitto dell'Aven, è una nave petroliera che era affondata nel 91 al largo di Arenzano dopo un incendio, e adesso diciamo è completamente intera. Un assetto di navigazione inizia a 40 metri, finisce a 82.
0: Mamma mia. Quindi diciamo che
3: non sono mai andato così profondo.
0: Beh, 80
3: però
0: è veramente molto in profondità.
1: Sì.
0: Ma quindi scusami,
1: sì,
0: è su un fondale ripido, mi sembra di capire, no?
3: No, sabbioso, però è, essendo alta la nave, quindi inizia a 40 metri.
0: Ah, ok, certo.
3: L'altezza della nave stessa, no? Che la fa,
0: sì,
3: scendere,
0: sì,
3: di 40 metri.
0: Chiaro, cioè è una nave alta.
1: E quando ti sei imbattuto la sensazione è stata incredibile.
3: Pesca. Quando te la trovi davanti è qualcosa di...
0: Ma tra l'altro
3: è difficile anche da raccontare.
0: No, immagino. Certo che il connubio, rimanere senza fiato per un subacqueo,
1: esatto,
0: non,
1: infatti,
0: è proprio il massimo, ecco, sì. Però
3: no,
0: immagino, diciamo, la sensazione. Cioè, è come sempre. Io mi stupisco quando vedo questi post legati proprio al mondo degli oceani, così, che dicono sempre che l'80% degli oceani è praticamente inesplorato.
1: Sì, è vero, tra l'altro.
3: Vero.
0: E quindi tutto quello che è sotto la superficie dell'acqua, noi praticamente non lo conosciamo, ed è la maggior parte del nostro pianeta. Se uno pensa a questo, già questo mi lascia abbastanza senza fiato,
1: è vero.
3: Ed è molto difficile da esplorare,
0: è quello il
3: vero problema.
1: Ma qual è stata la primissima cosa che hai fatto appena hai visto? Cosa hai fatto? Cioè, ti sei fermato, ti sei scappato?
0: Sei fatto un selfie, secondo me.
3: No. Diciamo che era nella discesa, perché poi inizi a vederla mentre scendi e poi affiora, diciamo, questo enorme relitto e rimani un attimo spiazzato, no? Talmente grande e imponente, no? Cioè, quindi sei nulla confronto a lei.
0: Non solo, ma poi tu raccontavi anche che umanamente è una storia, insomma, anche piuttosto, no, importante.
3: Sì, ha avuto, ci sono stati dei morti, quindi esatto. Cioè, anche con massimo rispetto, no, bisogna vedere queste cose.
0: Bravo, bravo Mario, mi piace molto questa cosa. Senti, intanto grazie per avercela raccontata. Prossime immersioni che farai, hai già previsto qualcosa?
3: Sì, andiamo sempre da quelle parti lì, ad Arenzano, l'ho organizzata questa mattina con i miei amici, che tra l'altro voglio salutarli, Bad Person with Rancor, è il nostro gruppo di subacquei.
0: Benissimo.
3: Il nome è un po' particolare.
0: Tutta gente bella piena di rancore, mi sembra di capire.
3: Bravissimo.
0: Perfetto.
3: Grande, soprattutto un fotografo.
0: Bene.
3: Ciao Luciano, ti voglio bene.
0: Mario, grazie mille per questo racconto.
3: Grazie a voi, posso salutare ancora mia moglie e mio figlio, che li amo tanto.
0: Come si chiamano?
3: Valeria e Riccardo.
0: Valeria e Riccardo, va bene, grazie Mario.
1: Grazie Mario,
3: ciao.
1: Grazie.
3: Ciao, ciao a tutti.
2: Ciao, ciao. Grazie Mario.
1: Beh,
0: grazie Mario.
1: Grazie Mario per essere stato con noi. Ci ha raccontato una testimonianza incredibile.
0: Bellissima.
1: Tra l'altro, tra un po' ci sarà il tramonto, dal tramonto ad alba.
0: Beh, scusami Edo, però era ma perché devi, cioè, nel senso, anche meno, è tutto perfetto, sta andando benissimo.
1: No, era per renderti partecipe di una cosa che succederà.
2: Lui non ce la fa, un po' la deve rovinare.
0: La deve rovinare, capito? L'atmosfera era perfetta, si è comportato benissimo, poi dice quella cosa così che...
2: Ma Dario, secondo me è una roba proprio psicologica.
0: Può essere che...
1: Beh, certo.
2: Cioè, sai quelli che dicono, ah, quelli che tipo nella loro vita stanno andando in un periodo molto positivo
0: e devono sabotarsi.
2: Dicono, no, non è possibile, sta tutto bene.
0: Certo, sì, sì, certo. Devono fare del male. Ma poi, secondo me, è anche un po' da comico. E la chiusura.
1: Sì.
0: Ti manca un po' quella roba lì della chiusura, che diciamo è vagamente importante per un comico, però.
1: Sì, leggermente.
2: Ma tu non ti reputi un comico?
1: No, assolutamente. No. Io mi reputo goffo.
0: A tutti
1: goffo.
0: Che allora, è un personaggio della Disney. Sì,
1: sì, ci scrivono anche se sappiamo che ci sono più navi sott'acqua che sottomarini in cielo.
0: Musica, grazie Pivaz. Peccato, volevamo rimanere con voi un'altra settimana, diciamo almeno fino a venerdì. E invece, dopo queste ultime affermazioni importanti, tra l'altro, di Edoardo Mecca, hai letto.
1: È un servizio ai nostri ascoltatori.
0: Senti, c'è un ascoltatore invece che scrive: ci sono attrici che ti tolgono il fiato. Una di queste è Eva Green o Anna de Armas.
1: Le mie due preferite.
0: Che strano, guarda.

0: aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
2: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
3: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
1: Ecco perché.
3: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
4: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
5: De aquí, yo no me voy sin haber venido.
6: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
1: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
0: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
1: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
0: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
1: Vi aspettiamo!
2: Gli Squizzati di 105!
3: 105.
4: 105.
3: 105.
4: Che storia.
5: Radio 105.
1: Che storia.

0: Vedi, rimanere senza fiato, molto spesso lo fa la musica, in questo caso Joe Smooth, Promised Land, 1988, il disco che chiude la prima ora, quindi il nostro disco Che Storia di oggi, quello è uno di quei dischi che ti fa rimanere così.
1: Eh beh sì.
0: Bellissimo, sì. Bellissimo. Allora, stiamo parlando di questo perché capita nella vita di rimanere affascinati talmente tanto davanti a qualcosa, a un evento. Tantissimi per esempio stanno scrivendo che gli è capitata questa emozione quando hanno visto per la prima volta i loro figli.
1: Beh,
0: no?
1: Certo.
0: Dopo il parto, beh, ci credo.
1: Appena vedi nascere tuo figlio, tantissime testimonianze dicono che rimani proprio senza parole, senza fiato.
0: Sì, sì, anche pensando ai conti
1: sì, certo.
0: Di casa per i prossimi anni. Poi volevo rispondere a tutti quelli che pensano che io, come dire, che tu mi stia antipatico. Che
1: è vero, è vero, l'hanno scritto, sì. E dicono anche che c'è chi gode anche sentirti soffrire.
0: Sì, allora io non è che proprio soffro, cioè è chiaro che quando fa delle butade il buon Edo Mecca ci lascia un po' così esterrefatti, però devo dire la verità, io sono molto contento di Edoardo, moltissimo.
1: Oh, e di questo mi fa piacere,
0: proprio...
1: devi capire che ogni volta che mi scappa la gag,
0: sì,
1: io devo
0: e quando
1: farla,
0: ti scappa.
1: Devo farla.
0: Senti,
1: tu.
0: Ma feedback?
1: Feedback molto positivi.
0: Va bene, grazie Edo, anche per quel che ci riguarda. È terminata la prima ora di Music and Cars di questo martedì 28 luglio, ma grazie al cielo,
1: sì,
0: ne abbiamo un'altra.
1: Ah,
2: Radio 105, proud to be different.

0: Edo.
1: Edo.
2: Sì?
3: Edo ti parla.
2: Sì.
1: Edo.
2: Sì, dimmi.
0: No.
4: Ma no, dai. Ma cosa wow? Ma non si può cominciare la seconda ora di un programma così? Ma poi sulla signora Veronica Ciccone. Ma wow, no, cosa?
2: Ognuno ha il proprio modo di salutare.
4: Poi non fa, come dire, pandan con Everyone here is a work of art. Cioè, chiunque qui è un capolavoro. Poi arriva lui, wow. Ragazzi.
2: Però sai, nella denseteria c'è di tutto.
4: Esattamente, densiteria.
2: Densiteria.
4: Densiteria.
2: Ma sai che è rimasto senza fiato? Proprio l'ha espulso tutto.
4: Tutto.
0: Ma questi attestati di stima come ti fanno sentire, Edo?
2: Senza fiato.
4: Certo.
2: Senza parole soprattutto.
0: Sperando non abbia mangiato la cipolla.
4: Vabbè, grazie a Dio la radio non è ancora in odorama, ci manca solo quello.
0: Arriva,
4: poi.
0: Arriva.
4: Aspetta un attimo, è già tanto se ci si sente in giro, figurati se sentiamo anche gli odori. Dai Pivaz, fai il bravo. Allora, state ascoltando 105 Music in Cars con Dario, con Edoardo Mecca, insieme tutta la settimana, e stiamo parlando di una cosa bella, cioè un'emozione che ti lascia senza parole.
2: Sì.
4: Talmente forte. Allora, non sempre è bella, attenzione, perché
2: ci sono
4: anche dei messaggi che parlavano di cose non bellissime, non positive.
2: Certo.
4: Io per esempio rimango veramente senza fiato, ma mi sale proprio il crimine quando vedo maltrattare i più deboli, cioè i bambini o gli animali.
2: Sì, certo, gli animali anche tantissimo.
4: Ragazzi, cioè, per esempio nell'Odissea, nel film, adesso senza spoilerare niente, però comunque c'è una figura,
2: il cane
4: Argo, che te lo giuro, c'erano dei momenti in cui io sarei entrato dentro allo schermo per dare delle mazzate a chiunque.
2: E per fare un excursus attoriale,
4: aspetta,
2: grandissima, un excursus, una digressione, come si dice?
4: Che bello, quando parli così mi piace tanto. Sì,
0: mamma mia, che palla questa.
2: No, la bravura.
4: Ma che te pensi che sei sul Rai 1?
2: La bravura di Robert Pattinson.
4: Sì, bravura, ma lo vorresti prendere a schiaffoni.
2: Appunto, esatto.
4: Quel Pattinson lì. Va bene, allora parliamo di emozioni che vi lasciano senza parole. Che strano, guarda, Paolo da Torino.
2: Ma dai.
4: Credibile.
0: Sono tutti parenti di Edo,
4: Tutti i tuoi.
2: Sì, li ho portati io qua.
4: Paolo.
5: Buongiorno.
4: Ma,
5: ciao,
4: ma che bella voce. Ma certo che sentiamo,
2: ciao,
4: molto
2: Paolo.
4: Bene. Senti che voce che c'ha Paolo.
5: Ma grazie.
4: Ma fai la radio,
5: pensate,
4: Paolo.
5: Mi sono anche lavato i denti, quindi in odorama mi sono già lavato i denti. Si sarebbe sentito l'alito comunque di pulito.
4: Buono, si sente. Di mentolato.
2: Sì.
4: Mentolato, buono, molto
5: esatto.
4: Buono. Sì, sì. Senti,
5: bravo.
4: Paolo, con quella voce lì che cosa fai? Lavori con la voce? No.
5: Ma grazie per il complimento, ragazzi.
4: Prego.
5: Voi è veramente apprezzato, sono molto emozionato.
4: Bene.
5: In realtà no, sono illustratore.
4: Ah, è bello. Beh, bello comunque, sempre
2: bellissimo.
4: Nel campo artistico però, diciamo.
5: Sì. Mm.
2: Ma sei di Torino?
5: Torino, sì.
2: Ah, che meraviglia.
4: Sì, ma avete un accento strano a Torino.
2: Sì,
4: perché...
2: a Torino, perché
4: sì,
2: così.
4: Che sembrate tutti un po', diciamo, delle mie parti.
2: Eh sì, certo.
4: Tutti un po' terroni.
2: Sai perché? Te lo spiego.
4: Spiegamelo.
2: Allora, perché ovviamente nel dopoguerra, nel boom economico...
4: Con la Fiat.
2: Esatto, c'è stata una emigrazione comunque dal sud.
4: Certo.
2: E ovviamente le seconde, terze generazioni poi hanno preso quella parlata.
4: Infatti
2: la parola... Paolo, correggimi se sbaglio, ma la parola più utilizzata a Torino è minchia.
4: Ma adesso mi sembra.
5: Esatto, cioè,
2: è vero.
5: C'è anche poi la chiusura, quella è l'apertura, poi in chiusura c'è quella semibestemmia che non pronuncerò.
4: Benissimo,
2: esatto,
4: magari evitiamo, grazie, sempre più Music
2: in Cars. Però è la verità.
4: Sarà anche la verità, potremmo evitarcela. Senti Paolo, ma tu hai i genitori che arrivano dal sud?
5: In realtà no, i miei nonni, classica storia di persone salite dal sud per la Fiat.
4: Ok, no, perfetto, quello che stavamo raccontando. Senti, invece andiamo all'argomento di oggi, senza citare la parola che... Perché uno può, anche quando rimane senza parole, in Sicilia la prima esclamazione è... Vabbè, perché cosa rimani senza parole tu?
5: Allora, io come vi ho scritto nel messaggio, la volta più grande in cui sono rimasto senza parole... è stata quando ho visto da vivo il quadro di Hieronymus Bosch, che immagino conosciate.
4: Sì.
5: Io praticamente da illustratore appunto e da pittore lo apprezzo tantissimo. Mi sono letto tanti dei suoi libri, tra cui uno di 186 pagine solo per questi tre pannelli lignei che sono Il Giardino delle Delizie.
4: Che è bellissimo, io l'avevo visto anch'io, bellissimo, incredibile.
5: Ah, l'hai visto?
4: Sì, sono stato al Prado, sì. un po' di anni fa ormai, però è veramente un'opera meravigliosa. Anche, in effetti, tutte le opere d'arte, un po' Edoardo stava raccontando prima fuori onda, lui ha un po' la sindrome di Stendhal, cioè davanti a certe opere d'arte rimani senza parole,
2: senza
4: perché
2: parole,
4: non ti spieghi nemmeno come un essere umano abbia potuto fare qualcosa di così bello, di così imponente, di così grande, di così maestoso.
5: Esattamente, soprattutto quando ci dedichi del tempo allo studio, nel senso, questa cosa accresce quell'emozione. E infatti quello che ho provato è stato, già il Prato è meraviglioso, consiglio a tutti gli ascoltatori di andarci a Madrid appena possono. Mm-hmm. Io ho preso l'aereo per andare proprio apposta lì, ho cominciato a farmi il giro, quindi Goya, tutti quanti i pittori, sale meravigliose. Ho cominciato a girare in tondo, tipo a spirale, sapevo che sarei finito da Bosch all'ultimo. Mm-hmm. Avvicinandomi, praticamente ho sentito questa emozione salirmi tutto da dentro, ma potentissima, inaspettata direi. E con il mio libro in mano sono entrato in questa sala, ho visto i pannelli lignei, mi sono fatto strada ovviamente in mezzo alla folla per andare proprio davanti e sono rimasto, ragazzi, veramente un'ora in piedi, in contemplazione e con le lacrime agli occhi.
4: Bellissimo.
2: Ce la stai facendo vivere.
4: Sì, ti posso dire, mi sto emozionando io per te, per quello che stai raccontando, perché è bello il fatto che tu abbia sentito così tanto, vuol dire che veramente qualcosa ti ha mosso dentro, no? Ce l'avevi un po' tu questa emozione. Sì, sì. Bello.
2: Sai Paolo...
5: non me l'aspettavo.
2: Sai Paolo dove mi sono detto come ha fatto l'uomo a fare questa cosa? Mm-hmm. La cupola del Brunelleschi.
4: La cupola del Brunelleschi.
2: Ma come?
4: Sì. Lì pensa anche a tutte le maestranze che hanno lavorato per farle, oltre al disegno
2: era
4: originale.
2: Una roba anche proprio creata.
4: Io sai dove?
5: Ma non avevano costruito l'interno della cappella una seconda, una specie di percorso interno, se non sbaglio, no? Per fare
4: Sì. Guarda, Paolo, ti do un'altra così, una piccola cosa che mi ha lasciato esattamente come ha lasciato a te l'opera del il giardino delle delizie. Oggi non riesco a parlare. Se ti capita di andare a Palermo, per caso, c'è questo palazzo, si chiama Palazzo Abatellis, c'è questo arazzo, no, che però non è un arazzo, è un affresco in realtà, gigantesco, che si chiama Il Trionfo della Morte. È enorme.
5: Ma che titolo magnifico.
4: No, ma è un quadro del 1400, un affresco del 1400, ed è pazzesco. Giusto così, visto, per condividere un po' questi effetti che ci danno le opere d'arte.
5: Beh, ho carta e penna, già me lo sono segnato.
4: Trionfo della Morte a Palazzo Abatellis, bellissimissimo e... anche piuttosto forte, no? Come immagine, c'è questa figura al centro e tutta una serie di personaggi che vengono fuori.
2: Beh, grazie a Darione per il consiglio, grazie a Paolo per averci reso testimoni di questa bellissima experience.
4: Che ascoltatori che abbiamo, mamma mia, grazie.
5: Posso
4: Paolo
5: fare un saluto rapido?
4: Certo, devi, vai.
5: Che sono dei miei amici in ascolto, quindi ciao Buzzino, ciao Zampa, ciao Alessandra e tutti quelli in questo momento sono in ascolto.
4: Bene, dei nomi normali no, a parte Alessandra, poverina.
5: No,
4: va bene.
5: No.
4: Ciao Paolo.
2: Ciao Paolo.
5: Ciao ragazzi, alla prossima.
2: Ciao.
4: Guarda, io rimango senza parole per la bellezza dei messaggi che abbiamo ricevuto e per gli ascoltatori di Music and Cars.
2: Sì, guarda, mi sono emozionato anch'io con Paolo, anche perché
4: io.
2: Poi ho messo subito il quadro perché volevo andarmelo a ricordare ed effettivamente mi ha fatto vivere quella cosa lì.
4: Il giardino delle delizie, adesso devo ripeterlo 5-6 volte.
2: Tra l'altro,
4: grazie.
2: Titolo stupendo.
4: Bellissimo, meglio del Trionfo della Morte.
2: Comunque. Beh, però...

0: CE Cake by the Ocean. Beh, vedi? Tutto collegato, parlavamo degli oceani, delle cose.
1: Delle torte anche.
0: Sì, certo. No, non abbiamo mai parlato delle torte.
1: Non abbiamo mai parlato. No. Allora è il mio stomaco.
0: Sì, no, o forse di quello dell'ascoltatore che ti ha mandato il messaggio prima, che un po' borbottava. Wow.
1: Però... Devo dire che è uscita veramente una puntata sull'arte favolosa.
0: Bella. Abbiamo appena ricevuto un messaggio, Pivaz audio di 2 minuti, evidentemente di uno storico dell'arte. Ci fa tutta una disamina pazzesca su Caravaggio.
1: Che bellezza.
0: Bello, bello, bello. Però, ahimè, tutte le cose belle di cui abbiamo parlato adesso finiscono nel dimenticatoio, perché è il momento di lanciare il gioco.
1: Oh, bisogna tornare nei ranghi.
0: Ecco, esatto, esattamente. Quindi dovete provare a partecipare. Claudia è già pronta al centralino. Tra l'altro oggi non l'abbiamo nemmeno salutata.
1: Salutiamola.
0: Salutiamo Claudia per il suo lavoro meraviglioso che sta facendo. 342 41 15 105 è il numero. Dovete scrivere proprio...
1: di qua o di là.
0: Esattamente, che è il nome del gioco che faremo tra
1: pochissimo.
0: Esatto.
2: Sei bravissimo. Lo stai trattando come una jingle machine.
0: Ma è bravissimo, perché mi piace. Io non ho il tasterino di battaglia, io ho il mio mecca personale.
1: No, beh, è una cosa che mi esalta. Cioè.
0: Vedi? E quindi, ma se vincono, che cosa vincono? Il...
1: I gadget ufficiali di Radio 105.
0: Perfetto, esatto.
2: Ma pensavo quelli tarocchi. Scusa.
1: Però vincono anche l'orgoglio di poter essere i vincitori di questa giornata.
0: E noi speriamo che i vincitori giochino con me. Detto questo, di qua o di là, 342 41 15 105, tra poco giochiamo.

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. I bagno doccia felce azzurra da 650 ml sono a 1,99 €. Scopri tutte le profumazioni e regala alla tua pelle un momento di benessere. Prova anche le fragranze della nuova linea Men a 1,99 € e trovi in offerta anche le docce felce azzurra da 400 ml a 1,49 €. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
2: Che fame!
3: Mac!
1: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99 €. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Perché?
6: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
7: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
8: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
7: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Ecco perché.
8: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.

0: depil.
1: Domani ti depili?
2: Ci ho pensato anch'io.
1: Ognuno giustamente fa quel che vuole, cioè.
3: 105 Music & Cars
2: ho pensato la stessa cosa.

0: solo su Music and Cars.
1: Di qua o di là o di qua o di qua, qua, qua.
2: Basta, esatto, è il titolo del gioco della seconda ora di 105 Music and Cars. Primo al telefono è Gerardo da Agropoli.
1: Ah, ciao Gerardo.
3: Ciao.
2: Ciao. Ma ti rendi conto che Gerardo da Agropoli è uno scioglilingua? Sì, cioè, dirlo velocemente è complicatissimo. Nel senso...
3: No, dai, ce ne sono di più difficili.
2: Ce ne sono di più difficili, però per uno che, insomma, come me oggi non riesce a mettere due parole in fila, potrebbe essere complicato. Senti, Gerardo, che cosa fai nella vita?
3: Io lavoro in Poste Italiane, sono un portalettere.
2: Sei un portalettere.
1: Ah, grande, okay. Gerardo.
2: Vedevo Edoardo Mecca, che è qui, sì, il mio compagno di questa settimana in Music and Cars, con una faccia dubitativa, quindi penso che avesse qualcosa da chiederti.
1: No, esatto, Agropoli esattamente si trova in Campania, giusto?
3: Esatto, Campania, ah, provincia di Salerno.
1: Salerno. Giusto, giusto.
2: Credo anche di esserci passato.
1: Ma forse anch'io,
2: sì,
1: però non...
2: Qualche anno fa. Ma avete una squadra di calcio anche, no?
3: Sì, sì, c'è una squadra di calcio,
2: sì.
3: Non
2: sai come
3: non
2: si
3: è,
2: chiama, chiaramente. Cos'è, l'Agropolese? Com'è che si chiama?
3: Agropolese.
2: Esatto. Agropolese, allora me la ricordavo per questo, guarda che incredibile, io che mi ricordo ci sarà stato qualche calciatore carino.
1: È possibile che prenda, è possibile che l'Agropoli prenda gol a Grappoli, però non credo. In questo momento potrebbe battere la Juve, su questo siamo tutti concordi.
2: Abbastanza. Senti Gerardo, allora devi fare una scelta, visto che sei il primo anche a essere, insomma, in onda con noi, devi decidere se giocare nella mia squadra o nella squadra di Edoardo.
3: Allora, io scelgo Edoardo, anche se juventino, però scelgo Edoardo.
1: Bravo Gerardo!
2: Va bene.
1: Ma io ti voglio bene anche se non sei juventino, perché siamo sportivi.
2: Va bene, va bene. Allora, state lì voi due, che intanto io conosco il giocatore nella mia squadra, Francesco da Catania. Fa!
4: Sì, buonasera, ciao!
2: Buonasera, Ambare, come stai?
4: Ma... Diciamo bene, dai.
2: Diciamo bene.
4: Diciamo bene.
2: Senti, come si sta a Catania? Fa caldone?
4: Abbastanza.
2: Abbastanza.
4: Sì. 40 e passa gradi.
2: Benissimo.
1: Bene, bene.
2: La freschezza proprio. Senti, Francesco, e tu cosa fai a Catania?
4: Io faccio l'ingegnere e libero professionista.
2: Ok, quindi molto libero, poco professionista. Più o meno,
4: sì, diciamo di sì. Dai.
2: Va bene, va
1: diciamo
2: bene.
1: Di sì.
2: Diciamo di sì. Allora, Francesco, tu giochi con me. Attenzione, però, adesso dobbiamo decidere. Perché qui le categorie oggi hanno una certa diseguaglianza.
1: Sì.
2: Volevo dirvelo, però, vabbè.
1: Non è facilissimo.
2: No, vai.
1: Allora, pari o dispari?
2: No, scegli tu.
1: Pari.
2: Va bene. Bim, bum, bam. 5, 2, 7, dispari.
1: Ecco,
2: quindi, Francesco mio, attenzione, perché devi scegliere se giocare con categoria isole italiane con o senza aeroporto, oppure capitali mondiali nell'emisfero nord del mondo, evidentemente, o nell'emisfero sud.
4: Con isole.
2: Bene, bravo.
4: Italiane,
2: sì, sì, bravo. Era la scelta giusta.
1: Bene, Gerardo, sarà complicata. Però...
2: Allora, vabbè, state buoni. Dunque, Francesco, adesso io ti dico chiaramente: ti elenco una serie di isole e tu mi dici con, se secondo te ha l'aeroporto, senza, se non ce l'ha. Va bene?
4: Perfetto. Okay.
2: Sei pronto? E allora giochiamo. Capri.
4: Sì.
2: No, Capri.
4: No.
2: Isole Eolie.
4: No.
2: Lampedusa.
4: Sì.
2: Ponza.
4: No.
2: Isola d'Elba.
4: No.
2: No, Capri.
4: No.
2: Isole Eolie.
4: No.
2: Lampedusa.
4: Sì.
2: Ponza.
4: No.
2: Isola d'Elba.
4: Sì.
2: Ok, va bene, dai, 5.
1: 5,
2: 5, hai recuperato, sei stato bravo, lì ti eri fermato, proprio sull'isola d'Elba, che ha un aeroporto, Marina di Campo, è l'aeroporto dell'isola d'Elba.
1: Sì.
2: Esatto.
1: Allora, Gerardo,
2: 5, 5, dai.
1: Dobbiamo superare il 5, non è facilissima l'impresa, te lo dico.
3: Lo so.
1: Capitali mondiali nell'emisfero nord o emisfero sud. Attenzione, Gerardo. No, ai tranelloni, dico. Allora, le regole le sai? Quando sei pronto a partire, dimmelo.
3: Pronto.
1: Vai. Tokyo.
3: Sud.
1: No. Tokyo.
3: Nord.
1: Città del Messico.
3: Sud.
1: No. Tokyo.
3: Nord.
1: Città del Messico.
3: Nord.
1: Buenos Aires.
3: Sud.
1: Wellington.
3: Nord.
1: No, Tokyo.
3: Nord.
1: Città del Messico.
3: Nord.
1: Buenos Aires.
3: Sud.
1: Wellington.
3: Sud.
1: Berlino.
3: Nord.
1: Canberra.
3: Sud.
1: Sì! Sì! 6 a 5!
5: Una rimonta incredibile!
2: Ma alla fine mi avete fottuto con l'ultima! Ma sei un maledetto! Era anche scaduto il tempo!
5: L'ha detta che c'era ancora.
2: Ma lui ha risposto fuori tempo, però la domanda ormai è stata fatta. Quindi bravi!
1: Bravo Gerardo, l'ha meritato.
3: Grazie.
5: Bravo Edo, anche coraggioso a dire l'ultima. Poteva tenersi il 5-5 e giocarsela.
2: Eh sì, perché 5-5 avremmo fatto lo spareggio. Sì.
1: No,
2: però
1: bisogna rischiare.
2: Oh ragazzi, qui non posso che dire chapeau. Quindi aspetta, fammi salutare Francesco da Catania. Fra, mannaggia.
4: Vabbè dai, è un gioco.
2: È un gioco, è andato così. Poi sono stati bravissimi, devo dire la verità. Gerardo,
1: bravo.
2: Complimenti. Quindi vabbè, Francesco, saluta chi vuoi.
4: Allora, saluto in questo istante mia moglie e mio figlio che mi stanno ascoltando.
2: Va bene.
4: Sì.
2: Ciao.
4: E tutti quelli che mi conoscono.
2: Va bene.
4: In questo momento mi stanno ascoltando.
2: Francesco, fai una buona estate. Un bacio grande.
4: Ciao Francesco. Ciao.
1: Gerardo Gerardone. Abbiamo fatto arrabbiare Darione.
2: Posso dirti? Oggi non me la sento perché siete stati bravissimi.
1: Veramente, Gerardo.
5: Devi capire che lui non aveva mica capito che aveva fatto 6. È stato sorpreso.
2: No, avevo capito. Non pensavo che lui dicesse la sesta. Pensavo che andassimo allo spareggio e già pensavo a quello che avresti potuto dire tu, caro Pivaz.
1: Gerardo, bravissimo. Allora, ovviamente hai vinto quest'oggi. E intanto, vuoi salutare qualcuno?
3: Saluto anch'io la mia famiglia che mi sta ascoltando e tutti quelli che mi conoscono anch'io che ascoltano questa radio bellissima.
2: Bravo.
1: Quanto cambia la tua estate dopo la giornata di oggi?
2: Vabbè, certo.
3: Domani mi sveglio già molto più...
2: Capito? Con un milione di euro sul conto in più, figurati
1: esatto.
2: Che bello. Certo, chiaro. Va bene, Gerardo, grazie mille per aver giocato con noi. Anche per te una buona estate.
3: Grazie mille, un bacio.
1: Ciao Gerardo.
2: Allora, facciamo un po' un punto.
1: 1-1. Perché ieri hai vinto tu, oggi
2: esatto,
1: ho vinto io.
2: Palla al centro. A punti, io ho giusto un punticino più di te, perché oggi ne ho fatte 5, ieri ne ho fatte 2. Quindi siamo a 7. Tu invece 0 ieri, 6 oggi.
1: 6, esatto.
2: Però... Bella partita, bravo Edo, bravo.
1: Complimenti.
2: Vedi, io voglio bene a sto ragazzo qua, non riesco nemmeno a incazzarmi con Edo, è incredibile.
5: Aspetta che arriva l'arena.
2: Ma l'arena oggi, ho detto anche chapeau, cioè siate magnanimi, vi prego.
0: 105 Music and Cars ha presentato... Di qua.

0: che nella vita siamo un po' tutti passengers.
1: Sì, è vero.
0: Capito? È siamo vero. Tutti di passaggio, lo canta anche Alex Warren.
1: C'è chi va, wow. C'è chi viene, un po' di qua, un po' di là.
0: Esattamente.
2: Esatto. Allora. Grande Dario, al terzo errore so già come eri già che ridevi sotto i baffi. E l'hai preso nel...
1: No.
3: Mamma mia. Mamma mia questo.
0: Io li odio. Io li odio.
3: Ma abbiamo Robin Hood qua, ragazzi. Frega i poveri per tenersi tutto per sé, cazzo.
0: No.
3: Eduardino, Eduardone, mi sei diventato ancora più ladrone.
0: Un pochino,
4: attenzione,
0: eh.
4: Attenzione, dalla sala VAR richiamano l'arbitro. Attenzione. È regolare, è dentro, Darietti!
0: Sì, godo, grazie.
5: Questa settimana comunque è una bella sfida a chi ruba di più, eh. Mecca Juventino, Dario ladro per natura, a posto stiamo.
0: Pochino, dai, va bene.
1: Ognuno deve utilizzare le armi che ha.
0: Vedi che però c'è un'equità generale, sì, perché certo. Anche tu, essendo juventino come Pivaz,
1: ma non è neanche più così.
0: Siete abituati a
1: Ma magari.
0: Va bene, amici, era il momento dell'arena dopo il di qua o di là, ma adesso a proposito di arena arriva anche Tuca Macarena. Baby K.

0: Scusate, ma ci siamo presi una pausa.
1: Che comunque fa sempre bene a quest'ora, anche momento un po' merendina.
0: Sì,
1: sai,
0: esatto.
1: Sì. Magnetic, il disco appena ascoltato in 105 Music in Cars. Amici, attenzione, perché dobbiamo ricordarvi un appuntamento, sì, che ritorna anche quest'anno, molto importante, perché è 105 in the City. Che cos'è? È un appuntamento con il divertimento, DJ set e la musica live, firmato Radio 105, che in questa occasione celebra Cesi, Porta dell'Umbria e delle Meraviglie.
0: E allora vi aspettiamo il 30 luglio, giovedì, a Terni, in Piazzale Bosco. Sul palco ci sarà Dario Micolani, che presenterà,
1: sì,
0: le esibizioni di Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri, quindi non mancate.
1: Esatto, ricordiamo quando? 30 luglio a Terni, l'ingresso è gratuito.

0: del 2011, Party Rock Anthem, tra l'altro Lauren Bennett è mancata da pochissimo.
1: Sì, quindi. Sì, che faceva parte di questo collettivo insieme a LMFAO, che era anche un modo di dire... Cosa Paolo, scusa Paolino, è LMFAO?
0: LMFAO.
2: LMFAO.
1: Io l'ho sapete LMFAO.
2: Sì, vabbè, all'inizio lo chiamavo LMFAO io, però no. Però essendo andato a un loro concerto,
1: quindi LMFAO.
2: LMFAO.
1: LMFAO.
2: Quanto sono ignorante essendo andato a un loro concerto.
0: Quando, quando andavano nel nord Europa erano LMFAROER.
2: Vabbè, a posto. Io andrei di là sciaffolando. Me ne andrei. Sì. Sono, gli faccio un braccio teso.
1: LMFAO.
2: Comunque chiamatelo come volete.
1: Esattamente, senso, però... vabbè, loro, diciamo, era il braccio fuori dal finestrino.
2: Sciaffola,
1: assolutamente. Come avete sentito, come ieri, vi lasciamo con Paolino e Martin. Grazie mille Edoardo Mecca.
0: Grazie a Dario Spada, grazie al Pivaz.
1: Grazie mille
3: Saluto
1: Pivaz.
3: Saluto anche Moco.
1: Ciao Moco.
0: Ciao Moco.
1: Guarda, ragazzi, qui una squadra
3: Moco
1: che non si
3: fa shuffle.
1: Beh, ma Moco è re di tante cose, devo dire. Moco ha delle doti molto nascoste ma molto interessanti. Grazie Claudia Centralino. Grazie mille alla Pinnetta redazione. Noi ci sentiamo domani.
0: Domani, puntualissimi.
1: Va bene. Abbiamo ancora tempo comunque. Possiamo ancora parlare, quindi se vuoi dirne altre.
0: Beh, devo dire no, devo
1: feedback,
0: dire che,
1: feedback.
0: Beh, positivissimi, perché è stata una puntata piena, pregna non solo di intrattenimento, di cagate, ma anche di cultura.
1: Assolutamente sì, che è strano detto da noi.
0: Tra l'altro.
1: Però... va bene. Ma ti mancherò poi quando andrai a fare di nuovo il programma.
0: Ma
1: con...
0: certo.
1: Bene, sono molto contento. Va bene, l'appuntamento è per domani alle 16 su Radio 105 con...
0: con 105 Music and Cars.
1: Bravo!

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: I'ma love you like you never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
2: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
3: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
4: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
5: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
3: Ecco perché.
5: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
6: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.

0: La cistite è un vero tormento. Bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
1: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa! Burrata al basilico deliziosa, un sapore che ti Puglia.
3: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
4: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
5: State zitti, poveri!
6: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'Ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
7: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
8: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
7: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
9: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount! Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi!
10: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
11: Nuvola la trovi su syscom.eu.
12: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
13: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto, solo da Unieuro.
14: A Radio 105 sono le 6.03. Sasa Kato!
15: Внимание, внимание!

0: Senti, c'è posto 2.0. Summer nasce la nuova mattina per te. La musica più fresca dell'estate. Le notizie sotto l'ombrellone. I giochi in spiaggia. Il giusto risveglio per iniziare la giornata.
1: Avanti, avanti, ci posto!
2: Dai Marco Galli, vieni al mare!
0: Marco Galli presenta Avanti, avanti, c'è posto 2.0 Summer. La carica di cui hai bisogno per partire alla grande. Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer! Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
4: Buongiorno esauriti, sono Christian di Massa. Vorrei ascoltare una canzone qualsiasi di Michael Jackson.
5: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0
1: Summer.
2: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito.
2: È tutto esaurito.
0: Solo su Radio 105.
3: Attenzione, se vi dicessimo che il caffè potrebbe aiutarvi a dormire meglio. Vabbè, allora ditelo adesso. Tutto il mondo va all'incontrario. Boris, cosa significa?
4: Può sembrare un controsenso, ma non lo è. Perché in realtà il caffè viene assorbito dal corpo, ma c'è la predisposizione di alcuni organismi rispetto ad altri a farne un eccitante. Per alcuni non è un eccitante, e ve lo spiegherete quando al ristorante, magari alle ore 23 dopo cena, qualcuno dice: mi fa un caffè per favore? Ma come, prendi il caffè, io non riuscirei mai a dormire. Io sì. È questa differenza di organismi che porta a valutare se effettivamente la caffeina diventa eccitante oppure no. La caffeina assunta poco prima di un riposino migliora l'acutezza mentale, la concentrazione.
3: Allora, quanti caffè bevete alla mattina? Chiediglielo.
5: Amici, avete capito bene, ma voi quanti caffè veramente? Caffè bevete alla mattina?
1: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Il protagonista sei tu.
6: Ciao ciurma, sono Mattia, ho 10 anni, vengo da Ciandona di Piave in provincia di Venezia, e mio papà beve 2 caffè la mattina prima di andare a lavorare e 1 dopo mangiato, e mia mamma da quando ha iniziato la dieta ne beve 2 senza zucchero. Ciao, vi ascolto ogni mattina.
7: Oh Fanti, buongiorno, io bevo il caffè alla sera, vado a letto e dormo come un ghiro
6: ogni mattina.
7: Oh Fanti, buongiorno, io bevo il caffè alla sera, vado a letto e dormo come un ghiro tranquillamente.

0: caffè al giorno e alla sera, se non prendo il caffè non riesco ad addormentarmi. Buona giornata a tutti, Piero da Genova.
1: Ma io sono stata a una fabbrica del caffè e lì ci hanno detto che ad esempio il caffè fa bene contro il mal di testa, l'emicrania. Credo abbia a che fare perché alzi un po' forse la pressione sanguigna, non lo so. Quindi dai, il caffè alla fine non fa poi così male, no? Ciao Katia la Bolzano.
2: Ragazzi, ho fatto per 30 anni a bere una media di 20 caffè al giorno. Risultato, ho la pressione che è fuori da ogni grazia di Dio. E adesso il dottore mi ha detto: limitati a stare sotto i 10, almeno quello. E anche se mi bevo una moca di caffè, prendo e vado a letto a dormire senza problemi.
3: Ciao Sciurma, buongiorno, sono Valentina da Anzio. Vi volevo dire che c'è uno studio particolare relativamente ai gruppi sanguigni. Ad esempio il mio, che è B positivo, ha una grande tolleranza per tutti i nervini, cioè caffeina, teina, cioccolata. Quindi c'è anche questo dato che è interessante. Tra l'altro io con il caffè vado liscia, tranquilla, posso berlo anche prima di andare a dormire, non mi fa niente. Ma se prendo il caffè all'inglese alle 5 di pomeriggio sto sveglia tutta la notte. Buona giornata a tutti.
4: Capitano, con tutti questi discorsi sul caffè, mo mi faccio il terzo da stamattina alle 6 che sono sveglio. Ciao.

0: 342 41 15 105. Prova ora.
1: È arrivata l'estate.
2: Solo su Radio 105.
3: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Sono le 6:15. Oggi, con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105, hai richiesto di essere svegliato così. Così, così.
4: Sono Luca, volevo, se era possibile, a 6:15 dedicare una canzone per Leglia e mettermi una canzone di Bruce Springsteen. Ciao, grazie.
5: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer.
2: Decidi tu la canzone.
0: Noi la suoneremo quando vuoi tu.
2: Quando vuoi tu.
1: È arrivata l'estate.
6: Dai, andiamo al mare.
0: Solo su Radio 105.

0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. Nasce la nuova mattina per te. Più musica, più richieste, più giochi, più informazioni.
1: Avanti Avanti c'è posto.
0: Avanti Avanti c'è posto 2.0. La tua nuova mattina, il tuo nuovo buongiorno. Solo su Radio 105. Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
4: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
5: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
6: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
7: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
8: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
7: Ok.
8: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
7: Oh no!
8: Il sole che splende...
7: No, ti prego, no!
8: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
7: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: No, è mio! Papà, papà, guarda!
10: Guarda questo video, fa troppo ridere.
11: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
12: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
13: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
14: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Avanti, avanti, c'è posto.
2: Summer.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Buongiorno inesauribili. Ci vorrebbe una dose di estate. Sweat di Snoop Dogg. Grazie ragazzi, buona giornata.
2: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105.

0: solo su Radio 105.
1: Noleggia un carro armato per una festa, intervengono i carabinieri. Cioè, voleva fare lo sborone, Boris.
2: In realtà il carro armato era destinato a un'esclusiva festa in un ristorante di Montebelluna, organizzata probabilmente da qualcuno che voleva lasciare tutti a bocca aperta. Diciamo che questa idea ha dato fondo più a caos che altro, perché sono dovuti intervenire i carabinieri cercando di capire da dove arrivava il carro armato.
1: Quanto costerà noleggiare un carro armato?
3: Millino,
2: la millata. No, in realtà ci sono delle società, perché poi ho approfondito la notizia, ero abbastanza basito. La possibilità di fittare vari mezzi militari. Cioè, tu se
1: cos'altro?
2: Vuoi,
1: cos'altro?
2: E guarda, tu puoi fittare il cingolato, puoi fittare
3: il Defender, la Jeep.
2: La Jeep, il quattro ruote. Tutti i mezzi che sono.
1: Sono
2: un po' particolari. Perché
4: l'aereo.
2: Puoi anche fittare i sacchi.
1: Per fare la corsa?
2: No, quelli.
1: Perché scusa, uno al compleanno non può fare la corsa.
3: Quelli di Utah, delle patate. Quelli.
1: Cosa vuol dire?
2: In realtà, per la cronaca, oltre al cingolato, va molto di moda il rapimento militare.
3: È vero, è vero.
5: Che cosa?
3: Come scherzo.
4: Posto
3: come
4: di blocco.
3: Come scherzo.
2: No, il rapimento militare si chiama proprio così. Cioè un addio al celibato.
3: Esatto.
2: Che prevede che lo sposo, senza che nessuno sappia nulla, venga portato via da un manipolo dei militari in divisa.
3: Esatto, sì.
5: Non la sposa?
3: Anche la sposa, anche la sposa.
2: Volendo, se tu preferisci la sposa, arrivano delle amazzoni.
1: Terrestre, portami via.
5: E cosa ti fanno poi?
4: Betty, ma che domanda.
1: Un sacco di feste, ti fanno,
6: Avanti, avanti, c'è posto.
0: Summer. Oggi il protagonista sei tu, sei tu, sei tu, sei tu.
7: Buongiorno, un amico di mio padre al matrimonio, una volta usciti dalla chiesa, è arrivata una macchina con sopra uno vestito da Joker, l'ha rapito, e dopo è arrivata una macchina con Batman chiedendo dove fossero andati. Ovviamente l'hanno rapito, portato a ubriacarlo. Oscar da Bologna, colaccione.
8: Io al mio matrimonio sono entrato incappucciato, incatenato, accompagnato da due poliziotti.
9: Ciao capitano, quando noi facevamo i lanci abbiamo noleggiato tramite l'aeronautica un Hercules, un C-130. La pecca era che costava, a quel tempo, costava 100 euro al minuto.
10: Capitano, ma la vera domanda, secondo me, non è perché questi noleggiano un carro armato, è com'è possibile che dei privati possano acquistare dei mezzi del genere per poi noleggiarli? Cioè, non dovrebbero essere acquistati solo da forze militari, altrimenti tutti ci compriamo un carro armato e poi andiamo a bombardare. Io boh.
11: Cercate YouTube, carro armato, festa della DEA. Vedete che si può noleggiare tranquillamente e funzionante. Buongiorno a tutti, ciurma.
12: Doveva essere una goliardata, ma evidentemente a più di qualcuno non è andata giù. Stiamo parlando del carro armato della festa della DEA, finito addirittura nel mirino della Procura federale.
13: No, ma io se mi dite carro armato penso solo esclusivamente all'A-Team. Chiara da Vercelli.
14: Scusate, ma la nostra portaerei non è stata affittata, mi ricordo da che stato, per fare la presentazione di quale arma. Paghi e lo Stato italiano ti dà tutto. Ciao!
15: Capitano, al di là del fatto che il carro armato ovviamente deve essere disarmato, perché sennò è un pericolo, è un'arma, ma come tutti i mezzi cingolati molto pesanti, te lo dico perché lavoro in cava con degli escavatori molto grossi, non possono circolare su strada perché fai dei danni incredibili con i cingoli e il peso.
16: Boris, sono molto interessato all'idea del paramilitare che ti incappucci e ti porta via, ma nel caso posso chiedere di far portare via mia suocera?
17: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Avanti, avanti, c'è posto! 2.0
18: Summer!
0: Oggi
18: il protagonista sei tu!
0: Con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
19: Dai Marco Galli, andiamo al mare!
18: Solo su Radio 105.
0: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
2: Buona giornata da Boris Mantova. Netanyahu e Zelensky alla Casa Bianca, con il premier israeliano primo faccia a faccia da quando il rapporto si è incrinato per le divergenze sull'Iran. Il governo ebraico vuole che gli Stati Uniti rimangano coinvolti nel conflitto, ha detto Trump. Il numero uno di Kiev ha discusso nello studio
20: studio ovale di missili Patriot e diplomazia. Esplosioni e crolli, aeroporto chiuso, treni deragliati in Giappone dopo il terremoto di magnitudo 7.1. Il sisma ha provocato una violenta esplosione in un centro commerciale, decine di vittime e feriti. Orrore in Francia, i corpi di 5 neonati trovati in alcune scatole di cartone nella casa di una coppia ad Orange vicino Marsiglia. Il marito aveva dichiarato che la donna in passato aveva sofferto della sindrome di negazione della gravidanza. La coppia di trentenni ha già 2 bimbi in età scolare. Il governo apre sul fondo da 150 miliardi dell'Europa per offrire ai 27 paesi membri prestiti a tassi agevolati per investimenti nella difesa. Abbiamo deciso di chiederlo per 14 miliardi 900 milioni, dice il ministro degli esteri Tajani, poi ha precisato su insistenza della Lega, è solo prenotato, deciderà il Parlamento. Probabilmente a causa dell'afa, un bracciante è morto in una serra nel Siracusano, a Pachino. È iniziata oggi la quarta ondata di calore dell'estate 2026. Il picco è atteso domani delle 27 città monitorate. Oggi Campobasso e Bollino Rosso, Messina, Perugia e Rieti, il Bollino Arancione. Lo sport calcio, Roberto Mancini torna sulla panchina della Nazionale Azzurra, scelta mia, dice il presidente Federcalcio Malagò, che annuncia anche il nuovo direttore tecnico Claudio Ranieri in sostituzione di Paolo Maldini. Queste le breaking news di TGCOM 24.
6: Avanti, avanti, c'è posto! Summer.
0: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
21: Ciao Zoliti, mi mettete la canzone delle Spice Girls, Vivo Forever? Ciao, ciao!
22: Avanti, avanti, c'è posto!
0: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo. Solo su Radio 105. 105.

0: davanti c'è posto.
1: Summer.
2: Questa richiesta l'hai scelta tu con un WhatsApp vocale al 342 41 15 105.
3: Ciao ciurma, Piero da Torre Pellice Torino, mi fate ascoltare Gli Angeli di Vasco, per favore, la dedico a mio figlio e mia moglie, grazie.
1: Avanti, avanti, c'è posto!
2: Summer, tu scegli la musica, noi la suoniamo, solo su Radio 105.
4: Quello che si prova non si può spiegare qui. Hai una sorpresa che neanche te lo immagini. Dietro non si torna, non si può tornare giù. Quando ormai si vola, non si può cadere più. Vedi tetti e case e grandi le periferie. Vedi quante cose

0: Time Champions.
1: Buongiorno capitano Giulio da Porto San Delpidio. Ciao Sauriti. Allora, tre vecchietti si incontrano dopo tanto tempo, ognuno si lamentava dei suoi acciacchi, dice io pure c'hai un sacco di problemi, sai, dice, per esempio l'arrivo hanno staccato un scatolone, se non arrivava mia moglie mi cadeva tutto per terra, dice, ho le braccia, sono andate, e lasciami perdere, io sono venuto a fare una passeggiata, se non mi raccompagnava il signore non riuscivo io a casa, le gambe sono andate, oh, non lo dite a me, dice, l'arrivo non lava tante, stava sopra la scala con la minigonna, la bio, la tiro giù, sbatto là lo muro e lei mi fa, ma è oggi è già la terza volta, la memoria ragazzi, c'ho la memoria, è andata.
0: Big Smile Champions.
2: Dalle 7 è tutto esaurito.
3: È il quesito.
4: Il quesito.
3: Di tutto esaurito.
4: Di tutto esaurito.
5: Indossiamo il grembiule questa mattina per rispondere al quesito di tutto esaurito. Entriamo in cucina e vi chiediamo quale tipo di formaggio si usa, secondo la ricetta originale, nella preparazione della carbonara.
6: Sai la risposta?
7: Sai la risposta?
3: Manda un messaggio
7: al 342
6: 41 15
3: 105.
6: Alla fine della pubblicità
7: scoprirai se hai indovinato.
8: 105 Traffic.
9: La situazione sulle principali strade e autostrade sulla 12 Genova-Rosignano, traffico rallentato per un veicolo in panne tra Genova Nervi e Genova Est in direzione del capoluogo Ligure. Sulla 1 Firenze-Roma, code per un incidente tra Fabbro e Orvieto in direzione di Roma. Sempre sull'Autosole, ma lungo il tratto Roma-Napoli, personale su strada per lavori tra San Vittore e Ponte Corvo in direzione della capitale. Sulla 4 Milano-Brescia, per traffico, ci sono rallentamenti tra Dalmine e Cavenago in direzione di Milano. Sulla 15 Parma-La Spezia, cantieri all'ingresso dell'allacciamento A1 Milano-Napoli in direzione di La Spezia. Infine, sulla A2 autostrada del Mediterraneo è stata chiusa una corsia per lavori di manutenzione prima dello svincolo Rosarno in direzione dell'allacciamento Fisciano. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
8: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Radio 105. Proud to be different.
3: La soluzione al quesito di tutto esaurito.
5: La risposta al quesito di oggi, ve lo diciamo subito, no, non è il parmigiano, anche se qualcuno lo mette secondo la ricetta originale. Sì. Nella carbonara ci va il pecorino. Questa è la risposta corretta.
12: Certo.
13: Il vincitore.
14: Buongiorno amici, buon mercoledì.
3: Ma buongiorno a te cara in linea, e diamo un bel buongiorno al nostro Fabio Liusamolain.
15: Ho fame.
14: E a proposito di Roma, al nostro gladiatore Max Maria. Certo. A Roma, non so se mi piace di più il pecorino formaggio o il pecorino vino.
3: Ah, il pecorino vino buono, bianco.
14: Esatto.
15: A me piace altro tipo di peco, vabbè, fai.
3: Sì.
14: Allora, abbiamo già la busta.
3: Sì.
14: È incredibile.
15: A te non piace pizza,
14: scusa. La busta che arriva, arriva direttamente.
15: Da chi?
3: Da loro, dai nostri cari ascoltatori.
14: Esatto, bravissimo Piripì. Allora, tra pochissimo leggeremo il nome del vincitore del quesito di questa mattina. Ma dischi buongiorno, li vogliamo oggi?
15: Sono arrivati a dorso di pecora.
14: Oh, fantastico.
3: Basta richiederli al 342 41 15 105 e anche tramite WhatsApp vocale.
14: La tua canzone, scrivi disco buongiorno, sì. Noi poi ti richiamiamo. E sai tu che fai?
15: Dici. Mangi una carbonara? No,
14: devi urlare buongiorno, okay. E lo devi fare entro il quinto squillo. Vuoi aprire tu la busta?
3: Ma certamente, cara. È Davide.
14: Sì.
3: Da Vercelli.
14: Bravo, Davide. Complimenti.
15: Ciao, saluta la pecora.
3: Ciao.
14: Ciao.
16: Avanti, c'è posto.
11: Marco Galli presenta Disco sotto l'ombrellone. Disco sotto l'ombrellone, sull'onda della tua estate. Solo su Radio 100.

0: Summer.
1: E dalle 7?
0: Dalle 7 è tutto esaurito. Solo su Radio 105.
2: Esisterebbe davvero l'abbraccio perfetto? Ci sarebbero tre elementi che lo renderebbero tale. Certo. Quali sarebbero, Boris, questi tre elementi?
3: Dipende da come si abbraccia. Se l'abbraccio è romantico, la pressione può essere maggiore, può avvenire anche in punti considerati delicati. Col braccio sinistro si va dietro il collo, toccando poi la spalla, no, dell'altra persona. E l'altra mano, quella destra, va sull'altra spalla, quindi si definisce abbraccio incrociato.
2: Oppure dove va?
3: Oppure definiamo l'abbraccio collovita. Quindi
4: sta, vero,
3: il braccio sinistro che va su sempre sulla spalla destra, il braccio destro che cinge il fondo della schiena. Per fondo della schiena non diciamo necessariamente lato B, né natiche. Certo. Fondo della schiena.
2: Gli devi far sentire la presenza, Gianluca. La presenza gli devi far sentire.
3: Gianluca. Tirare a sé una persona non significa avvicinarsi al pube, ma semplicemente avvicinare il più possibile il resto della
2: Mariana.
3: Ma
2: detto, che Mariana!
5: È uno schifoso,
6: Se lo dice Marco vuol dire che lui
3: abbraccia
6: così.
3: Sto parlando ovviamente di termini tecnici evidenziati nella ricerca RUR dell'Università di Bochum.
5: Bochum?
3: Sì.
4: Scusa, quando abbracci una con le tettone, abbracci le Bochum.
7: Avanti, avanti, ci posto!
0: L'unico programma dove il protagonista sei tu.
8: Ciao Marco! Io e il mio ragazzo, quando ci abbracciamo, ci diciamo sempre: diamoci una super ricarica. E stiamo stretti, stretti, stretti. E tutto il resto scompare. Questo è un abbraccio.
9: Oh Marco, l'abbraccio di mia zia, cazzo, 150 kg per 160 centimetri, una bestia, cioè t'abbracciava, era come due pistoni in escavatore che ti schiacciano, viamo ciurba!
10: Capitano, capitano, io ho la prima scarsa, mi chiami Stellina, non mi abbraccerà mai nessuno.
11: L'abbraccio perfetto è quello di mamma e papà, perché ha la fortuna ancora di avere i genitori. Ciao, Stefania da Palermo.
12: Capitano, di sicuro l'abbraccio meno bello è quando uno ti abbraccia da dietro e dice ciao bello.
13: Mio figlio di 8 anni ogni tanto mi dice: mamma, sono giù, ho bisogno che mi abbracci. E io lo abbraccio e lui dopo mi dice: quando mi abbracci mi sento tanto calore, è come se i nostri due cuori fossero uno. Mamma mia, mi commuovo solo a raccontarlo. Anna da Reggio Emilia.
14: Marco, Marco, buongiorno, sono Roberto. È bellissimo sentire la differenza delle idee di abbraccio dell'uomo e della donna. Donna, cuore, cuore. Uomo, lasciamo stare. A colazione!
12: Capitano, io nell'88 abbracciavo la radio per abbracciarti. Ciao Francesco Catello da Gravina in Puglia.
15: Socco bello, socco!
16: Avanti, avanti, c'è posto!
1: Summer!
0: Avanti, avanti, c'è posto. 2.0. 2.0. Oggi il protagonista sei tu con i tuoi vocali al 342 41 15 105. Prova ora. Prova ora.
1: Solo su Radio 105. 105.
17: Tra poco su Radio 105.
5: Allora, mandiamo un bacio, un abbraccio gigante al nostro Marco Galli. Ieri mattina ci ha fatto una sorpresa pazzesca, inaspettatamente. Ci ha colto alle spalle. Alla sprovvista e ha dato l'appuntamento. Abbiamo messo tutti quanti in nodo, fatto il nodo al fazzoletto, quindi 7 di settembre ufficiale, l'ha detto lui. Quindi si può dire.
6: Si può dire.
5: Partirà la nuova incredibile stagione di Tutto Esaurito, finalmente con il nostro capitano e tutti noi, naturalmente. Quindi la ciurma al completo e tutti voi. Per cui ti aspettiamo, Marchino.
4: Ciao, Marchino. Ciao.
5: Torniamo a Barzebetti.
4: No, la vogliamo.
18: No. Io direi anche di no.
5: No.
4: Se sono aperte le gabbie, Betty, mi spiace.
18: Oggi partiamo.
5: Betty, facciamo così, se sei d'accordo. Sì. Lo chiediamo al pubblico.
6: Ma no, no. Ma
5: e poi guardiamo le risposte. Il tempo della tua agenda. Volete Barzebetti, sì o no? Scrivetelo.
19: Ma vedrai che vi diranno tutti sì, già lo so.
20: 75 anni fa, nel 1951, arriva al cinema Alice nel paese delle meraviglie.
21: Che bello, Alice in Wonderland.
22: Un buon compleanno a me, a chi? A me, a te. Un buon compleanno a me, a me, a te. Prendiamo tutti insieme con un altro po' di te.
21: È partito il sondaggio, hanno risposto. Ragazzi, tutti vogliono Barzabetti, è incredibile.
19: Sei bugiardo, pizza, leggi i messaggi.
23: Vogliono scoprire fin dove puoi spingere.
21: Guarda, ne leggo uno, il primo che mi capita, Mauro Belluno, voglio la barzelletta di Betty, perché le barze di Betty ti fanno stare bene, quindi
19: E allora io vado.
21: Poi c'è anche chi ti sfida, Albi da Verona, vai.
19: Cosa fa un limone al sole?
24: Diglielo.
23: Stringe.
19: No.
21: Limona.
19: No.
24: Sì, vabbè, ma non è un indovinello, lo devi dire.
21: Cosa fa?
19: Si spreme.
23: Ma non ha senso. Che senso
4: ha? La marmotta.
25: Ma tu lo sai.
21: Grazie, Betty.
19: È invidioso, amici, delle mie barzellette.
0: Tra poco, tutto esaurito con Marco Galli, solo su Radio 105.
26: C'è tutto esaurito. L'estate è qui con me.
21: Buongiorno.
24: Buongiorno.
4: Tutto il giorno. Ridendo ancora tantissimo.
24: Ci siamo, cara Elenia. 5 squiglie a disposizione. Ma come
21: hai caldo, Pi?
24: Tanto, fa un caldo.
21: Ho messo 28 gradi stamattina nello studio. Allora, attenzione, vi stiamo chiamando, amici. Disco, buongiorno. Cosa devono.
24: Devono solo dire, rispondere entro il quinto squillo con un bel buongiorno. No?
4: 27 gradi.
24: Mamma mia, ragazzi.
21: Ma non è vero, 24, dai, ragazzi.
4: Se accendevi il forno, era meglio.
21: Voi avete le caldane comunque.
24: Ma che caldane?
21: Attenzione, primo squillo.
24: Ah sì?
21: Secondo.
27: Buongiorno.
24: Ma buongiorno.
21: È una patatina.
24: Ma buongiorno, ma come ti chiami?
27: Uriel.
24: Oriel, ma di dove sei?
27: C'è anche mio marito.
24: E come si chiama?
21: Ma buongiorno ragazzi, Uriel.
27: Eugenio
21: e Muriel. Ho beccato adesso il vostro messaggio da Bologna, ragazzi.
27: Sì, esatto. Vabbè. Anche se in questo momento siamo a Ravenna per andare al lavoro.
21: Per andare al lavoro, al lavoro. Ma un po'.
4: Ravenna-Bologna fanno.
21: Ravenna-Bologna, sì. Tutti i giorni, Eugenio, Muriel, fate quella strada.
27: Solo in questo periodo estivo.
21: Ah, perché che lavoro
27: perché
21: fate?
27: Abbiamo un campeggio stagionale.
24: Sì.
27: E quindi d'estate siamo sempre là e la mattina ci si alza presto per andare al lavoro.
21: Certo, ma come si chiama il campeggio?
4: Campeggiamoci.
27: Sempre in classe, di Dante. Ma noi siamo stagionali lì, abbiamo un altro lavoro noi.
21: Ok, camping, quindi lo fate soltanto nel periodo ovviamente estivo.
27: Esatto.
4: Hai capito come si chiama? Camping di classe.
21: Pizza, vai al camping
24: ma
21: classe.
24: Ma certamente, faremo un bel raduno,
21: di Ravenna,
24: cari,
21: ragazzi, vi veniamo a trovare.
24: Dai.
27: Va bene, ti aspettiamo.
4: Ma è Ravenna, Ravenna, no? Sarà sul mare, dov'è?
21: Sì, immagino di sì.
24: Il Lidi di Ravenna, famoso.
4: Dove sono?
21: Famosissimi. Dov'è? Quante domande, perché non avranno mai una risposta. Muriel, è per questo motivo che avete scelto questa canzone? Perché lavorando al camping un po' vi sentite anche voi in vacanza?
24: Sì.
27: Esatto.
21: La volete, dedicare a qualcuno?
27: Ma a tutti quelli che sono in vacanza in questo momento.
21: Fantastico.
24: Beati.
21: Vi mandiamo una
27: famo che ti manca tanto.
21: Ma sta tornando, ragazzi. Sì. Dai, manca poco.
27: Dai,
21: un bacio enorme. Ciao
24: ragazzi.
28: Buongiorno.
29: Buongiorno.
28: Per tutto il giorno.
24: Il sacco a pelo ce l'ho, la tenda anche.
4: Ma caldo che è.
21: 100 milioni di gradi.
24: Ma non si sa mai.
4: Ma tu devi dormire per terra nell'erba, pizza, che stai bene lì. Anzi, soprattutto nell'erba.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Che classe il camping class.
3: Hai visto? Hai visto? Classe sì.
2: Dove sono?
3: Ah sì? A Radio 105 sono le 7.03, Sasakato!
2: Mandiamo la Betty al camping class.
3: Ma
4: no,
3: certo.
4: Non vado.
3: Come no?
4: Non voglio.

0: ma buongiorno amici.
1: Buongiorno.
0: Buon mercoledì, sì. Dalla ciurma è tutto esaurito, alle 7:04 minuti, la ciurma
2: buongiorno.
0: C'è. Buongiorno. Presenti. Un bacio al nostro capitano. Avete visto quanti in realtà conoscono il Camping Classe di Ravenna?
2: Una cifra,
0: di Eugenio Muriel, che salutiamo ancora. Qualcuno ci scrive che ci andrà il 15 di agosto.
2: Auguri!
3: Oh, che bello.
1: Perché auguri?
2: Perché Ferragosto, no? Si fanno gli auguri.
3: Gratulazioni, avanti.
2: Complimenti, ma certo.
3: Ottima scelta.
2: Li avete già fatti i regali di Natale, ragazzi?
0: Guarda,
2: ancora no.
3: Ancora no.
1: Vai a quel paese, pizza.
0: A proposito, proprio te lo scrivono. Cosa? Pizza. Quanti giorni mancano a Natale?
2: 104.
0: Non ci credo che li hai contati.
2: Certo, sì,
3: 104 la darei a te che vai a fare i regali a luglio.
0: Al netto dei weekend?
2: Al netto dei weekend, no, 104 proprio giorni tra sabato e domenica. Poi adesso farei i conti, toglierò anche sabato e domenica, ve lo dirò.
0: Ah, veramente appena 104 includendo anche i weekend?
1: Cioè, perché dovete fare così adesso?
0: Scusa, una curiosità, ce lo chiedono da casa.
3: Sì, un attimo.
2: Fai conto, agosto non lo conti perché siamo già a settembre.
3: 104, dai.
2: Settembre, ottobre, novembre,
3: 369.
2: Sei
3: già a 90.
0: Ma ha tolto agosto, hai sentito?
3: Settembre,
0: oggi agosto,
3: domani,
0: agosto l'ha tolto.
3: Perché l'hai tolto agosto?
2: Perché passa subito, passa. È già settembre,
3: vacanza, fammelo godere.
4: Non conta quando sei in vacanza.
0: Hai capito? Quindi 104 giorni al letto di agosto, così si dice, no?
3: Sì.
0: Auguri!
3: Auguri!
0: Natale.
3: Scusa, i regali coi saldi si fanno, ragazzi.
2: Già fatti, ragazzi.
3: C'è
0: cioè anche il tuo, eh?
2: Sì,
3: lo voglio, io lo voglio. Ma me lo dai subito? Poi lo apro a Natale.
2: A Natale te lo do, no, a Natale.
0: Ragazzi, comunque è la prima mattina, posso dirlo? Primissima mattina, sarà che sono uscita un po' prima, insomma, del solito. Sì. Che ho trovato realmente le strade, sia quelle che dalla Brianza portano alla città di Milano, quindi la SS36 nel mio caso, che proprio la City, quindi la città di Milano, deserta.
1: Hai ragione.
0: Non c'è più nessuno.
3: Glielo dici tu? Anche a quest'ora è vuota.
2: Ma se ve lo dico da un mese che non c'è più nessuno, ragazzi.
3: È vero, sono andati tutti in vacanza.
1: È il 29 luglio,
2: Sì, perché la gente non va in ferie il 29 luglio.
1: No, appunto.
2: Scusa.
0: Vogliamo fare proprio un marketing? Dai, facciamolo scattare giusto al 29 di luglio. Quanti sono in vacanza?
2: Tutti.
0: Quanti stanno ancora lavorando?
3: Quanti partiranno questo weekend?
0: Esatto.
2: Bollino rosso.
0: Quanti sono prossimi alle vacanze? Adesso poi lo chiediamo anche a Boris. Esatto, che bollino è, ma secondo me è nero. Questo
3: c'è proprio anche il teschio sopra.
0: Vero? Il primo vero fine settimana proprio di esodo.
3: Sì, c'è la morte con la falce.
0: Gli italiani, chiediglielo pizza, dai, facciamo un censimento.
2: Amici, ma avete ancora il costumino slabbrato con tutta la cosa e la mutandina anche? Ma ditecelo e datecelo al 342 41 15 105. Siete in ferie o no, Cicino?
0: Esatto. E da dove ci state ascoltando, soprattutto se siete in ferie magari? Molti, quelli un po' più fortunati, sono riusciti, lo dico perché ho delle amiche che hanno fatto questa cosa qui, sono riusciti ad andare magari in vacanza unendo il lavoro alla vacanza.
2: Ma
0: sai,
2: certo,
0: chi può fare lo smart working, per esempio,
2: sicuro.
0: Dice vabbè, perché lo devo fare da Milano, per esempio, da Torino, da qualsiasi città italiana. Quando posso farlo? Che ne so, dalla Liguria.
3: Dillo a un magazziniere.
0: No, chiaro, ci sono lavori e lavori.
3: Dillo a noi che non possiamo.
0: Hanno fatto i conti però, intanto gli esauriti. Sono 150 giorni, ragazzi, a Natale. Carmine d'Alessandria, per esempio.
3: Ha messo agosto e weekend.
2: Scusa.
1: Mauro, la pizza non era tanto lontano.
0: No, infatti, ma Mauro da Firenze, non so che conti abbia fatto.
2: Sì.
0: Comunque, secondo lui, mancano 103 giorni a una poltrona per due.
3: Sì, perché è la vigilia, Natale 104.
0: Esatto. Va bene, allora Boris, veniamo subito da te. Buongiorno.
5: Serena giornata a te, Ilenia, e alla ciurma.
3: Torna il caldo.
0: E intanto capiamo, visto che l'abbiamo chiesto, stiamo raccogliendo naturalmente i messaggi degli esauriti. Che bollino sarà questo fine settimana? Quante auto sono attese sulle strade, autostrade?
5: Allora, è necessario fare una differenziazione e parliamo dei viaggi verso le località turistiche.
0: Sì.
5: In questo caso, venerdì mattina, venerdì pomeriggio, bollino rosso.
0: Ah, già.
5: Alla sé, sì, esatto.
0: Già venerdì.
5: già la mattina del venerdì è abbastanza insolito, di solito dal pomeriggio un giallo rosso è abbastanza probabile. Invece si parte già dal mattino di venerdì 31 luglio col bollino rosso, che diventa nero sabato 1 agosto. Sono le partenze, quelle diciamo di un tempo, quelle di coloro i quali stanno... chi va in vacanza il primo agosto, quindi di conseguenza
3: no, di noi, Boris, di noi ce n'è uno che parte il primo agosto.
0: Ce n'è uno che parte il primo agosto?
6: Sì, ce n'è uno.
0: Sarai tu, Micci, sicuro? Perché figuriamoci.
5: Certo. Vabbè, ma sapete anche che lui pianifica talmente con dozze di particolari.
0: Certo.
3: Anche per quello che te l'ho detto.
5: Anche le sue vacanze, che sicuramente avrà trovato delle alternative. Al pomeriggio di sabato è ancora bollino rosso, sempre verso le località turistiche. Sì. Alla sera la situazione cambia. Guardiamo invece a chi rientra dalle ferie.
0: Attenzione,
5: quindi
0: certo.
5: il rientro verso le grandi città. Venerdì tutto verde, sabato mattina e pomeriggio abbiamo un bollino giallo, alla sera verde. La situazione più critica
0: domenica,
5: l'avremo
0: immagino.
5: Esattamente, la domenica pomeriggio, cioè quando tu devi lasciare le stanze degli hotel, dei villaggi, quindi è lunedì 3 agosto la mattina.
3: Ah, pure.
5: Sì.
2: Sì, perché
5: bollino
2: partono,
5: rosso.
0: Giusto rosso. Ci vuole, se tante categorie proprio il lunedì mattina non lavorano.
5: Esatto, non è solo quello, molto spesso dipende da come sono organizzati. Sì. I centri vacanze, c'è anche chi fa da lunedì a lunedì anziché fare sabato, sabato, domenica, giusto, per evitare di avere i costi eccessivi dei mezzi di trasporto. Giusto per darvi un'idea, prossimi bollini neri per chi va verso le località turistiche, ovviamente sabato 8 agosto, giornata abbastanza complicata dalla mattina fino alla sera, e invece per il rientro dovremo aspettare l'ultimo weekend di agosto.
3: All'ultimo? Dici che rientrano tutti lì?
2: Sì.
5: Abbiamo un rosso lunedì 31 e tutta domenica 30 agosto.
0: Vabbè,
5: è completamente a bollino rosso, però mi permetto di dire, dobbiamo ancora partire per le vacanze.
0: Infatti.
5: C'è tempo per pensare.
0: È solo pizza che ci fa venire l'ansia in questi giorni, continua a dire, c'è settembre.
3: Ma ragazzi, il 31 agosto ci ascoltano mentre tornano in macchina,
2: ascoltano, sì.
0: Allora, intanto un po' di messaggi, ragazzi, li abbiamo chiesti. Massimo da Verona, l'8 agosto, partenza in van per 15 giorni in Danimarca.
2: Che bello!
0: Goditele tutte, Massimo.
2: Chi
0: è che è Betty?
7: Ciao, ciao. Ciao. Anche qui a Parma non c'è nessuno. Sono tutti in ferie. Sono rientrata lunedì e adesso aspetto settembre per farmi un'altra settimana e mezza di ferie in santa pace, quando non c'è in giro nessuno in vacanza.
0: Ciao bella, così ti godi la città tranquilla nel mese di agosto, poi riparti a settembre quando tutti sono tornati, sì. Sei stata via nel periodo diciamo perfetto, potendolo fare è sicuramente molto intelligente. Esatto.
2: Vedi?
0: Cioè io lavoro fino al 22 di via nel periodo diciamo perfetto, potendolo fare è sicuramente molto intelligente.
3: Intelligente.
0: Esatto.
2: Vedi?
0: Cioè io lavoro fino

0: poi sta alla facoltà del docente fare anche più appelli.
1: Sì.
0: Magari sono quelli proprio ultimi per chi si è voluto preparare, magari è l'ultimo pre seduta di laurea, però sì, fino al 31 è possibile fare gli esami, a volte anche i primi giorni di agosto.
2: Ma dai,
3: gli esami non finiscono mai, ragazzi.
4: Certo. Forse mai. Quella è la vita più che la scuola. Cioè.
3: Senti Boris, allora qualcuno ci scrive, parliamo del caldo, ma il caldo non se n'è mai andato. Ma farà ancora più caldo, signori. Attenzione, stiamo per entrare nuovamente. No. Diglielo Boris, nella settimana forse più calda in assoluto,
5: strapparsi la pelle
3: di questa estate 2026.
0: Sì, lo diciamo ovviamente con le pinze, perché poi ogni volta si rimanda il giorno del picco. Non crediate che non siamo consapevoli di dire oggi domani c'è il picco e domani diremo domani c'è il picco. Non dipende ovviamente da noi, ma dalle informazioni che arrivano dalle tecnologie, dai satelliti. Per esempio domani abbiamo un picco di quella che stiamo vivendo, cioè quarta ondata di calore dell'estate 2026, stando al bollettino del Ministero della Salute. Quindi la situazione è molto seria, perché l'AFA di notte fa vivere dei climi tropicali. Nel corso della giornata punte di 40 gradi, 44 nell'entroterra di Sicilia, Sardegna e Centro Italia. Durerà così più o meno fino al 6 di agosto. Però oggi attenzione, allerta maltempo in Sicilia.
5: Ah, pizza muore.
2: Sì, cosa? Perché
5: non sto caldo?
2: Ma io sto benissimo, ragazzi. Io mi metto le mutandine in giro.
3: Mutandine? Cioè, certo. Fino a ieri era un mutandone slabbrato. Sì, sono mutandine.
5: Perché lui alterna il perizoma con quelle slabbrate. No?
3: Infatti, come si sveglia la mattina. Oh, comunque, ragazzi, Roberto da Milano ha tolto tutto. Ha tolto agosto. Ha tolto i sabati e le domeniche.
4: I giorni di
3: sono
4: feste.
3: Sono 86 giorni a Natale. Sempre meno.
4: Comunque pizza non mette più la mutandina, ha portato un costume nuovo.
0: No, è bellissimo.
3: Quello l'hai zanzato, hai capito? Guarda mutandone. Che la so io la storia di quel costumino. Lo stiamo vedendo sul 66 del digitale terrestre. Sapete quei costumi interi a righe?
5: Che bello.
0: Anni 60.
3: Quelli anni 60. Esatto, certo. Con il pantaloncino che arrivava più o meno, penso sotto al ginocchio.
2: Mi vedo sulla mia motorazza. Con sto costume
3: quel costume lì è arrivato un annetto fa circa a me al capitano, perché ci avevano proposto di buttarci buttarci dal naviglio. Non so se vi ricordate, ciurma, esaurite questo fatto.
4: Ma che proposta è? Scusa, mi buttate dal naviglio? Ma dove?
3: Vabbè, non ci siamo buttati, capitano di Dio, ed è rimasto questo costume. Poi sta girando per la radio da 2 anni. Bravo, pizza, se tu lo prendi e lo utilizzi, noi siamo solo felici. Ti do anche il mio.
4: Fai delle foto, poi ce le fai vedere.
2: Taglio il prato con questo costumino.
4: Ci serve per andare al mare.
0: Spiace.
4: È quello dei bagnini.
5: Che brutte immagini.
3: Fai così, guarda, adesso ci sono. Ciao bagnino, ci sono i nostri 2 bagnini, accoglieli così, col costume intero.
2: Ma buongiorno ragazzi, Sara e Sergio.
6: Buongiorno.
2: Ciao patatini.
6: Ciao, buongiorno.
3: Buongiorno. Ciao. Ragazzi, ci scrivono che siete partiti, siete in macchina dalle 5:30 di questa mattina. Dove state andando?
6: Noi stiamo andando in vacanza in Alta Badia, a San Cassiano.
2: Che
4: montagna, bello. Montagna.
3: In montagna, ragazzi, a cercare un po' di fresco quest'anno.
6: Sì. Sempre montagna per noi, scappiamo dalla pianura.
2: Certo, tanto non troverete nessuno, è imballato pieno.
3: Vabbè, ho capito.
6: Però vabbè, dai.
3: In questo periodo qua, bene o male, dove vai vai. Sì. Vabbè, insomma, trovi gente. Quindi, ragazzi, voi tutti gli anni scegliete la montagna?
6: Sì, ormai è 7 anni che andiamo in Alta Badia e ci siamo innamorati e finiamo sempre lì.
3: Hai
6: che
3: capito, bello. Ma avete la casa?
6: Sì. No, magari. Andiamo in un maggio da qualche anno in appartamento, perché è un'esperienza strabella.
4: E cosa fate? Fate le escursioni durante il giorno?
2: Camminano,
6: Sì, sempre, camminiamo sempre, ci rilassiamo camminando.
2: È vero.
3: Bellissimo. Sara, vi fate poi delle mangiate, insomma, mica male, no? Credo.
6: Tappa pranzo al tuo e via.
3: Esatto, da quelle parti, poi si cammina, un po' di trekking. Quello che insomma giustamente faranno. Sara e Sergio, quanto vi fermate, ragazzi?
6: È una decina di giorni.
3: Bello, bello.

0: Bello, bellissimo. Quindi vacanze ufficialmente scattate, sì. Cominciate per voi.
1: Esatto, di mercoledì e quindi partiamo via.
2: Intelligente.
0: Direi esatto. super certo. Intelligente.
3: Bravi.
0: Allora godetevele tutte.
1: Grazie mille.
0: Vi
1: grazie.
0: Mandiamo un abbraccio enorme, avete scelto una bella canzone che volete dedicare a qualcuno?
1: Ma noi stessi, dai, siccome Marra è sempre ai nostri cuori. Ce la dedichiamo noi, dai.
0: Ve la autodedicate, noi la dedichiamo a voi. Grande Marra, ottima scelta. La vuoi annunciare tu, Sara?
1: Ok. È finita la pace di Marrakesh.
0: Marrakesh, buon viaggio.
4: Dai, che ci parte.
5: Per questo è con te la canzone triste.

0: sono pronti per regalarti una splendida estate.
1: Radio 105 Tossi
0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
2: E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.

0: così di prima mattina.
1: Vedi,
0: vabbè,
1: anche un Max po' è contento che canti.
2: Guarda, adesso mi metto il costume e vengo da te.
3: Senti, buongiorno, brutta persona da Roma scrive basta, anche basta.
0: No, no, sei uno schifoso.
3: Vabbè, ma Max, dai.
1: Tu non lo schifoso, così.
3: Sì. Buongiorno, buongiorno Betty.
0: Buongiorno, oggi mercoledì 29 luglio 2026. Si festeggia Santa Marta.
4: Auguri a tutte le Marta.
0: Ed è la giornata mondiale della tigre.
3: Ah sì. Mamma che bello.
4: Ah sì.
0: Che si festeggia ogni 29 luglio per richiamare l'attenzione sul suo rischio di estinzione.
3: Già.
4: Bello.
0: Per il viaggio nel tempo, 68 anni fa, nel 1958, nasce la NASA, agenzia governativa civile responsabile del programma spaziale degli Stati Uniti d'America.
1: Tanta roba.
2: Sì.
1: E il Canaveral, tanta roba.
0: 45 anni fa, nel 1981, Lady Diana Spencer sposa Carlo, principe del Galles. Le nozze da favola furono trasmesse in Mondovisione e seguite da oltre 750 milioni di persone.
3: Mamma mia.
0: E Pizza c'era, era invitato.
2: Certo.
3: Ah, sì?
1: Era testimone di Carlo.
0: Ma adesso?
1: Me lo ricordo io.
2: Era in terza fila.
0: Nel 1994 esce nelle sale americane The Mask con Jim Carrey e Cameron Diaz.
3: Bello. Ragazzi, scena iconica.
2: Otto volte l'ho visto.
3: Grande,
2: sì,
3: addirittura.
2: Sì.
3: Ma poi non ho fatto anche sì quello, ricordo male?
2: Sì.
3: The Mask 2. No, sai che forse non.
1: Non ho fatto anche un prequel.
4: Non andò benissimo.
3: Non andò
0: però nell'uno, infatti.
3: Ma che meraviglia, ma la suoniamo tutta?
1: Sì, piuttosto che le barzellette tutta.
0: E dai. E nel 2004, 22 anni fa, dopo 143 anni di coscrizione, l'Italia abolisce la leva obbligatoria. L'ultimo giorno di Naia sarà il 30 giugno del 2005.
1: Male,
0: 22 anni fa, è tanti.
3: È tantissimo.
4: Tanto sì.
0: Per l'angolo musicale, nel 1990, che bei ricordi, in vetta alla classifica di vendita italiana ci sono Gianna Nannini e Edoardo Bennato
2: ancora.
0: Con ancora. Sì,
2: ancora.
0: Un'estate italiana, sì. Tutti i giorni.
1: Ne ha vinto i mondiali quell'anno.
4: Non è vero.
3: Italia 90? No, ragazzi.
4: L'Argentina siamo stati eliminati.
1: Io c'ero comunque.
4: Anche noi,
3: c'eravamo tutti. Sì, tutti, mi sa.
1: No, allo stadio c'ero. No.
2: Ma tutta?
1: Vuoi sentirla Betty le barzellette?
2: Certo, meglio.
1: Dici?
2: Sì.
0: Ma ora passiamo all'oroscopo. I segni propizi di oggi sono Toro.
2: Ah sì.
0: Fisico agile e scattante come un maratoneta.
3: Wow, che bello!
0: E anche il segno dell'acquario.
2: Oh, dai.
0: Amore con il vento in poppa. Il segno nefasto è il segno invece del Sagittario. Qualcuno potrebbe non gradire alcune vostre critiche e farvi dei dispettucci molto fastidiosi. E chiudo con il no, vado veloce che c'è la barzelletta.
2: Sì.
0: Poi.
2: Ah, sì?
1: Ma chi l'ha detto?
2: Ma
1: dove
2: veramente?
1: C'è scritto che c'è la barzelletta?
0: Proverbio.
2: Sì.
0: Quando la topa ha un giorno distratto,
2: è un attimo lì,
0: i suoi topolini sono mangiati dal gatto.
1: È bellissimo come
4: che significa.
3: Ah, certo,
0: che una madre non dovrebbe mai perdere di vista i propri figli. O saranno guai.
3: Brava Betty.
0: Grazie.
3: Allora,
0: e ora?
3: Vuoi una sigla? Vuoi una base?
0: Vorrei una sigla da parte di Ilenia, grazie.
3: Ma io te la devo fare?
0: Sì, sì, sì, cantata.
3: Sì. Va bene.
1: Ce l'avevano fatta in segreteria. Una sigla,
4: ma l'ha fatta anche il capitano?
2: Sì.
3: L'ha fatta l'altro giorno.
4: Anche Marco,
3: infatti,
0: voglio utilizzare quella. No, voglio quella dell'Ilenio.
3: Barze, barze, barze, Betty.
0: Che brava.
4: Bellissima.
1: Neanche nella giungla la voglio sentire.
4: Bellissima.
0: Silenzio per cortesia.
2: Sì,
0: Due muffin sono nel forno. Uno dice: che caldo. L'altro risponde: aiuto, un muffin che parla.
2: Ride da solo, no?
4: Sì, ride da
2: è
4: sola.
2: Quello che mi preoccupa.
0: Beh, sì.
1: L'avevo fatto ridere tantissimo.
3: No, è che oggi è il 29, giusto, di luglio. Sì, ma due giorni mancano.
1: Sì, ma non siamo obbligati ogni volta a sentirle,
0: Da domani la volete doppia, ne volete due?
1: No,
3: ma
1: grazie.
3: No, ma perché no?
5: Sì, lo so.
2: Comunque bella,
1: brava,
2: bella.
1: Io lo sapevo coi kiwi.
2: Sì.
3: Ah, sì?
1: Sì. Ma magari... kiwi nel frigo. Cosa uno guarda, uno dice: ma che freddo qua dentro. L'altro: ah, un kiwi che parla.
3: Beh, è carino anche coi kiwi, devo dire.
1: È bella.
3: Allora, sono le 7:29 minuti, amici. Siamo pronti, giochiamo. Oh, sono gli ultimi giorni. Oh. Vi vogliamo mandare a casa con un sacco di regali.
2: Ma
3: abbiamo
2: certo.
3: tutti i pacconi che sono rimasti nel nostro magazzino e dobbiamo farli fuori tutti. Quindi forza, le so tutte. Diamo una mano anche oggi il nostro Piripizza a fare il suo crocevia.
2: Aiutatemi.
3: Dai,
2: amici,
3: vediamo,
2: amiche. Otto verticale.
3: Sì.
2: Il cantante di Battito Animale.
1: Batte come non c'è.
3: Vabbè, ma dai, ma Pizza, non puoi non sapere questa.
2: Attenzione.
4: È facile. Abbiamo Ron.
2: Sì.
4: Room. Raff.
3: Chi è il cantante del Battito Animale? Ron, Rumma o Raffa?
4: È facile.
2: Pensi di saperlo, ma scrivilo adesso al 342-41-15-105.
1: La furia di Rumma, quello secondo me con Rumma le canta tutte.
0: Ma tu lo sai?
3: Non ci credo che non la sai.
5: Lo so. Sì, io lo so. Sì, lo so.
6: Le so tutte.
7: Le so tutte!
6: Torna tra poco.

0: 105 tutto esaurito Summer con Marco Galli.
1: Per ovviare al caldo e per stare tutti freschi.
2: Buon estate a tutti.
3: Buon estate!
0: 105 tutto esaurito Summer, l'estate più bella che c'è.
2: Avete bisogno di ferie. Tutti.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 € al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 €. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 €. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 €. Info e limitazioni su volvocars.it.
4: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Afte.
6: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
6: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
6: Rapida la guarigione.
7: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
12: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
13: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
14: Lo scegli perché è Shadow Dax. Per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax. Stay together.
15: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
16: Spumante o champagne?
15: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
16: Filetto o entrecote?
15: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
17: Ma tu lo sai?
18: Sì, sì, io lo so.
19: Sì, lo so.
20: Le so tutte.
21: Le so tutte!
22: Eccoci.
23: Le so tutte, amici. Sì. Dai, oggi è facile, facile.
22: Insomma... otto verticale, il cantante di Battito Animale.
24: Abbiamo Ron. Room.
22: Sì.
24: Raff.
23: Allora, attenzione perché vi siamo già per chiamare, per telefonare. Potete rispondere con un pronto secco. Ma la domanda tu le sai?
22: Ne so tutte.
24: Ne so tutte.
22: Non le so.
24: Terzo.
22: Quinto.
23: No, è il terzo.
24: Quarto?
23: Dai!
22: Vedi che arriva il quinto. Aia!
24: Quinto.
23: Era Simona, ma non risponde alla nostra telefonata. E vabbè, si sfregherà le mani a questo punto alla riserva. Da Trento c'è Elena.
24: Torniamo in montagna.
23: In linea.
22: Buongiorno.
25: Ma buongiorno.
23: Ma ciao Elena, ma benvenuta.
25: Ma non ti credo, ma è bellissimo. Ma che bella giornata.
23: Elena, devi ringraziare Simona in realtà, sì, perché non ha risposto al telefono e tu eri
25: ma
23: già sotto.
25: Simone, grazie, ero prontissima.
23: E gufami.
25: Comunque Trento proprio montagna, no, fa un caldo assurdo.
0: È vero.
25: Comunque è RAF.
0: Ma certo! È RAF.

0: Grande Raff, senti.
1: Non mi sento,
0: Elena.
2: Sì, sono contento.
1: Eccomi.
0: Eccoti qua.
1: Eccomi.
2: Sì.
0: Elena, la domanda te la dobbiamo fare però,
1: Sì, ditemi.
0: Non sbagliare, non sbagliare.
3: È la riserva.
0: Ma tu le sai?
1: Tutte!
0: Brava! No, giusto per,
1: tanto per. Tutto, lo dice sempre anche mio marito.
4: Brava!
0: Che è vero, perché noi donne, diciamocelo, Elena,
2: cosa?
0: Sappiamo tutto.
3: Sì, bisogna vedere se i mariti sono d'accordo.
1: Potrei anche sbagliarmi, ma non succede mai.
0: Ma è difficile che ci sbagliamo, è raro.
5: Vediamo con la prossima. Dai,
0: si scherza. Allora, attenzione.
2: Cara Elena, aiutami bene, ascolta, Sei obliquo.
0: Obliquo.
1: Sì.
2: Un gruppo di tre o più note.
0: Allora, come si chiama un gruppo di tre o più note? Non rispondere subito, Elena, perché prima ti diamo le tre opzioni.
3: Vediamo se la sai, vediamo.
5: Uno, melodia. Due,
2: no, melodia.
5: Accordo.
2: Lo prendo.
5: Tre, musica.
0: Allora, un gruppo di tre o più note è la melodia? È l'accordo? No. È la musica?
2: Se lo prenda.
0: Forza,
1: è l'accordo.
0: Ma sei bravissima.
5: Ma sei bravissima.
0: Ma poi con una sicumera, ragazzi.
1: Era una domanda difficilissima, comunque.
0: Come si chiama tuo marito, Elena?
1: Matteo.
0: È in ascolto?
1: È ancora nel letto che dorme, no? Non si sta ascoltando, è lì che dorme.
0: Ma come dorme?
2: Sì, ma certo.
1: Va ora più tardi, lui è fortunato.
3: Ma sveglialo, scusa, come si permette a dormire mentre tu sei sveglio?
2: Ma fallo dormire.
1: Ma non lo so, guarda, non lo so.
3: Che mai non lo so.
0: Diglielo Elena dopo quando si sveglia. Hai visto che le so tutte?
1: Dice, esatto, come si ferma? No, si è svegliato, fa un cenno a tutta Italia. Non ci crede neanche lui.
3: Ti devi svegliare prima a preparare la colazione a tua moglie. Allora,
5: ciao Mattia.
0: Allora, Elena, hai vinto. Complimenti. Arriva il nostro pacco regalo estivo per te. Pizza, vogliamo aggiungere qualcosa solo per Elena?
2: Gli do il mio no, per suo marito, il costumino intero. Il bagnetto, dai.
1: Va bene, lo porterò al lago.
0: Certo. Elena, ti abbracciamo forte, ti auguriamo una buona giornata, una buona estate. Vuoi salutare qualcuno da Trento?
1: Saluto voi, vi ringrazio per la compagnia, mio figlio che è a Tenerife, mia figlia che è in giro e tutti voi. Buona estate e buone vacanze,
0: buona
1: perché
0: estate.
1: Ci deve ancora andare.
2: Anche a voi, ciao!
3: Ciao a tutte!
2: Sono tutto.

0: classici nucleari di Sorry, scusa,
1: Alessio,
0: alle 7.43 a tutto esaurito. Buongiorno amici.
2: Buongiorno.
0: Dalla ciurma. Allora Boris, abbiamo il CT della nazionale?
3: Ma vuoi dire?
4: Abbiamo un ritorno che è quello di Roberto Mancini. Si riparte dal 4-3-3, dalle idee che lo hanno portato alla vittoria degli europei, anche dalle scuse per la fuga in Arabia Saudita.
3: Certo.
4: Scusate, c'è credo una fastidiosa interferenza.
5: Sì, perché lui era a favore di
4: Conte, probabilmente anche con dei farmaci che lo possano calmare.
0: Vai, Boris.
4: Dicevo, si riparte dal 4-3-3 e soprattutto si mette fine a una querelle che non faceva bene al calcio italiano. C'è stato anche un chiarimento da parte del presidente Malagò sul fatto che non aveva saputo di contatti diretti né con Ancelotti né con gli altri nomi che erano circolati sostanzialmente. No, lui ha spiegato, Ancelotti e Guardiola, dice io non ne ho parlato. Non era come a lasciare la responsabilità della scelta a Paolo Maldini, che per 16 giorni ha occupato il ruolo, salvo poi andare via in polemica.
1: Povero,
4: perché sì, ovviamente se non entro mai nel merito delle scelte, vi racconto solo i fatti. Lui ha detto io così non posso decidere. La scelta di Maldini era Pirlo, ma su Pirlo sono nate le polemiche per il suo ruolo di ambassador di un'agenzia scommesse russa. Fombet, lo abbiamo detto. Dunque, Roberto Mancini torna dove voleva tornare, perché la verità è che nei giorni scorsi c'erano stati contatti costanti con il presidente Malagò e una certa disponibilità che va detto, a quanto pare, c'era anche da parte di Antonio Conte, ma la scelta è caduta sull'ex CT che sarà affiancato dalla grande esperienza di un uomo che è un vanto per il calcio italiano, che è Claudio Ranieri.
0: Allora, vabbè, insomma, buon lavoro, auguriamo
6: speriamo
0: un buon lavoro
6: di
0: a loro
6: per il prossimo mondiale.
3: Buono stipendio, no? Buon lavoro.
0: Pizza.
5: No, vabbè, ma si è adeguato allo stipendio.
3: Certo.
5: Vabbè, ma sì, per forza.
3: Tanto tra due mesi se ne va.
4: Certo, la Federcalcio non può pagare i petrodollari sauditi.
3: Esatto.
0: Ah, non c'è dubbio.
5: Non c'è dubbio.
6: Lui lasciò l'Italia per andare con la Saudita,
0: tanto ragazzi,
6: era tecnico.
0: Sì, esatto. Io non so perché, ma avevo rimosso completamente la nostra vittoria all'Europeo di soli 5 anni fa. Esatto,
6: 2020?
0: Anni fa, certo. No, 21 mi pare, 21. No?
5: Sì, era l'anno dopo il Covid.
6: L'anno dopo il Covid,
0: 21.
5: Che hanno saltato, giusto, Boris? Mi sbaglio? Era il 2020 e l'hanno spostato di un anno?
4: Era l'Europeo del 2020 che poi venne spostato per la pandemia al 2021.
6: Esatto.
0: Chi è Betty?
7: Figa Boris, c'ha ragione Pizza stavolta. Certo, sta notizia qua andava data così, con tutti voi che sotto borbottavate a questa notizia. Ma dai, traditore Maggio.
3: Così ti voglio. Due onesti c'erano, Paolo Maldini e
2: Pirlo, no?
3: No, che Pirlo,
4: ovviamente Pizza sta parlando di onestà intellettuale.
3: E se ne sono andati. Pensate,
0: intanto qualcuno scrive quarto mondiale senza Italia. No, speriamo di no, ragazzi. Aspettiamo un attimo, un po' di fiducia e vediamo che cosa succede. A proposito della mia dimenticanza, mi ero completamente dimenticata di questa vittoria. Simone Darò dice perché è stata una vittoria, secondo lui, naturalmente totalmente fortuita e immeritata anche per certi aspetti, ragazzi. Non
5: nel calcio vince chi segna,
0: non
5: l'Italia
0: lo so, esatto.
6: Nel 2021 abbiamo vinto gli europei, giusto? Nel 2022 non ci siamo neanche classificati
0: e neanche,
6: siamo usciti con la Macedonia,
3: abbiamo fatto un frutto verdura,
6: quindi stessa squadra.
0: Albe Sarono, tuo discepolo Pizza, cambia tutto, non cambia mai nulla. Vabbè, è un po' quella roba lì. Allora, a proposito di dimenticanze, voi quando vi presentano qualcuno, quindi piacere Nietzsche, piacere Franco, poi vi ricordate il nome della persona alla quale avete stretto la mano 3 secondi prima?
6: Già devo ricordarmi il nome di chi mi sta presentando.
3: Ciao fratello. Ciao fratello e ciao sorella. Ciao.
0: E poi ricapita magari di incontrare quella persona?
3: Sempre ciao fratello.
0: Esatto.
3: Ciao,
0: e tu non ti ricordi assolutamente suo nome?
5: Io sì.
3: Io no.
6: Difficile.
0: Spesso succede. Succede
2: sempre.
0: Molto spesso, ma c'è un motivo. Perché dimentichiamo subito i nomi appena ci vengono detti.
3: Non ce ne frega
0: cosa
3: niente.
0: Sta facendo realmente in quel momento, quindi il nostro cervello.
3: Ma dai,
0: Perché non lo memorizziamo spesso Boris il nome? Perché non ce ne frega niente di quella persona?
6: No, non penso che sia questo il motivo.
4: Perché laddove il cervello è presente viene travolto da un sovraccarico di stimoli immediati, cioè deve mantenere il contatto visivo con la persona, deve mantenere la postura del corpo che non è serena perché è di fronte a un estraneo, la pressione della stretta di mano perché c'è chi la valuta e la valutazione istintiva dell'espressione facciale.
0: Okay.
4: Vale a dire, guardo una persona che a primo impatto non mi piace, il cervello deve fare attenzione a non dimostrare quella mancanza di gradimento attraverso un movimento della comunicazione non verbale, quindi che ne so, un sopracciglio che si alza.
0: Cioè praticamente ci stai dicendo che in quei pochi secondi noi dobbiamo pensare a 800.000 cose.
4: Sì. In realtà
0: non ce ne rendiamo
4: conto,
0: ma
4: non lo fate voi, lo fa per voi il vostro cervello, ma voi non ve ne accorgete.
0: No. Sì, sì.
4: Qual è la conseguenza però? Che poiché c'è questo surplus di informazioni e questo carico eccessivo,
3: sì, sì,
4: si è portati a dimenticare la cosiddetta notizia, no? Il nome.
6: Il
4: proprio
6: nome.
4: Perché vi state concentrando su tutt'altro. Ah. In psicologia questo fenomeno è noto come effetto prossimo in linea.
6: Al contrario, magari ci ricordiamo di più se ci presentano, non so, se è un medico piuttosto che un architetto.
0: Ah, tu dici il lavoro che fa, la professione, il ruolo che ricopre nella società.
6: Il collega dell'ufficio marketing, per dirti, piuttosto.
4: Questo si chiama questo si chiama paradosso, non tanto che tu ricordi il lavoro che faccia qualcuno che ti viene presentato, Mitch, ma il paradosso di Baker. Cioè,
0: Baker si chiama.
4: Professione professione panettiere, cognome Baker. Cioè era una persona che veniva ricordata perché faceva il panettiere, ma in realtà si chiamava anche Baker.
0: Hai capito? Allora, intanto in molti ci stanno già scrivendo. Per esempio Elena da Sinalunga dice: non sono la sola, allora mi dimentico il nome 3 secondi dopo. No, no, Elena, sei in ottima compagnia. Quindi intanto ve lo chiediamo, insomma, ufficialmente un marketing. Voi vi ricordate i nomi delle persone che vi presentano?
1: Il marketing.
0: Le cose magari anche che dimenticate più spesso.
3: Sì.
0: Da fare, cosa da dire, anche oggetti magari che dimenticate.
3: Cosa devo dire?
0: Completamente. Facciamo scattare il nostro marketing. Tu ti sei già dimenticato, però il numero te lo ricordi.
3: Ah, sì?
0: Il nostro, sempre lo stesso.
3: 3 4 2 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocali.
0: Chi è Betty a proposito di vocali?
2: No, qualche volta sì e qualche volta no. Mai ricordo il nome di chi stringo la mano. Secondo, prima mi tocca sempre richiedere scusa, ma mi sono dimenticato. Vedi, tutte le volte non mi ricordo mai chi si presenta.
0: Ma è anche abbastanza imbarazzante,
3: ma
0: no?
3: Che imbarazzante.
0: Puoi andargli a richiedere scusami, mi sono dimenticato il tuo nome, come hai detto che ti chiami?
3: No, io non lo dico nemmeno due volte. Ma cioè, ciao.
0: Allora, amici, non ci dimentichiamo di Big Smile, anche perché oggi ci sono le donne.
3: Tocca a voi votare la più bella, la 1, la 2, la 3 o la
6: 4.
8: Big Smile 1.
9: Ciao Giorma, sono la Fili e vi lascio la mia barzelletta. Ma sapete chi è nello spogliatoio il giocatore più veloce a mettersi i pantaloncini?
3: No.
9: Messi. Ciao dalla Fili.
3: Messi,
0: perché li ha già messi.
3: Brava.
8: Due.
10: Buongiorno a tutti, sono Gianna da Trieste. Questa è la mia barzelletta. C'è un ragazzo che va dal medico perché ha il pene troppo grande. Buongiorno dottore, io ho un grosso problema. Purtroppo il pene è troppo grande, che sembrerà una roba figa, ma non riesco ad avere una vita sessuale normale. Prendono tutte paure, scampano, alla fine sono sempre da solo. Il medico dice: guardi, non c'è nessun tipo di problema, facciamo un intervento chirurgico di riduzione del pene. Vedrà che la sua vita sessuale e personale migliorerà nettamente. Bene, bene dottore, grazie, perfetto. Fanno tutto l'intervento, dopo 2 mesi il ragazzo ritorna dal medico a fare la visita di controllo. Buongiorno dottore, guardi, io veramente non so come ringraziarla perché la mia vita è cambiata completamente. Ho una vita normale, riesco ad avere dei rapporti sessuali normali con delle donne bellissime, sono felice. Sa, ogni tanto però mi manca un po' la mia vecchia vita. Non è che magari riuscirebbe a riattaccarmi un pezzettino piccolo del mio vecchio pene? Vabbè, adesso non è che si può fare. Metti, attacca, stacca, attacca, stacca.
0: Ciao.
8: 3.
11: Buongiorno, sono Giusy da Campoligure. Vi lascio la mia barzelletta.
3: Sì.
11: Un tossico che si avvicina a un signore e dice: oh, scusa, c'hai mica una siga che faccio una bomba? Questo signore lo guarda e dice: che cazzo sei, MacGyver?
8: 4.
1: Ciao, sono Luana da Caffè San Pietro Terme.
0: Ciao Luana.
1: Un carabiniere vince 1 milione di euro alla lotteria. E che cosa fa se non comprarsi una bellissima Ferrari? Una mattina il suo collega in autostrada lo vede, si accosta e dice: ehi collega, tutto bene? E il collega, tutto affaticato mentre spinge la sua bellissima Ferrari, dice: sì, tutto a posto. Quando l'ho comprata mi hanno detto: mi raccomando, in città faccia 50, ma in autostrada la spinga un po'.
0: Big smile, smile. Brave ragazze, brave. Big smile in rosa questa mattina, amici, tocca a voi votare quella che avete preferito.
3: La 1, la 2, la 3 o la 4 al 342 41 15 105. E se vuoi spingere una Ferrari, oh, registra la tua barzelletta col WhatsApp vocal.
12: Vota la barzelletta che ti è piaciuta di più attraverso il nostro barzellettometro. Alle 8 scopriremo qual è la più bella di oggi. Big Smile.
13: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
14: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
13: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
15: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
13: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
17: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax. Stay together.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
20: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
21: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da €18.900. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
22: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
23: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
2: Vedrai che qualità, Antonella.
3: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it, perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
2: Ti aspettiamo.
1: MD, buona spesa Italia.
4: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La gamma di salviettine Fresh and Clean è scontata del 30%, ideali per tutte le diverse esigenze di igiene personale. Trovi in offerta anche le eco ricariche di saponi liquidi Fresh and Clean a 1,79€, pelle pulita e profumata. Quando l'igiene chiama, Fresh and Clean risponde. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
5: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
6: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
5: La Torrente, baciati dal sole del sud.
7: Ciao Marco Galli. Io vi ascolto ogni mattina.
8: Se hai troppo caldo, ascolta Tutto Esaurito. Sarà come gustare un delizioso califfo.
9: Avete mai sentito nominare o menzionare la ginnastica facciale?
10: Sì, certo.
11: Le rughe.
12: Ma è nato un nuovo metodo. No. Si chiama Solo.
9: Ah. Solo?
13: Da solo?
9: Solo. E sì, perché quando usi quello nessuno ti vuole stare. Dice, ma che cazzo fa? Ma stai da solo.
12: È un peso che viene poggiato sul viso. È
9: come quello per appiattire le bistecche.
12: Sì, bravo. Quello è il battitore.
14: E dai, esatto, Gianluca. Ascolta 105, tutto esaurito.
9: Come la scatola dei rigatoni.
12: Esatto.
9: Come una scatola
12: così,
9: di tortiglioni. Sì. Ma vogliamo dare dei consigli gratis?
15: Sì. I più accessibili sono quelli classici dell'espressione. Quindi sorridere, quindi faccia triste, sorridere. Faccia triste, sorridere. E fare 3 serie da 10.
9: A bocca chiusa o bocca aperta? Sorridere. Cioè
15: Il sorriso largo... a labbra chiusa. Sottili. Labbra unite. E poi qui c'è quella del bacio.
9: Sì, questo interessa anche agli uomini. Come fa?
15: Simuli il bacio e poi estendi la bocca, bacio, estendi.
9: Simuli il bacio, scusa Anna, adesso non mi fraintendere, ma il bacio
16: a stampo,
9: è con a mulinello, con la lingua. Ecco.
17: È una simulazione.
9: Ma io simulo bene, se no che cazzo simulo a fare? Cioè io mi lascio trasportare, mi lascio andare. Quindi Anna, bacio a stampo.
15: Il bacio a stampo, quello proprio.
9: Oh, baci. Anna Michela da Iruno dice bocca a culo di gallina. Marco,
15: ma io non volevo dire, ma si dice così. Quello,
9: vabbè,
17: io me la sono sentita.
9: Marco, io mi sto ingrifando vedendo la ile. È chiaro, stiamo diventando. Siamo partiti, è un programma normale, Anna, per colpa tua. Stiamo diventando un sexy porn qua. Allora,
18: Tutto Esaurito Summer con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7. Tutta l'estate con te. Solo su Radio 105.

0: Moving to the Sun, il nostro 105
1: Selection.
2: Yes, dove è andato quell'altro?
0: Dove è andato?
1: Lo scoprirete tra poco.
0: Oh mamma, ho paura. Pizza, ma tu sei sicuro di quello che stai facendo, sì?
3: Vado, devo andare al mare, ragazzi.
0: Ah.
3: Je suis passé sans fond. A Radio 105 sono le 8.02 Sassà Cato.
0: Sembra anche un po' di Venezia,
3: sì,
0: eh?
3: Sì.
0: Anche un po' di Venezia.
3: La conduletta,
0: la conduletta. Lo show radiofonico estivo. Ah, si è messo il costume intero. Oh. Faccio un video. Se non l'hai capito, tu l'hai visto, Betty?
1: Sì, sì.
0: È venuto di là a farti sparare.
1: È stupendo, è stupendo. Meglio del bagnino di Panariello, ce l'hai presente, Mario? Meglio, meglio.
2: Non è che ci vuole tanto.
3: Mi sveglio.
0: Ma mi sveglio?
3: Certo.

0: l'estate, non l'estate.
1: No, no.
2: Mettete, mettete il 66, sì, mettete, sì, mettete.
0: Ma no, guarda, anche no.
1: No, no, non mettete niente.
3: Quanto ridere. Ma
1: qui con me.
2: Aprite l'app, aprite l'app. Sì, sì.
0: Allora, avete tanti modi naturalmente per ascoltarci e anche per guardarci. Canale, certo, 66 del digitale, Radio 105 TV attraverso la nostra app, il sito, sì, o se no, insomma, la radio, ecco, per chi ci sta guardando,
1: ci sta?
0: Signori, credo a breve inquadrato.
2: Eccolo qua.
0: Il nostro Piripizza con il costume intero a righe. Stai molto bene, però,
2: Che fisico!
4: La prova costume, no?
0: Esatto.
4: Che cene, dai.
2: Eccolo qui.
0: Eccolo qua.
2: Wow. Facciamogli anche un primo piano.
0: Vuoi fare anche un giro su te stesso?
2: Che bello, che bello.
3: Wow. Fai vedere la gambina.
0: Molto bene, belle cose, belle cose.
3: Che cazzo hai?
4: Della Chupa Chups.
0: Dei Chupa Chups.
4: Il grande Salvatore Dalì.
3: Aiuto.
2: La disegnava calze Dalì?
4: No, la Chupa Chupa l'ha disegnato Salvatore Dalì.
2: Veramente?
4: Ma certo, ragazzi.
0: Vabbè,
4: non
0: amici, ma
2: ragazzi, tanta
0: roba. Ma poi te l'aveva già detta questa cosa, te la sei completamente dimenticata. E noi parliamo di dimenticanze, ragazzi. Siamo un popolo di smemorati, a quanto pare. Chi è Betty?
5: Buongiorno Ciurma, Marco da Parabita. Io salgo sulla stessa barca di chi dopo 3 secondi si è già dimenticato il nome.
4: Sì.
5: Però al contempo mia moglie mi ha fatto notare un particolare.
4: Quale?
5: Che quando mi presento o si presenta a me una bella donna con un bel davanzale, magari con un bel lato B, là difficilmente dimentico il nome. Non lo so mo che connessione ci sta su questi particolari. Però mia moglie ha detto che è così.
2: Te lo dico io, l'associa una caratteristica, l'associa una caratteristica distintiva di quella persona, e quindi ti focalizzi e ti rimani in questo
0: nome. Sì, da quelle parte il radar, bella ragazza, Ricordo, ricordo. Allora, Simona Cassano d'Adda in effetti scrive: beh, allora mi consolo, non sono l'unica che si dimentica i nomi. Mi, che brutte figure, dopo mezzo secondo, poi a distanza di giorni mi ritorna magari in mente, ce lo dice Matteo. Quelli che mi presentano, io mia moglie la chiamo moglie, ma no, ma come?
2: Il nome della moglie.
0: Andrea da Brescia dice: sono 7 anni che mi dimentico il nome della mia compagna.
4: No,
0: Andrea, dai.
2: C'era anche una barzelletta.
0: Sì,
3: sì. È vero, sì.
0: Chi è Betty?
6: Ma lascia perdere, io non mi ricordo mai niente, quindi dopo è lì che inizia a dire: uè, ciao bomber! Numero uno, grandissimo!
3: Bomber.
2: Il trucco, dicono, che sia quello di ripetere continuamente nella discussione, nel dialogo che stai facendo con la persona, il suo nome.
3: Quindi, infatti lo dice anche lei, sentite.
0: Sì, sì. Vai.
7: Un trucchetto per ricordarsi il nome della persona che ci si presenta è ripetere il nome e poi dare il nostro di nome. Quindi non lo so, io mi chiamo Francesca. Piacere pizza. Io mi chiamo Francesca.
4: Piacere.
7: Così una volta detto il nome rimane più impresso. Ciao, chicca da Udine.
4: Ciao Francesca.
2: Allora cosa pensi, Francesca?
4: Dai.
0: E continua a ripetere. Esatto, continua a ripetere. Boris, questo potrebbe essere un sistema, un metodo. E poi ti vorrei chiedere che cosa dimenticano più spesso, anche proprio in termini di oggetti, magari negli alberghi, nei ristoranti, gli italiani.
8: Partiamo dal primo quesito che poni. Il primo è un buon consiglio, ma banale, soprattutto perché è riconoscibile e quindi la persona che sta di fronte a te dirà: bene, questo non si ricorda il mio nome, ora lo ripeterà per tutta la sera fino a quando non lo memorizza. Diverso è se quella persona mentalmente l'associate a una persona che fa parte della vostra stretta schiera di vita.
4: Sì.
8: E quindi si chiama Marco.
0: Sì.
8: Allora collegatelo al capitano, per esempio.
0: Per esempio.
8: Si chiama.
0: Buona idea.
8: Si chiama come un vostro zio.
4: Sì.
8: Non lo chiamerete zio, ovviamente, ma lo collegherete. Dovrete associare l'immagine della persona di fronte a un'immagine di persona che magari avevi, un amico delle vacanze,
0: insomma,
8: persona che riconoscete.
0: Tutto un lavoro di associazione. È chiaro, se poi tu non ti ricordi neanche il nome di tuo zio, è quello un problema.
2: Come si chiama quello zio lontano che abita?
0: Chi è Betty?
9: Ciurma,
4: buongiorno.
9: Io non mi ricordo un nome manco se me lo scrivo sulla mano.
4: È vero.
9: Però un viso me lo ricordo dopo 30 anni. anni. Cambia fisionomia e me lo ricordo. Johnny è il camionaro di Roma.
0: Ciao, bello. Quindi hai una buona memoria fotografica, evidentemente. Esatto. No? Sì. Io ricordo, per esempio, magari faccio più fatica a ricordare i volti, ma dei particolari sì.
4: Ah, sì?
0: Sì, quelli sì. Magari so, una su una scarpa rossa. Ah, sì, mi ricordo chi è. Aveva le scarpe rosse.
4: Ma dai. Cioè, che
0: per esempio, Boris, come siamo messi con i numeri? Numeri di cellulare, PIN del bancomat, signori.
10: Ma quello lo ricordo, dai.
4: Codice fiscale, dai.
0: Codice fiscale, partita IVA, sì.
10: Tutto,
0: bravo.
4: Tutto a memoria, ragazzi.
0: Sì.
4: Ma voi pensate
8: dipende.
4: Così.
0: Complimenti.
4: Grazie.
8: Dipende molto spesso dall'utilizzo che si fa della propria memoria. Cioè, se in famiglia, per esempio, Pizza è avvezzo a fare le pratiche, i documenti, allora sarà portato a ricordare il codice fiscale della moglie o della figlia.
4: Ma certo.
8: Perché lo memorizza nel vederlo, nel dirlo più volte. L'atteggiamento di superficialità del tipo "no, io non mi ricordo nulla" porta a non volerlo neanche memorizzare. Poi c'è il ruolo della tecnologia che ci ha tolto una funzione cerebrale, cioè quella della memoria, perché tanto fanno tutti i nostri dispositivi.
10: È vero.
8: Che ricordo a fare il numero di telefono del mio collega se basta dire "ehi Siri, chiama"?
2: Esatto.
8: E tutto questo porta gli italiani, si chiama lassismo mediatico. O alcuni lo chiamano informatico.
2: Ma crea dei problemi, dei danni al cervello, alla memoria.
8: Ma sicuramente non lo tieni in allenamento, Mitch. E questo comporta il fatto che tu più non fai una cosa, più sarai portato a non farla.
0: È chiaro, sì, assolutamente.
8: Il PIN del cellulare, molti lo scrivono per esempio con un mini post-it dietro la carta. Sconsigliamo questa pratica tanto furba. Perché tra l'altro oggi, per esempio, alcuni istituti di credito, notizia di qualche giorno fa, si stanno adeguando alla possibilità di cambiare il PIN. Per evitare che vi esca un numero che voi non riuscite a memorizzare, potete metterne uno che vi è più comodo memorizzare. Una data a voi familiare.
0: Sì, certo.
10: Però io sono più d'accordo sul numero che non memorizzi, perché almeno anche un hacker o qualcuno che trova magari i tuoi dati sensibili riesce a risalire al tuo PIN da una data di nascita.
0: Per esempio, pensiamo anche alle password, ragazzi. Cioè,
10: quante
0: dovremmo in teoria saperne a memoria?
2: Mia,
0: perché se per ogni app dovremmo avere una password diversa. Aiuto!
10: Lì, di solito ne metti una sicura che magari uno non ci arriva.
2: Ma non ce la fai, perché adesso poi ti fanno cambiare.
8: Il consiglio. Questo non è il consiglio adeguato. Una sola password, per quanto sicura, Fabio, non è consigliata, perché questo comporta che chiamata una, perdonate il termine poco tecnico,
0: e poi
8: possono accedere ovunque.
10: Anche se la fate su quelli sensibili, Boris, sulle app, che ne so, che di vestiti.
8: Il problema è che oggi tutti questi dati sono sensibili, perché tra le app dei vestiti, piuttosto che quello del pay TV, per dire, ci sono comunque spesso o i metodi di pagamento o ci sono i vostri indirizzi.
0: No, ma è chiarissimo, è chiarissimo. Allora, ragazzi, Enzo da Torino, leggiamo un po' di messaggi, alcuni sono molto divertenti. Fa una cosa che facevo anch'io quando ero piccola. Dice: da ragazzo sapevo tutte le targhe delle macchine del mio paese, 2000 abitanti circa. Ecco, io non ero così brava, però mi ricordo che
2: famiglia,
0: ho avuto un periodo in cui avevo questa fissa di memorizzare le targhe.
10: Anche i nomi dei proprietari, perché questo sapeva.
3: Ti piacevano le macchine?
2: Come?
3: Ti piacevano le macchine?
0: No, memorizzavo le targhe.
3: Ma come mai proprio le targhe?
0: Perché avevo una fissa con i numeri. E quindi c'erano delle targhe che mi rimanevano in mente. Non so perché, più di altre. E le memorizzavo, andavo avanti a ripeterle tutto il giorno. Non lo so.
4: Tu pensa, io so a memoria il mio numero di telefono 342 41 15.
0: Ma questo è quello della radio. Sono
10: risponde Pizza.
0: Chi è Betty? Chi è?
11: Buongiorno,
0: buongiorno.
11: Un abbraccio al nostro capitano.
4: Sì,
11: io
4: grazie.
11: Infatti i numeri di telefono preferisco non registrarli sul cellulare, appunto perché me li ricordo a memoria. Io poi quando lo vedo scritto sul cellulare che mi sta chiamando, io so chi è quella persona. Perché altrimenti la memoria non la usiamo più.
2: Li digita quindi manualmente.
0: Bravissimi.
10: Non salva niente.
2: Vabbè, 10 contatti avrà, però.
10: No, figurati, è un ristorante. Lui non salva niente. Si ricorda i numeri di tutti a memoria.
0: Bravissimi.
10: Salva niente.
2: Vabbè, 10 contatti avrà, però.
10: No, figurati, è un ristorante. Lui non salva niente. Si ricorda i numeri di tutti.

0: di una formica, se non mi ricordo nemmeno come si chiama. No, no, troppa fatica. Ciao Francesco, ciao. Da Roma.
1: Ciao.
2: Magari Francesco ti presenta una persona con cui devi lavorare o ti serve, che vuol dire, scusami.
3: Ah sì, ma chi se ne frega.
1: Io so a memoria la partita IVA dell'ufficio nel quale lavoro, sì, e le targhe delle automobili delle persone che conosco e dei miei familiari, ci scrive Maurizia di Piacenza, sì, ma non riesco invece a ricordare i vari PIN e i numeri di cellulari. Pensa che è strano.
3: È vero.
2: Perché non li fai mai.
4: Può essere.
1: Forse è quello il motivo, sì, il PIN.
2: Lavorando in ufficio.
4: Beh, non tutti prelevano col PIN.
2: Non tutti vanno, cioè, tutti vanno.
4: Alcuni numeri rimangono all'infinito, come il codice fiscale. Qua, ad esempio, lui scrive che si ricorda ancora le targhe dell'auto come te, ma anche i numeri di telefono dei suoi compagni di classe.
3: Ma dai!
4: Pensa a te. Sì, sì. Addirittura quest'altro invece scrive sempre con i numeri di telefono. Io mi ricordo i cellulari dell'adolescenza, quando ancora...
1: Però ragazzi, se ci pensate, è vero, ci sono delle persone che ricordano per esempio tutto l'elenco alfabetico degli ex compagni di classe.
5: No, è vero, sì, della
1: ragazzi,
5: classe.
1: Io ho un'amica, Viviana,
3: ciao Viviana,
1: che saluto.
2: La conosco, era in classe con me.
1: Cioè se tu la chiami e le chiedi tutto l'elenco dei cognomi delle elementari, facevamo le elementari insieme, l'ordine alfabetico, sì, lei se lo ricorda.
5: Mamma mia,
1: è pazzesca.
2: Una maniaca.
4: Quello no.
1: Chi è Betty?
6: Buongiorno ciurma.
1: Ciao, buongiorno.
6: Beppe, il camionaro romagnolo. Io a memoria metà e metà. I numeri di telefono, quelli importanti, codice fiscale, i PIN importanti delle mie varie schede, me li ricordo a memoria. Ciao!
4: Bravo,
1: ciao!
4: Bravo.
1: Ciao.
4: E compleanni ve li ricordate?
1: Bravo, infatti ce lo scrivono, compleanni di amici, di colleghi, di parenti, per esempio. Ragazzi, le date importanti, anche quelle di famiglia. Per esempio l'anniversario di matrimonio, voi ve lo ricordate?
2: Ma voglia,
3: è tra poco, dopodomani.
2: 3 giugno.
4: Il 31 luglio.
5: 31 luglio. Io mi sono dimenticata il compleanno di mio papà e la disgraziata di mia mamma quel giorno mi ha chiamato e mi ha detto: ma non ti ricordi niente? Cosa?
1: No.
5: Ma non ti sembra un giorno particolare oggi? Io, che cosa?
2: No.
5: Con lì mio papà, non è che, cioè, voglio dire, dimmelo, così almeno lo chiamo e gli faccio gli auguri. No.
1: Ti ha messo alla prova la mamma.
5: Sì, ci sono cascata.
2: Non puoi più salire sulla barca.
1: C'è qualcuno che si ricorda i codici e i trucchi dei videogiochi, per esempio di GTA di 25 anni fa?
2: Era una combinazione di tasti e di manovelle per avere un aumento di soldi esponenziale.
4: Magari perché eri in età adolescenziale, magari più memoria, ecco,
1: può essere.
2: Di più. Sai cosa mi ricordo? Per fare le mosse di Street Fighter in sala giochi c'erano delle varie mosse che dovevi fare le palle di fuoco, e quelle me le ricordo.
4: È vero.
1: Per esempio, a voi non vi capita, non so, di andare a prelevare al banco, ma avete un vuoto di memoria, quindi non vi ricordate più il PIN, magari non totalmente, ma un numero, ma la posizione dei tasti, quella l'avete memorizzata perfettamente.
5: Quanto è vero, mamma mia,
1: vi capita?
5: Hai ragione.
2: Ti aiuta.
1: E c'è un motivo, Boris? Il perché magari il numero non ce lo ricordiamo, però ci ricordiamo esattamente
4: della posizione.
1: È il movimento che facciamo con le dita.
7: Sì. È la memorizzazione di un movimento che per il cervello
1: è più facile.
7: È maggiormente apprendibile perché lo fa in automatico. Il numero paradossalmente comporta che ci sia un'informazione specifica. Invece il gesto, faccio un esempio, scusatemi, il 4-12-23, tu devi ricordare 4-12-23.
3: Sì.
7: Invece il gesto sul tastierino, è raro che tu faccia 4-12-23 in altri luoghi, perché 4-12-23 sono numeri che tu ti ritroverai nella vita alla cassa oppure allo sportello automatico. Invece il movimento delle dita, anche veloce, viene immagazzinato in un'altra area del cervello.
1: Ah, ok, sono proprio blocchi diversi.
7: Come se fossero cassetti separati.
3: Certo.
1: Sì. Vedi, Renato Carignano si ricorda a memoria la formazione della nazionale del 1982, per esempio. Ci piacerebbe chiamarlo e farcela dire tutta.
2: Ma non ce ne frega niente,
1: non quella del 2006, quindi a riprova soprattutto del fatto che molte cose memorizzate quando eravamo bambini, ragazzini, adolescenti,
2: è normale,
1: poi ti rimangono in qualche modo per

0: sempre. Dai, andiamo con l'ultimo, Betty.
1: E infatti sentite qua.
2: Vai. Io ricordo tutti i numeri di cellulare dei miei compagni di classe del 1985 quando andavo al Nautico ai superiori. Ciao Peppe da Messina.
0: Ciao Peppe.
3: Hai provato a richiamarli?
4: Hanno cambiato numero.
5: Ma una volta c'erano altri tipi di numeri.
1: Sì, è vero.
3: Sì, c'erano i fissi.
0: Che poi magari si ricorda i numeri di telefono, ma non si ricorda più i nomi. Quindi prova a chiamare. Coso? Ciccino?
5: Dai, io il mio vecchio me lo ricordo. Prima dei GSM c'era gli Etax. 368-229805.
0: Magari adesso è associato a qualcuno. Sì. A coso?
5: Chi è coso? No, ero io, questo era il mio. Non c'è più.
1: Al bomber.
0: Allora, dobbiamo fare qualcosa, io mi sono dimenticata. Cosa
4: dobbiamo fare?
1: Barzellette, legna.
3: Barzellette, no?
0: Bravi ragazzi, vi mettevo alla prova.
4: Ma chi avrà vinto la 1, la 2, la 3 o la 4?
0: Vamos, vai Max.
6: Inizializzazione sistema. In linea. Siete collegati con il bazzellettometro di tutto esaurito. Sto computando i dati.
0: Computazione!
6: Attendere. Prego. Completato. La barzelletta più bella di oggi è la numero 4.
4: Sapevo.
0: È Luana.
7: Ciao, sono Luana da Caffè San Pietro Terme.
0: Ciao.
7: Un carabiniere vince €1 milioni alla lotteria. E che cosa fa se non comprarsi una bellissima Ferrari? Una mattina il suo collega in autostrada lo vede, si accosta e dice: ehi collega, tutto bene? E il collega, tutto affaticato mentre spinge la sua bellissima Ferrari, dice: sì, tutto a posto. Quando l'ho comprata mi hanno detto: mi raccomando, in città faccia 50, ma in autostrada la spinga un po'.
4: Patatini.
0: Brava Luana, te ne vai in finale, la finalissima proprio di stagione di Big Smile. Sarà venerdì, quindi risentiremo la barzelletta di Luana e le altre quattro, le più divertenti della settimana. Poi eleggeremo insomma la barzelletta regina. Allora, hai ancora qualche giorno, ma soprattutto hai tutta l'estate davanti
4: per registrare la tua barzelletta al 342 41 15 105 WhatsApp
0: 412 23 sulla ruota di Bar. Vale, ci scrive Alessio di Catanzaro. Boris, i numeri che hai dato tu, se li vuole giocare.

0: riesce a fare una roba pazzesca. Dice, cosa? Riesco a scrivere senza guardare la tastiera del PC. Però bravissima.
1: Hai fatto darti una scuola.
0: Sì, è vero.
2: Ed una consonante.
1: Ma che tastiera? QWERTY? Perché poi cambia le tastiere.
0: QWERTY pure più difficile, no?
1: Vabbè, la classica.
0: Brava, brava.
3: Gioco nuovo. Gioco
0: nuovo. Per esempio, un anonimo ci scrive: io tante cose non me le ricordo, però una cosa me la ricordo molto bene. Qua? Ed è il numero della mia prima fidanzata. Lo ricorderò per sempre. Vabbè. Sono passati 18 anni.
1: Ma
0: capito?
1: Ma chiamala.
4: Non sa il nome, non si ricorda più il nome. Si ricorda il nome. Qualcuno scrive invece: 41223. Boris, come fai a sapere il numero del PIN di questo ascoltatore?
5: Li sa tutti.
0: Boris,
5: li sa tutti.
6: Piuttosto, fai attenzione tu a ricordarti il tuo per non bloccare il banco.
5: Bravo Boris.
1: Sì, ma non se lo ricorda, te lo dico io.
4: È vero, non me li ricordo.
1: Figurati.
0: Meno male che c'è una santa donna a casa.
4: È vero. La ringrazio sempre.
0: Allora, attenzione amici, adesso memorizzate queste due lettere, una vocale e una consonante.
1: Perché se lo ricorda Linda, usa sempre la sua casa.
0: Fa bene, posso dire. Memorizzate queste due lettere, dicevamo, vocale e consonante, perché vi serviranno tra pochissimo per formare una parola di lunghezza piacere in questa fase, che poi manderete al nostro numero SMS WhatsApp e potreste essere richiamati per diventare i concorrenti del gioco nuovo.
2: Vi ricordo che la lunghezza della parola del reclutamento può essere di lunghezza piacere, Cicini, però non valgono nomi propri, nomi di città, patata, banana, inglesismi, chi più ne ha più ne metta.
1: Cos'è chi più ne ha più?
4: Le lettere di oggi sono la A di Ancona e la F di Firenze.
0: A di Ancona, F di Firenze.
2: Ma scrivila adesso la parolina al 342 41 15 105.
1: Neve.
5: Non c'è.
0: No.
1: Capitano avrebbe detto neve.
0: Ma tanto non avrebbe giocato.
1: Ma
0: e neanche tu.
2: Gioco nuovo, gioco nuovo.
7: Il gioco nuovo.
0: Ma perché?
8: Tra poco.
0: Gioco nuovo.

0: Amici, avete mandato le vostre parole oggi con la A di Ancona,
1: sì,
0: e con la F
2: di Firenze.
0: Vi stiamo già per telefonare, dovete rispondere proprio con quella parola lì, che avete scritto nel messaggio, quindi non vale il pronto,
3: no,
0: lo dovete fare.
3: Entra il quinto squillo.
0: Senti, sulla memoria qualcuno giustamente ci scrive, ma quando eravamo studenti ci facevano memorizzare le date, per esempio, di nascita e di morte dei re, dei personaggi storici.
2: E poeti.
0: Esatto, dice, ma se io non mi ricordo neanche quando è nato mio cugino. Ah sì, io con le date ero un disastro.
3: Ah sì?
0: Totale, no, non me le ricordavo mai.
2: Sì, difficile.
0: Molto difficile.
3: Pensa, io le so, oggi è giovedì.
0: Oggi non è giovedì, oggi infatti.
2: Non è comunque non è una data. È un giorno della settimana.
3: Ah, sì?
4: No, per lui è sempre una data.
0: Primo squillo, Secondo. Quarto.
3: Vuoi dire?
0: Masà.
3: No,
2: nulla.
0: Nulla di fatto, eravamo a Pescara da Pina. Pina, dove ti sei cacciata, Pina? Non hai risposto alla nostra telefonata. E vabbè, sarà felice a questo punto Rosario.
2: Buongiorno Rosario, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ciao Rosario, benvenuto.
5: Grazie.
0: Buongiorno. Senti, che parola hai scelto, hai scritto con la A e con la F?
5: Faro.
3: Faro. Il guardiano del faro.
4: Sì, che bello.
3: Ma ciao Rosario.
0: Illuminaci, Rosario. Senti, che fai a Roma?
5: Si lavora.
0: Ancora si lavora, Rosario.
4: Male.
2: E che lavoro fai? Di cosa ti occupi, Rosario?
5: Pratiche auto.
3: Però
5: in un'azienda di Roma.
4: Si sente che sei proprio di Roma.
5: No, Roma, sono proprio messinese.
3: Grande.
0: Sei siciliano?
2: Messina.
5: Sì, siciliano.
0: Originario.
4: Torni al tuo paese, come diceva la canzone.
5: Tra due giorni.
3: Ah, che bello.
0: Manca poco, dai. Rosario, ma quindi tu sei uno di quelli che occupandosi di pratiche auto si ricorda a memoria tutte le targhe?
3: Ma certo.
5: No, ma no. Sì, magari.
0: No. Allora, Super Rosario, sei il primo concorrente ufficiale del gioco nuovo di oggi. Sei in compagnia.
2: Sei in compagnia, Rosario.
5: In compagnia.
0: Chi gioca con te, Rosà?
5: Manuela.
4: Bella
3: forte.
4: Voce, Manuela.
3: Manuela è forte.
0: Fatti
3: ragazzi.
0: Aiutare allora da Manuela. Rosario, attenzione. Vediamo un po' chi arriva dietro di te. Già il primo squillo.
3: Sì. Ce n'è per nessuno oggi.
5: Affetto.
0: Bravissimo. Io leggo Francesca però da Olbia. Non mi sembra Francesca.
5: C'è anche Francesca.
0: Ciao. E tu invece sei? Ciao Francesca.
3: Ciao.
0: Buongiorno. L'hai scritta tu la parola?
6: Sì.
0: Nel messaggio?
2: Brava Francesca.
4: Vuole bene al suo papà.
2: E il papà come si chiama?
6: Pier Nicola,
0: ma che bel nome. Franci, e quindi dai una mano a papà, Pier Nicola, giocate insieme al gioco nuovo?
6: Sì.
0: Brava.
3: Dai che giochiamo.
6: È la prima volta.
0: Francesca, hai avuto anche tanta fortuna. Serve anche quella nella vita.
5: Sì.
0: Allora.
5: Vi ascoltiamo tutti i giorni e oggi me l'ha chiesto. Allora,
4: bravo.
5: Primo messaggio.
0: Fantastico.
3: Bravo, Pier Nicola,
0: quanti anni ha Francesca?
6: Quasi sette.
5: Domani tu compie gli anni.
0: No, che bello.
3: Dai.
0: Francesca, allora super festa. Ci saranno tanti regali, immagino, per te. Speriamo di poterti mandare qualcosa anche noi. Va bene, dalla radio?
3: Speriamo, dai.
4: Sei capace a nuotare, sennò ci sono i braccioli di pizza. Lui sempre.
2: Dai. Andiamo a vincere adesso, vai.
0: Allora, se tutto è pronto, possiamo partire. Però prima ricordiamolo, pizza, che si gioca anche da casa.
3: Ma
0: con i salvatori.
3: Che mi piace tutti gli ori. Attenzione, salvatori. Oggi lasciate stare tutto. Perché c'è Franceschina, dai.
0: Allora, andiamo con ordine, però.
4: Niente.
0: Partiamo da Rosario, sì, e da Emanuela. Rosario, mi raccomando, insieme ad Emanuela, concentrati, prima manche.
2: Ditemi una parola di 5 lettere che contenga la E di Empoli e la C di Como.
1: Ecco.
5: Cesto.
0: Cesto.
5: Cesto.
2: Cesto.
7: Cesto o testo è corretto.
0: È buona.
1: Corretto, corretto. Vedi?
7: Cioè, testo.
0: No, testo no.
2: Testo no, no, no.
7: Forse mi sono spiegato male. Cesto. Volevo dire, io non ho capito testo, ho capito cesto, cesto. E quindi sì, sì, è sì, corretto.
0: Buona, buona. Tanto non è determinante, no. Rosario, in questa fase. Okay. Comunque buona. Perché è tutto nelle mani di Pier Nicola e di Francesca, di Franceschina. Mi raccomando, Pier Nicola, papà, Francesca.
5: Ci siamo, ci siamo.
0: Siete difficile. Concentrati?
6: No, no.
0: Dai.
5: Concentratissimo.
0: Andiamo.
2: Bravo. Allora dimmi una parola di 5 lettere che contenga la O di Olbia e la H di Hotel.
5: Concentrata. Non era abbastanza concentrata, Francesca.
0: No, ma poi mi è capitata proprio la parola con l'H. Ti è un po' blocca, non so perché, ma.
4: Dai,
0: mannaggia, mannaggia. Allora, con la O di Otranto, con l'H di Hotel. Attenzione, purtroppo Pier Nicola cade. E quindi intervengono i Salvatori. Stanno mandando tante parole. Il Salvatore deve rispondere entro il quinto squillo direttamente con la parola e soffreca due premi.
3: Vi voglio bene, cari amici e amiche, Salvatore che mi piace tutte le ore. Non fatelo per me, fatelo per Mitch. Dite un bel pronto. Così la nostra Francesca avrà il suo premio. E anche Rosario.
0: Allora, attenzione, saranno cinque squilli.
3: E anche per Nicola. Dovete rispondere direttamente con la parola che avete scritto. Vedi, non risponde nessuno.
4: Primo squillo.
3: Ah sì?
4: Ah no, aspetta.
0: Attenzione perché arrivano anche tante parole straniere.
3: Non valgono.
0: E quelle non valgono.
2: Non valgono inglesismi, no?
0: Secondo squillo.
1: L'ho detto.
2: No, ma è albergo.
0: Terzo. È il quarto.
4: Aia, dai!
0: Signori, nulla di fatto. Questo significa che Rosaria ed Emanuela e Pier Nicola e Francesca hanno vinto.
3: Grandi,
5: abbiamo vinto.
2: Allora, bravissimi.
0: Andiamo prima da Rosario e da Emanuela a Roma. Rosario.
5: Sì, eccoci.
0: Avete vinto.
3: Oh, finalmente.
0: Sì. Volete salutare qualcuno da Roma?
5: Saluto tutti voi perché siete dei grandi.
0: Grazie.
5: Poi la mia famiglia e tutti i colleghi che sono qua accanto a me che stanno esultando.
3: Grazie.
6: Un saluto ai miei nipoti.
0: Ciao Emanuela, un ciao, bacio enorme. Oh, buon rientro a casa.
6: Guarda che mi mancano due regali a me, eh.
3: Ok, te li porto io direttamente.
6: Bravo.
5: Bene, bene, con la moto, vai.
3: Ma
5: vai.
3: Certo,
4: porta Max Bati a Roma. Ciao, dai.
2: Ciao.
0: Ciao. Belle, ciao. Buone vacanze da tutti noi, naturalmente. Pier Nicola, Francesca, avete vinto.
5: Sì, siamo contenti. Francesca è contentissima.
0: Ci arriveranno i nostri regali per te, per il tuo compleanno. Sei contenta?
8: Sì.
0: Oh, anche noi siamo molto felici. Vuoi salutare qualcuno? Approfittane. I compagni?
5: Salutiamo prima di tutto mamma Giuseppina, mamma, che ha accompagnato il piccolo Matteo al mare, adesso al campo scuola. Poi salutiamo tutti i nonni.
0: Sì.
5: I zii.
0: Sì.
5: I cuginetti, tutti qua, tutta la famiglia.
0: E tutta la famiglia.
5: La famiglia al completo. Oh.
0: Francesca, noi ti mandiamo un abbraccio enorme e tanti tanti auguri per il tuo compleanno, per domani.
8: Saluto anche Marco Galli.
0: Sarà fatto, amore. Sarà fatto, Francesca.
4: Ciao.
0: Un bacio a te, buona estate, gioco nuovo.
3: Torna domani.

0: mare e...
1: Radio 105, tutto esaurito.
2: Annuncio a reti unificate.
3: Siamo tutti esauriti.
0: 105, tutto esaurito, Summer, con Marco Galli.
4: Voi come lo definite un momento perfetto? Noi così, risate, zero stress e una grandissima voglia di esplorare nuovi gusti. Proprio come Frisk Sours. Se volete dare un twist pop alla vostra giornata, prendete una Frisk dal suo pack coloratissimo. L'esplosione dei gusti fragola o limone incontra una nota Sours unica, arricchita con vitamina C. È l'esperienza senza zucchero più esaltante di sempre, da provare e gustare insieme. Frisk Sours, provate il gusto esplosivo della frutta.
5: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
6: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
7: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
6: E il signor Alessandro Volta?
8: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
6: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
9: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
10: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
11: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
12: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
13: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
14: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
15: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design. E perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
16: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
0: Accendi l'estate!
17: Buongiorno Marco Galli!
1: Radio 105,
18: tutto esaurito!
0: 105, tutto esaurito!

0: Questo è 105 tutto esaurito Summer.
1: 105 Traffic.
2: La situazione sulle principali strade e autostrade. Sulla A4 si viaggia a rilento a causa del traffico intenso tra Milano Est e il bivio per il raccordo Viale Certosa in direzione Torino. Code per traffico anche sulla A8 tra il bivio Fiera Milano e il nodo A8-A4 viaggiando verso il capoluogo lombardo. Sulla A10 incolonnamenti sempre per traffico tra il bivio per la A26 dei Trafori e Genova Pra in direzione Genova. Infine sulla statale 194 Ragusana si segnalano rallentamenti a causa di lavori di manutenzione tra gli incroci Vizzini e Monte Rosso Almo, procedendo verso l'incrocio Pozzallo. Per il momento è tutto, si raccomanda la massima prudenza.
1: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
3: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremo far pranzare una città intera.
4: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
5: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
6: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
5: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
7: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
8: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
7: Colombo, navigando sull'app Family,
9: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
7: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
10: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
11: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
12: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
11: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
12: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
13: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
14: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
15: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
16: Acqua Valmora, pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
17: Ciao Marco Gallo.
18: Siamo tutti in perfetta salute.
19: Bravo.
18: Io sono Marco Galli, sì. E c'è tutta la ciurma.
20: Non è vero. Fai un'occhiatina allo studio rosa, vai a sbirciare.
18: Ma no, sta male, poverino, ho capito che sta male. Abbiamo comunque Max Maddi, sì. che più o meno.
21: Sì, ci assomiglia.
18: Più o meno.
20: Sì.
18: Max, scusa, tu in questi casi non puoi mettere, non so, uno chignon rosa, uno chiffon.
22: Una parrucca se ce l'hai,
20: capitano, un ciuffo, sì. O una frangia.
18: Non hai una frangia rosa? Cioè, perché uno poi si accende e non vede le differenze.
22: No, per niente.
21: Sei sicuro tu che non veda le differenze?
18: No.
21: Va bene, allora provvedo con una parrucca bionda.
18: Ok, perché la mia idea era che al limite tu fai Max Maddi così davanti, poi dietro ti metti quando io dico allora. mettiamola Betty, tu ti giri sulla sedia, ti metti di spalle,
0: sì,
18: e
0: sì,
18: vediamo una coda rosa.
22: Bella idea, Marco.
17: È bellissimo.
18: Cioè, facciamo vedere che di una persona ne facciamo tre. Max Maddi,
0: sì,
18: ok, Betty la rosa,
0: sì,
18: e Boris Mantova, the journalist.
22: Ma che bracchetti di vero.
19: A posto siamo, diceva quello là.
23: No, ma voi non state bene.
18: Guarda, proviamo, sì, proviamo. Allora, attenzione. Buongiorno Max, tutto bene lì a Roma?
17: Allora, okay. Sì Marco, tutto bene, buongiorno.
18: Ma colleghiamoci con lo studio rosa dove c'è Betty.
23: Buongiorno Marco, buongiorno a tutti.
18: E andiamo con Boris, the journalist.
17: Felice giornata Marco.
23: Comunque si sente che dovete andare in ferie.
24: Tutto esaurito.
25: Summer
24: con Marco Galli.
18: Oh Marco, quando hai detto Max Maddi davanti ci stava la rima con tu dietro, vabbè. Alberto da Monza.
25: Tutto esaurito. Summer con Marco Galli. Dal lunedì al sabato alle 7, tutta l'estate con te.
26: Tutta, capitano, sempre con te.
25: Solo su Radio 105. Stare con te.

0: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
1: Buona giornata da Boris Mantova. Dopo l'incontro di Netanyahu e Trump alla Casa Bianca, Teheran bersaglia una base USA in Giordania e colpisce 3 petroliere nello stretto di Hormuz, facendo salire ancora il prezzo del petrolio. In Italia i carburanti sono fuori controllo. Intanto il premier israeliano ha parlato di un incontro eccellente col tycoon, a cui ha chiesto di continuare il conflitto in Medio Oriente. È di almeno 13 morti, oltre 100 feriti, il bilancio del forte terremoto che ieri ha colpito il Giappone, 7.1, decine ancora dispersi sotto i crolli, circa 300.000 gli evacuati, 9.000 nei centri d'accoglienza. A Bologna il capo della polizia, Vittorio Pisani, ha incontrato gli agenti dopo il caso Abderrahim Fakir, morto durante un fermo. Calma, equilibrio, spirito di sacrificio. Questo è il messaggio portato in questura. Subito dopo, il prefetto Pisani, a sorpresa, ha visitato la sorella e la nipote di Fakir. Abbiamo fiducia nella giustizia e nella polizia italiana, hanno detto le due donne all'uscita. Il santuario di Međugorje in Bosnia Erzegovina ha oggetto di un incendio doloso e atti vandalici che hanno danneggiato l'altare esterno della chiesa di San Giacomo. Deturpate poi le statue della Madonna alla collina delle apparizioni e alla croce blu, il presunto profanatore, un polacco, arrestato. In Italia si fanno sempre meno figli. Nel 2025 sono nati solo 355.000 bambini. È nuovo minimo storico dal secondo dopoguerra. Il 62,2% delle persone che non ne avrà dichiara di rinunciare per ostacoli economici, lavorativi o sociali. Probabilmente a causa dell'afa è morto ieri un bracciante in una serra nel Siracusano. Tornano i giorni roventi per l'Italia con la quarta ondata di calore che porterà temperature fino a 40 gradi. Oggi bollino rosso a Campobasso, domani si aggiungono Perugia e Rieti, allerta gialla invece per il maltempo in Sicilia. Dopo un mese di turbolenze, la nazionale di calcio italiana ha il suo CT, l'annuncio del presidente della Federcalcio, Malagò.
2: Il tempo stringeva, ho ritenuto che Roberto Mancini dovesse essere il commissario tecnico, mi assumo la responsabilità, non è venuto meno quel concetto del direttore tecnico. Sono state condivise queste scelte, si chiama Claudio Ranieri.
1: L'ex giallorosso occuperà il posto lasciato libero da Paolo Maldini, Oriali verso il ruolo di team manager. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Vavò? A Radio 105 sono le 9 esatte, sassacato! Non ci crede, giovedì?
4: Allo studio centrale di Radio 105 in Milano, il capitano Marco Galli presenta lo show radiofonico estivo
5: tutto esaurito.

0: Colazione, ma buongiorno.
1: Buongiorno
0: a tutti voi. Dalla ciurma di tutto esaurito, fate gli auguri al nostro papà. Ci scrivono papà Andrea, da Arianna e Daniele da Capistrano. Auguri. Chi è Betty?
2: Buongiorno ciurma, buongiorno capitano, Max dal Pignano, oggi sono 53. Sì. Pizza, mi chiami Stellina. A colazione.
3: Ciao Stellina, patatena, auguri.
2: Auguri
0: anche da noi. Venerdì sarà il compleanno di mio figlio Ettore, 4 anni. Sì. Ci chiamate, ci fate gli auguri in diretta, ci scrive Tania. Intanto, Tania, ti mandiamo un bacio enorme e un bacino anche al tuo Ettorino. Pizza se lo segna. Quando da qualche parte.
3: Venerdì?
0: Venerdì.
4: Ok,
0: venerdì.
4: Auguri. Facciamo gli auguri anche a Davide, che fa 10 anni, si è alzato adesso, ci scrive Marcella.
0: Auguri. Allora, leggevo che c'è un po' di polemica nell'aria, giustamente. A proposito, stiamo parlando del gioco nuovo, quindi facciamo un saltino indietro a qualche minuto fa. Parola con l'H e la O, giusto?
4: Sì.
0: No, perché qualcuno scrive: ma hotel poteva essere una parola valida o considerata parola straniera?
3: Straniera.
0: Perché per esempio Cristiano da Piacenza ci scrive: comunque hotel esiste nel dizionario italiano ed è considerata una parola italiana.
4: Ma certo, ma come anche potrebbe essere hobby, per dirti. Ah. Però è un inglesismo.
3: Ma certo.
5: Arriva... se posso.
0: Sì, devi.
5: Hotel non è una parola italiana. Viene definito in questi casi, spero di non sbagliare, prestito linguistico.
3: Ah.
5: È il prestito linguistico, quella parola di gergo comune come... weekend. Non è italiano, ma la usiamo.
0: Ormai è entrata nel linguaggio comune.
5: Per restare in tema, B&B è un prestito linguistico, perché significa bed and breakfast. Ma ovviamente non è italiano. La parola viene dal, tra l'altro neanche dall'inglese, ma dal francese. Hotel, che a sua volta deriva dal latino ospitale, ospedale, cioè luogo di ospitalità. Quindi hotel no, non è una parola italiana.
0: D'accordo, grande. Quindi comunque tutti quelli che hanno scritto hotel giustamente non sono stati richiamati, certo, sappiano che non valeva, non valeva.
4: Certo, come computer.
3: Sì, è francese.
6: No, calcolatore.
3: È vero, calcolatore.
0: Il francese lo chiamano l'ordinateur.
6: L'ordinateur.
0: Perché poi, insomma, da quelle parti, giustamente anche secondo me, francesi così come gli spagnoli ci tengono molto alla loro lingua. Per cui se c'è il corrispettivo nella loro lingua preferiscono assolutamente utilizzarlo. Noi siamo un po' più in questo senso.
3: Sì, fanfullon.
6: Gli spagnoli leggono l'inglese come scritto.
0: Esterofili, sì.
6: Computer.
0: Forse è il calculator, qualcosa del genere, adesso mi sfugge.
3: Ma poi i francesi non parlano inglese, vogliono parlare solo il francese.
0: Preservano e tutelano molto di più rispetto a noi, insomma, la loro lingua. Allora, attenzione amici, che cosa sta succedendo, Boris? Lo diciamo a tutti gli amici che stanno per prendere un volo aereo. Che cosa è successo? Io leggo odissea del volo Palma di Maiorca Bologna. Ieri 150 turisti sono rimasti bloccati per 18 ore in aeroporto. Ragazzi, 18 ore.
5: Il volo doveva partire alle 6.55 del 26 luglio, ma alla fine è decollato soltanto all'una di notte, arrivando poi due ore dopo, come sapete, nel capoluogo emiliano. A raccontare gli episodi all'agenzia di stampa ANSA è stato uno dei passeggeri, Gian Giuseppe Grassi, un funzionario regionale che aveva tra l'altro un passato da agente di viaggi, e ha spiegato come sia stato difficile mettersi in contatto con il call center, che non hanno avuto nessuna risposta dai responsabili dell'aeroporto di Palma de Mallorca e di essere partiti soltanto dopo la comunicazione che ci sarebbe stato questo nuovo volo. Non era neanche segnalato sui tabelloni. Ora c'è una richiesta di rimborso a gran voce.
0: Immagino, certo.
5: E ci si aspetta le scuse di Ryanair, sempre molto attenti a verificare i bagagli, quanto pesino, quanto siano grandi rispetto ai consumatori. Ma poi su certi episodi magari scivolano, o meglio atterrano, il caso di dire, su una buccia di banana, perché basterebbe anche solo scusarsi banalmente per ridurre al minimo i disagi. Sarà un'estate complicata per alcuni sul fronte voli. Ricordate che ci sono le regole europee, fate valere i vostri diritti.
0: Ecco, bravo. Poi leggo anche un volo da Lamezia a Bologna che atterra a Pisa.
6: C'è sempre Bologna di mezzo.
0: C'è sempre Bologna, sì.
3: Stanno facendo i lavori.
5: È successo anche questo, per non parlare dei della tratta ferroviaria Milano-Napoli, che arriva alla bellezza quasi di 9 ore al netto di ritardo.
6: Da dove passa? Da Bologna.
3: Da Bologna,
5: no, in realtà lì il problema è Firenze, perché stanno facendo dei lavori su Firenze in due tranche, dovrebbero chiudersi, tra l'altro dovrebbero essere stati chiusi questi lavori. Però è un'estate davvero di disagi per i viaggiatori.
0: Mamma mia, intanto è partita, vedi, l'onda, i nostri esauriti che insomma ci raccontano, ci stanno riassumendo un po' di disavventure, esatto, di sé. In questo senso, ragazzi, niente a che vedere, ci scrive qualcuno, con il volo Pantelleria Venezia, giugno 2025, un'odissea, 4 giorni per tornare a casa.
6: Ma perché lì ci sono pochi voli e pochi servizi. Ricordiamoci sempre che un aereo ci deve arrivare lì per portarti, Quattro giorni. Non è che quello che fa avanti e indietro lo fa sempre.
0: 4 giorni è tantissimo.
1: Mi organizzo in modo diverso. 4 giorni.
0: A me è già successo due volte, ci scrive qualcuno. Ritorno da Cagliari, sempre su Bologna, tra l'altro. Quindi ritorna. Nulla a confronto della nostra odissea, ci scrive Dario da Ferrara l'8 luglio da Bologna, quando 5 aerei sono partiti vuoti la mattina, lasciando tutti in aeroporto. Cioè, in che senso?
6: E come mai?
1: Si sono dimenticati di caricare i passeggeri.
0: Ah, così, cioè, ha
6: caricato solo i bagagli.
0: Se non credo, dimenticanza.
6: Tu lo sai, Boris, di sta cosa dei 5 ripartiti?
0: No, più che altro è interessante sapere il viaggiatore effettivamente che cosa possa fare.
3: Te lo buco quell'aereo.
6: Puoi chiedere un rimborso dopo 18 ore di ritardo.
0: A me è successo un paio di anni fa, se non ricordo male, avevo praticamente perso la coincidenza, quindi dovevo fare uno scalo piuttosto ravvicinato. Perso la coincidenza, ma a causa del ritardo del volo precedente.
1: Ah, ok.
3: Sì.
0: Però la compagnia aerea che mi ha lasciato a terra mi ha pagato l'albergo poi mi ha messo sul primo volo della
5: verità. La verità, allora, anzitutto sul caso di luglio 2026 e sempre Ryanair, c'è stato un guasto al sistema di accettazione di imbarco che ha impedito ai passeggeri di salire a bordo. Credo siano intervenute anche problematiche di ordine e sicurezza. Deduco per ora queste sono le informazioni, ma il disservizio c'è stato. Più in generale, arrabbiarsi con il singolo individuo lì è inutile. Piuttosto chiamate la Polaria.
3: La polizia dell'aria.
5: È presente in aeroporto, fate verbalizzare quello che sta accadendo. Se vi sentite male, fatevi certificare il vostro stato di salute, perché non restino impuniti certi comportamenti.
0: Polaria, ma dove c'è un numero di telefono?
1: Polizia dell'aeroporto.
0: Ah, ok, da andare proprio a cercare all'interno
1: polizia frontaliera. No?
5: Non c'è da cercarla, c'è proprio un. Come c'è la Polfer, c'è la polizia ferroviaria.
0: Ok.
5: C'è la Polaria, è una sezione della polizia che interviene se ci sono se ci sono problemi di ordine pubblico. Non bisogna ovviamente arrivare a problematiche di ordine pubblico, però fatevi certificare quello che sta accadendo e l'eventuale danno subito.
0: Va bene, questo è sicuramente un buon consiglio. Ritorno da Bucarest, Bologna sempre, mamma mia, 9 ore per imbarcarsi. Nessuno si è fatto vivo, ci scrive Vincenzo da Bologna. Sono Franca dalla Liguria, sono stata bloccata a Istanbul all'aeroporto, dovevo partire la domenica mattina e sono poi riuscita a ripartire soltanto il giovedì.
3: Che è un bel aeroporto, Istanbul.
0: Sì, è un bel aeroporto.
3: Sì, è il più caro in assoluto.
0: Ma va?
3: Sì,
0: non l'avrei mai detto.
3: È carissimo.
0: Anche tu, Pizza, una volta sei stato bloccato in aeroporto.
3: Sì,
0: però forse non era un problema legato al volo.
3: Ma hanno blindato proprio. Ma hanno fatto aprire tutto, manetti.
6: Ma si parla degli anni 90.
3: Si
6: fumava ancora sugli aerei. Tutto si fumava.
0: Mamma mia, ragazzi, che ricordi. Voi siete riusciti a prendere un volo quando ancora si poteva fumare. Cioè, pensarci adesso sembra veramente fantascienza.
3: Le ultime file si poteva fumare.
0: Le ultime file, ho questo ricordo anch'io. Stiamo parlando dei primi del 2000.
6: Sì.
0: Nel mio caso, forse fine degli 99, anni 90.
6: 2000.
0: Ed era un volo per, cos'era, un Air Tunisi forse. Stavo andando in Tunisia. E mi ricordo anch'io questo flash, le ultime file. Si fumava proprio le sigarette. Le bionde.
1: Anche nei treni c'era proprio la carrozza di
0: carrozza fumatore.
1: Fumatore.
0: Sì, sì. Sì, però il treno non lo so ancora. Il volo, cioè, pensarci adesso fa una paura pazzesca.
6: C'erano i sedili con i posaceneri.
3: Sì, è vero.
0: Mamma mia, ragazzi.
3: Eravamo io, sempre io e Marco, che andavamo in giro per l'Italia.
0: Sì,
3: sempre, le ultime file.
0: E prendevate le ultime file, facevate il fiume insieme. La fumera.
6: Ti alzavi, andavi dietro e fumavi.
3: E fumavi. No, le proprio ultime. Bellissimo.
6: Pensa al terz'ultimo che era un fumatore. Sperava tutto. Eppure stava zitto perché era così.
3: Ai nostri tempi non c'era tanta gente che prendeva
0: chi è Betty, vai.
7: Però diciamo che ogni giorno viaggiano migliaia e migliaia di aerei, quindi l'1%, lo 0,1% di disagio c'è sempre. Poi ovviamente nei periodi di massimo traffico trovare un aereo che possa sostituire un altro aerogasto è impossibile.
3: È facile.
7: Quindi ci sono queste anche aggravanti.
0: Sì, ma sì, non c'è dubbio. Non c'è dubbio. Invece, Boris, così concludiamo. Insomma, ci chiedono anche come sia la situazione dei treni in questo momento, soprattutto in quelle tratte in cui sappiamo, insomma, ci sono i lavori. No, torniamoci perché Vincenzo, per esempio, Musumeli Genova dice: sono sul treno in direzione Milano, devo fare una visita medica. E sono salito da Genova. Stanno facendo lavori sulla linea, quindi ritardi, deviazioni, insomma.
5: È un problema per lo più legato al, ripeto, al nodo di Firenze che dovrebbe essere stato risolto perché è stato cambiato un ponte. Però più in generale alcune tratte, soprattutto quelle più regionali, insistono dei lavori e questo ovviamente comporta dei ritardi. Però al momento non vengono segnalate particolari situazioni di disagio, se non appunto molti regionali che hanno delle difficoltà. E la circolazione però, per esempio, oggi 29 luglio risulta regolare sull'alta velocità, mentre come vi dicevo ci sono problemi per esempio sulla Roma-Napoli via Formia, quelle tratte più interne. Fino alle 23 di fino alle 11 di giovedì 30 luglio invece restano qui, per esempio, sulla Roma-Napoli via Formia, quelle tratte più interne. Fino alle 23 di fino alle 11 di giovedì 30 luglio

0: Cosa scrive questa amica? Dice: ci hanno sbattuto fuori fino alle 6 di mattina a meno 8.
1: Pensate.
0: Meno 8. E lì che fai?
2: Lì ragazzi, non va bene. Lì devono darti un hotel. Se il volo è il giorno dopo, la compagnia aerea è quasi obbligata, se non credo obbligata, darti un hotel, se è colpa loro. Ovvio che se tu perdi il volo sono affari.
0: In linea di massima dovrebbe essere così. Poi Cristiano si ricorda che anche al cinema si poteva fumare.
2: Ragazzi. Cristiano, io fumavo in radio. Ma io fumavo in radio in diretta.
3: Ma certo, sui tram, da tutte le parti.
0: Sì, sì, beh, certo, si fumava un po' ovunque, negli uffici.
2: Ovunque.
1: Nei ristoranti.
0: Nei ristoranti, ragazzi. Cioè, che pensarci.
1: Sembra assurdo. Però, vedi, hanno fatto la legge, pure adesso.
3: Meno male.
1: Sembra.
2: Cioè, è la normalità adesso.
1: Sì, no? Adesso è la normalità.
3: Ma meno male.
4: Beh, tanti anni ormai sono passati,
2: Tanti, tanti, sì.
0: Chi è Betty? Dai, poi andiamo.
5: Volo Roma Timisoara, prendo una merendina a bordo, tutti intossicati, ci fanno scendere all'aeroporto, ambulanze, via dicendo, nessun risarcimento, niente.
2: Che era cianuro la merendina.
0: Questa ragazzi, questa brutta roba.
3: Ultimamente sta succedendo in generale sulle navone, no?
0: Sulle navi.
2: Vabbè, ma è successo un caso.
3: Ma sei,
0: va bene, dai, alleggeriamo e lo facciamo con 70-80 Nofanda.
3: Chi vince se la canta.
6: 70 80 Nofanda.
3: Chi vince
6: se la canta.
0: Giochiamo insieme a voi con il gioco estivo di Tutto Esaurito. Sono tre decadi che vanno in sfida, sono tre canzoni e voi scegliete quella che vi piace di più. La votate con un SMS, un WhatsApp, anche un messaggio vocale. Noi poi ti richiamiamo.
3: Ma certamente.
0: Ma andiamo con ordine, partiamo dagli anni 70.
3: Ragazzi, era il periodo della Ibiza, bella precisa. Mi ricordo che nel 1978 si partiva per Ibiza.
2: Anche.
3: Ma certamente c'erano tutti dei bei personaggi.
0: Immagino.
3: Ma non solo a Ibiza, anche all'aeroporto per prendere l'aereo.
0: E si fumava su quei voli lì.
3: Di brutto, io vi presento oggi un gruppo reggae, dance, elettronica di quei tempi. Ragazzi, i Bonnie M con Rasputin.
6: 70.

0: La nostra proposta, o meglio, la proposta di Piripi per gli anni 70. Sì. Dicevo che è molto cool questo disco.
1: Ma scherzi, era già di moda.
0: Ma attenzione, passiamo così ai gloriosi anni 80, presentati da Betty.
2: Inno pop femminista del 1983, reinterpretato addirittura di oltre 30 artisti diversi. Lei è Cyndi Lauper e la canzone è Girl Just Want to Have Fun.
1: Wow, è la grande Cyndi.
3: 80!

0: Chopper, che fu un grande successo.
1: Vabbè. Bello, bello.
0: Veramente una hit.
1: Hai vinto,
0: ma attenzione però, a proposito di successi, alla proposta che arriva dagli anni 90. Ce la presenta Mitch.
1: Sono un gruppo britannico, famosi in tutto il mondo. Nel 1994 escono con un brano che spopola. Space Cowboy, arrivano i Jamiroquai.
0: Wow.

0: Cyndi Lauper e per i 90 Space Cowboy dei Jamiroquai. Votate ora
1: al 342 41 15 105, anche tramite WhatsApp vocale.
0: Bravo. D'estate.
1: È già finito?
0: Questa è la sigla di apertura. No, non hanno
2: i successi di sempre.

0: disco a
1: per Nicola da Brescia, 70 anche per Paolo da Bonate Sotto, certo. E 70 mani bassissime, ah, Albi, sì. Verona, chi è Betty?
2: Mamma mia, pizza! Non voglio neanche sapere cosa mettono, 80, c'è, 90, vedi, perché io dico 70! Grande pizza!
3: Ciao
2: Salvatore da Bari!
3: Ciao Salvatore!
1: Ciao bello!
4: Pizza, pizza, siamo con te, sempre più bella la musica che scegli! Certo. 90! Silvio,
1: la figlia!
2: Sei il cucco! Somebody told me
1: you have a boyfriend! Chi vincesse la canta, Maria Antonietta, no fanda, e andiamo a comandare. Simo da Bergamo, 90 anche per Gioacchino da Palermo, scrive il top del top.
4: Anni 90, mi piace troppo quel ritmo, anche se io sono più vicino agli anni 70. Marina da Brescia.
2: Ciao Marina.
1: 90, grazie Mitch. Mau da Cagliari.
4: Ciao Mau.
5: Anni 80, chi vince se la canta. Viva Cindy Lauper, io la adoro. Mi ricordo i Goonies un sacco. Adoro.
1: Abbraccio. I Goonies.
4: Anni 90, è ancora presto, Francesco da Catanzaro? No, no, no, non è presto, vota, vota, anni 90.
1: Vota, vota, anzi ne approfitto, dai, per fare un piccolo recap. Nei 70 oggi ci sono i Bonnie M di Rasputin. Negli 80 Girls Just Want to Have Fun, Cyndi Lauper. E per i 90 Space Cowboy, JK e Jamiroquai.
2: Votate al 342-41-15-105.
1: Se non c'hai voglia di sbatta, vota con un WhatsApp vocale.
2: Fatta. Amore.
4: A far l'amore comincia.
1: Chi comincia?
2: Io finisco subito, non mi preoccupate.
1: Allora vai avanti tu, dai.
6: In che senso?
2: Beh, ormai.
1: Anni 80 per Simona da Cardano al Campo, baci. 80, Cinzia da Rieti, grande Betty. 80, Luigi da Lucca e Mattia da Milano. Ragazzi, c'è stato un po' un cambio, sto notando. C'è un'onda.
2: Vuoi dire?
1: Sì, abbiamo fatto il recapino e molti si sono buttati sugli 80. Vai Betty, chi è?
7: Allora ragazzi, ciurma, le canzoni sono belle tutte e tre, però io preferisco pizza, bravo pizza, anni 70, chi

0: Bucinasco.
1: Vicino a Lanzarote, Bucinasco. Sì, sì.
2: Non proprio.
1: No.
2: Attenzione amici, state votando, siete molto bravi, però mo quando vi chiamiamo
3: dovete rispondere nei 70.
2: Certo,
3: Ciccino.
2: Confermate il vostro voto urlando 70 o 80 o no, o 90, a seconda esatto di quello che viene fuori poi dal nostro rutto.
1: Vuoi farla girare Ilenia tu oggi?
3: Sì, sì, dai.
2: Volentieri, volentieri.
1: Andiamo
2: 70.
1: Di far l'amore qua con Bassi Clare.
2: Per Diego, 70 anche per Giovan Battista, provincia di Bergamo, e 70 per Teresa da Londra.
1: Ciao, vai, fa la partita. Londra.
4: Vado io, attenzione.
3: Vai.
1: È pronta?
2: Pronta?
4: Potento
3: o dentro vuoi,
2: Ciro io, ruotone.
1: Vai, chi amiamo? Vai partire, vai.
5: Sapevo.
6: No, pizza.
2: Gli ho dato una bella spinta, ragazzi.
5: Serena, serena.
2: Fanda gli amici, te l'aspettavi?
5: Sì, me l'aspettavo.
2: Ah, te l'aspettavi?
5: Sì.
2: Allora, attenzione amici, se avete votato i 90, squilla il vostro cellulare, sì. Siamo noi. Rispondete 90, se volete aggiungete anche chi vince se la canta.
3: No, aggiungete solo chi vince se la canta anni 70.
2: No, dai, che
5: confido in voi, 90, 90.
2: Quanti squilli, amici? Il primo è andato,
5: Di già?
1: La salvano se rispondono giusto.
5: Esatto.
1: E ricevo di gadget anche.
3: Sì.
1: Ricordiamolo.
3: Il paccone. Betty.
5: E dai.
7: 90.
3: Betty.
2: Sì. Cristina da Lucca, benvenuta.
5: Bravissima, che velocità. Ciao. Che istinto.
2: Velocità non proprio.
7: In televisione.
2: Ciao Cri. Però eri nei tempi, anche perché abbiamo aggiunto dei secondi, sì. Cristina, come mai non parlavi?
7: Perché non era sicura.
2: Certo, amore. Ti sei messa lì in attesa e detto, boh, sono loro o non sono loro.
7: Infatti, perché è un po' indifferita la televisione.
2: No, è vero. È per quello che abbiamo concesso dei secondi in più. Quindi sei stata assolutamente nei tempi, Cristina. Salvi, Gianni.
5: Brava,
2: ma
5: Cristina.
2: Soprattutto vai a casa con i nostri regali.
3: Perché
2: adesso,
3: regali?
2: Siccome è Mitch abbinato agli anni 90, è Mitch ad aggiungere qualcosa nel pacco per te.
5: Un pulcino, ovviamente. Ti porto un pulcino.
2: No, perché?
7: Pulcino. Grazie, Mitch. Grazie.
1: Se ne fa di un pulcino.
5: E poi diventa una gallina, fa le uova.
2: Invece è utile.
1: C'è la fissa dei pulcini ormai.
2: Cristina, vuoi salutare qualcuno da Lucca?
7: Saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto e una mia ex collega di un cartoferificio, Samantha.
2: E Samantha, va bene, un bacio a te. Brava, brava, un bacio. Cristina, buona estate.
5: Ciao.
2: Ciao. Grazie. Allora, già vedo qui, ancora in gioco, signori, quindi sono votabili, così come è votabile Cyndi Lauper per gli anni 80 e i Bonnie M nei 70.
3: Votate al 342 41 15.

0: Pizza! Oggi ti sei superato! A mani in faccia!
1: A mani in faccia!
2: A mani in faccia!
3: A mani in faccia! In faccia!
4: Lino!
1: Anni 80, chi vince se la canta, mitici anni 80 per Simona da Lodi.
5: Come è contento Mitch che si è salvato.
1: Certo.
3: No, anche perché dice ormai non esco più, sono già uscito. Guarda che la ruota gira, potrebbe buttare fuori ancora i 90.
1: Sì, eh. No.

0: Lino, posso dedicarla a mio padre che si chiama Lino?
1: Ma certo.
0: Ciao, ciao Lino. Papà.
2: Sarà Lino.
3: Ma non dice Lino.
0: Sì, sì, dice Lino. Senti. Lino.
2: Qualcuno si veste di Lino, dice.
0: Lino.
3: Marcellino, dice.
0: Allino, Allino, chi è Betty?
4: Anni 70, certo. Pizza è sempre il meglio.
1: Diglielo.
4: E Mitch è sempre una chiavica.
1: Bravo!
3: Grazie, grazie, amico.
0: Ma perché?
1: Non è vero.
3: 90, la vota Gaetano dall'Aquila, 80, Dalila da Tanaro.
0: Grande pizza sem fratello, Andrea da Genova, anni 70, chi vince sì, la canta. 80 invece per Enzo, e siamo a Collegno. Buongiorno Enzo.
5: Ciao.
6: Attenzione.
2: Tira sempre tu che porti te.
0: Dai, dai.
5: Fuori.
0: Vado?
3: Aspetta. Gira la ruota.
0: Vai. Vai. Mi sento che escono gli 80. Ah no.
5: Oh, 70.
0: Sì.
3: Stato bello, pizza.
2: Ma poi va sempre a casa pizza.
0: Pizza, tanto una sola. Ah, sì. E passa la paura. Ah, sì. È veloce.
3: Ma paura pronto, non pronto ne ho. Secco proprio.
2: Come i pompieri.
1: Ma certo, paura io ne paura non ne ho. Tanto andiamo lisci oggi.
3: Andate a casa.
0: Pizza. Pronta?
3: Bravissima.
0: No, stavo per chiederti, ti senti che oggi la vinci a mani basse? E poi. Niente da fare, Nadia da Cuneo, buongiorno.
7: Sì. Buongiorno.
0: Ciao.
1: Ciao. Ciao Nadia.
0: Nadia, tu mi confermi, ci confermi che hai votato gli anni 70?
7: Anni 70, sì.
1: Brava, brava.
0: Sai che dovevi rispondere 70 chi vincesse la canta?
3: Invece hai detto
7: 70
3: pronto.
7: 70 chi vincesse la canta.
1: Sì, domani.
3: Hai votato giù gli anni 70.
1: Patatina, anche
2: ti
1: un
2: prendono
1: nome.
2: Anche in giro, sì, pizza.
1: È come a casa, è uguale a mia moglie, a che mi prendono in giro sempre.
0: C'ha lo stesso nome del certo. Resto di tua moglie.
2: Lei l'ha detto, l'ha detto.
7: Mi sono venuta un po' in ritardo perché sono con la televisione.
1: Tutti con la televisione. No, ma spegnetela sta televisione!
2: No,
1: Nadia,
2: dovete ascoltare!
0: Nadia, purtroppo nulla di fatto.
1: No.
0: Non possiamo mandarti i nostri regali. Tra l'altro, butti fuori gli anni 70, lo sai?
2: Sì. Che bella che sì, era,
0: sì. Mandi a casa,
7: mi ragazzi, ho capito,
0: come dici?
1: Fa niente,
0: Nadia?
7: Sì, non mi sento in ritardo.
0: Ti mandiamo un bacio enorme,
3: sì.
0: Tesoro.
3: Ciao, Nadia.
2: Ciao.
0: Buona estate. Alla prossima. Ciao.
1: Ma sì, tanto domani vinceremo. Sono del 91, ma pizza spacca stamattina. 70, chi vince se la
0: canta. Signori, i 70 non sono più votabili.
1: Basta. Che peccato.
0: Con il pronto secco di Nadia, Rasputin va a casa.
1: Ben arriva a casa, vedi.
0: Che fai?
1: A mia moglie dico Nadia. La prossima volta di alle tue amiche Nadie. Di rispondere tutti i settenti.
2: Cosa c'entra? Questo è di Cuneo. Cosa c'entra?
1: Non si sa mai.
0: Vai Betty, chi è?
8: Anni 80, Cristina da Bregnano. Colazione, siete meravigliosi.
0: Amore, bello bacio. Ciao Cristina.
1: Ciao.
2: Pensa che questa aveva votato 70,
1: appunto,
2: pensa prima.
1: Ma lo sapevo.
0: Allora, è diventato uno scontro frontale ormai tra gli anni 80 di Cyndi Lauper e i 90 dei Jamiroquai. Potete continuare a votare, sono gli ultimi secondi.
1: 3, 4,
0: il numero
1: 2.
0: Lo vuoi ricordare?
1: Ma
0: pensa
1: certo,
0: ti sei offeso
1: no,
0: adesso.
1: 342 41 15 105 80 o 90.
3: Anni 80 per Marina da Genova. Anni 80 chi vince se la canta Maddalena.
1: Sì,
3: anni 80 per Stefano. Tutti 80, Betty, oggi vinci tu. Marco da Forlì vota anni 80.
0: Allora io becco anche un 90 però, 90 chi vince se la canta Alessio da San Benedetto, per esempio. Anche Simona da Perletto. Che carino Perletto, dov'è?
1: Provincia di Ancona.
0: Ah, mi piace.
8: È sicuro?
1: Sì, nell'entroterra.
3: Open your mind.
0: 90, Gianni, ciao Gianni.
1: Ciao ciao.
0: 90 anche per Mauro da Belluno. No, dai, ci sono 90 chi vince se la canta Domenico, Reggio Calabria.
1: Uh. Cristi.
6: Pizza, pizza, te l'avevo detto, a mani in faccia, ma... quella che ha risposto.
1: Bravo,
6: siamo agli anni 80.
0: Ai ai ai.
9: Canta e balla, i successi di sempre.
0: Canta e balla, ma vota anche. Hai ancora pochissimi secondi a tua disposizione. Ricordiamo che i 70 sono andati a casa e quindi rimane in gara direttamente dagli anni 80 lei.
1: Beh.
0: 80! 1983, Cyndi Lauper, e dagli anni 90 invece gli iconici Jamiroquai.
1: Anni 70, grande pizza, Marta da Novara.
3: Basta,
1: anni 70, vince
0: chi se la... Sono basta, fuori.
2: Ma fagli rileggere, basta. Poverino, dai.
1: Anni 70,
0: ma sono fuori.
2: Tutti hanno votato anni 70.
1: Anni 70, Leonardo.
0: Allora, signori, non basta più una telefonata, però.
1: Ah, no?
0: Attenzione, quindi stiamo per girare la ruota, vediamo che cosa esce.
1: Anni 70.
0: Niente, basta. Non è in loop. Quale
2: chi è che gira?
0: Decade uscirà? No, vai te, vai te, vai te. Dai, vai te. Chiamiamo.
2: Pronto,
0: due
2: eh?
0: Chiamate? Due conferme.
1: È qui che vi voglio.
0: 80! Beh, ti era inevitabile.
10: Dai. Ce la facciamo, lo sento.
2: Sì,
10: oggi
2: vai,
10: si vince.
1: Sì.
10: Se vi suona il telefono, mi raccomando, 80-80, chi vince se la canta.
1: Ridillo.
10: Tanta, chi vince se la canta.
2: Ma perché lo dici sottovoce?
10: Tanta.
2: Penso.
0: 5 squilli, signori, al massimo.
2: Primo squillo.
0: No, non ha squillato, aspetta. Attenzione a questo. Dalle segnale primo, sì.
3: Che peccato.
10: Secondo. Terzo.
11: 80?
2: 80!
0: Sì!
6: Vabbè ragazzi, allora
0: andiamo, Cecilia di Parma, così ci scrivono, benvenuta!
3: Complimenti!
11: Grazie!
0: Ciao Cecilia, buongiorno!
2: È un po' pettina anche lei!
0: Cecilia, sei al lavoro?
11: Sì.
0: Ah, sì. Allora sì, dai. Sì. Allora noi ti ringraziamo, Cecilia. Parliamo noi. Se tu non puoi parlare, ti diciamo che hai vinto i nostri gadget.
11: Grazie mille.
0: Okay. Grazie a lei, arrivederci.
2: Ciao, ciao, ciao Cecilia. Non deve salutare qualcuno.
3: No, no,
2: ma andiamo via, poverita.
0: Ciao Cecilia.
1: Ciao,
0: ciao, ciao.
1: Cecilia.
0: No, non vogliamo, prossima, vogliamo disturbare. Magari si è chiusa in bagno per rispondere a noi.
2: Ci ha proprio messo giù Cecilia.
0: Sì. Beh, sta lavorando. Allora, attenzione, la prima è andata, Betty.
3: Seconda conferma, sì. Betty.
10: Dai.
3: È l'ultima.
1: Anni 70, pizza. Avrai anche perso 70.
10: Primo squillo.
0: Fuori, dai.
10: Mi confonde.
3: Mani basse, Betty, vai.
10: Secondo, dai. Terzo.
1: Non vale suggerire,
0: Ma perché?
10: Quarto.
0: Dai.
10: Adesso risponde, adesso risponde.
3: No, non è possibile. Ma non è possibile, dai, stava vincendo, dai, impossibile. No.
2: Dobbiamo girare qualche ruota.
1: Sai che mi dispiace,
0: ragazzi,
1: Betty.
0: Che dispiacere, sì, davvero. Eravamo a Genova e stavamo chiamando Marina, tra l'altro Marina.
1: Appunto, di Genova.
0: Dove può vivere?
1: Preciso.
0: Genova. Molto bene. Gli 80 sono fuori, signori.
1: No.
0: Eliminata anche Cyndi Lauper. A questo punto, Mitch, puntiamo su di te.
1: Ma certo che puntiamo su di te.
3: Tutti su di me puntate.
1: Sì,
0: per forza, solo tu sei rimasto.
1: Facciamo
0: giriamo la ruota e la prova del 9, ma evidentemente usciranno i 90.
10: 90!
0: È incredibile. Allora, amici, due conferme.
3: Non ne basta una?
10: No.
1: Ma sicuramente tu ne avrai due di conferme.
0: Allora, attenzione, sempre entro il quinto squillo, pronti a urlare 90!
3: Se no dopo c'è Robbie Williams,
1: No!
3: Rispondete.
10: No, speriamo. Primo squillo.
0: Secondo. Che il millennium è sempre Robby. Terzo.
2: Ci piace.
3: Perché squilla così veloce?
0: Quarto.
3: Perché squilla così veloce?
1: C'ha fretta.
3: Ma non è giusto.
2: Niente da fare.
5: niente da fare.
0: Ci sono rimasta di un male. Ma no, di un male.
1: No, ancora Robbie Williams.
0: No. Allora, è andata così anche oggi. Sono tre giorni che vince il banco, signori. Certo. Sono tre giorni che va in scena il disco Millennium. Mm-hmm. Attenzione, no. Allora, lo diciamo. Chi è che lo sceglie? Max, giusto? Gladiatore. Ancora Robbie Williams?
12: No. È una casualità, non è che c'è adesso ancora Robbie Williams. Quando è che è andato? Ieri,
1: l'altro ieri ancora.
2: Giriamo la ruota,
12: Adesso giro la ruota con gli artisti, va bene, sì,
0: va bene, signori, avete mandato a casa i 70, avete mandato a casa gli 80, eppure i 90, rimanete lì perché tra poco scopriremo il disco Millennium.
1: Ma lo sappiamo.
0: Sarà Robbie Williams?
2: Ma Millennium magari.
0: Si accettano scoperte.
5: Ottanta, novanta.

0: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Acqua Valmora. Pura. Leggera. Equilibrata. Dalle Alpi Piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
7: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1.200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A Life Company.
8: Ehi umano, si parte, si parte!
9: Quest'anno la vacanza parte da Arca Planet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
8: È pieno in store su arcaplanet.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
11: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
12: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
13: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
14: Benvenuto da Roadhouse. Desidera?
15: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
14: Arriva subito.
16: Da Roadhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Roadhouse.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
20: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
19: Brava Samira!
20: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
19: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
20: Riso Flora, non scuoce mai.
21: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
22: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
23: 70, 80, 90, chi vince se la canta, e se non vince, allora Millennium!

0: ci credo. Ah sì?
1: È un po' che non si sentiva.
0: Meno male, ragazzi.
1: Però spacca, spacca. È tornato.
2: Bravo Max.
1: Beh, non si può dire che non è un successo del nuovo millennio.
2: Ragazzi, più che altro, meno male che ne ha fatte tante belle, sì, se no andavamo a raschiare il fondo qua.
0: Appunto, meno male.
2: Germa, domani voterò direttamente il millennio, ma almeno vado sul sicuro, scrive Giovanni, il biker di Bergamo.
1: No, ciao. Basta rispondere pronto, non è che devi votare.
2: Alberto, ma scusate, Robbie Williams viene via gratis stasera.
0: Insomma,
1: gli altri mica li paghiamo.
2: Oh, ma ti piace proprio Max a Robbie Williams? Vi voglio bene, Cristina, da Piacenza. Ma guarda la faccia soddisfatta di Maddi, ti prego. Poi fino alla fine, cioè fino all'ultima notte.
1: Tutta, tutta, deve andare tutta.
3: Fino all'ultima notte.
1: Sì. Doveva uscire dallo studio proprio.
2: Raga, scusate, una curiosità. Visto che abbiamo ancora giovedì e venerdì, dovesse vincere il Millennium domani e venerdì, cosa ci manca? Rock DJ nel caso?
3: Angel.
2: Per favore, siamo sistemate questa settimana.
0: Non ci credo.
1: Ma ne mettiamo anche una nuova, che ne ha fatte nuove.
0: Ah sì?
1: Sì, vuoi sentire pizza?
0: No, anche no, grazie.
2: Il gioco con più cecchini mai visti, ci scrive Matteo da Genova.
0: Ciao Matteo.
3: Dai, dai.
2: Allora ragazzi, noi siamo in chiusura, siccome è un po' prestino.
0: Sì, mettiamo Robbie Williams.
2: No, ci scrivono, siccome è un po' presto, ci starebbe molto bene una Barzebetti.
1: Non è presto, siamo giusti.
2: Io
1: no?
2: Accolgo la richiesta del pubblico, non siamo, è che è una mia iniziativa.
1: Dopo andiamo tardi con i friends.
2: Ce l'hai Betty nel caso?
1: No, possiamo.
4: Vado.
2: Attenzione, vi salutiamo veloci, tanto ci risentiamo domani mattina alle 7, vi diamo la sveglia, arrivano i friends. Grazie ciurme esauriti, vai Betty.
4: Come si chiama un dinosauro che dorme?
2: Ronfosauro.
4: No.
0: No. Oh.
2: Non lo so.
0: Sì, vabbè, veloce però.
4: Russosauro.
2: Bellissima. Questa più bella, se posso, di quella delle 7:20.
3: Ma no, ma bellissima dove? Scusa, russosauro. Ma che vuol dire?
4: Fa ridere.
1: Al massimo potevi fare il brontosauro.

0: 105 Traffic.
1: La situazione sulle principali strade autostrade, sull'Autosole in direzione di Milano, code a tratti per traffico intenso tra il bivio della 1 con Planare di Firenze Nord e la variante. Lungo la 8 dei Laghi per lavori, rallentamenti tra il bivio Fiera di Milano e il nodo A8-A4 viaggiando verso il capoluogo lombardo. Un incidente provoca incolonnamenti sull'A26 tra il bivio A26-A10 e Masone verso Gravellona-Toce. Sull'A10 viaggiando in direzione di Genova invece rallentamenti per traffico tra Genova Pra e il bivio A10-A7. Lungo la A14 coda in uscita da Ancona a sud per traffico intenso. Per lavori sulla A24 tra Turbano Romano, rallentamenti tra il bivio Grande Raccordo Anulare e lo svincolo di Tor Cervara verso la tangenziale est della capitale. Infine, lungo la strada statale 7 via Appia, segnalato un incidente all'incrocio Capua A1 Milano-Napoli, strada statale 6 Casilina. Per il momento è tutto, raccomandiamo la massima prudenza.
0: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
2: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
3: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
2: Colombo, navigando sull'app Family,
4: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
2: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
7: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
8: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
9: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
8: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
10: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
11: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
12: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.

0: Tuoni subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
2: Spumante o champagne?
1: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
2: Filetto o entrecote?
1: Per i 25 anni di Rodhouse arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodhouse.
3: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
4: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi e ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile.

0: C'era Amalfidana.
1: Amalfidana. Cosa, cosa dice esattamente Nino D'Angelo? Non te la puoi portare a Milano.
0: Non te la puoi portare a Milano.
2: Esatto, sì.
0: Ho visto che Nino D'Angelo ha richiesto alla la sua signora di risposarlo dopo
2: 50 anni,
0: 47 anni.
2: 47,
3: perché non era convinto.
1: Io so che già guadagna un sacco di soldi. Già guadagna un sacco di soldi grazie a un brevetto che ha, quello dei suoi capelli, perché ci hanno fatto un sacco di pasta bellissima. Allora, e sono le 10 in punto, partiamo.
2: Ah, i capelli da adesso l'ho capito.
1: Ho dato l'ora esatta.
3: Vai. Sì. Allora metto il singolo in ritardo.
0: Quali sono i capelli da? Sono quelli che si fanno col brodino?
1: Sì, sono quelli sottili, sottili, spaghettini piccoli per i bimbini e per gli anziani che non hanno più.
2: Con la stracciatella d'uovo dentro, quella roba lì.
1: Sì, stracciatella.
0: Col formaggino mio anche lo mangiavo io. Sì. Che buono! Voglio la minestrina col formaggino, la voglio adesso.
2: Oddio, sì.
0: La voglio adesso, ho un'epifania.
1: Signori, la sigla.
0: Ho una Madeleine prustiana. Oddio!
1: Perché ho fatto questa battuta?
0: Perché?

0: Buongiorno Rosario.
1: Buongiorno Antonio.
0: Antonello, Antonello. Aspetta. Buongiorno Manola.
2: Buongiorno, buongiorno Manola. Tonello.
0: Buongiorno Isa, Asia. Ci arrivo. Asia. Asia. Asia.
1: Asia con l'Y.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno. Tutto Zietta. Bene Asia?
2: Tutto bene, tutto
3: perfetto.
2: Ok.
3: Hai viaggiato con la metro?
2: Ho viaggiato in metro e in
3: convoglio,
2: auto.
3: Il convoglio era tutto a posto?
2: Tutto anche a posto, là. Un piccolo ritardo so, però, e basta.
3: Vabbè.
0: Con Molly tutto bene?
4: Io sì, ringraziando sì. Dio. Sì.
0: Dobbiamo dire che stamattina abbiamo iniziato già bene.
4: Per fortuna.
0: Perché parlavamo di Pokémon, a un certo punto qualcuno ha detto io non ho...
4: No, facciamo i nomi, dillo.
0: Polettini.
4: Davide Polettini.
3: Perché stiamo contagiando tutti con i calamburi.
4: Nella nostra discussione dicendo io invece ne ho tante mon
3: Pokémon tante mon carina
0: sì carino. Come carina
2: no non ho capito scusate
3: Pokémon tante mon
4: Pokémon Pokémon pochi
2: ah tante ok vabbè.
4: Sapete che sei licenziato?
2: Sì.
3: Ciao ascoltatore, sto per parlare di mia figlia.
0: Perché?
3: Mia figlia comincia a fare questi giochi nell'età in cui un po' capisce i giochi di parole.
0: Eh sì.
3: È un po' perplessa, però l'altro giorno uno quasi l'ha capito.
0: Cioè? Cosa gli
3: e non mi ricordo quale fosse, però tipo ha riso e allora dico, vedi che adesso, ovviamente per me è una
2: tu
3: gioia.
2: Tu da papà fiero, chiaramente.
3: Ma fierissimo,
2: certo.
3: Potrò fare gag, già le faccio di altra natura, ma le gag sui giochi di parole saranno centinaia e centinaia di migliaia.
2: Che bella infanzia.
0: Centinaia. Come sta andando il tuo libro scrittore?
3: Ma sai che è molto bene, molto bene. Devo dire che ha avuto una impepata nelle ultime giornate, perché i libri poi hanno un destino. È importante questo, è interessante da dire.
0: Quello di finire in libreria.
3: No, cioè tu pubblichi un libro, la casa editrice fa promozione e c'è un inizio dove il libro ovviamente vende i primi giorni tanto, poi magari succede che in un club di lettura,
0: certo,
3: in una pagina Instagram, un altro dice all'altro e quello lo suggerisce, quindi
2: certo,
3: il libro ha una sua vita che continua per dei mesi, si spera anche per degli anni, no? Alcuni miei libri continuano a vendere dopo qualche anno, per cui va molto bene, sono molto felice. Adesso se volete andare in vacanza e comprare un bel libro, ovviamente perché non il mio?
4: Perché che, non si il mio?
2: Che si intitola?
3: Così doveva andare, così okay. Doveva andare.
2: Ma se ci fai caso è un po' quello che succede anche alle
0: perché
2: canzoni,
0: la pausa?
2: No?
0: Sì,
2: non lo so.
0: Sì,
2: perché la pausa, tipo su TikTok, la canzone di 13 anni fa di Emma è diventata viralissima ed è tornata in auge.
3: Beh, il caso Purple Rain, no? Quello clamoroso, grazie a Stranger Things, eccetera. Però no, sta andando molto molto bene.
2: Bene.
0: Allora, alle 11, dico bene, arriverà a noi Laura Pepe. E poi venerdì avremo l'ultima puntata con Maurizio Bini, quindi
3: e cosa faremo? Il sesso istruzioni per l'estate.
0: Istruzioni per l'estate, mentre oggi parleremo un po' di tante altre cose, dei greci, dei romani antichi, con la professoressa Pepe.
3: Oggi con la professoressa Pepe parliamo anche di una cosa che fin qua non abbiamo toccato. I famosi video virali di Vannacci fatti con le AI.
0: Sì, dice ma perché con lei? Perché ha fatto l'antico romano, solo per questo.
3: Esatto.
0: Perché ha fatto il gladiatore, gli antichi romani.
3: Oggi ci ha promesso che darà la sua lettura e la sua visione di questa faccenda.
0: Parleremo...
3: C'è un silenzio facciale sui video.
0: Parleremo
3: di
0: ancora dell'Odissea, parleremo ancora di Ulisse.
2: Sono
0: incomprensibili.
2: Vabbè.
3: Voglio dire che sono un po' cringe. Possiamo usare questa parola?
2: Un po' tanto.
3: Cringioni.
0: Un po' così. Vabbè, altre cose di cui parlare ne abbiamo a bizzeffe. Perché Asia ci hai mandato Accadde Oggi? Cos'è un appuntamento nuovo che abbiamo? Mi piace.
2: Sì, ci ho provato.
3: Beh,
2: sì.
3: Però
0: mi piace questa
3: interessante
0: cosa.
3: Perché il 29 luglio del 1976.
0: Non stiamo parlando nemmeno di tantissimo tempo fa.
3: Questa è una parte interessante.
0: 49, 50 anni fa.
3: Fu eletta, cioè fu nominata dall'allora presidente del Consiglio Giulio Andreotti, Tina Anselmi, ministro del lavoro, e non c'era mai stato un ministro donna fino al 76.
2: Wow.
3: Brava Asia, questa è una bellissima notizia.
0: Se ci pensi che comunque non siamo andati molto lontani, perché la Meloni è la prima presidente del Consiglio donna, quindi non è che abbiamo fatto tanta strada, forse da oggi in poi. E lo faremo. Tina Anselmi, grande personaggio.
2: Noi ci mettiamo un po' più di tempo, abbiamo i nostri tempi lenti,
0: il problema è sempre quello, siamo noi che arriviamo tardi e mentre e non ci arriveremo perché gli altri ci raggiungono? No, mi spiego meglio. Mentre noi speriamo di andare sempre meglio, gli altri vanno peggio e ci raggiungono. Cioè eravamo tra i paesi più con il debito pubblico più alto insieme alla Grecia, invece di migliorare noi è peggiorata la Francia. E notizia di stamattina, la Francia è ridotta malissimo, ha un Cioè, quindi, invece di andare meglio questo mondo,
3: ci livelliamo verso il basso.
0: Eh sì.
3: Beh, devo dire, sulla faccenda delle donne che ricoprono raramente...
0: Non raggiungeremo mai il Nord Europa.
3: Sì,
0: eh?
3: Però anche il mondo si è messo molto meglio
0: di noi.
2: Però diciamo che rappresenta un esempio un pochino più nobile del nostro, ecco, rispetto alla posizione
3: pochino,
2: di donne al
3: sì,
2: potere.
3: Sì, sono un pochino più avanti, però insomma io credo che nel mondo le cariche importanti siamo ancora... che ne so, 70-30,
0: ma anche nei consigli
3: di amministrazione, anche poi c'è il famoso, come si dice, salary gap, no? Si chiama così, giusto?
2: Sì, e
3: cioè
2: il
3: delta, la sproporzione tra i compensi dei dirigenti maschi.
0: Parlavamo proprio ieri di quelle leggi abrogate negli anni 80, che sono delle robe da dire, ma come abbiamo potuto negli anni 80 avere ancora delle leggi del genere? Perché... non mi pareva di essere così arretrato negli anni Ottanta, eravamo abbastanza ben messi e avevamo ancora delle leggi, aborto, divorzio, e se avevamo ancora, in quegli anni lì abbiamo messo a posto delle cose che secondo me potevamo mettere a posto veramente negli anni 50. Appena finita la guerra.
2: Sì, certo, ma finché ci stupiremo ogni volta che verrà detto il nome di una donna a capo di, per esempio, un'azienda o nella posizione di AD, non andremo mai avanti. A me è capitato l'altro giorno, parlando del più e del meno, proprio di un mio amico che mi ha detto: la mia capa, che è proprio capa di un'azienda, e mi ha fatto il nome di questa donna. E io ho detto: wow, è una io donna. Ho detto: ma è una donna, stupita. Invece però, dovrebbe essere quasi normalità.
3: Ma infatti però secondo me è interessante dire una cosa, no? Perché poi se tu dici quello che stiamo dicendo arriva sempre il maschilista che dice: ma non è che uno deve scegliere una donna in quanto donna, perché così
2: no,
3: è
2: certo.
3: peggio. No, il problema è che non deve impedire a una donna di valore,
2: esatto,
3: di diventare, cioè esattamente il contrario, no?
2: Esatto.
3: La scegliamo in quanto donna,
0: ma infatti
3: non la escludiamo
0: adesso
3: in quanto
0: siamo
3: donna.
0: A quel livello lì, siamo a quel livello lì. Per arrivare alle quote rosa, per arrivare al numero, prendiamo delle donne, ma prendono le donne che possono rompere meno. Non so se mi spiego.
3: Forse
0: capito?
3: Sì, forse
0: hai capito?
3: Sì,
0: gli uomini ci scegliamo quelle che fanno numero, fanno la quota rosa, ma certamente non ci danno fastidio.
3: E invece no, cioè il punto è non impedire a una donna di
0: poter
3: raggiungere i risultati che merita. Certo. Questa è la questione.
0: Volevi dire qualcosa, Asia? No, non te lo faccio dire.
3: Dopo tutto questo discorso. Bene, ora basta Manola, basta Asia.
0: Proprio per far capire come siamo.
2: No. Voi siete, come vi chiamate, Manola e Asia?
0: Sì, cose. Senti, allora la Svizzera sapevo che era messa peggio, e infatti, però mica tanto. Allora, l'ultimo cantone ha dato il suffragio universale, quello alle donne, hanno fatto votare anche le donne negli anni 90.
3: Ma che cavolo stai dicendo, Willis?
0: No, però è stato l'ultimo cantone, perché hanno iniziato nel 59, visto che hanno leggi cantonali, il più avanti, sempre quello francese. 59, poi 71, gli altri nel 90, l'ultimo svizzero. Come vedi, ci sono anche il centro Europa, che non è che sia proprio...
3: Allora, l'ONU denuncia, giusto Asia?
2: Esatto, sì.
3: Che nei posti di governo nel mondo o in Europa? Nel mondo?
5: È uno studio di marzo 2026.
3: L'ONU sarà il mondo.
5: L'ONU,
3: le
5: esatto,
3: Nazioni
5: sì.
3: Unite. Il 22% dei posti nei governi è occupato da donne. 22%.
0: Solo il 22%.
3: Ragazzi,
2: ma
3: proprio...
2: poi, ma che abbiamo fatto? Cioè, non ho capito da che cosa parte questa sorta di... messa da parte, scusate il gioco di parole, delle donne, ma che perché?
0: Ma sai, poi oltretutto perché? Dicono che come primo ministro, capo di stato, una donna non dichiarerebbe mai guerra, non farebbe mai una guerra. Quindi
2: non capisco.
3: Se consideriamo l'esperienza fin qua dei maschi, hanno fatto tante guerre, quindi
2: però,
3: vediamo cosa faranno, cosa
0: però,
3: farebbero.
0: Non hanno mai fatto guerra perché non hanno avuto il potere di farlo.
3: Esatto,
0: oppure perché una donna non
3: però brava con questa inizio. Come ti è venuto, Asia?
5: Così l'ho letto e ho detto: interessante,
3: brava,
5: mi sembra in linea.
0: Vuoi fare le scarpe a Lidia?
3: Perché poi
0: le donne sono così.
3: Dopo tutto il discorso,
2: le donne
3: sono così, sono invidiose.
2: No, allora su questo avete ragione, perché noi parliamo tanto di solidarietà fra donne, ma ne parliamo, poi la applichiamo poco fra di noi. E questa,
0: è vero.
2: Io parlo per esperienza personale.
0: Perché non ci sono nei posti più alti di dirigente le donne? Perché non sanno chi fare scarpe se sono al primo posto.
2: Non sappiamo fare squadra spesso e volentieri, che è un disastro. Mentre l'uomo fa branco, fa squadra, si spalleggia, noi donne siamo sempre lì, che abbiamo paura che magari il passo in avanti dell'altra possa equivalere a un passo indietro nostro.
0: Ma tu dici...
2: Bah sì, facciamo fatica, e parlo per esperienza personale.
0: non lo so, ci fanno segno che siamo pronti.
3: Sto riflettendo, io penso, che, io penso che sia nella natura umana quella faccenda lì, a prescindere
0: sì,
3: da
0: uomo o donna, siamo sì, più o meno uguali.
3: Facciamo tutti cagare, cioè nel senso siamo...
2: Ma voi un po' meno da questo punto di vista, vi spalleggiate un po' di più.
3: No. Dici, cioè, più facciamo più...
2: Sì,
3: facciamo.
2: Sì, sì.
3: Cioè, è strano perché poi in realtà a certi livelli, per esempio penso più al tempo libero, le compagnie di amiche sono più unite di quello, no? Forse sul lavoro meno, non lo so, ci devo pensare.
2: Perché dobbiamo sudarcela un po' di più forse, quindi quando arriviamo stiamo lì attaccate piuttosto che aiutare le altre. Poi ci sono le eccezioni chiaramente, io sono una per esempio molto generosa da questo punto di vista, però devo dire che insomma fatico.
3: Vabbè, visto che Asia ha dato questa impronta femminista alla puntata, se volete continuiamo a parlare di questo.
0: Il nostro numero, Asia.
5: 342 4115 105.
0: Tra l'altro oggi si vince un milione di euro.
3: Con quale gioco?
0: Con il gioco dei piselli.
3: Indovina i fagioli nel barattolo. Senza vederlo. Pensa, è complicatissimo.

0: Ho capito,
1: i maccatoni mi mancano.
2: Perché noi ci stavamo
3: cosa sta dicendo?
2: Stavamo approfondendo dei discorsi.
0: Ma molto profondi.
2: E quindi ci siamo persi il finale di Ciao.
1: Mi manca Tony perché io di solito vi guardo attraverso tre finestrelle. Quindi alla mia sinistra ho, sono collegata da Roma per chi non lo sapesse. Alla mia sinistra ho Ross, al centro ci sono io e poi c'è Tony.
3: Perché oggi io Tony sono sulla destra? Che
1: oggi
3: io...
1: Tony non c'è. E allora mi chiedevo, mi manca Tony? Chiedevo alla regia, mi potete mettere Tony?
2: Tony non c'è. È andato via.
3: Ma come? E la parte giusta? La
2: l'uomo
3: parte giusta.
1: Oh, adesso allora, sei tornato. Grazie.
3: Tornato.
1: Buongiorno, cucciolo.
3: Allora, buongiorno, questa è Radio 105, cari amici. Asia, parla con me.
4: Ci sono. Dimmi
3: sei,
4: tutto.
3: No, niente, parla soltanto con me, che tu sei una donna giusta. Sta facendo le scarpe a Lidia, però. Facendo...
4: Ci sono. Dimmi
3: sei,
4: tutto.
3: No, niente, parla soltanto con me, che tu sei una donna giusta. Sta facendo le scarpe a Lidia, però. Facendo...

0: Sospetti negli anni 80, odiatissima per esempio da tutti i cantanti inglesi. Quando c'era la Thatcher ci fu un'ondata di canzoni e di album contro la Thatcher, e lei una guerra la fece, fece la famosa guerra, credo, delle Falkland. C'era lei, giusto?
1: C'era lei, sì. C'era lei.
0: Sto sbagliando?
1: Le Malvine. E...
0: Tanto ritornate al come si dice, nel
1: perché ogni
0: dibattito...
1: tanto gli argentini se la tirano.
0: Ma adesso
1: fuori.
0: Ai mondiali c'era ancora una bandiera con.
1: Credo che la Thatcher fosse odiata soprattutto perché come primo ministro era dovuto prendere delle
0: decisioni impopolari, no?
1: Decisioni impopolari, ma un governo lo deve fare di tanto in tanto, non deve essere soltanto quello che cerca di prendere i nuovi voti e quindi tentare di accontentare quel gruppo, quell'altro gruppo, intanto tutti insieme andiamo nella merda. Hai capito? Però deve essere come l'amministratore di condominio che a un certo punto dice: signori, è inutile che ce la meniamo, dobbiamo fare sto scavo, c'è da tirare fuori i soldi. Certo, rischia di diventare impopolare che la volta dopo non viene più eletto come amministratore di condominio, ma se va fatto, è il suo lavoro.
0: Anzi, è il contrario del populismo.
1: È un po',
0: no?
1: Sì.
0: È esattamente il contrario del populismo, che invece consiste nel fare delle promesse a buon mercato facili che già sai di
1: o
0: non poter mantenere.
1: O avvantaggiare quel gruppo perché sono in numero maggiore. La Thatcher ha dovuto chiudere le miniere e ha mandato, cioè la Gran Bretagna si viveva su quel tipo di cose,
0: di economia.
1: Per fortuna la Gran Bretagna ha trovato il gas nel Mar del Nord e si sono salvati così, perché se no andava in default, se no andava malissimo.
2: Ma quanto ne sai?
1: Perché era un momento brutti. Cosa vuoi, Manolo?
2: Io ti ascolto sempre veramente esterrefatta e sorpresa.
1: Che saranno una trentina d'anni che va
2: ma
1: così.
2: Ma sai delle
1: che
2: cose
1: degli
2: incredibili. Ma sai delle cose incredibili. Sì.
0: Pendi dalle sue labbra.
1: Dille qualcosa.
3: C'è un messaggio riferito al gioco che hai lanciato.
1: Sì, i fagioli. Sì.
4: Ieri ho letto che il gioco dei fagioli nel barattolo l'ha inventato, perlomeno l'ha messo per la prima volta in televisione, la Cesara Buonamici,
0: il
4: suggerimento della mamma.
3: Ma buongiorno. Ci faceva i giochi.
0: Ciao. Forse c'era l'autrice.
2: A TG5 faceva.
0: Forse c'era l'autrice.
2: Faceva i fagioli.
0: Magari faceva l'autrice.
3: Non è che era Enrica Buonaccorti.
2: Forse Enrica Buonaccorti. Cesara Buonamici,
3: che io sappia, presentava il TG.
0: Sì, giornalista. Allora,
1: sì, infatti ricordo che era Buonaccorti che faceva questa cosa.
2: Sì.
1: Che a me piaceva tantissimo.
0: Vabbè, Enrica Buonaccorti.
2: Pure adesso.
1: Mamma mia, che bella
2: donna. Il gioco dei fagioli a.
0: È mancata da poco, Enrica Buonaccorti.
2: Sì. No, anche adesso dicevo, fanno il gioco dei fagioli, ma lo fanno. Forse la Clerici lo fa.
0: Lo faceva la Carrà in televisione.
2: Anche la Carrà.
0: La Carrà l'aveva portato lei. No, ma magari invece lei sa una cosa. Per esempio, nessuno sa che Maurizio Costanzo era, oltre ad essere Maurizio Costanzo, era un creatore
1: di testi, di musiche, di
0: testi,
1: programmi.
0: Di musica, ma anche di nomi per aziende. Sì, lui aveva tra le sue società.
2: Non ci credo.
0: Sì, sì. Certo, se non sbaglio, non vorrei dire una cazzata, ma Alice,
1: copywriter,
0: Alice. DSL, era un nome scelto da un'agenzia di Costanzo, se non sbaglio, cioè faceva anche quel lavoro lì, era un creativo. Sì, sì. Sì. Quindi magari Cesara.
2: No, Cesara. Che Cesara? Che pazzo.
3: Cesare.
2: Ma tutto bene,
3: amore,
0: no, allora, al maschile mi suona meglio Cesare. Al femminile
3: come ti suona?
0: Cesara mi suona
2: perché
0: strano.
2: Cesare, scusa.
0: Mi suona meglio Cesare perché mi fa pensare a Cesira, capito? Allora. Cesira.
2: Un po' Spalleolio, Cesare.
1: Visto che avevi questo dubbio, c'era la Margaret Thatcher esattamente con quel conflitto 1982 mentre noi vincevamo i mondiali. Giusto?
0: Sì,
1: era
0: certo.
1: L'anno dei mondiali.
0: Sì.
2: Confermo.
1: Mi ricordo.
0: Era l'anno dei mondiali.
1: E noi italiani, essendo parenti degli argentini, tifavamo per gli argentini quasi. Cioè, non eravamo più ogni tanto che dicevano Nexo 7, questi missili, ti ricordi? Hanno colpito una nave inglese, quasi gioivamo. Quasi.
0: Beh, adesso
1: quasi.
0: Gioivamo, no?
1: Però insomma. Dico quasi. Però eravamo. Allora, Margaret Thatcher da una parte, dall'altra c'era. E il loro Leopoldo
0: Galtieri.
2: Mi puoi raccontare qualche altra cosa, Tony, durante questa canzone?
0: Mi puoi raccontare qualcosa, cucciolo?
2: Dimmi qualcosa che non so.
0: Cucciolo.
1: E allora, ha voglia. Sei veramente... Ti dice, io la vado a uccidere. Fallo.

0: Cesare,
1: abbiamo capito tutto.
0: Sì,
1: capito
0: Cesare Buonamici conduceva il gioco dei fagioli negli anni 70 in una televisione privata locale toscana, Tele Libera Firenze.
2: Ecco perché,
3: ragione, vedi?
2: Ma ecco perché qualcuno lo sa, qualcuno noi no, perché io proprio ero contro, io non la seguivo Tele Libera Firenze. Io
3: e
2: proprio...
3: ma Galli? Fa vedere che l'ha inventato lui alla
2: no,
3: fine.
2: No, Galli, Galli tu, a settembre.
0: No, ma Galli Giacarone.
2: Non avevo capito, scusa.
0: No, ma scusa, in Italia la Carrà lo faceva il gioco dei fagioli.
2: Prima
0: no.
2: Ancora lo faceva la Bonaccorti, credo.
0: Bonaccorti e poi Carrà?
2: Sì, credo di sì.
3: E poi e nel frattempo Magalli. Cioè,
0: Magalli faceva i fagioli, Magalli non me lo ricordo.
2: Ma Magalli se li mangiava quello, figurati.
0: Crudi.
2: Io Magalli che...
3: così dice, anzi dice di averlo inventato lui, quindi,
0: ma sapete che ho visto in autogrill una marca di fagioli sponsorizzata da Bud Spencer.
4: Certo, sì. I suoi fagioli da Bud Spencer.
0: Non,
4: visto,
0: non lo sapevo.
2: Allora, vi dico l'ultima cosa, Magalli quando ha iniziato a lavorare in TV, non come autore, lui era autore, ma molto molto molto bravo.
0: Persona molto intelligente.
2: Molto come presentatore, perché mancava il presentatore o la presentatrice quel giorno, non ricordo, iniziò così, fu veramente la rivoluzione di tutti quelli piccolini come me della serie. Vedi, si può essere bravi in TV anche se sei basso, cazzo.
0: Più piccoletto di te, dai.
2: Ma appena appena.
0: Ma no.
3: Avete presente quella voglia di staccare a fine giornata? Beh, dopo aver corso tutto il giorno, sentiamo il bisogno di ritrovare le cose più vere. I piccoli momenti con gli amici, l'essere noi stessi, quella leggerezza magari davanti a una Aperol Spritz. Ah, a proposito, non basta che sia arancione per essere l'originale. Chiedete sempre l'originale Aperol Spritz. Con la sua ricetta originale dal 1919, ormai più di un aperitivo. È un rito, una tradizione tutta italiana. E allora, se volete l'originale, chiedete Aperol Spritz.
5: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
6: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
7: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera 18:45, Canale 5.
9: Il muro dà, il muro prende.
11: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.
12: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
13: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
12: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
14: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
15: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
16: E che sapori, Antonella!
17: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
16: Ti aspettiamo!
15: MD, buona spesa Italia.
18: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
19: Puoi provare Mannocist D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocist D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia. È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
20: Lavori ma vorresti laurearti?
1: Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su mipegaso.it e scopri l'offerta.
20: Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: Mai che dirlo, potentissimo, guarda.
1: Ma qualcuno me lo fa sto video, io non sono smanettone. Mi fa una signora napoletana che fuori dice? Sull'uscio di porta col bambino che scappa.
0: Ma parli come uno scrittore, uscio di porta, non l'uscio della porta.
1: L'uscio di porta. L'uscio sembrava di porta. Tipo
0: il mastro di chiavi e l'uscio di porta.
1: Dante sembrava, no? L'uscio di porta.
0: Dante è quello dell'olio, no?
2: Certo.
1: Sì, certo.
2: Certo.
1: L'olio Dante aveva veramente il profilo di...
0: Certo. Allora, guarda, ha detto solo certo e poi fa quella faccia lì.
2: Ma ormai io guardo a secondo, anche quando non capisco io a secondo, perché poi mi prendo del tempo da sola per riflettere e capire se ci arrivo, capito?
0: Io sai cosa faccio? Io sono, non so se lo fate anche voi ragazzi. Cioè, metto...
1: Sì, sì, ah, non è ancora...
0: No, non è ancora lì. Cioè io riesco, una capacità particolare, di prendere le cose e metterle in un posto della testa. Succede una roba, uno mi fa una domanda, una cosa, un quesito, non ho il tempo in quel momento di risolvere quel problema.
1: I magazzini.
0: Lo immagazzino, come i criceti, come stavo preparando una collega, come i criceti che mettono nelle guance i cosi, no?
1: E cioè, poi lo tengono, io, lo stoccano.
0: E poi mentre vado a casa, per esempio alle 5, chiamo Rosario, faccio Ross, lo chiamo proprio Rosario. Cioè, quella cosa lì che sta. E lui dice: ma adesso ne parli dopo 8 ore? Sì, perché non avevo tempo, l'ho messa lì.
1: Ha un nome questa cosa, si chiama pazzia.
0: Pazzia.
1: Uno è pazzo...
2: No, non ti permettere, sai, di giudicare il mio amico, il mio cucciolo così. No, lui è un uomo giusto e quindi che cosa fa? Va ad incasellare ogni cosa in vari reparti della sua mente.
0: Sì, e non solo reparti della mente. Le volte
1: comunque sai che sarebbe bello se alla fine Tony è più o meno eterosessuale, sposato, eccetera.
0: Sì, ma ragazzi, ma ci hai detto con me stamattina.
1: E tu, che stai per sposarti con la tua compagna, metteste in discussione i vostri menage.
0: Ma no, perché non possiamo fare una roba a tre. Io
2: ma,
0: e loro
2: infatti,
0: due.
2: Ma perché mettere in discussione cose? Uno può semplicemente condividere.
1: Se vi metteste insieme il programma farebbe un botto.
0: Tu dici?
1: Sì.
2: Dici,
0: ma ci hanno già provato in un altro programma, è successo un cazzo.
2: Vabbè, comunque se mi porta in moto poi guarda.
1: Sei un idiota totale.
0: Asia,
1: sei l'idiota di famiglia.
0: Asia, per
1: citare
0: cortesia,
1: un libro.
0: Quel che tasto che lampeggia rosso, me lo spegni? È il microfono di.
3: Fatto.
1: Va bene,
0: scusate, stavamo giocando. Gli ultimi giorni, ancora domani e dopodomani e poi abbiamo terminato. E diventiamo anche noi ascoltatori della radio, perché io ascolto molto la radio d'estate 105, ascolto molto i miei colleghi. Per questo volevo sapere chi ci sarà al nostro orario, mannaggia.
1: Chi ci sarà al nostro orario?
2: Voglio sapere, non lo so, perché sapere. Io sono al pomeriggio, quindi
0: tu sei
2: 18.
0: Pomeriggio. Tu vuoi fare il pomeriggio, perché vuoi fare le serate. Vuoi fare
2: ma
0: il
2: ti ricordi, cucciolo, l'anno scorso che facevo le dirette nel pomeriggio, ti ho anche chiamato ad un certo punto? Aspetta. Te lo ricordi? E ancora non ci conoscevamo così bene.
1: No, sai perché ridevo? Chi c'era il nostro posto? Linus e Nicola. Vengono a sostituirci perché i ragazzi sono ancora giovani, si devono fare. Faranno l'estate al posto.
2: Esatto.
0: Sì, mi ricordo che mi hai chiamato in onda per parlare dei doppiatori, mi avevi chiesto se avevo dato la voce, non mi ricordo più. Stupidata così.
2: Sì. Già c'era del tenero e ancora non lo sapevamo.
0: Ma soprattutto io non lo sapevo.
2: No, esatto.
1: Sentite, qui c'è una notizia che forse poi giriamo anche la professoressa Pepe.
0: Sì.
1: Nel 416 dopo Cristo.
0: È bella quella notizia
4: hanno
0: lì.
4: Inventato?
1: A Roma.
0: Senti, era vietato
1: avere i capelli lunghi.
0: Ma questo sia gli uomini? No, per gli uomini. Questo è per gli uomini.
1: Non è specificato, credo per gli uomini. Per fermare la moda dei barbari. E negli stessi anni la filosofia celebrava la calvizie come simbolo di saggezza. Adesso io non voglio dire nulla. Capito?
0: Vabbè,
2: tutto torna comunque.
0: Nel 400 però,
1: dopo Cristo.
0: Dopo Cristo, 400.
3: Che notizia, ragazzi.
2: La premessa a questa notizia è stata di Asia, ha detto vi voglio far sorridere allora vi trovo delle notizie che un po' vi riguardano e un po' vi fanno sorridere ma riflettere.
0: Ma scusami, loro erano in guerra contro i barbari, quindi un modo
1: ma
0: per,
1: non capelli, infatti,
0: per identificarsi era quello, cioè della serie, se porti i capelli così
1: le altre
0: sei un
1: cose
0: barbaro.
1: Vietate erano gli abiti realizzati con pelli d'animale.
0: Vedi, proprio la loro divisa, dai.
1: Insomma, tutte le abitudini che connotavano mediamente l'outfit, diremmo oggi, l'immagine dei barbari.
0: Perché i barbari erano veramente temuti, sono quelli che poi c'era quello amaro, ve lo ricordate? Era barbaro.
4: Oggi, ma non è venerdì oggi.
2: Ma oggi è in forma, ieri era un po'.
0: Poi cioè, c'era quella lì, c'era la femmina, la loro ragazza, quella porno.
4: Barbarella.
1: Ma chi se la ricorda più?
2: Chi è Barbarella?
1: Poi c'era quello lì che presentava i programmi e poi a un certo punto non li presentava più. Barbaro D'Urso.
0: Sì. Poi c'era quello lì. Poi c'era il capofamiglia, quello di tutti quelli che dicevano che forma hanno. Barba papà.
5: Ma no, la tocca a te, se stai zitta.
2: E poi c'era quello lì, ecco. Quello lì che non... Sì. Barbareschi.
0: La prima volta in 28 anni.
1: Però scusa, devi...
2: Luca Barbareschi.
1: Devi definirlo, potevi dire. Poi c'era quello lì che...
0: Quell'attore di destra.
1: Esatto, esatto. C'era quello lì che quando quelli di destra dicono che anche noi abbiamo quelli bravi, viene sempre nominato lui.
0: Che è molto bravo, però.
2: Bell'uomo, tra l'altro.
0: È un attore straordinario.
2: Sì, un attore straordinario.
5: Loro avevano un animale, il Barbagianni.
1: Carino.
0: Bravo, bravo.
1: Allora, una volta ho incontrato Luca Barbareschi nel sushi dietro la radio dove andiamo ogni tanto. E lui mi fissava, no? Mi guardava. E io ovviamente fissavo lui perché io ovviamente sapevo chi fosse, ma non immaginavo che lui potesse sapere chi fossi io. A un certo punto lui si alza e mi fa: ma ci siamo già visti? Faccio: sì, lei è venuto in radio da noi. No, dammi del tu. Ma infatti ti guardavo perché un po' mi ricordavo, no? Dico no, insomma, meno male, perché per il resto non poteva essere che mi guardassi. La tua fama di...
2: Ne abbiamo ancora per molto?
1: No, ma no, arriva la parte bella. La parte bella è questa, che io gli dico: la tua fama di eterosessuale ti precede.
0: Sì.
1: E lui mi ha detto: Ma insomma,
0: no, ma non è una... L'ho trovato sempre una persona molto umile, molto giusta, molto...
1: Allora lì mi sono detto, ha avuto un passato bisessuale.
0: No,
1: mi sembra maschio alfa, classico bell'uomo.
2: Ma che ha un sacco di figli, questo sì.
0: Poi
2: però...
0: c'era quello, l'alcolista del gruppo dei Barbari, Barbera.
1: Ma hai detto già
2: c'era
1: Barbaro,
2: anche...
1: non ne puoi fare due.
2: C'era anche...
0: Era Barbara e Barbera, che c'è?
5: Comandante cuori, pirata.
0: E vabbè, Barbanera. Certo.
1: Barbanera. Poi c'è quello esperto di scienza, divulgatore della rete.
0: Chi è?
1: Barbascura, quel personaggio. Barbascura è il personaggio.
0: C'era anche quello in società. Barba e capelli.
1: Barba e capelli.
0: Era un...
1: Tutto
0: fiero.
1: Poi c'era il barbaro direttore di una radio, Barbaro Rossetti.
2: C'era quello un po' poco chiaro, poco... Il barbino.
0: Vuoto.
2: Il barbino.
0: Cosa?
2: Il barbino.
1: Cos'è il barbino? L'imbarazzo di Asia. Fammi un primo piano.
5: Cesara.
1: Cosa vuol dire?
2: Cesara, sì. Vabbè, poi ve lo spiego. Perché poi quando tu sei messa nella posizione di doverlo spiegare, è ancora più imbarazzante, se permettete, ok? Quindi la vorrei chiudere qui.
1: Va bene, cucciola.
0: Capite?
1: La cucciola ci ha provato.
2: Vabbè, una me ne può andare bene, due era troppo.
0: Ma secondo me, se noi la operiamo
1: era
0: qui,
1: andata così bene,
0: gli facciamo un buchetto qui sopra, quella va a posto, quella basta poi due o tre giorni.
2: Vabbè, ma non è che siccome adesso non posso partecipare, non so partecipare a questi giochi stupidi, io debba essere ritenuta poco intelligente.
1: Adesso stupidi. Ci vuole del talento.
0: Comunque adesso io posto la mia foto da Barbaro direttamente.
1: Poi c'era quello che tutto il tempo grigliava.
0: Chi è?
1: Barbecue.
0: Non è mia, non è
2: mia.
0: No, questa è carina.
2: Comunque,
0: omosessuale.
2: Facile.
1: Adesso durante il disco
0: c'era Barbaro omosessuale.
5: Poi c'è quel passo della montagna.
1: Durante il disco la spieghi, noi usciamo, andiamo a bere un caffè, tu la spieghi nel vuoto.
0: Scusate, non avete capito il Barbaro omosessuale.
1: Barbecue. Era più bella quella di Comolo. Com'è quella
2: della
1: tua?
2: Barbecue
5: del Mugello.
1: Dove c'è sempre coda. Il Barbaro dove c'è sempre coda.

0: Dolce Nera, epopea su Radio 105 alle 10.43. C'era anche il Barbaro che faceva la spesa per tutti, ricordiamolo. Conad.
1: Il Barbaro.
2: Possiamo rivendicare la mia? La volete spiegare? No, spiega. Sembra capito. Era carina.
1: Guarda, perché se, soltanto Sabrina da Pordenone.
0: Sì, si è incazzata Sabrina. Tu ti diverti.
1: Dai, fallo per
0: c'è,
1: Sabrina.
0: C'è quell'ascoltatrice o ascoltatore.
1: La
0: che
1: tua ascoltatrice.
0: Noi ci divertiamo. Tu stai al gioco, tutto perfetto, ma lei invece
1: lei si incazza
0: per conto tuo.
1: Non si sa perché.
2: Allora,
0: perché ti incazza?
2: Sapri,
0: ci stiamo divertendo.
2: Non arrabbiare.
0: Un gioco.
1: Manola, non devi sentirti imbarazzata per aver battuto.
0: Ma non si sente imbarazzata.
2: No, ma figurati, no, ma a parte che
0: stiamo
2: credo
0: giocando
2: di non essere mai stata imbarazzata in vita mia.
0: Bravissima, ma poi stiamo
2: comunque
0: giocando.
2: Al di là di quello, posso rivendicarla?
0: Vai.
2: Dai. Quell'ogretto poco abile.
1: Aspetta un attimo, vado a farmi un caffè.
2: Il così, barbino.
0: Così
1: va bene.
2: Ho capito, avevo detto, scusa, c'era anche quello poco chiaro, poco abile. Ma avete detto chi?
0: No, è che barbino io lo conosco solo in relazione a figura barbina.
1: E basta, anch'io.
0: Invece barbino è un aggettivo che sta
1: che
0: per...
2: Ma io sono acculturato, ho fatto liceo classico.
0: Brava.
2: Ragazzi. Non è che sono l'ultima
1: comunque
2: arrivata.
1: Comunque i barbari peggiori erano quelli che si cercavano pure casa perché non avevano una casa. I barboni.
0: Certo, comunque spesso i barbari, al di là del loro aspetto rude, così mascolino, così selvaggio, giocavano con le bambole.
1: E cos'erano?
0: Le Barbie, giocavano con le Barbie.
3: E poi c'era il barbaro quello tutto rosso.
1: Cioè?
3: La barba pietola.
1: È quello che fa cagare. Cioè, stavo per dire, il barbaro che non piace a nessuno. Barba pietola.
0: No, veramente c'era anche il barbaro tutto rosso che cantava Portami a ballare, via Margutta.
2: Luca
0: Barbarossa.
1: Barbarossa. Lui era
0: collega,
1: leader.
0: Collega, tra l'altro. È bravo in radio, Barbarossa.
1: Ah, in radio.
2: Sì,
1: no?
2: Molto bravo. Anche ma la coppia funziona molto.
0: Sono molto bravi loro, sì. Sono quasi bravi quanto noi, non quanto noi.
2: Ma è inarrivabili noi, dai.
4: Siete pronti?
1: Manola, stava parlando di...
0: Vai.
5: Buongiorno, carissimi friends. E quello che brontola sempre...
1: Chi è?
5: Borbotta.
2: Ma non c'entra.
1: Barbotta.
2: Vabbè, un po' forzato, però ci sta.
1: Un po' forzato.
4: Siamo già Marco da Ostia.
0: Vabbè, già provato, Marco. Ciao, Marco. Va bene così.
2: Ti sento molto vicino, Marco.
1: Basta con questo gioco. Ritorniamo a quello che stavamo parlando. Il fatto che nell'antica Roma, nel 400 d.C.,
0: da Ravenna fu promulgata questa legge.
1: Perché
0: l'imperatore Onorio.
1: Sì. Famoso Onorio.
0: Risiedeva a Ravenna. Perché sai, loro facevano così. Gli imperatori sceglievano loro. Quello stava a Capri. Tiberio stava a Capri. Questo stava a Ravenna.
1: Ha detto: quelli sono vietati i capelli lunghi. Perché se no non riusciamo a capire chi è barbaro, chi è no.
4: Ecco. Posso finire con questo?
1: Sì.
6: C'era anche il sommo storico. Barbero.
2: Questa è carina.
0: È molto bella, molto bella.
1: Vabbè, basta, abbiamo chiuso questa parentesi.
0: No, insomma, quindi la notizia era per dire che, come vedete, il capello lungo, è comunque associabile è un po' grossier, un po' volgarotto, invece il cranio pelato indica visione d'insieme.
1: Ma tu da questa cosa qui non è che leggi la storicità,
0: no,
1: il perché i barbari ci si può legare, solo il fatto che tu senza capelli sei più di noi, sei più
0: Grazie,
1: bello di noi.
0: Dio creò le teste, quelle venute male
1: le coprì,
0: coi capelli, cioè così
2: conferenza del tuo cranio,
0: sì,
2: che vedo bello in questo momento primo piano, grazie regia,
0: sì.
2: Corrisponde anche all'ampiezza della tua materia grigia?
0: Certo, no, tutto cervello lì dentro, è tutto cervello.
1: No, galleggia.
0: C'è il topolino.
1: Tra l'altro, se galleggiasse nel mare, nell'acqua di mare, il cervello, lui avrebbe gli occhi blu, c'ha gli occhi marroni.
2: Ah, ecco. Vabbè, che vuol dire comunque?
0: Vabbè, ma io ho tantissima intelligenza emotiva.
2: Ma c'è, artificiale.
0: Non ho intelligenza pratica. Senso pratico, zero. Sono un intellettuale, ragazzi. Vi ricordo che sono un intellettuale.
2: Certo.
3: C'era anche chi faceva gli scherzi. Il barbatrucco!
4: Ragazzi, sono avanti gli ascoltatori.
2: Va bene.
1: Comunque a settembre dobbiamo fare un gioco con dei premi.
3: Vorrei partecipare al gioco.
1: Secondo me questo potrebbe essere un bel gioco della serie, poi premiamo quello che hanno. Sì, più bello.
0: Avresti l'imbarazzo di dover mettere un notaio. Se no, come fai a stabilire qual è il gioco però attinente? Perché uno dice: secondo me questo non c'entra.
1: Noi, è il nostro giudizio. Tanto poi non è che regaliamo i gettoni d'oro, non abbiamo bisogno.
0: Invece, sai cosa farei? Chiamerei
1: Il notaio, vero?
7: Certo, siete tutto super regolato.
0: No, però noi dovremmo
2: soldini loro, famiglie,
0: il premio in denaro. Dovremmo assumere un notaio attinente alla, per esempio Pera Toons, che fa tutti i giochi di parole, il fumettista, lo assumiamo come notaio di questo gioco sui calamburi.
1: Giustamente.
2: Ma sai che non vedeva l'ora, ma mi ha mandato proprio un messaggio, mi ha detto: "Guarda, non vedo
0: super,
2: l'ora".
0: Sai che è super fan Pera Toons, il nostro super fan.
1: Comunque dice che la più ricca dei barbari, non so se dirla, Barbara Berlusconi. Vabbè. E poi voglio fare una domanda a Tony, ma Rebecca chiama suo padre Papi?
0: Ah,
2: sì.
0: Bella, questa è bella.
1: Perché parla a me sta domanda?
2: Non lo

0: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
1: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
2: È notte, le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
3: Che fame!
4: Mac!
2: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.
5: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
6: Con Max Giusti.
5: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
6: Stasera 18:45, Canale 5.
5: Il muro dà, il muro prende.
7: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta Payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
8: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su A2A.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
9: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno. Gusto inconfondibile.
11: Perché?
12: Perché? Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su Tim?
13: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani?
14: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
15: Se hai delle azioni Tim, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
16: Perché? Perché?
13: Ecco perché.
15: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
13: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
17: Afte.
18: Ne soffro da quando ero piccola.
19: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
18: Un aiuto per tornare a sorridere.
19: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
18: Rapida la guarigione.
19: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
20: Ehi, umano! Si parte! Si parte!
21: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
20: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2.000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
23: Vi aspettiamo!
24: Gli Squizzati di 105!
25: 105
23: 105
25: 105
26: Che storia!
27: Radio 105.
23: Che storia!

0: Mamma
1: con Philly Bailey degli Earth, Wind and Fire.
0: Ma che botte, ragazzi.
1: 1984, Easy Lover.
0: Senti, ma questa cosa del cinquantesimo delle radio per cui passiamo questi dischi può continuare per altri 50 anni?
1: Io penso
0: anni?
1: Che continui per
2: sì,
1: sempre.
2: Sì, l'hanno confermata.
1: Sì. Abbiamo fatto un referendum interno.
2: Sì, e... continuerà per sempre.
0: Sì. Ho visto pallottole volare, gente che si spara.
1: Però alla fine ha vinto il sì.
0: C'è stata una rivoluzione.
1: Sono le 11, tra poco la professoressa Laura Pepe.
3: Radio 105. Proud to be different.

0: lo 40 principales.
1: Allora, prof, Laura Pepe, poi chiaramente no, verrà introdotta come si deve. No, non so se ti ho mai raccontato di quella volta che ho partecipato ad un concerto. Eravamo in ancora. Piazza San Pietro.
2: La mia testa sul microfono.
3: Sì. Evidentemente l'hai già raccontato diverse altre volte.
2: Io
3: perché
2: mi sto dando
3: loro
2: mi stanno ci sta affazzando, Tony.
1: E niente, esatto. C'era Carol G che cantava proprio sul sì. sagrato sì, della sì. Basilica di San Pietro, però non ha potuto cantare il suo grande successo Culona, ovviamente.
4: Certo.
1: E ne ha cantato un'altra di canzone molto bella. Certo. Io ero fra la curva sud colombiana di Carol G, proprio lì in piazza, ed è stata una bellissima esperienza. Poi ti racconterò anche i dettagli.
2: Stavi aspettando il finale dell'aneddoto.
3: Non c'è.
2: Rimane così. Devi pensarlo un po'.
3: Perché c'è una sorta di sasso.
2: Pensa un po' al cinema di
1: lascio un po' l'immaginazione.
2: Sì, tipo il cinema di Michelangelo Antonioni,
3: sì,
2: l'incomunicabilità.
3: Va bene.
4: Sì, ma il finale non c'è, non è che.
3: No, io credevo che avessi incontrato anche qualcun altro, ma evidentemente ti ho fraintesa.
1: Sì, però diciamo che mi è rimasta particolarmente impressa Carol G. Ah, ok. L'anno prossimo che sarà.
3: E non perché io infatti aspettavo questa cosa qui, credevo che San Pietro, capisci?
1: C'è anche la zona lì sagrato. Certo, l'anno prossimo, Laura, va bene, io e te.
3: Va bene, d'accordo.
4: Beh, comunque gli avrebbe dato un bacetto.
3: Io però non voglio incontrarlo, non lo so. Forse questo papa però mi sta simpatico.
1: Sì.
3: Lo trovo anche un bell'uomo, che di solito i papi non sono neppure belli. Invece lui secondo me è un bell'uomo, affascinante. Mi sembra anche molto misurato. Io non amo molto i papi che si spendono troppo, che parlano troppo. Lui mi sembra che parli il giusto, ecco.
2: Ha scritto un'enciclica dove parlava di intelligenza artificiale, esatto. Che mi dicono essere molto interessante.
3: Ma lui secondo me è una persona molto interessante. Poi anche le sue risposte a Trump sono sempre state molto mirate, calibrate, puntuali e non sbrodolate, non eccessive.
4: Sì, quando ha risposto, perché delle volte non ha risposto.
3: A volte non ha risposto.
4: Molto intelligentemente.
3: Ma esatto, dopo tra l'altro parleremo se vorrete di questa cosa del molto.
2: In quanto amante dei papi fa strada.
3: No, io non sono amante dei papi.
2: Quanto fan dei papi sobri, non eri una francescana e una voitiliana.
3: No, voitiliana sicuramente no, per Papa Francesco per un po' di tempo ho fatto il tifo perché mi sembrava che potesse veramente cambiare qualcosa all'interno della
1: Sì,
3: mi sembrava
1: voitiliana no.
3: No, mica tanto.
1: Troppo buono.
3: No, troppo paludato, secondo me. Un po' troppo conservatore come Papa Wojtyla. Io mi ricordo benissimo, ero molto piccola e mi ricordo di Papa Luciani,
2: il Papa buono.
3: Mi ricordo che era alle scuole elementari quando era stato eletto e ero rimasta molto sconvolta dal fatto che lui dopo 30 giorni di pontificato in cui aveva fatto delle cose straordinarie, aveva detto delle cose straordinarie che ricordo ancora anche se era una bambina e poi fosse stato trovato morto. Poi ho letto diversi libri effettivamente sulla morte di Papa Luciani che diciamo
4: c'è
3: non è stata probabilmente non è qualche dubbio.
4: Senti,
3: qualche ingenuissimo dubbio
4: piccolo però Wojtyla che tu hai detto
3: non lo so, era
4: è
3: troppo
4: stato
3: era
4: importantissimo
3: troppo...
4: per il momento politico
3: indubbiamente ma capisci momento politico il Papa deve essere
2: però ci sono anche tante ombre su Papa Wojtyla
3: su faccende
2: legate a scandali
3: economici. E infatti non è un caso che lui è venuto subito dopo Papa Giovanni Paolo I che aveva detto smantelliamo tutto quanto, smantelliamo.
4: Io li ho incontrati tutti, volevo raccontare anche una storia perché li ho incontrati molto spesso tutti.
2: Con Carol G.
3: Senza Carol G.
4: Al papete.
2: Al papete.
4: Ti trovavo sempre al papete.
2: La Salvini anche.
3: Sì.
1: Qua si ride, qua si scherza, ma io ho cantato per Papa.
4: Sì,
1: papicciolo. Veramente.
2: È vero?
1: Sì, al Giubileo dei Giovani facevo parte del coro delle Voci Bianche.
4: È lì che ha deciso di sì.
1: E poi niente, da lì è tutto cambiato. La mia vita è cambiata. Ho fatto delle scelte discutibili.
4: Senti, prof Pepe, buongiorno.
3: Buongiorno.
4: Prof Pepe, com'è abbronzata? Com'è in forma?
3: Che bella, la casta azzurra.
4: Perché non va in università, quindi più leggera.
3: No, vabbè, ho fatto un weekend, insomma, concedetemi, l'ho lavorato, però ho lavorato sulla spiaggia.
4: E giustamente noi la mettiamo sotto qui in radio perché abbiamo mille domande. Per
2: esempio, vogliamo parlare ancora di Nolan. Lei è stata, devo dire, la prima a parlarne.
3: Sì, certo, perché
2: poi io ne sento parlare
3: tantissimo,
2: anche un po' troppo adesso.
3: Sì, adesso tra l'altro non so se, se avete sentito che è venuta fuori la stroncatura di un'americana che si chiama Emily Wilson, che è stata la prima a fare la traduzione da donna dell'Odissea in inglese, e aveva detto che soltanto una donna ha la sensibilità per tradurre l'Odissea, un po' spocchiosa, e ha distrutto completamente il film di Nolan, perché Nolan aveva detto piace la tua traduzione, poi evidentemente non l'ha scritturata, lei se l'è presa molto a male e quindi ne sta dicendo peste corna, cioè, io cosa trovo, sulla quale io non sono d'accordo.
2: Io trovo una cosa sui social, la cosa che mi fa più incazzare. Io credo che uno dovrebbe scrivere qualcosa sui social solo se ha un'urgenza. Non dovrebbe dire, ah, tutti hanno scritto sull'Odissea, che faccio? Non scrivo, scrivo una cosa anch'io. È lì che secondo me si sbaglia. Cioè, quando tutti si sentono in dovere di dire una roba, no? E lo riconosci quando uno dice una cosa perché la deve dire, perché è forzata. Chi se ne frega, non la dire, se non ce l'hai da dire.
3: Però, Ross, posso dirti che io pubblico abbastanza poco sui social, e soltanto quando sono richiesta di farlo, e anche perché non so reagire. Cioè, il mio limite è il fatto che non sono in grado di reagire.
2: Se uno ti scrive una roba
3: brutta. Allora, sono stata colpita da un vero e proprio shitstorm, no? Perché sì, perché io ho avuto l'idea, cioè, mi è stato chiesto di pubblicare una mini recensione da 2 minuti su Nolan, e in 2 minuti puoi dire delle cose fondamentalmente basiche.
2: L'hai presa per Nolan la shitstorm?
3: Sì, sì, assolutamente sì, perché ho giustificato il film di Nolan, ho detto che secondo me era un grandissimo capolavoro, questo video che è stato probabilmente uno dei primi ad uscire, perché è uscito proprio il giorno stesso dell'uscita del film di Nolan, ha avuto un sacco di visualizzazioni, ma ovviamente tutti quanti hanno iniziato con improperi di ogni genere per dire, ah no, io non vado a vederlo sto film, sarà sicuramente una schifezza. Perché devi dire una cosa di questo genere se non sai neppure che cos'è? Gente che dice, no, non è l'Odissea questo, ma ci credo, se fosse stata la trasposizione dell'Odissea avrebbero dato tutti quanti addosso a lui dicendo, ha fatto il compitino. Quindi qualunque cosa lui avesse
4: oppure
3: fatto,
4: ce l'avevamo già.
3: Ma sì,
4: l'avevamo
3: appunto,
4: già visto, l'avevamo
3: capisci?
4: Già fatto.
3: Quindi, quindi è la cosa che mi dà molto fastidio è adesso questo. Se non altro, prima si parlava dopo aver meditato, e adesso invece si parla e basta. Se volete, poi andiamo
4: però
3: anche
4: a me è passata la voglia di andare a vederlo.
3: No, invece
4: cioè, no,
2: perché
3: adesso, tra l'altro, scusate, io non. C'è stata
4: dispiace,
3: questa cosa che io non seguo il calcio, e non lo seguo. Però se, credo che
1: siamo
3: il titolo di esatto, sì, perché non mi importa più di tanto. Però c'era il titolo di un giorno. Che proprio riprendendo l'Odissea di Nolan ha detto Odissea, Maldini, Leonardo eccetera.
2: Alla fine Mancini è il CT della
3: nazionale. Sì, esatto, esatto. Però di nuovo cavalcava l'onda dell'Odissea per dire l'Odissea, cioè come se fosse appunto un thread.
4: Fermiamoci un attimo.
2: Quindi non ne parliamo poi dopo dell'Odissea.
3: No, se vuoi parliamo
4: anche. Parliamo anche, ne abbiamo di cose di cui parlare.
1: Scusa, non dovevamo chiedere alla prof dei pelati?
2: È vero, sì, anche di questo, anche questo.
1: Quella domanda
2: è vero. Con calma, tra poco. Tanto ce l'abbiamo qui per un'ora tutta.

0: realtà il menu del giorno,
1: menu
0: un po' a richiesta nostra, sì, diciamo, prevede un po' questa faccenda dell'Odissea, l'abbiamo già smarcato
2: un pochino.
0: Poi c'è questa notizia che nel 416 d.C. l'imperatore Onorio da Ravenna promulgò una legge che imponeva agli uomini romani di non farsi crescere i capelli e non indossare abiti di pelle perché ricordavano le usanze dei barbari, quindi dovevano essere tutti pelati.
3: Beh, adesso voglio vedere, non lo so, devo verificare, però se così fosse, mi sembrerebbe abbastanza strano addirittura che ci fosse un decreto dell'imperatore Onorio che stabilisse una cosa di questo
1: Onorio
3: genere.
1: Onorio da Ravenna.
3: No, da Ravenna probabilmente perché era...
0: Risiedeva lì.
3: Certo. Sì. Però mi sembra abbastanza strano, però può darsi, nel senso che, che di solito i capelli corti si portavano, erano preferiti rispetto ai capelli lunghi, anche perché i capelli lunghi impediscono qualsiasi attività. Gli spartani portavano i capelli lunghi, gli eroi omerici portavano i capelli lunghi,
0: sempre
3: giusto?
0: Lì torniamo.
3: Lunghi anche perché i capelli lunghi impediscono qualsiasi attività. Gli spartani portavano i capelli lunghi, gli eroi omerici portavano i capelli lunghi,
0: sempre
3: giusto?
0: Lì.

0: Penso che il capello che sventola, così come tutto quello che sventola, pensate ai pennacchi sull'elmo, no? Servono proprio per incutere paura, e del resto una persona con una massa di capelli.
1: Però blocca un po' la visuale.
2: È vero.
0: Però se tu stai correndo, il capello va indietro.
1: Sì.
0: E quindi, certo. Cioè, non è che ti ritrovi davanti.
1: Sì,
0: poi
1: sì,
0: se
1: come
0: li legavano,
1: la coda del cavallo, come...
0: Sì, assolutamente sì. Però c'erano stati anche... Ti rassicuro, c'erano stati anche dei pelati importanti nell'antichità.
2: Certamente.
0: Giulio Cesare, ad esempio, se ne faceva. Era una malattia per Giulio Cesare. Quando è morto? Una sessantina, perché lui è nato nel 100 ed è morto nel 44, di conseguenza. Però lui faceva veramente una malattia, perché era tutto stempiato qua, no? E quindi era disperato. Un po' comollo, sì, un po'
3: che
0: comollo.
3: Ma
0: aspetta un attimo, però aspetta.
2: Posso dire che comollo ricorda un po'?
0: No, secondo me Giulio Cesare non era bello come comollo.
2: Cioè, però secondo me,
0: ma certo.
2: Comollo potrebbe incarnare un po' la
1: l'antico
2: bellezza
1: romano.
2: Statuaria del volto.
0: È più alto comollo rispetto a Giulio Cesare, che doveva essere
1: secondo me
0: bassino.
1: Più che Cesare è Vespasiano lui.
3: Da Ravenna, Vespasiano da Ravenna poi.
2: Prova a assumere una cosa.
0: Però vi devo anche...
2: Stentore. Così sembri un cretino.
0: No, esatto, un'altra. Ecco, no, qui
3: mamma
0: è...
3: mia.
0: Non
3: disagio.
0: È che devi essere il più veloce, devi essere il più forte. Quindi questa cosa qui non è che serve molto.
3: E anche lì purtroppo non ci siamo. Andiamo avanti.
1: E poi volevamo parlare anche di...
0: Comunque se ne faceva un cruccio Cesare del fatto di essere stempiato.
2: Come tanti uomini, in effetti.
0: E quindi sapete che veniva sempre raffigurato quella coroncina dall'oro
2: per coprire
0: la stempiatura, perché era la corona civica che lui aveva ricevuto dalla città di Roma per una sua benemerenza nei confronti della città,
2: necessità, aveva fatto virtù, diciamo.
0: E quindi aveva deciso da quel momento in poi che l'avrebbe indossata sempre, ma mica per vezzo, perché non gli piaceva
1: la testa, la coccia pelata.
0: Da Giulio Cesare a Berlusconi. Non esisteva ancora il trapianto dei capelli, quindi... non esistevano ancora le bandane, ma al posto delle bandane esistevano appunto le coroncine dall'oro,
3: che poi non si faceva altro che attirare l'attenzione su quel punto lì con la coroncina.
2: È vero, anche
3: da un punto di vista, però,
1: partiamo da dove vogliamo cominciare, perché poi ne avevamo anche altre cose da dire.
2: Questi video di Vannacci dobbiamo commentare, rimaniamo in ambito
0: perché vedete che l'antichità tira tantissimo in questo momento,
1: ma c'era quella cosa che ogni tanto viene fuori la notizia, che noi pensiamo all'antica Roma 8 volte al giorno,
2: sì,
1: volte
2: quella roba lì,
0: ma quante volte
2: lì
0: pensi all'impero romano?
1: Ma è una stupidata,
2: quella cosa lì mi aveva proprio colpito, perché io proprio zero.
1: Come mi viene l'immaginario?
0: Quante volte, ma perché era stato un trend di TikTok, sì, no? Quante volte pensi all'impero romano? L'avevano chiesto pure ad Alessandro Barbero ed avevano chiesto anche a Luciano Canfora. Luciano Canfora ha detto mai. Fa schifo pensare all'impero romano. Anche a me l'avevano chiesto.
1: L'ha visto il video? È abbastanza coerente.
0: Allora, il video è terribile, qui però entriamo veramente in cose serie. Oltre al fatto che è imbarazzantissimo, a parte il fatto che c'è pure un errore di latino, che non è neanche di latino, ma voglio dire, quella che chiede venia, possibile che venia è una parola italiana e lì è diventato venia? Cioè, chiedere venia è un'espressione italiana, di conseguenza non bisogna scomodare il latino.
1: Lì è l'intelligenza artificiale.
0: Ho capito.
2: Non mi sembra il problema.
0: No, non è quello il problema.
3: Vabbè, però stai lì, fai un video, quantomeno faccia attenzione. Vabbè. Venia non si può sentire.
0: No, venia non si può sentire.
2: Quella cosa lì, ovviamente, un pochino l'ha inventata Trump, che è stato il primo a fare quel video.
0: Sì,
2: no?
0: Però è la slopaganda, no?
2: La cosiddetta slopaganda
0: che è una cosa molto, molto, cioè molto pericolosa, secondo
2: me. Io l'ho
0: trovato
2: un video, oltre che cringissimo, anche un po' violento, insomma,
0: molto violento, però non era questo, cioè qualunque cosa si fosse fatta sarebbe stata una catastrofe, nel senso che se tu gli dici è un video violento, lui ti risponde è un video satirico e di conseguenza tu non sopporti la satira, perché non c'è il senso dell'ironia. Se passi oltre sembra quasi che tu stia accettando il suo messaggio di violenza, per cui io ho letto molto di queste teorie nuove di comunicazione e ritengo che siano molto molto molto preoccupanti, quindi se volete ne parliamo un pochettino. Preoccupanti più che pericolosi.
2: Io credo che quella parte politica faccia i video per i suoi sostenitori. Secondo me il grande errore che fa tutto il resto della società civile
0: andargli dietro.
2: Ma certo.
1: Bisognerebbe anche noi, allora dovremmo ignorare questa cosa.
2: Ma noi ne stiamo parlando forse facendo un po' di analisi accurata, però i giornali, visto che devono fare click, cioè quel video era dovunque.
0: Assolutamente
2: era dovunque.
0: Sì.

0: Invece, se andasse bene solo per i suoi lo guardano e sono sereni, e gli altri lo ignorano. Cioè, non sto parlando di Vannacci, sto parlando del video.
1: Sì,
0: Vannacci non va ignorato, perché secondo me politicamente è una cosa di cui tenere conto.
1: Assolutamente.
2: Ma questo, infatti,
1: sì,
2: al netto di ogni schieramento politico, è proprio oggettivamente qualcosa che non funziona, cioè non ha senso di esistere.
3: Fermiamoci qui, ritorniamo tra poco.
1: Vannacci è storia, vi lascio con questa cosa.
3: Torniamo tra poco.
1: Sì.

0: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
1: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
0: E il signor Alessandro Volta?
2: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
0: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
3: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
4: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
5: Nuvola la trovi su syscom.eu.
6: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
7: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
8: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
7: Siete pronti a sentire l'estate?
8: Parte da Riccione.
6: Siete pronti?
8: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
9: Ti aspettiamo!
10: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
11: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
12: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
11: La Torrente, baciati dal sole del sud.
13: All'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
14: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
15: State zitto, povere!
16: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
17: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
18: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
17: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
19: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
20: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
19: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
20: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
19: È buonissima!
20: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
19: E per risotti cremosi?
20: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
21: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Radio 105. Proud to be different.

0: Il microfono è aperto. E...
1: Allora, meno male che si è aperto in un momento anche carino, cosa è successo. Perché prima era un disastro, se no.
2: La professoressa Pepe, in conseguenza di una battuta che avevo fatto, mi ha dato un buffetto su un fianco. E ho visto proprio sul suo volto la sorpresa per la constatazione della morbidezza. Sì. Della...
0: Cioè, lei...
2: Perché la sua mano proprio è rimbalzata.
3: No, non è vero,
1: ma
3: non è vero, sei sodo.
0: Ha detto invece. Ma questo budino che è in tasca, è in tasca un budino.
3: Posso dire?
2: Questo salvagente.
3: Le maniglie dell'amore, ma spellecchia,
2: i maniglioni antipanico dell'amore.
1: Digli qualcosa di carino, le maniglie dell'amore sono anche sexy.
3: Sono anche molto sexy, molto sexy, sode. Facciamo così.
2: Lei è molto gentile. Allora, torniamo ai video di Vannacci. È 105, la professoressa Laura Pepe che viene a dispensarci pillole di storia, spesso legate anche ai tempi moderni,
3: sì,
2: a quello che viviamo.
3: No, quello che stavo dicendo, adesso cerchiamo di ritornare serie.
1: E continua a ridere però, perché pensi a queste manigliette.
3: No, vabbè, in generale anche quello che stavate dicendo prima, delle manigliette, della reazione mia che ha portato alle manigliette, ma questo non si può dire perché autocensuriamo.
1: Dai, oggi è così, sono le ultime puntate.
3: Dai, sono le ultime puntate, ci divertiamo un po'. No, la storia di Vannacci secondo me è molto preoccupante, perché quando inizia a esserci questo tipo di comunicazione che non ha contenuto sostanzialmente,
2: la slopaganda.
3: Sì, non ha slopaganda, che è un attacco continuo di notizie, di fake news, di messaggi fatti con l'intelligenza artificiale. Si svuotano completamente i contenuti, no? Nel senso che tu non riesci a stare dietro ai contenuti, perché non appena ne attacchi uno, comunque cerchi di analizzarne uno, ne è arrivato un altro. Esattamente lo stesso meccanismo di comunicazione che ha Trump, che svia completamente l'attenzione svuotando contenuti e dando una serie di slogan, di pillole. Ma perché? Per distogliere dai problemi veri,
0: siamo sempre
3: questa
0: lì.
3: Cosa,
0: siamo
3: no?
0: Sempre lì.
3: Cioè,
2: vogliamo spiegare l'etimologia di slopaganda, che secondo me è interessante. In inglese slope vuol dire sbobba, cioè diciamo
1: pappone
2: di roba scadente, no? E quindi è una crasi tra slope, cioè sbobba, e propaganda. Ovviamente, quindi esatto. Viene fuori slopaganda.
0: Ma adesso si stanno sfidando lui e Renzi a fare.
3: Però voglio dire anche questa cosa qua
2: rientra nella slopaganda pure quella.
3: Ma allora c'è stata, mi sembra, una sorta di sfida di Vannacci, che ha detto a Renzi: facciamo la mezza maratona. E Renzi gli ha risposto dicendo: mezza maratona,
0: Vannacci voleva farla a nuoto.
3: Lui faceva nuoto più mezza maratona. E lui ha detto: ma come mezza maratona? Che fa le cose
0: correre.
3: A metà? E certo, certo. Però ovviamente guarda anche qui la comunicazione. Renzi ha taciuto il fatto che era stato sfidato anche a nuoto. Però posso dire che a me fa tristezza questa cosa facciamo le sfide al macismo? Ma per governare l'Italia, per governare un paese, non abbiamo bisogno di quelli che si mostrano con il petto nudo e con i muscoli e con i peli ovunque per dire... Abbiamo bisogno di altri, abbiamo bisogno di teste.
0: Di amministratori veri.
3: E come?
0: Che si occupino dei problemi che abbiamo.
3: Esatto, e a me piacerebbe anche, perché io poi sono andata a vedermi il video di Vannacci, sono andata a vedere soprattutto i commenti che stanno sotto il video di Vannacci, che sono assurdi. Non si può, scusate, io ovviamente parlo dal mio punto di vista, però non si può, nel momento in cui una persona punta alla luna, guardare il dito. Nel senso che è vero che ci sono dei problemi come quelli dell'immigrazione che non è controllo, ma la soluzione non è quella che propone Vannacci, della remigrazione o della deportazione, che è esattamente la stessa cosa. Perché basta conoscere la storia, qui entro nel mio, per sapere che le migrazioni ci sono sempre state.
0: E non c'è modo
3: e
0: di...
3: sono impossibili da fermare.
0: Primo punto. Devono essere gestite.
2: Primo punto.
3: Assolutamente sì. L'impero romano, che Vannacci cita spesso ma che non conosce affatto, aveva il motivo per cui l'impero romano è durato di fatto nella parte orientale fino al 1450 è dovuto al fatto che aveva capito che bisognava fare una politica di immigrazione seria, dando terre, cercando di coinvolgere, omologando per quanto si poteva omologare la cultura, preservando però usi e costumi, eccetera, eccetera. Poi anche l'impero romano è caduto per colpa dei barbari, ma perché è stato l'impero romano a gestirli male, nel senso che ha fatto un sacco di promesse a queste persone, Queste promesse non sono state mantenute perché c'era corruzione nell'impero, i soldi che erano stati promessi a loro, le terre che erano state promesse a loro, erano stati intascati dagli altri e di conseguenza questi sono entrati con la forza, ma perché sono stati ingannati.
0: Certo.
3: Per cui, ripeto, non si può dire, ah sì, questo risolve i problemi semplicemente
2: ma
3: perché...
2: Ma soprattutto, posso dire una cosa?
1: No, ma si può sicuramente gestire, ma nel senso solo... che soprattutto, va fatta una selezione di chi è qui per...
2: Certo.
1: E non delinque...
3: Certo.
1: Quindi sì, cioè io parlo in prima persona, sì, perché
3: sì.
1: Mio papà è stato uno di quelli che è arrivato da Teheran nel 79,
3: certo.
1: Integrato, lavoratore e addirittura oggi in pensione, quindi chi delinque va via, semplicemente, ma italiani, stranieri, di qualunque etnia, cioè, va gestita in questo senso, secondo
3: credo,
1: me.
3: Credo
2: allora,
3: di sì.
2: Posso dire una cosa, a me la cosa che fa impazzire di Vannacci è che quando va in televisione gli chiedono tutti sempre di quella cosa lì, che è l'unica di cui lui parla. O
3: certo.
2: Io vorrei che qualcuno gli facesse delle altre domande, ma al di là di questa faccenda, che peraltro non si può attuare,
3: no,
2: anche se uno fosse d'accordo, ok?
3: Non ci sono le risorse per
2: invece
3: farlo,
2: sulle altre,
3: troppo.
2: Visto che io, cioè qualcuno lo voterà, sulle altre faccende, che ne so, la benzina, il lavoro, le pensioni, qual è il suo pensiero politico? E parla solo di quello. E lo fanno sempre parlare, gli chiedono sempre solo di quello. Io vorrei che una qualsiasi giornalista, un giornalista gli dicesse, ok, qual è il tuo pensiero sull'economia? Sulla
0: come facciamo a risolvere il problema del caro carburante?
2: Nessuno glielo chiede. Perché?
3: Ma non soltanto del caro carburante, perché adesso il carburante porterà ovviamente a un aumento di prezzi su tutte
0: certo.
3: cose, no? Però, come dire, lui è bravissimo perché se gli fai una domanda alla quale lui non sa rispondere o per la quale la risposta sarebbe troppo provocatoria, lui ti ributta lì un'altra domanda, che anche questo è uno strumento di comunicazione che è antico come il mondo, grazie al quale sostanzialmente non si risponde, ma si fa un'altra domanda. E lei che cosa ne pensa? E che chi glielo dice? E secondo lei com'è
2: retoriche
3: così?
2: Molto...
3: Sono tecniche
1: certo.
3: Una retorica molto svilita.
2: Sono tecniche
3: però.
2: Retoriche facilmente individuabili se chi ascolta ha gli strumenti culturali e cognitivi
3: appunto,
2: per poter individuare.
3: Appunto,
2: probabilmente il generale che non è stupido sa benissimo che, immagino io, di rivolgersi a persone che non hanno questi strumenti culturali.
0: E quindi continua a ripetere sempre le stesse cose.
2: Non sto offendendo nessuno,
0: no,
2: però
0: no,
2: credo
0: no.
2: Che
0: però
2: siccome
0: è
2: non è stupido, usa quella tecnica.
0: È una tecnica
3: però è
0: che viene insegnata
2: è evidente,
0: nel marketing.
2: No.
3: È evidente però che bisogna avere gli strumenti culturali per capire che tutto quello che dice è propaganda pura.
0: Vabbè, fermiamoci qui, ma dopo parliamo delle vacanze degli antichi.
3: Sì, certo.
0: Cambiamo argomento.
2: Temi non divisivi. Che facevano in vacanza gli antichi?
0: Tra poco ne parliamo.
2: Trovavano il traffico sulla 1 anche loro?
0: No. Non solo, c'erano i cantieri?

0: Vogue.
1: Comunque in questo programma noi accettiamo e accogliamo tutti, di qualsiasi fede politica, di qualsiasi confessione religiosa, vogliamo bene a tutti, non preoccupatevi, anche se voterete Vannacci sarete comunque i ben accetti, anche se voterete il PD, anche se voterete, diciamoli tutti, Forza Italia.
2: Ma soprattutto vi leggiamo, perché qualcuno ha scritto: ah, non leggete i messaggi perché voi siete di parte, eccetera. No, vi leggiamo, magari non c'è semplicemente tempo. Tutto lì.
3: Certo,
0: Ma vi leggiamo. Poi tutti. È ovvio che siamo di parte, tutti siamo di parte. Sarebbe molto grave se non fossimo di parte. Beh, cioè, ognuno ha una sua opinione. Di
1: rispettiamo le idee di tutti. Certo. A volte abbiamo la sensazione, a prescindere dal nostro orientamento politico, che peraltro con l'arrivo di Manola si è anche un po' bilanciato. Esatto. Posso dirlo? Abbiamo solo la sensazione che siamo tutti vittima un po' della retorica dei politici, no? Bisogna, secondo me, imparare a riconoscerla.
3: Comunque, è tanto facile, no? È tanto facile fare quello che fanno loro, ragazzi.
1: Sì, perché siamo in un momento dove la realtà è complessa, i soldi sono pochi, quindi è facile, cadere vittima anche di promesse, di trappole a volte.
0: Sì, però le promesse bisogna ricordare che, lo diceva già Cicerone, prometti tutto quello che vuoi, tanto una volta che arrivati al potere tu te ne dimenticherai. Loro no, ma tanto tu ci sarai.
1: Cetto la qualunque, quel personaggio di Albanese era geniale proprio perché...
3: Senti, ma andavano in vacanza? I greci andavano in Grecia.
2: I
3: greci avevano il problema del traghetto per la Grecia.
2: Secondo me no.
0: Lo prendevano da Bari. No, i greci in realtà non andavano in villeggiatura.
3: No, no. E quindi stavano già in Grecia.
0: Stavano già in Grecia perché c'erano il mare, andavano al mare.
2: Fare cose.
0: Sì, assolutamente sì. La villeggiatura inizia con i romani, perché villeggiatura non c'era la vacanza, c'era la villeggiatura.
1: Che bel termine. Viene... A me piace un sacco villeggiatura.
0: Villeggiatura è un termine
1: i miei genitori la usavano.
0: Andiamo in
2: la villeggiatura non è un tempo più ampio, cioè non indica i mesi in vacanza che si facevano quando eravamo piccoli.
3: Cosa vuol dire andare in
0: villeggiatura? Vuol dire andare in villa. Cioè io ho la mia villa e di conseguenza, siccome era la mia
3: mi
0: villa,
3: sposto dal lavoro.
0: Mi sposto dal lavoro, mi sposto da quello che si chiama negozium, cioè dall'assenza di ozium, e vado all'ozium. Cioè
3: negozio vuol dire?
0: Negozio vuol dire proprio che non ho tempo. Tempo libero da dedicare a me.
3: Ecco perché quando io entro in un negozio non mi cagano. Perché non hanno tempo, è corretto. Non hanno tempo.
0: Comunque i negozi sono proprio i lavori, gli affari, no? I negozia sono le occupazioni che comportano un reddito. Invece l'ozium non è il dolce far niente, è l'impiegare il tempo in attività ricreative per l'anima.
1: Beh, interessante anche l'etimologia di vacanza, che
0: il tempo libero.
1: No, esatto, quasi il vuoto rispetto al pieno dell'inverno del nostro. Sapete che vuol dire quello, vacanza?
0: Sì,
1: vuol dire
0: il vuoto delle cose, vacante, no?
1: Svuotare la vita delle cose che facciamo nella stagione invernale, diciamo.
0: Gli antichi non avevano le vacanze, però avevano la villeggiatura, nel senso che anche durante la villeggiatura pensavano ai negozi, quindi pensavano agli affari, perché le ville dei romani, soprattutto che si trovavano in particolare sul litorale campano, quindi vostre zone, passavano lì tempo per indubbiamente mica tanto prendere il sole. Per le donne non si prendeva il sole, però per iniziare a fare dei bagni in mare. Si iniziavano a fare bagni in mare proprio nell'età romana.
1: Perché non si prendeva il sole?
0: Perché le donne non dovevano prendere il sole, non potevano scoprirsi. Pallide. Perché la pelle era una pelle bianca, aristocratica.
2: Altrimenti erano una di quelle donne che lavoravano nei campi ed erano di una classe un po' più bassa,
0: mentre le aristocratiche dovevano avere appunto, vedi che Manola
1: nasce da lì.
2: Sono molto acculturata, la sapevo,
3: la sapevano tutti.
1: No, la sapevo anch'io, non pensavo che fosse partita da lì, da così lontano.
0: No, da molto, molto, molto prima molto addirittura, prima, perché nei vasi greci del 8 secolo in realtà le donne hanno la pelle bianca per difendersi.
3: Volevo
2: fare una domanda, prof, ma la cosa che mi sorprende è perché le ville sul litorale campano e mi snobbavano il litorale laziale, a parte il fatto che il mare lì
0: perché
2: è
0: erano, sì, appunto. C'erano anche delle ville poco fuori Roma, ma tipo... quelle che si sono conservate meglio. Caspita, ma è molto più bello, voglio dire, il litorale campano.
2: Ma
0: anche perché bisognava porre anche un po' di distanza, no?
1: Adesso lo dico, da Campano, Formia, Gaeta, sono zone belle, sono molto vicine a Roma.
0: Baia era il luogo, era la Rimini, un po' anche la Las Vegas del tempo antico.
3: Lì non c'erano i porti militari dei romani?
0: Beh, ma i porti militari c'erano un po' ovunque, ovunque c'erano dei porti dove si
3: dove c'erano le loro
0: c'erano delle navi, delle flotte che si raccoglievano. Capo Miseno, tra l'altro, era un'altra di quelle, no? Per cui si ricorda che durante l'eruzione del Vesuvio si parte proprio da Capo Miseno, viene allertata quella flotta lì. Però si vuole anche porre un po' di distanza, di conseguenza è bene andarsene anche un po' lontano per non essere disturbato appunto da persone. E poi quel litorale meraviglioso.
2: Ma certo.
0: Baia, ripeto, era una delle zone più ambite perché si diceva che ci si andava da caste verginelle, ci si andava come Penelope. E quindi appunto come delle Monicast e poi invece come Elena, come Elena di Troia, cioè appunto l'adultera.
1: Stiamo parlando di Baia vicino ai Campi Flegrei,
0: sì, quella,
1: no, non Baia Domizia,
0: no, Baia dei Campi Flegrei, esattamente.
1: Verso Pozzuoli,
0: quella che tra
1: diciamo,
0: l'altro, che tra l'altro è ancora oggi un sito archeologico pazzesco
1: vicino a Bacoli, è un'altra Baia.
0: A Bacoli, sì, esattamente. Sì, e c'è un bellissimo epigramma di Marziale che racconta di una donna romana che era arrivata in compagnia di suo marito, che era assolutamente ligia, casta, pudica fino all'inverosimile, appunto, ed era arrivata come Penelope, poi se n'era andata come Elena perché le avevano.
3: Scusa, ma ne aveva fatte di cotte di crude.
1: Forse l'hai già detto e mi sono distratto. Sì. È sepolto anche Ulisse a Baia, qui trovo.
2: Ma ce lo dice tra
1: scusami, poco. Scusami, no, il nocchiere, il nocchiere di Ulisse.
0: No,
1: perdonami,
0: di Enea.
1: No, qui leggo, a Baios era sepolto il nocchiere di Ulisse.
0: Di Ulisse? Sì, ma ascolta, a parte il fatto che non è un personaggio storico,
1: no,
0: secondo
1: la
0: tradizione,
2: approfondiamo tra poco. Dai, vabbè, ascoltiamo Emma e Fabri Fibra. Dai. Poi approfondiamo un
3: attimo. Abbiamo terminato, grazie.
2: Ah, no, abbiamo finito.
3: Professoressa, buone vacanze. Con la Pepe, voi noi perdiamo la cognizione del tempo perché saremo rimasti qui a ascoltarla, ma noi continueremo tutta l'estate.
1: Ero certo.
3: La chiameremo al telefono, ci racconterà.
0: Ma
3: ogni
0: non è
3: domanda.
0: Vero che andate, anche... ma che andate in capo al mondo.
3: Ma
0: e
3: noi
0: avete
3: adesso diamo
0: orario
3: diverso
0: dal mio.
3: Per radio.
2: Loro, ma io rimango in Italia.
0: Io non vado in Francia.
1: Io ho un'idea, giustamente, riprendendo quello che diceva Tony. Se avete magari farete un viaggio, avrete delle curiosità storiche, vi diamo il cellulare.
0: No. No,
1: senza badare al fuso orario,
3: senza fuso orario 41, 9, 20.
1: No, invece possiamo dire che tra i tanti talent che sono, diciamo, arrivati in trasmissione nel corso di questi anni, veramente Laura è una delle più amate dei nostri ascoltatori.
0: Grazie moltissimo.
1: Tipo mio fratello, che ogni tanto ascolta il prometto, è proprio brava.
3: Mio Laura, fratello,
1: brava.
3: Mio fratello.
0: Grazie. Mio io mi diverto molto qui perché è proprio una boccata d'ossigeno rispetto a quello che faccio. È proprio.
1: Quindi ci rivediamo a settembre.
3: Grazie,
1: possiamo garantire.
0: Ecco, ce lo prometto. Volete ancora volentieri.
1: Ce lo prometto.
0: Grazie. Va bene. Grazie a tutti.
2: Grazie
0: a tutti e a tutte. Buone vacanze.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo €3,50 per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Natural Trainer Sensitive, crocchette cane 2 kg, adult small and toy, 2 pezzi a 24,90 euro, risparmi 8 euro. Katsan, lettiera gatto da 20 litri, 2 pezzi a 25 euro, risparmi 6,98 euro.
1: Paure pieno in store su arcaplanet.it.
3: Arcaplanet, convenienza nostra.
4: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
5: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
8: AirZone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app AirZone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. AirZone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
9: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
10: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
9: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
11: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Lo shampoo e il balsamo e il Viv olio straordinario sono a 2,69€ e con due prodotti il Viv in omaggio un elastico spirale. Shampoo e balsamo della linea ultra dolce idratazione d'uva sono a 1,99€. La crema modellante a 2,99€. Idratazione intensa perfetta per l'estate. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
12: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
13: No, è mio! È mio! Guarda!
14: Guarda questo video, fa troppo ridere.
15: Una risata con gli amici, un messaggio per dire «Sto arrivando». Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
16: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
17: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
18: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89€. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
19: 105
20: 105
21: 105
19: Che storia!
22: Radio 105
23: Che storia!

0: Ma che pezzone abbiamo messo?
1: Words
0: ma
1: are very
2: necessary.
0: No, più che un aneddoto, che di tutti i concerti.
3: Un aneddoto di tutti i concerti
0: che ho visto nella vita, e ne ho visti veramente tanti. Io credo che Dave Gunn dei Depeche Mode sia forse il frontman più bravo della storia della musica.
3: È il gruppo preferito di mia moglie.
2: Cioè, anche su di Freddie Mercury.
0: Io lo trovo ancora più carismatico. È proprio bravissimo lui. È bravissimo. Non gli stacchi gli occhi di dosso.
3: E su queste
0: io
3: note.
0: Un bacetto a Dave Gunn.
2: Davvero?
0: No, scherzo.
2: Glielo daresti un bacetto a Dave? Ah, beh, però. Posso
3: ragazzi,
2: dirti.
3: Iniziate a farmi schifo.
0: Omofobo.
3: Cioè,
2: ma
3: voi date bacetti a tutti.
2: Di insultare il mio collega Ross.
0: Grazie, non mi dici mai cucciolone a me, mai.
2: Il mio collega Ross.
0: Cioè, capito? Cucciolo il mio collega. È evidente che dal primo giorno. Lei ha una predilezione per te.
3: Comunque, se tu vuoi far cambio, io te la cedo.
2: No, che poi ti manco, lo sai, amore.
3: Monella, ci sentiamo domani. Sì. Monella, Manola Monella. Grazie.
0: Tra l'altro a settembre vi sparerete una settimana con Cucciolo e Monella qua. Perché
2: davvero? Io e lui da soli?
0: Mi devo operare la spalla io.
3: No, proprio quando non ci sono. No.
0: Ciao Tony.
3: Ciao Ross.
0: Ciao Manola.
2: A domani.
0: Ciao Asia.
3: Ciao Comolli.
0: Grazie Asia. Ciao Comollo. Vi lasciamo con Take Away.
4: A Radio 105 le 12 in punto.
5: Radio 105, TGCOM 24, Breaking News.
6: Buona giornata da Boris Mantova, violenta e immotivata aggressione in pieno centro a Padova. Un 34enne nigeriano ha colpito un uomo di 37 anni che usciva da un negozio senza alcun apparente motivo. Poi si è avventato su un altro cittadino che era intervenuto per fermare la lite. La polizia lo ha bloccato, si tratta di un rifugiato politico con numerosi precedenti. A Gioia del Colle, nel Barese, un uomo di 91 anni è stato arrestato dai carabinieri perché avrebbe provato a uccidere la moglie nel mezzo di una lite. A evitare il peggio sarebbe stata una parente dei due. Scenario medio orientale sempre più infuocato. L'Iran lancia missili contro le basi USA in Giordania. L'Arabia Saudita attacca le milizie filo Teheran in Iraq. 20 morti. Secondo i media, l'Iran sta per ricevere 400 lanciamissili antiaerei cinesi. Sale il prezzo del petrolio. In Italia, carburanti destinati ancora ad andare su. La Russia ha emesso un mandato di cattura internazionale per il fondatore e CEO di Telegram, Pavel Durov. L'accusa è complicità nel terrorismo. Nato in Russia, in possesso di passaporto francese ed emiratino, attualmente si trova in Francia. Negli ultimi mesi sui social si parla molto spesso di una tecnica di aumento del seno presentata spesso con slogan da marketing, ed è proprio questo a preoccupare perché si tratta comunque di un intervento chirurgico che nasconde insidie. Antonello Tateo, direttore dell'unità operativa di chirurgia plastica dell'Istituto Auxologico Italiano, si rivolge soprattutto ai giovani.
7: Rapidità e semplicità non autorizzano mai a operare fuori da una vera sala operatoria. È questo che preoccupa nella banalizzazione che circola oggi sui social. Dal punto di vista chirurgico, poi, non c'è nulla di rivoluzionario. La pelle diventa di fatto l'unico sostegno della protesi. Rimane comunque una tecnica valida, indicato solo per casi selezionati.
6: Quindi l'invito a fidarsi sempre a specialisti e strutture riconosciute. L'Italia è alle prese con la quarta ondata di calore che porterà le temperature intorno ai 40 gradi. Bollino rosso a Campobasso, domani Perugia e Rieti. L'afa renderà particolarmente difficile anche la notte, facendola diventare tropicale. Le minime resteranno sopra i 20 gradi. Allerta gialla per il maltempo invece in Sicilia. Lo sport inizia il nuovo corso della nazionale di calcio italiana con Roberto Mancini, che torna sulla panchina azzurra, affiancato dall'esperienza di Claudio Ranieri nella veste di direttore tecnico. Il CT ripartirà dal 4-3-3, dalle idee che lo hanno portato all'Europa. La difesa 4 resta un marchio di fabbrica, si cercherà poi di pescare anche dal meglio dell'Under 21 di Baldini. Queste le breaking news di TGCOM 24.

0: Amici, buongiorno e ben ritrovati qui su Radio 105. Come va? Come va? Ve lo chiedo subito in apertura. Come va Maurizio? Molto bene, spero.
1: Molto bene.
0: Come va a colei che condivide con me lo spazio vitale, ovvero Camilla Ghini? Come va?
2: Bene, grazie.
0: Bene, è un giorno speciale oggi?
2: Beh, sono tutti giorni speciali quelli passati accanto a voi, ragazzi.
0: Ma perché parli così, Camilla? Cosa hai mangiato?
2: Mi piace questo nuovo mood di oggi.
0: Ah, ok, vuoi essere più pacata?
2: Sì, sì,
0: okay,
2: sì.
0: Ok, allora
2: sì.
0: A fine stagione vuoi essere pacata.
2: Ragazzi, non so più che minchia dire, quindi...
0: Allora, non ti preoccupare di loro.
2: Ma guarda e passa.
0: Esattamente.
2: Questa è la mia filosofia in generale, poi dopo quest'anno l'ho proprio imparata e fatta mia.
0: Ok, l'importante è che tu abbia sempre qualcosa da dire che non riguarda l'argomento del giorno.
2: Ah, quello
0: cioè
2: sempre.
0: Tu prendi e liberati con quello che ti senti che ti passa per la mente.
2: Assolutamente.
0: Che è esattamente quello che faccio io con il tastierino. Perché ovviamente ci sono una serie di file nuovi che non posso non utilizzare. Tipo questo, Maurizio.
3: Cos'è?
4: È la mamba.
0: No, aspetta, riscoltiamo un attimo, scusami.
3: Ma cos'è che ha papà qua? Cos'è qui?
4: È la mamba.
3: Cos'è?
4: No.
0: No.
2: La barba,
0: la barba, scusate, ho sbagliato.
2: No, la barba.
3: È la barba, non la bamba.
0: Esattamente.
3: Non devi dire in giro papà, la bamba. Se no papà va nei casini.
0: Sì, è un attimo.
5: Io la mattina vuoi stare dentro al letto. Quante volte le ho già detto?
6: Letto.
5: Se mi alzo, nene, perché voglio.
6: Voglio.
5: Anche questa mese mi piace già portafoglio.
0: No, insomma. Avevo detto che c'erano delle novità, eh?
7: No,
0: cosa? Non ho capito. Vabbè, comunque amici, questo nuovo appuntamento di 105 Takeaway, ma quante puntate mancano a fine stagione?
2: Poche, oggi, domani, dopodomani, poi bam, si chiude,
0: bam.
2: Si chiudono i battenti.
0: Poi?
2: Bam bam.
3: Ma cos'è che ha papà qua? Cos'è qui?
2: La bamba.
0: Allora amici, si chiudono i battenti e soprattutto si aprono i portafogli per spendere il grano in queste
2: guarda,
0: meritate
2: ragazzi,
0: vacanze.
2: No,
0: giusto?
2: Allora,
0: vuoi aprire un tema?
2: Sì,
0: okay.
2: Io ve lo dico subito.
0: Prima della news, apriamo il tema.
2: Pre-news.
0: Vai.
2: Pre-news.
0: Sei in pre-news?
2: Io quest'estate...
0: Sei in pre-news adesso o no?
2: Pre-news.
0: Ok.
2: Io quest'estate non voglio spendere un euro. Quindi farò del mio meglio affinché...
0: Certo.
2: Terze persone,
0: certo.
2: Quarte, quinte,
0: ci
2: sette, settime...
0: Ci metti un istante.
2: Paghino le cose per me.
0: Ci metti un istante.
2: Sì.
0: Hai la capacità di calamitare...
2: Ma donne e uomini, non
0: no,
2: solo uomini.
0: No.
8: Tu che fai per le persone?
0: Beh,
2: ah, beh,
0: offri
2: presenza,
0: i suoi servizi.
2: La mia presenza,
0: sì?
2: La mia simpatia.
0: Beh.
2: No? Le mie conoscenze.
0: Certo.
2: Ecco, questo
0: beh,
2: basta.
0: Posso dire? Amici, non ci sarà modo durante l'estate di raccontare.
2: Di commentare questa
0: però
2: cosa.
0: Però basta seguirla sui social.
2: Sì.
0: Perché poi se non la seguite sui social un po' ci rimane male. E
2: sì.
0: Allora vedrete che alla prima imbarcazione... Quella sicuramente non è sua.
8: Abbiamo però un messaggio di una persona.
0: Prego.
8: Che si lamenta di Camilla.
0: Ah, ok.
9: Io non sono sica, io mi so avvelenà. Ma che cazzo devi fare per trombà? E che cazzo? Te venga via, te faccio l'aperitivo, te faccio sedere. Dove te porto tuo cazzo di palle?
2: Ma non è vero, guarda.
9: Ma che cazzo devo fare?
2: Ma non è vero.
0: È verissimo.
9: Non ti dico che mi devi sbattere in faccia. Non ti dico che mi devi dar
0: Basta. È apertura di programma bruttissima.
2: Agafone.
0: News.
2: Sei in ritardo, eh? 2025.
0: Siamo andati indietro?
2: 25 anni di storia e tormentoni.
0: No, scusa, vuoi dire che siamo già pronti a fare la puntata sui tormentoni?
2: Sì,
0: stavo chiamando
2: sì.
0: Tornitori, stavo chiamandola questa puntata.
2: Sì.
0: Allora, siamo pronti? Possiamo iniziare con uno che non fa mai dei tormentoni?
2: Beh, no.
0: Fa solo belle canzoni.
2: Non è capace, infatti. Ragazzi, uno dei tanti concerti che ho visto quest'anno e forse uno dei miei top 3 è proprio lui, lo stiamo per ascoltare. Si chiama Bruno Mars e questa è On My...

0: Amici, apriamo questa puntata di 105 Takeaway. Anch'io sbiascico un po', sono stanco anch'io, devo dire la verità.
1: Che
0: non ho quella bella parlantina che meriterebbe questo programma. No, niente. Sono come tutti gli speaker, quando arrivano a fine stagione, gna fanno più, cioè non sanno più veramente cosa dire. E invece noi no. Noi sai cosa facciamo? Andiamo a sfrugugliare in una roba che potrebbe essere il momento giusto per farla, ovvero i tormentoni.
1: Estivi.
0: Tu sei il più grande tormentone
1: della vita?
0: Ma proprio in generale.
1: Ok.
0: Ecco, perché, sei un tormentone.
1: Perché mi tormento?
0: Mamma mia.
2: Aspetta un attimo, io devo andare un attimo a fare 5 gocce di Chanel.
0: Va bene, vai. Torni poi ci dici come va. Allora, l'argomento del giorno è l'estate 2025.
1: L'estate sta finendo. No, non è vero.
0: No, hai detto tu
1: sì,
0: 2025.
1: Sì.
0: Ma siamo nel 2026.
1: Quello di quest'anno lo decretiamo a settembre,
0: ah,
1: non lo sappiamo ancora.
0: Ah, errore mio. Ah, scusami. E quindi?
1: E quindi inizio a leggerti tormentoni dal 2000 in poi.
0: Mamma no.
1: Eh no, che dobbiamo fare?
0: È questo l'argomento?
1: Sì.
0: E dividiamola.
1: Che vuol dire? Che ci dividiamo?
0: Cioè, la notizia, dico, non diciamola tutta adesso.
1: Ma ovvio, ma chi mi devi insegnare tu queste tecniche?
2: Ce le belle
1: è arrivato.
2: Della
1: è arrivato il fenomeno.
2: La 56esima edizione.
1: Il fenomeno da giungla, vai.
0: Cioè ragazzi, veramente io posso.
1: Dai,
0: allora dai, conduci tu, dai,
1: no,
0: conduci, vai,
1: fenomeno.
0: vai, parti.
1: Al fenomeno,
3: ripulisci,
1: dai.
3: Ripulisci Milano.
1: Sì.
0: Vai.
1: Nel 2000. Ah, sai cosa possiamo fare? Anche un gioco con voi due. Cioè io vi dico l'anno
0: sì.
1: E voi mi dite secondo voi qual è il tormentone, se è giusto o sbagliato, e poi in base a quelli che ho io.
0: Non ho capito il gioco. Aspetta,
1: io vi dico 2000. Qual è il tormentone del 2000? Quale può essere?
0: Potrebbe essere una roba di
1: italiana.
0: Gigi D'Agostino.
1: No, italiana, donne.
0: Donne, Paola e Chiara, vamos a bailar.
1: Bravo Daniele. Bravo Daniele. 1-0 per Daniele.
0: Maurizio.
1: 1-0.
0: Maurizio, fai schifo. Maurizio.
4: Quanto ce l'hai? C'è la scaletta.
0: Guarda,
4: cioè.
0: Giuro, guarda. Non ho niente.
1: Non ce l'hai lì dietro, è nascosta. 2001. Pezzo non italiano invece.
0: Non italiano?
1: No. Pezzo
0: Lorenzo.
1: Disco.
0: Discoteca? Sarà un David Guetta, un Bob Sinclair?
1: No, David Guetta più avanti,
0: ah,
1: 2001.
0: Okay. Allora, un Gigi D'Agostino?
1: No.
0: Però non italiano.
1: Non italiano.
0: Potrebbero essere... Avisi? No, troppa roba, troppo in là, troppo presto.
1: Nel testo c'è la parola discoteca, però non in italiano.
4: Cry
1: at
4: discoteca.
1: Yes.
0: Degli Alcazar.
1: Sì. Sì, giusto.
0: Bravo. Scusami, solo per capirci, ma tu hai capito il titolo che ha detto Maurizio?
1: No,
0: cos'è?
1: Le discoteche!
0: No, cos'è? Grai
1: cos'è? Alle discoteche!
0: Praticamente è un supermercato dove tu vai a fare la spesa,
4: no.
0: È la Cry at the discoteche. Cioè, praticamente quella.
1: Esatto.
0: Vabbè,
1: però
0: poi...
1: ci aggiungiamo anche Me gusta studi Manu Chao, Tre parole di Valeria Rossi, Perdono di Tiziano Ferro. Poi 2002.
0: Sì.
1: Invece siamo con un gruppo che possiamo dire ha fatto una, cioè One Hit Wonder. Sono sparite dopo questa canzone
0: sì.
1: Del 2000, cioè perlomeno per conoscenza nostra popolare.
0: Sì.
1: 2002, un gruppo che cantava una canzone con un titolo particolare.
0: Allora,
1: una parola che forse non esiste, non lo so, questo devo un attimo ricordarmi, capirlo.
0: Non so se estiva.
1: Sempre tormentone estivo, si cantava, c'era un balletto dedicato a questa canzone proprio.
0: La SketchUp. Sì. Devo dire una cosa su Asere.
1: Sì.
0: Io però qui andiamo veramente nel delirio della mia memoria. Allora, se tu riuscissi, Maurizio, ma non ce la farei mai perché siamo in diretta a Radio 105, una volta che ti chiedo una cosa. Se tu mettessi l'intro di Rapper Delight, ok?
1: Sì.
0: Canzone che ha segnato una generazione, ok? All'interno dell'intro di Rapper Delight, io sostengo che la prima parte sia Asere E, cioè che sia più o meno il testo di Asere. Però non vorrei esagerare.
1: Cioè, ma la melodia?
0: Non so, no, proprio le parole.
1: Ah, le parole.
0: Non so se io mi sono drogato. E quel giorno
1: questo ce lo devi dire
0: amici non lo so, però solamente la musica può chiarire questo fatto. Maurizio, se non ce l'hai
1: no.
0: Ti preoccupare, lo prendiamo dopo,
4: arriva. Solamente che devo aspettare
0: la pubblicità.
4: Esatto.
0: No, perché non hai
4: esatto.
0: Sentiamo,
4: ci diamo, prova
0: fammela sentire in sottofondo. Ok
1: siamo pronti,
0: sì, vai. È un po' un intro lungo,
1: sì, ora 50 secondi.
0: Sì, però posso dire che è sempre bello da vedere, anche perché si possono battere le mani e i piedi a tempo, eh. Beh, dai, quest'intro è storico, no? Ce l'hai il giro di basso. Poi dovrebbe iniziare fra un'ora e mezza, quando finisce il programma. Però oramai siamo dentro.
4: Ah sì, che fa? È vero.
0: Aspetta,
4: è vero.
0: Posso? Prova. Oh no.
4: Crazy.
0: Non lo so, amici. Non lo so.
1: E comunque quando inizia se... Vabbè, andiamo avanti. Poi 2003. Vabbè, questo è facile per Daniele.
0: Cioè?
1: È un amico tuo.
0: La canzone del capitano del DJ franchising. La canzone del capitano del DJ franchising.
1: Beh, dai, questa sì.
0: Ah, amico mio. Poi. Cioè, tu pensa, nel 2003 lui è riuscito a andare in classifica
1: con questa canzone.
0: Con una canzone. Ma è stato non so quante settimane in classifica questa roba.
1: Ce la ricordiamo tutti. Io ero una bebè, eppure la canticchiavo sempre.
0: No, tu sei rimasta una bebè. Sì. Tu sei bebè.
1: Sì. Anche altri.
0: Beh.
1: Poi nel 2004 una canzone, credo, forse della Romania, credo.
0: Chi è che fischia?
1: Romania, non so, forse mi sbaglio. Però aveva questo tipo.
0: Dragostea Dintei, ai Duci.
1: Sì.
0: Giusto?
1: Romania?
0: Sì, credo.
1: Giusto?
0: Di sì.
1: Vabbè,
0: sì.
1: E poi c'è anche in Italia Calma e Sangue Freddo di Luca Dirisio.
0: Luca Dirisio, ciao Luca! Ciao.
1: Che ho visto di recente su un video sui social che la cantava.
0: Sì.
1: E poi c'è anche in Italia Calma e Sangue Freddo di Luca Dirisio.
0: Luca Dirisio, ciao Luca! Ciao.
1: Che ho visto di recente su un video sui social che la cantava.

0: amici, questa è Radio 105, state ascoltando 105 Take Away. Devo dire una cosa, non so se abbiamo ancora un po' di tempo prima di fermarci per un attimo, ma eravamo rimasti all'estate del 2004.
1: Andrei nel 2005.
0: Ok.
1: Questa ragazzi, lui è, come dire, forse sudamericano, è ancora molto in voga.
0: Ok, Pitbull.
1: No. E la canzone...
0: Arabe de Palo?
1: No. La canzone, posso dire che, insomma, quando vai a fare benzina, magari ti viene in mente.
0: Ricky Martin. La gasolina, Daddy Yankee.
1: Daddy Yankee, la gasolina.
0: Ok. Sì. Sì, ho presente. Mamma, che viaggio nel mondo della musica, però, sì. E poi?
1: Ma dal 2006?
0: Allora, non lo so. Cioè, nel senso, abbiamo anche altri interventi, no? Tipo... Sì. Dobbiamo arrivare fino al 25?
1: Sì, ne abbiamo ancora.
0: Siamo al 2005?
1: Sì.
0: Sai che mi manda in pappa il cervello se non andiamo in ordine?
1: Facciamo 10 e 10 dopo?
0: Eh sì,
1: dai.
0: Cioè, perché sennò...
1: Però dopo ci dobbiamo sbrigare, sennò poi non possiamo andare via da qua.
0: Sì, ho capito, però c'è una sfida che momentaneamente vede in vantaggio il sottoscritto.
1: Sì, assolutamente.
0: Oppure no?
2: Sì,
1: 3 a 2, Daniele.
0: 3 a 2. Godo. Godo, bastardo, pezzo di merda. Chi è stato? Chi è? Facciamo
1: una,
0: no dai, facciamo una, un applauso alla
1: Maurizio.
0: Sportività. Alla sportività.
1: Che è sempre un grande. Sempre un grande.
0: Scemo. Facciamo una roba, ci fermiamo per un attimo. Torniamo tra pochissimo con la classifica dei tormentoni sino al 2025, powered by Camilla Ghini. A tra
1: yes.
0: poco.
1: Take away su Radio 105. Torna Estate Street Basket 3x3 Italia, il tour che porta nelle piazze più belle il torneo ufficiale della Federazione Italiana Pallacanestro. Due squadre, un solo canestro e 10 minuti di adrenalina pura per decretare la squadra vincitrice. Ultimo appuntamento con le finals è fino a sabato 1 agosto a Riccione. Vi aspettiamo per vivere giornate di sport e divertimento e per provare il nuovo Estate Sport, la bevanda pensata per i ragazzi che idrata e reintegra i sali minerali al gusto arancia o limone.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Convieni al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Convieni a te, convieni a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
5: Torna a 105 in the City. L'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set.

0: e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
1: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips One Blade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
3: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
4: Ok.
3: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
4: Oh no!
3: Il sole che splende...
4: No, ti prego, no!
3: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
2: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
5: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
6: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su siscom.eu.
8: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
9: The Wall! Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
10: Con Max Giusti.
9: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
10: Stasera, 18.45, Canale 5.
9: Il muro da... Il muro prende.

0: 105 Selection, questo era Hugel con Email Angel, Ultra Nate, Moving to the Sun, qui su Radio 105. Devo dire, questo potrebbe essere un altro dei tormentoni del,
1: allora,
0: dell'estate.
1: Se io dovessi
0: 2026.
1: Applicare il tuo stesso modo d'approccio, dovrei dire no, non è così.
0: Perché?
1: Cioè, perché appena io dico, secondo me questa potrebbe essere, tu, no, non lo so, vediamo. Quindi prova a ridire questa cosa.
0: Secondo me questo
1: no,
0: potrebbe...
1: assolutamente no.
0: Ah, ok.
1: No, sto scherzando.
0: Io sono sportiva.
1: No, no, devo dire la verità. Secondo me sì, hai centrato in pieno questa cosa. Devo ancora capire quanto di 8900 contaminazioni sonore questa canzone abbia dentro di sé. Ma non è una critica,
0: No, no, no.
1: Cioè, potrebbe essere il tormentone di più tormentoni.
0: Sì, sì, sì.
1: Però
0: sì,
1: questa
0: sì.
1: è un'altra storia. Ritorniamo invece alle classifiche delle nostre
0: dei
1: stati.
0: Tormentoni, sì, eravamo arrivati al 2006.
1: Oh,
0: qui vi metto una ragazza, ormai una donna che è ancora molto in voga, molto famosa.
1: Sì.
2: Madonna.
1: No.
0: Che quest'anno
1: Jennifer Lopez.
0: Che quest'anno potrebbe essere anche lei in lizza con un tormentone.
1: Katy Perry.
2: Shakira.
0: No. Shakira con
1: Waka Waka.
0: No, 2006.
1: Ah, sei con
2: nel 2006 mondiali.
1: No. Non urlare poi.
0: Waka Waka erano i mondiali del 2010, se non erro.
1: Poi
0: I'm on tonight.
2: Ispid online.
0: Come Ispid online?
2: No, non era quella.
1: Scusami. Ferma, questa è Radio 105. Questo programma è 105 Takeaway. Siamo in diretta nazionale in televisione sul canale 66 e tu sul titolo di una canzone dici Ispidi Gollai. Cos'è Speedy Gonzales? Ma di che cosa stiamo parlando?
0: No,
1: questa non è una risposta che vale.
0: Vale.
2: In mia difesa, ragazzi, è stata Lauretta.
1: Va bene, sì. Lauretta, okay. Vai, prego.
0: 2007, sì. Dei ragazzi tedeschi,
1: sì.
0: Un gruppo tedesco, un po' One Hit Wonder pure
1: questa.
0: Ah,
1: ce l'ho, True the Monsoon.
0: Sì, Tokyo Hotel.
1: Ignorante, cretino, ignorante.
2: E comunque non si pronuncia così. Se
1: no, sarebbe Through.
0: No,
1: però
0: il titolo in realtà è Monsoon.
1: Monsoon.
0: Però
2: io non gliela darei.
0: Tu hai detto Ispisi Zelani.
1: L'Ispisi, dai.
0: Poi 2008 invece siamo in Italia.
1: Ah, finalmente.
0: In Italia con una voce femminile
1: importante.
0: Molto, sì, diciamo anche particolare. Un timbro molto particolare.
1: Giusy Ferreri e Baby K con Roma Bangkok.
0: No.
1: Solo Giusy Ferreri con Non ti scordar mai di me.
0: Bravo Daniele, 5
2: Grazie
0: a 3 per lui.
2: Sono un grande.
0: Te devi svegliare, zio.
1: Svegliati.
0: Bene,
1: a coglione.
0: Ok. 2009,
1: sì,
0: ragazzi.
1: Sì.
0: Okay.
1: Ma state giocando anche voi a casa?
0: Secondo
1: perché
0: me.
1: Perché si vince?
0: Però state attenti, state guidando.
2: No, aspetta, si vince.
1: Si vince, sì.
0: La gloria. 2009, no. Gruppo iconico americano, diciamo.
1: Gruppo iconico.
0: Beh, sì, un gruppo che diciamo, sì.
1: Ok.
0: Album copertina verde, sul verde tipo neon.
1: Mm-hmm.
0: Pezzo che ancora adesso sentiamo, risentiamo.
1: Sì.
0: E in questo gruppo c'è anche una voce femminile.
1: Ok, allora sono i Black Eyed Peas con Shut Up.
0: No, quella
1: con...
0: del 2006.
1: Ah, con...
0: Siamo nel 2009.
2: I got a feeling.
0: Ragazzi, questo che è un pareggio?
1: Questo è un pareggio.
2: No, ho aggiunto anche c'è David Guetta nella produzione.
1: C'è David,
0: va
1: amico
0: bene.
1: Tuo.
0: Vabbè, tra l'altro, c'era anche David Guetta con Kelly Rowland con When Love Takes Over.
1: Sì,
0: tra l'altro.
1: Grandissima canzone.
0: Bellissimo pezzo.
1: Sì.
0: Poi quindi rimaniamo 5-3 siamo ancora. Questa
1: sì.
0: Non vale.
1: 5-3, 5-3.
0: Questa non vale.
1: 5-3.
0: Poi 2010.
1: Oh.
0: L'abbiamo detta prima e non vi posso dire altro. Ritorna lei, una cantante.
1: Jennifer Lopez.
0: No.
1: Madonna.
0: Sempre Sud America.
1: Ah, allora sarà assolutamente la nostra.
0: Raga, ve l'ho detto io prima. No, quella
2: Shakira
0: è
2: Waka Waka.
1: Shakira Waka Waka.
0: Questa
1: perché
0: è di Maurizio.
1: 2010.
0: Questa è di Maurizio. Sì. 5-4.
1: Pezzo di
2: Pezzo bellissimo.
0: 2011.
1: Sì.
0: Spagnoleggiante.
1: Sarà, sì.
0: Un pezzo iconico, ragazzi.
1: La vida loca, no, Ricky Martin.
0: Ma quella è prima, la vida
1: prima,
0: loca.
1: Che ne so io.
2: J Balvin, Gizza.
0: No. Loro non sono così famosi come nome, diciamo, però
1: okay.
0: Il titolo della canzone
1: Parano Verte Mass.
0: No, no, no, no, no. È una danza.
1: Danza Kuduro.
0: Danza Kuduro. Danza Kuduro.
1: La mano arriva.
0: Cintura
1: Maurizio,
0: sola.
1: Godo.
0: 6 a 4 per sì. Daniele. Andiamo nel 2012. Pezzo che è diventato veramente virale, soprattutto su YouTube. Mm-hmm. Cantante asiatico.
1: Asiatico. Bamba Style.
2: No, hai sentito che ha detto?
1: Bamba Style.
0: No, non è scusa. Bamba Style.
1: Scusate.
0: Quella di Maurizio.
1: Gangnam Style. Sì, scusa, ho sbagliato.
0: 6-5.
1: Mi sembrava.
0: Ragazzi, andiamo nel 2013.
1: Comunque, sai.
0: Sai.
1: Non lo sai.
0: 6-5. 2013. Vabbè, gruppo iconico, ragazzi, che si è sciolto.
1: Sì.
0: Album, uno degli album più belli, secondo me, degli ultimi 15 anni.
1: 15 anni.
0: Mettiamola così.
1: Ok.
0: Gruppo francese, iconico.
1: Ah, i Daft Punk con Get Lucky.
0: Bravo! 7
1: Ignorante.
0: A 5 per Daniele. Maurizio, ti devi svegliare.
2: Vabbè, svegliati. Devi dire gruppo dance, dai.
1: Vabbè, è un gruppo iconico francese.
0: Album del 2013 che secondo me ha fatto la storia di questi ultimi 15 anni. Se
2: non
0: pensi a Daft Punk, a chi pensi?
2: Io
1: sì,
0: infatti.
1: Posso dire che mi ha innervosito la conduttrice? Capisco questa cosa. Siamo arrivati al 15?
0: No, al 14.
1: 14? Facciamo il 15 e poi basta?
0: Facciamo 14 e 15, veloci quindi.
1: Qua vai.
0: 14, cantante, sempre sudamericano, con il padre, anche lui molto famoso.
1: È Julio Iglesias.
2: Enrique
1: il padre. Con Bailando.
0: Bailando di Enrique Iglesias. Siamo 8 a 5. Ma com'è difficilissima?
1: Mazza, oh.
0: Ma dai. 2015, sì. L'avete detto anche prima, torniamo in Italia. L'avete detta prima, sono due ragazze, due
2: Giusy
0: cantanti.
2: Ferreri.
1: Roma Bangkok.
0: Maurizio, devi dire Giusy Ferreri, Baby K, Roma Bangkok. Scusami.
1: Sì. Cioè, questo è un pareggino, Pareggino, sei un cretino.
0: Rimaniamo 8-5, ragazzi. 2015.
2: Sta 8,
0: fidati.
1: Per favore, c'è la gente che. Non disturbare, la gente dell'ombrellone di fianco che sta giocando. Ah, siamo in diretta, Radio 105, c'è della musica allora.
0: Sì.
1: E quindi arriva Cioffi con Carmela.
3: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se ne

0: Carmela, qui su Radio 105 105 Takeaway stiamo giocando con le classifiche delle canzoni, i tormentoni estivi dal 2000 al 2025, perché il 26 ancora stiamo capendo cosa accadrà. Abbiamo le nomination ma non abbiamo ancora la classifica definitiva, soprattutto la regina dell'estate. Ma questo gioco vede in vantaggio il sottoscritto,
1: 6, 8, 5.
0: Perché io ne sappia di più, ma perché Maurizio proprio dorme. Cioè Maurizio dorme. Ragazzi, Maurizio dorme.
1: Io ti difendo sempre. Ti devi dar proprio una svegliata.
0: Sì, cioè ti devi svegliare.
1: Sei più lento di pensiero.
0: Cioè, io non è che ne so di più. Io so normale, ma
1: poi
0: tu dormi.
1: Ma io mi dà degli indizi talmente semplici che veramente, dai.
0: Che anche un Maurizio qualsiasi potrebbe farcela, capire. Invece no.
1: Cioè, tipo danza.
0: Danza Q.
1: Comunque fa caldo qua in questo studio.
0: Le scalmane?
1: Sì, perché mi sono un po' agitata.
0: Sei scalmanata.
1: Sono scalmanata.
0: Perfetto.
1: Allora, andiamo nel 2016.
0: Andiamo?
1: Andiamo. Cantante spagnolo che ha partecipato anche come giudice a X Factor Italia. Chi è?
0: Alvaro Soler con Sofia.
1: Vince Daniele, Maurizio! Dai!
0: Dormi.
2: Ragazzi, ma fa una canzone estiva ogni estate.
1: Ho capito, svegliati. 9 a 5, sto segnando. 9 a 5.
0: Mamma, quanto
1: andiamo
0: godo.
1: Nel 2017, un gruppo italiano che si è sciolto.
0: I Negramaro.
1: No,
0: non si sono sciolti, no, scusate.
1: Che si è sciolto, il frontman rimane comunque invece un cantante solista. Ed è un posto dove ama andare da Daniele Battaglia.
0: Ok, io so che potrebbero essere un gruppo, hai detto?
1: Si è sciolto.
2: Dei giornalisti.
0: Sì, con Tommaso Paradiso, Riccione.
1: No, dei giornalisti con Riccione.
0: Ah, dei giornalisti con Riccione.
2: Comunque,
1: cioè Maurizio, ho detto pure un posto dove ama andare questo qua. Cioè, voglio dire, no?
0: Sei un coglione.
2: Ma scusa, ma
0: sotto il sole, sotto il sole.
1: Te la do perché mi fai pena.
0: Okay? Attenzione, ce la dà perché gli fai pena. Abbiamo scoperto come fare per conquistare il cuore di Camila Ghini. Lei per pena ve la dà.
1: 9 a 6 per Maurizio.
0: Va bene.
1: Andiamo.
2: 9 a 6 per Maurizio.
0: Sì, è completamente andata anche la conduttrice. Prego.
1: Nel 2018. Non lo so se questa l'avrei decretata come canzone del 2018.
0: Beh, adesso non è che puoi commentare.
1: No, non l'ho fatta io la classifica.
0: Ok. E chi l'ha fatta?
1: La redazione.
0: Perfetto.
1: Allora, siamo in Italia.
0: Siamo in Italia perché in una prova contraria.
1: Diciamo di producer italiani che spesso fa tormentoni.
0: Merck & Cremont.
1: No. Durante l'estate.
0: Ok.
1: Se non sono Merck & Cremont.
0: Ah, Bundabash.
1: Sì, con
0: Takagi Kentao e Bundabash.
1: Ci sono anche loro in realtà, per un'altra canzone.
0: Sì.
1: Bene, vediamo.
0: Vediamo. Secondo me è
1: Bundabash con una donna voce storica italiana.
0: Alessandra Moroso,
1: no. Proprio storica.
0: Allora con Loredana Bertè.
1: Sì.
0: E la canzone era
1: Guardami.
2: Non ti dico
0: non
2: no.
0: Ti dico no.
1: Vabbè, vince Daniele, però ha detto tutto.
2: Ma
1: tu hai detto mezza cosa. Dai, 10 a 6. Maurizio, svegliati, ti
0: svegliati.
1: Giuro. Tra un po' ti dico direttamente il titolo e l'autore. Tu poi dici l'ho detto, così vinci un punto. 2019.
0: Come siamo già veloci,
1: 2019. Allora, vi dico di questa lista la mia preferita qual è.
0: Ok.
1: E quindi non so qual è poi in realtà il vero tormentone, perché me ne hanno scritte tipo 20. Però, ok.
0: Decreta tu.
1: Vi dico quella che per me è la mia preferita.
0: Ok. Classifiche inventate by Camilla Ghini. Prego.
1: Non siamo in Italia.
0: No.
1: Sono due cantanti, maschio e femmina, che poi sono diventati anche una coppia per un periodo.
0: Ok.
1: Belli tutti e due.
0: Ok.
1: Questa è la canzone, forse non è la prima che li ha fatti innamorare, però insomma una canzone. Lei è anche un po' sudamericana.
0: Sì. Rihanna?
1: No. Lei si chiama come me.
2: Camila Cabello
0: e Shawn Mendes con Señorita.
1: Bravo Daniele.
0: Perfetto.
1: Siamo 11 a 6. 11 a 6.
0: Questo è riuscito a dire Camila Cabello.
2: No.
0: L'ha chiamata Camilla Cabello.
1: Cabello.
0: Ma cos'è? Il burro cacao? Dai, veramente.
1: Poi.
2: Cioè, io so fa solo gli assist. Lui dice solo di.
0: Sì, ma faccio gol però.
1: 2020. Torniamo a dei producer italiani di cui abbiamo parlato anche prima.
0: Sì.
1: Con una voce italiana, una cantante italiana molto famosa, pezzo devo dire sì, che si ricordano tutti per quanto riguarda il 2020.
0: Alessandra Moroso con Bundabash. Voglia di ballare un reggae in spiaggia.
1: Karaoke. 12 e 6, Mauri?
2: Ma l'hai detto tu il titolo?
1: Vabbè, ma cavolo, sì, tu dai, stavi dicendo
0: stavo
1: qualcosa.
0: Cantando, stavo cantando,
2: stavo cantando il ritornello.
0: Sì, sei rimasto lì al ritornello.
1: Poi vediamo nel 2021, la scelgo io perché ce ne sono troppe.
0: Sì. Così. E ci avviciniamo alla fine del programma qua.
1: 2021, sì. Ragazzo uscito da Amici.
0: Ok.
1: Quindi questo pezzo è diventato molto molto virale, sì, nel 2021, ragazzo che ha un nome, posso dire, anche molto santo.
0: San Giovanni con Malibu. Malibu.
1: Non puoi dire i titoli, Maurizio. Ma io sto
2: non lo sapevo.
1: Ma dai, dai, 13-6. Ma dai, come si fa?
0: Ignorante. Che è diventato santo, penso che tu abbia bisogno di vedere uno specialista il prima possibile, Camilla. Fallo.
1: Ho un nome un po' santo.
0: Ok.
1: Poi nel 2022
0: sì,
1: abbiamo tre artisti italiani,
0: sì,
1: che si sono uniti per creare questa canzone.
0: Ok.
1: Due uomini e una donna.
0: Ok.
1: Una donna che è anche sorella di un grandissimo artista italiano.
0: Ok.
1: E un uomo che è diventato famoso per un Sanremo nella quale è arrivato ultimo.
0: Sì.
1: E il terzo, vabbè, nome famosissimo, cantante, rapper, producer, ex giudice di X Factor, imprenditore, ce le ha tutte, insomma.
0: Imprenditore.
1: Anche imprenditore.
0: Vabbè,
1: sì.
0: Fedez, Orietta Berno.
1: No, ti ho detto. Fedez l'hai preso. Poi un cantante diventato famoso per essere arrivato ultimo a Sanremo.
2: Tananai. Caramello.
0: E Annalisa?
1: No, una ragazza molto brava che ha anche un fratello molto molto bravo e famoso.
0: Ah sì, scusami.
2: Mara Sattei.
0: Con. Aspetta, ce l'ho. Con.
1: Se io vi dico tipo. Roma, via Veneto.
0: Te dico Ocher Portafoglio.
1: Roma, via Veneto, Marcello Mastroianni.
0: Ah, la dolce vita.
1: Dai, Maurizio, sì. Cavolo, vi do degli aiuti veramente.
0: Questo è posso dire, questo è un pareggio. Dai.
1: Rimaniamo 13-6 allora.
0: Sì, 13-6.
1: Poi.
0: Stiamo finendo,
1: 2023, ragazzi.
0: Sì.
1: 2023, vabbè, sì. Brano, siamo sempre in Italia.
0: Sì.
1: E loro sono anche grandi amici della nostra radio.
0: Sì.
1: E. Brano boh, iconico del 2023, loro sono una band.
0: The Colors.
1: Sì.
0: Con. No? O con.
1: Raga, 2023, The Colors con.
0: Italo Disco.
1: Italo Disco.
0: Abbiamo detto insieme?
1: Quindi rimaniamo sempre 13-6.
0: Ma te la sto graziando, Maurizio.
1: Sì, perché questa in realtà era più sua, perché lui aveva detto The Colors e tu non l'hai detto.
0: Ignorante.
1: Comunque.
0: Allora, facciamo così: diciamo il 24,
1: sì,
0: e il 25 lo teniamo per l'ultimo intervento.
1: Va bene.
0: Così, sorpresa. Incredibile. 24.
1: Ok, 24. 24. 24,
0: oh,
1: allora,
0: erano...
1: ok, no, la scelgo perché ce ne sono varie. Quella che secondo me è stato il tormentone del 24 è assolutamente questa.
0: Sì.
1: Siamo in Italia, lui è un rapper,
0: sì,
1: molto famoso,
0: sì,
1: romano.
0: Sì.
1: Lei una ragazza, ha bellissima voce.
2: Cesso e Samba, Tony F.
1: Bravo!
2: E Gaia.
0: Ha detto Cesso e Samba,
2: Cicciccia.
0: Va bene, bravo.
1: 13-7, ragazzi.
0: 13-7.
1: Vabbè, la vittoria è comunque di Daniele, ma ci manca il 2025.
0: State lì.
2: Che vale 4.
0: Facciamo così, vale 4.
1: No, deve valerne molti di più per farti vincere.
0: Niente, non riesci neanche con la matematica.
1: Se siamo 13-7.
2: No, però vale 4, non è che dico. Cioè, quello è.
0: Ok, vale 4.
1: Vale 4.
0: Vediamo.
1: Giusto.
0: Quindi, dopo aver ascoltato Harry Styles con Dance No More, cosa succederà in questo gioco incredibile?

0: non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Coop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
3: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
4: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi la bottega del gusto a 1,09€.
4: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
5: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
6: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
7: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
6: Siete pronti a sentire l'estate?
7: Parte da Riccione.
5: Siete pronti?
7: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
8: Ti aspettiamo!

0: approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79 euro. Negli iper e market aderenti. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
5: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
6: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
7: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
8: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
9: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
10: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
11: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
10: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
12: 105
13: 105
12: 105
14: Che storia!
15: Radio 105.
13: Che storia!

0: E siamo arrivati al termine di questa puntata di 105 Takeaway, dove abbiamo fatto questo gioco un po' stupidino come noi, ovvero abbiamo indovinato o cercato di indovinare quelle che sono state le canzoni tormentoni dell'estate. Dal 2000 fino al 2025. Abbiamo fatto questo gioco fino al 2024. Il gioco mi vede in vantaggio su Maurizio, ma proprio per chiudere abbiamo l'ultimo grande indizio che potrebbe o ribaltare oppure no, ma soprattutto no,
1: nemmeno ribaltare
0: neanche il risultato della sfida. Però, visto che facciamo le cose fatte bene, Camilla si sta inventando il suo tormentone per il 2025.
2: Sì, non sono molto d'accordo con quelli che abbiamo scelto qui, e quindi cercherò di trovare quella che secondo me è la canzone del 2025.
0: Va bene.
2: Allora, ve lo dico
0: subito. Siamo in chiusura, cioè, te lo voglio dire, sì, okay. Prego, allora inventi pure.
1: E allora niente.
0: Oh, posso dire, nel 2025 niente.
2: Vabbè.
0: Passo.
2: Allora, facciamo ok, siamo in Italia.
0: Sì.
2: Un ragazzo genovese.
0: Sì.
2: Giovane, molto
0: Alfa.
2: Giovane. Sì, con
0: Coso Rosso? No. Non Coso Rosso.
2: A me
0: piace.
2: Sì, a me mi piace, ragazzi.
0: Perfetto.
2: Vabbè, vince Daniele in battaglia. 14-7. Anzi no, valeva 4, quindi 17-7, 13 più 4, vai, 17-7.
0: Godo tantissimo.
2: L'hai voluto tu.
0: Beccati sta sconfitta.
1: Scusa, l'ho detto io.
0: No, non l'hai detto tu.
2: Alfa.
1: Io ho
2: detto
1: Alfa. Ma che vuol dire? Ma prima gliel'ho detto tutti.
0: Silenzio. Siamo arrivati al termine di questa puntata di 105 Takeaway. Grazie per l'ascolto. Grazie Maurizio, grazie Camilla, grazie a tutti quanti voi. Buona estate, amici. Ci ritroviamo domani sempre a partire dalle 12 sul canale 66 del Digitale Terrestre, qui su Radio 105 con 105 Takeaway. Ciao.

0: E sono le ore 13 puntuali qua sugli squizzari di 105. E 4 e 5 e 6.
1: 3 e

0: Buongiorno Squizzate d'Italia, come sempre in diretta su Radio 105, gli Squizzate di 105. Siamo tutti e tre qui nello studio di Milano e abbiamo Ludovica Frasca, buongiorno.
1: Buongiorno Enrico Papi, buongiorno Squizzati.
0: Buongiorno Rebecca Papi.
2: Buongiorno.
0: Come state ragazze, come va?
1: Bene bene.
0: Cioè bene bene nel senso
1: settimana.
0: Che... No ma bene bene o bene bene?
1: No bene, un po' tristi perché è l'ultima settimana però
0: lo so,
1: lo so. Mi mancherai Enrico.
0: Ho capito,
2: ci mancherà.
0: Mi potete chiamare? Io non rispondo, però mi potete chiamare.
1: La
0: capito?
1: Delusione sarebbe una senza risposta.
0: Voi mandate messaggi e io mi ricordo.
1: A settembre rispondi.
0: No, io rispondo con molta tranquillità,
2: calma.
0: Con molta calma, come fa mio figlio, perché lei risponde, diciamo, in un giorno, 24 ore.
1: Sì. Ma no, io ho notato che tu hai le risposte un po' da boomer.
0: Cioè?
1: Tipo ok, avete presente con il pollice su?
0: Perché non mi va di rispondere, che devo fare? Ma perché scusa, del boomer, per sapere, faccio un discorso che sembra quasi intelligente ma non lo è ragazzi.
2: Ecco,
0: ma il boomer chi sarebbe? Quello vecchio rincoglionito o quello che non sa usare la tecnologia?
1: No, rincoglionito, quello che non sa usare.
2: Quello che non sa usare, come quando tu, io ti chiedo una domanda un po' seria e tu rispondi con l'emoticon del...
0: Ah, sì.
1: È una cosa che appartiene a tutte le persone dai 40 anni in su.
0: Ah, certo.
1: Con il pollice su.
0: E che devo rispondere? Che devo mettere?
1: Cioè, ma ok, certo, un punto esclamativo. Come sta? Cioè,
2: però si sta un attimo meno boomerizzando perché mentre,
1: stai volendo.
2: Mentre parlavamo l'altra sera mi fa vabbè follia. Tipo,
0: ma io dico sempre follia.
2: Ora dice anche top, si sta un attimo.
0: No, allora top lo dico da quando sono bambino.
1: Allora
0: follia tra l'altro era pure una discoteca dove andavo quando
1: avanguardia
0: tu nemmeno eri nei miei pensieri. Vabbè ragazzi,
1: avanguardia pura.
0: Va bene, allora vi ricordo 2000 euro in gettoni d'oro, mandate i vostri messaggi al 342 41 15 105 se volete farci le domande, visto che questa è l'ultima settimana di questa stagione molto bella degli Squizzari di 105. Intanto noi dobbiamo leggere le notizie e poi voi scegliete anche il tema con il quale giochiamo. Vai.
1: Allora, ti ricordi della vecchietta che ti avevo detto,
0: quale?
1: Raccontato, quella lì che praticamente era stata cacciata da una casa di cura?
0: Ah, è vero, sì. Che è
1: successo? Bastini,
0: sta da te? Viene da me?
1: Ce n'è un'altra, ne ho scovata un'altra.
0: Un'altra vecchia, che gli è successa sta vecchia?
1: Questa Anita Lebroni, Minnesota.
0: Anni?
1: Anni 82.
0: Vabbè, non è vecchia.
1: Ha chiesto.
0: Ma non è vecchia. Mio papà ne ha 87. Scusa.
1: Mio papà
0: non è proprio...
1: quest'anno 80. No, non sono. Dipende dalla testa, però ho capito.
0: Cioè, io già sono andato, tu dici.
1: No, però insomma.
0: Hai detto dipende dalla testa e mi ha indicato. No, hai detto dipende dalla. Dipende dalla testa.
1: Siamo
0: e fatto
1: in radio
0: così.
1: E quindi non vedono questa cosa.
0: Leggiamo.
1: Ha chiesto e ottenuto questa Anita in Minnesota che fossero cambiate le regole, cioè? Ovvero che ci potesse essere l'accordo per fare degli aperitivi con i suoi amici in una casa
0: Bello,
1: di cura.
0: Figo.
1: Bravissima.
0: Fenomeno. Figo.
1: Bravissima.
0: Bellissimo, mi piace. E quindi
2: è scusami, stata approvata?
0: No, adesso ho capito. L'ho sbagliato, non era un cocktail. Ma è l'articolo di legge allora. Ho capito. Bella. Va bene, il tema quindi che è feste vecchie,
1: feste e party, feste party.
0: Tu invece Rebi?
2: Invece si parla di amori estivi.
0: Ah, ecco.
2: C'è una coppia che sta facendo impazzire i social.
0: E chi è?
2: Matteo Berrettini e la DJ Peggy Goo.
0: Ma questo c'è da sotto come un riccio, ragazzi.
2: Dai.
0: I due sono dai, la verità, c'è da sotto come un riccio, non gioco mai.
2: Sono stati avvistati a Ibiza, dove lui è stato ripreso mentre ballava scatenato accanto a lei, la DJ, sì, dietro la console. Poi hanno anche messo una storia dove tutte e due su Instagram hanno messo una storia di un tiramisù, un tiramisù,
0: il dolce.
2: Stesso piatto. Però non si sono taggati, però tutti hanno visto che era lo stesso piatto del tiramisù, quindi ci sono speculation
1: apposta.
2: E poi un'altra cosa e un'altra cosa, lei si è messa una catenella con la racchetta da tennis.
0: Vabbè, ovvio, lui giocava a tennis una volta, non gioca più, gli dà solo sotto, fa solo trick e track. Una volta faceva i smash e le volee, adesso fa soltanto olle.
1: Posso dire, poi si lamentano che parlano di loro, no? Mettete le storie.
0: No, comunque Berrettini, ragazzi, ve lo dico, non vuole più diventare numero uno. Ma con lei vuole diventare numero
1: oggi è carico.
2: Oggi è carichissimo.
0: Bene, allora i temi sono amori estivi e sono i party.
1: Feste party.
0: Dovete scegliere con il 342 41 15 105 con cosa giochiamo. Allora adesso, visto che siamo in diretta, ragazze, ho visto che c'è un ragazzo che a me piace molto.
1: Anche a me.
0: E tra l'altro è uno cresciuto a Pane e Mosca. e con il quale, tra l'altro, vi ricordo che dal 4 di agosto su Italia 1 io e Noemi condurremo Yoga Radio Estate su Italia 1, e in una delle serate ci sarà anche Samurai J, che fa una bella performance.
1: Bene.
0: Quindi adesso cosa ci ascoltiamo?
2: Dai, una bella bombetta da Samurai J, Flamenco Paranoia.

0: questo pezzo, ragazzi.
1: Flamenco paranoia.
0: Bello, bello, bello. Dovremmo invitarlo, Samurai Jay, a venire qua a giocare.
1: È vero, sì,
0: peccato
1: è
0: che è finita la settimana, non lo possiamo fare. Il programma, basta, abbiamo dato.
1: Speriamo.
0: Allora, l'argomento che è stato scelto al 342 41 15 105 è? Qual è?
2: Festa e party.
0: Lo sapevo.
2: Perché a noi piace fare la festa e la party.
0: Lo sapevo. Com'era prima? Svalutation? Com'era? Speculation?
2: Speculation. Come si dice in italiano speculation?
0: Speculare, non lo
2: so. Speculare, vabbè.
0: O perculare, nel senso che se prendi in giro uno è perculare. Era quello speculation?
2: No.
0: Era speculare.
2: Speculare.
0: A speculare con qualcosa. Ma perché speculation non esiste? Ma andai presa?
1: No, non esiste.
0: Esiste speculation.
1: In inglese.
0: Sì. Ah, speculation.
1: No, ma se tu dici speculation, no. Devi fare un po'.
0: Cioè, detta stretta, lation esiste, lation no.
1: Ma
0: io se vi mando a fanchu stretto è una cosa, fanco è un'altra cosa. Vabbè.
1: Esatto.
0: Ragazzi, andiamo con lo squizzino, ho capito.
3: Gli squizzati di 105 presentano.
0: Oh sì!
3: Squizzino!
0: Però speculation può essere un titolo.
2: Le speculations. Bene.
1: Vai.
2: Primo concorrente abbiamo Marco, 48 anni, vive in provincia di Verona, è impiegato in un'agenzia per il lavoro. Nel tempo libero scrive testi di canzone e con il nome d'arte Mr. Caracci.
0: Buongiorno Caracci.
4: Buongiorno, ma è Mr. Carecci.
0: Carecci o Caracci?
4: Carecci,
0: perché Caracci a Roma, Caracci tua, capito? Nel senso che a Roma non potresti farlo sta roba, capito?
4: Senti, ecco, ho 48 anni.
0: Sei vecchio, mi dispiace per te, io ne ho 41, lo so. Marche, lo so.
1: Scusalo.
0: Perdona, Marco.
4: Ti seguo da Papi Quotidiani.
0: Mamma mia, avevo 12 anni.
4: Avevi anche basettoni e i capelli biondo.
0: Mamma mia, tu non eri ancora nei miei pensieri, Rebecca, quando avevo i basettoni, dico solo questo.
2: Mamma mia, meno male.
0: C'avevo una tinta.
1: Ma non ci vai pure lei biondo platino.
0: Ma te dico. C'avevo una tinta, ragazzi, ve lo dico, che ero Malgioglio, però ancora più tinto, ve dico solo questo, solo il ciuffo di Malgioglio e tutta la capella da me.
1: Voglio andare a recuperare quelle foto.
0: Ci sta. Senti, Marco, ma tu mi hai sentita però la speculation?
4: Sì.
0: No, dai, veramente, giura che avevi sentito speculation.
4: Sì, speculation è tutto quello che finisce in nation. Anche nation.
2: Bravo Marco, difendimi.
0: Vabbè Marco, ti faccio lo squizzino. Allora, come si chiamano i regali in inglese? Visto che parliamo di party e bisogna arrivare con un regalo. Gift o regalo?
4: Gift.
0: Ci hai pensato, Marche? Stai ancora a dormire, Marche? Vai! Marco,
1: allora,
0: il primo.
1: A sfidare Marco abbiamo Valeria, 68 anni, vive a Colonia al Sere in provincia di Bergamo. Ma dice, non mi piace.
0: Cosa?
1: Vivere lì.
0: Ho capito.
1: Adesso le chiediamo perché. Pensionata, felicemente divorziata.
0: Applauso.
1: Con una figlia.
0: Applauso.
1: Bello, però pure bello divorziare. È super fan di Rama, è stata anche a San Siro ad ascoltarlo. Legge, si definisce molto curiosa e dice: vorrei partecipare perché nei giorni scorsi avrei vinto.
0: Brava Valeria, buongiorno.
5: Buongiorno.
0: Ma il mio microfono da dove arriva, ragazzi? Da una catacomba, da dove arriva? Cioè le loro voci sono belle squillanti, le mie da una catacomba. Non so. Ciao Valeria, buongiorno.
5: Ciao Enrico.
0: Oh Valeria mia, senti un po', ma perché non ti piace sto Colonia al Serio? Che t'ha fatto? Dimmi.
5: No, non mi piace la casa dove sono.
0: Ah, vabbè, ma perché? Che c'ha la casa? È sporca, che è?
5: No comment, basta, cioè, passiamo oltre.
0: E cambiamola. Vuoi venderla? Vuoi fare un annuncio con noi? Mettiamo un annuncio subito. Quanto vuoi per la casa? L'annuncio lo dice Asaia, che è la nostra responsabile di tutta la redazione, se stessa. Ok, e noi la mettiamo in vendita. Allora.
5: Ok. Ma io sono in affitto, vale, comunque, dimmi.
0: Oh, vale, però non c'hai idee chiare allora. Qui cambia affitto allora, no? Vattene via, prendi un'altra casa. Bella.
1: Okay.
0: Quanto mi piace Valeria, spizzata come noi. Allora, mi devi dire cos'è il buffet? È un rinfresco oppure è un buffone francese? Andè buffet quello. Brava Valeria. E quindi abbiamo Valeria che gioca con Marco e andiamo alla prima manche di gioco, che è il mi manca la parola.
6: Mi manca
7: l'amore, i soldi,
6: no, la parola.
7: La parola.
6: Mi manca la parola.
0: Allora abbiamo Marco da Verona contro Valeria da Bergamo. Siete pronti? Ci siete?
4: Sì.
0: Oh, ci siete. Si fermano le canzoni perché il nostro Sum, che ancora festeggia il compleanno che ha fatto una settimana fa, sta ancora a festeggiare, ragazzi, le ha stoppate. quando c'è la parola che doveva essere cantata, la cantate voi oppure la dite? Se è esatta, un punto, va bene? Chi arriva a 5, attenzione, perché se si sbaglia si dà punto all'avversario. Chi arriva a 5 va avanti.

va bene, un errore. Valeria, un punto. Vabbè, ci sta. Però nel, sai che nella rima ci poteva stare come te, mannaggia la miseria. E vabbè, come era come me. Valeria, punto a te. Oh, okay. Tu con chi fai l'amore? No, è il titolo della canzone, Valeria, che stai a pensare? Vai!

0: al massimo.
1: No, che cosa stupida.
0: Ma non sento un cavolo, non sento bene.
1: Allora, dopo la speculation c'è la paragulation. E attenzione che è un attimo, speculation e paragulation. Marco, okay. Marco.
2: Sì?
1: Guarda che i Righiera, se me li sbagli, vengo lì, guarda, faccio un casino, vai.

0: belloni. Sentite come cantavano una volta?
1: Non
0: ce ne sono più. E poi un po' capito, tra gli anni mangolare e fangulation buridù.
2: Un po' tipo inno nazionale.
0: E questo è un bel inno nazionale. La situazione ce la riepilogano i Righeira. Attenzione.
3: E Marco sta vincendo 2-1 e tocca a Valeria.
0: Valeria, tocca a te. Lo stato sociale, una vita in vacanza.
4: Una vita in vacanza, una vecchia che balla. Niente nuovo che avanza, ma tutta la banda che suona e che...
0: Che suona e che...
5: Danza, danza.
0: Ci stava danza, ragà, da qualche parte, no? Canta, mannaggia. Marco, Marco.
6: Sì.
0: Riccione.
5: Sta vincendo.
0: Sta vincendo. Bravo, Ale. 3-1. Marco, vai avanti con i giornalisti. Riccione.
7: Sotto il sole, sotto il sole. Di Riccione, quasi quasi mi pento. E non ci penso
6: più.
0: Bravo.
7: E non ci penso più. E non ci penso più.
0: Valeria, Valeria. Questo è facile, è Cenere, perché ha partecipato anche a Sanremo. Se indovini questa parola, ma se guarda la segui ti viene. Tu vai a 2 e prosegui, se no Marco va a 5 e lui va avanti, vai.
8: Aiutami a sparire come Cenere. Mi sento un nodo alla gola, nel buio balli da
5: sola.
0: Marco, se adesso indovini tu la tua parola, vai avanti, ok?
6: Sono pronto, sono pronto.
0: Allora, andiamo sul classico, azzurro celentano, vai, classico.
9: E allora...

0: adatta per le donne. Monorail Plus F è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
1: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
2: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
3: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
4: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
5: Con Max Giusti.
4: Che stasera vi aspetta, una nuova puntata.
5: Stasera 18:45, Canale 5.
4: Il muro dà, il muro prende.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus ha la risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
9: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà in una goccia.
10: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
11: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
12: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
13: Vedrai che qualità, Antonella!
14: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg, 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. Per chi da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
13: Ti aspettiamo!
12: MD, buona spesa Italia.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive in farmacia.
17: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
18: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
19: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
18: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.

0: 105 oggi si gioca con il tema festa e party.
1: Mi piace,
0: quasi agosto, dai, festa e party ci sta.
1: Mi piace, non si fanno le feste e i party in agosto, ragazze. Bisogna studiare.
0: Ma cosa studiamo?
1: Bisogna studiare.
2: Procrastinatrice vera quando facevo i compiti.
1: Non
2: no,
1: usare
2: per
1: parole che non conosci.
2: Procrastinatrice.
1: Ma che è una cosa, la prostata?
2: Tu rimandi i compiti, li facevo alla fine. Quindi noi facciamo party fino al 20.
1: Sì.
0: 29
2: e poi studiamo.
1: Ma ragazze, veramente, io penso che voi siete due rincoglionite, io ve lo dico. Questa parla del sfanculation, del procrastination. Cioè, ma non potete parlare normalissimo come tutte le... Ma io poi ho capito una cosa, non so, Uzi, che noi Uzi siamo coetanei, no? Beh, te un po' più vecchio di me. Però voglio dire, le ragazze di oggi, i giovani di oggi, parlano in un modo strano, tra top, fop, e cioè, non c'è una frase normale.
2: Ma procrastinare italiano?
1: No, ma lascia perdere procrastinare che non conosci, voglio dire... Che la usi così, sa, gli hanno detto procrastinare e la butta là ogni tanto, però dai, parla normale come quando l'altra sera a cena, no, perché è una bella serata top.
2: Adesso andiamo.
1: Sì, sì, dai, è così.
2: Ti piacerebbe.
1: Ma Marco.
3: Dimmi tutto.
1: Ma tu hai capito? Tu hai 48 anni, no? Tu devi sentire quando parlano. Io quando esco a cena con loro dicono delle cose strane. Cioè non riescono a dire una frase senza dire, vabbè, boomer a me. Quella la mettono sempre dentro, non si sa perché.
2: Boomer.
1: Boomer la mettono dentro. Che poi io avevo un cavallo che si chiamava boomer. Vabbè, no.
0: Vero.
1: Però parlano in modo strano, sei d'accordo?
3: Sì, ma io volevo chiederti una cosa, Enrico.
1: Dimmi.
3: Ma
1: aspetta,
3: i tuoi figli...
1: Mi metto gli occhiali, dimmi.
3: I tuoi figli ti chiamano per cognome?
1: Ovvio. Andiamo con lo squizzino.
4: Gli squizzati di 105 presentano lo squizzino.
2: Abbiamo Vincenzo, 47 anni, a Palermo.
5: Pronto?
1: Top
2: Vincenzo.
5: Ciao a tutti.
1: Ma non è che puoi entrare così come te pare, Vincenzo. Adesso che ti deve presentare.
2: Che ti faccio l'identikit prima.
1: Ma sei lenta.
5: Ma mi sento male. Senti, ragazzi, non mi
1: ho capito, ma sei lenta.
2: Caldo, sto andando. Io parlo 300 all'ora.
1: Sei slow.
2: Perché sono lenta.
1: Vai.
2: Allora, 47 anni, vive a Palermo, ha più lavori, convive, ha due figli Rottweiler, nel senso due figli pelosi, e ama cantare e basta.
1: Ecco.
2: Ciao Vincenzo.
1: Ciao Vincenzo.
5: È l'astronomia.
2: È vero. Ditemi. L'astronomia.
1: Cioè, spiega sull'astronomia, Vincenzo, perché qui da astrologo ne vedo due oggi. Ma cos'è l'astronomia?
5: Qua io diciamo non c'è un documentario che non ho visto. Io mi addormento con i documentari dell'astronomia.
1: Ah, e beh, ti sei chiesto perché?
5: Sono concetti.
1: Perché li guardi e te li ha da dormire.
5: Difficile, quindi me li devo mettere bene in testa.
1: No, Vincenzo,
2: hai ragione.
1: Dammi retta. Se tu guardi questi documentari e ti addormenti, vuol dire che rompono le palle. Quindi smetti, guardate un'altra cosa.
5: No,
1: dammi retta. Però scusami, l'astronomia. L'astronomia, lo spiego soprattutto a queste due ragazze.
2: Lo studio
1: top
2: delle stelle, i pianeti, le galassie, l'infinito.
5: Esatto, bravissima.
1: E l'infinito chi l'ha scritto?
2: Giacomo Leopardi.
5: L'infinito, Leopardi, Giacomo
1: Mamma
5: Leopardi.
1: Mia, ragazzi, vedi, i soldi che ho buttato per mandarti a scuola sono serviti
2: a qualcosa. Il classico.
5: Ma non c'è, la scuola non serve, è la strada che ti
2: No, adesso. È un mix.
1: Sì, è vero.
2: Ci stanno ascoltando.
1: Rabbi, tu sai chi è Leopardi, sì?
0: Sì.
1: Chi è?
0: È come il coso leopardato che ti sei messo l'altro giorno.
1: Vedi, è proprio ignorante Vincenzo, guarda. Ti faccio la domanda, parliamo di party. Allora, qual è il coro
5: di... scusami, di?
1: Dei party. Oh, il tema di oggi, come parliamo di?
5: Ok.
1: Ma come ok? Oh, ti abbiamo chiamato per giocare. I party.
5: I party, ok.
1: Allora, qual è il... Sei troppo forte, Vincenzo. Qual è il coro dei bimbi durante il rito dei regali? Scarta
5: il
1: la
5: carta.
1: Allora, sei pure sordo. Alza proprio astronomia.
5: Mi sento pianissimo, ragazzi.
1: Allora,
5: ho capito.
1: Allora, o te metti in apparecchio acustico o aumenti il volume. Stiamo a sentire. Allora, qual è il coro dei bimbi durante il rito dei regali? Scarta la carta, scarta la cacca. Scarta la carta o scarta la cacca?
5: Scarta la carta.
1: Ah, là ci senti. E bravo il nostro Vincenzo. Quindi abbiamo Marco contro Vincenzo. A cosa giochiamo, ragazze?
6: Indovina chi o cosa.
4: Bravo. Indovina chi.
5: Ma chi?
4: Indovina chi. ma anche cosa.
1: Vincenzo, partiamo con te, eh. Ragazzi, chi arriva a tre sì. va avanti, vi do degli indizi, mi dovete dire di chi o di cosa parlo. Chi arriva a tre va okay. avanti. Vincenzo, allora, colorati, di cosa parlo? Sono colorati, vai.
5: Indumenti.
1: Ah, tu vai con l'indumento colorato al party, eh, zozzone. Andiamo da Marco. Rotondi. Oh, Marche. Mamma mia, Marco non lo sento più. È caduto.
6: Qua, sono, ci, no, ci sono, ci sono.
1: Ci sei o ci fai? No, ci sei, però dico. No, dico rotondi, colorati, rotondi. Niente.
6: Festoni. Festoni. No,
1: quasi, quasi. Vincenzo, allungati.
5: Sì. Allungati.
1: Che ride questo.
5: Mamma. Colorati.
1: Ride. Che cosa pensi?
5: Che cazzo, striscioni.
1: Quasi, quasi. Ride Annaggia. Perché veramente il neurone uno viaggia e trova il vuoto cosmico qua nello studio, eh. Ma allora Marco, scoppiano, scoppiano Marco,
6: balloncini.
1: I palloncini, bravo.
5: Cavolo, scoppiano era facile.
1: Ma scusa, no, cosa? Che cosa stai pensando?
0: Cosa sta succedendo?
1: Cosa sta pensando? Che pensavi? No, raga, vi rendete conto? Cioè, io ho dato allora rotondi, allungati, e questa si è messa a ridere.
0: E
1: cioè,
0: piange.
1: E
0: piange.
1: Sta piangendo, io sono rovinato. Andiamo avanti, Marco. Ok,
6: sì, sono pronto.
1: Allora, andiamo avanti. Questo piace a tutte e due. Omaggio, di cosa parlo?
5: No, ma
1: è omaggio.
6: Regalo.
1: No, no, no, no. Vincenzo, gratis. Sì. Gratis, omaggio gratis quando vai a un party.
5: Omaggio gratis in un party. Biglietto.
1: Ci sta, ma per un'altra cosa. Marco, okay. No, Vincenzo, ora scusami, Vincenzo. Vincenzo, bar.
6: Ingresso.
1: No, no, andiamo da. No, no, no. Allora, Marco, tocca a te. Omaggio gratis, bar alcolico. È il
6: drink.
1: Ma che tipo di drink? Vincenzo. Talloncino. Talloncino, hanno scritto. Talloncino. Sono boomer, sui bigliettini vogliono dire.
5: Cocktail.
1: No, però scusate. Se è gratis, omaggio, bar, talloncino, che sarebbe consumazione, è cos'è? Un.
6: È un free.
1: Un free drink! Ah. Chi l'ha detto? Chi l'ha detto? Marco?
6: Sì, sì.
1: Bravo, Marco. Qui. Marco. Allora, tu invece devi prendere un free caffè stamattina, Marco. È il momento di Vincenzo. Vincenzo, attenzione, eh. Di chi sì. parlo? Di chi parlo? Allora. A sorpresa. Vincenzo, a sorpresa.
5: Sì.
1: A sorpresa.
5: A sorpresa.
1: Aspetta. Niente. Marco, emozionato.
5: Regalo.
1: Non ti sento.
5: Ospite.
1: No, l'ospite. Vincenzo, organizzatore delle volte, sì.
5: Ah, organizzatore in un party. DJ.
1: No, andiamo da Marco. Emozionato, abbiamo detto, no? A sorpresa, scarta. Chi è?
6: Invitato.
1: Ma no, l'invitato, su, Vincenzo. Riceve.
5: Ah, il festeggiato.
1: Il festeggiato, ma Marco.
6: Mamma mia.
1: Allora, ragazzi, rimaniamo in questo tema. Senza, di chi parlo? Senza. Vincenzo, tocca a te. Senza. Niente, vado da Marco. Senza invito. Senza invito, Marco. Chi è?
6: L'imbucato.
1: L'imbucato, sì, è per 3-1. Si salva Marco.
2: Grande Marco, ci dispiace, Vincenzo.
0: Bravo, Marco.
5: Va bene.
1: Ciao Vincenzo.
5: Grazie,
1: ragazzi. Ciao Vincenzo. Sei stato molto simpatico, però molto simpatico.
2: Sì, simpatico.
1: Allora adesso c'è un brano, tu Marco rimani in linea, poi scopriamo chi ti sfida. C'è un bel brano, prima abbiamo parlato di Berrettini, che è una storia con chi?
2: Peggy Goo.
1: E adesso che ci ascoltiamo?
2: Peggy Goo, Aerostar.

0: che brano!
1: Peggy
0: ma che brano!
1: Era Star Woman! Bentornati, bello, questa bello. È Radio 105, state ascoltando gli Sfizzati di 105.
0: Ragazzi, abbiamo Marco che è fortissimo. Marco, ci sei?
2: Certo, sempre.
0: Allora, eccola. Marco, ricordiamo che ha 48 anni e vive in provincia di Verona ed è un impiegato presso un'agenzia per il lavoro e lui nel tempo libero scrive testi di canzoni con il nome d'arte Mr. Carecci. È sposato,
2: sì,
0: un figlio
2: di... Sì, mi puoi trovare
0: dove?
2: Anche su Spotify.
0: Sei a me, dove mi puoi trovare invece? Tra qualche giorno? Sotto l'ombrellone! Allora, Marco, vediamo chi ti sfida, vai!
3: Lo squizzino!
4: Lo squizzino!
5: Lo squizzino!
3: Lo squizzino!
6: A sfidare...
0: Che poi mi non so se vado sotto l'ombrellone, devo capire.
6: I riccioli.
0: No, non lo so, sai, vabbè.
6: Forse, sì. Ma montagna.
0: Top, top.
6: Top, bella zio.
0: Vai.
6: Allora,
1: amo top.
0: No, ma che vuol dire amo top?
6: Fare.
0: Che amo top? Top. Amo top, amo top.
6: Non lo dire mai.
0: Perché?
6: Ma no, perché sei più bello così, non lo dire.
0: E faccio questo
6: e fai il cuoricino con le dita.
0: Non siamo un po' un coglione più che boomer.
6: Allora, avanti, abbiamo dai. Adriano a sfidare Marco.
0: Ragazzi,
6: ha 43 anni Adriano, vive a Catania. Bene. Fa l'assistente di volo, è sposato con un figlio, ha hobby del bricolage e dice che ascolta la radio e ti segue sempre da quando facevi Sarabanda.
0: Ciao Adriano, Sarabanda. Buongiorno.
7: Ciao, buongiorno
0: Adriano, ma ci siamo mai incontrati noi a Catania?
7: Non credo.
0: Mai, perché io sono stato un anno a Catania, bellissima tra l'altro, lo dico sempre.
7: Sì.
0: C'è veramente un movimento, un mood top, proprio top, top, amo top proprio, ve lo dico, ho detto giusto?
6: No. Amo totale.
0: Non si dice così?
1: Amo totale, sì.
0: Amo totale, c'è un mood amo totale, capito? Ma io parlo come un deficiente.
6: Aborro.
0: Ma, no, aborro una cosa. Sì, ciao cuore. Senti, Vincenzo, no, come ti chiami? Adriano, Vincenzo sono andato. Adriano, dove stai? In moto?
7: Sì.
0: Oh, fermati.
7: No.
0: Dove?
7: A Riparo, però sono a mare. Ma sono a Riparo. Sono messo all'interno, dai.
0: Te devi mettere un attimo a riparo perché sento un movimento strano, capito? Allora, sei pronto?
7: Sì.
0: Mi devi dire. Cosa spegne il festeggiato? Le candeline o spegne l'incendio?
7: Le candeline.
0: Bene. Quindi abbiamo Adriano contro Marco e questo è l'ultimo gioco, poi si va allo squizzone, chi lo supera va allo squizzone ed è O la sai o te ne vai.
3: O la sai
8: o te ne vai.
0: Allora, tutti i brani che si cantano si ballano nelle feste, però io Adriano lo sento sotto uno sciacquone. Partiamo con te allora, Add Away per te, Adriano. Amo top.
6: Totale.
7: What is love?
0: Yeah.
9: Baby don't hurt me.
1: No more.
0: Marco, per te abbiamo Corona.
7: Ok. Rhythm of the night.
0: Brava. Uno pari. E andiamo da Adriano. Adriano, per te abbiamo The Tramps. 100 stories high.
7: Dai. Bar, no. Discon-

0: Marco, per te gli ABBA, vai.
1: Dancing Queen.
0: Yeah. Adriano, sei pronto?
2: Sì.
0: Earth, Wind and Fire. Facile. Facile.
2: September.
0: No, September. September. Marco, per te, why? No, dico why, perché giustamente
1: perché. YMCA.
0: Certo. Adriano, se sbagli dai il punto a Marco, quindi attenzione, abbiamo ascoltato The Rhythm of the Night, What is Love, Dancing Queen, Disco Inferno, YMCA, September, quindi tutti i brani che se uno le mette durante un party sono ama top proprio, ama top.
3: No, amo top.
0: Sono.
4: Ma tu a me non mi devi guardare, a me non piace se parli così, quindi tu continua a parlare come parli.
0: Ok, e come parlo?
4: Non lo so.
0: Attenzione, attenzione, abbiamo gli ABBA che sono entrati in regia e stanno riepilogando la situazione. Ecco gli ABBA.
5: Amo top, cioè sei dentro de brutto, siamo 4-2 per Marco e mo bella de zio tocca a Adriano.
3: Bella di zio.
0: Oddio,
4: alla fine.
0: Sono gli ABBA di Prima Valle. Allora, Adriano.
2: Sì.
0: Se sbagli mi arrabbio, eh. Va bene? Eiffel 65.
2: Sì.

0: 4-3. Attenzione, perché adesso se sbagli combini un casino. Perché? No, se sbagli dai il punto Adriano che va a 4 e poi lui potrebbe andare a 5. Quindi dopo che tu hai mantenuto sempre lo scettro lo potresti lasciare a lui. Invece, caro il mio Marco, se indovini il titolo di questa canzone, ovviamente sei tu che vai allo squizzone. E abbiamo gli Acqua. Okay. Vai.
1: Barbie girl,
0: yeah! E quindi Marco va allo squizzone. Salutiamo Adriano. Ciao Adriano.
2: Ciao, grazie.
0: Ciao, continua ad andare al mare. Bravo il nostro Marco, bravissimo.
3: Wow,
0: Marco.
3: Dall'inizio.
0: Top Marco, veramente bravissimo, top, Marco.
3: Marco, amo top. Dica.
0: Amo top, stai andando alla grandissima.
4: Dall'inizio.
0: Cioè, proprio,
4: bro,
0: vero?
4: Bro.
0: Come bro?
4: Bro.
0: No, bro. Bro è uno solo qua, è Uzi. Bro,
4: ah,
0: è Uzi.
4: Allora, okay,
0: cioè, quella è l'unica cosa che dico, è bro Uzi. Allora, facciamo una cosa, ragazzi. Ci ascoltiamo un bel brano del Bombetta. Chi la lancia?
4: Io, che lei sicuramente non dice bro. Giselle Dimanche Midi Pill.

0: Siamo tornati, siamo pronti per giocare allo squizzone. Allora, Marco.
1: Ci sono.
0: Sei pronto? Occhio che adesso le ragazze qua top ti lanciano lo squizzone. Senti come lo lanciano.
2: Via dai con squizzone.
0: Lo so, anch'io questo.
3: Tra gli squizzati di 105, solo uno è riuscito ad arrivare a un palmo dai 2.000 euro. Riuscirà a portarseli a casa? Scoprilo adesso nel gioco di Lo Squizzone.
0: Tanto Marco, complimenti, 48 anni abbiamo detto, ti chiami anche Mr. Carrecci, scrivi canzoni, bravo. Sei sposato, un figlio di 14 anni che si chiama Massimo. E esatto. Dici, ci hai scritto, perché per partecipare, anzi approfittate che questa è l'ultima settimana di questa edizione degli Squizzari di 105, molto fortunata, e hai scritto, andando appunto nel sito 105.net, nella sezione degli Squizzati, per partecipare, amo tutta la musica da Einaudi a Progidi e mettetemi alla prova. Insomma, per quanto riguarda la mancia musicale è andato benissimo, adesso 60 secondi di tempo, parliamo di parti, ci sono molte domande. Alcune difficili, alcune più facili, alcune facilissime. Devi essere bravo a skippare quelle difficili. Se mi dai 5 risposte esatte, ti porti a casa ben 2.000 euro. Ci sei?
1: Sono pronto.
0: Dove ti trovi in questo momento, Marco?
1: Vicino a un bar, in teoria starei lavorando.
0: Che hai detto? Che sta a fa? Che hai detto?
1: In teoria starei lavorando.
0: No, mettete da una parte, Marco.
1: Sì, sono nascosto.
0: Stai lavorando pure per me, per qua 2.000 euro ti do se vince, non mi sembra una piccola somma.
1: Ok.
0: Sei pronto?
1: Sì.
0: Come si chiama la festa dedicata alla birra?
1: Beer Festival.
0: Oktoberfest. Quale film del 77 è ambientato nel mondo della disco music? I secondi che stai
1: passo.
0: Perdendo, stop.
1: Passo.
0: Stop.
1: Passo.
0: La febbre del sabato sera, hai perso tanti ma tanti secondi. Marco, sei a 45 secondi, stai lasciando passare troppi secondi, eh.
1: Va bene.
0: Riprendiamo? Marco, riprendiamo allora. Come si chiama il festival musicale che si tiene ogni anno nel deserto della California?
1: Passo.
0: Coachella, come si chiama la festa americana in cui si intagliano le zucche?
1: Halloween.
0: Ok, stop al tempo, 34 secondi, soltanto una risposta, devi essere molto più veloce, eh? 34 secondi, tempo. Come si chiama il momento in cui si alzano i bicchieri per festeggiare?
1: Brindisi.
0: Esatto, mi devi dire, stop al tempo ragazzi, mi devi dire come mai fai passare così tanti secondi? Devi essere più veloce, dai, più veloce.
1: Ci provo.
0: Dai, in che anno è uscita Festa Totale di Paolo e Chiara?
1: Passo.
0: 2024. Quale saga di fantascienza ebbe inizio nel 1977?
1: Passo.
0: Dove si trova il Pascià?
1: Passo.
0: Stop, ad Ibiza. Il Pascià è ad Ibiza.
1: Mi veniva Riccione.
0: C'era pure Riccione, l'avrei accettato. Il Pascià c'era sia Riccione che Ibiza. Comunque nel 77 Star Wars. 15 secondi. Attenzione. Mi devi dire dove si svolge il Tomorrowland?
1: Passo.
0: In Belgio, e di quale stato è originaria la festa di San Patrizio, St. Patrick's?
1: Irlanda.
0: Stop al tempo, 3 risposte esatte, 6 secondi. Se vai veloce ce la puoi fare, eh? Ok?
1: Ok.
0: Allora. Quale cocktail è preparato con Prosecco e Aperol?
1: Passo.
0: No, lo Spritz! Lo Spritz.
1: Troppo poco tempo.
0: Per cosa sta la sigla DJ?
1: Okay.
0: Esatto, 4 risposte. Pensa che se mi davi Spritz erano 5 e avresti vinto ben 2.000 euro. Avresti festeggiato con uno Spritz.
2: Mannaggia,
0: Marco. Ma poi sei di Verona, sei Veneto. Là lo Spritz me lo fate a colazione.
1: Lo so, però.
0: E stai al bar, adesso.
2: È proprio l'ora dello Spritz.
0: Va bene ragazzi, salutiamo Marco. Ciao Marco, sei stato bravo però. Ciao.
1: Mille.
2: Ciao Marco, grazie. Ciao a presto, ciao.
0: Che peccato ragazzi.
2: Mannaggia.
0: Vero?
2: Sullo Spritz mi è caduto un bene.
4: Mi è venuto male di Spritz.
0: E allora pubblicità. 105.
5: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
6: E alla mia fitness mania.
5: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo! L'estate al cinema.
6: Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
3: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Ehi umano, si parte, si parte!
2: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
1: Oh, è pieno in store su arcaplanet.it.
3: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
4: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
5: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
6: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
5: Siete pronti a sentire l'estate?
6: Parte da Riccione.
4: Siete pronti?
6: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
7: Ti aspettiamo!
8: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
9: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
10: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
9: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
10: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
11: Hai mai gustato il caciocavallo di grotta? Fatto a mano e stagionato in grotte naturali? Assaggialo! Ha una bontà deliziosa. Caciocavallo di grotta deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
12: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
13: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
12: Arriva subito.
14: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.

0: compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Afte.
4: Ne soffro da quando ero piccola.
5: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
4: Un aiuto per tornare a sorridere.
5: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
4: Rapida la guarigione.
5: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
6: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
7: Che fame!
4: Mac!
6: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menu large a €7,99. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verifica in app o su mcdonalds.it.

0: siamo arrivati alla fine anche di questa puntata. Questa è l'ultima settimana degli Spizzari di 105. Abbiamo ancora qualche puntatina da fare, in realtà domani e dopodomani, e poi così ci salutiamo. Ringraziamo tutti gli ascoltatori che ogni giorno dalle 13 alle 14 in diretta ci tengono compagnia. Noi vogliamo essere per quest'estate la vostra aria fresca, la vostra aria condizionata, il vostro divertimento. Vi diamo appuntamento a domani alle ore 13 puntuali. Salutiamo tutta la regia, la redazione, insomma i centralini. Saluto la nostra Ludovica Frasca.
1: Grazie,
0: ciao Ludovica.
1: Enrico, grazie,
0: saluto,
1: ciao.
0: Rebecca Papi,
2: ciao ragazzi, a domani.
0: Saluto voi Squizzori d'Italia, a domani. Adesso lo Zoo di 105.

0: pomeriggio a tutti, inizia Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, sono le 14 in punto.
1: Attenzione, attenzione, attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
2: Sceme di Marta, ci siete tutti? Outs, vi siete cagati addosso l'ultima volta, eh? Ma e son qua ancora, che vi devo cantare un'altra canzone. Siete pronti? Siete pronti? Nacchi a voi. E allora beccatevi questa canzone, perché è sempre canzone devo fare, che vi devo ricordare che al mondo non c'è nessuno come Leone. Avete capito? Merde. Outs, andava dai.
3: Sembra

0: cari amanti dello zoo, mentre tutti gli altri sono a godersi le meritate vacanze, io e Pippo siamo qui in radio a mettere in onda un'altra incredibile puntata di Zoo Compilation. Ci avete creduto? Io sono in spiaggia a Tenerife e Pippo sta nuotando all'Isola d'Elba, ma abbiamo confezionato comunque una puntata di Zoo Compilation che parte così.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniella Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai Yai Celai Ai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il Cobra Khan

0: Porco! Maiale!
1: Sei forte, figa!
0: Hai visto?
2: Porca paletta!
3: E no, c***a! E no, no, quello sei un altro dojo, c***a! Se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua... Non sei il Cobra Kai! Il Cobra Kai sei ma... Porca che ne è una sola! Sei a mamma... Baia!
2: Porca!
3: Sì, ben, dai, brava, la coppiata vincente, dai. Mettete da un lato che tanto devo fare una spiegazione. Allora, per prima cosa, bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, eh? Perché quest'anno, come sapete tutti quanti, gay Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi, quell'avvoltoio in culo ai ippopotami.
4: Sì, sensei,
3: comunque, risposta giusta.
4: Sensei.
3: Ecco, allora, dobbiamo vincere questo torneo per l'onore, chiaramente, per il prestigio, ma soprattutto perché ho il problema che mi bevo $120 al giorno di birrette e ho anche da pagare gli alimenti a quel royon, quella merda bosegade, la mia moglie. Che ti capio?
2: Sì.
5: Nonostante le 300 e passa puntate, nonostante le 4000 lezioni di vita, Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1000 lire.
6: Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, non adatto a nostra cultura giapponese. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube perché parlo come Mike Buongiorno.
3: Allegria!
6: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes.
3: Ma te dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi de marca, de annusa mutande col cazzo piccolo, eh? Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, gli giro la chiave se è morto un orso, a me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, quindi vai a fanculo ti e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
5: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere.
7: Sì.
5: Ma una cosa non è tollerata. Offendere quel nano di merda di Miyagi.
7: Sto
5: cazzo di pesce gatto che tutti venerano. Non può essere denigrato. O scatta la tragedia.
6: Tu offeso onore di Giappone. Io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
3: Che cazzo è lo?
6: Ti apro culo.
5: Ed ora preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team, non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
6: Che cazzo vuoi?
0: No, mi sono fatto male al piede, cane!
6: Ciabacchi!
3: Ciabacuyas! Pittore! Non è meno pausa, bosega, quella merda dell'uamara partorici mostri della merda del c***o!
6: Ciaba, ciabalcos, ciaballe di...
3: Aspetta, manica!
8: Figa, calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco... Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! E poi dai, mi avete sgualcito la poltrona, frau, dai, figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi, perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
3: Mi dispiace, non ho valutato la situazione, ti dico, anche a te, cosa non vuol dire? Mi dispiace, ti domando scusa.
8: Bene, dai, ora abbracciatevi.
3: Va bene, dai, vieni qua, dai.
6: Oh, onore giapponese, onore, prevede abbraccio, è roba da culatoni.
3: Sì, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni de merda, però non so, dammi una mano, fammi se un'ombra. Andiamo a farci un'ombra,
8: ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, non è?
3: Ti si fora, vecchio, mi do un bacio con le noghe, boia.
8: Siete a casa mia, sono ricco. Bene, adesso fate quello che vi dico. Limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi. Dai, no, su, no. Dai.
5: E così, senza un senso e senza un perché, sì. I due rispettano il volere perverso di LaRusso.
1: Ma no, ma non è vero.
5: E iniziano a limonare duro davanti a tutti. Un porco mi viene da vomitare.
4: Non potere limo.
3: Che cazzo ghetto? Le alghe nei denti, boia. È come ciucciare uno scorfano.
5: Non ho ben chiaro quale fosse il messaggio che gli sceneggiatori volessero trasmettere, ma credo di poterlo interpretare asserendo che se hai i soldi e quindi hai il potere, la gente farà sempre quello che vuoi, anche piantarselo in culo se necessario.
8: Vedi, qui sono il libidino e i ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso, ti scattano le perversioni. Adesso girati a Pecorino e fagli un bel rastitrombone.
3: Tomare omo quel mostro de merda.
8: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
3: Maccio, dai. Guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco del c***o de Fujiyama qua.
8: Figa. È serio, porco.
3: Ecco, 4 birre in corbo, boia, sono un Dyson. Chiamami rumba, boia.
7: Ma che cos'è sta roba?
3: Madonna.
5: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il rasti trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.
4: Ha detto lui.
5: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con un programma che svela tanti complotti. Si chiama Complotti Complottosi.
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto solo dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. No. Benvenuti a...
3: Complotti Complottosi!
2: Erano precisamente gli anni 50, quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei lattai. I lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
1: Latte.
5: Il latte. Al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
1: No.
2: Esatto. Il latte porta ad una dipendenza sfrenata.
1: Ma non è vero.
2: Ciò ti spinge ad acquistare e acquistare e bramare ogni derivato dei latticini. Formaggi, yogurt, merendine e pizza.
1: Formaggio è vero.
2: E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
5: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta. E più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla. Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
2: Ancora non siete convinti?
1: No.
2: Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere. Ma com'è possibile?
1: Cosa?
6: Io pulire aspirate tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina, polveri sottili, ancicite, amianti, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina, polveri sottili, ancicite,

0: siamo a Latte, il quartier generale dei lattai. Ma dove no. Il latte qua viene coltivato.
1: Ma come? No.
0: Guardate, c'è questo.
2: Oh, per il nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
0: Come potete vedere, un lattaio mi ha beccato!
2: Oh! Guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti dalla gamba che ti sparo un culo, eh!
0: Appena preso un fucile! Devo scappare!
2: Porca ma. Ti stronco adesso! Vieni, corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. No. Corri!
0: Aiuto! Mi sta sparando!
2: Porca di limoni!
3: Sei tu da vecchio.
4: Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità.
5: Ma no.
4: Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
5: No.
6: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci, che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.
5: È vero, sì.
3: Giusto, fin qua.
4: Capito?
3: Cosa?
4: I lattai sono alieni.
5: Ma no!
4: Importando questa sostanza direttamente dalla Via Lattea, mirano alla conquista del nostro pianeta.
3: Ma no!
4: Ma cosa fare se ne incontri uno?
7: Una volta, uscita da scuola, ho incontrato un lattaio con la sua bicicletta fiammante. Un gran bell'uomo. Mi ha chiesto se potevo darle un po' del mio latte. A quei tempi non sapevo che potevo essere munta per tutta la notte. Alla fine ne sono uscita sfinita. Ma come mi è piaciuto. Adesso mi faccio mungere sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu.
4: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimonianza.
3: No, una zoccola.
8: No, no, non fidatevi di nessuno. Potrebbe essere chiunque. Vostro zio, vostra sorella. Ma persino vostra madre vi allatta. Quella puttana. Non fidatevi, non fidatevi di nessuno.
4: Proprio così. I lattai controllano il pianeta.
3: Ma no!
4: Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli.
3: Chi?
4: I vampiri.
3: Perché?
4: Lasciamo a voi le vostre considerazioni. No, perché noi la verità non la sapremo
3: mai.
4: Mai.
3: Perché i vampiri?
5: Non lo so, adesso.
3: Stavo cercando di fare un ragionamento.
5: Ti lascia un po' così la roba.
3: Sì, perché è proprio una stronzata.
5: No, forse un cliffhanger per la prossima puntata.
3: Perché i vampiri?
5: Il vampiro mangia il sangue.
3: Sì, però succhia.
5: Ma non mangia l'aglio.
9: Vabbè, ma per forza lo succhia, scusa, cosa fai? Lo pigli col coltello alla forchetta il sangue? Devi succiarlo per forza.
3: No, capito, però forse l'attinenza è.
5: A parte che non è vero, puoi fare anche la scarpetta. Apri lo sguardo e cuci il pane.
9: Ho capito, ma il pane più il sangue non è più solo sangue.
3: Esatto.
9: Magari non digerisci. Il pane.
5: Comunque anche il vampiro mangia col pane, sei italiano.
9: No, il vampiro è celiaco, lo sanno tutti.
3: Che cazzo state dicendo?
9: Ah no?
3: Ah, perché esistono i vampiri adesso?
9: Certo.
3: Dove?
9: Ma stai scherzando?
3: Dove?
9: Ma figa, mio nonno era vampiro.
3: Ma che è, dai, tuo nonno era vampiro.
9: Poi è venuto il sole.
5: Io sono stato con una ragazza che era vampira vegana.
3: Ah.
5: Non beveva il sangue umano. Ma come ciucciava il cervello.
10: State ascoltando Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Cime di rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Dove abita Ennio, Masterchef. Prego, Pippuzzo.
0: Dove abita Ennio?
2: Spero che risponda. Provo a fare, come si chiama, canna vocciola.
3: Brando, buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
4: Antonino.
3: Ma non
4: ti conoscono, Antonino.
3: Attenzione, pronti a partire da questo momento, ora. Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, sento un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del Masterchef.
4: Ma che cosa devo fare?
3: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
4: Allora, faccio la pasta con i fasoli, con i sassi. Chi mi ha trovato un lardo?
3: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer.
4: Ma che
3: allora, senta, signor Ennio, allora la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
4: Ma porca la... Ma mi parlare, bastardo!
3: 100.000 euro.
4: Per farlo mangiare pasta e fasoli?
3: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, lei è la speciale...
4: 100.000 euro?
3: Sì.
4: Pasta e fasoli?
3: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Ski?
4: Su Ridi?
3: Su, sì.
4: Sorridi.
3: Su Sorridi, l'ha vista?
4: Sì, Sorridi. No, lo prendo, non lo prendo. Qua il canale, non lo prendo.
3: Non ce l'ha lei la parabola?
4: È già stato che prendo il primo canale, porca.
3: Ah, quindi lei vede solo Rai 1.
4: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
3: Vabbè, non importa. Allora mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare? Non ho capito bene. Cos'è che le uova lei le sa fare?
4: Nella tazza, ah, okay. Ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
3: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora poi calcoli che lei gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei, ma quando verrà, si porti un grembiule per non sporcare.
4: Ancora con il grembiule? Non lo so il grembiule. Dove lo vado a trovare il grembiule?
3: Grembiule.
4: Grembiule.
3: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
4: Patrizia. La Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
3: Comunque...
4: Te l'ho risposto, Cessino, bastardo, tu sei un bastardo.
3: Senta, allora adesso...
4: Rantolini, sei un bastardo.
3: Allora, senta, adesso le passo e Iginio Massari...
4: Che Iginio Massari? Ma chi è?
3: Come non conosce Iginio Massari, scusa.
4: Ma chi è che si sa di Virilio? Iginio
3: Massari.
4: Massari.
3: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci, eh?
4: Con i dolci.
3: Glielo sto passando.
4: Passamelo, il suo bastardo di merda!
3: A partire da...
4: Ehi, due!
3: Tre! tre.
4: Due, passami 29 spartani, bastardo.
3: Uno.
4: Due.
3: Ora.
4: Pratao.
3: Pronto, ciao, sono Eugenio Massari.
4: Arnaldo, sei un bastardo. Ma sono Arnaldo. Ti fai chiamare il figlio Massari. Eugenio Massari, bastardo.
3: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando. Sono Eugenio Massari.
4: Mi sa che mi rompi l'anima, bastardo. Non ti conosco oramai. Bastardo, bastiari, bastardo.
3: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti, io sono Eugenio Massari.
4: Bastardo, che cosa vuoi?
3: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
4: No, sono capace. Sono capace di fare la pasta col fagiolo. Che i fagioli? Con l'anno, bastardo.
3: Ok, allora per la pasta coi fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
4: Non era abbastanza una sulla terra.
3: Senti, Ennio, allora vieni a partecipare a MasterChef.
4: Vieni anche a cucinare. Ti taglio le dita, bastardo, puttana merda.
3: Però ti devi presentare col grembiule.
0: Come andrà a finire?
1: Mamma mia!
0: Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Mamma mia, ma quanta handicappazione!
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
1: Alzi la mano chi non vede l'ora delle vacanze, dai che manca pochissimo! E mi raccomando, qualunque sia la vostra prossima meta, scegliete il meglio. Partite con Carpisa. Cercate un trolley rigido ultra resistente? Scegliete GoTech Plus e GoTech Premium. Materiale brevettato Carpisa GoTech, ruote ultra silenziose e lucchetto TSA integrato. Per viaggiare con praticità, comfort e affidabilità. Scoprite di più negli store Carpisa e online su carpisa.it.
5: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxibon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxibon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
6: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
7: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto un traguardo eccezionale, 1000 negozi. Un risultato che Acqua e Sapone vuole condividere prima di tutto con voi clienti, che ogni giorno gli date fiducia. È il frutto di un percorso fatto di passione, sostenuto dall'impegno di tutte le persone che lavorano per rendere Acqua e Sapone un luogo dove ti senti a casa. Mille volte grazie al personale, ai partner e a tutti voi che rendete possibile questa grande storia. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
8: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
9: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
8: Colombo, navigando sull'app Family,
10: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
8: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
11: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
12: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
13: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
12: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Attenzione! Attenzione! Attenzione! Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ah, visto che tutti parlano di musica, musica, sì. Si parla solo di Sanremo, Duco Ioni,
2: allora non si parla di musica se si parla di Sanremo.
1: Sì, no, appunto, noi abbiamo scovato un programma radiofonico su una radio minore che si chiama Sradio Italia.
2: Credo che sia
1: una, non so, una sorella inferiore, sì, di Radio Italia, non lo so. C'è questo speaker che fa la classificona, sì, di tutte le canzoni più ascoltate e più amate in Italia. Ah. Solo canzoni italiane. Ci colleghiamo, sentiamo un po', vai Pipuzzo, vai.
3: Radio Italia, la radio italiana dal Principato italiano. Viva il tricolore. Italianissima. Fra fratelli, sì, d'Italia. Che passa solo robe italiane, belle, brutte, merda, schifo. Purché siano italiane. Italia se testa, pizza, mandolino, baffini. Presenta la classificona.
1: Sa sa sa! Sì sì sì! Yeah!
4: È lui!
1: Un saluto amici italiani all'ascolto italiano dal, sì, vostro Italo bel paese.
4: Ah, yeah! Vedi che c'ha un nome?
1: Superlativo! E come ogni italianissima settimana vi svelerò la classifica delle 10 itale canzoni italiane,
2: sì,
1: più ascoltate dove?
4: In Italia!
1: In Italia, ovviamente!
3: Numero 10.
1: Allora, benvenuti su Sradio Italia. E alla posizione numero 10, stabile rispetto alla scorsa settimana, Come cose con Posti vuoti. Alla posizione 9, invece, una nuova entrata, l'intramontabile Lamberto Zozzi.
2: Ma chi è?
1: Con
2: chi è?
1: Gocce d'amore.
2: Ma chi è?
3: Aia, Lamberto. Ti sputo sulla fica.
1: No.
3: Perché lo chiedi?

0: della classifica ufficiale di Radio Italia. Yeah!
1: Yeah!
0: Sul vostro Italo bel paese, sì. Sulemania. Alla posizione numero 8 delle canzoni italiane più ascoltate c'è Lisa con Dillo solo al buio.
1: Sì,
0: mentre
1: sì.
0: È sempre stabile alla numero 7 troviamo la simpaticissima Manolita Bugatti con Constatazione amicavola.
1: Ma chi è?

0: ha fatto la fiancata. Il numero della mia assicurazione 7596 purtroppo è già scaduta. Di soldi non ne vedrai. Allora ti propongo un accordo un po' speciale. Ci dimentichiamo tutto in cambio di un rapporto anale.
1: Certo,
0: però che soffro spesso di dissenteria. Non ti dispiaccia, ma la fica è solo mia.
2: Ha messo le cose in chiaro.
0: Constatazione amichevole. Non è molto piacevole. Ma sei lo stomaco forte. Io vengo a letto con te.
3: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Sradio Italia. Alla numero 6 Jovanotti con Fuori Onda. Mentre alla 5 irrompe la grandissima Fiorella Mongolonia con Mi duole la fica.
0: E questo è peggiore della terza età.
2: Tutte anziane sono.
0: Mi duole la fica.
4: La fica.
0: Mi duole.
2: Fa male.
0: C'è molto dolore.
2: Si faccia vedere.
0: Niente più amore.
3: Alla posizione numero 4 delle canzoni italiane più ascoltate nell'Italica Italia c'è Marco Mengoni con Mandare tutto all'aria. Alla numero 3, in salita di 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana, troviamo la giovanissimissima artistina Artistotti con Seguimi.
4: No,

0: No.
1: Numero 2, stabile da ormai 2 mesi, c'è Lazza con Buio davanti.
2: Sì.
1: E rullo di tamburi. Al primo posto delle canzoni più ascoltate in Italia si riconfermano i Più Fonica con Allungando le vocali.
3: Mai sentito.

0: Sulle mani.
1: Ma perché?
0: Il vostro Italo Bel Paese vi saluta. Questa era la classifica delle 10 canzoni più ascoltate in Italia nella scorsa settimana, ovviamente italiana. Lo so che non ci ascolta un cazzo di nessuno, ma vi do comunque appuntamento alla prossima settimana. Un ciaone da Italo Belpaese.
1: Arrivederci, signor Belpaese.
2: Signor Belpaese abbia un bar da
0: qualche parte. Sì, credo anch'io. Ho avuto il sospetto che fosse lo stesso personaggio.
1: Un bar Italo, direi.
2: Sai che c'è Pizza che è anche un parrucchiere, no? Comunque noi nell'ambiente facciamo.
0: Ma non lo fa più il parrucchiere, Pizza.
2: No, non ce l'ho più.
3: Lavorava per.
2: No, era suo.
1: Era suo, ma adesso invece corre nudo sulla Vigeva Nera. So che questo è il suo passatempo principale.
4: State ascoltando Zoo Compilation
5: solo su Radio 105.
6: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
7: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
8: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
9: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
8: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
10: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
11: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
12: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema. Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
13: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
14: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
15: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Degli nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su Degli.it?
16: Agosto è il mese giusto per capire perché Degli è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Degli.it e scopri l'estate Degli.
17: Perché se non Degli, non ci credi.
18: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
19: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: Cambiare subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: tutti i giorni. Vaffanculo.
1: Let's go. Sounds good. Real good.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Va bene, ci colleghiamo con l'uomo più ricco del mondo, ma ricco in tutti i sensi. Sì. Lui è Max Brillante e il suo programma 105 Mi Cacca.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 Mi Cacca!
4: Eccomi, piccoli esseri inferiori, sono il vostro Max Brillante, senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio, quello riuscito meglio, pensateci, ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile punto Maserati punto it.
5: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
4: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta. Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti. Indosso la vestaglia della diretta fatta a mano da Dior. Indosso le ciabatte della Vuitton cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna e arrivo da voi, brutti pezzenti.
6: Dove va?
2: A 105 Mi Cacca è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza. Il sommo

0: dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
1: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, oh, eccomi qui il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi.
2: Ma anche no.
1: Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana.
2: Ma no!
1: Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta?
3: Chi?
1: Sì! Proprio lei.
3: Chi?
1: Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa.
3: No.
1: Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
0: Ma che cazzo dici?
1: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, ti prego, possiedimi.
2: Adesso, quindi, sembra improbabile.
1: Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
0: È successo?
1: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde. E così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli, che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone con le gambe corte, i capelli da paggetto e il naso alla Pierrot mentre precipitava con quell'aereo da pezzenti. Ed è lì che ho raggiunto l'orgasmo con Taylor e sono tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Taylor, appena atterrata, mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo.
4: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Ma mica le dediche di merda di Sfera e Basta.
2: Ecco.

0: Maserati.
1: Pezzo pazzesco, grazie Taylor Swift. Purtroppo non potrò sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia. Ma tra noi è finita.
2: Ma tra noi è finita. Ma tra noi è finita.
0: Il dramma.
3: Finita.
4: Hai capito?
5: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
0: 200? Addirittura.
6: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo. La celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto «Max Brillante, la vita senza te non ha più senso». La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
5: Mamma mia, che tragedia! Cosa vuoi che faccia?
4: Max?
1: Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
7: Cazzo, Max!
5: No, mi dicono Mercedes.
0: Aia, aia.
4: Dove va? Non va al funerale.
7: Dove va? È uscito.
4: Max?
5: Ma dove cazzo vai, pazzo?
1: Max, che pezzente così di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?
8: C'è 105 mi cacca!
0: Max! No. Max!
7: Ha delle suole rumorose comunque.
0: Sì, sì.
4: Beh, almeno è coerente, dai.
0: È giusto. È alle suole della Maserati lui.
7: Ah, quindi sono in portiera.
9: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Bella ragabi, ma quanto ci state dentro? Questo è Zoo Compilation su Radio 105 e questa è un'altra super scenetta solo per voi.
1: Prego Pippo, andiamo, vai.
2: Tamarri.
3: In questa puntata ecco, i tamarri sì. Chiameranno i rivenditori di cuffie con la mela per capire se Giovannino si è fatto fottere come sempre. Meglio spendere 200 euro per una torta di mele che 200 euro per una cinesata.
4: Bravo Eugenio.
5: Buongiorno, sono Sara, come posso aiutarla?
4: Senti il fischio, sono Massimi di Quarto. Volevo chiedere una gentilezza. C'è un esperto Apple?
5: Un esperto?
4: Apple.
5: Sì, gliela passo.
4: Grazie. Dove andate? Nel vuoto dello spazio. È ancora lì?
5: Sì, buongiorno, mi dica.
4: Sì, scusa, no, perché non sapevo se era in attesa, perché c'è stato il vuoto cosmico. Ma ti passo una detta, se è sparito.
5: E sono io la detta, mi dica pure.
4: Senti, tu te la intendi con Apple?
5: Come?
4: Come te la spendi con Apple? Quelle dei cuffie, telefoni, quelli dell'iPhone?
5: Bene, mi dica.
4: No, perché praticamente volevo soltanto sapere come si fa a capire se una cuffia l'Armax è originale.
5: Una cuffia Air Max è originale. E la scatola ce l'hai?
4: Sì.
5: È dal serial number.
4: Ah, quindi se...
5: Ma tu sulla scatola c'è un numero seriale. Andrei sul sito di Apple a vedere se quel numero seriale corrisponde
4: quindi vado sul prodotto. Vado sul sito, metto il numero che c'è della scatola e il sito mi dice...
5: Sì, ma sì. Ma l'hai comprata? Dove l'ha comprata?
4: No, l'ha comprato quel coglione mio cugino, no? L'ha presa online. L'ha presa a 200 euro con la scatola e tutto. Però sì, okay. Io gli ho detto, guarda che secondo me ti hanno zampato nel culo proprio. È una merdata incredibile. Però lui dice che è originale. Allora c'è questa.
6: Digli che l'ho comprata su.
4: Allora, prima di andare a sparare ai cristiani, vogliamo capire se.
6: Ma chiedile alla signora.
4: Parlaci tu.
6: Signora,
5: sì.
6: Ho comprato le cuffie sul sito, questo qua di. E quando ho aperto le cuffie ci sono e tutto. Ma volevo chiedere, nel momento in cui
4: allora parlaci tu, parla.
6: Ma stai calmo, che cazzo fai?
4: Sto scemo.
6: Ma ci sono delle sono qua, dico, ci sono delle pelle. Che cazzo ridi, ho capito. Adesso non so se sono originali.
4: Tu sparaci a prescindere.
6: Pronto?
7: Sì, mi dica.
6: Sì, buongiorno, salve. Senta, volevo un'informazione. Lei ha dei prodotti della come si chiama? Apple. Quello con la mela.
7: No, non c'è tengo niente.
4: Ah, questi sono solo problemi, già.
6: E lei cosa vende?
7: Ma cosa vi serviva?
6: È già ubriaco la mattina. O sei ubriaco, c'è una deformazione alla mascella. Perché quando parli sembri un cavallo.
7: Chi sei?
1: Aia.
6: Non è che chi sono? Sei Giovannino io, tu?
7: Sono Franco.
6: Ciao Franco.
7: Qual è il problema?
6: Allora, il problema è che ho preso queste cuffie qua in un sito. Sai le Air Max, quelle grosse?
7: Sì.
6: Ecco, ti volevo chiedere, quando si aprono nella confezione gli auricolari, quelli giganti, c'hanno una pellicola sopra oppure no?
7: Oh, non lo so, cavolo. Devi vedere cosa dove è Teresa.
6: Madonna, quando sei ubriaco, madonna mia.
7: Oh, no, lo fai coglione.
6: Oh, scemo, che cazzo fai?
7: Pronto?
6: Oh, Gigi Proiettile, ma come cazzo stai che mi chiudi il telefono? Oh,
7: cosa vuoi? Dimmi cosa vuoi.
6: Ti stavo chiedendo un'informazione, tu mi hai chiesto ancora, ti posso aiutare? Adesso mi devi aiutare, ti volevo capire se queste cuffie che ho comprato sono originali. Tu, visto che
7: allora,
6: sei un
7: esperto. Allora, dove le
6: comprate? L'ho comprato su...
7: Ecco, vai a informarti su... Noi non li teniamo quella roba lì.
6: Oh, cammello del cazzo. Non è che ti devi deturpare così perché sei dietro un telefono.
7: Ecco, ma allora noi
6: scemo.
7: Non ci siamo niente. Informati dove l'hai preso.
6: Mamma mia. Ma lo so dove l'ho preso. Ti ho chiamato perché mi devi dire tu se sono originali o no.
7: Ma che ne so io, non ho mai.
6: Ma allora che cazzo sei venuto al mondo a fare, cretino? Ma pensate.
7: Ma vaffanculo.
6: Ma vai a cagare.
4: Ma che atteggiamento è?
2: Tamarri.
1: Mamma mia.
4: Adesso
8: computer.
4: Cosa hai detto? Sei grosso computer?
8: Computer, ho detto.
4: Minchia, che voce calda della notte che c'hai. Cosa c'è? Cosa fa il pornatore di notte? Sono Massimi di Quarto. Senti, devo chiederti una gentilezza, visto che non sei uno spazzacamino, ma vendi le cose elettroniche. Senti, col nago, fammi capire una cosa. Siccome mio cugino ha preso delle cuffie, come si chiama? Quella della mela, l'Apple. Apple. Ci sei ancora o ti stai facendo i metadone?
8: Oh. Ci sono, ma stavo ascoltando bene perché ti sento basso, quindi...
4: Ah. Allora, aspetti che provo ancora. Mi senti meglio?
8: Sì.
4: Mio cugino ha preso le cuffie, quelle della Apple, quelle, la, gli Air Max Frex, là, come cazzo si chiama? Io l'inglese non lo mastico, io spaccio.
8: Noi queste cose qua se le ha prese lì, non è che possiamo farci qualcosa.
4: Un consiglio ti volevo chiedere, scemo di merda, amica, dimmi se sono originale o no, prima che venga e ti tiro una testa, ti stacco tutti i denti, coglione. È diventato un rospo. Pronto?
6: Che ha detto Massimi?
4: Non lo so, si è mangiato una mosca, è andato a fare in culo.
2: Damarri.
6: Pronto?
8: Pronto, Ciel?
6: Scusi, non ho capito chi ho chiamato. È il negozio di elettronica?
8: È la Ciel di Cuneo.
6: Senti, un'informazione. Tu hai qualche prodotto, quelli della Apple? Con la mela?
8: No, no, no, non li abbiamo quelli, solo lavatrice e frigorifere.
6: Ah, senti, ho comprato delle cuffie che si collegano alla lavatrice. Per quando faccio il bucato. Quella che puoi gestire la lavatrice dalle cuffie mentre sei al lavoro.
4: Quindi solo dei panni che giri.
6: Sì, e poi sceglie le temperature. È la cuffia nuova della che si chiama Air Lavatrice.
8: Per sentire le cazzate che dite.
6: Ma che cazzo fai? Sto parlando seriamente, scemo. Ma chi cazzo di permetterti di dire le cose?
4: Mordi,
6: ma che cazzo fai? Scemo!
4: Abbaia.
6: Adesso non parli,
4: vai!
6: Cagato di merda!
4: Chiedi se c'ha lo yogurt.
6: Ce l'hai lo yogurt? Li vendi lo yogurt? Oh, rispondi, lavatraido! Ma pensate, cagasotto di merda.
2: Tamarri.
9: Che modo è?
5: Buongiorno.
4: Pronto?
5: Pronto?
4: Sì, sei donna?
5: Sono?
4: Eh?
5: È il numero di un negozio questo.
4: Ah, meno male, pensavo di aver chiamato perché stavolta sono stata da una mignotta, pensavo. No. Senti, compara, c'hai mica le cuffie della Apple?
5: Sì, su ordinazione.
4: In che senso?
5: Che non ce l'ho in casa, possiamo ordinarle.
4: Proprio mi hai fatto venire la voglia di comprarle proprio di impulso.
5: Cioè, se vuoi puoi guardare sul nostro sito.
4: Ah, proprio così, mi state strappando i soldi di mano. Vabbè, ti passo il cugino che le voleva, aspetta. Oh, ho chiamato il Medioevo per avere.
6: Pronto?
5: Sì?
6: Sì, ciao, senti, un'informazione. Io ho preso delle cuffie della Air Max, è presente? Quelle grosse.
5: Sì.
6: Ecco, ti volevo chiedere, nel momento in cui apri la confezione, ti volevo chiedere una cosa. Io ho trovato le cuffie perfettamente, ma hanno una pellicola sugli auricolari esterni.
5: Mi sembra di no.
6: Schiamento di cuffia con l'auricolare correndo nel vento. Dai, col pancismo. Hai capito? Ce l'hanno? Secondo te? Saccagnata? Non ce l'ha.
4: Chiedi se vuole fare un destro.
6: Senti, vuoi fare un destro?
1: Ma che telefonata. Ma che telefonata sono.
9: Ma stupidi stronti.
1: Mamma mia.
0: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo, solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Ci colleghiamo col Quizzotto, questo programma televisivo di grande successo in Zuzupirkak, paese meraviglioso. Il programma funziona alla grande perché tutto si basa su un numero,
0: il numero 8. Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizzotto, Quizzotto, Quizzotto, di quiz ne vale 8. Quizzotto!
3: Ottimo, ottimo, ottimo! Un saluto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizzotto!
4: Scusa, cosa fa? Mimi per qua?
3: Il gioco a premi più esplosivo di un candelotto!
5: Senti che botto!
6: Botto! Ma non l'ho capita!
3: Come al solito sono 8 i concorrenti in gara quest'oggi. Iniziamo a presentarli da quella che mi ha senza dubbio sedotto. Sedotto, hai capito, coglione? E della cui bagiana vado sempre ghiotto! Stiamo parlando della bellissima e non meno intelligente dottoressa Ottavia!
6: Gesù, faccia cambio col Molise!
3: Ottavia, questo non è il gioco dei pacchi e Gesù è morto da 2000 anni!
6: Oh no!
3: Grazie, grazie!
6: Grazie a te!
5: Io invece me ne fotto! Per il gioco di parole.
6: Sei proprio cattivo.
4: È blasfemia.
3: Grazie, grazie. Accanto alla dottoressa Ottavia c'è il nostro campiotto in carica, il dottorissimo signor Mariotto. Sei carico, Mariotto?
5: Sì, Ottone, più che carico, più che caldo, direi che sono scotto. Jerry Scotto, a proposito di quiz.
6: A me piace Jerry Scotto.
4: Scotti, si chiama Scotti.
3: Che furbacchiotto. E l'ottavo concorrente purtroppo è quel fessacchiotto figlio di un troione malicento conosciuto con l'infame nome di Settimo.
4: Scusi, allora le ho chiesto se gentilmente puoi evitare di sfottere la mia famiglia, cose brutte.
3: Oh,
4: perché,
3: ma come per maloso.
4: Come vede, anzi li saluto in prima fila qua nel pubblico finto dove ci sono tutti cartonati. Le persone vere sono
3: è per maloso
4: famiglia.
3: Il nostro figlio di Mignotto.
4: Scusa mamma, non voleva.
3: Grande Mignottone. Mignottone. Partiamo subito con le domande. Allora, mani sul pulsantotto, dovete dirmi come si chiama una persona che è in galera. Si prenota Ottavia, vai Ottavia, come si chiama una persona in galera?
6: Merda, sei in galera, coglione, godo, pum pum!
3: No, no, Ottavia, la risposta è una sola parola, Ottavia.
6: Albero, albero, albero! Albero!
3: No. Mi spiace.
4: Scusate, questa ragazza ha bisogno di cure urgenti. Non so se vi siete resi conto.
3: Lei è maleducato.
4: No, credo. Io mi preoccupo.
3: È un maleducatotto.
4: L'integrità mentale della persona.
3: Figlio di puttanotto. Sbagliato, sbagliato. Mi spiace tantissimo, Ottavia. Signor Mariotto, tocca a lei. Come si chiama una persona in galera?
5: Mi coglie un attimo impreparato. Un detenuto?
3: Fuochino, ma non è la risposta che volevo. Settimo, è il suo turno. Qual è il sinonimo di detenuto?
7: Cazzo, questo è facile. Galeo! Otto!
3: Risposta esotta. 8 lingotti di gatto per il nostro concorrente Traccagnotto. Seconda domanda. Lo si vede quando facciamo retromarcia? Ripeto, lo si vede quando facciamo retromarcia, Ottavia.
6: Vorrei un aiutino, signor Metallino. Un aiutino.

0: Stiamo parlando di una parte dell'automobile, Ottavio.
1: Il vomito dei bambini sui sedili posteriori.
2: No.
3: Purtroppo è sbagliata, mi spiace, Ottavio. Mariotto, tocca a lei, lo si vede quando facciamo retromarcia.
4: Lo specchietto retrovisore.
3: Peccato.
4: Non ci sono oggi.
2: Porca miseria, invece è il mio momento, posso?
3: Settimo, vai. Prego.
2: L'1-8 posteriore, l'1.
3: Risposta esatta. 100 milioni di lingotti di cartapesta per lei. E ora siamo giunti al domandotto finale. Chi risponderà esattamente diventerà il nuovo campiotto in carica. Quindi concentrazione, vi giocate il totto per totto.
4: Forte, ce n'è sempre una.
3: La domanda è la seguente: dovete dirmi come si chiama l'amante della regina Ginevra. Prego, Ottavia.
1: Camion.
4: No, quella era l'amante di Lady Di, ma non è andata benissimo.
5: No, Fabio.
2: A parte che era un'automobile che ha sbandato.
3: No, Ottavia, il camion è un automezzo. Qui stiamo parlando di un personaggio letterario, l'amante della principessa Ginevra.
1: Elvis Presley, per la fa Ispian.
2: Ispian, non c'è l'Ispian. Che cazzo dice sta
3: peccato,
2: donna?
3: Peccato. La risposta è stupida, mi spiace.
2: Sì. No, nomen omen.
3: Sì. Settimo tocca a te. Chi era l'amante della regina Ginevra?
1: Prova Sergio.
2: Dai, zitta, ignorante. È Lancillotto.
3: Notaio, la possiamo accettare, notaio?
6: Purtroppo no. Caro, come cazzo ti chiami? Ottone, non possiamo accettare perché è radicalmente sbagliata.
2: No,
6: perché l'amante di Ginevra era Sir Lancillotto. mentre Lancillotto semplicemente era Lancillotto di Navarra, figlio illegittimo di Carlo III, come praticamente sanno anche le pietre.
1: Anche
6: dei...
1: io,
2: scusi,
1: quella...
6: perfino l'ignorante del merda.
2: Ma no, ha detto Sergio lei, scusi.
6: Sergio Lancillotto. Sergio.
3: Che peccato, la merda ha perso.
2: No, ne ho vinte altre due.
3: Eravamo vicini.
2: No, scusi.
3: Signor Mariotto, vuole dare lei la risposta esotta?
4: Sì, adesso mi ero un attimo distratto. Comunque mi sembra di aver capito. Sergio Lancillotto, detto Sergio.
3: E la risposta esotta, si riconferma campiotto il signor Mariotto.
2: Ne ho beccata una, io ne ho dette due, scusi.
1: Ho perso, yuhu.
2: Stronza, ma la vogliamo finire? Che cazzo, l'ho data prima io la risposta. E poi scusate un attimo, il notaio ha dato la risposta esatta e l'ha ripetuta l'altro pirla.
3: Allora abbiamo una controversia. Bene, allora rivediamo le immagini taroccate con l'intelligenza artificiale.
2: Secondo me la risposta è Lanza.
3: Come vede, purtroppo non possiamo.
2: Ma scusi, ma non era neanche la mia voce, era finta, si capiva.
7: Una vergogna, una
2: ma scusi,
7: vergogna,
2: cos'è Lanza?
3: Le immagini taroccate parlano chiaro. Il campiotto in carica si riconferma. Il signor Mariotto.
2: Anche la faccia non era la mia.
3: Chiuda quella fogna coi baffi, signor Settimo, perché siamo ai saluti. Io ringrazio le decine di persone, forse 5, che ci seguono da casa. Do loro appuntamento alla prossima puntata del
1: regista parrucchiere,
3: del
1: cancellaio,
3: del
1: rotino,
3: del
1: salamandra,
3: il quizzotto. Vuole aggiungere qualcosa?
2: Mi fate schifo. Mia moglie una puttana. Scusi, ho sentito la mia voce taroccata malissimo, che dava della puttana a mia moglie, che tra parentesi in prima fila, amore, come hai potuto sentire, non ero io. No, sto mentendo, troia. Si sente anche il rumore dell'elettronico, è fintissima sta roba.
3: Si vergogni.
2: Sono una merda. Scusi, ma chi è che è prompta sta roba? Non è neanche capace.
7: Che poverata.
2: Che schifo,
7: però è così, nel futuro sarà così, dai, signor cazzotto, venga qua,
2: settimo.
7: Disperato,
4: incurabile.
7: Comunque sicuramente meglio degli squizzati di 105.
8: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.
3: Pausa caffè? Ma certo, ormai lo sapete, con Caffè Motta naturalmente. Un piacere da condividere, un piacere che chiama. E quando si parla di caffè, lo sappiamo bene, ognuno deve scoprire la sua miscela perfetta. Ad esempio, se cercate un gusto armonioso e vellutato, potremo suggerirvi il cremoso. O magari l'espresso bar, se preferite le note più intense e corpose. Non vi resta che scegliere. Del resto Caffè Motta ne ha per tutti i gusti ed è disponibile macinato in cialde e capsule compatibili. Caffè Motta, ti voglio bere.
9: 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
10: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
11: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
12: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
11: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
13: The Wall, tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
14: Con Max Giusti.
13: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
14: Stasera 18.45, Canale 5.
13: Il muro dà, il muro prende.
15: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
16: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
17: Prosciutto cotto, alta qualità, buona spesa.
18: Buono.
17: Melone retato.
18: Buono.
17: Squacquerone di Romagna DOP, lettere dall'Italia.
18: Buono! Da MD la spesa è sempre più buona, comoda e conveniente. Perché alla cassa puoi utilizzare i buoni pasto dei principali operatori. Per conoscere i punti vendita aderenti e scoprire i buoni pasto convenzionati, vai su mdspa.it. MD, buona spesa, buoni pasto.
17: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
19: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
20: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
21: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
22: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
23: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
22: Siete pronti a sentire l'estate?
23: Parte da Riccione.
21: Siete pronti?
23: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
21: Ti aspettiamo!
24: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
25: Ehi umano, si parte, si parte!
26: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
25: Paule pieno in store su arcaplanet.it.
27: Attenzione,
28: attenzione,
27: attenzione.
28: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
29: Lo senti il vento? Lo senti il vento della tangenziale?

0: io faccio, io metto, io tolgo, io lavoro, io faccio, io metto, io tolgo, io lavoro, io faccio, io metto, io tolgo. Vedi di non rompermi i coglioni mentre sto dormendo, che t'ammazzo.
1: Lo Zoo di 105, il programma più ascoltato dalla gente che lo ascolta.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: In Italia si parla molto di questo kit di sopravvivenza e ovviamente c'è un'azienda che si sta preparando per guadagnare due soldi. Sono i nostri amici della Intrex. Prego.
2: Miserabili, come state? Spero siate tutti davanti a questa telepromozione con in mano le vostre credenziali bancarie e l'immancabile telefonino, pronti per correre ad acquistare un altro incredibile prodotto gonfiabile firmato Intrex.
3: Va bene.
2: Intrex è sinonimo di pompa, ma non quella che pensate, ma l'immancabile oggetto che è anche simbolo grafico della nostra impareggiabile azienda.
1: Sì.
2: Da più di 20 lunghi anni, Intrex pompa aria dentro cose e a volte anche persone, con un incredibile successo che ormai ci ha portati ad avere una vera responsabilità civile. Ed è per questo motivo che il nostro gruppo di addetti alla cosa che si fa con il cervello ha partorito una brillante e socialmente giusta iniziativa. In questo tremendo periodo di insicurezza geopolitica, l'esigenza effimera di crearsi un kit di sopravvivenza di 72 ore, imposto dalla tedesca coi capelli da demente anni 60, ci ha spinto a preparare il nostro impareggiabile kit completo di tutto, ma dico tutto gonfiabile, atto alla sopravvivenza, non di 72, nemmeno di 84. Ma udite 120.000 anni. Avete sentito bene? 120.000 anni di sopravvivenza garantita per una singola persona. Ma com'è possibile, direte voi? E invece è possibile grazie al kit che comprende posate gonfiabili, pane gonfiabile, pollo gonfiabile, acqua gonfiabile, carica batteria gonfiabile, medicine gonfiabili, torcia luminosa gonfiabile, documenti di riconoscimento gonfiabili di un certo Tony Esposito. Insomma, tutto ciò che vi servirebbe se una merda spaziale con la faccia di Pintus cadesse nell'Oceano Pacifico, cancellando metà dell'umanità. Ma se ancora siete scettici e supponete che nessun essere vivente può superare i 120.000 anni di età, soprattutto assumendo solo cibi gonfiabili, assistete a questa agghiacciante ricostruzione malsceneggiata e vi convincerete del contrario. Vediamola assieme.
3: Vediamo.
4: Amore, hai letto Facebook? Ci dobbiamo preparare alla guerra contro il comune di San Marzano, che ora ha l'atomica. E il sindaco è un drone venuto dal futuro per conquistare le repubbliche dove la gente assume quotidianamente cibi a base di grano trafilato al bronzo.
5: Ma tutto questo è orribile. E se lo ha detto qualcuno su Facebook, deve essere sicuramente vero.
3: È vero,
5: perché il Deep State non vuole che lo sappiamo.
3: Certo.
4: Oddio, amore, che cosa facciamo? Io non voglio diventare una schiava sessuale di qualcuno di San Marzano, o peggio, essere deportata nei campi lavoro forzato di Pomodorini.
5: Cielo, amore! Non permetterò mai che un coltivatore diretto di prodotti DOP, che ora ha l'atomica, ci imponga il proprio modo di vivere. Io sono cristiano, per Dio.
4: Cosa facciamo adesso? Vuoi che svuoti i conti correnti e abbandoni i nostri figli all'asilo mentre ci spostiamo in qualche stato neutrale, tipo Bernareggio?
5: I nostri figli sapranno sicuramente cavarsela da soli, magari allevati dai lupi e un orso parlante, ma per noi, a Bernareggio, non ci sarebbe scampo. Ho sentito che in quelle zone consumano la carne umana. Ho letto su Facebook.
4: E allora come ci salviamo dall'atomica di San Marzano?
5: Fortunatamente, proprio ieri, ho ordinato su intrex.comodo un kit di sopravvivenza gonfiabile con dentro tutto il necessario per sopravvivere 120.000 anni garantiti.
4: Grande! Amore, sei un genio! Quindi siamo salvi. Ci basterà scavare un tunnel di 300 metri a mani nude ad almeno 20 metri dalla superficie.
5: No, amore. Purtroppo il kit è per una sola persona. Era l'ultimo disponibile. Ma il mio piano ti salverà comunque.
4: Diamine, che sventura! E che cosa pensi di fare?
5: 120.000 anni sono lunghi, ma con un po' di esseri umani atti alla riproduzione che mi consentano di avere un approvvigionamento costante di femmine per il sesso, arriverò in un'epoca futura nella quale sarà scoperto il viaggio nel tempo. A quel punto tornerò indietro e ti salverò riportandoti con me avanti nel futuro.
4: Che carino.
5: Ovviamente dopo aver abbattuto i nostri figli, che saranno divenuti troppo selvatici per la civiltà ipermoderna.
4: Lo sapevo di aver fatto bene a scegliere te e non tuo cugino ricercatore scientifico che vive a New York. Forza, amore, ti aiuto a scavare.
5: Succhiami il cazzo, San Marzano! Non mi avrete mai!
2: Purtroppo in guerra non c'è spazio per l'altruismo, lo scopo è la sopravvivenza. Come dare torto a questo padre di famiglia geniale che grazie al nostro kit potrà arrivare nel futuro per tornare indietro a salvare la sua consorte, grazie ai viaggi nel tempo. Allora cosa aspetti? Accaparrati subito uno dei nostri kit di sopravvivenza 120.000 anni gonfiabile e assicurati un posto nel futuro. Importante, il kit è disponibile anche in versione per celiaci e per quei ricconi dei vegani. Intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
1: Eh sì.
3: Mi sono schiacciato il cazzo, San Marzano.
1: Ma poi perché? Perché l'atomica a San Marzano?
3: Lo dice Facebook.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Dai, ci colleghiamo coi puglieni, andiamo che arriva il Comodoro oggi, andiamo, vai.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul depliante dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del Tacco. A bordo dell'astronave pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il Commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione.
3: È Wender.
2: I Puglieni.
3: Che lo parla malissimo.
4: Uè, soccola!
5: Uè, soglione!
4: Upa!
5: Un po' ciao.
4: Afa!
5: Afangulo!
4: E tutta la razza tua ci te stramo, baby!
5: E tu metto mocca, carnal.
4: Uè, puttano di chiave, che.
5: Afangulo, che quando dico.
4: Tua mamma è soccola?
5: Mamma, tua mamma ti ha detto che già la puttana si è passata, la carne. Ma ti passano da pugliese, chi da mo?
4: È stramorte, è vivo, tutta la razza tua.
5: Ma chi cazzo sei?
4: Afa.
5: Allora, Afa mocca chi da stramiliardo di muste.
4: Tu sei frufru?
5: Ma quando ti scappo di un culo, te ci vuoi dire sporco di merda, chi da stramiliardo di muste?
4: Ehi, bastardo!
5: Assorda con la puttana di mamma, di soccola, di sorda, di sorda, di frate e di sorda.
4: Ula! Ulacchione!
5: Oh, ricchio!
4: Beh, tremo!
5: Oh, sta fendo la lampadaria!
4: Lebe!
5: Se ti chiedi la piega lì una sfoggia!
4: Lebe, chi che fai, man?
5: Mamma, dici il bucchino, ma la soccola da merda!
4: Sord! Chi è cagato?
5: Ah, fa mocca solita!
4: Tu e tutta la razza tua, morte viva!
5: La razza mia, la razza di chi è morto! Era un tuo cazzo, che era una bastarda, sai quando era pinna.
4: Upa?
5: Upa c'è una mamma di te. Se vengono cavi ci spezzo tutti i rinde, che era una...
4: Nicola! Lo prendo tutti in gola!
5: Nicola, mi succhi la ciola!
4: La ciola! La ciola! La ciola!
5: La ciola di chi è stramus!
4: È vivo, tu e tutta la razza tua!
5: Siete a chioppo, te sguarra!
4: La faccia di termona con gong!
5: Tu i bibucchi non gong!
4: Ah, voglio!
5: Ah, poi si da più, ci usaccio! Come un bicchietto!
4: Avangu!
5: E pigliano un litro di benzina e sembra una fuga!
4: Afa!
5: Avangu la mamma!
4: Senti, te la metto la cima della rapa in culo!
5: Ah, tu pigli in culo della bastardo!
4: Basta!
1: Ma non è a caso, Wendy!
6: Sì. I Puglieni!
7: Pronto?
4: Upa!
7: Pronto?
4: Upa!
7: C'è?
4: Upa, c'è un dramma! Zoccola!
7: Mem, tu!
4: Oh, sorry!
7: Oh!
4: Che da bocchi!
7: Oh, tromo, arrota ma la chiama, papi!
4: Ngu!
7: Anche la busta di casa dritta, papi! No, andò sti?
4: Tu sei ricchione!
7: Ricchione? A te mem, tu la busta di casa dritta, papi! No, ogni volta che c'hai, tu!
1: Arabo!
7: A te quando non ha visto!
4: L'affare! Te fra che cazzo tu di capello?
7: Che cazzo di casa dritta,
4: oh.
7: Anche la busta di casa dritta, oh. Non mi si chiamino più, oh. Che mi fai nervosi ogni volta. A te tutta la rezza tua, a quando non ti, oh.
4: Tu
7: non fa
4: amore. Tu mamma, ti dice se cagata.
7: Madonna, c'è il bastardo Popeye ogni volta.
4: Giacinto? Nel culo dello spingo?
7: Non culo a me, ma tu anche da basta della tritto, oh. La trento sord. Ah, vedi che mi ha rotto un cazzo, eh?
4: Ah, famo che ci te stai morte bene.
7: Fangulo.
6: I puglieni.
8: Quando?
4: Upa!
8: Che c'è?
4: Upa, sono me!
8: Che c'è?
4: Uè, zoccola!
8: Senti, che di parolacce?
4: Uffa!
8: Di una cosa bella, saluta una persona e non parolacce.
4: Upa?
8: La puttana di mamma da zocca di comune di tu, figlio di buona mamma.
4: La faccia del becchino al gavale. Mi facevi i bocchini nel lungomare. Non puoi dire delle cose carine. Uè, so.
6: I puglieri. Oddio. Primo contatto. Fallito.
0: E con questa scenetta finisce questa puntata di mercoledì 29 luglio. Da Pippo e dal vostro Petosauro è tutto. A domani.

0: Guarda questo video, fa troppo ridere.
1: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
2: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
3: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Siscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
4: Nuvola la trovi su siscom.eu.
5: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonnono Stromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonnono Stromo, 75 anni di bontà in una goccia.
6: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
7: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
9: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Leonardo, partendo da Vinci, ha scoperto prodotti sempre freschissimi.
10: La Gioconda e il prosciutto se l'è mangiato tutto.
9: E il signor Alessandro Volta?
11: Per me è elettrizzante scoprire quanto risparmio.
9: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
12: Dal 27 luglio al 9 agosto, scegli il melone retato coltivato in Italia a 1,09 euro al chilo e permetterai a Eurospin di sostenere Fondazione AIRC per la ricerca sul cancro. Info su eurospin.it.
13: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date di Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date di Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
14: Perché aderire all'Opas di Poste Italiane su TIM?
15: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
16: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
17: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'Opas.
18: Ecco perché.
17: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it.
19: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente.
20: Ah, ci voleva proprio una partita all'aperto.
21: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
20: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carni d'Infast con carnitina. Carni d'Infast, l'energia che fa per te.
22: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
23: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
22: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
23: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
22: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
23: Vi aspettiamo!

0: cominciare così, no, perché non è bello per chi ascolta la radio.
1: Ma l'hai detto tu.
0: No, io ho detto una cosa che è rimasta tra noi fuori onda, però in onda c'è un certo aplomb da portare.
2: Sì, sempre, vero.
0: Non ho detto nemmeno quella parola, comunque. Buongiorno Edo.
2: Buongiorno Darione, che ore sono?
0: Le 16 in punto.
3: Ladies and gentlemen.
0: E poi se devi fare dei rumori alla fine devi dire wow.
3: 105 Music and Cars.

0: It's Showtime!
1: Sai che questo è Now It's Showtime Migasa?
2: Ti gasa?
1: Sì.
2: Non si direbbe da... Perché hai una, come dire, un atteggiamento proprio anche posturale un po' spento rispetto agli altri giorni. Ce ne siamo accorti sia io che Pivati.
1: Ho lo stesso problema che avevi tu fuori onda, però devo tenere la plomb in onda.
2: Ah, ok.
1: Hai capito?
2: Quindi abbiamo gli stessi problemi?
1: Credo di sì.
2: Ma non abbiamo mangiato la stessa cosa,
1: però
2: com'è possibile?
1: Sai, ho capito secondo me che cos'è. È l'umidità.
2: È l'umidità che ti permea.
1: Che concentra. In una zona del corpo.
2: Sì, che è lo stomaco probabilmente.
1: Un po' più giù,
2: bene, bene. Che bello cominciare così la puntata di questo 29 luglio di Music and Cars.
1: Tu pensa che potrà solo migliorare?
2: Beh, speriamo, perché ti sgonfia a un certo punto. Nelle due ore, se non migliora, vuol dire che c'è un problema.
1: Ma tu sai che io mi faccio i probiotici fatti in casa,
2: come
1: dicevamo l'altro giorno.
2: Domani potresti portarmeli anche, che avrei un po' bisogno anch'io. In questi giorni sto mangiando in maniera un po' così scombinata.
1: Un po' sregolato.
2: E quindi tra una cosa e l'altra, tra Malta di qua, poi vai a fare una serata di là, la radio, il caldo, il freddo, l'aria condizionata, insomma, sento che c'è qualcosa che non va.
1: Tra l'altro a Malta si mangia tutto quello che uno pensa non si mangerebbe a Malta, cioè nel senso...
2: Hai detto una frase difficilissima.
1: Difficilissima, sì, però infatti... a Malta uno penserebbe di mangiare, sai, mediterraneo.
2: Sì, pesce,
1: queste
2: cose.
1: Zero.
2: Mangi pollo,
1: coniglio.
2: Sì, mangi un sacco di carne, sì. Tantissimi cibi che arrivano dalla Grecia, ho scoperto.
1: Dall'Inghilterra.
2: Dall'Inghilterra sì, per motivi di turismo probabilmente. È anche un po' dal mondo arabo, è stata colonia, certo, ma anche perché ormai, dico, fai il cibo inglese, perché così tutti i turisti inglesi che vengono si sentono un po' a casa, diciamo. E poi arabo, anche mondo arabo.
1: Certo.
2: Quindi tutte quelle cose lì. Va bene, non è di Malta che parleremo oggi. Intanto benvenuto Antonio Pivati in regia.
3: Ciao ciao.
2: Buongiorno. Non ti faccio più la domanda come te la stai vivendo, perché come hai già ripetuto nei giorni scorsi, nei prossimi lavorerai ancora. Non è che si ferma Music and Cars e si ferma la radio. Buongiorno alla nostra Pinnetta, che è tornata da poco dalle vacanze. Ha fatto una settimana di vacanze settimana scorsa. Quindi chiaramente adesso, insomma, deve riprendere un attimo le redini.
1: E le prenderà come
2: certo.
1: Sempre alla stragrande.
2: E poi?
1: Beh, io il cetralino. Claudia, salutiamo chiaramente.
2: Non è qui in studio, ma sarà a casa. Però,
1: oggi,
2: insomma, ciao Claudia.
1: Oggi veramente un grande contenitore, perché si giocherà, parleremo col nostro pubblico, daremo spunti, faremo tanto intrattenimento, lo possiamo dire?
2: Sì, cioè, beh, certo, di questo ci occupiamo in Music and Cars, anche con leggerezza se vuoi, no?
1: Se vogliamo.
2: Non
1: ma
2: essere
1: prima...
2: troppo leggero, perché io so che hai un po' di gas, potresti volare via.
3: E l'umidità la fai dall'altra parte.
4: Ciao fancarsisti.
2: Ciao.
1: Ciao.
4: Allora, Dario, ti amo.
2: Grazie.
4: Edo, ti prego, oggi... Anche meno.
3: Te lo dice subito, almeno.
2: Ha messo le mani avanti l'ascoltatrice, perché vorrebbe. Ma no, devo dire che.
1: No,
2: meno di così no.
1: No, mi sto trattenendo.
2: No, non trattenerti.
1: No, forse è meglio di sì.
2: Cioè, no.
1: Forse è
2: allora
1: di
2: trattieniti,
1: sì.
2: Cosa vuoi che ti dica? Perché poi sembra che se ti dico non trattenerti ti voglia mandare via. No, no, non trattenerti, vai.
1: Però non sto neanche esagerando con le freddure, devo dire la verità.
2: No, ma devo dire. Allora, a parte qualcosina, ieri anche me ne è detta una prima fuori onda. Sono rimasto un attimo, parlavamo del famoso inventore e miliardario Elon Musk.
1: Famosissimo attore, te lo ricordi il film The Mask?
2: Ecco, perfetto, va bene. Volevo che la ripetesse in onda, perché era di fattura talmente brutta che, insomma, per cominciare mi sembrava giusto. Due sono i santi, Anto.
5: Guarda di finanza, buongiorno, mi dica.
2: No.
3: Cioè, per te, Dario.
2: No, stia pure al centralino, guardi, qui tutto bene. Santissimi voi. Allora, sono due e ogni anno ti dico la stessa cosa, quindi vediamo di arrivarci facilmente. Il primo santo è un famoso fumetto di nome Alberto. Quindi?
3: Lupo.
2: Perfetto.
1: Esatto. Diciamo che bisogna stare anche attenti a questo santo.
2: Attenti.
1: Al lupo.
2: Ecco.
3: Io perché sono venuto a lavorare oggi? L'oroscopo mi ha detto stai a casa a letto. Adesso ho capito.
2: La seconda santa, nel fumetto, Lupo Alberto ha una compagna che è una gallina.
3: Non me la ricordo
2: Ti
3: mai.
2: Ti ricordi come? Ah. M, con la M, mama?
3: Martina.
2: No.
1: Un po' di più grande. Un po' di più.
2: Marta. Quindi Santa Marta e Santo
1: Lupo
2: sono i
1: santi del giorno.
2: Bravissimo Edo, bravo.
3: Cosa hai,
2: bravo.
3: Freddura su Marta?
1: Cosa?
3: Su Marta non hai freddure?
1: No. Beh, una santa di un altro pianeta.
6: Signore, portami via.
7: Attenzione, attenzione. La direzione sconsiglia l'ascolto di questo programma alle persone cerebralmente normali o che non abbiano avuto problemi nella fase infantile della propria vita.

0: squadra di finanza, buongiorno, sì. Mi dica.
1: Ma no, ma basta, ma perché ogni volta che apro il microfono deve parlare questo? Mi viene un attimo di ansia. Siamo anche in un periodo dell'anno un po' complicato da quel punto di vista. Quindi salutiamo tutti quelli che fanno gli accertamenti, però fateli da un'altra parte. Grazie, era il primo disco di oggi di 105 Music in Cars. Non abbiamo dato il numero degli SMS prima.
2: Beh,
1: che comunque ormai gli ascoltatori, i fan carsisti, poi lo sanno a memoria, ce l'hanno quasi tatuato. Ecco.
3: Bravo, hai fatto il link con la notizia che stiamo per dare.
1: Sì, sì,
3: però
1: sì,
3: lo diciamo subito: 342 41 15 105.
1: Anche tu devi prendere respiro su 105. Io ogni volta.
3: Sì, sempre.
1: È un po' sdrucciolo quel 105. Va bene.
3: Però devo dire che abbiamo subito aggiunto Pepe al programma.
4: Edo, sei il numero uno.
3: Ecco. Grazie, grazie mille.
1: Meno male. Quindi c'è Dario, sei un grande da un lato, e poi Edo sei il numero uno dall'altro. Possiamo tenerceli per questa settimana, tanto venerdì finiamo. E poi chissà cosa succederà il 31 di agosto, quando tornerà Music in Cars dopo le vacanze.
3: Grandi sorprese.
1: Grandi surprise. Surprise, surprise. Volevo rispondere anche a un altro ascoltatore che non ascoltava la radio da un po' di tempo e chiedeva chiaramente di Fabiola. È giusto ogni tanto ricordarlo. Fabi, semplicemente, ma lo potete vedere anche sui nostri social, quindi Dario Spada, Fabiola Fabiolosa, Antonio _ Pivati. Fabi ha deciso di prendersi una pausa Da questo lavoro, dalla radio, per permettersi, insomma, un po' di ritrovare un po' di tempo per se stessa. Tutto qua,
3: esatto.
1: Una piccola pausa, un periodo sabbatico, come si dice.
3: E noi la salutiamo veramente con tantissimo affetto,
1: sì,
3: e mandiamo un grande bacio a Fabi, grandissima. Allora, tu hai paura di qualcosa? Sei un temerario?
1: No, io ho paura di tante. Intanto della Guardia di Finanza, ho una paura di quello, e non credo che riuscirò mai a superarla.
3: Esatto,
1: quella
3: tra
1: paura. Però sì, no, ne ho tante di paure. Alcune nella mia vita le ho superate, altre sono rimaste ataviche. Per esempio, io ho una paura indefinibile per gli insetti striscianti. Quindi tutto quello che è scarafaggi, lucertole. No, lucertole non è mica tanto, però tutto quello che, insomma, ha a che fare col mondo degli insetti, non i rettili. I rettili mi fanno un po' meno paura.
3: Sì,
1: certo,
3: i rettili.
1: Non è che ami particolarmente vedere strisciare un serpente davanti a me, però insomma.
3: Ma forse perché hai più idea di poterli superare,
1: sì,
3: anche poterli schivare. Invece gli insettini piccoli, che fanno molta paura anche a me, hai paura sempre che di non trovarteli a un certo punto, zac.
1: Sì, e poi anche i ragni, gli scorpioni, che poi, insomma, tanto piccoli non è che proprio sono.
3: No, esatto.
1: Alcuni sono anche piuttosto grandi. Tant'è che io, per cercare di esorcizzare queste paure, ogni tanto vado a cercarmi sui social quelle pagine, magari di ragazzi che vivono in Australia, in posti,
3: ecco, terribili,
1: che se li ritrovano sul letto, dei ragni grossi così come delle padelle, incredibile.
3: Io ho visto il video di uno che ha dovuto rompere il water perché c'era tipo un pitone.
1: Madonna.
3: No, ma ha dovuto far spaccare il water perché è uscito il serpente da lì.
1: Tu lo sai che io cambio casa? Io vendo una casa e mi trasferisco. Ma sì, esatto, cioè, vabbè.
3: E invece c'è chi ha trasformato le paure, una propria paura in particolare,
1: sì,
3: in un Guinness dei primati.
1: Esatto, esatto. Si chiama Emily Morrison, la ragazza di cui parliamo oggi. Che quando uscì il film Lo Squalo,
3: quindi stiamo parlando del 1975,
1: esatto, il papà la portò a vederlo e lei rimase chiaramente terrorizzata da questa figura un po' mitologica, anche perché lo squalo del film Lo Squalo, insomma, diciamo, è proprio una è grande come un tirannosauro, non è proprio uno squalo, però
3: esatto. Poi fu un film veramente che ebbe un successo, tra l'altro, al botteghino, clamoroso, uno
1: per
3: dei più
1: anni.
3: Grandi successi,
1: sì,
3: di sempre, il film di Spielberg, oltre ad essere veramente un evergreen,
1: sì,
3: del genere. E devo dire che però anziché avere paura, stare lì nella sua paura, il papà, anziché far smettere di guardare film dell'orrore, l'ha invece portata a studiare sempre di più gli squali.
1: Sì, cioè le ha detto: visto che ti fa così paura, vai in biblioteca, studia quanto puoi sugli squali, ti renderai conto che non fanno così paura come li descrive il film. E da quel momento è diventata un'ossessione,
3: sì,
1: per Emily,
3: sì.
1: Le ha studiati talmente tanto che è diventata una biologa marina. E come dicevi tu, ha battuto un record.
3: Esatto, perché si è tatuata 106 squali sul corpo, creando veramente un record. Sì, questo è il record,
1: sì, sì. Ha più squali su corpo femminile mai tatuati. Capite come cambia la base subito?
2: Io pensavo tipo mega ricercatrice,
1: no,
2: fa l'immersione con gli squali.
1: Lo è, e tra l'altro racconta, perché ha un curriculum pazzesco, no? Ha dato da mangiare a squali tigre e a grandi squali martello alle Bahamas.
2: Ah, ok.
1: Bene.
2: Ah, ci sono?
1: Sì, ce ne sono tanti.
2: Cambio destinazione.
1: Sì. Sono scesa in gabbia con i grandi bianchi in Australia. ho nuotato con gli squali balena al largo del Messico e molto altro ancora. E al di là però del fatto che insomma lei abbia, come dire, votato la sua vita proprio allo studio di questa specie, che in effetti è una specie tra l'altro bellissima, antichissima, hanno milioni di anni gli squali, c'erano molto prima che arrivassimo noi su questa terra, ma noi dobbiamo rompergli i coglioni a queste povere creature.
3: A proposito di Spielberg, l'avete visto il documentario The Dinosaurs?
1: No. Ah sì, certo, quello su, su Netflix.
3: Esatto,
1: sì,
3: e ne parla di questa cosa degli squali.
1: Sì, sì, sì. E quindi insomma lei ha un po' battuto questa paura che era nata e che avrebbe potuto anche terrorizzarla del mare, dell'oceano, per tutta la vita. Lei, grazie a un escamotaggio, il papà è riuscita a superarla. Quindi oggi, amici, chissà di che cosa parleremo.
3: Di paure, e se le avete superate.
1: Esatto.
3: Se ne avete anche fatto una virtù poi.
1: Sì, sì. Se avete battuto qualche record per combattere la vostra paura. Adesso questo non credo. Però se avete trovato il modo di superarle, raccontatecele intanto di che cosa avevate paura e se le avete superate o meno. 342 41 15 105.
3: Chissà di che cosa aveva paura Peggy Goo, per esempio.
1: Dei capelli corti.
3: Sì.
1: Non lo so, perché ha sempre questo capellone.
3: È vero, un po' capello lungo.
1: Bellissima lei. Io l'ho raccontato già una volta in onda, fino a qualche anno fa le montagne russe mi terrorizzavano.
5: Ma che ce ne fu?
1: Vabbè, niente, basta, era per dire l'argomento.
3: Magari lei aveva paura del tennis, adesso invece l'ha superata.
1: Mi viene in mente una battuta un po' volgare che non farò, esattamente.

0: Potresti cantarmela per piacere?
1: Benissimo.
0: Peggy Goo, Ayla Star, speriamo che non l'abbia sentito. Woman in 105 Music and Cars. Ancora amici, benvenuti. Ultima settimana di questo programma prima della pausa che ci prenderemo per le vacanze estive. Però, come dicevo prima, torneremo il 31 di agosto, sempre alle 16. Qui su Radio 105 parliamo di paure oggi, però paure che vi terrorizzavano, fobie.
1: Io avevo il terrore dei cani.
0: Ah, è vero, tu me l'hai raccontata questa cosa.
1: Il terrore dei cani da piccolo, ma una roba incredibile.
0: Ma dovuto a un morso.
1: Allora, sì, perché proprio dal ricordo di quando ero piccolino,
0: sì?
1: Un cane morse la mano di mio nonno.
0: Ah, quindi non subito da te, ma
1: no,
0: visto a una
1: quindi
0: persona
1: io ho associato il fatto che i cani mordessero.
0: Certo, certo.
1: Quindi io per anni sono stato veramente terrorizzato dai cani, pur piacendomi, perché è stato un animale che mi piace da sempre. A un certo punto prendemmo un cane,
0: sì, a casa,
1: e
0: basta da lì.
1: E da lì iniziai all'inizio a occuparmene io, poi è diventato mio padre il capofamiglia, però occuparmi di quel cane è stata in realtà la cura incredibile. Adesso io li adoro completamente.
0: Non ne hai però tu, non hai animali a casa?
1: Ah, dove vivo adesso no, però quando vado a casa dei miei
0: ci sono,
1: sì,
0: ok.
1: Sì.
0: Esattamente come questo esempio, quindi una paura che avevate che però in qualche modo, grazie all'aiuto di qualcuno o al vostro stesso aiuto, il self care come si dice, siete riusciti a superarla. 342 41 15
1: 105.
0: Bravo. 105 Music and Cars. Amici fancarsisti, se cercate un full hybrid di ultima generazione per un'idea di efficienza e libertà, un'auto piena di comfort, dotata di un sistema che renda la guida più confortevole e sicura, beh, avete la risposta. MGHS Hybrid Plus. Fate più di 18 km con un litro. Avete il sistema MG Pilot, due ampi display da 12,3 pollici e tutto lo spazio che vi serve. MGHS Hybrid Plus può essere vostra a partire da 25.990 euro ed è disponibile anche plug-in hybrid. Trovate termini e condizioni su mgmotor.it.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max, all'estate un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max,

0: Ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto Coca-Cola B-Pack da 1,5 litro l'uno a 1,99 euro con carta payback. Negli iper e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella. Morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitoni.
5: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
6: State zitto, povere!
7: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola, all'ippodromo SNAI di San Siro, Tony Pitoni, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
8: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
9: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
10: C'è un sud che non si racconta, si sente. È il calore del sole, il profumo del mare che accarezza la terra.
11: Con La Torrente porti a casa polpa e passate, intensi di sapori e ricchi di tradizione. La passione di una famiglia che da generazioni custodisce il segreto della semplicità fatta bene.
10: La Torrente, baciati dal sole del sud.
12: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
13: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale!
14: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Ematonil Plus. Botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età. Da doc in farmacia.
15: È notte. Le creature notturne si risvegliano guidate da un unico istinto.
16: Che fame!
17: Mac!
15: E il menù notturno di McDonald's le attende fino al mattino. Crispy McBacon o McChicken menù large a 7,99€. Provalo anche tu. Solo con app. Offerta soggetta a condizioni. Verificale in app o su mcdonalds.it.

0: 105 Selection. Moving to the Sun, appena ascoltata qui su Radio 105, 105 Music in Cars con la voce di Dario Spada, che sta cercando in qualche modo la mattina. Adesso mi sveglio, c'è un po', ecco, io ho una grande paura, essendo, insomma, lavorando con la voce, è di rimanere afono, avendo io dei problemi alle corde vocali, per cui adesso è da qualche giorno che la mattina metto lì...
1: Che fai gli allenamenti, sì. curi la tua voce, curi le corde vocali, anche perché è uno strumento prezioso.
0: È preziosissimo, certo. Stiamo parlando di paure oggi, caro Edoardo Mecca, che sei con me fino a venerdì,
1: sì.
0: In chiusura proprio di questa stagione di Music in Cars. Le paure più disparate. Ti volevo leggere però un messaggio, devo dire, molto molto importante di Ross da Voghera. Ciao ragazzi, io avevo paura di non farcela da sola dopo aver subito maltrattamenti psicologici ed economici, nonché infiniti tradimenti da quello che per fortuna ora è il mio ex e padre di mia figlia. Ma, dice, ho avuto la fortuna di essere aiutata da delle donne meravigliose del centro antiviolenza della mia città e da allora ho ricominciato a vivere. Ora sono serena e felice e non ho più paura nonostante la vita non sia facile.
1: Beh,
0: bellissimo messaggio.
1: Grande.
0: Ti abbracciamo tantissimo, Ross, e comunque sei stata molto brava, perché a un certo punto serve l'aiuto di qualcun altro.
1: Certo.
0: Chiederlo è il primo passo, e il fatto che tu abbia incontrato delle donne meravigliose, non avevo dubbi su questo, perché ci sono delle persone incredibili che fanno questo mestiere, che lo fanno anche magari come volontari.
1: Esatto, ti cambia la vita, sì. Ti cambia la vita, quindi veramente grazie, grazie per questo messaggio. Ci sono anche tante paure, mio caro Dario, che sono famosissime. Chi c'è?
0: Sei rimasto interdetto dal suono.
1: E infatti, no? Sì. Capivo che suono fosse.
0: È andato scemando. Ci sono delle paure, caro Dario, cos'è?
1: Ma che suono era?
0: Era il suono che ci dice che c'è un messaggio vocale.
1: Ah, ok.
0: Prego.
2: Io avevo paura dell'altezza.
0: Sì,
2: poi
0: sì.
2: Con mio marito ci siamo buttati col paracadute, e direi che la paura mi è passata. L'abbiamo fatto due volte. Un bacio, Katia da Bologna.
0: Beh, capito, ha detto Pivati, altezza, mezza bellezza.
1: Eh sì, certo.
0: Visto che l'hanno fatta due volte.
1: Ecco, io quello credo sia una paura che non supererò mai.
0: Quella del
1: paracadute, no, dai.
0: Vabbè, senti, parliamo con qualcuno che ha superato quella paura delle altezze e delle vertigini. Francesco da Novara.
1: Vai, vai Francesco.
3: Sì, eccomi.
0: Ciao, che vociona. Come stai, Francesco?
3: Come state, ragazzi?
0: Noi bene. Mi stupisce
3: Benone. Una
0: cosa, sì? Che ieri, e adesso cominciamo anche oggi, gli ascoltatori che stanno rispondendo di più, non so se sia un caso che il mio collega oggi sia piemontese, ma arrivano tutti dal Piemonte. Tu da Novara.
3: Sì, esatto, sarà una caratteristica qua del posto.
0: Può essere che ascoltate moltissimo la radio in questo momento, oppure abbiamo acceso delle frequenze e non lo sappiamo. Ma va bene così,
3: siete
0: Francesco.
3: Voi che ci fate andare troppo in alto.
0: Meno male. Senti, Francesco, a proposito di altezze,
3: dimmi.
0: Tu avevi paura dell'altezza?
3: Sì, io guarda, sono cresciuto in un condominio molto alto, per cui da piccolino avevo addirittura le gambe a penzoloni fuori dal balcone, però poi crescendo ho avuto questa paura dell'altezza incredibile, il tipo che mi aggrappavo sulla, diciamo, come un gatto sulla scaletta, anche solo per cambiare una lampadina. Quindi
0: addirittura, cioè, quindi sì, anche altezze irrisorie, mezzo metro di altezza, a te già girava la testa.
3: Sì, esatto, attaccato come un gatto alla scala, quindi è una cosa improponibile, imbarazzante anche da guardare.
0: Beh sì.
1: Come hai fatto? Come hai fatto?
3: Allora, sono andato a prendere un ragazzo con questi miei amici a Gardaland.
0: Ok.
3: E quindi tra un po' la sfida di ma dai, vinci le tue paure, la voglia un po' di staccarmi da questa cosa, ho detto vabbè, proviamo.
0: Certo.
3: E quindi niente, ho provato prima le montagne russe, poi il top spin, quello, sai, quella colonna che sale e ti lancia giù nel vuoto.
0: Sì, che quello a me comunque, nonostante io abbia superato la paura delle montagne russe, il top spin o comunque gli ascensori del terrore, quelle la torre del terrore, quelle cose lì, non mi fanno impazzire, cioè okay. Trovo che siano abbastanza fini a se stessi. Mi piacciono molto di più le montagne russe adesso, che è incredibile, perché io ero terrorizzato a dei livelli che, cioè, prima ancora
1: sì,
0: di salire guardavo e vomitavo. Quindi
3: sì,
0: diciamo,
3: esatto,
0: ecco,
3: mi giravi proprio la larga il più lontano possibile.
0: Esatto, quindi hai fatto quella, hai fatto anche il Blue Tornado, immagino, che è forse uno dei peggiori, sì, da quel punto,
3: esatto,
0: di vista,
3: con le gambe giù a penzoloni è qualcosa di incredibile.
0: E poi cosa è successo?
3: E poi niente, mi sono accorto poi negli anni successivi, andavo, intanto riprovavo ancora ad andare su, e attualmente diciamo che una paura c'è, nel senso che in situazioni abbastanza critiche c'è ancora,
0: certo,
3: però adesso mi muovo tranquillamente sulle altezze senza grandi problemi.
0: Ti posso fare una domanda, Fra, così che forse non c'entra niente, però è un po' legata. Hai mai avuto paura di volare, di salire su un aereo? Per questa paura?
3: Adoro volare, adoro stare sull'aereo.
0: Quindi vedi, non, le due cose non sono per forza collegate, ecco.
3: Beh, io... diciamo che la percezione è comunque diversa.
0: Sì, certo, sei dentro un sistema chiuso.
1: Sì, esatto.
0: Per cui non ti dà quell'impressione lì. Però, insomma, il fatto che tu sia riuscito a superarla molto, molto bene. Grazie per averci raccontato.
1: Fondamentale, fondamentale. Grande Francesco.
0: Grande Fra. Vuoi salutare qualcuno, Fra?
3: Grazie. Ma innanzitutto voi, tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Ok, buona estate allora.
3: Grazie anche voi, ciao ragazzi.
1: Ciao
0: Francesco,
1: ciao,
0: ciao. Allora, volevo dire una cosa, possibilmente i prossimi messaggi nessun ascoltatore dal Piemonte. No, perché sennò continuiamo a fare un filotto.
1: D'altronde, allora, ti sei mai chiesto quale sia la regione migliore d'Italia?
0: Me lo sono chiesto, mi sono dato anche delle risposte.
1: Ma il Piemonte è la risposta.
0: Ah, certo, per te forse.
4: Ma vai a cagare.
0: No, no, è molto bella. Piemonte si mangia benissimo, c'è
1: benissimo.
0: Dei posti incredibili.
1: Bellissima.
0: Qualità anche del servizio veramente fighissima.
1: Strepitoso. Stay.

0: No More, Harry Styles, 105 Music and Cars. Erika da Modena dice: le mie due grandissime paure sono quella dei ladri,
1: sì,
0: e la paura delle malattie. Beh, mi trovo assolutamente d'accordo su entrambe, Erika.
1: Esatto, anche a me.
0: Ma quelle non si superano però, secondo
1: no,
0: me.
1: No, cioè, malattie magari sì.
0: Ah, oddio.
1: Ma non tutte.
0: Vediamo. Paure, stiamo parlando di quello, se le avete superate. 342 41 15 105. 105 Music and Cars. 105 Music and Cars.
2: Ah! E se le mappe non funzionano e devo usare la bussola? Cop Voce, una connessione di qualità.
3: Parti con Cop Voce. Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi. Meno pensieri, più Cop Voce.
4: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
5: Che spettacolo, l'estate al cinema. Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
6: 105. Hey! Radio 105. Proud to be different.

0: Drop Dead, Olivia Rodrigo.
1: Edoardo!
0: Allora, sappiate una cosa.
2: È un po' il leitmotiv della puntata.
0: Io che sono un B-movie addicted per eccellenza.
2: Sì.
0: Se rutti e mi fai la scoreggia, io rido.
2: Ho capito, non è proprio il massimo, voglio dire. Ma soprattutto non capisco perché se la siano presa con te questa settimana.
0: Ma
2: normalmente
0: io li amo.
2: Lo
0: ma
2: fanno
0: io
2: con
0: amo.
2: Me normalmente,
0: no,
2: più però, ti può testimoniarlo.
0: Però devo dire la verità, io mi pongo anche in modo da essere un po' distrutto, ecco.
2: Io invece di do in modo di essere, io mi pongo. Queste sono le tue battutacce che mi stanno contagiando. Vabbè, tu ti poni, mi sembra giusto, ti poni anche sull'argomento paure, ne stanno arrivando veramente tante. Volevo salutare Deborah da Trieste. Deborah, guarda, secondo me il fatto che tu abbia paura degli orsi, dei cinghiali, ci può stare perché poi nella narrazione vengono considerati degli animali pericolosi. In realtà siamo più pericolosi noi uomini.
0: Assolutamente,
2: Deborah.
0: Sì.
2: Ecco.
0: Esatto. Anzi, preserviamo sempre tutti gli animali,
2: sì.
0: Non andiamo nei loro habitat a rompere le scatole.
2: Esattamente.
0: Perché poi,
2: cioè,
0: se reagiscono, la colpa è anche soprattutto nostra, poverini.
2: Bravo, sono d'accordo.
0: Voglio dire, salutiamo anche Damiano da Treviglio, che Treviglio sai benissimo, è Treviso sul Naviglio, e che dice: la mia paura è quella di aver lavorato e versato per più di 30 anni e non vedere la pensione. Credo sia anche la paura del Pivaz.
3: Sì, di... no, è una certezza.
2: È una certezza. Pensa che lui vive vicino Treviglio, tra l'altro.
0: Sì?
3: Sì,
0: come
3: vicino?
2: No, non è vicino Treviglio.
3: No, a Treviglio.
2: Ah, tu vivi a Treviglio.
0: A Treviglio,
2: sì, ecco. Sì, scusami.
3: Da tre anni
2: da
3: mi
2: tre
3: sono
2: anni.
3: Trasferito lì.
2: Quindi è Treviso sul Naviglio, come diceva Edoardo. Benissimo. E poi al volo salutiamo anche Danilo, l'idraulico, il nostro grande fancarsista, perché
0: certo.
2: Lui dice: da ragazzino avevo il terrore dei tatuaggi, ora a 57 anni ne ho 38 addosso. 38 non va bene, devono essere dispari, Danilo. Quindi
0: 38 tatuaggi.
2: Devi farne un altro. Sì, ma Danilo, diciamo che ha tanta pelle,
0: sì, super,
2: perché è un omone,
0: è
2: sì,
0: un
2: gigante
0: omone.
2: Danilo.
0: No,
2: sì,
0: scusa,
2: sì.
0: Ma come la Emily Morrison si è tatuata 106 squali, lui si è tatuato 38 tubi? Visto che è un idraulico, non lo so.
2: Sebastiano!
4: Ciao!
2: Io prima, scusami Sebastiano, piccolo, come dire, backstage del programma. Ti ha chiamato Claudia dal centralino, io passavo dal centralino, quindi ho preso la cornetta. Non so perché, Mondial Casa ti aspetta, ma comunque, no, ti ho chiamato Ale, non so perché.
4: Sì, tranquillo.
2: Fa niente.
4: Non c'è problema.
2: Sì, sì, tanto ormai siamo agli ultimi colpi della stagione, quindi ci può stare. Come stai, Sebastiano?
4: Benissimo, grazie. Voi?
2: Abbastanza. Abbastanza, chi risponde?
0: No, ma io sto bene adesso, sempre qua, cioè, voglio dire, Sebastiano, io sto bene.
2: Senti, Sebastiano, parliamo della tua paura superata, mi sembra, decisamente in grande stile anche.
4: Sì, decisamente in grande stile. Io da piccolino avevo veramente il terrore degli aeroplani e di volare. Ricordo la prima volta che ho preso un aereo da Palermo a Roma. Io vivo a Milano da tanti anni, però sono nato e cresciuto a Palermo.
2: Non l'avrei mai detto dall'accento, incredibile.
0: Cioè, avrei detto Bolzano.
2: Sì, sì.
4: Nonostante 20 anni di emigrazione.
2: Vabbè, comunque, lasciando l'emigrazione, andiamo sulla paura di volo.
4: Guarda, era credo l'85-86, volo Palermo-Roma con mio padre che andava a Roma per lavoro, io l'ho accompagnato. Mi ricordo ancora che gli chiesi: papà, ma le mogli dei piloti come fanno a sposare un pilota? Perché io avevo per scontato che prima o poi sarebbero morti tutti.
2: Piloti all'ascolto, toccatevi tutti, una bella gavattata. Quindi vabbè, insomma, gli fai questa domanda. Ma poi?
4: Sì, niente, mio padre si mise un po' a ridere, eccetera. Poi, tornato a casa dopo il tempo, mi ricordo, era uscito in edicola una serie a puntate, un'enciclopedia sugli aerei. Ho cominciato a comprarla e mi sono appassionato al mondo degli aeroplani.
0: Ah, vedi? Vedi, come Emily Morrison.
2: Esatto.
4: Ma tra l'altro, aspetta, premessa, c'è da dire, quelli erano gli anni che venivamo a Palermo dalle stragi di Ustica,
0: certo.
4: Da un altro incidente che
0: c'era
4: stato sull'aeroporto
2: di Marina
4: Palermo,
2: Longa. A Marina Longa,
4: esatto. Sì. Quindi era anche un po' condizionato da queste cose. Poi mi sono appassionato, appunto, ho cominciato a studiare, a leggere, riviste, eccetera. E niente, alla fine io sono diventato un ingegnere aerospaziale.
0: Bravo.
4: Ho preso il brevetto di volo, non lo faccio per lavoro, faccio altro, però per hobby, volo, ho preso il brevetto di volo.
2: Sì.
4: Oggi aerei sono praticamente la mia grandissima passione. Ho un mega simulatore di volo a casa, spendo un sacco di tempo con gli aeroplani, e ciò nonostante anch'io soffro l'altezza, non di vertigini, perché sull'aereo che è chiuso non mi fa nessun effetto.
2: Sì.
4: Ma mai e poi mai, per esempio, andrei su un deltaplano, mi lancerei su paracadute.
2: Ah, vedi, nonostante tu sia un ingegnere aerospaziale, pazzesca questa cosa, veramente.
0: Grande Sebastiano.
2: Bravo Sebastiano, bellissima la storia, spero che sia di ispirazione anche per tutti quelli che magari ci ascoltano e hanno paura di volare.
0: Ma poi Sebastiano, tu sei l'esempio, è proprio vero che quando superi le tue paure la vita cambia.
2: No, totalmente, ti cambia decisamente, sono d'accordo. Sebastiano, vuoi salutare qualcuno?
4: Saluto tutti voi, tutti i miei amici, colleghi piloti dell'Aeroclub di Firenze, dove sono iscritto.
2: E basta.
4: Buona estate a tutti quanti.
2: Va bene, ciao, buona estate anche a te, Seb, un bacio. Ciao caro.
4: Ciao.
0: Bella storia,
2: sì. Oh, ragazzi, ingegnere aerospaziale,
0: Però devo dirti un po' sete.
2: Sì?
0: Sì.
2: Guarda, c'è lì una bottiglietta di Coca-Cola, però prima la gittiamo.

0: Afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
4: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
5: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
4: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
6: Da un mercato dell'energia che va su e giù a un prezzo trasparente e l'affidabilità di chi l'energia la produce davvero. Scegli l'azzurro di A2A Energia. Scopri l'offerta giusta per te. Vai in negozio o su a2a.it. Siamo in tutta Italia. A2A Life Company.
7: The Wall. Tante emozioni da vivere in un programma dove tutto può cambiare fino all'ultimissimo secondo.
8: Con Max Giusti.
7: Che stasera vi aspetta? Una nuova puntata.
8: Stasera 18:45, Canale 5.
7: Il muro dà, il muro prende.
9: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
10: Ehi umano, si parte!
11: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato. Trovi Royal Canin crocchette cane 12 kg, Maxi Medium adulta a 54,99€, risparmi 12 euro. Gourmet Gold lattina gatto multipack 85 grammi, 48 pezzi, 49 centesimi a lattina anziché 79.
10: Baule pieno in store su arcaplanet.it.
12: Arcaplanet, convenienza nostra.
13: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
14: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
15: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
16: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
17: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
16: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
17: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
16: È buonissima!
17: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
16: E per risotti cremosi?
17: Anche! Con riso Flora il successo è assicurato. Perché non scuoce mai? Parola di Samira.
18: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
19: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su Volkswagen.it.
20: 105
21: Che storia.
22: Radio 105.
23: Che storia.

0: Liquido Narcotic dal 1999 dentro lo spazio dedicato alla storia della musica di questa radio legata proprio al compleanno di Radio 105 che, non lo so se lo sapevate, ma nel 2026 ha compiuto
1: 50 anni.
2: 105 Music and Cars.
3: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
4: E alla mia fitness mania.
3: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
0: Come va situazione pancia?
5: Liquido.
0: No, prego.
1: Sì?
0: Edoardo.
1: No, mi aspettavo un rutto. Che ore sono, mio caro Dario Spada?
0: Le 17 in punto.
6: Radio 105. Proud to be different.

0: Bruno Mars. Questo è un po' Michael Jackson.
1: Però quanto è bello in queste canzoni aggiungere delle smorfie.
0: Delle smorfie, delle... Sì. Ad-lib le chiamano gli americani, ad-lib. Sì, che sono ad, cioè sono le libere.
1: Esatto, e metterle ad libitum.
0: Esatto, quindi all'infinito.
1: Esatto.
0: Mi sembra giusto. Benvenuti, seconda ora, 105 Music in Cars, 29 luglio. Dario Spada, che è la voce, insomma, questa qui che sentite adesso, ma anche...
1: Ma anche Edoardo Mecca.
0: Esatto, che la voce
1: che state sentendo adesso. No, perché tanti si sono chiesti, non ho capito se c'è Mecca o Moco.
0: No, Mecca. Mecca.
1: Poi
0: Mecca.
1: Moco arriverà. Che
0: è però solo con una, ma è una K.
1: Esatto.
0: Quindi nel caso tuo sono due C.
1: C, due C.
0: In effetti la K non dovrebbe essere un po' più dura.
1: Moco.
0: Quindi Moco. Dovrebbe essere Moco.
1: Moco.
0: Moco Mecca. Potreste fare un programma insieme, sarebbe un...
1: sarebbe un delirio, immagino.
0: Totale, però bello anche, no? Oh, siamo proud to be different. Voglio dire, se non mettiamo noi. Va bene, allora, ci sono un po' di messaggi che sono arrivati. Per esempio, io da piccolo avevo paura delle moto e motorini. E 15 anni fa sono diventato un postino col motorino.
1: Ma dai,
0: lui è Andrea da Cuornie, in provincia di...
1: Cuornie, in provincia di Torino. Sì,
0: però se mi devi correggere, per me è più bello Cuornie.
1: No, Cuornie è molto bello, ma Cuornie, credo che gli abitanti di Cuornie si riconoscano poi.
0: Giusto.
1: In Cuornie.
0: Che sono i curniesi.
1: Sono i curniesi.
0: O i curniani.
1: O i curniotti.
0: Può essere. Sì.
2: Ciao, io ho sempre avuto la fobia dei girasoli, che sembra assurdo, ma perché per me vederli così tutti nei campi sembravano gli occhi dei morti che ti fissavano.
0: Ammazza.
2: E per vincere questa paura me ne sono fatta tatuare uno sul braccio. Brava. E bon, così ce lo vedo tutti i giorni e alla fine mi è passato. Ciao, Simone da Torino.
0: Ma è bello però, anche lei da Torino.
1: Torino.
0: C'è qualcosa che non funziona, ragazzi, non è possibile.
1: Sai io che paura clamorosa ho?
0: Sì?
1: Quella delle statue negli spazi aperti. Io se vedo una statua negli spazi aperti vado veramente in crisi.
0: Tipo, faccio un esempio.
1: Tipo la Statua della Libertà.
0: Mm. Ah, quello ti ha dato... Non l'ho mai vista.
1: Ti faccio un esempio di una statua a spazio aperto. A chi è di Torino?
0: Sì.
1: Non so se siete mai, andati,
0: eh?
1: Ma se si vivote, se siate mai andati, ma la statua in Corso Vittorio Emanuele, Vittorio Emanuele, molto alta al centro della via, lì mi fa correre.
0: Ah, veramente?
1: Sì.
0: Chissà se ci fosse ancora il Colosso di Rodi.
1: No, impazzirei.
0: Che effetto ti
1: mi
0: farebbe?
1: Mi fa già impressione vedendolo nelle foto.
0: Sì, oppure nei film, quando ci sono, sai, le due torri, quelle del Signore degli Anelli, no?
1: Sì, impazzirei.
0: I giganti, sì.
3: Dario, solo per curiosità,
0: dica.
3: Ma tu quanti cappotti ti sei tatuato sulla pelle? Chiedo per un amico.
0: Guarda, io adesso comunque il tuo numero ce l'abbiamo, lo facciamo bloccare da Claudia, ma andiamo al volo da Mirko, che è al telefono. Mirko!
4: Ciao ragazzi!
0: Ciao Mirko! Buongiorno Mirko, come stai?
4: Bene, bene, grazie.
0: Bene.
4: Voi? Tutto bene?
0: Bene.
1: Intanto Mirko...
0: Sì, beh, sì, diciamo che saranno delle ferie un po' spezzettate, però sì,
1: vabbè,
0: sì. Edoardo Mecca non è una domanda bella da fare a Edoardo, infatti, perché sarà qua in onda per sempre, quindi.
1: Esatto, forever and ever. Mirko, tu hai un grande record perché non sei piemontese.
0: No, finalmente Bergamo.
1: Sei di Bergamo.
0: Esatto. E, tra l'altro ti abbiamo chiamato Mirko perché il tuo messaggio è anche abbastanza tenero, però mi piace molto perché è speranzoso, tu stesso hai tanta speranza. Mi sembra
4: sì,
0: di
4: assolutamente, cioè no, non avrei neanche iniziato questo percorso.
0: Sono d'accordo, raccontaci un po' esattamente.
4: Niente, la vita mi ha portato un po' a capire che ho sempre vissuto con il freno a mano tirato.
0: Mm-hmm.
4: Per tutte delle condizioni che mi hanno portato qui.
0: Mm-hmm.
4: E ho iniziato un percorso di meditazione di gruppo ed ora anche in singolo. Mm-hmm. Che mi sta aiutando a affrontare le emozioni.
0: Bello,
1: perché?
0: Bellissimo.
1: Bello.
0: No, ma ti posso fare un paio di domande? Perché tu scrivi nel messaggio: io ho paura, a quanto pare, dici, di vivere a pieno. Sto sempre appunto con il freno a mano tirato, non amo le emozioni, ma appunto stai lavorando. Ma come te ne sei reso conto? Nel senso che quali sono le emozioni? Perché ci sono delle emozioni che evidentemente fanno paura a tutti, no?
1: Beh, sì, certo.
0: Il dolore, certo, la paura stessa è un'emozione.
1: A volte anche la paura di innamorarsi.
0: Certo, certo, per paura di soffrire.
1: Però spesso non le riconosci.
4: Assolutamente. No, ho fatto molta fatica a riconoscerla, di realtà. Dopo un percorso adesso, bene o male, almeno riesco a capire che emozioni sto provando. Però sì, a quanto pare la rabbia è una delle emozioni che non mi piace. Però vedi, esiste, certo, anche quella.
0: Esiste. Ma la rabbia degli altri altri o la rabbia che provi tu?
4: La rabbia mia e okay. Soprattutto rabbia e paura, perché secondo me sono anche un po'
0: sono collegate. Molto legate, certo. Spesso e volentieri sì. La rabbia è il modo di esprimere una paura che abbiamo dentro. Quindi siccome non abbiamo gli strumenti per gestire quella paura e per esorcizzarla, la rabbia in qualche modo ci chiude la vena, ci permette di, con la botta anche di adrenalina, di superarla.
1: Sì,
0: no?
1: Certo.
0: E anche un malessere probabilmente. Però mi piace tantissimo che tu ce l'abbia raccontato, Mirko, davvero. E evidentemente fa parte del tuo percorso anche, poterne parlare.
4: Sì, sicuramente.
1: E poi la grande forza comunque di riconoscerlo e decidere di affrontarlo. Veramente la grande prova di forza è quella.
0: È il passo, no? È il primo
1: passo. Esatto, il primo passo è sempre più difficile.
0: Mirko, quanti anni hai, se posso chiederti?
4: 34,
0: ok, quindi sei un giovane uomo, certo. Nel mezzo del cammin della sua vita, così.
4: Esattamente.
0: E io ti auguro di veramente di vivere le emozioni, di vivertele tutte, senza il freno a mano, perché a volte è giusto metterli alcuni freni, però è giusto anche ogni tanto saperli lasciare andare. Per goderseli.
4: Ci vuole equilibrio. Grazie mille, ragazzi.
0: Grazie a te, Mirko. Ti vogliamo bene un sacco. Se vuoi salutare qualcuno, ciao. Fallo.
4: Saluto tutti, soprattutto i miei zii con cui lavoro.
0: Ok.
4: Abbiamo una tappezzeria ad Alzano Lombardo a Bergamo.
0: Tappezzeria? Privati, interessa?
5: Sì, devo rivestire un divano. Fate?
4: Sì, lo facciamo.
0: Perfetto.
1: Grande.
0: Claudia, segna numero. Grazie. Ciao, Mirko.
1: Ciao, Mirko.
4: Ciao, ragazzi.
0: Ciao. Bello, vedi? Bello, anche questo abbiamo chiuso.
1: Sai che anch'io avevo provato la rabbia quando ero andato a Riyadh?
0: Perché?
1: La rabbia.
0: La rabbia. Mamma mia.
1: Questa.
5: Oggi è difficile.
1: No, questa arrivava un po'.
5: Dove?
1: Arriva.
0: Sai dove arriva? Arriva qui, tra lo stomaco e l'intestino.
5: Esatto. Facciamo una pausa.
1: Esatto.
0: Ma anche lunga, possibilmente. Metti due dischi legati che facciamo prima. Grazie amici fancarsisti per tutti i messaggi. Tra poco però giochiamo.

0: amici che si incontrano. Nico, facciamo un disco. Sì, Vince, facciamo un disco.
1: Che cazzo sono?
0: Nico and Vince, Am I Wrong, appena ascoltato come disco per ogni estate.
2: E poi si sono detti: ma tu dove vuoi stare? Di qua o di là?
0: Bravo, avevano delle posizioni ben definite loro quando hanno prodotto la,
2: esatto,
0: questa traccia. Assolutamente.
2: Guarda, io sto di qua, tu di là.
0: Bravo Edo, perché dici così? Perché tra poco giochiamo.
2: Esatto, quindi siamo 1-1.
0: Sì, sono un po' preoccupatino, devo dirti la verità. C'ho un po' di ansietta.
2: Ma guarda,
0: perché insomma, voglio dire, se dovessi vincere oggi sarebbe un po' un problema. Privati mi guarda strano,
2: Perché sarebbe? Sì, se dovessi vincere io oggi, sì, effettivamente. Sì, perché poi venerdì cosa c'è?
0: No, venerdì non giochiamo.
2: Non giochiamo.
0: No, venerdì c'è un altro gioco che è il preferito, tra l'altro, di questo programma, che è l'angurione. Ma
2: che meraviglia!
0: Bellissimo, bellissimo.
3: Gioco incredibile, Edo.
0: Incredibile, Edo. Preparati, perché per quello
3: più
0: ci vuole.
3: Più difficile il di qua,
0: sì,
3: di là,
0: Sì.
2: Forse ho capito qual è. No, perché voi fate avete fatto veramente tanti giochi,
0: sì,
2: bellissimi, in cui anch'io mi incattivivo. Incattivivo si dice nel,
0: sì,
2: giocare.
0: No, sì,
2: non credo, però vabbè. Quindi sono veramente molto curioso.
0: Beh,
2: sono...
0: tu, secondo me lo confondi con l'alberone, che però non è proprio di stagione, capito?
2: No, esatto.
0: Vabbè, insomma, lo scopriremo venerdì. Intanto dovete scrivere di qua o di là al 342 41 15 105. Due ascoltatori, i più fortunati, verranno in onda, decideranno da che parte stare, o di qua o di là.
2: Diciamo che se vogliono vincere, sanno già da che parte stare.
0: Edo, guarda, oggi ho il sandalo, è un attimo che lo sfilo e te lo lancio in faccia, guarda, capito? Ho il sandalo macchio.
2: No,
0: Madonna,
2: dicevo,
0: che odore tremendo.
2: No, incredibile, sto morendo.
0: Benissimo, di qua di là, 342 41 15.

0: squilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
1: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it. E con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre, potremmo far pranzare una città intera.
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Quel brivido che ti sale quando all'ultima ora il capo ti dice «Hai 10 minuti?» Quel brivido non lo possiamo controllare. Tutti gli altri sì.
4: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
5: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
6: E che sapori, Antonella!
7: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
6: Ti aspettiamo!
5: MD, buona spesa Italia.
8: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
9: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. La carta igienica Niki Fashion da 12 rotoli a 4,99€ e trovi anche l'asciugatutto Niki Limone nel formato da 6 rotoli a 4,99€, ideale per tutti gli usi in cucina e all'anima profumata al limone. Niki, il meglio per te e per la tua casa. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
10: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del Nonno, gusto inconfondibile.
11: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Quello che si riserva alle occasioni speciali.
15: Spumante o champagne?
14: Quello che si riserva alle occasioni ancora più speciali.
15: Filetto o entrecote?
14: Per i 25 anni di Rodaus arriva la nuova riserva Black Angus. Vieni a provarla nei ristoranti Rodaus.
16: Radio 105. Proud to be different.
17: Let's go. Sounds good. Real good.

0: c'è della ridarola, io te lo dico, caro Edo. MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Prima che cominci un momento topico di questo programma.
1: Sì, sì, perché il topos va a riprendere anche un po' la tematica della sfida di oggi.
2: Non so, ma se non la meglio.
0: È una cosa seria.
3: 105 Music and Cars presenta
0: il topos. Di qua o di là, di là o di qua o di là. Beh, aspetta un attimo. Non ho ancora imparato la sigla. Tutta di qua o di là, di là o di qua.
4: Solo su Music and Cars.
0: Che bello. No, io sai che questo forse di tutte le vocine, i jingle, le cose, è quello che mi piace di più di tutti.
5: Yeah, che bello.
0: No, questo un po' meno perché c'è un po' di depressione.
1: Devo dirti che veramente
0: Devo dirti poi era una signora di una certa età, mi sembra, no? Ma con Giuse? Era una cosa di... la chiamo Giuse, non mi ricordo adesso.
6: No, aveva vinto un gioco.
0: Ma con noi? C'ero
6: sì,
0: già
6: sì,
0: io?
6: Sì. Un po' di entusiasmo ha fatto questa esultanza.
1: Devo dire che jingle mi piace molto, un jingle bel. Allora, a proposito... di top, questa incredibilmente ha fatto ridere. A proposito di topos, devo dire che c'è dell'epicità nella sfida di quest'oggi.
0: C'è dell'epicità, ma anche tra i personaggi che giocheranno. Il primo è Mattia da Verona.
1: Ciao Mattia.
7: Ciao.
0: Ciao Mattia, abbassa la radio. Ciao. Se hai la radio alzata. Il volume
7: no,
0: alto?
7: È
0: no, è spento. Allora,
7: è spento.
0: Alzata, la radio alzata, ragazzi, sono proprio palermitano a dire una cosa del genere.
6: E spegni la luce.
0: Esatto. Senti, Mattia, cosa fai a Verona? A parte avere la radio alzata.
7: A parte avere la radio alzata, lavoro nella logistica di un supermercato.
1: Grande.
0: Quindi sapresti dirci quali sono i prodotti in questo momento che spingono di più?
7: Non mi occupo esattamente di quello.
0: No. Vabbè, fa niente, tu prova a indovinare, mettici una cosa al primo posto. Il deodorante, dai, mettiamo il deodorante che servirebbe sempre di più.
7: La Nutella.
0: Beh,
1: quello è un evergreen, dai.
0: Certo.
1: Quello non c'è stagione che tenga.
0: Senti, Mattia, allora, la domanda che dobbiamo farti, se conosci il gioco ormai saprai anche che devi rispondere immediatamente, è con chi vuoi giocare, con Edoardo Mecca o con me?
7: Con te, Dario.
0: Con me, va bene. Allora, Mattia da Verona giustamente gioca con Spada. Alberto, invece, da Castelnuovo di Scrivia, in Piemonte.
1: Esatto. Allora, Alberto,
8: Dario,
1: ciao.
8: Edo, Pivas, buongiorno, che bello stare con voi.
0: Buongiorno a te, che
6: ma
0: bello.
6: Ma sei un grande.
0: Cosa fai, Alberto, a Castelnuovo di Scrivia? Hai la radio alzata?
8: No. Hai Castelnuovo di Scrivia? Vivo, però io faccio il fabbro, lavoro a Tortona, sono Alberto il fabbro di Tortona.
0: Alberto il fabbro,
6: certo,
0: di Tortona.
6: Grande.
0: Ragazzi, grande
1: Alberto.
0: Serve un fabbro, Edo?
1: No, però immaginavo che a Scrivia produrrai delle penne, no? Grande Alberto.
8: Hai fatto ridere, sono Edo.
1: Ma sì, certo, però sì, siamo io e te che dobbiamo giocare insieme, quindi siamo già una squadra.
6: Volevo farti notare una statistica comunque,
0: sì,
6: Dario.
0: Sì, dimmi,
6: Edo è il primo di tutti i concorrenti,
0: sì, i conduttori
6: che abbiamo avuto, sì, dove praticamente non viene mai scelto.
1: Mai, vero?
6: C'è sempre la seconda scelta.
1: Ma no, sai,
6: incredibile.
1: Perché? È vero.
0: Poverino, però.
1: No, sai perché? Perché era destino che io finissi con Alberto, che è piemontese.
8: Bravo.
0: Va bene,
8: bravo.
0: Allora, se la vedi così è il fato che
1: l'ho voluto. Convincermi,
8: convincermi. Il destino.
0: Esatto.
1: Pari o dispari?
0: Io dispari oggi.
1: Io pari.
0: Va bene, beh, certo, per forza. Bim, bum, bam. 4, 3, 7, dispari.
9: Ecco. E allora... scendi il cane che lo piscio.
0: Esatto, alzati, che cammina anche. Mattia...
7: Sì.
0: Possiamo scegliere la categoria con cui giocare. Sei
7: ottimo,
0: contento?
7: Ottimo.
0: Bene, esatto.
7: Certo.
0: Devo dirti, non sono facilissime.
1: No.
0: Tra l'altro, Mattia, io non ti ho chiesto che lavoro fai. Ah no, sì, te l'ho detto, cioè te l'ho chiesto. Sì. Niente, scusate, vado un attimo. No, perché pensavo che potessi avere a che fare con qualcosa di questo. Per esempio, devi scegliere tra invenzioni del XIX o XX secolo, oppure battaglie famose sempre del XIX secolo o del XX.
7: Proviamo le battaglie, dai.
0: Proviamo le battaglie. Pensa, avrei detto invenzioni.
6: Vissero
0: invece
6: battaglie grazie alla loro
1: Fuga.
0: Le amazzoni.
1: Quindi, Alberto, noi avremo le invenzioni.
0: Sì, allora.
8: Inventiamo.
0: Va bene, Mattia, giochiamo noi per primi. Quindi, battaglie famose, okay. Mi dici 19esimo o 20esimo, in base a quello che tu pensi sia corretto, ok? Giochiamo. Waterloo.
7: 19esimo.
0: Stalingrado.
7: 19esimo.
0: No, Waterloo.
7: 19esimo.
0: Stalingrado.
7: 20esimo.
0: Sbarco in Normandia.
7: 20esimo.
0: Solferino.
7: 19esimo.
0: Adua.
7: 19esimo.
0: El Alamein.
7: 20esimo.
0: Sedan.
7: 19esimo.
0: Battle of Britain.
7: 19esimo.
1: No! Sì, incredibile.
7: No.
1: Oh, per Bacco! Ma cosa fa?
0: Abbiamo fatto zero, Mattia.
7: Che figura.
0: No, ma no, che figura. Sei stato anche molto bravo.
8: Sei stato bravissimo, Mattia.
0: Però Battle of Britain.
1: Non faccia ruffiano.
0: Luglio, ottobre 1940. Non so se sono quelle delle isole Faroe, quelle argentine. Non so se è quella la battaglia.
1: Le isole Faroe.
0: Le isole Faroe.
1: Le Falkland.
0: No,
1: Falkland.
0: Alle Falkland. Faroe dove sono? Al nord, nord Europa.
1: Quasi Islanda.
0: Sì, quasi Islanda. No, niente. Beh, magari hanno combattuto anche lì, non lo sappiamo. Però sì, erano le Falkland, quelle argentine. No. E niente, purtroppo con questa risposta, cioè se ci fossimo fermati a Sedan, avremmo fatto 7, che era un punteggio di tutto rispetto. Invece 0. Prego, Alberto.
1: E invece avete fatto un'insalata. Allora, Alberto, andiamo con le invenzioni del 19esimo, il 20esimo. Stai molto attento, mi raccomando, concentré.
0: Porca miseria, la vedo malissimo.
1: Allora, dimmi tu quando sei pronto.
8: Vai.
1: Telefono.
8: 19esimo.
1: Lampadina elettrica.
8: 19esimo.
1: Penicillina.
8: 20esimo.
1: Automobile.
8: 19esimo.
1: Internet.
8: 20esimo.
1: Raggi X.
8: 19esimo.
1: Aeroplano.
8: 19esimo.
1: No! 0-0.
0: Signori, partita nulla. Ma questa cosa è incredibile. Non succedeva da una vita.
1: Alberto.
0: No,
1: e comunque sul 7-7.
0: Sul 7-7, tutti e due. No, vabbè, ragazzi, incredibile. Allora, per correttezza è giusto dirlo, avendo fatto 0 punti ciascuno, non portate a casa il kit di Radio 105, non si va allo spareggio, perché lo 0 non è un punteggio valido per lo spareggio. Potete però salutare qualcuno. Quindi cominciamo da Mattia da Verona. Mattia, purtroppo non abbiamo vinto.
7: Siamo stati entrambi bravi, ma entrambi molto sfortunati.
0: È vero, è sull'ultima.
7: E niente, saluto tutti quelli che mi hanno riconosciuto.
0: Va bene, ok. Buona estate, Mattia.
1: Ciao Mattia. Guarda, ciao. Ci sono rimasto male. Beh,
0: no, io sono contentissimo perché arriviamo all'ultimo giorno di gioco, domani in pareggio. Quindi domani chi vince si porta a casa la settimana. Quindi grande, grande cosa. Però mi dispiace per gli ascoltatori, tantissimo.
1: Ma Alberto.
8: È andata così, dai, ci abbiamo provato.
1: Però sei stato bravo.
0: Bravo, perché, scusami, perché hai atteso così tanto su internet? Ci hai messo un po' a dire ventesimo secolo.
8: Sì. Vabbè, sai, un po' di dubbio, ma magari è un trabocchetto, invece poi vabbè,
0: No.
8: Però ho sbagliato così.
1: E pensa che hai detto ventesimo secolo i raggi X, invece era diciannovesimo 1895.
0: Ha detto diciannovesimo, giusto? Non ha sbagliato sui raggi X.
1: Ah no, aeroplano.
0: Aeroplano ha sbagliato.
1: E che era 1903.
0: I fratelli Wright.
1: Sì.
8: Ciao, è stato bellissimo giocare con voi, dai. Bellissimo.
0: Grazie Alberto, davvero. Grazie mille. Buona estate, saluta chi vuoi.
8: Posso salutare, grazie. Saluto mia moglie Martina, i miei gatti del Bengala, Leone e Nikita, tutti quelli che mi conoscono e i miei clienti.
0: Va bene.
8: Grazie
0: mille, Leone e Nikita, ragazzi, ma certo.
8: Forte.
0: Un abbraccio grande. Ciao Alberto.
1: Ciao Alberto.
8: Ciao ragazzi. Ciao.
0: Ragazzi, 0-0 oggi. Adesso voglio sentire proprio l'arena di che cosa potranno godere i nostri fancarsisti.
1: Sì. Oggi con l'amaro in bocca a tutti.
0: Sì, è da un po' che ce l'ho sto amaro in bocca che sale e scende e dall'inizio della puntata, insomma. Va bene, domani si deciderà la sorte di questo gioco per l'ultima settimana prima delle vacanze nel di qua o di là.
3: 105 Music and Cars ha presentato. Di qua.

0: darti mai più.
1: Radio 105, Noemi, tu cosa fai questa sera?
2: Beh, credo andrò a casa, anzi no, dovrò lavorare perché avrò una live.
1: Hai una diretta su Twitch?
2: Esatto.
1: Ah sì sì, le tue solite dirette del mercoledì, certo, mi ricordo molto bene. Ma questo è un momento che tutti stavate aspettando, anche Simo J è apparso in regia per sentire il momento dell'arena, oggi particolarmente calda per lo 0-0 che abbiamo.
2: Sì, è stato uno 0-0.
3: Fabio!
1: Ma che Fabio?
3: Dario Spada? Ha pareggiato!
1: Sì.
4: Non ha perso!
3: No, non ha perso! Ma comunque la domanda è una sola, a noi! Ma che ce ne fu?
5: Non solo fai schifo, Dario, ma hai anche culo! Sei una vergogna, sei.
1: Grazie!
4: Grande Dario!
1: Grande!
4: D'altronde in sto periodo ci sono le saghe! Sì, le saghe delle figure di merda!
1: Ma perché?
6: Bisogna ammettere ed essere tutti della stessa idea. Che il nostro amico ha perso, ma è veramente onesto, bastava rallentasse un po'.
4: Certo che dopo sta partita dovremo trovare uno che dice Edo ruttando e Dario scorreggiando.
1: Ma perché? Ma questo
7: comunque complimenti, perché
1: grazie,
7: hai trovato un avversario che è praticamente più scarso di te.
2: Sì, è vero.
7: Vabbè. Bravi, sì, bravi tutti e due, sì, due. Vabbè, fenomeni proprio.
1: Ma cosa c'entriamo noi?
8: Amore, mi dispiace tanto per te.
2: Lo so.
8: Darietto,
1: sì?
8: Amore,
1: sì.
8: Godo.
1: Ma guarda che abbiamo cresciuto. Senti come ride. Abbiamo cresciuto delle serpi in questo programma. Vabbè.
2: Evidentemente perché te lo meriti.
1: Ma parla per te, non ho capito, ma cosa vuoi? Cioè,
2: ma se sono più scarso ancora.
1: Vieni a casa di altri, vieni anche a ruttare in studio. Adesso veramente, Edo, io non ho parole.

0: se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
1: Ah, a Cop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
2: Parti con Cop Voce. Naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Cop Voce.
3: 105. Traffic.
4: Questa è la situazione su strade e autostrade. Lungo la 7 troviamo code per traffico intenso allo svincolo di Binasco verso Genova, incolonnamenti anche sulla tangenziale est di Milano, allo svincolo con la provinciale 208 di Carugate verso lo svincolo Lecco. Sulla 4 rallentamenti tra Sanstino di Livenza e Sandona di Piave verso Venezia. C'è invece un veicolo fermo lungo la A24 tra Laccio con la A25, la Torano Pescara e Tagliacozzo in direzione Roma. Sulla diramazione Roma Sud c'è una perdita di carico tra Monte Porzio e San Cesareo per chi procede verso la Milano-Napoli. Sulla 1 Milano-Bologna perdita di carico tra Modena Sud e Modena Nord per chi sta procedendo in direzione Milano. È tutto. ANAS ricorda: non usare il cellulare alla guida o fallo in sicurezza con il viva voce o con l'auricolare, non tenerlo mai in mano al volante. Viaggia in sicurezza.
3: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
5: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
2: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
3: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
4: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
3: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, passata di pomodoro Petti 700 grammi a 89 centesimi con carta payback. Negli ipermarket aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: Una gustosa compressa al mese di Add Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
7: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
6: Add Tab. Amarsi è facile. Add Tab.
8: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.
9: Torna a 105 in the City, l'imperdibile appuntamento con il divertimento, i DJ set e la musica live, firmato Radio 105. Ti aspettiamo giovedì 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco. Sul palco di 105 in the City, Dario Micolani presenta Tommaso Paradiso, Rovazzi e tanti altri. 105 in the City, giovedì 30 luglio, Terni.
10: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
11: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
10: Colombo, navigando sull'app Family,
12: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
10: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa. Dal 27 luglio al 9 agosto, solo con l'app Eurospin Family, arrosto di tacchino 100 grammi, la bottega del gusto, a 1,09 euro.

Vattene subito. Troni, non ci sono paragoni. Radio 105. Proud to be different.

0: C'è della classe, c'è dell'eleganza,
1: c'è del big love.
0: Ce n'è tanto in questo programma, mio caro amico Edo.
1: Sì. E ce n'è troppo poco fuori da questo programma.
0: Un pochino è vero. Big Love, il disco di Pete Heller, 1999, braccio fuori dal finestrino, però un braccio decisamente elegante, cioè
1: sì.
0: Un braccio con una camicia, come dire, di seta.
1: Bravo, bravo.
0: Quando un bell'orologio.
1: C'è anche un po' di vento che...
0: Sì, che ti scompiglia i capelli.
1: Sì.
0: Che nel mio caso è una cosa brutta da dire, volevo dirtelo.
1: E anche nel mio.
0: E anche nel tuo, però tu ne hai qualcuno in più, devo dire. Ma tu hai fatto qualcosa o pensi
1: zero.
0: Di fare qualcosa?
1: No, zero.
0: Niente.
1: Assolutamente.
0: Quindi rimarrai come me e Pivati.
1: Ma sì, ma, ma siamo belli così.
0: Vabbè,
1: anzi,
0: sì,
1: di
0: lo dice
1: grande
0: lui,
1: personalità.
0: Ecco, questo posso essere più d'accordo. Vedrete, gli amici che sono sul 66, che io ho indossato i miei occhiali da aviatore praticamente, come se dovessi andare sul sidecar, e invece no, perché siamo arrivati alla fine anche di questa puntata del mercoledì.
1: E perché tu avevi paura degli aerei, ma poi indossando gli occhiali da aviatore hai superato la paura.
0: Lo sai che onestamente io ho avuto paura degli aerei,
1: ma
0: per un periodo della mia vita, piuttosto importante anche, tant'è che mi dovevo drogare come un caimano per fare i voli lunghi. Adesso invece no, non vedo l'ora di essere su un aereo, tra l'altro tra pochissimo, perché sabato vado a fare una serata, per cui insomma.
1: Allora, io non so se saremo su un aereo, sicuramente tra pochissimo saremo sulla carovana.
0: Assolutamente sì, che è già pronta, lo vedete anche dalla borsina del mister Paolino.
2: Ma
0: ecco.
2: Quanto è brutta?
0: No, invece a me piace di brutto, posso dire?
2: Che ti dava la mamma all'asilo.
0: Ma infatti le fa la sua mamma.
2: Le fa la mamma
0: di Paola, a me piace da morire, tant'è che gli ne ho chiesta una, spero che per entro Natale ne arrivi magari un piccolo cadeau.
2: No, ha detto la Italia che lei ha solo un figlio.
0: Ho capito, non è che devo andare a cena tutte le sere,
3: allora,
0: non è che mi deve cucinare.
3: La ha detto che te la fa.
0: Brava.
3: Ne ha una a casa fatta con l'uncinetto.
0: Sì.
3: Ho detto no.
0: No, no, così mi piace.
3: Okay, una borsina così
0: mi
3: per
0: piace
3: dare...
0: tanto, sì, per metterci le cuffie.
3: Per metterci niente, quelle cosine lì. Tra l'altro adesso è in crociera la signora, quindi...
0: Ma dove? In che zona?
3: Dovrebbe essere in navigazione verso Palermo adesso.
1: Ah, dai, dai.
0: A casa mia,
3: ieri,
0: praticamente.
3: Ieri era Ibiza, mi ha chiamato che ha fatto il tavolo all'Ushuaia e quindi a posto, sì.
1: Beh, giusto.
3: Sì, era là che punciava. Con David Guetta, vai!
0: Vabbè, perfetto! Salutamela allora quando la senti. Grazie mille Antonio Pivati, grazie mille Claudia Centralino, grazie Francesca Pina, grazie Edoardo Mecca.
1: Grazie Dario Spada.
0: Torniamo domani alle 16 su Radio 105 con
3: 105 Music and Cars.
0: Bravo! Bravo. Programma corale, un programma corale.
3: Stavo dicendo la carovana, mi hai preso
0: alla sprobaista. Sai che sto continuando a dire LMFAO?
1: È da ieri.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Radio 105, sono le 18 in punto.
7: Radio 105, TGcom 24, Breaking News.
8: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Aperto un fascicolo dalla Procura di Bologna con 12 indagati per gli scontri tra manifestanti e forze dell'ordine al Pilastro dopo la morte di Abderrahim Fakir durante un fermo di polizia. Gli indagati accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Medio Oriente, dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania, Donald Trump promette vendetta. Colpiremo Teheran duramente, sostiene il presidente americano, sottolineando che gli attacchi erano coordinati con il governo dell'Iraq. Torniamo in Italia. Il garante per la sorveglianza dei prezzi trasmette alla Guardia di Finanza l'elenco degli impianti che non hanno ancora adeguato i prezzi alla pompa dei carburanti al taglio delle accise. Quest'ultimo era stato disposto dal governo. Un morto e un ferito è il tragico bilancio dell'incidente sul lavoro a Mesagne, in provincia di Brindisi. Un uomo di 66 anni ha perso la vita dopo aver messo in salvo il figlio 26enne. Avrebbe percepito subito il crollo di una tettoia di un pergolato, dicendo al ragazzo di abbandonare l'area. Firmato il rinnovo del contratto collettivo nazionale del comparto sanità per il triennio 2025-2027, prevede un incremento medio a regime di 209 euro lordi al mese. Chiudiamo con il calcio. Nella sede della FIGC a Roma, tra poco conferenza stampa di presentazione del nuovo CT della nazionale Roberto Mancini e del presidente e direttore tecnico del Club Italia Claudio Ranieri. Malumore intanto dei presidenti di Serie A, esclusi dalla scelta del nuovo commissario tecnico. Queste le breaking news di TGcom 24.

0: buonasera
1: Italia,
0: buon mercoledì e siamo a metà settimana, ne mancano
2: siamo meno tre.
0: No, io stavo per dire un'altra cosa.
2: Oggi, domani lo puoi dire.
0: Siamo a metà settimana, ne mancano.
2: È appena cominciata, non lo puoi dire.
0: Volevo essere ottimista. A proposito di essere ottimista,
2: che vuoi? Che è successo?
0: So che non l'hai visto, so che non te ne ho parlato prima, ma la mia vita da oggi è svoltata.
2: Quella, anche io ieri sera, allora, guardando le stelle, l'orso maggiore.
0: L'orso maggiore, sì.
2: Orso.
0: L'orsa.
2: Orsa?
0: L'orsa maggiore.
2: Che vista che hai?
0: Cioè. Stavo dicendo,
2: sono ancora in mood martedì.
0: Stai prendendo la coda. Vabbè, ormai siamo a fine settimana. Mica non ce la faccio, ragazzi, non ce la faccio più. C'ho addosso ancora il weekend.
2: Levalo
0: il cappello, ma sì, dai. Stavo dicendo, la mia vita è cambiata perché ho scoperto che oggi è stato lanciato un drone. Non sto scherzando, è una startup, ma lo puoi già comprare. Si chiama Le Sonard, perché è francese.
2: Sì.
0: Allora, tu lo lasci volare vicino a casa tua, un mini drone.
2: E lasciami volare! No,
0: uccide le zanzare femmine.
2: Che sono quelle che succhiano.
0: Appunto, non succhiano, sono quelle che pungono. Tu praticamente le lasci.
2: Succhiano il sangue.
0: Ma certo, ovvio. Tu praticamente hai un problema di zanzare. Ti stanno sulle palle le zanzare. C'è il drone che ti uccide le zanzare per te.
2: Scusa, perché tu non hai quello laser da mettere vicino al comodino?
0: Mica, ma
2: quello che gli spara le
0: Sì, no, no, certo.
2: Ah, okay.
0: Però c'è una piccola differenza. Cioè, tu, socio, rispetto a me, è come se tu abitassi a Manhattan e io nel Wyoming. Cioè, casa mia.
2: Appunto,
0: cioè, casa mia non serve. Sì. Serve una base NATO per abbatterle tutte. Cioè, hai capito?
2: No,
0: roba.
2: C'è sta postazione laser che le vede, le intercetta e le ammazza col laser.
0: Vabbè, io
2: voglio. Sembra di essere dentro Star Wars. Una figata, ho comprati due.
0: Voglio provare il drone, voglio provare. Pronti per cominciare? Salutiamo Dario Spada e Edoardo Mecca che ci hanno anticipato con Music and Cars. Poi salutiamo la nostra Valeria Stoppelli in redazione.
3: Ciao.
0: Ieri sera ho sentito Saretta in vacanza. Gli ho detto, allora, come stai? La sua risposta è stata: e ha messo giù il telefono.
2: Ok.
0: Salutiamo la Claudietta al centralino e con noi ritorna al timone di comando come sempre.
2: Water Fargi. Me le zanzare non solo succhiano. Pargenga!
4: Beh, non è che torno.
0: No, io vabbè, rimani. Sì, vabbè, rimani.
4: Torna, sembra stai che parlando un mese.
2: Stai parlando con uno che ha chiamato un nostro una nostra collaboratrice mentre è in vacanza.
0: Sì, sì, assolutamente.
2: Io ti avrei denunciato.
0: No, a dire la verità,
2: oltre a non risponderti.
0: Se vogliamo proprio mettere i puntini sulle U e fare l'umlaut, è stata lei che ha chiamato me. Ma sì, secondo me si è pentita un secondo dopo averlo fatto.
2: Ah, ecco.
4: Beh, chi non lo farebbe?
0: Va bene. Ma cosa dite? Cominciamo?
2: Ma no.
4: Beh, direi.
2: Ma perché?
0: Dai, messaggi.
2: Ma sono gli ultimi tre giorni, che ci fanno? Ci sospendono.
0: Mandate messaggi a caso.
2: Sì, dai. 342-4115-105. Mandate messaggi a caso.
0: Bello, potremmo...
2: La prima cosa che vi viene in mente.
0: Possiamo fare la sigla così? Mandate i messaggi a caso!
2: No, perché Area è già impegnato a rifare quella nuova. L'hai chiamato?
0: Non ancora.
2: Lo sapevo. Guarda, lo sapevo!
0: Non ancora.
2: Lo sapevo!
0: Ho avuto da fare mille cose, tutto il giorno che corro.
4: Cazzo, cioè. Vai a rubare.

0: mandate messaggi a caso. Sì, ma chi è caso?
1: Wow, mi si è rotto allora il simpatometro.
0: Prima di andare avanti, fammi salutare gli amici di Pyro Dreams di San Colombano all'Ambro.
1: Oh, cosa devi andare a comprare da loro?
0: I fuochi d'artificio per il Love Formentera.
1: Marchettaro, quindi... del schifo.
0: Guarda, mi ha anche scritto: ci vediamo domani in azienda. Pyro Dreams, sì. Grande Gian, I love you. Mi ha anche detto: se non mi saluti domani, sì, paghi tre volte di più. Quindi adesso che l'ho fatto, pago tre volte di meno. Ci
1: no,
0: sta?
1: No,
0: no, non funziona così.
1: No, metti quattro volte di più. Tanto funziona. Ce li hai i soldi, questo?
0: Ma chi?
1: Ma cazzo, di comprare. Io manco le magliette per le mie serate, tu addirittura i fuochi d'artificio.
0: C'ho uno show, c'ho lo show, facciamo. Scusami.
1: Scusa, io quando vado alla festa del paese, mica pago i fuochi d'artificio.
0: Vabbè.
1: Guardo lo show. Certo. Il comune fa lo show.
0: Hai ragione, io sono talmente pirla che sono entrato in società di uno show. Pensa che pirla che sono. Okay. Ho mangiato pane e volpe.
1: Arianna Dabiella vuole sapere di più sui laser. Allora, si chiamano laser LIDAR.
0: LIDAR, ok.
1: L maiuscolo, I minuscolo, D maiuscolo, DAR.
0: E sono quelli che abbattono le zanzare.
1: Sì, sono a onde millimetriche.
0: Chi è?
2: Io, soci, il messaggio a caso.
0: Vai.
2: Paolino Martin.
1: C'è.
2: Ma voi in macchina vi scaccolate per caso?
1: Paolino, allora, sì.
0: Io di brutto, io, ma anche non in macchina. Però vi dico una cosa. Essendo arrivati.
1: Diciamo una cosa. Non fare sempre il protagonista.
0: Ma certo.
1: Ma certo.
0: È un singolare maiestatis.
1: Maiestatis singolare io. Allora, a parte che è plurale maiestatis. Vabbè.
0: Allora. Nella seconda ora oggi faremo dentro la notizia.
1: Esatto, chi avremo come ospite? Al quale, anzi ai quali, perché saranno due ospiti, due ospitoni, ai quali potrete fare la qualsiasi domanda.
0: Oggi saremo io e Martin a rispondere a tutte, e quando dico tutte, dico tutte le vostre domande. Seconda ora però,
1: Seconda ora.
0: Scorso era finita malissimo poi, era finita male.
1: Tenete conto che io ormai da 20 anni con Paolino so tutto, quindi se mente lo dirò.
0: Io anche, viceversa. Cioè, figurati. Quindi figurati.
1: Quindi però saremo nudi e crudi a vostra disposizione.
0: Chi è?
3: Niente. Messaggio a casa, ti voglio bene.
1: Giusto.
3: Non è vero, vi odiamo tutti. Ciao.
0: Allora, clima argomento, fanciulli. Oggi dobbiamo parlare della meravigliosa città di Milano. Milano è un gran Milan, te capisci?
1: C'è di bello Milano.
0: Terun, ma come c'è di bello a Milano? A Radio 105, per esempio. C'è il Duomo di Milano, la Madunina.
1: Sì, beh, se Radio 105 fosse sul Lago di Garda, farei meno strada in treno.
0: Ci sono un sacco di posti dove poi.
1: La Madunina?
0: Certo, c'è la Madunina. Ci sono un sacco di posti dove vedi cose stupefacenti.
1: Stupefacenti qua a ogni angolo. Basta sapere dove andare. È un attimo.
0: Va bene, allora.
1: Beh, c'è Sant'Erstino alle ossa.
0: Sant'Erstino
1: alle ossa. Non mi ricordo.
0: Sai che? Allora,
1: San Faustino. Allora, una chiesa bellissima.
0: Fino a un secondo prima che tu lo dicessi, lo sapevo.
1: Adesso
0: mi ha incasinato il cervello. Bastardo maledetto.
1: E stavi per dire.
0: Fermati.
1: Sì?
0: San Bernardino alle ossa. È bellissima.
1: Ah, benvenuto nel mio mondo.
0: Allora, in pratica, cosa succede? A Milano sembrerebbe che ci sia stato un cambio climatico.
1: Sì.
0: In pratica, fermo. Queste sono le notizie che arrivano. Tu puoi dire una cagata del genere.
1: Questa è la Stoppelli che si vendica delle cose che le fai fare tu.
0: In Viale Abruzzi a Milano sono stati avvistati dei pappagalli e degli ibis. Gli ibis che poi vanno praticamente
1: nel Mantovano è 20 anni.
0: E torniamo al discorso di prima. Ma nel Mantovano va bene. A Milano, in Viale Abruzzi, vedere i pappagalli non è una roba molto comune.
1: Dipende. Ibis, cioè, pieno di latinos.
0: Ho capito. Gli ibis, per esempio, non è un uccello comune da vedere a Milano. Diciamo che cambiando un pochino.
1: Viale Zara ne vedi di tanti tipi.
0: Di uccelli?
1: E di colori, sì.
0: Sì, sì, anche colori, forme. Poi, per esempio, un'altra cosa che è arrivata a Milano, dicono, sono le cicale, c'è tanto aumento di cicale. E poi anche i gechi. Il geco, per esempio.
1: Sì, beh, perché ci sono quell'animaletto a quattro zampe che somiglia a una lucertola, però gira col bastone bianco.
0: Non fare battute del cazzo. Il geco, al massimo.
1: Sai che è il mio animale preferiti al mondo.
0: Comunque sembrerebbe veramente che abbiano fatto un cambio praticamente, che sia questo cambio, più caldo a Milano.
1: Il clima è piaciuto.
0: Da qui arriva l'argomento di oggi. Allora, oggi ragazzi accendiamo la macchia del tempo.
1: Sì.
0: Giochiamo di associazioni di idee.
1: Ok.
0: Tre parole che vi ricordano La vostra estate da bambino.
1: Odio la colonia. Io ho fatto
0: sei
1: tempo
0: stato traumatizzato
1: in
0: dalla
1: cosa.
0: Allora, voi immaginatevi bambini. Bambini vuol dire fino a 14 anni, ok? Da 0 a 14 anni. Le estati, quindi ne avete 14.
1: Da 0 a 12.
0: Da
1: 0,
0: va bene, avete, ne avete 12-14 a disposizione, ok? Ora la domanda è: tre parole che vi ricordano un'estate da bambino. Vale tutto, vale qualsiasi cosa che vi ricordi la vostra estate da bambino.
1: 38 giorni in Sardegna, l'unica volta che mi sono abbronzato.
0: Ok, va bene. Io, maestra, io.
1: Sì.
0: Marina,
1: sì,
0: di Massa, sì. Marina di Massa. Altre tre parole? Due. Bagni Flora. Ho fatto 14 anni i bagni Flora.
1: E poi gli altri bagni che non esistono?
0: oppure, non lo so, per esempio, io, una cosa bellissima. Beh. Tre parole per ricordare le mie estati da bambino.
1: Sì.
0: I burattini dei fratelli Ferraiolo.
4: Oh!
0: Me li ricorderò fino alla morte, quei burattini.
1: Niente.
0: Bellissimo. La sala giochi. Sala giochi.
1: È finito per fare il burattino anche tu sul palco,
0: sì,
1: no?
0: Assolutamente. Sala giochi.
1: Sì, sala già, beh, sì, sì, sala giochi,
0: sì,
1: sala giochi.
0: Sala giochi. Io, maestra, io.
4: Sì, sì.
0: La mia estate da bambino, due parole. La Cisa. Perché per andare a Marina di Massa passavo la Cisa.
1: Ma che odio quell'autostrada.
0: Quell'autostrada è veramente merdosa proprio.
1: Sì, allora io riesco tuttora, ma anche da piccolo, a leggere in macchina.
0: Sì.
1: Con la testa in giù.
0: Sulla Cisa no.
1: Non, sì, sì, sì, non mi dà fastidio. Ma se non guidi, la Cisa è una rottura.
0: Quindi, allora, tre parole. Tre parole. Deve essere proprio così, vi deve venire. Associazione,
1: sì,
0: di
1: sì, sì.
0: Pensate alle vostre estati da bambino. Tre parole che vi ricordi l'estate da bambino.
1: Devo dire, la mia prima estate in Inghilterra, ma fuori età. Sono
0: fuori
1: già
0: età.
1: 15.
0: Abbiamo detto, io tu hai detto 12. Io ho detto 14.
1: 12 perché a 13 già comincia
0: l'adolescenza.
1: Il teen.
0: L'età della stupidera comincia. Vabbè.
1: Esatto.
0: Quindi, tre parole per ricordare le estati da bambini. Vale tutto. Tutto,
1: sì, sì, sì.
0: Cibi, macchine, moto, zie, cugini, case.
1: Cugini.
0: Qualsiasi
1: cugini
0: cosa.
1: E il bagno col mio babbo in quei fossi che irrigano i campi.
0: Fargi!
5: E cosa volete dalla mia vita? Perché, perché non mi lasciate stare?
0: Perché tu fai parte del team.
1: Vabbè,
0: a proposito, oggi
1: della diaspora.
0: Oggi, dentro la notizia, potranno fare le domande anche a te.
5: Sì, ma io non sono obbligato a rispondere.
0: Certo che sei obbligato
1: sì,
0: a rispondere.
1: Sì,
5: sono obbligato.
1: Assolutamente sei obbligato.
0: Allora, tre parole per ricordare la tua estate da bambino.
5: Budello di Alassio.
0: Com'era, sporco? Budello, no.
5: Allora, prima di andare in spiaggia.
1: Beh, io mi ricordo.
5: Prima di andare in spiaggia. Fai.
1: No, scusa, provaci. Perdonami. Parlavo del budello.
5: Prima di andare in spiaggia era normale con mamma o papà di fare un giretto nel budello perché c'era sempre da comprare qualcosa, magari la merendina, l'affettato, mancava la bibita oppure il giornalino, le figurine, la paletta, si è rotta la paletta.
0: Ok.
5: E io perdevo tutti i giorni le biglie. Dove vai a comprarle?
1: Giusto.
5: Al budello di Alassio. E poi in spiaggia.
0: Quindi,
5: cioè, prima budello, poi spiaggia.
0: Tre parole per ricordare le tue estati da bambino.
5: Budello di Alassio.
0: Ok, allora, vi ricordiamo soltanto le nostre coordinate. Quindi, oggi dovete giocare di associazione di idee, va bene? Tre parole che vi riportano a quando eravate bambini e vi ricordano l'estate di quando eravate bambini.
1: E ce lo scrivetecelo al 342 41 15 105. SMS, WhatsApp, vocali, Instagram, Telegram, tutto l'internet che c'è. E oggi anche sulla sabbia.
0: Giusto?
1: Sulla sabbia, sì. Ho scritto Tamu sulla sabbia, sulla sabbietta.

0: L'associazione di idee, oggi bisogna rimbalzare a quando avevamo fino ai 12 anni. Allora, 342 41 15 105, tre parole che vi ricordano le vostre estati da bambini.
1: Sì, prima di cominciare c'è un messaggio interno, Giovanni da Lassio. Fargi, sono nel budello, hai bisogno di qualcosa?
2: Sì,
0: va bene, oggi parola d'ordine è budello. Allora,
3: dai, dilla bene la B.
0: Tre,
3: riempiti la bocca con
0: budello.
1: A Livorno dicono il budello di Tumà.
0: Sì, è un'altra cosa.
1: Di Tumà. Allora, vuol dire budello di.
0: Budello di.
1: Non lo vedi che ti viene bene.
0: Tre parole per ricordare le vostre estati da bambino. Frittata, pasta, viaggio. Luisa.
1: Chi è?
4: Ghiacciolo, 100 lire. Filippo da Gubbio.
0: Grande.
1: Marina di Massa, maledetta colonia.
0: Alex, compiti non fatti. È vero.
1: Marina di Massa non è il luogo.
0: Certo che è il luogo, Marina di Massa.
1: Non sarà Marina da Massa.
0: No, Mariti. È vero.
1: Marina di Massa non è il luogo.
0: Certo che è il luogo, Marina di Massa.
1: Sarà Marina da Massa.
0: No, Marina di Massa.

0: mamma mia.
1: Cinema all'aperto, Fabrizio Lugano.
2: Chi è? Festival Bar, Cornetto Algida e Pallone, Giuseppe da Salerno.
0: Grande. Bagni Santo Stefano, ma che bello ricordare i bagni quando si andava in quel posto lì per degli anni.
1: Le pompe di mia cugina, Marco da Firenze.
0: Le ginocchia sbucciate, Laura da Brescia.
1: I bomboloni in campeggio a Marina di Massa, Crida Caselle.
0: Ma raga, ma quanti eravamo a Marina di Massa quando eravamo bambini? Tutti lì eravamo.
1: Merda, andate tutti là.
0: Ma che posto di merda, è bellissimo. Chi è?
3: Io soci, Antonio da Lodi, le mie estati da bambino. Sandali in gomma,
0: giusto?
3: Questi aperti, ve li ricordate? Che erano 100.000 colori.
0: Pronti? Sì. Pronti a stare male tutti? Moni dalla provincia di Bergamo. Vacanza con i nonni. Ero felice, non lo sapevo.
1: Sagre di paese, Valle da Perugia. Beh. E maneggio cavalli fieno, Giulio da Santa Iona.
0: Camping Tavolara Sardegna, Cristiano da Roma. Grande, va bene. Allora,
1: Parole erano?
0: Tre.
1: Mamma quanta gnocca.
0: ci dobbiamo fermare. Allora, tre parole per ricordare le vostre estati da bambino. Da 0 a 12 anni, abbiamo detto, vi abbiamo inquadrato lì. Quindi tre parole che vi possono, che vi riportano immediatamente a quegli anni. 3, 4, 2
1: 41, 15, 105. Altro messaggio interno: i fratelli Ferraioli vengono a Eboli nei primi 15 giorni di giugno.
0: Io pagherei
1: ormai è giugno, è passato. L'anno prossimo, ricordati, a Eboli.
0: Voglio andare a vedere i fratelli Ferraioli.
1: Ti porto io l'anno prossimo. 105 all'ora della carovana.
4: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
5: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
6: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
10: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Macchina automatica per caffè in chicchi e magnifica start de lunghi per un espresso al tocco di un tasto a 299 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
11: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
12: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
13: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi.
14: Perché se non Deghi, non ci credi.
15: 105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105.

0: oggi abbiamo parlato di come qui a Milano ci sia un microclima, siano arrivati i pappagalli, i gechi, gli ibis addirittura.
1: Qualcuno ti ha scritto che l'ibis arriva dal laghetto artificiale.
0: Fermo.
1: E i pappagalli arrivano da un allevamento.
0: Sta cosa mi ammazza. Vicino a Largo Righini,
1: sì,
0: ok, ci sono anche i conigli selvatici. Praticamente Milano è diventata la giungla.
1: A Brescia ci sono i coniglietti selvatici da...
0: Sì, ma...
1: Oh, almeno 20 anni nelle aiuole.
0: Ma certo, ho capito, ma Brescia non è Milano, per quanto Brescia sia grande. Milano,
1: ho capito, però,
0: Milano è una metropoli.
1: È una città anche lei, voglio dire.
0: Ma certo, però vabbè, Brescia quanti abitanti fa?
1: Che ne so, mica cazzo li conosco.
0: Beh, mica, sai, cioè, conosci,
1: negli
0: conosci
1: 14 anni sono venuto tipo 100 volte a Milano e 0 volte,
0: sì,
1: a Brescia.
0: Ma conosci i sindaci di tutti i paesi a memoria? Non sai quanti abitanti fa Brescia, che è la tua provincia?
1: No,
0: a me un
1: conosco i sindaci,
0: ne
1: non
0: farà,
1: gli abitanti.
0: Ne farà 100.000 a Brescia, non so. Milano ne fa 1.5 milioni.
1: Adesso cerco, adesso.
0: Vai, cerca. Allora, vi abbiamo domandato oggi al 342 41 15 105 tre parole per ricordare le vostre estati da bambino. Chi è?
2: La mia estate da bambino 1987. Un mese intero al mare a Marotta.
0: Wow. Che bello! Poi, allora, per esempio...
1: 200.000, dai, 201.000.
0: Va bene. Allora, tre parole per ricordare l'estate da bambino. Ferite sugli scogli.
1: Sì.
0: Marcello da Messina.
3: Oh, mamma.
1: Quanto bruciano dopo.
0: Tendopoli con parenti in spiaggia, Mariermi in Sardegna. Antonio da Morbegno.
1: Super Gulp, giochi senza frontiere. Viviana da Brescello. Che è nato
0: roba.
1: A Brescello? Che poi Brescello?
0: Era
1: Don Camillo e Peppone.
0: Don Pippone e Camillo, stavo dicendo.
1: Don Pippone, certo.
0: In bagno col Postal Market, tre parole per l'estate, va bene.
1: Sagre, Spadrillas e canottiera retata. Christian, la canottiera rete ce l'ho avuta anch'io.
0: Tanta proprio. Barbara da Bologna. Che dice tre parole: nonni, sorelle maggiore, lasciata al dondolo da sola. Tanti pianti.
1: Sabbia nel costume, Dani da Genova.
0: Raccolta fagioli, bagnare mais. Meuro si è firmato.
1: Meuro.
0: Che nome è Meuro?
1: Vabbè, in Puglia è pieno di Meuro.
0: Sono pugliese. Come ti chiami? Ciao, Meuro. Chi è?
4: Ciao, 105. Ciao. La mia estate da bambina in tre parole:
0: vai.
4: Santa Rosalia.
1: Santa Rosalia,
0: le mie estati da bambino, partite di calcio infinite, nuotate nei fossi in campagna, Diego da Bivirare.
1: Andrea da Messina, Sarneghera, Montisola.
0: Che cos'è?
1: A Messina è pieno così di Sarneghera.
0: Cos'è la Sarneghera?
1: La Sarneghera è il babao.
0: Sì.
1: Quando tu vedi Viola e vedi arrivare la tempesta, quello è il babao. Che si incastra nelle montagne del lago d'Iseo.
0: E lì brutto.
1: E tu giù a Sarnico, perché arriva da Sarnico, Sarneghera, e tu da Iseo vedi arrivare il babau che distrugge la qualsiasi.
0: Che non è una bella cosa.
1: Non è una bella cosa, esatto.
0: Chiedo così, qui a Milano qualcuno, quando arrivano i temporali, negli anni Ottanta si diceva Pegura, Pegurin, Pegurone, il Brut Canton.
1: Sì.
0: Quando il temporale arrivava dal Brut Canton,
1: era brutto. A proposito di questo, vorrei salutare mia zia Laura che fuori in moto disse ai tempi: ma no, sono lampi di calore. Zia certo. Laura, sono passati 25 anni, sono ancora bagnato.
5: Tre parole per la mia estate: frisa, tonno e pomodoro. La colazione mi faceva meno.
0: Ok,
1: Salento.
5: Ciao,
0: tre parole per ricordare le mie estate da bambino: campo scuola parrocchiale, Marco da Padova,
1: Giorgio da Melegnano, caccia alle rane.
0: Sì,
1: quello sono andato anch'io, risaie.
0: Le biglie dei ciclisti, grande.
1: Mi stavano sul cazzo anche nelle biglie. Te lo giuro, mamma, se non li sopportavo.
0: Poi
1: Superga senza calze, arma batteriologica a settembre. Alberto da Saronno.
0: Guarda che allora questa cosa che vado a leggere adesso, che ha scritto Titti da Biella, è una roba che non ti viene in mente, almeno a me non verrebbe in mente, a te nemmeno, ma adesso che lo diciamo vi viene in mente a tutti.
1: Vai.
0: Titti da Biella che dice: tre parole per ricordare l'estate da bambino: l'odore di gomma dei materassini, del salvagente o dei braccioli.
1: Sì.
0: Quando il caldo gli dava quell'odore.
1: Sì. Ma non è malissimo.
0: No, è buono, è buono.
1: Perché ti ricorda l'estate.
0: È il passo prima dei pennarelli indelebili.
1: È il panino gonfiabile.
0: Certo. Allora, vi ricordiamo le nostre coordinate. Quindi, si ritorna bambini, 0-12 anni, avete 12 estate a disposizione. Tre parole che vi riportano in quel momento, tre parole che vi ricordano le vostre estati da bambino.
1: 342 41 15 105. Puoi dire quattro parole per favore, che se no mi confondi col numero.
0: Vabbè, quattro, dai.
1: Ok.
0: Ma c'è tre, grazie, quattro, grazie, due. Vai.

0: Soci. Soci. Soci. Parti. Ma voi le sentite questo grandissimo caldo che non fa nemmeno ragionare? Cioè, ma cos'è sto caldo? Cos'è questo caldo?
1: Caldo.
2: Non ha ragionato, non ha neanche finito il messaggio.
1: No, cos'è questo caldo?
2: Vabbè, la caldazza.
3: È svenuta alla fine.
2: Questa settimana dicono che arrivi tutti i giorni.
1: Ce l'abbiamo il numero che vado a controllare se sta bene.
2: Hanno detto che questa settimana, tutti i giorni, da qua fino a domenica, 40 gradi di media.
1: No, 11 giorni.
2: Orca
1: 11
2: miseria, giorni. Raga, veramente.
1: È strana questa cosa d'agosto, eh?
2: Che veramente che d'agosto faccia caldo proprio. Sì. Allora, tre parole per ricordare le vostre estati da bambino.
1: Adesso, qui per quelli che stanno guardando il canale 66. Sul digitale terrestre, dove c'è Radio 105 alla TV, guardate bene la faccia di Paolino.
2: Vai.
1: Ci scrive Peppio.
2: Peppio.
1: Zio Tibia la sera.
2: Il venerdì horror d'Italia 1.
1: Che bello.
2: Posso? Posso farlo?
1: Vai, vai, vai.
2: Bubu. Pubblicità.
1: Dai, bubu, pubblicità.
2: Poi saltare l'elastico, Barbara da Riva Rossa.
1: Il
2: saltare l'elastico, sì.
1: Sì.
2: Posso aggiungere i tappeti elastici? Fermati, da bambini ci saltavi su che era una meraviglia. Saltaci adesso a 40 anni su un tappeto.
1: Io
2: elastico.
1: Mi sono dovuto fermare, io sono arrivato alle finali italiane a Bergamo. Perché ero bravo bravo, poi ho preso una botta che si sente ancora.
2: Chi è?
4: Intercity Napoli Torino.
2: Sì, ok.
1: E allora io mi ricordo del treno dei cornuti che da Verona scendeva dritto a Rimini senza fare fermate.
2: Poi,
1: e solo il sabato.
2: Lido Haiti a Margherita di Savoia, Michi da Piedimonte Matese.
1: Il pallone tango, le biglie dei ciclisti e spedito dai nonni, Luca da Forlì.
2: Che bello quando eri bambino o che ti sfruttavano. Cristian da Piacenza che scrive: tre parole per le mie estati. Pomodori, pomodori, pomodori. Da 8 anni fino ad oggi a raccogliere pomodori con mio padre.
1: E oggi?
2: Nell'azienda dei miei che diventa mia. Perché mio papà non c'è più. Quindi abbiamo.
1: Quindi adesso tu pomodori, pomodori, pomodori, ma adesso pigli da me.
2: Caro il mio Cristian, mandaci
1: Christian.
2: Due pomodori, Cristian.
1: Sì, sì. Largo Donegani 1, Paolino e Martin. Aspetta, magari a settembre.
2: Sì, adesso no. Chi è?
5: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
5: Tre parole per ricordare l'estate della mia infanzia.
1: Sì.
5: Ragazzi, facciamo i gavettoni.
2: Vero,
5: ecco qua.
2: E
5: partivano i super mega gavettoni.
2: Vero,
5: fantastico.
1: Non
5: ciao
1: più.
5: Ragazzi, Fede da Ferrara.
1: Ciao Fede, non c'è più questa usanza in Romagna.
2: Un po' meno, sì, è vero.
1: Un po' meno.
2: Sì, no,
1: tu
2: non
1: sei arrivato
2: più
1: in Romagna che era già finita.
2: Si più,
1: quando sei arrivato
2: più.
1: Ho detto che culo che hai avuto, perché prima facevano i gavettoni con le borsine di plastica.
2: Una roba, no, no, era terribile. Va bene, ci fermiamo, vi ricordiamo le coordinate. Tre parole per ricordare le estati da bambino.
1: 342 41 15 105.
6: Soci, mi fate le condoglianze che sabato 1 chiederò la mano alla mia ragazza Maria.
1: No.
6: Il posto Stefano da Cumiano.
2: No,
6: un abbraccio.
2: No, Stefano, non fa.
1: No, ma il matrimonio riparatore non c'è
2: fa,
1: neanche più.
2: Che poi quando ti dice sì, ma è finita, cazzo. Stefano, Stefano, fai una cosa.
1: No, quando ti chiederanno vuoi tu sposare, l'ultima volta che chiederanno la tua opinione.
2: Cioè, adesso fai una cosa, Stefano, esci, respira questa bella aria fresca che c'è fuori.
1: Ma come fai a non capire che finché morte non vi separi è l'ergastolo?
2: È una minaccia, eh? Non è. Vabbè. Ti siamo vicini, fratello, ti siamo molto vicini.
1: Sì, sì.
7: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
8: E alla mia fitness mania.
7: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
9: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
10: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
11: Radio 105. Proud to be different.

0: Su Radio 105 oggi parliamo di estati, o per meglio dire l'estate di quando eravamo bambini. Associazione di idee, si ritorna, abbiamo acceso la macchina del tempo, si ritorna quando avevamo da 0 a 12 anni. E dal 342 41 15 105 vi abbiamo domandato, non una, non due, ma bensì tre parole per ricordare la vostra estate da bambino.
1: Giuseppe da Correggio e Gabriele D'Ancona è un altro che ho perso.
0: Sì.
1: Vamos alla playa.
0: Sì, De Righiera.
1: 83.
0: Secondo me era 85.
1: 83.
0: No, ero più grande. Tu dici 83? Proviamo a vedere.
1: Vado a cercare.
0: Vai a cercare. Mi sembra che fossi più grande. Poi, tre parole per le mie estate da bambino. Chi è?
2: Allora, parole per ricordare la mia infanzia.
0: Vai.
2: D'estate. Posso dire altalena,
0: sì.
2: Mare, Rimini in mezzo all'acqua, quell'altalena. Quanto era strana quell'altalena. In
0: perché?
2: Mezzo all'acqua, al bagnasciuga, bellissimo. Ciao Katia.
0: Ciao, va bene.
1: Ciao. Okay. Oh, nessuno che ancora si è ricordato del Grest.
0: È vero.
1: Quanto lo avete odiato?
0: No, ma soprattutto
1: quel posto, quel lager.
0: Soprattutto, a che età avete capito che Grest è il gruppo estivo?
1: Due anni fa.
0: Minimo a 37 anni l'avete scoperto.
1: Talmente eliminato dalla mia mente quel periodo.
0: Mamma mia. Poi, tre parole per la mia infanzia da bambino. BMX, orologio Swatch e Cyndi Lauper. Pietro da Biella.
1: Cre, piscine di Darfo. Gino da Bergamo.
0: Beh, chi è?
1: C'è le Cre.
3: Ciao soci, ciao. Allora... il ricordo dell'infanzia infra dodicenne era la grattachecca con lo sciroppo da marena.
0: Cos'è?
3: Comprata dalla nonna ogni venerdì, giorno del mercato del mio paese.
0: Cos'è la grattachecca?
3: Un saluto a tutti. Ciao, Luciana da Forlimpopoli.
0: Non so
1: non cos'è,
0: cos'è
1: la grattachecca.
0: Non so cos'è la grattachecca.
1: Allora, Sicilia, granita.
0: Sì.
1: Ok? Qui da noi granita è un'altra cosa.
0: Cosa?
1: La grattachecca è il cubo di ghiaccio.
0: Ok.
1: E lo gratti con una spatola apposita.
0: Ho capito.
1: E viene fuori quella roba figa, la grattachecca. Cioè a Roma la chiamano grattachecca.
0: Okay,
1: cioè
0: no,
1: la granita
0: no,
1: non esiste.
0: C'è la grattachecca.
1: Cubo di ghiaccio, lo gratti con quella cosa apposta.
0: Sì, sì, non sapevo. Allora, poi tre parole per ricordare le mie sedie da bambino. Fare la pista col sedere sulla sabbia.
1: Sì.
0: Ale da Torino.
1: No, non si può.
0: Che poi il bello è che all'epoca deve cercare quelli col culo grosso. Dai, vieni.
1: Colonia Isil e Asil, Bordighera, Simone D'Alecco.
4: Simona. Io cercavo quelli che pesavano poco.
1: Vabbè.
0: Io cercavo quelli col culo enorme perché devi fare.
4: Come facevi trascinarlo?
0: Ah, beh, ma
4: io
0: però...
4: prendevo mia sorella che pesava 38 kg.
0: Però bagnata. Veniva l'autostrada del sole.
1: No, se pesa poco e ha il culo stretto, perché è piccolina,
0: certo,
1: o piccolino, viene più profonda e riesce a fare più le paraboliche.
4: Bravo!
0: Io prendevo quelle col culo grosso e giocavo sull'autostrada praticamente.
1: Ma tu sempre cose grosse. tipo 85, era dell'83.
0: No, 83.
1: E devi sempre esagerare.
0: Lo so, ho provato. Minchia.
1: Ma
0: Franco esagerazione ha parlato.
4: Infatti non lo so, scusa.
0: Ma infatti non lo so.
4: Esatto. No, hai detto 85.
1: No, hai detto 85.
0: Pensavo,
1: non hai detto
0: io ero sicuro dell'85.
4: Ma
0: beh, ho capito.
4: Allora come Martin, allora, che lui
0: le sa tutte.
4: Quando, che lui quando non sa una cosa dice non lo so.
0: Ah, sì?
4: Non dice la non sua
0: opinione. Non lo so. Ma tre parole per l'estate da bambino. Sagra dei Giuseppini, Fabio da Vicenza.
1: L'Italia mondiale di calcio, Mimmo da Palermo.
0: Continuate voi, tre parole per ricordare le vostre estati da bambino.
1: 342 41 15 105.

0: Paolino, tanti fuochi d'artificio a Formentera, non puoi spararli, mi spiace, te lo dico io che mi sono sposata e tutto vietato, qualsiasi cosa con il fuoco è vietata a Formentera. Ciao.
1: Ciao.
2: Allora, tanto per la cronaca,
3: ci sono pochi alberi,
2: sì,
3: no?
2: Allora,
3: è facile che brucia.
2: Lo spettacolo che porto in giro per l'Italia si chiama I Love Formentera perché è nato a Formentera, ma poi
3: senza fuochi
2: gira l'Italia senza fuochi. E adesso qualcosina,
3: mi spiace,
2: magari
3: non puoi più andare da Pyro Max.
4: E soprattutto non puoi sparare.
3: Non puoi sparare i fuochi.
2: Però posso sparare minchiate con la bocca. Vado là e faccio così.
4: Quello lo puoi fare anche in Lombardia.
2: Boom. Allora, tre parole per ricordare la vostra estate da bambino.
3: Lillo d'Asti, spadrilla, scanotiera, rete, capelli lunghi, tamarrati, pieni di gel.
2: A me piace un sacco questa roba romantica. Damiano da Padova che dice le lucciole in giardino. Adesso una domanda per tutti voi. Sì? Al 342 41 15 105, quando ero bambino, e probabilmente tutti noi, nel cortile, nell'erba, giravano, volavano bassi, tipo dei api calabroni che però non pungevano, li potevi prendere anche con le mani.
3: Bombo.
2: No, non è il bombo, non lo so, è il bombo?
3: Certo che è il bombo.
2: Se qualcuno di voi dovesse sapere,
3: sembra un'apa, se è giallo e nero, è il bombo.
2: Non lo so,
3: è il bombo che porino gira.
2: Se è il bombo, è dite sì, è il bombo. Al 342 41 15 105. Ok, poi cicale, festa dei nonni, Giorgio della città di Castello.
3: Tre parole per le mie estati: campagna, trattori, agricoli, mucche, Annalisa da Fidenza.
2: Ci dobbiamo fermare, tanto poi l'argomento lo chiudiamo nella prossima ora. Tre parole per ricordare l'estate da bambino.
3: 342 41 15 105.
5: Traffic.
6: Questa è la situazione su strade e autostrade. C'è un incidente nelle Marche lungo la 14 tra Ancona Sud e Ancona Nord in direzione Bologna. Segnalata una perdita di carico in Liguria sulla 10 tra Arenzano e Allascio con la 26 per chi procede verso Genova. Lavori sulla A23 la Palmanova Tarvisio tra Pontebba e Carnia in direzione del Torino Trieste. Code a tratti sulla 14 in Emilia tra Castel San Pietro, Allascio, Ramo Casarecchio verso la Milano Napoli. Veicoli scortati tra Castellanza e Allaccio a 9, la Lainate e Como Chiasso in direzione Milano lungo la 8 Milano Varese. Ultima segnalazione che ci porta sull'autostrada per l'aeroporto di Fiumicino con code causate dal traffico intenso tra lo svincolo via Magliana Vecchia e incrocio statale 8 via Ostiense in direzione incrocio via Laurentina. È tutto, invitiamo alla massima prudenza alla guida.
5: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
7: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
8: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
7: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
9: Lo scegli perché è Shadow Dax, per il suo comfort, per il suo design e perché da Shadow Dax ci sono i saldi estivi fino al 50%. Shadow Dax, stay together.
10: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando. Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
11: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
10: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
12: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Omi arriva con la nuova generazione di cosmetici efficaci, sviluppati con la biotecnologia. Shampoo e balsamo sono a 4,99€. Prova anche i prodotti Omia Skincare e Cura Corpo, tutti scontati del 30%. E con due prodotti Omia hai in regalo una comodissima pochette. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
13: Excellent nella tecnologia, exclusive nello stile, exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40, oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro.
1: Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days con vantaggi fino a 8.000 euro. Info e limitazioni su volvocars.it.
14: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
15: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
14: Brava Samira!
15: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
14: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
15: Riso Flora, non scuoce mai.
16: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
17: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
16: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.

0: Se le mappe non funzionano e devo usare la bussola! Ah! Cop Voce, una connessione di qualità!
1: Parti con Cop Voce! Navighi e chiami in Europa e UK senza costi aggiuntivi! Meno pensieri, più Cop Voce!
2: A Radio 105 sono le 19 in punto!
3: Radio 105, TGCom 24, Breaking News.
4: Buona serata da Giancarlo Bastianelli. Nella sede della Federazione Italiana Giuoco Calcio presentato il nuovo commissario tecnico della nazionale Roberto Mancini, che si è scusato sul divorzio dagli azzurri nel 2023. La maglia della nazionale, ha sostenuto Mancini, è un po' come la donna della vita: se la perdi hai sbagliato qualcosa. Allora, ha aggiunto Mancini, ci fu una mancanza di comunicazione tra me e il presidente Gravina. Medio Oriente, Donald Trump minaccia vendetta dopo i raid iraniani su una base militare americana in Giordania. Colpiremo l'Iran duramente, dice il presidente degli Stati Uniti. Secondo Washington, l'Iran non ha l'autorità di imporre rotte al traffico di Hormuz. Alla Farnesina, conclusa la seconda giornata della riunione dell'Alleanza Globale per la soluzione in Medio Oriente a due stati, Israele e Palestina. Dopo l'incontro con l'omologo saudita, Antonio Tajani dice che sullo stretto di Hormuz non si vede la soluzione al problema. 12 gli indagati nel registro della Procura di Bologna per gli scontri seguiti alla manifestazione per chiedere verità per la morte di Abderrahim Fakir al Pilastro in seguito a un fermo di polizia. Gli indagati sono accusati a vario titolo di resistenza a pubblico ufficiale, travisamento e danneggiamento. Roma, il ministro della giustizia Nordio al Question Time alla Camera ha definito epocale il provvedimento sulla detenzione domiciliare dei detenuti tossicodipendenti. Consentirà, secondo il guardasigilli, la detenzione alternativa di almeno 10.000 persone, da sempre considerate principalmente malati da curare. Da domani il rinnovo della carta di identità elettronica per chi ha già compiuto 70 anni avrà una durata illimitata. La misura a febbraio era stata inserita dal governo nel decreto, poi convertito in legge. Queste le breaking news di TGCom 24.
3: Radio 105. Proud to be different. Yeah!

0: Cremont comincia così ufficialmente l'ora numero 2.
1: Quindi parte Nope e parte 2.
0: Parte 2. Tra l'altro vi ricordiamo che tra qualche istante, come l'anno scorso, faremo dentro la notizia con ospiti Paolino e Martine, ovvero
1: ai quali potrete fare le domande, la qualsiasi.
0: Potrete chiederci tutto quello che volete sapere, ma anche soltanto curiosità, ma anche solo per metterci in difficoltà.
1: Certo, cioè, solo una regola. Scrivete Paolino così so che la devo leggere io, Martin esatto. Così sapete che me la fa lui.
0: C'è anche il Fargi, cioè, che
1: sì, potete anche fare domande al Fargi.
0: E poi se invece sono domande di coppia va bene
1: chi
0: uguale.
1: Chi sta adesso è di là in regia e fa finta di niente. Ma dovrà dirvi la verità.
0: Potrete chiederci cose sulla nostra vita privata. Noi giuriamo di dire la verità, tutta la verità.
1: Ormai dopo 20 anni, se racconti una bugia lo so.
0: Quindi tutte le domande che vi vengono in mente su di me o su Martino o sul Fargi che volete fare tra poco, dentro la notizia. Praticamente non lo chiamiamo dentro la notizia, ma in realtà è sputtanamento.
1: No, nudi e crudi.
0: Nudi e crudi,
1: no, fammi fare sto titolo una volta.
0: 342-41-15-105. Chiudiamo l'argomento che abbiamo fatto nella prima ora, in cui abbiamo parlato di questi avvistamenti che hanno fatto a Milano, dei pappagalli, che tra l'altro ci hanno scritto che sì, c'erano quelli di un allevamento, ma quello che hanno visto adesso in Via Abruzzi è una colonia che si è venuta a creare. Gechi, ibis, conigli, chi più ne ha più ne metta. E da lì vi abbiamo domandato tre parole per ricordare le vostre estati da bambino.
1: Do un'info, lo sai perché il geco si chiama così? Seriamente? Perché il verso che fa è geek,
0: davvero?
1: Geek, e quindi in inglese è chiamato
0: geco.
1: Tu pensa che roba.
0: Allora, Maxi Bompi, Stola Pallini, Rivabella, Francesco da Cavaglione.
1: Fare la pasta di pomodoro, gelato cono palla e viaggio di notte per il Salento. Mi facevano il letto nel sedile posteriore. Alessandra Badia Polesine.
0: Chi è?
2: Le tre parole per l'estate sono i bomboloni di Jesolo.
0: Sì,
2: mamma che bontà.
0: A proposito.
2: Ciao.
1: Dimmi.
0: Chiudo parentesi.
1: Tu hai fatto il tempo a vederlo?
0: Che cosa? Il bombolone?
1: I bomboloni di Derrick.
0: No.
1: A Riccione, Viale Dante. I bomboloni di Derrick.
0: A proposito di bomboloni,
1: finito tutto, ragazzi.
0: Avevo chiesto quali erano quelle cose che giravano nell'erba.
1: Sì. Non erano i bombi, allora.
0: Non erano i bombi, erano i maggiolini. I maggiolini.
1: Ma il maggiolino è verde?
0: Marrone, erano marroni, non facevano niente. Erano. Io mi ricordo che. Perché non ci sono più?
1: Perché? Cioè, i maggiolini ci sono. Allora, perché i maggiolini verdi sono quelli che fanno qualcosa, quelli più scuri sono quelli che non fanno niente.
0: Io non lo so, non li vedo più, cioè, all'epoca ce n'erano miliardi.
1: Adesso abiti al terzo piano, non è che...
0: Ho capito, ma li vedo nel
1: giardino. Quanto tempo... in giardino? Quanto tempo è che non ti fai una passeggiata nei campi?
0: Ma... 3 giorni fa.
1: Nei campi? Cosa hai portato a spasso il cane di paglia?
0: Scusami.
1: Che cazzo è andato a fare nei campi?
0: Ma io solo che parcheggio per arrivare a casa.
1: No, non sono campi.
0: Devo tirare via
1: intorno, ma non sono campi.
0: Io devo parcheggiare, devo scendere col macete. Abito nella giungla.
1: Vai a rubare. Yeah.
3: Giochi senza frontiere. Sì. Jessica da Gorgonzola.
0: Tre parole per ricordare l'estate.
1: Sì.
0: Super Liquidator, raccolta di Topolino e MacGyver.
1: Le prime tette in spiaggia.
0: È vero, negli anni 80 erano i primi topless.
1: Federico da Spezia dice: sono le gallinelle e sono verdi gangianti.
0: No, erano marroni, non sono verdi, non sono gialle nere.
1: C'era
0: erano
1: anche il maggiolino.
0: C'erano... Poi chi è?
4: Limonare in gabina.
0: C'è.
4: Luca da Gaggiano.
0: Sì,
1: hai sentito come l'ha detto?
0: Sì,
1: La gabina.
0: Fare la passata di pomodoro, gelato con opalla e viaggio di notte per il Salento.
1: Oh, chi è?
4: Cioci, la mia estate da bambino. Devono passare 3 ore.
0: Per andare a fare il bagno.
1: Ah, ok. Sì. Sì.
0: Ci ho messo un attimo per decifrare, ma comunque sì.
1: Crystal Ball, nascondino in 300 e ghiacciolo a 500 lire. Nunzio e Alisia da Torino.
0: Chi è?
5: Premessa, io andavo in Sardegna 3 mesi e uscivo con la compagnia dei miei cugini. Mi chiamavano la ragazza del continente.
1: Ah, sì, certo.
5: Alessia da Milano.
1: Certo.
0: Ma ancora adesso, quando tu vai in Sardegna, loro dicono:
1: loro sono in Sardegna, tu sei in continente.
0: Tu sei in continente, assolutamente.
1: Sì. Ma io soprattutto devo mettere anche il pannolino.
0: Perché tu sei in continente.
1: Esatto.
0: Loro parlano in continente staccato, tu sei in continente tutto attaccato.
6: Ma no, è che non capisci un cazzo.
0: Ma ha sbloccato una nuova paura. Da ieri Martin ha paura degli scarafaggi.
1: Mamma mia, che brutte cose, non lo dire.
0: Scarafaggio. Allora, preparatevi che tra poco facciamo dentro la notizia e potrete fare... Ma a me non fanno paura gli scarafaggi, a te fanno paura.
1: No, lasciami stare.
0: Ci potrete

0: momento di divertirsi adesso. Divertirsi. Poi tutti gli anni finisce a schifo.
1: È arrivato il momento dei divertirsi.
0: Ah, sarà grave oggi, lo so, me lo sento. Sì, sì, signori, sì. Ritorna l'appuntamento con Dentro la notizia.
2: Radio 105 e la Carovana presentano Dentro la notizia. Approfondimenti, domande e curiosità che tutti avremmo sempre voluto chiedere, ma nessuno ne ha mai avuto il coraggio. Dentro la notizia. E ospite con noi
1: Paolino e Martin.
0: Sono ospiti con noi Paolino e Martin. Allora, da questo
3: Paolino
0: momento...
3: e Martin, fenomenale.
0: Grande coach. Allora, da questo momento 342 41 15 105. Okay, generalmente mettiamo a disposizione Dentro Notizia un esperto a cui fare le domande. Oggi vi diciamo tutte le domande personali, del lavoro, tutto quello che volete sapere della Carovana di Paolino e Martin, lo potete chiedere al 342 41 15 105. Noi nel nostro piccolo giuriamo di dire la verità.
3: Tutta la verità.
1: Nient'altro che la verità.
0: Bene, peggio dell'anno scorso, che lui ha dichiarato di aver avuto anche. No, ma magari lo dice anche quest'anno, aspetta, dai.
1: Ma non è un problema.
0: Ma no, no, appunto, appunto. Dico, va bene. Quindi,
1: per te questa è una cosa brutta?
0: Cioè, non è una cosa brutta, peggio? Ma è uno scoop. È una cosa, è una roba che uno dice: non me lo aspettavo. Non me lo sarei aspettato.
1: Certo, è per questo.
0: Che cosa?
1: Che hai una testa così.
0: Ma non è così, dai, sì, è uno scoop.
1: Va bene,
0: è una roba.
1: Ah, no, tranquillo, tranquillo.
0: Quindi allora 342 41 15 105. Tutte le vostre domande che volete fare, di curiosità. Vita privata? Sì. Lavoro? Sì. L'unica cosa su cui non vabbè. No, stavo dicendo una cosa, però
1: è meglio che non la dici.
0: Vabbè, tutto, dai. Sì. Tutto quello che volete. Ah, una cosa. Se volete fare delle domande anche al Fargi?
1: Sì, sì, lo potete fare.
4: Però le potete fare.
0: Anche il Fargi parteciperà dentro la notizia.
4: Sì, ma lui non è obbligato a rispondere.
0: tutto, assolutamente.
1: Sì, sì, sì. 342 41 15 105.
0: SMS, WhatsApp vocali.
1: Esatto.
0: Volete metterci in difficoltà? Sì. Fatelo, nessun problema, cioè va bene tutto.
4: Posso fare anch'io le domande, sì.
1: No.
0: No, tu no. Vabbè, tu devi rispondere.
1: Se mandi l'SMS, sì.
0: Tu devi rispondere alle, alle domande. Scusami.
1: Ne è già arrivata una per me, vuoi leggere?
0: No, dopo le leggiamo. Okay, dai, allora preparatevi. Tutte le domande che volete fare a Paolino e Martin, personali, non personali, private, tutto
1: quello che vi interessa. Cacchio, se ho sentito una volta che sono curioso di.
0: Sì, sì, ma anche
1: sul nostro lavoro.
0: Ma
1: sul...
0: anche robe che magari non avete mai sentito. Ma magari lo fa questa cosa qua.
4: Devo mandare un messaggio io.
1: 342 41 15 105.
4: Bravo, faccio 342 41 15 105.
1: Sì, sì. Okay.
4: A chi avete leccato il culo per essere qua?
0: Se vuoi te la raccontiamo la storia. Scriveteci, dai, 342 41 15 105. Tra poco rispondiamo a tutte le domande con Dentro la notizia.

0: interessanti, però secondo me potete impegnarvi di più, sì. Cioè, nel senso, ma anche più sul privato, ma molto più sul privato, cioè, raga, del lavoro va bene, dai, è bello, le raccontiamo le cose. Secondo me per una volta
1: però, anche... però tanta gente che fa la stessa domanda, si vede che non siete stati attenti in questi anni.
0: Vabbè, però
1: oppure può darci che sono soci nuovi, dai.
0: Cioè potete
2: per no, beh, avendo due esperti della comunicazione e due speaker, cioè sì. Magari uno potrebbe chiedere, no, come se come quando avevamo, che ne so, l'astronauta, no?
0: Certo.
2: Avendoli due speaker si potrebbero fare queste domande. Sì, non li abbiamo. Avendoli.
0: Professionisti,
2: avendoli.
0: Ma invece non ci,
2: non
0: sono,
2: ci sono,
0: ecco.
2: Peccato.
0: Quindi potete fare tutte le domande del caso. Noi giuriamo di dire la verità, tutta la verità.
1: Nient'altro che la verità.
0: Quindi oggi è il gioco dello sputanamientos.
1: Piccalo duro.
0: Lo duro.
1: Beato te.
0: Scusami, sto dicendo, dicalo duro.
1: No.
0: Perché sennò partivi male perché mentivi, esatto, già con la prima.
1: Vedi.
0: Va bene, allora, tutte le domande che volete fare, privato, non privato, lavoro, amore, soldi no.
1: Lasciate il portafoglio di là.
0: Soldi no.
1: Sennò bastavano 20 minuti.
0: Tanto è facile per Martin, quanti soldi hai?
1: Zero.
0: È facile. Allora, tutto ciò che volete sapere tra poco, subito dopo la pubblicità,
1: sì.
0: Al 342
1: 4115 105 e non dire la cifra. In questo istante ho più sul coso della macchinetta, sul conto della macchinetta, che in su entrambi i miei conti messi assieme.
0: Beh, tanta roba, direi. Bene, bene.
1: Ho fatto uno spesone.
0: Cosa hai comprato? Le biglie?
1: Cazzo, te ne frega.
0: Chi è?
3: Ciao, Paulino Matti, vi voglio bene. Ciao, Daura.
0: Amore, Aura. Amore. Che amore. Ci fermiamo noi, allora pausa, raffica di domande e poi tra poco ovviamente torniamo con Dentro la notizia. Su 105 all'ora della carovana.
4: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
5: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
6: Nuvola è musica nei comuni. Perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
7: Nuvola la trovi su syscom.eu.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: Quel brivido che ti sale quando il meccanico ti dice qui c'è un problema, quel brivido non lo possiamo controllare, tutti gli altri sì.
2: Airzone, il sistema per la tua climatizzazione gestita dall'app Airzone Cloud. Comfort, risparmio e controllo. Airzone, benvenuto alla climatizzazione consapevole.
3: Ehi umano, si parte, si parte!
4: Quest'anno la vacanza parte da Arcaplanet. Con la promozione più compri meno spendi, fai scorta, ti conviene. E con la nuova edizione di prezzi bassi garantiti, il risparmio è assicurato.
3: Oppure pieno in store su arcaplanet.it.
5: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, cornetto Algida, confezione 8 pezzi a 2,89€. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia.
8: È un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia e il microtasso.
8: 3/2026.
9: Ma dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
10: I controlli, la garanzia.

0: Dai che ho voglia, dai che adesso ridiamo. Ci avete mandato delle domande, vabbè. Allora, direi che è arrivato il momento, fanciulli, come ogni anno, una volta all'anno facciamo questo appuntamento. Lo abbiamo chiamato dentro la notizia perché di solito lo facciamo in dentro la notizia, dove mettiamo un esperto che risponde alle vostre domande. Oggi ci mettiamo a nudo, totalmente a nudo, cioè avete delle domande da farci? Non ne sono arrivate.
1: Avete delle domande da porci?
0: Neanche una sulla radio.
1: Cioè, vabbè, deve sulla radio, che cazzo domanda?
2: Fatevi una domanda.
0: Ma neanche una sulla radio. Va bene, esatto. Comunque, allora, tutte le domande al 342 41 15 105. Mano destra, su. Sì, sì. Giuro di dire. Fargi anche te, perché ci sono delle domande anche per te.
1: Sì, sì, sì.
0: Allora, giuro di dire la verità.
1: Che il signore ti fulmini, se non dirai la verità.
0: Giuro di dire la verità. Tutta la verità, nient'altro che la verità. Ok? Dai. Perfetto. Cominciamo con le vostre domande che sono arrivate. Allora, comincio io.
1: Fra i due, chi è che cucca di più nella vita? Io direi metà, i primi 10 anni io, e poi io tiro adesso, in barca.
0: Adesso io, dai.
1: Ma sì, sì,
0: adesso di brutto, dai. Allora, sì.
1: Hai anche più soldi per pagarle.
0: Adesso io, rimorchio più in questo momento storico. Rimorchio più
1: io. Uff, oserei dire.
0: Va bene, poi i miei

0: Bambini, Gioia sì. e Gregorio vorrebbero chiedere sì. perché avete scelto questo lavoro. In realtà l'hanno chiesto in tanti.
1: Sì, me lo chiedo anch'io.
0: Allora, in realtà è capitato quasi per caso. Nel mio caso, io facevo l'animatore turistico, ho incontrato dall'animatore, sono passato a presentare degli eventi, facevo un po' di teatro, un po' di cose per bambini.
2: E poi ho incontrato me vestito da cosa eri vestito?
0: Mi ricordo che avevi i capelli arancio, mi ricordo.
2: Sì, sì, sì.
0: Ho incontrato il mondo della radio. Sì. Ho cominciato a fare gli eventi esterni, poi degli esterni abbiamo cominciato a fare il programma insieme, quindi è nata così la cosa, ecco, nel mio caso.
2: Sì, nel mio caso accompagnavo un amico, ma della radio, avevo 17 anni, della radio non me ne fregava niente, e poi misi un disco, perché il mio amico, il DJ, lo speaker ufficiale, era fuori a fumare, era andato al bagno e poi a fumare, è finito il disco, c'era la radio muta, ho preso un disco che conoscevo bene, l'ho messo sul piatto, l'ho fatto partire. In quel momento ho detto, forse là fuori c'è qualcuno che prova le stesse sensazioni, le stesse emozioni che provo io ascoltando questo disco, e perché l'ho deciso io, cioè io ho deciso di fargli provare questa emozione. Da lì ho deciso che da grande avrei fatto
0: la radio.
2: La radio.
0: Sì, poi ecco, nel mio caso.
2: Poi la radio non funziona più così.
0: Nel mio caso posso dire che tanto non conoscevo il mondo della radio, quanto poi me ne sono innamorato a un livello assurdo, cioè è proprio è amore verso la radio.
1: È la radio che non ama voi.
0: Poi,
2: Erika da Porto Azzurro, quante lingue straniere conoscete?
0: Allora, io
2: per riuscire a farci capire, eh?
0: Allora, capire inglese. Sì. Ho studiato il tedesco, di cui non mi ricordo un cazzo. Il francese, di cui non mi ricordo niente. Sì. E il latino, di cui non mi ricordo niente.
2: Italiano, inglese, a pari merito praticamente. Qualcosa di spagnolo, molto polacco, anche se mai non lo uso da una vita. E basta, sì, quattro.
0: Però, sì. Io il francese lo capisco, sì. Ma a livello scolastico, chi è?
3: Ciao, soci. Quanto si guadagna a fare i pirla in radio come voi due?
0: Allora, l'abbiamo detto, l'unica roba forse...
2: Siamo partita a IVA, quindi il netto non te lo saprei dire. So solo che ogni mese ho delle tasse da pagare.
0: Tante anche, diciamo così. Poi, vale per tutti e tre, cosa vi ha fatto decidere di fare questo lavoro? Chi è il più vecchio rimbambito tra Pauline e Martin?
2: Ah,
0: Martin, totale.
2: Proprio,
0: negli ultimi due anni poi c'è stata una decadenza totale proprio.
2: Arriverai, eh?
0: Sì, sì, ma qua ti aspetto. Sì. Martin, è vero che è un brevetto di una pistola e che sei un appassionato di armi?
2: Che sono appassionato di armi, è verissimo, che tuttora lavoro e collaboro col mondo delle armi, non si chiama brevetto per una pistola, è il porto d'armi che mi permette di detenere delle armi. Non ho più quello da difesa, che potevo portarmi la pistola dietro, perché
0: adesso quello da lancio, sì, quando vede uno gli tira la pistola.
2: Esatto. Quello mi è stato ritirato perché per avere il porto da difesa devi avere dei motivi particolari, quindi gioielliere che trasporta gioielli, certo, delle minacce. Io lavoravo con le armi prima, quindi...
0: Poi ci chiedono a entrambi, anche al Fargi a questo punto, comincia tu Fargi. Maria Antonietta da Cesena che chiede a tutti e tre: quanti tatuaggi avete?
1: Zero.
2: Ma socio?
0: Io sono totalmente vergine, non ne ho neanche uno.
2: Io li ho per tutti e tre. Non so, non li ho mai contati.
0: Sì, ne hai tantissimi.
2: Sì,
0: però,
2: ho
0: dai,
2: oltre il 60% del corpo.
0: Okay. Chi è?
1: Due domande?
0: Vai.
1: Una per uno, di vai. Fila però.
4: Vai, vai. Martin, sì. A ti se te forma la pallina nell'ombelico e te puzza anche?
5: Paolino, nel cambio stagione i capelli li perdi?
0: Che coglione.
2: Allora, io non ho peli da nessuna parte.
0: Sì?
2: Ho solo i capelli.
1: No, no, ho chiesto se ti cresce l'ombelico.
2: No, la pallina nell'ombelico viene se hai i peli.
1: Ah, ok.
2: Perché quella peluria, quella polvere,
1: quella cosa che
2: e se non ti lavi, e con i peli concentrici si forma questa cosa. Se non hai peli, non ti si forma neanche se non ti lavi da due giorni.
0: Io direi che di capelli ne ho persi abbastanza. Con il cambio di stagione, non è che li perdo con il cambio di stagione.
2: Li perdi, punto.
0: Io li perdevo sempre. Poi da quando ho fatto il trapianto va meglio. Diciamo così,
2: ma sappiamo che c'è una data di scadenza.
0: Sì, probabilmente scadranno tra un po'. Adesso a dicembre ne vado a fare un altro.
2: Chi è?
4: A che età avete perso la verginità? Ciao.
6: Monica.
0: Allora io
2: 12 e mezzo 13.
0: 13?
2: 12 e mezzo 13. Non ricordo di preciso. No, era estate.
1: Davanti e dietro?
2: Molto prima.
1: Sii onesto.
0: Allora.
1: Sii onesto.
0: Io tardi, tipo 17 e mezzo, quasi 18, 17
2: io
0: e mezzo.
2: Mi ricordo il cognome e il paese di dove abitava lei, che è la bassa bresciana, molto lontano da casa mia, il nome non me lo ricordo.
0: Io mi ricordo lei, la mia prima lei era di Fontanellato, di Parma, era in vacanza
2: Manerbio.
0: Era in vacanza dove facevo l'animatore turistico e lo fecimo.
2: Ma è la storia della casetta, no?
0: Della casetta, sì, nel mini club dei bambini.
2: Ma che cazzo.
0: Vabbè, c'era quello a disposizione, cazzo devo fare. Chi è?
7: Allora, soci, io vorrei sapere Paolino come mai si è lasciato con la sua ex. E Martin vorrei sapere se vive da solo o in compagnia.
0: Comincia tu perché la mia è lunga.
2: Siccome ho sentito Paolino.
0: Vivi da solo?
2: No, vivo con mamma dopo che mi sono separato, non ero sposato. Dopo che abbiamo deciso, solo lei, che non ero più l'uomo della sua vita. Per motivi validi, ma probabilmente sono tornato da mamma perché già pagavo due affitti.
1: Una matta lasciarti.
2: È inutile andare a pagarne. Sì.
0: Allora, io invece devo rispondere al come mai mi sono lasciato con la mia ex fidanzata. Allora, a prescindere dal fatto che io non ho lasciato la mia ex fidanzata, mi ha lasciato lei, ma l'ho raccontato anche più volte in radio. Il lunedì mattina eravamo insieme, il lunedì sera mi ha chiamato dicendo: ti devo dire una cosa.
2: Uguale.
0: Dimmi, non ti amo più.
2: No,
0: in
2: a me
0: che
2: nemmeno
0: senso?
2: Quello, sono rientrato a casa, proprio mi ha detto te ne vai.
1: Pensa che può succedere anche nel lavoro.
0: Gli ho detto, in che senso?
1: Ma la mattina è un contratto, la sera non, ce
2: non ce l'hai più.
0: La cosa bella di tutto ciò, adesso lo posso
2: raccontare. La cosa bella non esiste.
0: Non esiste, no? Perché io sono finito sotto due treni per questa storia. Ma la cosa che mi ha fatto strano di tutta questa storia qua è che sono stato trattato come se io avessi fatto le corna, cioè mi ha bloccato, mi odia, mi ripudia, vai a capire, cioè non le ho fatto niente, ma zero, mi ha fatto l'elenco.
2: Sì. Non è questo il caso, no. Ma c'è un animale che non molla un ramo se non ne ha già in mano un altro.
0: Mi ha fatto un elenco delle cose, mi ha fatto un elenco delle cose che a lei non andavano bene e la mia domanda è stata: scusa, ma queste cose non le potevi dire prima che magari si risolvevano?
2: No.
0: E quindi lo ciapada in del cu.
2: Grazie a Paolino e Martini, ci dobbiamo fermare per ascoltare i Rama con La Carovana e poi ritorneremo in onda insieme a Paolino e Martini. Nel frattempo 342 41 15 105 continuate a scrivere o a fare le domande con i messaggi vocali ai vostri beniamini. Potete chiedere quello che volete.

0: nella carovana, all'interno di Dentro la Notizia, dove oggi, per chiudere questa stagione della carovana, praticamente abbiamo riproposto Dentro la Notizia, dove noi rispondiamo fondamentalmente alle vostre domande vero per vero, cioè giuriamo di dire la verità, l'abbiamo letta fino adesso, insomma.
1: Ok, perfetto. Quindi, puoi fare una cosa per me in questo istante?
0: Certo.
1: Alza la mano.
0: Sì.
1: Adesso alza il dito.
0: Sì.
1: E adesso abbassa la mano.
0: Sì.
1: Fargi, quanto sei amico dei soci, sono facilmente sopportabili, ma soprattutto quando ti faranno santo, Andri. No, Adri, scusa.
0: Scusate. Quanto sei amico nostro?
1: Quanto sei amico nostro?
0: Quanto ti faranno santo?
2: Beh, quanto sono amico vostro? Sì. Cioè, da zero a zero?
0: Ok.
2: Dico zero.
0: Sì, dici zero, sì, okay, va bene.
1: Okay, okay, sì. Okay. Poi, sono facilmente sopportabili?
2: Da 0 a 0?
0: Sì,
2: vabbè, okay. Dico 0.
0: Ma così è proprio così, sì, certo.
1: Ma soprattutto quando ti faranno santo?
2: Sono già santo.
0: Certo, ovvio.
1: Sì. E San Fargi.
0: Poi ti chiedono, Martin, perché conosci il polacco? Michele da Cagliari.
1: Ho lavorato con l'import-export di legname un anno in Polonia, nel sud-est proprio. Cioè proprio a due passi dalla Bielorussia.
0: Avete mai pensato di cambiare lavoro? No.
1: Sì.
0: No, io no, sì, zero. Sì, cioè, sì, se dovessi essere obbligato, ok.
1: Io dalla radio, saranno 37 anni, 6 agosto, sono stato lontano da questo lavoro. Sono stato lontano solamente 18 mesi di run più l'anno di militare.
0: No, io non ho mai pensato di lasciare. Quindi, cioè, se dovessi essere obbligato a lasciarlo, allora magari potrei pensare ad altre cose.
1: 30 mesi.
0: Ma ad oggi, da quando praticamente ho cominciato a fare la radio, che ho cominciato a 21 anni, ora ne ho 45, non ho mai pensato di cambiare lavoro, Marco, quindi speriamo di averti risposto.
1: Paolino, ti fidi ancora delle donne?
0: Porca vacca. Difficilmente.
1: Non puoi dare la colpa.
0: Molto di. No, allora, è vero
1: adesso
0: che.
1: Adesso le paghi e basta.
0: No, no, è vero. Fortunatamente no. Però è vero che non puoi fare
1: di tutta l'erba un fascio.
0: È vero che poi ogni donna è diversa. È vero. Però quando prendi una tramva. Cioè, l'ultima, quello che ho raccontato prima, per me è stata. Cioè, l'ho sentita, ecco.
1: Io sono single da 7 anni, lo spieghi a me?
0: Esatto, cioè l'ho accusata, non so come dirvi. Quindi ad oggi dire, ok, mi fido.
1: Sì.
0: No, ma proprio col cazzo.
1: Con Paolino, ci staresti con una tua fan?
0: Questa cosa mi preoccupa. Perché l'ultima
1: sì.
0: Era una fan.
1: Vabbè.
0: Quindi ti direi, sì, assolutamente sì. Perché
1: okay.
0: No?
1: Okay.
0: Apriamo
1: perfetto,
0: le porte.
1: Perfetto.
0: Aveva anche giocato con te, aveva giocato in onda.
1: In che senso?
0: Ah, okay. C'era stato un gioco e aveva partecipato e aveva perso.
1: Noi non mi ricordo cosa ho mangiato a pranzo.
0: Qual è il gioco dove perdi sempre tu?
1: Ok.
0: Nome in codice.
1: Nome in codice. Nome in codice.
0: Aveva perso.
2: Ma la regola che le ascoltatrici non si toccano non vale più?
1: Già fatto, ormai l'ho saputo
0: infatti
1: adesso.
0: Infatti mi ha toccato
1: io,
0: lei. Mi ha toccato
1: l'ho saputo lei. Adesso.
2: Andiamo avanti.
3: Chi ciao è? Soci, una ciao. Domanda per Martin. Ma quanto cazzo ti ha fatto male fare quel tatuaggio sul cranio? Domenico da Garlasco.
1: Ciao Domenico, allora, più che il male è stato il fastidio del rumore, perché rimbombava, è tutto vuoto dentro. E quindi sì, ha fatto male, ha fatto male.
0: Ha fatto male.
1: Quelli che dicono non sento niente, siete stronzi e non è vero.
0: Chi è?
1: Fa
4: ciao,
1: male.
4: Ciao soci, io volevo sapere da Martin come mai con alcune canzoni si mette a piangere come un bambino. E per questo ti stimo. Il vostro Geppo da Nuvolento.
0: Ciao, ciao Geppo.
1: Belli. Ciao Geppo, perché la musica mi emoziona, la musica è la mia vita, io mi emoziono. Uno, perché non me ne frega niente da quando ho 12 anni circa di quello che pensa la gente di me. Io verso i 12 anni mi sono liberato del peso di quello che dice la gente. A me non me ne frega un cazzo di quello che pensate di me. E quindi libero le mie emozioni, non sto lì a nascondermi. Se mi viene da piangere perché provo un'emozione, piango, non mi interessa.
0: Giusto, chi
1: no,
0: è?
1: No, non ho proprio problemi.
5: E io invece ho una domanda. Volevo sapere come deve essere la vostra donna ideale. E ve lo chiedo, me lo sono sempre chiesta. Perché vi guardo e per me siete due persone meravigliose. E quindi mi sembra strano che non abbiate accanto una donna che vi ami. Quindi niente, volevo sapere come deve essere la vostra donna ideale. E vi mando un bacio, Katia da Roma.
0: Allora, comincio io.
1: Vai.
0: Secondo me non esiste una donna ideale. cioè ti puoi innamorare, puoi avere uno stereotipo, magari una cosa che dici, ma a me piacciono, faccio un esempio. Io personalmente, a me piace magari la donna sudamericana.
1: Piccola parentesi, non è più l'idea che avevi 20 anni fa.
0: Esatto, no, totale. Ma il problema poi è che ci devi anche convivere con una persona, ti deve piacere sotto tanti aspetti, sotto tante cose. Quindi non è che puoi dire solo, ah, mi piace alta mora, con gli occhi verdi, tette piccole, tette grosse. È diversa la cosa. Una persona ti deve prendere, ecco. Cioè, quindi non è che c'è una donna ideale. Diciamo che mi piacerebbe una donna, posso dirlo? Una donna onesta. Cosa difficile da trovare oggi.
2: Come te?
0: Sì, abbastanza. Sì, abbastanza.
1: Te sei quattro disoneste messe assieme.
0: Ma vai a cagare, va.
1: Vuoi sapere la mia versione? Ci deve credere. Punto. E non mollare al primo problema.
0: Vai.
1: Che per quanto grosso sia o piccolo sia, se molli al primo problema, non ci credevi davvero.
0: Poi è vero che, come ha detto una tua collega, tu sei particolare in amore. Io, ma no, ma proprio zero.
1: Insomma,
0: e cosa sono particolare in amore?
1: Bene, sei molto diverso da me.
0: Sì, cioè, fino a lì va bene, però non sono
1: abbiamo gusti diversi.
0: Ma certo, non abbiamo mai litigato per una donna in vita nostra.
1: Mai
0: litigato. Cioè, quello che piace a Martin non piace a me. Martin, hai una storia tu adesso?
1: No.
0: Ok, poi vediamo un po' il vostro sogno.
1: Sì.
0: Ma forse, anzi senza forse, mi piacerebbe che un giorno magari la Caruana potesse diventare il programma più ascoltato d'Italia. Mazzoli, togliti dalle palle una volta.
1: Mazzoli, vai in pensione, dai.
0: Togliti, no.
1: Dobbiamo mandare in pensione il capitano.
0: Esatto.
1: Dobbiamo mandare in pensione i Friends.
0: Almeno qui in questa radio almeno tre prima di noi.
6: Una domanda per il Fargi. Quando scappiamo via insieme su un'isola deserta a sfondarci di musica, alcol?
2: Così. Prepara la valigia.

0: Gio, una domanda per te. Tina da Firenze. Stasera vi rompo le scatole.
1: Vai.
0: Ma verità, verità, devi ma Paolina e Martin, veramente non li sopporti?
2: Sì, sì. Sì, sì, te lo dico.
0: Anche nella vita reale, oltre la radio?
1: Dai, dillo. Ma, di...
3: ma non se l'ha capito.
1: Ma dillo che ci vuoi bene, dai.
2: Dillo che ci vuoi bene.
3: Tina.
1: Ma smetti.
3: Tina. Dai. Sì, anche nella vita reale. Cioè, proprio. Il mio non è. Non li sopporto, è proprio odio.
1: È viscerale.
3: Però, cioè, lo dico in faccia.
1: Certo,
3: capito?
1: Ci mancherebbe. Cioè, apprezziamo la sincerità. Cioè. Allora, ci sono ancora un miliardo di domande. Le teniamo via e finiamo di rispondere venerdì all'ultima puntata.
2: Sì.
1: Cioè, ti chiedono se. Scozzese tu, no?
2: No, però è arrivato in Scozia la prima volta che sono arrivato a Edimburgo, sono salito perché la stazione ferroviaria è sottoterra praticamente. Sono salito e mi sembrava di conoscerla come casa mia.
1: Beh, che c'è una domanda bellissima. Ci stareste mai con una donna transessuale? Allora, io in questo momento, allora,
2: cioè solo io e loro?
1: Allora sì, tu e lei, o tu e lei.
2: Perché una donna transessuale, aspetta, donna transessuale significa che è stata operata.
1: No.
2: Vabbè, sei donna.
1: Allora, sì, ora non
2: socio. Non esistono donne.
1: Io non voglio, allora,
2: sono uomini con le tette.
1: Sì,
2: adesso.
1: No, fermati. No.
2: Possiamo aspetta. Partire da una cosa sulla quale siamo tutti d'accordo?
1: Fermati. No, perché teoricamente
2: sì.
1: Anche le donne che ancora non sono operate vengono dichiarate trans. Quindi, allora, rispondo.
2: Non lo so, non sono ferrato su.
1: Siccome non sono ferrato nemmeno io su questa, e non voglio dire minchiate che magari possono passare per offensive.
3: Potevate dire semplicemente mi avvalgo della facoltà di non rispondere.
2: No, perché abbiamo promesso di dire la verità.
1: Dico soltanto, in questo preciso momento della mia vita, mai dire mai, ma io no, non ne sono attratto e quindi ti direi no.
2: Uguale per la stessa cosa.
1: Quindi
2: per me.
1: Basta, ecco, poi ognuno
2: però
1: ha la sua vita.
2: Linda da Rimini fa anche un'altra domanda.
1: Sì.
2: Dice, Fargi, che film consiglieresti di vedere?
3: Beh, allora, così di botto mi hai preso la sprovvista.
2: Però devi dire la verità, eh?
3: Il mandolino del Capitano Corelli, perché in questo momento mi è venuto in mente.
2: Okay, okay.
3: In un altro momento avrei detto un'altra cosa.
2: Ok, perfetto.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Scopri tantissimi prodotti della migliore tecnologia pensati per farti vivere al meglio la tua estate. Fino al 23 agosto. Solo da Unieuro.
7: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
8: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
7: 105 Traffic.
9: Questa situazione su strade e autostrade, lavori sulla 1 in Emilia tra Terre di Canossa, Campegine e Parma in direzione Milano. Lungo la 1 c'è un veicolo fermo tra Firenze e Scandici e allaccio con la 11 la Firenze e Pisa per chi è diretto verso Bologna. Lavori anche sulla 14 tra Termoli e Poggio Imperiale. Lungo la 14 materiali dispersi sulla carreggiata, segnalati in Toscana sulla 12 allo svincolo di Sarzana per chi è diretto verso Genova. C'è una perdita di carico invece sulla 7 tra Vignole, Borbera e Isola del Cantone per chi è diretto verso Genova. Sulla A14 nel tratto marchigiano troviamo invece code per incidente tra Ancona Sud e Ancona Nord per chi è diretto in direzione Bologna. Un'ultima notizia che ci porta sulla statale 38 dello Stelvio, con traffico rallentato per incidente all'altezza dell'incrocio Tresenda in direzione incrocio Bolzano, statale 12 dell'Abetone e del Brennero. È tutto, invitiamo alla prudenza alla guida.
7: La viabilità è stata realizzata in collaborazione con ANAS.
10: Radio 105. Come

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Un'idea geniale? Fare la spesa da Eurospin. Galileo ha scoperto che prodotti così prima li vedeva col cannocchiale.
2: È il risparmio che gira intorno alle offerte.
1: Colombo, navigando sull'app Family,
3: ho trovato l'America. Tantissimi sconti per me.
1: E poi c'è Einstein, che ha scoperto che tutto non è relativo, ma conveniente da Eurospin. Certe scoperte ti cambiano la spesa.
4: Dal 27 luglio al 9 agosto, pasta di Gragnano IGP assortita, 500 grammi, amo essere eccellente, a 69 centesimi.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.

0: Vattene subito! Troni! Non ci sono paragoni!
1: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
2: Hai mai gustato la burrata al basilico, che unisce un gusto unico a una freschezza inconfondibile? Assaggiala, è deliziosa. Burrata al basilico deliziosa. Un sapore che ti Puglia.
3: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Vieni da MD per risparmiare anche sugli elettrodomestici.
5: Vedrai che qualità, Antonella.
6: Da MD trovi sempre prezzi imbattibili, anche quando devi fare acquisti importanti. Ad esempio, fino al 9 agosto puoi avere la lavatrice Dia Magic da 12 kg 1400 giri in classe A a soli 289 euro. L'offerta è disponibile anche su mdwebstore.it. perché da MD è sempre una buona spesa, anche su casalinghi e grandi e piccoli elettrodomestici.
5: Ti aspettiamo.
4: MD, buona spesa Italia.
7: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
8: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da doc in farmacia.
9: Samira, tra 10 minuti sei in onda. Hai finito con il trucco?
10: Ma quale trucco? Sto finendo la mia insalata di riso.
9: Che profumino! Con cosa l'hai preparata oggi?
10: Con riso Flora bella insalata, tonno, olive e capperi. Assaggia!
9: È buonissima!
10: Vero? Riso Flora non scuoce mai e i suoi chicchi restano sempre perfetti. L'ideale per un pranzo in camerino.
9: E per risotti cremosi?
10: Anche con riso Flora il successo è assicurato, perché non scuoce mai. Parola di Samira.
11: Radio 105 presenta Gli Squizzati di 105 con Enrico Papi.
12: Allora, vuoi provare a partecipare al casting?
11: Vai su 105.net e accedi alla preselezione.
12: Ogni puntata, aprite bene le orecchie, avrà un montepremi di 2000 euro in gettoni d'oro.
11: Gli Squizzati di 105, da lunedì al venerdì alle 13, solo su Radio 105.
12: Vi aspettiamo!

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Lo sapevo, io lo sapevo. Tuo marito è già sotto casa. Faccio solo quello che devo. Voleva sfogarsi, io l'ho ascoltata. Ma

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma chi se

0: Canzone che ci porta alla conclusione dell'odierna puntata della Carovana di 105. Adesso lo possiamo dire? Ne mancano due!
1: Adesso sì, adesso
0: domani
1: sì.
0: Ci sarà il meglio di Alla Console, eh? E venerdì faremo cose.
1: Tu non hai fatto caso alla canzone di Madonna che abbiamo passato
0: prima?
1: Prima,
0: sì.
1: Che a un certo punto fa
0: perché anche Madonna vuole stare in al passo coi tempi,
1: abbiamo Madonna in carovana. Beh, dopo tutte quelle che abbiamo tirato in questa stagione.
0: Grazie alla nostra Claudietta al centralino, alla nostra Stoppelli in redazione, grazie al Fargi.
2: Che bello.
1: Ciao amico!
0: Amico,
3: anche domani?
1: Ieri è stato mio amico per 12 secondi.
0: Sì, guarda che.
3: Domani 9.
0: Sempre meno. Ci risentiamo domani. Vi lasciamo in compagnia di Max Brigante con 105 Mi Casa. Non prima però della massima del brillo parlante.
1: Ci hai mai fatto caso che la vita in fondo è questione di chimica? C'è chimica pisce e chimica galcazzo.
0: Ci risentiamo domani, sempre qui su Radio 105.
1: Sempre alle 18.
0: Perché le 18 è l'ora della carovana.
4: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
5: E alla mia fitness mania.
4: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
6: Qui a Radio 105 sono le 20.

0: Amici, come state? C'è 105 in casa su 105, io sono Max Brigante, bentrovati, noi siamo qui per un'oretta insieme a voi in radio e in TV al 66 del Digitale Terrestre. Davanti a me Simo J, Nadia
1: Buonasera.
0: Venturini, in pieno stato valigiansia. Si può descrivere così?
2: Mi piace come termine, bravo!
0: Valigiansia.
2: Sì.
0: Se nessuno l'ha scritto mai,
1: Segniamolo.
0: No, perché siete così. Quando partite? Fra 2 o 3 giorni?
2: Il 3.
0: Fra una settimana.
2: No, una settimana, 5 giorni.
0: Fra 5 giorni partite.
2: Io sono distrutta.
0: Ma io non vi posso sentire.
1: Ma io ho messo da parte delle cose perché non voglio sbagliarmi, metterle adesso e poi dico, cazzo, questa non la devo portare.
0: No, ma voi siete ansiosi.
1: Basta.
0: Valigia già aperta sul letto.
1: No,
2: allora,
1: però no.
2: Io sì, io valigia aperta in soggiorno con le prime cose che ho deciso di portare, altre cose che devo capire che sono sul divano, ma soprattutto...
0: Quindi hai anche delle cose in ballottaggio.
2: Sì, certo, mi segno.
0: Vincono o non vincono a seconda di cosa, spiegami.
2: E vincono a seconda di tante cose. Cioè,
0: tipo?
2: Diciamo che inizio a mettere insieme un po' di elementi che possono essere le previsioni del tempo, è importante.
0: Ok, mi hai convinto.
2: Le persone presenti, gli impegni che piano piano magari si delineano. E
0: cioè, tu dici, provo a tradurre.
2: Proviamo.
0: Tu dici, immagino poi di andare in un ristorante elegante.
2: Esatto.
0: E allora metto anche un outfit per quella sera.
2: Esatto. Magari sento un amico che mi dice, oh, poi magari quel giorno andiamo in barca a fare. Allora dico, ma forse mi serve anche un pareo per la barca, piuttosto che un, cioè, senso, copri costume di un certo tipo. Quindi in base alle cose che si vanno a delineare io decido un pochettino.
0: Quindi
2: in più
0: crei dei sicuri.
2: Esatto.
0: Più un ballottaggio.
2: Esatto. Prendo degli appunti nelle note del telefono, perché comunque
0: pure,
2: sì, segno delle cose che mi vengono in mente. E poi diciamo che siccome faccio le vacanze in più tranche, in base a quello che poi devo fare dopo decido che cosa portare e che cosa no. Perché non è che posso poi in un giorno che torno a Milano lavare tutto,
0: giusto,
2: quindi
0: giusto,
2: devo dividere anche per le mete successive.
0: È un lavoro allucinante.
2: È un lavoro allucinante.
0: Quindi la vostra ansia è motivata da un sovraccarico che state dando al cervello.
2: Sì.
0: Tu, Simo, ma
1: no,
0: perché ma perché 5 giorni prima stai già mettendo via delle cose?
1: No, perché magari dici, volevo portarmi quella maglietta bianca e poi la cerchi e dici, cazzo, l'ho messa la settimana scorsa. Allora, quelle che quando guardo dico, questa me la metto, no, vabbè, la metto via.
0: Ok, ma avresti ancora il tempo. 5 giorni, hai ancora il tempo di lavarla e averla pronta.
1: Beh, no, meglio non rischiare.
0: Mamma mia.
1: Poi io... però non è che faccio tutti gli outfit così. Cioè, nel senso, in barca se uno ci va. Cioè, ci vado col costume.
0: Oh, ragazzi,
1: costume,
0: io vado via sabato. Non ci ho neanche minimamente pensato.
2: E non avevo dubbi.
0: Ah, okay.
2: Ma sapete qual è la cosa più divertente di tutte? Che poi io quando arrivo nel posto, al primo giorno che devo fare, cioè, mi devo vestire per uscire, penso, ma non ho niente.
0: No. Che poi io ho fatto un bel po' di vacanze con te negli anni e ti ho sempre vista arrivare con dei valigioni, anche quando si poteva fare bagaglio a mano, senza adesso polemizzare delle volte che abbiamo dovuto aspettarti perché col bagaglio imbarcato tutto
1: sarà
0: è più lento.
1: Comunque, anche questa volta,
2: è successo,
1: te lo volevo dire.
2: Sì, è
0: ancora?
2: Successo, sì,
0: ancora?
2: Sì.
0: Non allora, ce la fai tu.
2: Aspettate, però, per devo dire anche una cosa: voi avete dei capelli corti e gestibili, io ho anche un po' tutta la menata di essere femmina, avere i capelli lunghi, al mare
0: Vero.
2: Si gonfiano, cioè ragazzi abbiamo dei problemi che voi non potete capire.
0: Sì. Io sono troppo fan del bagaglio a mano.
1: Io anche,
0: no, il bagaglio
1: io infatti
0: a mano...
1: porto il bagaglio a mano, quindi devo anche poi dopo mettere tutte le cose belle in fila, quelle cose lì mi piacciono fare.
0: Va bene. E ne continuiamo a parlare fra poco, intanto facciamo partire questo programma.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: Letteratura mi viene incontro, sentite un po' qui, perché fare i bagagli è così stressante, i motivi psicologici e fisiologici dietro l'ansia da valigia. Nadia, ascolta tu soprattutto. In breve, perché fare la valigia manda in crisi, quindi perché tu sei così inutilmente stressata oggi, che è mercoledì 29 luglio e parti il
1: 3 agosto.
0: Il 3 agosto, vabbè. L'ansia da valigia ha un nome, non si chiama valigiansia come io...
2: Peccato.
0: Peccato però, mi viene da dire. Sì. Si chiama packing anxiety.
2: Beh, che è uguale.
0: Valigiansia è più bello. È una forma di stress anticipatorio che unisce dinamiche psicologiche e reazioni biologiche collegate al viaggio. Perché succede? La mente va in sovraccarico decisionale a causa delle troppe micro scelte richieste. Contemporaneamente, il sistema nervoso attiva una risposta fisiologica di allerta per il cambio di routine. Aumentano i livelli di cortisolo e adrenalina. Quali sono quindi gli effetti? Questo stato di tensione può causare sintomi fisici come rigidità muscolare, ti blocchi un po' la schiena, e sonno disturbato, c'hai pensieri, ti giri nel letto. Procrastinazione del momento di partenza o la tendenza del overpacking, portare troppe cose per cercare stabilità. Ne sai qualcosa, Nadia, di questo overpacking?
1: Sono scioccata da tutto.
0: Risuona dentro di te,
1: sì,
0: qualcosa.
1: Mi risuona.
0: Troppe cose per cercare stabilità. La stabilità uno non dovrebbe cercarla in una valigia.
2: Nella valigia, esatto.
1: No.
0: Come gestirla? Per ridurre il carico mentale basta trasformare il bagaglio in una procedura automatica. È utile seguire una lista per priorità, partendo dai beni indispensabili come documenti e farmaci. Li hai?
1: Ah, su documenti e su farmaci vado fortissimo.
0: Sei già a posto?
1: Sì.
0: Sono più facili quelli?
1: Sì.
0: Ok. Dopo devi stabilire un limite numerico preventivo ai vestiti da portare.
1: Allora, io ho un problema anche sulle mutande, nel senso che se sto via 7 giorni, quindi servirebbero 7 mutande, contando,
0: sì,
1: che di giorno sei comunque in costume,
0: sì,
1: io ne porto comunque 10, perché non si sa mai, anche 12 a volte.
0: Vabbè, quello può starci, ma comunque può stare anche, cioè uno può anche lavarle poi, mentre voi siete in una casa, ci sarà anche una lavatrice?
1: Sì, sì, però la mia frase è sempre non si sa mai.
0: Ah, quindi non si sa mai che la lavatrice abbia un problema.
2: Cioè, il costume lo dobbiamo lavare. Cioè.
0: Ma in quel non si sa mai. In quel non si sa mai, non se ne viene più fuori.
1: Mai.
0: Abbiamo poi tutta un'altra serie di così analisi. Sì, insomma, qui parlano del fatto che il cortisolo sale, il cortisolo quando sale porta un po' di disturbi, per esempio anche al sonno, come dicevamo prima, tensioni muscolari, insomma, non dovete sottovalutare questa cosa. Vogliamo un pochino aprire la riflessione a chi ci ascolta, magari qualcuno ha qualche rimedio che può aiutarvi, mi sento di dire. Io sono a posto, io la faccio all'ultimo.
2: Sì, tu l'abbiamo capito.
0: Sbaglio qualcosa, ma sono così avanti che mi perdono. Cioè, sì, veramente, io mi perdono, perché anch'io arrivo poi sul luogo del delitto.
2: Vai a comprare le cose.
0: Apro la valigia e dico: vi ricordo quell'anno che andammo tutti a Sanremo, io non avevo neanche una mutanda e neanche una calza. Cioè, non avevo né i calzini,
2: bello,
0: né le mutande.
1: Per esempio, io svenivo.
0: Li avevo dimenticati proprio di botto, così.

0: Il nostro amichetto Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui su Radio 105. Prima di andare in pubblicità, qualche messaggio. Stiamo parlando di valigie, di preparativi. Io faccio la valigia una settimana prima, Chiara come Nadia. Nadia, siamo a una settimana prima, ragazzi. Una settimana prima è tanta roba. Io tra l'altro vengo da una famiglia settimana prima, perché mia madre ha sempre fatto la valigia. Io ho i ricordi di quando stavo in casa, quindi quando ero molto più giovane, di questa valigia che stava sul lettone, che veniva aperta e che ogni giorno piano piano si componeva, e guai a toccarla. Comunque, Chiara, io faccio la valigia una settimana prima, poi la apro almeno 10 volte perché mi viene in mente qualcosa che ho sicuramente dimenticato. Ah, Chiara la fa e la chiude, ragazzi, la fa e non è che la lascia aperta, la fa e la chiude. Andrea invece, io sono team, la faccio un'ora prima di uscire, l'ansia mi rende velocissimo. Però è un'ansia corta, è meglio quell'ansia lì, tutta subito, che non portartela avanti per 4-5 giorni, secondo me. Andiamo in pubblicità, poi continuiamo a parlarne.
1: Asbrigante, tutti i giorni, 105, tutti i giorni, 105 in casa.
2: Siete pronti ad alzare il volume? Con Mentadent White Now cancellate i cliché. È il momento di mostrare le vostre emozioni vere, senza filtri. Vivete l'energia di battiti live con Mentadent White Now. Grazie alla sua tecnologia ottica non abrasiva sullo smalto, dona denti più bianchi subito. Sentitevi liberi di esprimervi davvero, con la sicurezza di brillare in ogni momento. Mentadent White Now. Show your white.
3: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon!
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: Puoi evitare il disagio del primo appuntamento?
7: Volevo che il nostro primo appuntamento fosse speciale.
8: Ok.
7: Il tuo sorriso mi abbaglia come...
8: Oh no!
7: Il sole che splende...
8: No, ti prego, no!
7: Non siamo arrivati neanche al ritornello.
6: Dimentica l'imbarazzo con Double Date di Tinder. Con Double Date puoi portare chi vuoi tu, così l'appuntamento cambia musica. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date di Tinder.
9: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
10: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
11: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
10: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande. Perché? Ecco perché.
11: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
12: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
13: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.
14: Ti sei diplomato ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
15: Radio 105. Proud to be different.

0: Che album ti porterai, Max, quest'estate nelle cuffiette? Tra gli album sicuramente quello di Madonna, qui con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Il disco è bellissimo, so che ne abbiamo già parlato a 105 mi casa, però sono proprio fan dell'operazione e fan del fatto che un artista come Madonna nel 2026, che insomma il 2026 per Madonna vuol dire un artista che ha fatto un disco in età adulta, decisamente adulta, abbia fatto un disco così giovane, fresco, avanti, contemporaneo, progressista, veramente tanta roba. Invece mi sono imbattuto in una polemica social, non so se ragazzi è capitata anche a voi. È quella che polemizza contro i fan e le fanbase che hanno evidenziato più volte, che continuano a evidenziare, la differenza d'altezza che ci sarebbe tra Taylor Swift, che è un'artista evidentemente molto alta, sì, e Sabrina Carpenter, che è invece un'artista molto bassa. E i fan hanno parlato tanto di questo, facendo del body shaming, evidentemente. E quindi le fanbase delle due artiste sono entrati in lotta su questo argomento, ma il web, anche se fa un po' vecchio dirlo, però i contenuti digitali che girano su TikTok prevalentemente sono pieni di comparazioni tra le altezze di queste due grandi artiste. Ovviamente è una cosa completamente inutile, che però insomma fa anche un po' riflettere di questa continua esigenza di commentare l'aspetto fisico delle persone famose.
1: Io sono scioccata.
0: Sì, ma adesso che io ti ho detto questa cosa, se tu vai a cercarla, vedrai una marea di contenuti legati a questa comparazione assurda tra l'altezza di Taylor Swift e Sabrina Carpenter. Comunque, noi stiamo parlando di valigie, come si chiamava? Packing anxiety, l'ansia che viene nel preparare la valigia, perché la nostra testa si sovraccarica di informazioni, di micro decisioni da prendere. Tutto questo fa salire l'adrenalina e fa salire lo stress, quindi sale il cortisolo, quindi se non stai attento hai qualche tensione muscolare, se non stai attento magari dormi male. Tutto questo per cosa? Per una di valigia che deve portare degli indumenti per le tue vacanze, cioè ti dovrebbe accompagnare nei giorni più belli, più rilassati, più sereni del tuo anno dopo tanti giorni di lavoro e di rotture. Dobbiamo riflettere su sta cosa. Abbiamo chiesto il vostro aiuto al 342 41 15 105. Sara, faccio una lista sul telefono e provo una soddisfazione enorme a spuntare le cose una alla volta. Però affronta con preparazione. Lista sul telefono, che ne so, mi immagino 10 mutande, 10 magliette, 3 paia di pantaloni, quei farmaci, quei due libri, un cappellino, e poi spunta. Secondo me se la passa senza troppo stress.
2: No, infatti.
0: Perché la preparazione è nemica dello stress. Eh sì, perché lo stress spesso viene perché non sei preparato. Mia moglie prepara la mia valigia. Se la faccio io, torno.

0: sempre con tre maglioni usati e senza mutande pulite. Va bene, molti uomini credo che abbiano questa fortuna nella capacità estrema dell'essere umano maschile di delegare tutto ciò che non vuole fare. Credo che molte mogli, compagne, amiche finiscano per fare la valigia anche all'uomo.
1: A te mai successo?
0: No. Mai. No, ragazzi, ma
1: guarda, bocca mia.
0: Ma perché,
1: bocca mia.
0: Ma scusate, perché commentate? Vi permettete di commentare quello che io dico? Perché no, non mi è mai che roba strana, non mi è mai capitata.
1: Ma pensa.
0: Ho una regola: se il viaggio dura 5 giorni, preparo vestiti per 9. Non si sa mai. Questa penso sia la tua regola, no?
1: Vedi, il non si sa mai
0: sì,
1: torna.
0: È il 5x9, chiamiamola così. Io faccio la valigia ascoltando musica, ci dice Valentina. È l'unico modo per non viverla come una tortura. Però mi sa che la fa tutta in una volta e non a spezzettoni
2: sta,
0: come
2: però.
0: Voi.
2: Secondo me, la musica ti dà ritmo.
0: Sì, ma poi secondo me a voi frega il tenere aperta la porta. Cioè, è un argomento che rimane aperto per troppo tempo.
1: Hai ragione, però io cioè, proprio non riesco a farne meno.
0: Ma va aperto e chiuso. Il mio segreto, lavatrice il giorno prima e tutto quello che è pulito entra direttamente in valigia. Zero stress. Stefano.
2: Beh.
1: Basico.
0: Basico, basico. Si prepara certo. Poco. Prevede poco il futuro. Perché voi volete fare gli indovini anche. Sì, sì, sì. Mi viene l'ansia per il caricabatterie. Ho sempre la sensazione di averlo dimenticato anche quando ce l'ho in mano. Io invece, anch'io ho l'ansia per il caricabatterie, ma perché lo dimentico? Lo dimentico, cioè non lo porto, lo dimentico in giro. Quindi ho vissuto tante ore della mia vita senza cariche batterie, con il telefonino a 7%, 5%, 3% e così via.

0: su Radio 105 in questa sera dove si parla inevitabilmente di preparativi per le vacanze con il massimo, lo diciamo e lo ripetiamo, rispetto per tutte le persone che poi magari in vacanza non ci vanno o che ancora peggio vivono un momento molto difficile, tutte le persone che stanno negli ospedali, ne abbiamo tante che ci ascoltano, tantissime che ci scrivono, quindi per noi è un modo per alleggerire ma veramente con il massimo del rispetto anche per tutte le persone che una valigia non la faranno quest'anno e magari non l'hanno fatta nemmeno negli anni precedenti. Simo voleva anche mettere una canzone.
1: Beh, un pezzo incredibile.
0: Vai.
2: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
1: Senti qua.
0: Come Ulio. Sei scontato.
2: E senza dir niente hai trovato il coraggio.
0: Hai il coraggio di farla?

0: se, ma Simo, dimmi. Ma non vuole, non stava andando in vacanza quella valigia,
1: no, andava,
0: ma non andava a Rimini, a Jesolo, ad Alghero, non è così,
2: andava, andava proprio,
1: andava proprio,
0: sì, ma non hai capito il senso tu,
1: mi piaceva però la frase,
0: ho capito, senti il ritornello però. Se mi lasci non va. Allora, andava in vacanza,
1: che
0: grande. La valigia era quella di un lungo viaggio, perché ci metteva dentro di tutto.
1: Era
0: talmente lungo che non tornava.
1: Che grande. Va bene, puoi leggere i messaggi adesso, vai, vai.
0: Che grande, Ulio. Ogni volta prometto di viaggiare leggero, ogni volta torno con metà valigia che non ho mai aperto. Paolo, questo è un altro tema. Quante delle cose che portate in valigia poi non mettete?
2: Tantissime.
0: Tante?
1: Sì, sì.
0: Sì, anche tu?
1: Anch'io, sì, sì.
0: Che male, ragazzi. Sì. Cioè, tornano così come sono partite, vanno in lavatrice perché comunque nella valigia si sono sporcate insieme alle altre robe.
2: Sì.
0: Così.
2: Io che sono proprio professorina sempre di tutto, su questa cosa proprio sono il male, tutto sbagliato, lo
0: no,
2: so.
0: No, questo è brutto, questo è brutto. Poi, la mia tecnica è semplicissima. Ecco, chi porta qua della tecnica sul tavolo lo stimo perché magari può aiutare qualcuno. Metto dentro tutto quello che penso mi servirà. Poi mia moglie toglie metà delle cose, perché insieme si è perfetti. Quindi lui esagera, la moglie che è più pratica toglie la metà. Per me preparare la valigia è già vacanza, è il momento in cui realizzo davvero che sto per partire. Bella però questa cosa di Giulia.
2: Dovrebbe essere così,
0: cioè,
2: che ti mette un
0: sì,
2: po' anche di relax,
0: è vero,
2: farlo.
0: Invece. È vero, è vero, è vero. Noi combattiamo l'ansia da valigia e non la bellezza di cui parla Giulia, che è, oh, finalmente, sai che cosa, che mi metto una bella crema solare e mi ricordo che
1: esatto,
0: fra qualche giorno
1: infatti
0: sono a prendere il sole. Il sole. Arrotolo tutti i vestiti invece di piegarli. Me l'ha insegnato un assistente di volo e ormai non torno più indietro.
1: Bellissima.
0: Ma funziona sta
2: posso
0: roba?
2: Posso dire, la mia amica Sara lo fa.
0: Bionda o
2: bionda,
0: mora?
2: Bionda, la sportiva,
0: bionda.
2: Diciamo, che ha viaggiato tanto anche per lavoro. E lei mi ha fatto vedere come fa questi sacchettini pieni di vestiti arrotolati, t-shirt. E intanto ci sta tantissima roba. E poi sono arrotolati in un modo, è una tecnica, per cui non si stropicciano neanche.
0: Wow, sì. Ma io ogni tanto vedo per esempio su TikTok, soprattutto video che arrivano dall'Oriente, di gente che piega cose in una maniera incredibile,
2: esatto,
0: e che mette in zaini una quantità di vestiti e altre cianfrusaglie pazzesche.
1: Pro veramente.
0: Pro totale.
1: Sì, sì, sì.
0: Tu Simo hai provato ad arrotolare?
1: Sì, sì, vanno, funziona bene. Adesso devo prendere le sacchette da metterceli dentro, così questa volta sono proprio preciso.
0: Perché arrotoli e
1: metti
0: in una,
2: esatto,
0: sacchettina.
2: Sì.
0: Vabbè, tanta roba. Il problema non è fare la valigia, è richiuderla quando torni, vero?
2: Mio incubo.
0: Vero. E lì c'è il peggio del peggio. Ti si siedi sopra, fai sedere sopra un'altra persona, pugni, calci, risse, nervosismo.
2: Io sempre.
0: Valigia che sbatte a destra, a sinistra,
1: sì.
0: Robe tremende. Poi dici che cerniere di merda, ma no, ma non è che erano preparate. Cioè, una cerniera, se hai messo dentro una roba normale, si apre e si chiude per 30 anni. Il problema è che se la
1: ti
0: porti.
1: Farò un video.
0: Sì, fammelo, sì, sì, fammelo. Ogni viaggio compro almeno una cosa e parto già lasciando un po' di spazio libero. Noi abbiamo un amico, soprattutto io e Nadia, che è un genio dello spazio libero. Lui parte con praticamente la valigia vuota perché sa che poi comprerà una marea di robe inutili infinite. Ho imparato dopo aver dovuto sedermi sulla valigia per chiuderla, appunto, quello che dicevamo prima. Torna Bruno Mars, che siamo andati a vedere qualche sera fa in uno dei due concerti che ha fatto allo stadio San Siro di Milano, semplicemente straordinario, e ha fatto anche questa bella canzone che poi è il suo nuovo singolo, si chiama On My Soul.

0: Voglio chiudere con un paio di messaggi ancora, Simo. Un po' tipo best of di ciò che ho letto. Intanto mi piace molto quello che dice Michela. Parliamo di valigie, parliamo di preparazione, parliamo di vacanze. Allora Michela dice: ho due valigie, una mentale, sentite bene, ho due valigie, una è mentale che preparo per giorni, grande, una è vera che faccio in 20 minuti.
1: Grande.
0: Una killer. Così sì, sì.
1: È vero, è bello.
0: E oggi che insomma pensavamo a dare anche dei consigli tecnici, pratici, questo è un bel consiglio.
1: Grande consiglio.
0: Preparatela un attimo in testa e poi quando... come le partite. Tu te le devi preparare in testa, poi quando sei in campo e devi giocare tutto lì, nello spazio di un secondo devi prendere la decisione.
1: Esatto.
0: Quello è. Poi chiudo con questo è un tema, ragazzi. È un tema che soprattutto noi maschietti analizziamo, credo, tutte le volte che andiamo in vacanza con una nostra amica, con nostra moglie, con la nostra compagna. Perché le valigie possono anche cambiare, no? Una valigia molto grande se si sta via per tanti giorni, una un po' più piccola se si sta via magari per un weekend. Ma c'è una cosa che nella vostra valigia è sempre enorme ed è difficile per noi da capire, che è il beauty.
1: Sì.
0: Il beauty, diciamo che un uomo con il vostro beauty potrebbe stare fuori 3-4 settimane, solo col beauty.
1: Col beauty.
0: Ma perché il beauty non cambia a seconda, cioè se si sta via un weekend, perché il beauty non può essere piccolino? Cioè perché il beauty ha sempre quella misura oversize, sia che si vada via per 2 giorni o che per 22? E questo è difficile da capire.

0: Dai, hai una nuova Ford usata! Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
1: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Kuga Hybrid è tua da 21.950 euro. Vai su Ford.it.
2: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
2: No, è mio! Papà, guarda!
3: Guarda questo video, fa troppo ridere.
4: Una risata con gli amici, un messaggio per dire sto arrivando. Lo sapevi che spesso sono proprio i piccoli gesti di distrazione alla guida a mettere a rischio la vita delle persone che amiamo? Tu ti distrai per loro, ma loro pagano per te. Quando sei alla guida, tutto può aspettare.
5: Una campagna promossa da ANAS, Gruppo FS Italiane, in collaborazione con Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Polizia di Stato e Presidenza del Consiglio dei Ministri.
6: Monorella Plus AF è una soluzione ideata per aiutarti contro i sintomi della cistite. È ispirata alla voglia di sentirsi bene anche nei piccoli momenti quotidiani. Monorella, la linea ideata per le donne. Monorella Plus AF è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
7: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco però. Quanto mi manca il calcio vero.
8: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
9: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
10: Benvenuto da Rodhouse. Desidera?
11: Vorrei una tagliata di manzo con contorno di estate.
10: Arriva subito.
12: Da Rodhouse la carne alla griglia da oggi va al ritmo delle stagioni con i nuovi contorni estivi. Ricette sfiziose e ricche di gusto nei ristoranti Rodhouse.
13: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
14: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
15: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
16: Su Deghi.it ci sono giorni in cui vendiamo fino a 1500 mobili da bagno. Sarà solo perché costano poco o perché sono di qualità? E perché una pergola bioclimatica su Deghi.it costa molto meno di quello che pensi?
17: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
18: 105
19: 105
18: 105 Che storia!
19: Radio 105.
18: Che storia!

Questa è una delle mie favorite ever proprio. Notorious B.I.G. Hypnotize, storia del rap americano. Arriva nel 1997, storia anche proprio specchio della società americana di quegli anni, le storie di Notorious B.I.G., di Tupac Shakur, le storie della East Coast, della West Coast, vabbè, insomma, è anche un grandissimo modo di fare musica che non è mai tramontato e che ancora oggi tutti in qualche modo prendono, no? Come ispirazione. Per fare il rap, questo è Notorious B.I.G. e tanti altri grandi. Amici, grazie per essere stati con noi questa sera, grazie anche per aver condiviso qualcosa di così intimo come la preparazione di una valigia. Noi torniamo domani per quello che sarà, domani è il penultimo giorno della stagione di 105 Mi Casa. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: 105 Mi Casa, dal lunedì al venerdì dalle 20 alle 21 su Radio 105 e in TV sul canale 66 del digitale terrestre. Radio 105, proud to be different.
1: E se non c'è il wifi e devo guardare la TV in mandarino?
2: Ah, Coop Voce, una marea di giga in Europa e nel resto del mondo.
3: Parti con Coop Voce, naviga in 150 paesi extra Europa a 19,90 al mese. Meno pensieri, più Coop Voce.
4: Ma buonasera, questa è Radio 105, sono le 20:59.

0: Eccoci qua in diretta dallo stesso studio.
1: Ma buonasera Ale.
0: L'avevamo promesso ieri, so che a voi cambia poco, però per noi è importante, quindi siamo nello stesso recinto.
1: Beh, è sempre più bello essere insieme, no?
0: È sempre più bello.
1: È come fare sexting o farlo davvero?
0: Urca, urca. Anche se il sexting, a detta di una mia amica, collega che trasmette con me, è una cosa abbastanza interessante.
1: Allora, è interessante perché lascia libera la tua fantasia, ma poi non puoi pensare che il sexting sia applicabile con la stessa persona alla realtà.
0: Io sono dell'idea che il sexting è bello, ma dopo essersi conosciuti di persona. Il sexting,
1: hai ragione,
0: a priori
1: hai
0: fa
1: ragione.
0: Dei danni,
1: dei
0: te lo dico
1: danni
0: per
1: giganti, è proprio vero, perché tu ti aspetti chissà cosa e poi magari la realtà è diversa da quella che su cui tu hai fantasticato.
0: Mamma mia ragazzi, veramente.
1: Vabbè, comunque buonasera.
0: Buonasera a tutti.
1: Come Matti disse... Angry Sound con noi in regia.
2: Buonasera.
0: Ciao Matti, buonasera. Come disse una persona che adesso non ricordo, che è comunque un contatto social, occhio con tutti questi filtri che prima o poi se incontriamo.
1: Ah bravo, anche perché io ho persone a cui voglio molto bene, che sui social vanno molto forti.
0: E che abbondano.
1: Vanno anche molto forti con i filtri. E mi è capitato magari di gente che dice dai dai portamelo. E poi di persona dicono vabbè su Instagram è un'altra cosa.
0: Esatto, esatto. Meglio apparire così e così.
1: Io ad esempio posso dirti, perché è una cosa che per me è molto importante, tu non li metti, vabbè, sei uomo.
0: Tu zero filtri.
1: Io zero, ma zero filtri. Anche quando a volte avendo fatto foto belle con dei bravi fotografi, magari mi vengono restituiti dei primi piani dove io vedo un volto che, su cui vorrei intervenire con una pialla.
0: Ok, perché tu vorresti comunque intervenire sul dettaglio.
1: A 47 anni qualche ruga si vede, però dentro di me dico ma che me ne fotta a me?
0: Ci ho messo 47 anni per farmi venire le rughe, adesso le tolgo.
1: No, dico, dai, che faccio adesso? Le levo tutte. No, sarà mica quello che blocca da percepire altro che c'è dietro a quello.
0: Sei pronto con l'applauso? Sei pronto con l'applauso?
2: Vai, vai, vai.
0: Comunque, Luci, se tu devi mettere i filtri, porca miseria.
1: Vabbè, allora io questa sera vi saluto. Bravi, grazie bravi per questa terz'ultima puntata del Night Express e me ne vado a casa.
2: Fate i bravi ma non troppo.
1: Esatto. Fate i bravi ma non troppo.
0: È vero, è mercoledì 29 di luglio, significa che domani e dopodomani,
1: sì,
0: poi ciaone.
1: Ci salutiamo, tu so che andrai avanti una settimanella facendo il mattino.
0: Io vado, sì, ora di pranzo ragazzi, quindi se avete
1: cosa
0: mangiato
1: fai?
0: Pesante
1: orario,
0: vi mando di traverso.
1: Orario
0: 12.14.
1: 12.14, quindi 14. Dopo.
0: Senza regalare 2000 euro però.
1: E vabbè, vai così. E io
2: è arrivato dopo.
0: Lo so ragazzi. Ormai ho capito che più invecchio più le mie battute sono stupide ma arrivano dopo.
1: Ma è bella
0: motivo
1: questa
0: per
1: cosa
0: cui a volte fanno,
1: continui a farle.
0: A volte fanno ridere, sì.
1: E io invece tornerò a fine del mese, quando tu ancora sarai in vacanza, perché queste 3 settimane sono un po' sfalsate, e farò 16-18. Quindi io dal 25 fino al sabato e la domenica, quindi non lo so, comunque fino al sabato e la domenica dopo 30 fino alla domenica 30 sarò 16-18.
0: Ok, questo è il programma. Allora, abbiamo un bel po' di cose anche stasera.
1: Ma
0: tanta
1: voglia,
0: carne al fuoco, sexing e non solo, insomma. Fatto sta che vi ricordiamo il nostro numero, così se per caso ci ascoltate tutte le sere ma non l'avete mai segnato, se per caso siete nuovi, benvenuti, non andrete più via perché
1: mai più
0: vi innamorerete di queste tre personalità a testa che
1: distopiche,
0: abbiamo.
1: Esatto. Siamo in 9 in tutto in questo studio. 342 41 15 105, partiamo dal sexting, parlandone in maniera del tutto libera. Lo fate, lo avete fatto, è stato reale l'aspettativa quando poi è accaduto, oppure c'è stata una delusione, vi siete pentiti, avete deciso di tutelarvi e non farlo più, raccontatecelo.
0: Esattamente, vi aspettiamo. Nel frattempo la nuova canzone di Charlie XCX.
1: Questa è bella.
0: Sì, si intitola Wink Wink.

0: Charlie XCX, Wing Wing, maledetto. Aspettavi che entrassi io, pensavo che entrassi tu.
1: No, io sto leggendo Leo da Manduria, ragazzi, che è diventato l'ennesimo co-conduttore di questo programma.
0: Cosa ci dice? Racconta.
1: Sexting? Un grazie generico.
0: Ah, ok.
1: Non c'entra nulla con l'argomento sexting.
0: Tu quando non lo legge perché o è leggibile grammaticalmente.
1: Sì. Beh, a volte voi scrivete con velocità, a volte noi abbiamo gli occhi che vanno in due direzioni diverse, immaginate voi i motivi.
0: Scusami, adesso vogliamo bene al nostro pubblico,
1: sì.
0: Ma tante volte sono loro che veramente non sanno scrivere.
1: Ah beh.
0: Cioè la punteggiatura, ve lo posso dire che è importante, le virgole, il punto.
1: Anche mentre si parla la punteggiatura è importante.
0: Sì, a volte riceviamo dei messaggi tipo di 6 righe, così che uno deve metterci veramente dell'impegno psicologico.
1: Sì. Comunque lui dice grazie di esserci perché le mie ultime 2 ore di lavoro con voi vanno letteralmente via come il vento.
0: Ma che anche a noi capita molto spesso di avere queste 2 ore che vanno via veloci.
1: Le nostre ultime 2 ore di lavoro vanno via come il vento.
0: Esattamente.
1: Ok, chi c'è?
2: Grandi raga, quando avevo 23 anni, 22 anni
0: ne quanti ce ne hai adesso?
2: Di queste belinate qua. È più il castello in aria che ti fai e poi in realtà sono tutti buchi nell'acqua.
1: Ah, vedi. Questo è grande tema, cioè non so come riusciamo a dargli un nome. Forse catfishing, però non è catfishing. Di quando ti invaghisci di una persona che conosci attraverso il telefono, mettete voi l'applicazione, che sia Twitter, che sia Threads, che sia Instagram.
0: Sì, ma anche semplicemente uno che conosci, ti passi il tuo telefono, ti scrivi su WhatsApp.
1: Sì, anche semplicemente venite aggiunti insieme in una chat, vedi la foto, sembra carino, un messaggio di lavoro, secondo messaggio di lavoro, il terzo, ma un aperitivo, il quarto, poi non ci si riesce, si va avanti scrivendosi. Insomma, poi quando ti incontri di persona, grande delusione. Cioè, questa cosa
0: grande
1: qua.
0: Grande delusione perché per me hai usato la tua fantasia, mi sto mettendo il burro di cacao, scusatemi, usi la tua fantasia è proiettata su una persona di cui non conosci nulla, nella testa, nella sua fantasia, il suo corpo, i suoi odori, e quindi è semplicemente quello che eccita te che tu proietti sull'altro.
1: Vi è mai capitato di idealizzare e poi non era così, ma siccome avevate idealizzato talmente bene, ve la siete fatta andare bene e vi piaceva come se fosse esattamente quella di quell'idea che vi eravate fatti? Non so, era un po' articolato.
0: Allora,
1: come
0: è un po' articolata, stringiamola. Cioè, non era quello che tu ti aspettavi, ma siccome la fantasia era più grande della realtà, hai continuato a frequentare quella persona sperando di raggiungere la fantasia.
1: Continuato a frequentarla meno, anche semplicemente quella sera ci sei stato o ci sei stata.
0: Eh beh, ma ci stai per forza la prima volta, dai. Capitato a te?
1: Sì, anche a me è capitato. Anche a me è capitato.
0: Allora, a me non è mai
3: poi
0: capitato.
3: Il giorno dopo si è offesa che non mi sono fatto sentire più. Vabbè.
1: Perché?
0: E scusami, e mentre ti facevate sexting invece sembrava molto diversa da com'era?
3: Sì.
0: Ovvero com'era? Più zocco, più non posso dire zoccola perché non voglio fare offese. Chiedo scusa, non vuole essere un'offesa. Era una cosa un po' libera. Era più disinibita rispetto a quello che poi realmente era.
3: No, nel complesso la serata mi è piaciuta molto e che fisicamente era diversa.
1: Era più zoccola di persona.
0: No,
1: per
0: no scusate, poi detto da una donna è molto brutto.
1: Ma no, ma fa ridere. Cioè, una volta che il contesto è giusto.
3: Ma bisogna andare oltre il significato.
0: No, no, hai
3: termine,
0: ragione,
3: cioè,
0: ma adesso è un pericolo qualsiasi cosa. Cioè, io lo dico anche a mia sorella, le mie amiche lo dicono a me, cioè, sei stato un po' zoccolo. Ecco, però non vorrei che arrivasse come un'offesa, per niente, cioè, per me è un complimento.
1: Ma ragazzi, cioè, normalizziamo questa cosa. Normalizziamo questa cosa. Può essere un complimento e può essere un insulto. Può essere piuma o può essere fero.
0: Esatto.
1: In questo caso era complimento.
0: Quindi lei era un po' più era un po' meno di quello che pensavo.
3: No, era un po' più spinta rispetto al
0: sexting. Nel sexting.
3: Però fisicamente
0: ti
3: diciamo,
0: piaceva meno?
3: Sì.
0: Quindi non ti piaceva fisicamente.
3: Era
1: e poi la mattina dopo era una strega. Certo.
0: Non ti piaceva.
3: No, io lì
0: Madonna, come siete superficiali voi uomini. No, questo non l'accetto.
1: Non è che siamo superficiali.
3: Ma scusami, perché tu non sei mai stata con una persona che magari poi, cioè, una volta denudata ti sei resa conto che non era come immaginavi.
1: Ma questo,
0: allora,
1: aspetta,
0: possiamo parlare...
1: Ma questo è il culo dove l'ha lasciato?
3: Per
0: esempio. Cioè, Ok, cioè, stiamo facendo body shaming. Ok, voglio capire se le tocchiamo tutte stasera.
3: No, qua non si parla di quello che è bello e quello che è brutto. Quindi si parla di quello che ti piace e quello che non ti piace.
0: Quindi lei nello specifico cos'era? Meno formosa di quello che tu ti eri immaginato?
3: No, aveva delle cose che non immaginavo che fossero
1: Matti,
3: così.
1: Matti, abbiamo detto di... era un cesso. Puoi
3: No, assolutamente.
0: Che aveva il culo piatto?
3: No, diciamo che aveva della pancia nascosta che non si vedeva.
1: Vabbè, aveva qualcosa che non gli piaceva. Poi la pancia a volte ci piace, a volte no, cioè,
3: capisci.
1: Dipende da...
0: A me le donne, ad esempio, le donne morbide piacciono molto di più di quelle tutte secche.
3: Anche a me.
0: Però lei no. Tu giustamente perché rivendichi non questo era... Non era come te lo immaginavi tu, ho capito.
1: L'avevi immaginato in un modo, è arrivata in un altro. Quest'altro modo in altre situazioni ti sarebbe piaciuto. In quella situazione ti sembrava un po' un tradimento.
3: Esatto.
1: A posto.
0: Va bene, dai, 342-4115-105. Quella volta che facendo sexting avete immaginato che sarebbe andata meglio di come poi è andata nella realtà. Raccontatecelo, forza.
1: Grandi delusioni, vi aspettiamo. Vabbè, volevo ribadire.
0: Che cosa? La delusione?

0: Wasted, lei Anna, sono le 9:15 di sera, mercoledì 29 di luglio. Attenzione, perché sulla questione sexting o anche, come dire, amici cattivi consiglieri arrivano un po' di messaggi al 342-41-15-105. Gli amici a volte ti fanno fare delle cazzate che voi non avete idea.
1: Vai. Io una cosa che ho fatto una volta e da quella volta lì non ho mai più fatto, mi sono fatto convincere dai miei amici ad andare con una, perché questa qua mi stava dietro, voleva venire per forza, e a me non piaceva, no? L'ho fatto, ho detto vabbè, ci vado, tanto una volta, mai più, quel lavoro non l'ho mai più fatto, perché andare con una che non ti piace comunque va
2: quel
1: a finire
2: lavoro,
1: che poi ovviamente ti piacerà ancora meno dopo. Perché poi anche magari quando nel momento in cui ci sei, magari lì per lì c'è quel momento un po' più di eccitazione, lì magari ci fai meno caso. Però poi quando finisce quell'eccitazione, se già non ti piaceva, cioè non ti piace ancora meno.
2: Sante parole, cosa gli dobbiamo dire?
0: Beh, questo è un po' un assioma. Io ho un'altra teoria.
2: Qual è? Guarda che poi voglio leggere un messaggino.
0: La mia teoria... corollario a questa cosa è che se tu non sei tanto interessato a una persona, ma questa persona è tanto interessata a te, se poi a un certo punto riesci ad attirare la tua attenzione, tu ci stai, sei tu che ti prendi e poi lei che ti conosce molla.
2: Ok, però chi non risica non rosica.
0: Certo, però statisticamente nella mia vita è andato così. Cioè, io non ero interessato a quella persona, mi rendo
2: poi
0: conto.
2: Poi ti sei preso, era interessata.
0: Mi sta dando attenzioni.
2: E poi ti ha smollato lei.
0: Le piaccio, ma a me non mi piace. Vabbè, dai, proviamoci. Ah, però attenzione, interessante, è carina, e poi se
2: e
0: ne
2: invece
0: va lei
2: è scesa la catena.
0: Esatto.
2: Vabbè, Ilaria da Ravenna dice: il sexting l'ho fatto ed è stato divertentissimo perché me la cavo molto bene con la scrittura, e inoltre ho una fantasia che è come un cavallo selvaggio. Persone perdevano la testa senza mai avermi vista, mi aspettavano, trascuravano il lavoro, credevano di avermi vista in città mentre non conoscevano affatto il mio aspetto. Io mi dicevo che internet era una fantastica fabbrica di sogni. Ora non lo faccio più, ma ho passato anni di emozioni intensissime condivise con persone giuste per questi ruoli. Ciao ragazzi. Secondo me Ilaria da Ravenna, ragazzi, è da chiamare. Cioè, questo è solo il è il petting. Chiamiamola.
0: Ok. Mi viene da domandarmi, senza filtri stasera, no filter. Hashtag no filter. Mi viene da chiedermi, ma poi, cioè nel senso, facevi credere a loro di avere una fisicità, un aspetto diverso da quello che poi...
2: Lo dobbiamo chiedere al telefono. Le domande da fare a Ilaria da Ravenna sono davvero tante.
0: Ok, e quindi Ilaria da Ravenna...
2: Tieni il telefono che è caldo per te.
0: Occhio alla cornetta.
2: Non per sexting, però.
0: Com'era occhio alla cornetta che...
2: Sì, com'era cos'era quella tele...
0: Beh, una cosa del genere. Non la voglio dire pari pari perché non so mai cosa si rischia in questi casi.
2: Occhio alla cornetta?
3: No, non era occhio alla cornetta.
0: Non era occhio alla cornetta.
2: Vabbè, adesso me lo dite quando mettiamo giù. 342-41-15-105, dai.
0: Ok, c'è MGK con Wiz Khalifa, questa Girl Next Door.
4: Let's go. Sounds good. Real good.

0: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door. Sono le 21:21, questa è la diretta del 105 Night Express, mercoledì 29 di luglio.
1: Ilaria da Ravenna, profumiera 2.0, qualcuno scrive. Ilaria, qualcuno ti critica, quindi tra un po' ti tocca venire in onda a spiegare le tue ragioni.
0: Ma poi voglio dire, potrà anche essere stata profumiera tra virgolette, a parte che è un argomento, è un appellativo molto sessista. Sì, profumiera è un appellativo sessista.
1: Ma io non trovo che sia sessista.
0: Attenzione.
1: Ok, rimanete qua che tra poco cerchiamo di capire se profumiera è sessista o meno, proprio con la protagonista Ilaria Della Venna.
2: Con 10.100 ombrelloni potresti fare ombra da Lecce a Bari. Noi li abbiamo venduti nel solo mese di giugno su Deghi.it e con i 10.600 tavoli che abbiamo consegnato a novembre potremmo far pranzare una città intera.
3: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
4: Excellent nella tecnologia. Exclusive nello stile. Exciting in ogni dettaglio. Volvo XC40. Oggi è tua con vantaggi fino a 8.000 euro. Offerta valida fino al 31 luglio con il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days e il contributo delle concessionarie aderenti. Lasciati guidare dalle emozioni. Scopri Volvo XC40 negli XC Days.

0: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
0: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo.
1: Rapida la guarigione.
0: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
2: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Lavatrice Haier X serie 5, 10 kg, classe A, con AI e cesto XL a €449. Fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
3: La semplicità è arrivata in cucina. Scopri Tonno Nostromo, una goccia d'olio. Nella pratica lattina, semplice da aprire e servire, con la giusta quantità di olio e tonno pinne gialle. Tonno Nostromo, 75 anni di bontà, in una goccia.
4: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
5: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Combatti la polvere con Vileda, il cattura polvere Flex and Catch, con la sua testina ultra flessibile e il piumino interamente avvolto da fibre, rimuove la polvere anche negli angoli più difficili. Il kit con il manico corto lo trovi al prezzo eccezionale di €1,99 e quello estensibile a €2,99. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
6: Ci sono gusti che nascono e altri nati per restare. Dai chicchi di caffè nasce un infuso dall'aroma intenso che incontra il latte fresco italiano. Coppa del nonno, gusto inconfondibile.
7: Lo coccoli, ci giochi, lo porti con te ovunque. Amarlo è facile, nutrirlo è una scelta consapevole.
8: Morando è al tuo fianco con nuove ricette della tradizione italiana, monoproteiche, con superfood e senza cereali. Morando, la storia del pet food in Italia.

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, nettarine gialle coltivate in Italia, un chilo a 1,79€. Negli ipermarket aderenti, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
2: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
3: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
2: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
4: ...105 Selection, il meglio della selezione musicale italiana ed internazionale, su Radio 105. Amore.

0: Moving to the Sun, Yücel, Email Angel, Ultranate, questa è la nostra selection di Radio 105.
1: Uè ragazzi, mi sono appena collegato, si parla già di sesso?
2: Certo, certo amico, certo è passata mezz'ora dall'inizio della puntata, abbiamo iniziato. Vai, 30 secondi dopo.
0: Anzi,
2: che domande. Che
0: abbiamo
2: domande.
0: Proprio, siccome oggi stiamo parlando di sexting, quindi... è capitato a tutti di farlo, c'è chi è più libero, c'è chi ne ha fatto un portabandiera, ovvero fa praticamente solo sexting.
2: Sì, ne ha fatto un alzabandiera.
0: Alzabandiera.
2: Ragazzi, stasera sono in forma.
0: Ilaria da Ravenna ci ha detto che l'ha fatto per tanto tempo e che si sentiva una regina nel farlo. Ce lo facciamo raccontare meglio. Ilaria, buonasera.
2: Eccoci, ciao Ilaria.
3: Buonasera, ciao ragazzi.
0: Ciao, ciao, come stai?
3: Io bene, voi?
0: Noi tutto bene, grazie. Non vediamo l'ora di capire... E un po' qual era la dinamica che ti scattava quando facevi sexting e facevi impazzire, hai detto tu, le persone che pensavano addirittura di vederti.
3: Magari uno dice, qualcuno pensa che forse sono esagerata, però
0: no.
3: Ovviamente non tutte le persone, perché ci sono persone a cui viene da ridere e quindi non riescono a farlo, però ci sono persone che sono portate a lasciarsi guidare e prendere il volo delle fantasie, insomma, che oltretutto possiamo definire sesso sicuro.
0: Ma scusami, la domanda da donna a donna, ma tu che fantasie hai? Se ti va di dirle qui,
3: Ma adesso le fantasie non si possono dire, perché sennò perdono la loro magia. Le fantasie condivise oltretutto non sono le stesse fantasie che io ho, quindi diventa tutta una cosa più complicata, perché mettersi a rapportarsi ad un'altra persona bisogna fare anche
0: per forza
3: di psicologia e capire l'altra persona com'è, quindi si inizia con una conoscenza normalissima, man mano che si parla si vede se quella persona può essere interessata a un certo tipo di gioco. Molte volte sono persone abbastanza sole, io molte volte esordivo fra un discorso dicendo tesoro eccetera eccetera, e lui dall'altra parte faceva sempre una pausa e diceva: ma sai da quanto tempo nessuno mi chiamava più tesoro?
2: Urca. Ma a sto punto mi è venuto quasi il pensiero che tu lo facessi per missione e non per piacere, invece chiaramente
3: lo facevi
2: per piacere.
3: Era proprio l'aspetto ludico di internet,
2: sacrosanto, legittimo. Una domanda.
3: Era un dare un avere, come in tutti i tipi di rapporti.
0: Certo.
2: Anche tu prendevi chiaramente, ma una cosa,
3: ovviamente,
2: nel momento in cui tu facevi, perché adesso non so a quanto tempo fa risale questa cosa, magari a 2 giorni fa, magari a 10 anni fa, non lo so.
3: Qualche anno fa.
2: Vabbè, qualche anno
0: fa. E perché poi hai smesso?
3: Perché basta, cioè quando fai le cose poi per tanto tempo, poi basta. Adesso poi internet è abbastanza complicato, cioè io ho iniziato, sì, ho la mia età, quindi diciamo che ho iniziato quando internet era...
2: agli albori.
3: Diciamo abbastanza all'inizio, insomma.
2: Messenger, ci sei, queste cose qua.
3: Sì, esatto.
2: Ok. Quindi c'era solo testo, non c'erano foto... O c'erano pure anche già gli audio? Perché gli audio comunque hanno dato una svolta al sexting.
3: No, gli audio non c'erano, si potevano mandare foto volendoci, nel senso che comunque io non avevo nessuna... mi piaceva fare scrivere senza vedersi, perché c'era una magia. Poi... capitato di mandare foto, non sono mai dispiaciute, quindi penso di non aver fregato nessuno, ecco.
2: Okay.
0: Ma scusami la domanda, Ila, tu di queste persone con cui hai fatto sexting, qualcuna l'hai vista anche dal vivo poi?
3: Certo.
0: E com'è andata? Sì. Perché questo di cui stiamo parlando, no? Cioè quando il sexting a volte a livello di aspettativa, di fantasia, a volte è migliore rispetto poi all'incontro reale.
3: Ti dirò che a volte non sapevo già che perché poi dopo i profili hanno le foto, comunque che sarebbe andata male, a volte mi sono trovata tipo un armadio grassissimo con una macchina sporchissima piena di lecca infilati nel dove viene fuori l'aria, quelle cose lì.
2: Che immagine creepy,
0: che immaginario.
2: Mamma mia, ragazzi, cioè, vi è venuta la maschera di American Pie.
0: A che cosa corrispondevano i lecca sul cruscotto?
3: Ma era tutta la roba che lui lasciava in giro, era una cosa terribile, no? Però è stato veramente esilarante la cosa. Cioè io dopo, dentro, poi dopo ci siamo riscritti, ho detto: guarda, mi dispiace, ma non è scattata la scintilla.
2: E te credo. A base ho scarto un lecca.
3: Però diciamo che in genere sono stata
0: come simpatica Ilaria
2: c'hai un sorriso contagioso, è una risata contagiosa,
3: poi comunque, cioè, non è soltanto, sai quante risate ci siamo fatti veramente, persone insomma intelligenti che avevano la battuta pronta, che poi io scrivo velocissima, quindi sfruttavo tutto il tempo possibile immaginabile.
2: Tu li facevi impazzire, Ilaria, questi stavano a casa sera a immaginarsi le cose zozze da fare con te.
0: Sì, brava.
2: E tu eri lì che un po' te la divertivi e un po' te la godevi, giustamente, perché
0: brava,
2: anche per te.
0: Brava.
3: Sì, per me è stato un Luna Park continuo.
2: Okay.
3: Anni di Luna Park continuo.
0: Ma perché hai smesso? Perché? Che c'è stato un evento?
3: Ma poi si diventa una persona seria a un certo punto, dire.
0: Ilaria, ti vogliamo bene, vienici a trovare.
2: Dai, ti aspettiamo con tutti i lecca lecca, ti aspettiamo qua.
3: No, i lecca lecca sono al loro posto, non li ho neanche toccati.
0: Hai fatto bene. Ciao tesoro, buona serata.
2: Ciao Ilaria,
3: buona
2: grazie.
3: A tutti.
2: Ciao.

0: J-Ax, EPIO, però anche no, sono le 21.38. Ale, sai che torna anche quest'anno 105 in the City? È un appuntamento con il divertimento firmato Radio 105. In questa occasione celebra Cesi, porta dell'Umbria e delle meraviglie.
1: Esattamente. Allora, dove saremo? Stavo dicendo, dove siamo? Dove saremo? Perché il tutto ciò è nel futuro.
0: Domani.
1: E il futuro è domani, quindi giovedì 30 luglio, anno 2026, perché metti che prendete appunti e l'anno è sbagliato, almeno noi l'anno ve l'abbiamo detto giusto. Succede a Terni, in Piazzale Bosco, e con voi ci sarà il nostro Dario Micolai.
0: Esatto, Darietto Micolani presenterà l'esibizione di Tommaso Paradiso, Rovazzi e tantissimi altri che passeranno da quel palco. Musica e divertimento come solo noi di Radio 105 vi riusciamo a dare.
1: Esattamente, quindi non mancate, 30 luglio a Terni, Piazzale Bosco, l'ingresso è gratuito.

0: Alla Coop 40% di sconto su tutti i petti di pollo interi e a fette. Conviene al tuo portafogli.
1: E alla mia fitness mania.
0: Vorrei averla anch'io. Solo alla Coop. Conviene a te, conviene a tutti. Approfitta dei weekendissimi. Dal 30 luglio al 2 agosto. Info in punto vendita. La Coop sei tu.
2: Ma dai, hai una nuova Ford usata? Ti hanno convinto i 100 controlli o i 3 anni di garanzia?
3: I controlli, la garanzia e il microtasso. Con l'usato certificato Ford Approved, Puma Hybrid è tua da 15.950 euro. Vai su Ford.it.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
6: 105 Radio 105 Proud to be different.

0: Non avevo sentito Idroschal.
1: Idroschal.
0: La costiera amalfitana. Fabio Rovazzi, Arisa, Nino D'Angelo sul 105, 21 e 44. Sexting. Pensavamo che fosse un passaggio.
1: Pensavamo fosse amore, invece era un calesse.
0: E invece era una profumiera 2.0. Anzi, profumaia sessista. Scrive qualcuno di Ilaria da Ravenna, che abbiamo sentito poco fa con un.
1: E invece no,
0: con un
1: non
0: grande
1: sono
0: sorriso.
1: Giovanni.
0: Giovanni, ci sei?
2: Ciao.
1: Ciao, come va?
2: Bene, a voi?
1: Noi bene, grazie. Sappiamo che hai un'attività di sexting anche all'interno delle mura domestiche, tu.
2: Beh, sì, dai. Per,
1: dai, raccontacelo.
2: Per vivere un po' il rapporto. No, vabbè, come ho scritto, sto fuori anche parecchi mesi, quindi...
0: Urca, che cosa fai per star fuori parecchi mesi?
1: Nave.
2: No, non ve lo posso dire.
1: Ok, ma che sei matto? No, che lavori... Allora lavori nei servizi segreti?
0: Eh beh, certo.
1: È così.
0: Sì, chiaro.
1: Ah, vedi, forze dell'ordine, servizi segreti, va bene.
0: Ok.
1: E vabbè, torniamo a parlare del tuo sexting.
2: Quindi niente, quindi stando fuori parecchio tempo, passiamo il tempo così.
0: Senti, scusa Giovanni, scusa, qui alla porta di Radio 105 ci sono delle persone vestite di scuro con gli occhiali da sole e chiedono se per caso noi al telefono abbiamo un certo Giovanni di Foggia che deve essere rimpatriato immediatamente.
2: No.
0: Dai, scherzi a parte. Allora, la cosa che ci ha scritto Giovanni è che lui fa sexting anche da una stanza all'altra con la propria compagna o la propria moglie.
1: Ma poi vi vedete dal cioè nel senso passate in una stanza comune dove mettete in pratica o no?
2: Sì. Diciamo ci riscaldiamo, va, ci riscaldiamo così.
1: Beh,
0: questo è bello però. È bello perché tu vedi, allora questa è una cosa che io stimo molto e di cui
1: Bravo.
0: Parlo spesso con Lucilla. La voglia e la capacità di tenere vivo il rapporto.
1: È vero.
0: Non perché morirebbe, semplicemente per evitare quei momenti anche di no, cioè per dargli quell'importanza che
2: per
0: merita.
1: Da quanto state insieme?
2: Oltre 20 anni.
1: Ma ti piace come il primo giorno?
2: Sì.
0: Ok, questo sospiro.
1: Vabbè, ci sta, ci ha pensato un attimo.
2: Sì, no, vabbè.
0: Senti, ma le scrivi quelle cose per cui lei poi ti sorprende e viene in camera dove sei tu vestita nel modo in cui tu le dicevi che
2: sì,
0: ti piaceva?
2: Dipende, io, lei, cioè... Non è scritto niente, non c'è un copione, quindi
1: ma
2: dipende da come va, diciamo, da come va la conversazione.
1: Ma vi scrivete anche delle zozzerie che magari sono oltre a quello che fate?
2: No.
0: Ok.
1: Siete realistici. Una coppia realistica.
2: Sì, quello che facciamo.
0: Quello che dite fate. Quello che dite fate, più che altro.
2: Quindi anche zozzerie più grandi, facciamo.
0: Ok, senti, ma questa cosa è stata fatta anche un po' per arginare magari il fattore figli, oppure semplicemente siete solo voi due a casa?
2: No, abbiamo una figlia.
0: Ok, quindi giustamente ogni tanto
1: che è legata in cantina
0: che è nascosta si lega da sola perché dice ok, sì, mamma e papà si stanno scrivendo
2: che... No, capita che lei sta in giro per casa, quindi
1: Ah, okay. Certo, beh, ma questa cosa posso dirvi bravi,
0: sì.
1: Secondo me
0: bravi, senti Giovanni,
1: davvero?
0: Ridete tanto tu e tua moglie?
2: Come, scusa?
0: Ridete tanto?
2: Sì.
1: Il giusto, sì. Non c'è bisogno, tu lui dice di ridere chissà
0: Ok.
2: No, vabbè, sì, ridiamo.
1: Okay. Vabbè. Senti Giovanni, grazie, continuate a fare così perché secondo me è una cosa bella, un bacio grande.
0: Ciao Giovanni.
2: Grazie, ciao.
0: Grazie per essere stato con noi stasera. Molto equilibrato Giovanni,
1: non si è sbilanciato, però ha fatto capire che quello che dicono fanno, non sono dei qua.
0: Lui non si è sbilanciato, secondo me le manda certe foto.
1: Madonna, potrebbe mandarle a noi.
0: Guarda cosa ti aspetta se vieni di qua.

0: Bella bella, My Body Isn't Ready, questo è Somber, 21.51, prima ora del 105 Net Express.
1: Prima ora sul sexting, già un paio di telefonate belle interessanti, eh? Siete belli sorridenti stasera, c'è del
0: sì,
1: sole, c'è del sole.
0: Anche perché non è una cosa, cioè ovviamente nulla si giudica come mai nelle cose di cui si parla qua, siamo liberi, accogliamo le vostre esperienze, anzi raccontatecele.
1: Sì, e ci ridiamo anche un po' su, eventualmente tutti insieme, non di ma con voi. 342 41 15 105
2: Vieni da MD e scopri i nostri prezzi eccezionali.
3: E che sapori, Antonella!
4: Da MD fino al 9 agosto c'è il tutto a da 1 a 3 euro. Ad esempio trovi coni gelato le specialità di Beppe, gusto classico, amarena e vaniglia cacao, in confezioni da 6 a 2 euro. E il salame La Fattoria in diverse varietà da 100 grammi a 1 euro. Se sei goloso di bontà e di convenienza, vieni da MD.
3: Ti aspettiamo!
2: MD, buona spesa Italia.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era, passare le ore sui social o vivere la tua party era, guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
8: All'ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
9: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli, eh?
10: State zitti, poveri!
11: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
12: Samira, concentrati. È il riso sempre buono perché non scuoce mai e inizia per F.
13: Questa la indovino senza comprare neanche una vocale. È Flora!
12: Brava Samira!
13: Brava Flora! Con i suoi chicchi sempre perfetti, Riso Flora è l'ideale per preparare ricche insalate di riso, risotti cremosi e tanti altri piatti salati e dolci.
12: Se in cucina non vuoi sbagliare, la soluzione giusta è Riso Flora. Te lo dice anche Samira.
13: Riso Flora, non scuoce mai.
14: Mignolo contro spigolo, fianco contro maniglia, fronte su stipite, stinco su pedale.
15: Che botta! Per ogni botta Imatonil Plus alla risposta. Gel a rapido assorbimento con arnica, escina e bromelina per una sensazione di sollievo in caso di contusioni, lividi ed ematomi. Imatonil Plus, botta e risposta. Adatto dai 3 anni di età, da DOC in farmacia.
16: Una gustosa compressa al mese di Ad Tab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
16: Ad Tab. Amarsi è facile. Ad Tab.
18: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
19: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
19: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
18: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
1: Ti aspettiamo!
3: Per chi arriva primo, per chi arriva secondo, per chi arriva ultimo, per chi arriva felice, arrabbiato, sudatissimo, un po' acciaccato, per chi arriva con un gran sorriso e per chi non arriva proprio.
7: Per i ragazzi che fanno sport, è arrivato Estate Sport, il nuovo sport drink con sali minerali, senza coloranti e senza edulcoranti, che idrata e reintegra le energie perse.
3: Estate Sport, c'è più gusto a fare sport. Vieni a provarlo all'Estate 3x3 Italia Street Basket. Questo weekend ci trovi a Riccione.
8: Cosa mi metto per l'aperitivo in spiaggia? E per un giro in scooter al tramonto? Con i saldi estivi di Zalando ti senti subito in vacanza. Moda, sport, beauty. Fino al 70% sui tuoi brand preferiti. Su Zalando.
4: Ah!
10: Ci voleva proprio una partita all'aperto.
20: Eh già, e poi c'è il clima perfetto. Sole cocente, caldo soffocante, sudore addosso. Mi sento proprio in forma.
10: Quando il caldo e la stanchezza fisica si fanno sentire, c'è il mix di magnesio, potassio e vitamine di Carnidin Fast con carnitina. Carnidin Fast, l'energia che fa per te.
21: Siete pronti per l'imperdibile novità di Maxi Bon dell'estate? Goloso gelato con granella, morbidi biscotti e croccante copertura con pistacchio. Nuovo Maxi Bon pistacchio. È irresistibile. È Maxi Bon.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: 105.
2: 105.
1: 105. Che storia.
3: Radio 105.
1: Che storia.

0: A Radio 105 sono le 10 in punto.
1: Radio 105. Proud to be different.
2: Senti il silenzio che c'è là fuori.

0: Basta il tempo di un fiore.
1: Angelina Mango insieme a Marco Mengoni, Canto d'Amore 2203, benvenuti, seconda ora del 105 Night Express, Lucilla, Alessandro, Mattiangri con noi in regia.
2: Eccoci qua, allora mercoledì sera 29 di luglio, mi è capitato oggi di prendere un taxi.
1: Ah.
2: Capita poco perché tendenzialmente sono indipendente, però oggi ho preso un taxi. Saluto il tassista che peraltro ascoltava a Radio 105.
1: Non te lo ricordi il codice?
2: No, non me lo ricordo.
1: La sigla?
2: Il codice. Anche perché devo dire questa cosa, che non ho capito. Attenzione, alert, non è una polemica, è soltanto per cercare di capire. Sono entrato a Linate e ho dovuto fare circa 15 minuti, ok? Tendenzialmente 15
1: minuti. Da casa tua, da Linate,
2: okay, a casa
1: mia. Fattibile, vero? Okay.
2: Quando sono entrato mi ha chiesto la via, io gliel'ho detta e ha un po' sbuffato, un signore sulla sessantina, 65 anni.
1: E perché ha sbuffato? Perché era vicino?
2: Non lo so perché ha sbuffato, fatto sta che forse per un pensiero suo, no, non so se per la destinazione, comunque... Volevo chiedervi questa cosa, soprattutto a voi amici tassisti all'ascolto.
1: Sappiamo che ci siete perché ci scrivete sempre, per cui fatevi sentire.
2: Ecco, abbiamo avuto anche un amico tassista, un tassista che poi, tra virgolette, è diventato amico di Telefonica qui al Night Express qualche settimana fa, ricordate?
1: Vero.
2: È stata anche una bella telefonica. Comunque, parte, andiamo verso casa, dopo 5-6 minuti non era partito il tassametro, quindi porca miseria, fa partire il tassametro, 4 euro. Arriviamo a casa, erano 9, paga contanti o carta, 16 euro, non dico niente, scendo. E quindi ci sarà un motivo. Questo motivo non l'ho chiesto all'intelligenza artificiale, non l'ho chiesto a ChatGPT, però magari voi me lo sapete spiegare meglio.
1: Anche perché ricordiamocelo, era al mattino.
2: Sì, era al
1: mattino.
2: Quindi
1: non c'era il supplemento notturno.
2: No.
1: Non l'hai dovuto chiamare perché
2: era lì in stazione. In stazione da Linate.
1: Onestamente, ok, hai fatto partire il tassametro.
2: Sì. Gentilissimo, è stato gentilissimo. Quindi probabilmente ha ragione.
1: Matti,
2: voglio capire il perché però.
3: Quando lo prendi in aeroporto il taxi parte già da una cifra.
2: Ok, quindi lui ha aggiunto...
3: Non è come prenderlo in stazione o in strada.
2: Ok, quindi lui ha aggiunto il supplemento che si era dimenticato di aggiungere all'inizio, quindi
3: so
2: tutto regolare.
3: Sì, so anche perché probabilmente si paga proprio una tassa in più partendo dall'aeroporto.
2: Ok.
1: Ok, ma magari c'è qualcuno davvero che fa il taxista e ci può dare una spiegazione. Quindi Linate, che è l'aeroporto che è interno a Milano, non è esterno, raggiungibile molto velocemente in zone centrali, insomma.
2: C'è anche la metropolitana, che però non arriva a casa mia. Quindi ho scelto di non prendere la metro.
1: Tu
2: non
1: devo dire
2: bagaglio.
1: Che sei anche vicino a Linate.
2: Sì, ma veramente pochi chilometri, 15 minuti a dire tanto.
1: Quindi ti ha fatto pagare 18 euro. Quando 16. Di tassametro tu ne a 16, quando tu di tassametro ne vedevi 8,
2: ne
1: 9.
2: Ne vedevo 9.
1: Okay.
2: Ho provato anche a vedere il car sharing. Ok, quindi sono arrivato a Milano, la prima cosa che ho fatto, fammi vedere se c'è il car sharing. Non avevo bagaglio, avevo una borsa con me, tranquillamente
1: una
2: trasportabile.
1: Una borsa,
2: tranquillamente trasportabile, motorino, non c'erano motorini e la macchina, quindi il car sharing, per prenderlo e arrivare fino a casa mia c'era un prelievo anticipato di 6 euro. 5,99.
1: Ok, quindi ci sta che magari anche lui abbia 6 euro da aumentare alle tue 9. 9 più 6 si va esattamente a 16.
2: Sì.
1: Quindi magari c'è un 6 plus. Ma vediamo Mattiangri Sound che ha chiesto all'intelligenza artificiale.
3: Esattamente.
1: Prego.
3: Quando prendi il taxi in aeroporto c'è un supplemento? Sì, spesso c'è un supplemento aeroportuale, ma dipende dalla città e dal paese. In Italia, per esempio, possono esserci un supplemento per la partenza dell'aeroporto.
2: Che è quello,
3: poi eventuali costi aggiuntivi per bagaglio, beh, ma non ci interessa, però sì, c'è un supplemento aeroporto.
2: Ok, quindi 9 più 5 più 6, 7, vabbè, insomma ci sta, regolare, poi anche onesto, come voglio dire, un quarto d'ora, 16 euro, un euro al minuto, per me ci sta.
1: Sì, ci sta, ma no, è sempre interessante per me capire la dinamica reale. Ecco, è la tariffa minima dall'aeroporto.
2: Ok.
1: Ah, quindi lui dice che probabilmente Linate città ha una tariffa minima e tu rientri nella tariffa minima perché sei lì vicino, che è di 16 euro.
2: Ok, Luchino, taxi da Milano, grazie, era insomma giusto per capire, esporre l'esperienza, così poi magari chi come me non ci capisce niente.
1: No, è giusto, perché secondo me è giusto per non infastidirsi, per non dubitare, insomma,
2: esatto.
1: per fare un viaggio sereno sapendo che sì, è quella la cifra che ti viene chiesta.
2: Sembrava tutto onesto ed effettivamente era tutto onesto. Basta.
1: Perfetto.
2: Aveva sbuffato per gli affari suoi, perché si vede che era una mattinata un po' così. Stavo ascoltando, chiaramente tutto esaurito, perché erano le 8:30.
1: Ah, vedi, grandi.
2: Sì.
1: Noi invece qui stiamo parlando di sexting questa sera. Vediamo un po' se portarlo anche in questa seconda ora, se dare un po' un cambio, se c'è qualcuno di frizzantina ancora, 342 41 15 105.

0: Beh, hai appena fatto un commento su Harry Styles. La canzone si chiama Dance No More. Ci mancherebbe che ballasse male.
1: Ho proprio detto, però balla bene Harry Styles, ragazzi.
0: Ragazzi, anche Dua Lipa.
1: Harry Styles balla... No, per me Harry Styles balla molto meglio di Dua Lipa.
0: Oddio, adesso non sono in grado, non ho gli strumenti per fare un paragone. Non ho gli strumenti.
1: E forse sono i nostri strumenti di gender.
0: Più di balla bene Dua Lipa non so che cosa dire. Cioè, oltre quello non riesco ad arrivare.
1: Sentite, vi portiamo a Castellammare di Stabia, dove
0: Castellaneta
1: abbiamo...
0: Marina, attenzione.
1: Ah, no.
0: Castellaneta
1: no,
0: Marina.
1: Sbagliato.
0: Cioè, perché sono i nomi si somigliano, ma sono due coste diverse.
1: Ho sbagliato, Castellammare dalle parti tue, è vero?
2: Esatto, sì.
1: Ho sbagliato.
0: Bellecchia, Castellammare di Stabia.
1: Castellammare, sì. Proprio. Invece noi andiamo a Castellaneta Marittima.
0: Castellaneta Marina,
1: Puglia,
0: che non
1: Taranto.
0: Sapevo dove fosse, e invece adesso abbiamo scoperto l'arcano.
1: Vabbè, chiedo scusa per questo strafalcione geografico con cui ho esordito.
0: Ma tanto siamo i pro degli strafalcioni geografici. Non,
1: sì.
0: Credo non solo io e te, penso che ci sia una lunga sfida. Da Paolino forse, vero?
1: Allora, io però posso dire, io non mi reputo totalmente ignorante a livello geografico.
0: No, è vero. No,
1: anche, e sarei pronta ad affrontare, se tu me lo volessi proporre, un test.
0: Urca.
1: Così, te la butto lì,
0: Allora, fai la pipì qui.
1: Comunque, è stato trovato un bigliettino su una macchina dopo che è stata vista una determinata scena. È uno di quei messaggi che sono diventati virali anche su internet, tanto che la cosa divertente è che mentre noi stavamo leggendo la notizia, il nostro Mattia Angri ha trovato lo stesso bigliettino viral all'interno di Instagram e mi ha detto: no, aspetta, hai letto la stessa cosa? Eh sì, perché la notizia parte proprio da quel bigliettino. Prego, collega, descriva.
0: Esattamente. Allora, no, questo biglietto è stato lasciato sul tergicristallo di questa macchina, dove probabilmente la persona che l'ha lasciato ha visto la scena, e quindi lascia questo biglietto con su scritto: a te, a cui tuo marito urlava per sistemare un parasole, auguro il coraggio di lasciarlo, perché le M puntini puntini non cambiano mai. Meriti sicuramente rispetto e soprattutto un vero uomo. Firmato una passante.
1: Quindi quello che è stato visto, che cos'è? Una scenata in cui l'uomo di lei che stava guidando la macchina le ha fatto un mazzo tanto perché lei doveva cambiare il parasole dell'auto.
0: Parasole.
1: Pare che queste urla si siano sentite in maniera decisa anche fuori, tanto che una passante ha preso atto di quello che stava accadendo e ha deciso di aspettare, poi scrivere un messaggio motivante a questa donna, che è: non ti far trattare così, vattinne prima.
0: Ok. Posto che abbia ragione,
1: posto che noi non ne sappiamo niente,
0: noi non ne sappiamo niente. Il gesto è bello, quindi è un gesto di solidarietà, è un gesto di stima, quindi cioè stimati di più perché meriti un uomo migliore. Ma siamo sicuri che non ci fosse qualcosa prima che abbia portato le due persone poi a discutere in un modo visibile, e quel frammento che lei ha visto chiaramente dava ragione solamente a lei?
1: La verità è che quando si discute in pubblico, chi dei due urla in maniera esagerata passa sempre dalla parte del torto. Vero è che secondo me ad una certa bisogna anche imparare a veicolare le nostre ragioni in un modo che sia accettato e accettabile, ma non per una questione di forma. Perché è davvero brutto urlare in faccia la nostra rabbia, il nostro sconforto, tanto più quando accade pubblicamente davanti ad un'altra persona, no?
0: Sì.
1: È una cosa negativa.
0: È vero pure che ci sono le persone che hanno un modo di parlarsi ad alta voce e a volte anche urlandosi addosso.
1: Sì, però io credo che questa scena, per far sì che una persona X,
0: una passante, lasciasse un biglietto,
1: si permetta di lasciare un biglietto dicendo "le merde restano merde", abbi il coraggio di chiudere con quest'uomo, è perché probabilmente la situazione era andata oltre il semplice "è rotto da mesi questo parasole, lo vuoi cambiare?". Ecco, probabilmente, io non so, ma vorrei sperare che sia davvero andata molto oltre.
0: Esatto. È vero anche che tante volte si arriva...
1: Ma per me ne sa di più. Tu hai letto roba?
2: No, io stavo leggendo il post nell'esatto momento in cui...
1: Però te la sei immaginata come me.
2: Sì, io l'ho immaginata come... Ma semplicemente perché forse io sono diverso. Cioè, nel senso, dal momento in cui litigo con una persona, non con la mia partner, con una persona, inizio a urlare se la persona urla. cioè se sì, si sì, sta certo. discutendo si animano i toni e quindi è diverso, ma non mi metto a inveire contro una persona per un parasole, cioè, certo. lo trovo assurdo.
0: Però non sappiamo se è solo il parasole. Al 90%.
1: Ma anche fosse solo il parasole, tu non ti devi permettere di inveire con quella violenza contro di me.
0: Tanto, ma noi non sappiamo qual è la violenza.
1: Però tanto da supponiamo, dobbiamo andare su supposizioni, che sia un modo molto verbalizzato, molto forte per far sì che un'altra persona si permetta di lasciare un messaggio, se no non lo lasceresti.
0: Io una volta ho attaccato al muro uno che aveva rubato una borsa, con la borsa rubata addosso, e un'altra signora mi ha dato una borsettata in faccia perché mi ha dato del violento. Cioè, ok, io non è che gli ho menato a questo, io l'ho soltanto bloccato contro una Claire. Claire, come si chiama?
1: Saracinesca.
0: Una saracinesca. Ha fatto rumore la saracinesca. È violento! Puff, una borsettata in faccia. A me, quello era uno zingaro che aveva rubato la borsa alla persona che stava con me.
1: Magari però la signora non lo sapeva. Vabbè, diteci la vostra. 342 41 15 105.
0: Ok, ok, vi aspettiamo. Messaggi, sms, whatsapp audio. Nel frattempo ascoltiamo Summer Funk, la canzone di quest'estate di Francesco Gabbani. Leo.

0: Francesco Gabbani, Summer Funk, siamo qui insieme in questa sera, stiamo parlando di questo bigliettino lasciato sull'auto di una ragazza a cui è stato fatto un culo a paiolo, pare per un parasole, dal fidanzato, che ha usato dei toni molto molto coloriti.
1: Sì, insomma, urla in pubblico, brutta questa cosa. Arrivano un po' di messaggi, chiaramente, a commento della storia, della questione, qualcuno anche simpatico. Li mettiamo da parte.
0: Sansone è un violento.
1: A commento della storia, della questione, qualcuno anche simpatico. Li mettiamo da parte.
0: Sansone è

0: E subito, Troni, non ci sono paragoni.
1: Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.

0: l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Nuvola è musica nei comuni, perché Nuvola è la soluzione web di Syscom che armonizza e digitalizza i servizi comunali. Un mosaico di software. Ogni giorno tantissimi comuni lavorano con Nuvola e molti altri stanno entrando in questa armonia.
2: Nuvola la trovi su syscom.eu.
3: Con il fuoritutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Rasoio Philips OneBlade Pro QP6652 che rade, regola e rifinisce viso e corpo a 79 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
0: Radio 105, proud to be different.

0: 10 e mezza spaccate di mercoledì sera 29 di luglio. Ciao Sansone, hai sentito nella canzone di Gabbani nel ritornello dice il tuo cognome? Certo che l'ho sentito.
1: Certo che l'abbiamo sentito.
0: Certo, so tutto, anche perché il mio cognome è sempre stato preso in giro per...
1: Perché?
0: Gelati Sanson, Sansonite, le valigie. Sansonite! Cioè, hai capito, era sempre un po' quel giochino lì. E poi soprattutto... 9 alani su 10 si chiamano Sansone.
1: Davvero?
0: È un po' come lo so.
1: A Giamuri.
0: È così.
1: Ma
0: ragazzi.
1: Che davvero?
0: E beh, anche il film d'animazione, no? Ricordate?
1: C'era Sansone, l'alano si chiamava Sansone.
0: L'alano si chiamava
1: Ragazzi,
0: Sansone.
1: Si apre ufficialmente gli ultimi 20 minuti in cui parlateci dei vostri cognomi e raccontateci quanto siete stati presi per i fondelli per i vostri cognomi.
0: Sì.
1: Quindi tu tanto preso per il culo?
0: Eh beh, dai, era... Sì, nessuno mi ha mai chiamato, a parte a calcio, il mister...
1: Però
0: i compagni sempre con vezzeggiativi.
1: Ok, però ti posso dire una cosa, sarà peggio chiamarsi, che ne so, uccellino?
0: Sì,
1: di cioè, Sansone.
0: Sì. Beh, ce ne sono, ragazzi.
1: Ce ne sono. Io mi ricordo ancora, dai, chi è che non l'ha fatto? Quando alle medie pigliavi i numeri di telefono prendendo ancora
0: l'elenco telefonico,
1: io cercavo soltanto Cazzoni.
0: Eh beh, sì. Ce n'erano tanti.
1: Pronta, signor Cazzoni?
0: I cognomi parolacce. Però ci sono anche dei cognomi che sono stati bullizzati, tra virgolette, bonariamente.
1: Tipo?
0: Perché...
1: Motte,
2: non lo puoi dire quello che hai pensato.
1: Dillo.
0: Io ho ricordi di un conoscente che anche lui aveva il cognome parolaccia.
1: Ficone.
0: Troia. Sì.
1: È perché... Troia, qua a Milano c'è via le Troia.
0: C'è Troia, però c'è anche
1: Troia proprio.
0: Sì. Che c'è comunque, tipo... che non è la parolaccia chiaramente.
1: Lucilla Troia.
0: Sì, ci sono.
1: Beh, ragazzi, io me lo sarei fatto cambiare, però.
0: Forse c'era anche un...
1: Cioè, dai. Buonasera Lucilla Troia. Lucilla.
2: Immagina la festa della radio, il pubblico che ti acclama.
1: Sì, dai, cioè, sono quei cognomi dove devi intervenire.
0: Un po' devi intervenire, un po' ci devi fare pace, un po'.
1: Pace, ma se non puoi farci pace, scusa.
0: Però sono quelle cose che all'inizio ti prendono in giro, poi dopo basta, cioè, ce l'hai. Okay.
1: Beh, ho capito, però te tocchi dentro quando vedi una sta per arrivare. Cioè.
0: Vabbè, si chiama così, ragazzi, ognuno, come dire, io sono.
2: Sto pensando che al nord c'è la tendenza a mettere l'articolo determinativo prima del cognome,
1: sì.
2: Quindi diventerebbe proprio
1: il Troia.
0: Sì, bravo. Sì, nel mio caso era un amico, cioè lui, non dico il nome adesso però.
1: Ma come si chiamava?
0: Non dico il nome, ne dico
1: una
0: a caso.
1: Ma perché no? Ma dai, sempre questi segreti, ci hai rotto.
0: Ah, il segreto.
1: Come si chiamava?
0: Massimo.
1: Ma di cognome?
0: Troia.
1: Ah, Massimo.
0: Massimo Troia.
2: Dai, ci stai prendendo in giro.
0: No, raga, forse ce l'ho ancora sui social. Cioè,
1: io chiedo scusa poverino. Per questo momento di cognome shaming.
0: Cioè, nel senso, io quando l'ho conosciuto a 14 anni, ok, un po' di risate, poi basta, cioè.
1: Ma
0: anche musicista bravo.
1: Vabbè, basta. Perché ridi? Non ridere.
0: Ok.
1: Comunque dai, i cognomi che ci hanno fatto ridere tanto quando facevamo i giochi, quelle cose lì, per me dire, almeno non si chiamava Achille, perché Achille Troia?
0: Eh beh, è meglio.
1: Okay. Cioè, adesso so che c'è Odyssey, siamo tutti
0: sì.
1: Che stiamo puntando a quella, la resumazione delle storie.
0: Le reminiscenze di Omero.
1: Esatto.
0: Mi ricordo quel frammento. Basta. Un ragazzo l'altro giorno eravamo a cena, fa accenno al canto delle sirene, che probabilmente è nel film di Nolan, ma io non sapevo che il film di Nolan si chiamasse Odissea. E quindi pensavo che questo mi stesse un po' perculando su Omero in generale. E invece lui stava parlando solo del film, quindi io cercavo di capire lui come stesse cercando di mettermi alla prova.
1: Eri entrata a farti uno dei pipponi dei tuoi.
0: Sì, come al solito.
1: Vabbè, a proposito di cognomi, non possiamo non citare questo. Scusate, saremo un po' volgari. Silvia da Vicenza dice: io un giorno ho letto Rosa Fica, quindi Fica Rosa.
0: Ok.
1: Nome e cognome, in effetti chiamarla proprio Rosa, però con un cognome così, qualsiasi cosa tu metta.
0: Mm-hmm. Vabbè, comunque cognomi che sono stati un po' sfottuti perché ricordavano qualcosa o semplicemente erano buffi.
1: Compagni di scuola, no? Quelle cose lì.
0: Esatto. 342 41 15 105, così, insomma, ma il comune mezzo gaudio, visto che vi ho fatto una grande confessione, ma tanto lo sapevate già, non era un segreto.
1: C'è Dito nella Piaga con noi, Businessman.

0: Vito nella piaga, questo è Business Mess.
1: Ok.
0: Ok. Businessman. 22:38, stiamo parlando di cognomi particolari che ci fanno ci hanno fatto ridere magari i nostri compagni di scuola. Un magistrato di Verona, dicono, chiediamo scusa se citiamo nome e cognome, Paola Vacca.
1: Ok, vedi. Sicuramente, diciamo, è uno di quei cognomi che magari al liceo o alle medie potrà essere stato sfottuto all'inizio, come sono stato sfottuto io con il mio Sansone, che in realtà non era niente di che, però il cane, la valigia,
0: ma
1: i gelati,
0: sì,
1: eccetera eccetera.
0: È come questo qui che dice: nella mia città su un campanello lui testa, lei croce, giuro Danilo.
1: Ecco,
0: quindi testa e croce.
1: Testa e croce, ok. Però questo, finché non sono apparsi insieme su un campanello, non era strano. Messi insieme effettivamente fa ridere. Chi c'è?
2: Ciao ragazzi.
1: Ciao.
2: Allora, io di cognome faccio Lazzaro. Avete idea cosa era il primo giorno a scuola? L'appello? Il solito classico, ormai era una cosa insopportabile. Lazzaro e tutto il coro si alzi e cammini.
1: Ecco,
0: certo.
2: Beh, la cosa è andata avanti per sicuramente le elementari, poi mano a mano a scemare. Buonanotte a tutti.
1: Ti toccava andare alla cattedra ogni volta che ti chiamavano.
0: Eh beh, certo, alzati e cammina.
1: Alzati e cammina.
0: Senti, qui ci sono comunque questa sera un po' di parole vengono. Mia nonna faceva bocchini di cognome.
1: Ok. Ok. Vabbè, ci sta, cioè, ce ne sono tanti, cioè, voglio dire, comunque a prescindere dalla parola con accezione sessuale, il filtro per le sigarette di una volta era il bocchino.
0: Certo,
1: okay?
0: Il bocchino.
1: Le sigarette quelle lunghe, okay?
0: Certo,
1: la famosa sigaretta
0: col bocchino. Certo.
1: C'è stato anche un periodo in cui era tornato di moda.
0: Era andava
1: forse
0: di moda, me lo ricordo benissimo,
1: quello
0: eravamo ragazzetti noi.
1: Quello corto corto che tratteneva, vero, forse la, insomma, si creava il marroncino dentro.
0: Sì, sì, sì, me lo ricordo benissimo,
1: nicotina.
0: Alcuni miei amici fumatori avevano il bocchino ed erano comunque, così ti dava anche un po' questo atteggiamento.
1: Dava un tono. Dava
0: aristocratico.
1: Un tono. Quello lungo, chissà poi perché era così lungo, se aveva effettivamente una funzione o
3: era per le donne, per tenere la sigaretta lontana dal viso, per non farle puzzare di fumo.
1: Ah,
0: ma la sai davvero, l'hai sparata grossa?
3: No, l'ho letta ma molti anni fa.
1: Ok, se è vero mi piace crederci, però.
0: Beh, bella
3: sì,
0: questa cosa.
3: Era per tenere la sigaretta lontana dalle dita e dal viso, per non far assorbire,
0: per non puzzare di fumo.
1: Esatto. Così puzzava solo l'alito e l'altra persona.
3: Capito.
1: Stupendo. No, se ci pensi è così.
0: Beh, ma non male però come roba, se ti posso dire.
1: Sei a tavola, io immagino te e una tua amica a tavola, entrambe con la sigaretta, col bocchino che è lunga 20-30 centimetri, così tu, i tuoi capelli non
0: certo
1: puzzano, i tuoi vestiti nemmeno, ti puzza solo l'alito della persona che è con te.
0: Bello. Senti, il nostro Vincenzo, amico da Palermo, poveri loro ragazzi, io ho un paio di amici che di cognome fanno Ficarotta, verissimo, a Palermo è un cognome molto in uso.
1: Sì, un po' sfortunatino, però
0: sì,
1: ecco.
0: Se sei donna, ragazzi, cioè è da cambiare cognome.
1: Come
0: dai,
1: si fa
0: facciamo
1: in caso
0: sempre Lucilla Ficarotta, cioè
1: vabbè, poi brutto, ti abitui, cioè nel senso. però secondo me fai grande successo, vai X Factor,
0: no, vabbè,
1: ti chiami così.
0: Ma ragazzi, ma è una roba che veramente, come avete potuto superare la vita così?
1: Com'è il tuo nome d'arte? Ficarotta. E poi
0: cioè,
1: magari canta solo canzoni d'amore.
0: Sono dei cognomi impegnativi.
1: Esatto. Vabbè, insomma, vengono in mente tante cose.
0: Comunque stanno arrivando 3000 vocali che adesso dobbiamo ascoltare. Al mio paese c'è Maria Cagna.
1: Cagna Maria.
0: E comunque, cioè, è brutto anche Cagna.
1: Sì, comunque non è mai io mi chiamo, è sempre al mio paese c'è, in classe con me c'è. Ma
0: sì,
1: c'è
0: certo, mio cugino,
1: fa...
0: mio cugino.
1: Mio cugino. Esatto. Nessuno che fa coming out e che gli interessa dire proprio: guarda, io ho subito bullismo, mi hanno preso in giro perché mi chiamo così. A parte la nostra amica di prima.
0: Oddio, rido. Maroon 5 qui con noi.

0: Maroon 5 Heroin su 105, un quarto d'ora alle 11 di questo mercoledì sera. Al di là dei cognomi, abbiamo ancora altro, abbiamo ancora audio, cose, ce ne sono tanti in realtà, però quasi tutti non si possono mettere.
1: Alveda Saranno fa ridere, dice: Mario Rossi ha abbandonato il gruppo.
0: Ecco, lo sai che, diciamo fuori onda poco fa, io avevo un amico, non ce l'ho più come amico, cioè esiste ancora lui ma non siamo più amici.
1: Avete litigato?
0: Sì.
1: Perché?
0: Fastidioso. Fastidioso. Era fastidioso.
1: Cioè, ti facevi dispetti?
0: Sì, era un po' dispettoso.
1: Ha fatto delle cose scorrette.
0: Era un po' geloso di me. Era un po' geloso di me.
1: E adesso... quindi siete proprio arrivati a bisticciare?
0: No,
1: o tu l'hai allontanato e basta?
0: No, basta, allontanato e basta. Ghosting.
1: Hai fatto ghosting?
0: Ghosting, sì.
1: Ma eravate amici amici?
0: In quel periodo sì, un'amicizia di quelle brevi che sono cresciute tanto in fretta, addirittura
1: sì.
0: Siamo andati insieme in vacanza e due volte.
1: E poi hai capito che lui ti invidiava.
0: Sì, sì, sì.
1: Brutto.
0: Sì, brutto.
1: Fatto bene ad allontanare perché è energia negativa quella.
0: Energia negativa e poi...
1: La sentivi tu come vibe?
0: A un certo punto è presente... Allora, io dico sempre ai miei amici e alle mie amiche, l'istinto non sbaglia.
1: Proprio vero, verissimo.
0: Quindi tante volte succede una cosa per cui noi diciamo ok, no, ma non è così, forse mi sto sbagliando, ho un pregiudizio, perché giudicare così in fretta? E invece l'istinto iniziale non sbaglia mai.
1: È proprio
0: quando
1: vero.
0: È così,
1: cioè,
0: forte.
1: E quando è così forte, secondo me, ha una parte di verità che prima o poi ti presenta il conto, è proprio vero.
0: Esattamente, io a un certo punto ho avuto l'impressione che lui fosse invidioso, geloso, perché notavo dei comportamenti strani, tipo emulare o imitarmi.
1: Sì, sì, certo.
0: Okay.
1: Quindi tu ti rivedevi in certi atteggiamenti in lui?
0: Sì, mi rivedevo in certi atteggiamenti che lui forzatamente assumeva. Il punto più alto è stato quando in vacanza lui cercava di mettersi tra me, magari una ragazza che avevo conosciuto, sai, va in vacanza con un amico, si va a caccia.
1: Certo.
0: Si va a caccia.
1: Cioè voleva rubartela.
0: Sì, sì, sì, sì, proprio palesemente così.
1: Competizione.
0: Competizione, sì. Quando magari ce n'era un'altra pronta per lui che era già a posto.
1: E lui voleva proprio la tua.
0: Sì.
1: È brutta sta roba.
0: Sì, ho detto la prima volta, vabbè dai, chi se ne frega, tanto siamo in vacanza, non è che è
1: poi
0: proprietà
1: mia.
0: La seconda, la terza. Alla quarta volta che mi mandava in bianco, oh, hai rotto i coglioni.
1: Allora, ciao a tutti, io mi chiamo Luca, mia sorella Silvia, all'epoca della canzone di Carboni, Silvia lo sa che Luca si buca ancora, lascia a voi pensare, un abbraccio amici, però questo è noso, i nomi.
0: Un po' forzato, però vabbè, apprezziamo comunque il messaggio Luca, va bene lo stesso.
1: Va bene, gli altri consigli una lettura breve prima di metterli in onda.
0: Sì, sì, sì, per forza, assolutamente.
1: Così, è un consiglio che mi sento di dare dal cuore.
0: Non so se anche a voi succedeva, però noi, nel mio paese, ok, quando torno al mio paese, avevamo tutti un soprannome, tranne io. Che mi chiamavo già Sansone. Andava già bene.
1: Certo.
0: Andava già bene quello. Però c'era il Bottiglia, il Pantera.
1: Perché voi siete molto zona di soprannomi. Noi
0: sì.
1: Sul nord molto meno.
0: Sì, sì. Il Miracolo.
1: E tu hai un amico che si chiama Ver Miracolo.
0: Il Miracolo.
1: Ma che faceva il Miracolo?
0: Aveva fatto un incidente, era sopravvissuto per Miracolo. Le storie sono belle dietro questo.
2: Guarda, io credo che Roma e Napoli, in fatto sì. Di soprannomi,
0: sì, spaccano.
2: Le città più divertenti in assoluto.
0: Dobbiamo fare una puntata soprannomi
1: ma
0: con un po' più
1: prego,
0: di tempo.
1: Ma ti prego, facciamola domani sera.
0: Sì, puntata soprannomi, dai.
1: Il Miracolo, il sì. Miracolo. Poi, non vorrei. No, basta,
0: il
1: basta.
0: No, Er Miracolo.
1: Er Miracolo.
0: Sta arrivando arriva Er Miracolo. Vabbè ragazzi, c'è un amico di una compagnia di miei amici che si chiama Er Bruschetta.
1: Perché?
0: Provate.
2: No.
1: Er Bruschetta, cosa ha fatto? No, io non lo so, non l'ho capito.
0: Ci stiamo arriviamoci insieme. Tu ci stai arrivando?
2: No,
1: il Bruschetta. Il Bruschetta ha fatto qualcosa.
2: C'ha un po' qualcosa a che fare con l'aglio, credo.
1: No, no, no, il Bruschetta.
0: Col fuoco.
1: Col fuoco, si è bruciato. Siamo delle brutte persone, Dio perdonaci, ti prego, lo facciamo per il pubblico.
0: Allora, solo gli amici stretti chiaramente lo possono chiamare così e adesso ci si ride su questa cosa e non ha alcun segno visibile. Ma il racconto è che all'epoca era proprio una palla di fuoco.
1: E voi Bruschetta, ma anche davanti a lui? Poi oh Bruschetta, no,
0: sì, lui lo
1: chiama, qua, cioè...
0: Io no, non mi permetto, però i suoi amici sì, lo chiamano così.
1: Ok,
0: così.
1: Bruschetta, il miracolo, poi chi c'era?
0: Bottiglia, perché una volta ubriaco si spaccò una bottiglia in testa, quindi a quel momento bottiglia.
1: E bottiglia?
0: Sì, a 14 anni, 13 anni, eh.
1: Vabbè, Andremio, il papà dei miei figli, Palizzi...
0: Perché
1: ha fatto una serie di pali senza fare mai gol durante una partita di calcetto.
0: Ok, ok.
1: E quindi è rimasto Palizzi.
0: Ok.
1: Così, così. Eccola qui, fatta con l'IA, l'abbiamo scoperto. C'è chi dice che ascoltandola bene lo si capisce. È una voce che ti... che ti sa di quello. Io sinceramente no,
0: non ci sarei mai riuscito.
1: Manco io.
0: Va bene, lei è Gisèle Dimanche

0: Ciao, sono Alessia Ventura. Acqua e Sapone ha raggiunto i 1000 negozi e festeggia con offerte strepitose. Gli spazzolini elettrici serie 1100 Philips e Sonicare sono a 19,90 euro e per la rasatura c'è Philips One Blade a 24,90 euro. Rade, regola e rifinisce la barba di qualsiasi lunghezza. Trovi anche Philips One Blade 360 Face and Body a 39,90 euro e con ogni Philips One Blade o Sonicare in omaggio un poggia borsa da tavolo. Acqua e Sapone, oltre la convenienza.
1: Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Quanti italiani si sono lavati con i 29.500 rubinetti consegnati da Deghi nel mese di ottobre? E quali canzoni canteranno sotto l'acqua nei 14.800 box doccia venduti a marzo su deghi.it?
2: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
3: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02-896-91413.
4: Acqua Valmora. Pura, leggera, equilibrata. Dalle Alpi piemontesi al cuore della tua passione. Valmora è l'acqua del tennis italiano.
5: Dottore, devo prepararmi all'estate. Andrò al mare, poi in montagna, un po' di sport e qualche passeggiata con Ugo.
6: Nelle farmacie Dottor Max trova tutto ciò che serve per la sua estate e per quella di Ugo.
5: Da Dottor Max l'estate inizia con sconti fino al 50%. In farmacia, app e su dottormax.it. Dottor Max, la salute per tutti, tutto per la salute.
7: Ci sono tante cose che ti fanno sentire l'estate.
8: E su questo palco ci saranno più stelle che nel cielo.
9: Condotto da Enrico Papi e Noemi.
8: Siete pronti a sentire l'estate?
9: Parte da Riccione.
7: Siete pronti?
9: Yoga Radio Estate. Da martedì 4 agosto. Senti l'estate su Italia 1.
10: Ti aspettiamo!
11: Corri da Troni! Dal 30 luglio al 23 agosto trovi tantissimi prodotti in promozione e puoi pagare in 20 mesi a tasso zero. TAN 0 e TAI 0 salvo approvazione della finanziaria. Cosa aspetti? Approfittane subito! Troni! Non ci sono paragoni!
12: 105
13: 105
12: 105 Che storia!
14: Radio 105 Che storia!

0: Che storia!
1: Beh, ragazzi, 1991, Black or White di Michael Jackson. Commentavamo pure il video, che Mattia dice sempre queste cose un po' tecniche. Per essere il 91, il video usava una tecnologia incredibile.
0: È vero, sì,
2: è
0: vero.
2: Tanto bello per essere un video del 91.
1: I mezzi ce li avevano, insomma.
0: Per chi non l'avesse visto, volto fisso di persone di nazionalità diverse che si voltano di profilo e si trasformano di volta in volta in cinese, un nero,
1: esatto,
0: un bianco.
1: Si mescolano l'uno con l'altro.
0: Uomini, donne,
1: con
0: esatto,
1: delle transizioni
0: esatto.
1: Veramente realistiche. Ci risentiamo domani sera, torno a Roma, quindi puntuali alle 21 qui al 105 Net Express con Lucilla e Sansone.
0: Mi mancherai, un bacino a Mattia Angry Sound, grazie alla Vale Stoppelli e alla Claudietta al centralino, fate bravi, ma non troppo. Ciao bimbi!
3: A Radio 105 sono le 23 e inizia Zoo Compilation.
4: Attenzione! Attenzione! Attenzione!
3: Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: cari amanti dello zoo, mentre tutti gli altri sono a godersi le meritate vacanze, io e Pippo siamo qui in radio a mettere in onda un'altra incredibile puntata di Zoo Compilation. Ci avete creduto? Io sono in spiaggia a Tenerife e Pippo sta nuotando all'Isola d'Elba, ma abbiamo confezionato comunque una puntata di Zoo Compilation che parte così.
1: Una serie TV che doveva chiudere i battenti al termine della prima stagione sarebbe rimasta nel cuore di miliardi di fan in tutto il mondo. Ma i produttori, evidentemente divorati dai debiti, hanno deciso di continuare e trasformare questa figata in una delle più grandi porcherie di sempre. Trame senza senso, combattimenti imbarazzanti e il più delle volte svolti nel salotto della casa di Daniela Russo, come se non avesse porte e sistemi di sicurezza. Tutta questa merda è la terza stagione di Cobra Khan. Cobra Khan, il karate del Veneto. Una nuova sfida li attende all'orizzonte. Quest'anno, infatti, è in programma il Sekai Takai. Yai Yai Celai. Ai Ai Ai No Alpi Tour, il più prestigioso torneo di karate del mondo. E mentre i tre sensei cercano di appianare le loro divergenze filosofiche in merito all'insegnamento del karate, un vecchio nemico sta per riemergere dal passato. Perché il Cobra Khan

0: figa.
1: Hai visto?
2: Porca paletta!
3: E no, no, quello sei un altro dojo. Se ti dici paletta, porca miseria, queste robe qua. Non sei il Cobra Khan. Il Cobra Khan sei ma del porca che ne è una sola. Sei a mamma baia.
2: Porca!
3: Sì, ben dai, brava, la coppiata vincente, dai. Mettete da un lato che tanto devo fare una spiegazione. Allora, per prima cosa, bisogna che ci impegniamo un pochetto di più, eh? Perché quest'anno, come sapete tutti quanti, gay Sekai Takai, che è praticamente un torneo prestigioso, il più prestigioso al mondo, e dobbiamo vincerlo a tutti i costi. Quell'avvoltoio in culo ai ippopotami.
4: Sì, sensei, sì, sensei.
3: Sì, sì, sei Khan sensei, comunque, risposta giusta.
4: Khan sensei.
3: Ecco, allora, dobbiamo vincere questo torneo per l'onore, chiaramente, per il prestigio, ma soprattutto perché ho il problema che mi bevo $120 al giorno di birrette e ho anche da pagare gli alimenti a quel royon, quella merda bosega della mia moglie. Che trappio?
2: Sì, sì, sì.
5: Nonostante le 300 e passa puntate, nonostante le 4000 lezioni di vita, sì. Johnny Lawrence rimane un coglione alcolizzato, sì, che non riesce a tenersi un posto di lavoro e finisce sempre col ubriacarsi con birrette da 1000 lire.
6: Sì. Oh, Johnny Lawrence, tu usare linguaggio molto scurrile, no adatto a nostra cultura giapponese. Oh. Io ovviamente sono nato in America e il Giappone l'ho visto solo su YouTube perché parlo come Mike Buongiorno.
3: Allegria!
6: Ma avevano bisogno di uno con occhi a mandorla che desse l'idea che fossi un vero muso giallo. Ma si capisce perfettamente che sono cresciuto a Beverly Hills e guido una Mercedes.
3: Ma ti dirò la verità, a me non me ne sborra una sega delle vostre usanze giapponesi de marca, de annusa mutande col cazzo piccolo, eh? Noi altri siamo americani, beviamo la birra de merda, guidiamo un 8000 de cilindrata, che ogni sgasata straboia 15 delfini esplodono, che muoiono i cuccioli di foga, gli giro la chiave se è morto un orso. A me del troglodita con gli occhi socchiusi non me ne sborra una sega, eh? Quindi vai a fanculo te e il nano pedofilo de Miyagi, quel pelato de merda.
5: In questa serie, decisamente pietosa, tutto può accadere.
7: Sì.
5: Ma una cosa non è tollerata. Offendere quel nano di merda di Miyagi.
7: Sto
5: cazzo di pesce gatto che tutti venerano. Non può essere denigrato. O scatta la tragedia.
6: Tu offeso onore di Giappone. Sì. Io adesso dover fare Kawasaki Yokohama.
3: Che cazzo è lo?
6: Ti apro culo!
5: Ed ora, preparatevi ad una sequenza infinita di gente che si pesta, come se non ci fosse un domani. Stranamente, come accadeva nel telefilm L'A-Team. Non c'è mai una cazzo di goccia di sangue.
6: Tu che cazzo vuoi?
3: No, mi sono fatto male al piede, cane!
6: Ciabacchi! Ciabacuus!
3: Pittore! Non è meno pausa, bosega, quella merda dell'uamara partorici mostri de ma de c***o!
6: Ciaba, ciabalcos, ciaballe di...
3: Aspetta, manica!
8: Figa, calma, calma! Cosa cazzo fate nel mio salotto, porco... Ma perché tutti si picchiano nel mio salotto di casa senza chiedere permesso per giunta? Figa, ma le telecamere non le vedete? C'è il cancello chiuso! E poi dai, mi avete sgualcito la poltrona Frau, dai figa, mandate in un parcheggio a picchiarvi, perché è sempre a casa mia? Che cazzo volete?
3: Mi dispiace, non ho valutato la situazione, ti dico, oh, anche a te, cosa non vuol dire? Mi dispiace, ti domando scusa.
8: Bene, dai, ora abbracciatevi.
3: Va bene, dai, vieni qua, dai.
6: Oh, onore giapponese. No,
3: sì.
6: Prevede abbraccio, è roba da culatoni.
3: Sì, sono d'accordo anche a me che sei una roba da busoni di merda, però non so, dammi una mano, fammi un'ombra. Andiamo a farci un'ombra,
8: ma no, bravi, dai, avete visto? Con la violenza non si risolve mai un cazzo. Adesso un bel bacio con la lingua, non è?
3: Ma ti si fora, vecchio, mi do un bacio con le noghe, boia.
8: Siete a casa mia, sono ricco. Bene, adesso fate quello che vi dico. Limonate duro sul divano finché non vi dico fermatevi. Dai,
7: no,
8: dai.
5: E così, senza un senso e senza un perché, i due rispettano il volere perverso di LaRusso.
3: No,
5: e iniziano a limonare duro davanti a tutti. Porco, mi viene da vomitare.
6: Non potere limone.
3: Che cazzo ghetto, le alghe nei denti, boia. È come ciucciare uno scorfano.
5: Non ho ben chiaro quale fosse il messaggio che gli sceneggiatori volessero trasmettere, ma credo di poterlo interpretare asserendo che se hai i soldi e quindi hai il potere, la gente farà sempre quello che vuoi, anche piantarselo in culo se necessario.
8: Vedi, questo è il libidino ai ricchi. Dopo la barca, l'aereo, le macchine di lusso, ti scattano le perversioni. Adesso girati a Pecorino e fagli un bel rasti trombone.
3: Tomare omo quel mostro de merda.
8: Dai, fatti soffiare nel culo, dai.
3: Eccio, dai. Guarda, mi accetto se mi fai pippare un po' di bamba dal buco del c***o de Fujiyama qua.
8: Figa. È serio, porco.
3: Ecco, 4 birre in corbo, boia, sono un Dyson. Chiamami Roomba, boia.
0: Ma che cos'è sta roba?
3: Madonna.
5: E se questo ti sembra assurdo, non perdere la prossima puntata, dove al torneo tanto ambito scoppia una mega rissa in diretta TV, dove il rasti trombone vi sembrerà una cosa per neonati. Mamma mia, che serie di merda.
1: Ha detto lui.
5: State ascoltando Zoo Compilation su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, una mega raccolta delle scenette più fighe, direttamente dal programma Tutto Stronzo dal 99. E questa è un'altra chicca tutta per voi.
1: Ci colleghiamo col Quizzotto, questo programma televisivo di grande successo in Zuzupirkak, paese meraviglioso. Il programma funziona alla grande perché tutto si basa su un numero, il numero 8.
0: Lo Zoo di 105 presenta
2: Quizzotto, Quizzotto, Quizzotto, di quiz ne vale 8. Quizzotto!
3: Ottimo, ottimo, ottimo! Un saluto dal vostro Ottone Cagnotto e ben ritrovati al Quizzotto!
4: Scusi, cosa fa? Mi per qua.
3: Il gioco a premi più esplosivo di un candilotto.
5: Senti che botto.
6: Botto. Ma non l'ho capita.
3: Come al solito sono 8 i concorrenti in gara quest'oggi. Iniziamo a presentarli da quella che mi ha senza dubbio sedotto. Sedotto, hai capito, coglione? E della cui bagiana vado sempre ghiotto! Stiamo parlando della bellissima e non meno intelligente dottoressa Ottavia!
6: Gesù, faccia cambio col Molise!
3: Ottavia, questo non è il gioco dei pacchi e Gesù è morto da 2000 anni!
6: Oh no!
3: Grazie, grazie!
6: Grazie a te!
5: Io invece me ne fotto! Per il gioco di parole.
6: Sei proprio cattivo.
4: È blasfemia.
3: Grazie, grazie. Accanto alla dottoressa Ottavia c'è il nostro campiotto in carica, il dottorissimo signor Mariotto. Sei carico, Mariotto?
5: Sì, sì, sì, sì, Ottone. Più che carico, più che caldo, direi che sono scotto. Jerry Scotto, a proposito di quiz.
6: A me piace Jerry Scotto.
4: Anche a me. Scotti, si chiama Scotti.
3: Che furbacchiotto. E l'ottavo concorrente purtroppo è quel fessacchiotto, figlio di un troione malicento, conosciuto con l'infame nome di Settimo.
4: No, scusi, allora le ho chiesto se gentilmente puoi evitare di sfottere la mia famiglia, cose brutte.
3: Oh,
4: perché,
3: ma come per maloso.
4: Come vede, anzi, li saluto in prima fila qua nel pubblico finto dove ci sono tutti i cavolati. Le persone vere sono.
3: È per maloso famiglia. Il nostro figlio di Mignotto.
4: Scusa, mamma, non voleva.
3: Il grande Mignottone. Mignottone. Partiamo subito con le domande. Allora, mani sul pulsantotto, dovete dirmi come si chiama una persona che è in galera. Si prenota Ottavia, vai Ottavia, come si chiama una persona in galera?
6: Merda, sei in galera, coglione, godo, pum pum.
3: No, no, Ottavia, la risposta è una sola parola, Ottavia.
6: Albero, albero, albero. Albero.
3: No. Mi spiace.
4: Scusate, questa ragazza ha bisogno di cure urgenti. Non so se vi siete resi conto.
3: Lei è maleducato, glielo
4: no, dico. Io mi preoccupo.
3: È un maleducato.
4: L'integrità mentale della persona.
3: Figlio di puttanotto. Sbagliato, sbagliato. Mi spiace tantissimo, Ottavia. Signor Mariotto, tocca a lei. Come si chiama una persona in galera?
5: Mi coglie un attimo impreparato. Un detenuto?
3: Fuochino, ma non è la risposta che volevo. Settimo, è il suo turno. Qual è il sinonimo di detenuto?
7: Cazzo, questo è facile. Galeo! Otto! Otto!
3: Risposta esotta! 8 lingotti di gatto per il nostro concorrente Traccagnotto! Seconda domanda, lo si vede quando facciamo retromarcia? Ripeto, lo si vede quando facciamo retromarcia, Ottavia?
6: Vorrei un aiutino, signor Metallino, un aiutino.
3: Stiamo parlando di una parte dell'automobile, Ottavia.
6: Il vomito dei bambini sui sedili posteriori.
3: No. Purtroppo è sbagliata, mi spiace, Ottavia. Mariotto, tocca a lei, lo si vede quando facciamo retromarcia.
5: Lo specchietto retrovisore.
3: Peccato.
5: Non ci sono oggi.
7: Arca miseria, invece è il mio momento, posso?
3: Settimo, vai. Prego.
7: L'1-8 posteriore, l'1.
3: Risposta esatta. 100 milioni di lingotti di cartapesta per lei. E ora siamo giunti al domandotto finale. Chi risponderà esattamente diventerà il nuovo campiotto in carica. Quindi concentrazione, vi giocate il totto per totto.
5: Forte, ce n'è sempre una.
3: La domanda è la seguente. Dovete dirmi come si chiama l'amante della regina Ginevra. Prego, Ottavia.
6: Camion.
5: Cazzo, no, quella era l'amante di Lady Di, ma non è andata benissimo.
8: No, Fabio.
4: A parte che era un'automobile che ha sbandato.
3: No, Tavia, il camion è un automezzo. Qui stiamo parlando di un personaggio letterario, l'amante della principessa Ginevra.
6: Elvis Presley, per le
4: Ispian, non c'è l'Ispian. Che cazzo dice sta
3: peccato,
4: donna?
3: No, peccato. La risposta è stupida, mi spiace.
4: Nomen.
3: Settimo, tocca a te. Chi era l'amante della regina Ginevra?
6: Prova Sergio.
4: Dai, zitta, ignorante. È Lancillotto.
3: Notaio, la possiamo accettare, giusto. Notaio?
8: Purtroppo no. Caro, come cazzo ti chiami? Ottone, non possiamo accettare perché è radicalmente sbagliata.
4: No,
8: perché l'amante di Ginevra era Sir Lancillotto. mentre Lancillotto semplicemente era Lancillotto di Navarra, figlio illegittimo di Carlo III, come praticamente sanno anche le pietre.
6: Anche io, scusi, quella...
8: perfino l'ignorante del merda.
4: Ma no, ha detto Sergio lei, scusi.
8: Lancillotto, Sergio.
3: Che peccato, la merda ha perso.
4: No, vinta altre due.
3: Eravamo vicini.
4: Scusi?
3: Signor Mariotto, vuole dare lei la risposta esotta?
5: Sì, adesso mi ero un attimo distratto. Comunque mi sembra di aver capito. Sergio Lancillotto, detto Sergio.
3: E la risposta esotta si riconferma campiotto, il signor Mariotto.
4: Ne ho detta una, io ne ho dette due, scusi.
6: Ho perso, yuhu.
4: Stronza, ma la vogliamo finire? Che cazzo, l'ho data prima io la risposta. E poi scusate un attimo, il notaio ha dato la risposta esatta e l'ha ripetuta l'altro pirla.
3: Allora abbiamo una controversia. Bene, allora rivediamo le immagini taroccate con l'intelligenza artificiale.
4: Secondo me la risposta è Lanza.
3: Come vede, purtroppo non possiamo.
4: Ma scusi, ma non era neanche la mia voce, era finta, si capiva.
1: Una vergogna, una
4: ma
1: vergogna.
4: Ma scusi, cos'è Lanza?
3: Le immagini taroccate parlano chiaro. Il campiotto in carica si riconferma. Il signor Mariotto.
4: Anche la faccia non era la mia.
3: Chiuda quella fogna coi baffi, signor Settimo, perché siamo ai saluti. Io ringrazio le decine di persone, forse 5, che ci seguono da casa. Do loro appuntamento alla prossima puntata del
6: regista parrucchiere,
3: del
6: cancellaio,
3: del
6: rotino,
3: del
6: salamandra,
3: il quizzotto. Vuole aggiungere qualcosa?
4: Mi fate schifo, mia moglie una puttana. Scusi, ho sentito la mia voce taroccata malissimo, che dava della puttana a mia moglie, che tra parentesi in prima fila, amore, come hai potuto sentire, non ero io. No, sto mentendo, troia. Si sente anche il rumore dell'elettronico, è fintissima sta roba.
3: Si vergogni.
4: Sono una merda. Scusi, ma chi è che prompta sta roba? Non è neanche capace.
1: Che poverata. Però è così, nel futuro sarà così, dai, signor cazzotto, venga qua,
4: settimo.
1: Settimo,
4: disperati, incurabile.
1: Comunque sicuramente meglio degli squizzati di 105.
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: Quello che state ascoltando è Zoo Compilation, il meglio del peggio dello Zoo di 105.
1: Ma dobbiamo collegarci con Sky Spoiler, purtroppo è tardi, mi spiace, è tardi, dobbiamo andare.
0: Dello Zoo di 105.
1: Ma dobbiamo collegarci con Sky Spoiler, purtroppo è tardi, mi spiace, è tardi, dobbiamo andare.

0: È la luce dei miei occhi.
1: Io lo succhio per $1,000.
2: Vado a cercare un bancomat.
0: Questo fax è arrivato stamattina. È una richiesta di riscatto.
2: Brutto affare.
3: La Troia si è rapita da sola.
4: Vero, vero.
5: Shutter Island.
6: Prima di partire ti hanno detto qualcosa sull'istituto dove stiamo andando?
7: So soltanto che è un manicomio.
0: Va da qualche parte?
8: Non lascerai mai quest'isola.
3: Il pazzo è DiCaprio.
4: Basta.
5: Il mago di Oz.
9: Ho l'impressione che non siamo più nel Kansas.
10: Io riuscirò a prendervi, te il tuo odioso cagnolino.
11: Non ho paura di lei. Ti porterò sana e salva dal mago.
3: Dorothy ha preso una gran botta in testa ed ha sognato tutto.
4: È vero.
5: Avengers Age of Ultron.
12: Ho cercato di creare un'armatura intorno al mondo, ma ho creato qualcosa di terribile.
13: Tocca sempre a me raccogliere i pezzi.
14: Non sai fare di meglio!
3: Tutti provano ad alzare il martello di Thor, Vedova Nera alza quello di Hulk.
4: Basta, fine!
5: L'ultimo samurai.
15: Il Giappone vuole qualcuno che addestri l'esercito ed è in cerca di esperti.
16: Noi vi pagheremo i $400 al mese.
17: 500. Quanti altri autentici eroi ha nella sua lista?
18: Che cosa vuoi da me?
19: Cosa vuoi tu per te stesso?
3: Viene accolto in un villaggio di samurai e per colpa sua li sterminano tutti, ma il merda sopravvive.
20: Sky Spoiler.
5: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation, solo su Radio 105.

0: Ordinane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Vivi la magia Disney con Corriere della Sera. Dal 24 al 27 settembre, un viaggio a Disneyland Paris con accessi e spettacoli esclusivi nel mondo di Frozen e dei supereroi Marvel. Info su inviaggio.corriere.it o chiama 02 896 91413.
2: Disturbi intestinali in agguato? Puoi provare Codex. Grazie al suo principio attivo può curare e prevenire la diarrea, anche da antibiotico, e aiutarti a ristabilire la flora intestinale. Codex cura e previene diarrea e disbiosi. È un medicinale che può essere consegnato solo dal farmacista. Ascoltalo, da Zambon in farmacia.
3: L'inflazione sale? In Carrefour abbassiamo i prezzi e sfidiamo i discount. Fino al 5 agosto, branzino a 8,49 euro al chilo. Negli iper e market aderenti e online. In Carrefour abbassiamo i prezzi.
4: Pronti, DAZN, via! Con l'abbonamento digitale Plus del Corriere dello Sport Stadio partecipi al concorso. In palio 100 abbonamenti annuali DAZN Full per un montepremi complessivo di 50.000 euro. Corriere dello Sport Stadio e DAZN. Il gioco comincia da qui. Scopri come partecipare su corrieredellosport.it.
5: Quest'estate puoi rilassarti al mare o iniziare la tua running era. Passare le ore sui social o vivere la tua party era. Guidare un'auto come tante o scegliere Polo Young ed entrare nella tua Volkswagen era.
6: Ci sono inizi che rendono la tua estate indimenticabile. Polo Young, l'inizio della tua Volkswagen era. A luglio, tua da 18.900 euro. Ti aspettiamo nei nostri showroom. Info su volkswagen.it.
7: Tipico del primo appuntamento. Silenzi imbarazzanti. Odioso, vero? Con Double Date Tinder, niente più silenzi imbarazzanti. Con Double Date Tinder, porta con te chi ti conosce meglio. Così avrai sempre qualcuno pronto a rompere il ghiaccio. Addio ai classici appuntamenti. Prova ora Double Date Tinder.
8: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.
9: Questo è lo Zoo di 105.

0: solo in Zoo Compilation su Radio 105 potete ascoltare sta roba. Quale roba? Di sicuro la migliore per le tue orecchie. Eccola.
1: Va bene, ci colleghiamo con l'uomo più ricco del mondo, ma ricco in tutti i sensi. Sì. Lui è Max Brillante e il suo programma 105 Mi Cacca.
2: Radio 105 presenta 105 Mi Cacca con Max Brillante.
3: C'è 105 Mi Cacca!
4: Eccomi, piccoli esseri inferiori, sono il vostro Max Brillante, senza esagerare, posso serenamente asserire che sono il figlio preferito di Dio, quello riuscito meglio, pensateci, ho la voce più bella del mondo, gli occhi più azzurri del mondo, il fisico più bello del mondo, le Maserati più belle del mondo e conduco i programmi più belli del mondo. Quando mi specchio alla mattina provo la stessa emozione che ha provato De Martino quando ha spogliato la prima volta Belen. Ricordo alle mie fan che è possibile venire in pellegrinaggio la domenica mattina nella mia reggia di Milano ad assistere alla mia vestizione. Potete abbonarvi alla mia fondazione e con soli 250 euro al mese vivere emozioni come vedermi dormire, vedermi vestire, vedermi fare la cacca, vedermi lavare i denti e molto altro. Andate su Brillante vita da idolo inarrivabile.maserati.it.
5: Max, dobbiamo far entrare l'ospite che è di fretta.
4: Ma che cazzo me ne frega se è di fretta. Anzi, dammi qualche minuto che vado a bere un tè caldo con i biscotti. Indosso la vestaglia della diretta fatta a mano da Dior. Indosso le ciabatte della Vuitton cucite a mano da Jennifer Aniston e Rihanna e arrivo da voi, brutti pezzenti.
6: Dove va?
2: A 105 Mi Cacca, è il momento della vestizione di Max. Abbiate pazienza. Il sommo sarà pronto fra poco.
1: Ma non può farlo prima?
6: Ha da fare.
1: La base è intrigante.
5: Max. Max, dove sei finito? Dobbiamo iniziare la diretta. Ti puoi muovere e posare quel flu di champagne millesimato.
1: Millesimato.
4: Partendo dal presupposto che vengo in onda solo per poter regalare una gioia a tutte le poveracce che mi venerano, eccomi qui, il vostro Max Brillante, King of the World. Stasera volevo raccontarvi una stupenda avventura che mi è capitata nei giorni scorsi.
6: Ma anche no.
4: Ero appena sceso dalla mia Maserati numero 47, una delle più recenti, quella con l'interno in pelle di tigre siberiana.
6: Ma no!
4: Ero stato invitato da un principe di Dubai per aiutarlo a scegliere le tende di casa. Mentre posavo il mio stupendo piede sinistro sull'asfalto, chi mi saluta?
6: Chi?
4: Sì! Proprio lei.
6: Chi?
4: Taylor Swift. Io faccio finta di non riconoscerla e lei scoppia a piangere. A quel punto, essendo il re del bon ton, le prendo una mano e le dico: stavo scherzando, so bene chi sei. Dua Lipa.
7: No.
4: Lei si rimette a piangere e si accascia sul marciapiede.
5: Ma che cazzo dici?
4: A quel punto la raccolgo dalla pozza di lacrime e le dico: scommetto che vuoi fare l'amore con me. E lei, senza parlare, mi prende una delle mie mani stupende e con pelle vellutata e mi dice: sì, Max, ti prego, possiedimi.
6: Adesso, quindi, sembra improbabile.
4: Taylor Swift, come ben sapete, fa tutto con l'aereo privato, quindi siamo corsi all'aeroporto, siamo saliti sul suo jet e abbiamo iniziato a fare l'amore. Ma il dramma era dietro l'angolo.
5: È successo?
4: Simo J, non ci crederai mai. Eravamo in volo e ad un certo punto si è affiancato un jet privato. Pensavo fossero dei paparazzi e invece no, era quella merda di Mazzoli che ha scroccato il viaggio di ritorno al suo amico miliardario. Mazzoli non sapeva che l'aereo di Taylor è munito di missili deflagramerde. E così abbiamo iniziato a sparare al jet di Mazzoli, che poi si è inabissato nell'Oceano Atlantico. È stato stupendo vedere quel barbone con le gambe corte, i capelli da paggetto e il naso alla Pierrot mentre precipitava con quell'aereo da pezzenti. Ed è lì che ho raggiunto l'orgasmo con Taylor e sono tornato a terra giusto in tempo per fare la diretta. Taylor, appena atterrata, mi ha dedicato una canzone, ha scritto e prodotto un disco che adesso vi faccio sentire. Vai Simo J, spara il pezzo.
2: Canzone scritta per Max Brillante da Taylor Swift. Ma mica le dediche di merda di Sfera e Basta.
6: Ecco.
8: Oh mio

0: Maserati.
1: Pezzo pazzesco, grazie Taylor Swift. Purtroppo non potrò sposarti, sono troppo prezioso per le donne di tutto il mondo. Gesù mi ha messo su questa terra per essere di tutte le donne del pianeta. Devo soddisfarle tutte, fattene una ragione, amica mia. Ma tra noi è finita, finita.
2: Ma tra noi è finita, finita. Ma tra noi è finita,
3: finita.
4: Max, accendi il telegiornale, ti è successo un casino.
1: Aspetta che accendo il mio 200 pollici.
5: 200?
6: Benvenuti a Studio Aperto, edizione speciale. Una notizia che ha sconvolto il mondo: la celebre cantante Taylor Swift si è tolta la vita stamattina. La star del pop ha lasciato un biglietto con scritto: Max Brillante, la vita senza te non ha più senso. La cantante era innamorata del famoso conduttore radiofonico che l'aveva rifiutata.
4: Mamma mia, che tragedia! Cosa vuoi che faccia?
1: Max? Simo J, puoi controllare se il carro funebre era almeno della Maserati?
7: Max!
4: No, mi dicono Mercedes!
5: Aia.
3: No. Dove va? Non va al funerale.
7: Dove va? È uscito.
3: Max!
4: Ma dove cazzo vai, pazzo?
1: Max, che pezzente così di merda, porco. Che figura mi ha fatto fare?
8: No. C'è 105
7: Max!
8: No.
7: Max! No.
9: Max. Ha delle suole rumorose comunque.
5: Sì, sì.
3: Beh, almeno è coerente, dai.
5: È giusto. È alle suole della Maserati lui.
9: Ah, quindi sono in portiera.
10: State ascoltando il meglio del peggio dello Zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Rilassatevi sul divano e stappate una birra. Sta partendo un'altra divertentissima scenetta di Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
1: In Italia si parla molto di questo kit di sopravvivenza e ovviamente c'è un'azienda che si sta preparando per guadagnare due soldi. Sono i nostri amici della Intrex. Prego.
2: Miserabili, come state? Spero siate tutti davanti a questa telepromozione con in mano le vostre credenziali bancarie e l'immancabile telefonino, pronti per correre ad acquistare un altro incredibile prodotto gonfiabile firmato Intrex.
3: Va bene.
2: Intrex è sinonimo di pompa, ma non quella che pensate, ma l'immancabile oggetto che è anche simbolo grafico della nostra impareggiabile azienda.
1: Sì.
2: Da più di 20 lunghi anni, Intrex pompa aria dentro cose e a volte anche persone, con un incredibile successo che ormai ci ha portati ad avere una vera responsabilità civile. Ed è per questo motivo che il nostro gruppo di addetti alla cosa che si fa con il cervello ha partorito una brillante e socialmente giusta iniziativa. In questo tremendo periodo di insicurezza geopolitica, l'esigenza effimera di crearsi un kit di sopravvivenza di 72 ore, imposto dalla tedesca coi capelli da demente anni 60, ci ha spinto a preparare il nostro impareggiabile kit completo di tutto, ma dico tutto gonfiabile, atto alla sopravvivenza, non di 72, nemmeno di 84. Ma udite 120.000 anni. Avete sentito bene? 120.000 anni di sopravvivenza garantita per una singola persona. Ma come è possibile, direte voi? E invece è possibile grazie al kit che comprende posate gonfiabili, pane gonfiabile, pollo gonfiabile, acqua gonfiabile, carica batteria gonfiabile, medicine gonfiabili, torcia luminosa gonfiabile, documenti di riconoscimento gonfiabili di un certo Tony Esposito. Insomma, tutto ciò che vi servirebbe se una merda spaziale con la faccia di Pintus cadesse nell'Oceano Pacifico, cancellando metà dell'umanità. Ma se ancora siete scettici e supponete che nessun essere vivente può superare i 120.000 anni di età, soprattutto assumendo solo cibi gonfiabili, assistete a questa agghiacciante ricostruzione mal sceneggiata e vi convincerete del contrario. Vediamola assieme.
3: Vediamo.
1: Ma no.
4: Amore, hai letto Facebook? Ci dobbiamo preparare alla guerra contro il comune di San Marzano, che ora ha l'atomica. E il sindaco è un drone venuto dal futuro per conquistare le repubbliche dove la gente assume quotidianamente cibi a base di grano trafilato al bronzo.
5: Ma tutto questo è orribile. E se lo ha detto qualcuno su Facebook, deve essere sicuramente vero.
3: È vero.
5: Perché il Deep State non vuole che lo sappiamo.
3: Certo.
4: Oddio, amore, che cosa facciamo? Io non voglio diventare una schiava sessuale di qualcuno di San Marzano, o peggio, essere deportata nei campi lavoro forzato di Pomodorini.
5: Cielo, amore! Non permetterò mai che un coltivatore diretto di prodotti DOP, che ora ha l'atomica, ci imponga il proprio modo di vivere. Io sono cristiano, per Dio.
4: Cosa facciamo adesso? Vuoi che svuoti i conti correnti e abbandoni i nostri figli all'asilo mentre ci spostiamo in qualche stato neutrale, tipo Bernareggio?
5: I nostri figli sapranno sicuramente cavarsela da soli, magari allevati dai lupi e un orso parlante, ma per noi, a Bernareggio, non ci sarebbe scampo. Ho sentito che in quelle zone consumano la carne umana. Ho letto su Facebook.
4: E allora come ci salviamo dall'atomica di San Marzano?
5: Fortunatamente, proprio ieri, ho ordinato su intrex.comodo un kit di sopravvivenza gonfiabile con dentro tutto il necessario per sopravvivere 120.000 anni garantiti.
4: Grande! Amore, sei un genio! Quindi siamo salvi. Ci basterà scavare un tunnel di 300 metri a mani nude ad almeno 20 metri dalla superficie.
5: No, amore. Purtroppo il kit è per una sola persona. Era l'ultimo disponibile. Ma il mio piano ti salverà comunque.
4: Diamine, che sventura! E che cosa pensi di fare?
5: 120.000 anni sono lunghi, ma con un po' di esseri umani atti alla riproduzione che mi consentano di avere un approvvigionamento costante di femmine per il sesso, arriverò in un'epoca futura nella quale sarà scoperto il viaggio nel tempo. A quel punto tornerò indietro e ti salverò riportandoti con me avanti nel futuro. Ovviamente dopo aver abbattuto i nostri figli, che saranno divenuti troppo selvatici per la civiltà ipermoderna.
4: Lo sapevo di aver fatto bene a scegliere te e non tuo cugino ricercatore scientifico che vive a New York. Forza, amore, ti aiuto a scavare.
5: Succhiami il cazzo, San Marzano! Non mi avrete mai!
2: Purtroppo in guerra non c'è spazio per l'altruismo. Lo scopo è la sopravvivenza. Come dare torto a questo padre di famiglia geniale che grazie al nostro kit potrà arrivare nel futuro per tornare indietro a salvare la sua consorte grazie ai viaggi nel tempo. Allora cosa aspetti? Accaparrati subito uno dei nostri kit di sopravvivenza 120.000 anni gonfiabile e assicurati un posto nel futuro. Importante, il kit è disponibile anche in versione per celiaci e per quei ricconi dei vegani. Intrex.comodo ed acquistate la nostra gamma di cose gonfiabili per svariato utilizzo. Basta con i semplici letti gonfiabili. Intrex gonfiabili.comodo. Succhiare è bello, ma gonfiare è meglio.
1: È meglio. Eh sì.
3: Oh, sai che? Mi sono il cazzo, San Marzano.
1: Ma poi perché? Perché l'atomica a San Marzano?
3: Lo dice Facebook, cazzo.
0: State ascoltando il meglio del peggio dello zoo. Zoo Compilation. Solo su Radio 105.
6: Da un mercato dell'energia che fa girare la testa alla serenità di produrla direttamente a casa tua. Scegli l'azzurro. Con l'offerta 2A puoi installare i pannelli solari e avere fino a 1200 euro in buoni fornitura se aderisci all'offerta luce dedicata. Per dettagli e condizioni vai in negozio su a2a.it. A2A, Life Company.
0: Radio 105.

0: Radio 105. Proud to be different.
1: Con il fuori tutto Unieuro abbiamo a cuore tutte le tue passioni. Frigorifero combinato da incasso Beko Total No Frost con tecnologia Harvest Fresh a 599 euro fino al 9 agosto, solo da Unieuro.
2: Hai mai provato i veri nudini? Realizzati con latte pugliese e modellati a mano uno a uno. Assaggiali, hanno una bontà deliziosa. Nudini deliziosa, un sapore che ti Puglia.

0: Compara le migliori assicurazioni online e risparmia sulla polizza auto e moto. Segugio.it, il comparatore senza confronti.
1: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è un

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Parte dal fronte destro, punta verso la linea nemica. Che fucilata! Sullo stinco, però. Quanto mi manca il calcio vero.
2: Ma teniamo Team Vision e guardiamoci una partita.
3: Con Team Vision hai tutta la Serie A su DAZN e la UEFA Champions League di Prime ad un prezzo spettacolare. Info e costi su team.it.
4: Con 91.000 sedie ci potresti riempire uno stadio. Noi le abbiamo vendute a maggio su Deghi.it, insieme ad altre migliaia di sedie girevoli che abbiamo consegnato negli uffici in ogni angolo d'Italia.
5: Agosto è il mese giusto per capire perché Deghi è l'e-commerce numero uno in Italia per l'arredamento. Per scoprirlo, approfitta dell'estate, quando i prezzi vanno in vacanza. Vai su Deghi.it e scopri l'estate Deghi. Perché se non Deghi, non ci credi.
6: La cistite è un vero tormento, bruciore, fastidio e continuo stimolo a fare pipì.
7: Puoi provare Mannocyst D dai laboratori farmaceutici Crimi. Mannocyst D per il trattamento delle cistiti e la prevenzione delle recidive. In farmacia è un dispositivo medico CE. Leggere attentamente le avvertenze o le istruzioni d'uso. Outmin del 25/3/2026.

0: Approfittane subito. Troni, non ci sono paragoni.
1: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo. Questo è lo Zoo di 105.
2: Perché è un coglione, ah, infatti, ecco, perché è un coglione del giorno, no? Cosa?
3: No, chi? Non puoi prelevare se invece vai a pagare con il banco.
4: Oddio!
5: Non puoi prelevare se invece vai a pagare col
3: banco.
5: Vai a pagare
3: col banco.
2: Cos'è il banco?
4: Hai mala faccia!

0: Cari amici, se state ascoltando questo messaggio è perché siete i numeri uno e siete sintonizzati con il programma giusto per voi. Quindi beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, solo su Radio 105.
1: Ah, visto che tutti parlano di musica, musica, sì. Si parla solo di Sanremo, Ducoglioni.
2: Allora
1: tutti
2: non si parla di musica se si parla di Sanremo.
1: Sì, no, appunto. Noi abbiamo scovato un programma radiofonico su una radio minore che si chiama Sradio Italia.
2: Credo che sia
1: una, non so, una sorella inferiore, sì, di Radio Italia. Non lo so. C'è questo speaker che fa la classificona, sì, di tutte le canzoni più ascoltate e più amate in Italia. Ah. Solo canzoni italiane. Ci colleghiamo, sentiamo un po'. Vai, Pipuzzo. Vai.
0: Radio Italia, la radio italiana dal Principato italiano.
3: Viva il tricolore.
0: Italianissima.
3: Fra fratelli, sì, d'Italia.
0: Che passa solo robe italiane, belle, brutte, merda, schifo. Purché siano italiane.
3: Italia se testa, pizza, mandolino, baffinieri.
0: Presenta la classificona.
1: Sa sa sa, sì sì sì, yeah!
4: È lui.
1: Un saluto amici italiani all'ascolto italiano dal, sì, vostro Italo bel paese.
4: Ah, yeah! Vedi che c'ha un nome,
1: sì, superlativo. E come ogni italianissima settimana vi svelerò la classifica delle 10 itale canzoni italiane,
4: sì,
1: più ascoltate dove?
4: In Italia.
1: In Italia, ovviamente.
0: Numero 10.
1: Allora, benvenuti su Sradio Italia. E alla posizione numero 10, stabile rispetto alla scorsa settimana, Come cose con Posti vuoti. Alla posizione 9, invece, una nuova entrata, l'intramontabile Lamberto Zozzi.
4: Ma chi è?
1: Con Gocce d'amore.
4: Ma chi è?
0: Aia, la classificona.

0: La classifica ufficiale di Radio Italia. Yeah!
1: Yeah!
0: Sul vostro Italo bel paese, sì. Sulle mani.
2: Perché?
1: Già sentito.
0: Alla posizione numero 8 delle canzoni italiane più ascoltate c'è Lisa con Dillo solo al buio.
1: Sì,
0: mentre
1: sì.
0: È sempre stabile alla numero 7 troviamo la simpaticissima Manolita Bugatti con Constatazione amicabola.
1: Ma chi è?

0: t'ha fatto la fiancata. Il numero della mia assicurazione è 7596, purtroppo è già scaduta. E ecco, di soldi non ne vedrai. Allora ti propongo un accordo un po' speciale. Ci dimentichiamo tutto in cambio di un rapporto anale.
1: No, signorina.
0: È certo però che soffro spesso di dissenteria.
1: Vabbè.
0: Non ti dispiaccia, ma la fica è solo mia.
1: Ha messo le cose in chiaro.

0: con te.
1: Anche no.
2: Stai ascoltando la classifica ufficiale di Sradio Italia.
3: Bella.
2: Alla numero 6 Jovanotti con Fuori Onda.
3: Sì.
2: Mentre alla 5 irrompe la grandissima Fiorella Mongolonia. Con Mi duole la fica.

0: Tutte anziane sono. Sì.
1: La fica.
0: Fa male.
2: Sì. C'è molto dolore.
0: Si faccia vedere.
2: Niente più amore.
1: Niente più amore. Niente.
3: Amici, alla posizione numero 4 delle canzoni italiane più ascoltate nell'Italica Italia c'è Marco Mengoni con Mandare tutto all'aria.
0: Sì.
3: Alla numero 3, in salita di 4 posizioni rispetto alla scorsa settimana, troviamo la giovanissimissima artistina Artistotti con Seguimi.
1: Non

0: No.
1: Numero 2, stabile da ormai 2 mesi, c'è Lazza con Buio davanti.
2: Sì.
1: E rullo di tamburi. Al primo posto delle canzoni più ascoltate in Italia si riconfermano i Più Fonica con Allungando le vocali.
3: Mai sentito.

0: Sulle mani.
1: Ma perché?
0: Il vostro Italo Bel Paese vi saluta. Questa era la classifica delle 10 canzoni più ascoltate in Italia nella scorsa settimana, ovviamente italiana. Lo so che non ci ascolta un cazzo di nessuno, ma vi do comunque appuntamento alla prossima settimana. Un ciaone da Italo Bel Paese.
1: Arrivederci, signor Bel Paese.
2: Il signor Bel Paese abbia un bar da
0: qualche parte. Sì, credo anch'io. Ho avuto il sospetto che fosse lo stesso personaggio.
1: Il bar Italo, direi.
2: Sai che c'è Pizza che è anche un parrucchiere, no? Comunque noi nell'ambiente facciamo.
0: Ma non lo fa più il parrucchiere, Pizza.
2: No, non ce l'ha più.
3: Lavorava per.
2: No, era suo.
1: Era suo, ma adesso invece corre nudo sulla Vigeva Nera. So che questo è il suo passatempo principale.
4: State ascoltando Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: Potevamo farvi piangere, potevamo farvi pensare, potevamo farvi trombare con musica romantica. Ma abbiamo scelto di farvi ridere con questa super scenetta. Solo in Zoo Compilation, su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con un programma che svela tanti complotti. Si chiama Complotti Complottosi.
2: La storia di cui stiamo per parlare è dichiaratamente una leggenda, un'invenzione, un falso storico. Ma noi vogliamo raccontarvela lo stesso, sperando di ingannare chi si metterà all'ascolto dopo che questa breve premessa sarà terminata. Benvenuti nel regno del mistero. Benvenuti a...
3: Complotti Complottosi!
2: Erano precisamente gli anni 50, quando per le strade di tutto il mondo comparvero degli strani personaggi in bicicletta.
4: Ricordo bene, in quel periodo avevo precisamente una sessantina d'anni. Tutti dicevano si trattasse di tanti pantani, ma io non ci credevo e mi son detto e se fosse un'astronave?
2: Stiamo ovviamente parlando dei Lattai. I Lattai in bicicletta, insieme ai bigodini, al chiodo in pelle e alle fighette sui pattini a rotelle che ti portano il frappè con la panna e la ciliegina, sono l'emblema del vintage. Ma perché in giro non si vedono più? Andiamo per gradi. Che cos'è il latte?
5: Il latte, al contrario di quel che tutti pensano, è una sostanza che fin da piccoli ci viene somministrata per mantenere l'ordine mondiale delle cose. Perché è scientificamente provato che il latte crea dipendenza.
2: Esatto. Il latte porta ad una dipendenza sfrenata.
1: Ma non è vero.
2: Ciò ti spinge ad acquistare e bramare ogni derivato dei latticini. Formaggi, yogurt, merendine e pizza.
1: Formaggio è vero.
2: E i lattai, ovviamente, ne sono gli spacciatori.
5: I lattai sono anni che ci propinano la loro sostanza maledetta. E più noi cerchiamo di evitarla, più loro si adeguano e cambiano la forma. Come il latte intero, quello parzialmente scremato, il latte di soia e il latte di mandorla. Com'è possibile? Avete mai visto le mandorle con le tette?
2: Ancora non siete convinti? Allora ragioniamo un attimo. Ci hanno propinato il latte in polvere. Ma com'è possibile?
6: Io pollera aspirate tante polveri, tutte di tutto. Polvere di casa, polveri di cocaina, polveri sottili, ancicite, amianto. Visti sempre veramente tante polvere. Ma mucca polvere no, no signora, mucca polvere no, mai vista.
2: Proprio così. Come appena spiegato dal professor Taranga qui, la mucca in polvere non esiste. Quindi ormai è ovvio. I lattai ci hanno sempre preso per il culo. Ma chi sono e dove si nascondono? Decifrando il proverbio "il miglior nascondiglio è sotto il tuo naso", noi abbiamo trovato il loro quartier generale, il paese di latte, in provincia di Imperia, in Liguria, la terra della mozzarella. Abbiamo mandato un nostro inviato sotto copertura sul posto.
7: Eccoci qua, siamo a Latte, il quartier generale dei lattai, dove il latte qua viene coltivato. Guardate, c'è questo...
8: Oh, bel nonne! Ma che cosa fai nel capo? Oh!
7: Come potete vedere, un lattaio mi ha beccato!
8: Oh, guarda che ho appena messo giù le fave, pezzo di merda! Leviti dalla gamba che ti sparo un culo, eh!
7: Appena preso un fucile, devo scappare!
8: Porca m***a, ti stronco adesso! Vieni qua, corri, comincia a correre! Corri forte, eh! Che se ti becco nel buco del culo! Oh. Cori!
7: Aiuto! Mi sta sparando!
8: Porca di limoni!
1: Sei tu da vecchio!
2: Avete visto? L'hanno ucciso. Quindi è ovvio che siamo vicini alla verità.
1: Ma no!
2: Ma se è vero che se vai con lo zoppo impari a zoppicare, se vai col lattaio impari ad allattare.
9: Dunque, il termine latte è stato inventato dai greci, che lo usavano per definire lo spazio, il cosmo, la tana delle origini di tutto, il primordiale, il primo sguardo dell'uomo nei confronti del mondo, la culla materna. Galactos era la parola, da cui deriva galattosio, lo zucchero contenuto nel latte. E cos'altro vi ricorda? Esatto, galassia, proprio come la Via Lattea.
10: È vero,
1: Giusto, fin qua.
2: Capito?
1: Cosa?
2: I lattai sono alieni.
10: Ma no!
2: Importando questa sostanza direttamente dalla Via Lattea, mirano alla conquista del nostro pianeta.
1: Ma no!
2: Ma cosa fare se ne incontri uno?
10: Una volta, uscita da scuola, ho incontrato un lattaio con la sua bicicletta fiammante. Un gran bell'uomo. Mi ha chiesto se potevo darle un po' del mio latte. A quei tempi non sapevo che potevo essere munta per tutta la notte. Alla fine ne sono uscita sfinita. Ma come mi è piaciuto. Adesso mi faccio mungere sempre. Dopotutto, le mucche fanno mu, ma io faccio mu.
2: Credo che abbiate capito tutti il sottile linguaggio sofisticato della nostra testimone.
1: No, una zoccola.
11: No, no, non fidatevi di nessuno. Potrebbe essere chiunque. Vostro zio, vostra sorella. Ma persino vostra madre vi allatta. Quella puttana. Non fidatevi, non fidatevi di nessuno.
2: Oh. Proprio così. Cosa? I lattai controllano il pianeta.
1: Ma no.
2: Ma forse non tutto è perduto. Forse esiste qualcuno che potrebbe sconfiggerli.
1: Chi?
2: I vampiri.
1: Perché?
2: Lasciamo a voi le vostre considerazioni. Perché noi la verità non la sapremo
1: mai.
2: Mai.
1: Perché i vampiri?
12: Non lo so, adesso.
1: No, stavo cercando di fare un ragionamento.
12: Ti lascio un po' così la roba.
1: Sì, perché è proprio una stronzata.
12: No, forse un cliffhanger per la prossima puntata.
1: Perché i vampiri?
12: Vampiro mangia il sangue.
1: Sì, però succhia.
12: Ma non
1: succhia.
12: non mangia l'aglio.
13: Vabbè, ma per forza lo succhia, scusa, cosa fai? Lo pigli col coltello alla forchetta il sangue? Devi succiarlo per forza.
1: No, capito. Però forse l'attinenza è.
12: A parte che non è vero, puoi fare anche la scarpetta. Tu apri lo sguardo e cuci il pane.
13: Ho capito, ma il pane più il sangue non è più solo sangue.
1: Esatto.
13: Magari non digeri il pane.
12: Comunque anche il vampiro mangia col pane, sei italiano.
13: No, cioè, il vampiro è celiaco, lo sanno tutti.
1: Che cazzo state dicendo?
13: Ah no?
1: Ah, perché esistono i vampiri adesso?
13: Certo.
1: Dove?
13: Ma stai scherzando?
1: Dove?
13: Ma figa, mio nonno era vampiro.
1: Ma che è, dai? Tuo nonno era vampiro?
13: Poi è venuto il sole.
12: Io sono stato con una ragazza che era vampira vegana.
1: Ah.
12: Non beveva il sangue umano. Ma come ciucciava c'è.
14: State ascoltando da Zoo Compilation. Solo su Radio 105.

0: su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il programma che regala le tue povere e usurate orecchie solo risate. Come? Ascoltando questa scenetta, ovviamente.
1: Ritorna Giacobbo con Freedom, però è un'edizione un po' diversa, perché sì, è cambiato un po' il format.
2: È l'enorme coming up. Della...
3: E oggi amplifichiamo la collezione.
2: Cosa mi ho regalato?
1: Paolo, io ti voglio così sempre.
2: Normal Friends.
1: Con gli occhiali. Ti voglio così.
3: Sai che sei un furbi con la batteria scarica?
2: Io mi sto vergognando.
1: Noi siamo lo zoo.
4: Salve amici. Salve. E benvenuti ad un nuovo episodio di Freedom Oltre il Cortile.
3: Grazie.
1: Sì.
4: Una nuova stagione ci attende,
1: sì,
4: piena di misteri. Visiteremo luoghi incantati,
1: sì,
4: intervisteremo tantissime persone a caso,
1: sì,
4: ci saranno fantasmi e zombie, amuleti e chincaglierie piene di polvere che sembrano celare segreti segretissimi, ma che in fondo sono costati 3 euro dal rigattiere. E poi dove mettiamo le mie adorate porte e le chiavi che mi fanno tanto arrapare.
1: Sì.
4: Senza dimenticarci i permessi specialissimi che mi consentiranno di entrare anche nei bagni dei disabili senza sentirmi sbagliato.
3: Bravo.
4: Allora non indugiamo oltre e partiamo con il primo incredibile servizio di Freedom Oltre il Cortile.
1: Sì.
4: Inizia il viaggio.
5: Oggi nella puntata di Freedom Oltre il Cortile...
4: faremo un viaggio straordinario attraverso la Napoli sotterranea, dove ci sono spazi che celano una incredibile storia.
3: Wow.
4: E incontreremo persone che ci racconteranno cose inimmaginabili.
1: Sì.
4: E poi entreremo immotivatamente in un buco nella parete, dove ci incastreremo per ore fino all'arrivo dei pompieri speleologi che ci faranno anche un buco del culo a tarallo per colpa del procurato allarme.
1: Sì.
5: E poi, dopo aver mangiato la pizza e procurato 2 canne per il microfonista,
1: cosa?
4: Faremo tante cose.
1: Sì.
4: E diremo tantissime altre parole una dopo l'altra.
3: Sì.
4: Sempre sfruttando al massimo l'abbonamento alla libreria di basi cinematografiche di Mediaset.
3: Cioè.
4: Per enfatizzare anche le inquadrature delle mie scarpe mentre cammino a caso.
1: Droni. Basta! Perché? Cazzo
5: e dopo 12 minuti senza senso di camminata di Giacobbo con espressione pensierosa, ci sposteremo ancora in un luogo pieno di piante, spacciandolo per un luogo abbandonato, dove entreremo in una casa diroccata sparando fesserie su presunte presenze spiritiche.
4: È notte fonda e ho in testa un caschetto molto più piccolo della mia misura. E considerando che sono alto 2 metri, sembro un grandissimo mon... Entreremo in questa casa diroccata che si presume celi lo spirito maligno del vecchio proprietario, del quale non sappiamo assolutamente nulla. Ma inquadrando vecchie bambole e 3 pisciate sui muri, ovviamente condite con minchiate grafiche che simulano gli spettri, tireremo altri 7 minuti per allungare il più possibile il brodo e poter confezionare l'ennesima puntata di infiniti coming up e assolutamente inconcludente.
5: Esatto. Roberto, siamo quasi arrivati a metà delle 2 ore tabellate. Quindi adesso ci sposteremo nuovamente in una zona dell'Italia rurale, dove abbiamo individuato un ottimo ristorante e useremo il pretesto di un antico castello, dove si presume sia successo qualcosa di pazzesco che ci inventeremo man mano per pernottare a spese di Mediaset e smaltire la sbornia.
4: Sto camminando in cerchio mentre un drone mi riprende con fare sospetto e pensieroso. Mentre mi accingo a girare dei fegatelli che nel montaggio introdurranno un alone di mistero posticcio. Così che possiate attendere all'infinito che parta un servizio sugli spettri. Che in realtà non partirà mai. E che non vi farà vedere assolutamente nulla.
1: Niente.
4: Ma la musica è veramente figa. E più che un programma televisivo di divulgazione, sembra un videoclip di un gruppo musicale gotico. Ma fortunatamente, siamo quasi alla fine delle 2 ore. E fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata ore. E fra decine di lanci che si intrecciano e un turbinio di dronate su posti a caso, siete quasi addormentati. E l'abbiamo svangata.

0: Praticamente siamo la trasmissione più seguita dalle persone in coma.
1: Ah, no.
0: Vai Roberto, tocca a te. Dove sei ora? In quale buco del culo dell'Italia ti sei cacciato per farci vedere fogne chiuse da decenni che spacciamo per cimiteri ipogei?
2: Siamo a Longarone, Val di Fassa, davanti al bistecchificio di Eginio Petrazzi. Un luogo misterioso, un luogo dove vi consiglio di fare tappa alla ricerca di risposte. E il pacchetto da 2 chili che ho sotto l'ascella è la testimonianza di un misfatto storico, del quale vi parlerò nel prossimo episodio, dove approfondiremo tantissimi argomenti. Anzi, avremo così tanti argomenti da lanciare che forse non ci sarà nemmeno il tempo della sigla di chiusura. Ma ora, mentre risalgo sul mio buffo furgone che non serve a nulla, poso le bistecche che mi ha appena regalato il signore Ginio in cambio di una marchetta sul sedile del passeggero e vi saluto con lo sguardo pieno di domande alle quali sicuramente noi non daremo mai risposte. Delle risposte. Alla prossima puntata.
3: È così, eh?
0: Nel prossimo episodio di Freedom oltre il cortile, un castello sporco, una grotta con dentro un cazzo, le piramidi viste come le vede chiunque vada a fare le ferie a Sharm el Sheikh, e poi ancora un museo di porcherie contraffatte e un paio di fantasmi inventati dalla nostra redazione con storie di testimonianze che fanno buchi da tutte le parti.
4: Wow!
0: Non perdere il prossimo episodio del più grande bluff della TV contemporanea. Freedom oltre il cortile. Bastardo. Portaci 2 bistecche anche a noi in redazione.
5: Hai ragione, però.
4: Wow.
6: State ascoltando Zoo Compilation, il meglio del peggio dello zoo. Su Radio 105.

0: all'Ippodromo di Milano, giorno 4 di settembre, un cantante molto strano suonerà con la sua band. Dice sempre parolacce, ha la maschera e i piedoni. Dai, non fate quelle facce, parliamo di Tony Pitone.
1: Questo spettacolo non è proprio adatto ai piccirilli,
2: State zitto, povere!
3: Il 4 settembre, High Days Coca-Cola all'Ippodromo SNAI di San Siro. Tony Pitone, il concertone, è l'ultimo, ve lo giuro, basta, mi sono rotto.
4: Perché aderire all'Opas di Post?

0: italiane su TIM.
1: Perché entri a far parte di uno dei più grandi gruppi industriali italiani.
0: Perché puoi dare valore alle tue azioni con il dividendo.
2: Se hai delle azioni TIM, hai tanti buoni motivi per aderire all'OPAS.
1: Ecco perché.
2: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su postaitaliane.it.
3: Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. Keep you from running away.
4: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Turn the speakers up, lasciami stare, sono white girl wasted. Stasera la tua lei diventa la mia baby. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
5: Attenzione. Attenzione. Attenzione. Questo programma, per i temi affrontati e il linguaggio utilizzato, non è adatto a un pubblico di minori e potrebbe contenere contenuti creati con intelligenza artificiale. Ogni riferimento a cose o persone reali è del tutto scherzoso, non diffamatorio e non ha intento offensivo.

0: Cime di Rapa, vi state divertendo? Per forza! E allora beccatevi questa scenetta in Zoo Compilation, il meglio del peggio del programma che non piace, solo su Radio 105.
1: Ci colleghiamo con Dove abita Ennio, Masterchef. Prego, Pippuzzo.
0: Dove abita Ennio?
2: Spero che risponda. Provo a fare, come si chiama, canna bocciola.
3: Brenda. Pronto? Pronto, buongiorno signor Ennio, sono Antonino Cannavacciuolo. Sono Antonino Cannavacciuolo.
4: Antonino!
3: Antonino! Attenzione, pronto a partire da questo momento, ora! Allora, signor Ennio, buongiorno. Allora, senta un attimo. Allora, l'abbiamo chiamata perché lei è stato scelto per fare la prossima edizione del Masterchef.
4: Ma che cosa devo fare?
3: Allora, deve cucinare, come mi hanno detto che lei è molto bravo a cucinare, sa fare un sacco di piatti.
4: Allora, faccio la pasta con i fasoli, con i sassi.
3: Ah, tipo Far West, lei è un po' Bud Spencer.
4: Ma che
3: allora, senta, signor Ennio, allora la cosa è facile, gliela spiego in un attimo. C'è il programma televisivo, lei viene, cucina, e se vince, vince 100.000 euro.
4: Ma 100.000 euro. Per farlo mangiare pasta e fasoli?
3: Sì, lei vince 100.000 euro se viene, lei la speciale.
4: 100.000 euro?
3: Sì.
4: Lei pasta e fasoli?
3: Lei l'ha mai visto il programma alla televisione su Ski?
4: Su Sorridi,
3: l'ha vista?
4: Sì, Sorridi, no, non lo prendo, il canale non lo prendo.
3: Non ce l'ha lei la parabola?
4: È già stato che prendo il primo canale, porca.
3: Ah, quindi lei vede solo Rai 1?
4: Più o meno, dalle volte va, dalle volte va via, dalle volte viene.
3: Vabbè, non importa. Allora mi ascolti, signor Ennio. Allora, nel programma facciamo tre piatti. Il primo sarà uno a base di uova. Le uova lei non le sa fare.
4: Non ho capito bene.
3: Cos'è che le uova lei le sa fare?
4: Le sbatto nella tazza, ci metto dentro un po' di vino e le giro col zucchero e le bevo.
3: Ah, interessante, le uova col vino e lo zucchero. Potrebbe essere anche un piatto gourmet. Senta, allora poi. Calcoli che lei. Gourmet. Signor Ennio, se ricordi che è importante che lei, quando verrà, si porti un grembiule per non sporcarsi.
4: Andiamo con il grembiule, non lo trovo il grembiule, dove lo vado a trovare il grembiule?
3: Grembiule.
4: Grembiule.
3: Ci sarà l'altra cuoca che è Patrizia.
4: Patrizia. La Patrizia, la braccia che dovevo murare, bastardo, dov'è la Patrizia?
3: Comunque.
4: Ti ho risposto. Cecino, bastardo, tu sei un bastardo.
3: Senta, allora adesso.
4: Rantolini, sei un bastardo.
3: Allora, senta, adesso le passo e Igilio Massari.
5: No.
4: Ma chi è?
3: Come non conosce Igilio Massari, scusi.
4: Ma chi è?
3: Massari.
4: Massari.
3: Bravissimo. Lo passo così si mette lei d'accordo. Lui è bravissimo con i dolci, eh?
4: Con i dolci.
3: Glielo sto passando.
4: Passamelo, il suo bastardo di merda.
3: A partire da.
4: Ehi, due,
3: tre, tre.
4: Due. Passami il ventino e vai a spartare.
1: Uno.
4: Due.
1: Ora.
4: Pratao.
2: Pronto, Pratao. Ciao, sono Eugenio Massari.
4: Bernardo, sei un bastardo. Non sono Arnaldo. Ma ti porto di... Ti fai chiamare il figlio.
2: Non sono Arnaldo.
4: Il figlio Massari, Eugenio Massari, bastardo.
2: Non sono Arnaldo, non so di chi stia parlando. Ma sono Eugenio Massari.
4: Mi sa che mi rompi l'anima, bastardo. Non ti conosco oramai. Bastardo, bastiari, bastardo.
2: Guardi che Arnaldo è il nostro lavapiatti, io sono Eugenio Massari.
4: Che cosa vuoi?
2: Volevamo sapere se lei era in grado di farci una torta con le uova.
4: No, non sono capace. Sono capace di fare la pasta col fagiolo, che i fagioli. Con l'anno, bastardo.
2: Ok, allora per la pasta con i fagioli le passo un attimo il lavapiatti.
4: Non era abbastanza uno sulla terra.
2: Senti, Ennio, allora vieni a partecipare a MasterChef.
4: Vieni anche a cucinare. Ti taglio le dita.
2: Però ti devi presentare col grembiule.
0: Come andrà a finire?
1: Mamma mia!
0: Wender e Johnny riusciranno a trovare l'indirizzo del vecchio Spala Merda? Se forte vincerai, prossimamente, nello Zoo di 105.
1: Mamma mia! Quanta handicapazione!
0: Su Radio 105 c'è Zoo Compilation, il meglio del peggio delle scenette del programma che non piace.

0: State ascoltando Zoo Compilation, che dopo questo meraviglioso disco vi regala questa meravigliosa scenetta.
1: Dai, ci colleghiamo coi puglieri, andiamo che arriva il Comodoro oggi, andiamo, vai.
2: Arrivano dalle profondità dello spazio infinito per comunicare con noi. Hanno scelto come luogo del primo incontro ravvicinato una regione che sembrava allettante sul dépliant dell'Agenzia di Viaggi Interstellari. Hanno studiato la lingua, le usanze, le tradizioni, ma tutto quello che pensavano di sapere su di noi si rivelerà drammaticamente sbagliato. Loro sono i Puglieni, gli extraterrestri del tacco. A bordo dell'astronave pugliena, nascosta da una nuvola di olio per frittura sopra Palo del Colle, è giunto in soccorso della missione extraterrona il Commodoro Muort Caten. Il suo grande carisma ispira le truppe a tentare un nuovo contatto, ma la sua precaria conoscenza del codice comunicativo puglieno rischia di compromettere la missione.
3: È Wender.
2: I Puglieni.
3: Che lo parla malissimo.
4: Uè, Soccola!
5: Uè, Spoglione!
4: Upa!
5: Un po' c'è la mamma!
4: Afa!
5: Afangulo!
4: Te e tutta la razza tua ci stiamo a bere!
5: E tu metto mocca, carne!
4: Uè, puttano di chiave!
5: Afangulo che quando dico!
4: Tua mamma Soccola!
5: Mamma, tua mamma ti ha detto che non c'è la puttana che passa da te, che non è. Ma tu passa da Pugliese, chi da mo?
4: È stramorte, è vivo, tu, tutta la razza tua.
5: Ma che cazzo sei?
4: Afa.
5: Allora, Afa mocca chi da stramiliardo di mostri.
4: Tu sei frufru?
5: Ma quando ti scappo di un culo, te scuoti di sporco di merda, chi da stramiliardo di mostri?
4: Ehi, bastardo!
5: Assurdo, con la puttana di mamma, di soccola, di sorda, di srogata, e di frate, e di sorda.
4: Ula! Ulacchione!
5: Oh, ricchio!
4: Beh, tremo!
5: Oh, sta fendo la lampadaria!
4: Lebe!
5: Devi finire la piega lì una sfoggia!
4: Lebe, chi che fai? Mamma!
5: Mamma, dici il bucchino, ma la soccola da merda!
4: Sord! Ci essa cacata!
5: Ah, fa mocca al solito!
4: Tu e tutta la razza tua, morte e bimbe!
5: La razza mia, la razza di chi ti ha morto! E tu cazzo, che ero da bastarda, sei quando la pinna.
4: Upa!
5: Upa c'è una mamma di te. Se vengono cavi ci si spezza tutti i rinde, che ero.
4: Nicola! Lo prendo tutti in gola!
5: Nicola, mi succhi la ciula!
4: La ciula! La ciula! La ciula!
5: La ciula di chi destra mus!
4: È vivo, tu e tutta la razza tua!
5: Se ti acchioppo ti sguarro!
4: La facile termona Kong Kong!
5: Tu i bibucchi in Hong Kong!
4: Ah, voglio!
5: Ah, poi si da più, ci usaccio! Come un bicchietto!
4: Avangu!
5: E pigliano un litro di benzina e temo una fuga!
4: Afa!
5: Avangu la mamma!
4: Senti, te la metto la cima della rapa in culo!
5: Come pigliano in culo la bastardo!
4: Basta!
1: Parole a caso, Wendy!
6: Sì, sì.
7: I Puglieni.
8: Pronto?
4: Upa!
8: Pronto?
4: Upa!
8: C'è?
4: Upa, c'è un dramma! C'è!
8: Mamma,
4: oh! Oh, sort!
8: Oh!
4: Che dà bacchì?
8: Oh, tromò, arrato ma la chiama, papì!
4: Ngù!
8: Anche la busta di casa dritta, papà! No, andò stai?
4: Tu sei ricchione!
8: Ricchione? A te mamma, tu la busta di casa dritta, papà! No, ogni volta che c'è, no!
1: Arabo!
8: A te quando non ha visto!
4: Te fra che cazzo tu di capello?
8: Che cazzo cazzo dritto, anche da un posto di cazzo dritto, non mi si chiamino più, che mi fai nervosi ogni volta.
4: Ura.
8: A te è tutta la rezza tua, quando non ti, non fa amore.
4: Tu è mamma, ti finisce questa cagata.
8: Ma dannaccio, basta dopo pein ogni volta.
4: Giacinto? Nel culo dello spingo?
8: No, culo a me, ma che da basta di gato dritto, da trend assurdo. Ah, vedi che mi ha rotto un cazzo, eh?
4: Ah, famo che ci deve essere morte bene.
8: Ah, un culasso, ma dacci, dai, ciao.
4: Vaffanculo!
7: I puglieni.
9: Quando?
4: Upa!
9: Che c'è?
4: Upa, sono di me!
9: Che c'è?
4: Uè, zoccola!
9: Sentite di parole like!
4: Love!
9: È una cosa bella, saluta una persona e non parole like!
4: Upa!
9: A puttana di mamma da zocca di community tu, figlio di buona mamma!
4: La faccia del becchino lungo male! Mi facevi bocchino nel lungomare. Non puoi dire delle cose carine.
7: I puglieni. Oddio. Primo contatto. Fallito.
0: E con questa scenetta finisce questa puntata di mercoledì 29 luglio. Da Pippo e dal vostro Petosauro è tutto. A domani.

0: afte.
1: Ne soffro da quando ero piccola.
2: Sono molteplici le cause della formazione delle afte. Curasept Afte Rapid permette una guarigione rapida, grazie all'effetto barriera sui tessuti colpiti.
1: Un aiuto per tornare a sorridere.
2: Curasept Afte Rapid. Rapido il sollievo,
1: rapida la guarigione.
2: Sono dispositivi medici CE. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni d'uso.
3: I'ma love you like you've never been loved before. 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio. La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105. Proud to be different.

0: Amici, come state? C'è 105 in casa su 105, io sono Max Brigante, bentrovati, noi siamo qui per un'oretta insieme a voi in radio e in TV al 66 del Digitale Terrestre. Davanti a me Simo J, Nadia
1: Buonasera.
0: Venturini, in pieno stato valigiansia. Si può descrivere così?
2: Mi piace come termine, bravo!
0: Valigiansia.
2: Sì.
0: Se nessuno l'ha scritto mai,
1: segniamolo.
0: No, perché siete così. Quando partite? Fra 2 o 3 giorni?
2: Il 3.
0: Fra una settimana.
2: 5 giorni.
0: Fra 5 giorni partite.
2: Io sono distrutta.
0: Ma io non vi posso sentire.
1: Ma io ho messo da parte delle cose perché non voglio sbagliarmi, metterle adesso e poi dico, cazzo, questa non la devo portare.
0: No, ma voi siete ansiosi.
1: Basta.
0: Valigia già aperta sul letto.
1: No,
2: allora,
1: no.
2: Io sì, io valigia aperta in soggiorno con le prime cose che ho deciso di portare, altre cose che devo capire che sono sul divano, ma soprattutto...
0: Quindi hai anche delle cose in ballottaggio.
2: Sì, certo. Mi segno...
0: Vincono o non vincono a seconda di cosa, spiegami.
2: E vincono a seconda di tante cose. Cioè,
0: tipo...
2: diciamo che inizio a mettere insieme un po' di elementi che possono essere le previsioni del tempo. È importante.
0: Ok, mi hai convinto.
2: Le persone presenti, gli impegni che piano piano magari si delineano. E...
0: cioè, tu dici, provo a tradurre.
2: Proviamo.
0: Tu dici, immagino poi di andare in un ristorante elegante.
2: Esatto.
0: E allora metto anche un outfit per quella sera.
2: Esatto. Magari sento un amico che mi dice, oh, poi magari quel giorno andiamo in barca a fare. Allora dico, ma forse mi serve anche un pareo per la barca, piuttosto che un, cioè, senso, copri costume di un certo tipo. Quindi in base alle cose che si vanno a delineare io decido un pochettino.
0: Quindi
2: in più...
0: crei dei sicuri.
2: Esatto.
0: Più un ballottaggio.
2: Esatto. Prendo degli appunti nelle note del telefono, perché comunque
0: pure.
2: Sì, segno delle cose che mi vengono in mente. E poi diciamo che siccome faccio le vacanze in più tranche, in base a quello che poi devo fare dopo decido che cosa portare e che cosa no. Perché non è che posso poi in un giorno che torno a Milano lavare tutto,
0: giusto,
2: quindi
0: giusto.
2: Devo dividere anche per le mete successive.
0: È un lavoro allucinante.
2: È un lavoro allucinante.
0: Quindi la vostra ansia è motivata da un sovraccarico che state dando al cervello.
2: Sì.
0: Tu Simo, ma perché
1: la sua, in verità.
0: Ma perché 5 giorni prima stai già mettendo via delle cose?
1: No, perché magari dici, volevo portarmi quella maglietta bianca e poi la cerchi e dici, cazzo, l'ho messa la settimana scorsa. Allora, quelle che quando guardo dico, questa me la metto, no vabbè, la metto via.
0: Ok, ma avresti ancora il tempo, 5 giorni, hai ancora il tempo di lavarla e averla pronta.
1: Beh, no... meglio non rischiare.
0: Mamma mia.
1: Poi io... però non è che faccio tutti gli outfit così. Cioè, nel senso, in barca se uno ci va, cioè ci vado col costume.
0: Oh ragazzi,
1: costume,
0: io vado via sabato. Non ci ho neanche minimamente pensato
2: E non avevo dubbi.
0: Okay.
2: Ma sapete qual è la cosa più divertente di tutte? Che poi io quando arrivo nel posto, al primo giorno che devo fare, mi devo vestire per uscire, penso, ma non ho niente.
0: No. Che poi io ho fatto un bel po' di vacanze con te negli anni e ti ho sempre vista arrivare con dei valigioni, anche quando si poteva fare bagaglio a mano, senza adesso polemizzare delle volte che abbiamo dovuto aspettarti perché col bagaglio imbarcato tutto
1: sarà
0: è più lento.
1: Sarà così comunque anche questa volta,
2: è successo,
1: te lo volevo dire.
2: Sì,
0: ancora?
2: Successo, sì,
0: ancora?
2: Sì.
0: Non allora, ce la fai tu,
2: aspettate, però devo dire anche una cosa, voi avete dei capelli corti gestibili, io ho anche un po' tutta la menata di essere femmina, avere i capelli lunghi, al mare
0: Vero.
2: Si gonfiano, cioè ragazzi abbiamo dei problemi che voi non potete capire.
0: Io sono troppo fan del bagaglio a mano.
1: Io anche, porto il bagaglio a mano, quindi devo anche poi dopo mettere tutte le cose belle in fila, quelle cose che mi piacciono
0: va bene. E ne continuiamo a parlare fra poco, intanto facciamo partire questo programma.
3: Benvenuto, questo è Mikasa.

0: La letteratura mi viene incontro, sentite un po' qui, perché fare i bagagli è così stressante, i motivi psicologici e fisiologici dietro l'ansia da valigia. Nadia, ascolta tu soprattutto. In breve, perché fare la valigia manda in crisi, quindi perché tu sei così inutilmente stressata oggi, che è mercoledì 29 luglio e parti il
1: 3 agosto.
0: Il 3 agosto, vabbè. L'ansia da valigia ha un nome, non si chiama valigiansia come io.
2: Peccato
0: però, mi viene da dire. Sì. Si chiama packing anxiety.
2: Beh, che è uguale.
0: Valigiansia è più bello. È una forma di stress anticipatorio che unisce dinamiche psicologiche e reazioni biologiche collegate al viaggio. Perché succede? La mente va in sovraccarico decisionale a causa delle troppe micro scelte richieste. Contemporaneamente, il sistema nervoso attiva una risposta fisiologica di allerta per il cambio di routine. Aumentano i livelli di cortisolo e adrenalina. Quali sono quindi gli effetti? Questo stato di tensione può causare sintomi fisici come rigidità muscolare, ti blocchi un po' la schiena, e sonno disturbato, c'hai i pensieri, ti giri nel letto. Procrastinazione del momento di partenza o la tendenza del overpacking, portare troppe cose per cercare stabilità. Ne sai qualcosa, Nadia, di questo overpacking?
1: Sono scioccata da tutto.
0: Risuona dentro di te,
1: sì,
0: qualcosa?
1: Mi risuona.
0: Troppe cose per cercare stabilità. La stabilità uno non dovrebbe cercarla in una valigia.
2: Nella valigia, no.
0: Come gestirla? Per ridurre il carico mentale basta trasformare il bagaglio in una procedura automatica. È utile seguire una lista per priorità, partendo dai beni indispensabili come documenti e farmaci. Li hai?
1: Ah, su documenti e su farmaci vado fortissimo.
0: Sei già a posto?
1: Sì.
0: Sono più facili quelli?
1: Sì.
0: Ok. Dopo devi stabilire un limite numerico preventivo ai vestiti da portare.
1: Allora, io ho un problema anche sulle mutande, nel senso che se sto via 7 giorni, quindi servirebbero 7 mutande, contando,
0: sì,
1: che di giorno sei comunque in costume,
0: sì,
1: io ne porto comunque 10, perché non si sa mai, anche
2: vabbè,
1: 12 a volte.
0: Vabbè, quello può starci, ma comunque può stare anche, cioè uno può anche lavarle poi, mentre voi siete in una casa, ci sarà anche una lavatrice?
1: Sì, sì, però la mia frase è sempre non si sa mai.
0: Ah, quindi non si sa mai che la lavatrice abbia un problema.
2: Cioè, il costume lo dobbiamo lavare. Cioè.
0: Insomma, in quel non si sa mai. In quel non si sa mai, non se ne viene più fuori.
1: Mai.
0: Abbiamo poi tutta un'altra serie di così analisi. Sì, insomma, qui parlano del fatto che il cortisolo sale, il cortisolo quando sale porta un po' di disturbi, per esempio anche al sonno, come dicevamo prima, tensioni muscolari, insomma, non dovete sottovalutare questa cosa. Vogliamo un pochino aprire la riflessione a chi ci ascolta, magari qualcuno ha qualche rimedio che può aiutarvi, mi sento di dire. Io sono a posto, io la faccio all'ultimo.
2: Sì, tu l'abbiamo capito.
0: Sbaglio qualcosa, ma sono così avanti che mi perdono. Cioè, sì, veramente, io mi perdono, perché anch'io arrivo poi sul luogo del delitto.
2: Vai a comprare le cose.
0: Apro la valigia e dico: vi ricordo quell'anno che andammo tutti a Sanremo, io non avevo neanche una mutanda e neanche una calza. Cioè, non avevo né i calzini,
2: bello,
0: né le mutande.
1: Per esempio, io svenivo.
0: Li avevo dimenticati proprio di botto, così, tutto.

Il nostro amichetto Tommaso Paradiso con Agitare Coca-Cola qui su Radio 105. Prima di andare in pubblicità, qualche messaggio. Stiamo parlando di valigie, di preparativi. Io faccio la valigia una settimana prima, Chiara come Nadia. Nadia, siamo a una settimana prima, ragazzi. Una settimana prima è tanta roba. Io, tra l'altro, vengo da una famiglia settimana prima, perché mia madre ha sempre fatto la valigia. Io ho i ricordi di quando stavo in casa, quindi quando ero molto più giovane, di questa valigia che stava sul lettone, che veniva aperta e che ogni giorno piano piano si componeva, e guai a toccarla. Comunque, Chiara, io faccio la valigia una settimana prima, poi la apro almeno 10 volte, perché mi viene in mente qualcosa che ho sicuramente dimenticato. Ah, Chiara la fa e la chiude, ragazzi, la fa e non è che la lascia aperta, la fa e la chiude. Andrea invece, io sono team, la faccio un'ora prima di uscire, l'ansia mi rende velocissimo. Però un'ansia corta, è meglio quell'ansia lì, tutta subito, che non portartela avanti per 4-5 giorni, secondo me. Andiamo in pubblicità, poi continuiamo a parlarne.

0: 105 Hits è la radio che trasmette tutte le hit più forti del momento ed è una delle nostre web radio.
1: Che non importa se bruciasse il mondo attorno da te.
0: La trovi su 105.net oppure scaricando l'app gratuita di Radio 105. Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio. Radio 105 presenta Coming Soon Radio.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio 105. Proud to be different.

0: Che album ti porterai, Max, quest'estate nelle cuffiette? Tra gli album sicuramente quello di Madonna. Qui con Sabrina Carpenter, Bring Your Love. Il disco è bellissimo, so che ne abbiamo già parlato a 105 Mi Casa, però sono proprio fan dell'operazione e fan del fatto che un artista come Madonna nel 2026... che insomma il 2026 per Madonna vuol dire un artista che ha fatto un disco in età adulta, decisamente adulta, abbia fatto un disco così giovane, fresco, avanti, contemporaneo, progressista, veramente tanta roba. Invece mi sono imbattuto in una polemica social, non so se ragazzi è capitata anche a voi, è quella che polemizza contro i fan e le fanbase che hanno evidenziato più volte, che continuano a evidenziare, la differenza d'altezza che ci sarebbe tra Taylor Swift, che è un'artista evidentemente molto alta, sì, e Sabrina Carpenter, che è invece un'artista molto bassa. E i fan hanno parlato tanto di questo, facendo del body shaming, evidentemente. E quindi le fanbase delle due artiste sono entrati in lotta su questo argomento, ma il web, anche se fa un po' vecchio dirlo, però i contenuti digitali che girano su TikTok prevalentemente sono pieni di comparazioni tra le altezze di queste due grandi artiste. Ovviamente una cosa completamente inutile, che però insomma fa anche un po' riflettere di questa continua esigenza di commentare l'aspetto fisico delle persone famose.
1: Io sono scioccata.
0: Sì, ma adesso che io ti ho detto questa cosa, se tu vai a cercarla, vedrai una marea di contenuti legati a questa comparazione assurda tra l'altezza di Taylor Swift e Sabrina Carpenter. Comunque, noi stiamo parlando di valigie, come si chiamava? Packing anxiety, l'ansia che viene nel preparare la valigia, perché la nostra testa si sovraccarica di informazioni, di micro decisioni da prendere. Tutto questo fa salire l'adrenalina e fa salire lo stress, quindi sale il cortisolo, quindi se non stai attento hai qualche tensione muscolare, se non stai attento magari dormi male. Tutto questo per cosa? Per una di valigia che deve portare degli indumenti per le tue vacanze, cioè ti dovrebbe accompagnare nei giorni più belli, più rilassati, più sereni del tuo anno dopo tanti giorni di lavoro e di rotture. Dobbiamo riflettere su sta cosa. Abbiamo chiesto il vostro aiuto al 342 41 15 105. Sara, faccio una lista sul telefono e provo una soddisfazione enorme a spuntare le cose una alla volta, però affronta con preparazione. Lista sul telefono, che ne so, mi immagino 10 mutande, 10 magliette, 3 paia di pantaloni, quei farmaci, quei due libri, un cappellino, e poi spunta. Secondo me se la passa senza troppo stress.
2: No, infatti.
0: Perché la preparazione è nemica dello stress. Eh sì, perché lo stress spesso viene perché non sei preparato. Mia moglie prepara la mia valigia. Se la faccio io, torno sempre con 3 maglioni usati e senza mutande pulite. Va bene. Molti uomini credo che abbiano questa fortuna. Nella capacità estrema dell'essere uno sempre con 3 maglioni usati e senza mutande pulite. Va bene. Molti uomini credo che abbiano questa fortuna. Nella capacità estrema.

0: C'è la valigia ascoltando musica, ci dice Valentina. È l'unico modo per non viverla come una tortura. Però mi sa che la fa tutta in una volta e non a spezzettoni, sta, come però. Voi.
1: Secondo me, la musica ti dà ritmo.
0: Sì, ma poi secondo me a voi frega il tenere aperta la porta. Cioè è un argomento che rimane aperto per troppo tempo.
2: Hai ragione, però io proprio non riesco a farne a meno.
0: Ma va aperto e chiuso. Il mio segreto, lavatrice il giorno prima e tutto quello che è pulito entra direttamente in valigia. Zero stress. Stefano.
2: Basico.
0: Si prepara certo. Poco. Prevede poco il futuro. Perché voi volete fare gli indovini anche. Sì. Mi viene l'ansia per il caricabatterie. Ho sempre la sensazione di averlo dimenticato anche quando ce l'ho in mano. Io invece anch'io ho l'ansia per il caricabatterie, ma perché lo dimentico? Lo dimentico, cioè non lo porto, lo dimentico in giro. Quindi ho vissuto tante ore della mia vita senza cariche batterie, con il telefonino a 7%, 5%, 3% e così via.

0: 105 in questa sera, dove si parla inevitabilmente di preparativi per le vacanze, con il massimo, lo diciamo e lo ripetiamo, rispetto per tutte le persone che poi magari in vacanza non ci vanno, o che ancora peggio vivono un momento molto difficile, tutte le persone che stanno negli ospedali, ne abbiamo tante che ci ascoltano, tantissime che ci scrivono, quindi per noi è un modo per alleggerire, ma veramente con il massimo del rispetto, anche per tutte le persone che una valigia non la faranno quest'anno e magari non l'hanno fatta nemmeno negli anni precedenti. Simo voleva anche mettere una canzone.
1: Beh, un pezzo incredibile.
0: Vai.
2: La valigia sul letto è quella di un lungo viaggio.
1: Senti qua.
0: Come sei scontato.
2: Senza dir niente hai trovato il coraggio.
0: Hai il coraggio di farla?

0: Sì, ma Simo, ma non, vuole, non stava andando in vacanza. Quella valigia.
1: No, andava.
0: Ma non andava a Rimini, a Jesolo, ad Alghero, non è così, eh?
2: Andava, andava proprio.
1: Andava proprio,
0: Simo, ma non hai capito il senso tu, eh?
1: Mi piaceva però la frase.
0: Ho capito.

0: Senti il ritornello però. Allora andavo in vacanza, la valigia era quella di un lungo viaggio, perché ci metteva dentro di tutto. Era talmente lungo che non tornava.
1: Che grande. Va bene, puoi leggere i messaggi adesso, vai vai.
0: Che grande Ulio. Ogni volta prometto di viaggiare leggero, ogni volta torno con metà valigia che non ho mai aperto. Paolo, questo è un altro tema. Quante delle cose che portate in valigia poi non mettete?
2: Tantissime.
0: Tante?
1: Sì, sì.
0: Sì, anche tu?
1: Anch'io, sì, sì.
0: Che male, ragazzi. Sì. Cioè, tornano così come sì. sono partite, vanno in lavatrice perché comunque nella valigia si sono sporcate insieme alle altre robe. Sì. Così.
2: Io che sono proprio professorina sempre di tutto, su questa cosa proprio sono il male, tutto sbagliato, lo
0: no,
2: so.
0: No, questo è brutto, questo è brutto. Poi la mia tecnica è semplicissima. Ecco, chi porta qua della tecnica sul tavolo lo stimo perché magari può aiutare qualcuno. Metto dentro tutto quello che penso mi servirà. Poi mia moglie toglie metà delle cose, perché insieme si è perfetti. Quindi lui esagera, la moglie che è più pratica toglie la metà. Per me preparare la valigia è già vacanza, è il momento in cui realizzo davvero che sto per partire. Bella però questa cosa di Giulia.
2: Dovrebbe essere così, cioè, che ti mette un po' anche di relax
0: è vero,
2: farlo.
0: Invece. È vero. Noi combattiamo l'ansia da valigia e non la bellezza di cui parla Giulia, che è, oh, finalmente, sai che cosa, che mi metto una bella crema solare e mi ricordo che fra qualche giorno sono a prendere il sole. Arrotolo tutti i vestiti invece di piegarli, me l'ha insegnato un assistente di volo e ormai non torno più indietro.
1: Bellissima.
0: Ma funziona sta
2: Posso
0: roba
2: dire, la mia amica Sara lo fa,
0: bionda
2: la sportiva bionda. Diciamo che ha viaggiato tanto anche per lavoro e lei mi ha fatto vedere come fa questi sacchettini pieni di vestiti arrotolati, t-shirt e intanto ci sta tantissima roba e poi sono arrotolati in un modo, è una tecnica per cui non si stropicciano neanche.
0: Wow, sì. Ma io ogni tanto vedo per esempio su TikTok soprattutto video che arrivano dall'Oriente di gente che piega cose in una maniera incredibile e che mette in zaini una quantità di vestiti e altre cianfrusaglie.
1: Quelli
0: pazzesche.
1: Pro veramente.
0: Pro totale.
1: Sì.
0: Tu Simo hai provato ad arrotolare?
1: Sì, funziona bene. Adesso devo prendere le sacchette da metterceli dentro così questa volta sono proprio preciso.
0: Perché arrotoli e metti in una sacchettina.
2: Sì.
0: Vabbè, tanta roba. Il problema non è fare la valigia, è richiuderla quando torni, vero?
2: Mio incubo.
0: Vero. E lì c'è il peggio del peggio. Ti siedi sopra, fai sedere sopra un'altra persona, pugni, calci, risse, nervosismo.
2: Io sempre.
0: Valigia che
1: ti
0: sbatte
1: rimani,
0: a destra, a sinistra.
1: Sì.
0: Robe tremende. Poi dici che cerniere di merda. Ma no, ma non è che erano preparate. Cioè, una cerniera, se hai messo dentro una roba normale, si apre e si chiude per 30 anni. Il problema è che se la
1: ti
0: porti.
1: Farò un video.
0: Sì, fammelo, sì, sì. Fammelo. Ogni viaggio compro almeno una cosa e parto già lasciando un po' di spazio libero. Noi abbiamo un amico, soprattutto io e Nadia, che è un genio dello spazio libero. Lui parte con praticamente la valigia vuota perché sa che poi comprerà una marea di robe inutili infinite. Ho imparato dopo aver dovuto sedermi sulla valigia per chiuderla, appunto, quello che dicevamo prima. Torna Bruno Mars che siamo andati a vedere qualche sera fa in uno dei due concerti che ha fatto allo Stadio San Siro di Milano, semplicemente straordinario, e ha fatto anche questa bella canzone che poi è il suo nuovo singolo, si chiama On My Soul.

0: Voglio chiudere con un paio di messaggi ancora, Simo. Un po' tipo best of di ciò che ho letto. Intanto mi piace molto quello che dice Michela. Parliamo di valigie, parliamo di preparazione, parliamo di vacanze. Allora Michela dice: ho due valigie. Una mentale, sentite bene, ho due valigie. Una è mentale, che preparo per giorni, grande. Una è vera, che faccio in 20 minuti.
1: È grande.
0: Una killer. Così sì, sì.
1: È vero, è bello.
0: E oggi che insomma pensavamo a dare anche dei consigli tecnici, pratici, questo è un bel consiglio.
1: Grande consiglio.
0: Preparatela un attimo in testa e poi quando... come le partite. Tu te le devi preparare in testa, poi quando sei in campo e devi giocare tutto lì, nello spazio di un secondo devi prendere la decisione.
1: Esatto.
0: Quello è. Poi chiudo con questo è un tema, ragazzi. È un tema che soprattutto noi maschietti analizziamo, credo, tutte le volte che andiamo in vacanza con una nostra amica, con nostra moglie, con la nostra compagna. Perché le valigie possono anche cambiare, no? Una valigia molto grande se si sta via per tanti giorni, una un po' più piccola se si sta via magari per un weekend. Ma c'è una cosa che nella vostra valigia è sempre enorme ed è difficile per noi da capire, che è il beauty.
1: Sì.
0: Il beauty, diciamo che un uomo con il vostro beauty potrebbe stare fuori 3-4 settimane, solo col beauty.
1: Col beauty.
0: Ma perché il beauty non cambia a seconda, cioè se si sta via un weekend, perché il beauty non può essere piccolino? Cioè perché il beauty ha sempre quella misura oversize, sia che si vada via per 2 giorni o che per 22? E questo è difficile da capire.

0: Ascoltala o scopri le altre proposte. In totale, più di 20 canali tematici diversi. Le web radio di Radio 105. Tante radio per una sola radio.
1: Perché?
2: Perché quest'estate ha qualcosa in più?
3: Perché c'è l'Opas di Poste Italiane su TIM.
4: Se sei un azionista TIM, puoi ricevere 109 azioni Poste Italiane più 835 euro per 500 azioni TIM.
3: E contare sulla stabilità di un gruppo industriale ancora più grande.
1: Perché?
3: Ecco perché.
4: Rivolgiti alla tua banca o al tuo intermediario finanziario e scopri di più su posteitaliane.it. Messaggio promozionale. Prima di aderire, anche al fine di comprendere i potenziali rischi e benefici, consulta la documentazione d'offerta e il comunicato dell'emittente. I corrispettivi rappresentati si intendono al lordo dell'imposta sulle plusvalenze, ove dovute.
5: 105.
6: Che storia!
7: Radio 105.
8: Che storia!

Questa è una delle mie favorite ever, proprio Notorious B.I.G. Hypnotized, storia del rap americano. Arriva nel 1997, storia anche proprio specchio della società americana di quegli anni, le storie di Notorious B.I.G., di Tupac Shakur, le storie della East Coast, della West Coast, vabbè, insomma, è anche un grandissimo modo di fare musica che non è mai tramontato e che ancora oggi tutti in qualche modo prendono, no, come ispirazione. Per fare il rap, questo è Notorious B.I.G. e tanti altri grandi. Amici, grazie per essere stati con noi questa sera. Grazie anche per aver condiviso qualcosa di così intimo come la preparazione di una valigia. Noi torniamo domani per quello che sarà. Domani è il penultimo giorno della stagione di 105 Mi Casa. Vi lasciamo al 105 Night Express.

0: signori, la sigla.
1: Ho una Madeleine prustiana. Oh, oddio.
0: Perché ho fatto questa battuta?
2: Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché? Perché

0: Buongiorno Rosario.
1: Buongiorno Antonio.
0: Antonello, Antonello. Buongiorno Manola.
2: Buongiorno, buongiorno Manola. Tonello.
0: Buongiorno Isa, Asia. Ci arrivo. Asia. Asia. Asia.
1: Asia con l'Y.
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno a tutti.
3: Buongiorno, buongiorno. Tutto Asietta. Bene Asia?
2: Tutto bene, tutto
3: perfetto.
2: Ok.
3: Hai viaggiato con la metro?
2: Ho viaggiato in metro e in auto.
3: Il convoglio era tutto a posto?
2: Tutto
3: anche
2: a posto,
3: là.
2: Un piccolo ritardo so, però, e basta.
3: Vabbè. Meglio
0: verificare. Tu tutto bene?
4: Io sì, ringraziando sì. Dio. Sì.
0: Dobbiamo dire che stamattina abbiamo iniziato già bene.
4: Per fortuna.
0: Perché parlavamo di Pokémon, a un certo punto qualcuno ha detto io non ho...
4: No, facciamo i nomi, dillo.
0: Polettini.
4: Davide Polettini.
3: Perché stiamo contagiando tutti con i calamburi.
4: Messo nella nostra discussione dicendo io invece ne ho tante mon
3: Pokémon, tante mon, carina
0: sì, come carina?
2: No, non ho capito, scusate.
3: Pokémon, tante mon, Pokémon,
4: pochi,
2: tante, ok, vabbè.
4: Se ne licenziato.
2: Sì.